0: sono intrappolato.
1: No, intrappolato. A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la corrida, insomma.
2: Ma poi Skywalker.
1: Skywalker. Skywalker.
0: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
3: Madò, questa è la Stold. Devo andarla a salvare.
4: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
1: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
0: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
1: a prenderlo in culo.
0: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su un cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti scarabato, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può inserire una chiavetta USB da entrambi i lati. Elon Musk ha addestrato il suo cane a cambiare razza a comando. Una delle prime invenzioni di Elon Musk è stata la versione più evoluta dell'orologio a cucù, l'orologio ARR. Elon Musk è così premuroso che il suo Tamagotchi è diventato bisnonno. Solo per Elon Musk, la Perugina produce ogni anno 20.000 baci con la lingua. Una volta Elon Musk ha fatto 10 diversi selfie con lo stesso fulmine. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo tirapugni in ottone appartenuto a Gandhi. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Quando mangia gli asparagi, l'urina di Elon Musk profuma di mughetto by Paco Rabanne. I cuccioli di unicorno sognano di essere un essere mitologico chiamato Elon Musk. Elon Musk è bravissimo a fischiare con le dita degli altri. Michael Jordan ha un paio di Nike Air Musk e volano davvero. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao, figlio del digitale! Sapevi che da oggi Up&Up è entrata ufficialmente nel settore della telefonia mobile? Sì! Grazie a una serie di spostamenti di capitale di dubbia provenienza, qualche mazzette e degli innocui rapimenti con riscatti irrisori, siamo riusciti a realizzare l'irrealizzabile! Sì! Ora prendiamo una percentuale su tutti i contratti telefonici dalle varie compagnie! Non è pazzesco! Attenzione, questo non include il vostro abbonamento alla piattaforma. Cosa aspetti? Registrati su
2: Up&Up.
3: E Up&Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana nella categoria musica
2: suonami forte.
1: Hai sempre desiderato fare il musicista, ma non hai mai avuto la voglia di studiare? Ti piacerebbe prendere uno strumento per farti vedere dai tuoi amici e magari anche conquistare una bella fica sulla spiaggia d'estate? Da oggi puoi! Sì, perché Suonami Forte è la prima applicazione che ti fa diventare musicista senza troppo studio. Ti basterà scegliere dal comodo menu a tendina il tipo di strumento che desideri e tac! Eccoti le lezioni pronte all'uso con gli accurati video del nostro polistrumento strumentista Vincent Matranga.
4: Ciao a tutti, sono Vincent Matranga. Oggi impariamo lo shuffle. Lo shuffle è composto da tre fondamentali suoni, che è la cassetune, poi c'è il charleston e poi il rullante, che è ca. E quindi se li mettiamo tutti insieme viene tunz cat.

0: faccio un cazzo.
1: E ricordati, come dice Vincent Matranga, che poi sarei io, se lo puoi cantare, lo puoi suonare.
2: Incredibile, vero? Ma non è finita! Non perdere, ad esempio, il corso di chitarra elettrica esclusivo. In sole 10 lezioni diventerai meglio di Slash, come dice lui stesso.
3: Ciao, sono Slash.
1: Ma che britannico.
3: Ciao, sono Slash.
1: No, così sembra di c***o.
3: Ciao, sono Slash.
1: Questo c'è la freddura.
3: Ehi, hey, sono Slash.
1: Buono, vai.
3: E Vincent Matranga suona meglio di me.
1: È già assomiglio tantissimo.
3: Vabbè.
2: Sentito? Suonami Forte è un'applicazione incredibile. E con un piccolo abbonamento aggiuntivo, Vincent Matranga vi insegnerà a suonare anche strumenti perduti nel tempo, che fanno molta scena e che vi assicurano il limone duro di fronte al falò durante una bella festa sulla spiaggia.
1: Ciao, sono Vincent Matranga e benvenuto nel corso speciale in abbonamento. Oggi ti insegno uno strumento che serve per rimorchiare la f***a. Più della chitarra, più del bong in spiaggia, questo strumento ti farà piovere addosso la pucchiacca. Lo strumento è il didgeridoo. Senti come suona buono. Pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao. Ci vuole tanto fiato. Senti la figa che ti viene addosso, senti. Pilingao, pilingao, pilingao, pilingao. Puoi soffiare pure più velocemente. Pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao, pilingao. Adesso guardate, ragazzi. Ehi, bella fica.
4: Ehi.
1: Vuoi sentire il mio didgeridoo? Quando si fregno, quando si fregno, quando si fregno, quando si fregno, quando si fregno, quando si fregno. Sei seduta?
4: Ci picchia.
1: Vuoi provare anche tu a mettere la bocca sul mio didgeridoo?
4: Volentieri.
1: Ma fanno buccaino, ma fanno buccaino, ma fanno buccaino, ma fanno buccaino, ma fanno buccaino.
2: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Suonami Forte!
2: E per i primi 100 che superano il corso di Vincent Matranga, in regalo direttamente dal dark web...
3: Alto là!
2: Una raccolta unica di tutte le frasi ad effetto da usare durante una rapina a mano armata.
5: E open da il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Radio 105.

0: perché dai, vieni indietro col camion, dai, adesso la rovescia, ah, per la bocca, se ce la fai non riesco più a andare la chissà, ah, non dire che tu non bene.
1: Nonno Zeus, che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Rido perché sono fatto. Che simpatica puttana di merda. Vediamo se fai ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato il clitoride in una mongolfiera.
1: Aiuto, volo via. Scusa nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale.
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente tutta nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E che cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano forte e non ti fanno chiavare perché si leccano la fi...
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus. Ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai, vai, vai, vai, fatti un cristiano dei c***i. Scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.

0: Ah, ciao Apollo, come mai indossi l'armatura? Stai andando a scoparti Pegasus?
1: Magari. No, Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano!
2: Scusate, ho sentito urlare! Ciao, bella bambina, scopiamo?
1: No.
2: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
2: Ah, scusa la gioca, vado. Scusa.
0: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
0: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
2: Due
0: e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
0: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
0: Le Amazzoli! È più bella cosa non c'è!
2: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
2: Scopriamo!
1: No!
2: Ci conosciamo, ci hanno visto... conosciuto.
1: Sì, no.
2: Scusa a te che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa, è la droga.

0: Lo Zoo di 105.
1: A causa di una serie di cazzi, la serie Caro Futuro ha subito una lunga pausa. Oggi riprende, anche perché un tassista ha detto a Paolo Noyes che gli piaceva. E nonostante la difficoltà di reperire sempre i protagonisti per il loro smart working di merda, siamo riusciti a trovare una quadra e riprendere da dove abbiamo lasciato. Già, ma da dove abbiamo lasciato? Facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, come le serie fiche on demand. Dopo essersi fatti criogenizzare grazie ad un sotterfugio, si sono risvegliati nel 2100, impersonificando due scienziati, in un mondo distopico post-apocalittico, ricoperto dai mari dopo l'innalzamento, in una società ipertecnologica.
2: Ma dove sono? Da che anno è? Che giorno è? Figa, sembro Battisti!
1: I nostri eroi di merda fuggono dal 2100, dentro un'improbabile macchina del tempo. Ma qualcosa va storto. E si ritrovano nel Rinascimento.
2: Amore, non possiamo ripartire! Manca l'energia! La macchina funziona con la corrente! Non c'è corrente qui!
3: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione!
2: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
3: Oh figa, facciamola partire a spinta!
2: Allora è mica la macchina!
3: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown, che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
2: Amore, ma sei ubriaca!
3: Sì!
1: L'unica idea fattibile, essendo due ignoranti, è di trovare il genio assoluto del tempo, ovvero Leonardo da Vinci, e dopo avergli spiegato a grandi linee i rudimenti dell'energia elettrica, sperare che, come un moderno Doc Brown di Ritorno al Futuro, egli riesca a rimandarli nel futuro, appunto, trovando il modo di alimentare la macchina del tempo.
2: Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita.
1: Se ci riusciranno o meno, lo scopriremo solo nella nuova stagione di Caro Diario, a spasso nel Tampax. Buon ascolto e vaffanculo!

0: Milano, anno domini 1484.
1: Oh, Sondrio! Ma figa, stiamo camminando da un'ora e ancora non si vede Piazzale Corvetto. Ma sei sicuro che siamo nella direzione giusta?
2: A parte che non mi chiamo Sondrio. E comunque Piazzale Corvetto non esisterà prima di altri 650 anni, amore. Adesso stiamo seguendo i navigli che porteranno al centro, dove vicino ci sarà il castello Sforzesco, dove troveremo Leonardo da Vinci, ospite appunto degli Sforza.
1: Figa, ma tu a scuola proprio canne zero. Io non mi ricordo una minchia di tutte ste cose da gay.
2: E che senso, scusa, non cogo...
1: Che peccato che non c'è Corvetto nel Rinascimento del cazzo. Figa, c'erano degli spaccini della Madonna.
2: Amo, ecco, guarda, questa è l'antica porta Genova. Dovremmo essere vicini. Guarda che spettacolo! Milano rinascimentale. I navigli arrivano fino al Duomo. E sono navigabili!
1: Porca troia, che puzza di piscio e merda di equino.
2: Già, forse il lezzo un pelo distoglie dalla bellezza. Comunque stiamo vivendo una cosa che non potremo mai raccontare a nessuno, ma che nella sua incredibilità è...
1: Oh, figa! Basta asciugarmi la passera con ste cagate da filosofo del cazzo. Mi fanno male i piedi e c'ho voglia di Fonzis. Cerchiamo un bar.
2: Amo, proprio non ti entra che siamo a cavallo del 1500.
1: Cazzo, vedi che quando vuoi delle belle idee, perché non ci fottiamo un cavallo che facciamo prima invece di camminare con ste pezze ai piedi che sembra che abbiamo infilato le gambe in due intestini di barbone?
2: E la Madonna, che capacità descrittiva! Io non penso che sia esattamente così la sensazione di infilare la gamba in un intestino di barbone.
1: Parla per te, che io i piedi in culo a gente per violenza gratuita ne ho messi parecchio.
2: Già dimenticavo.
1: Ecco, guarda, c'è un cavallo lì legato fuori da quella casa.
2: No, amore, io non me la sento. Sai che punizione potrebbe esserci in un'epoca come questa per dei ladri?
1: Che caga sotto! Figa, ma non li hai visti i film di Zorro? Ci montiamo sopra saltando e sfrecciamo via al galoppo. Cazzo, c'ha mica la targa il cavallo. Arrivati lontano, chi ci piglia?
2: Non so, amore, a me non sembra una buona idea.
1: A me non me ne frega un cazzo di ciò che pensi. Anzi, se devo essere sincera, ho spesso la voglia di infilarti un dito nel naso talmente in profondità da spegnere la parte frontale dei lobi cerebrali. Così non mi caghi più il cazzo e diventi un sacco animato da sfruttare per il sesso poco appagante.
2: Wow, anche io ti amo. Però insisto che non è una buona idea. Amore, no!
1: Furia, su, galoppa, dai, su, dai, dai, vai, vai!
2: Amore, scendi, amore!
1: Sto cazzo di equino di merda non si muove! Bastardo, su, ho, ho, ho!
2: Scendi, amore, scendi prima che ci vedano!
3: Ehi, voi ladri maledetti! Se vi chiappo, vi taglio le mani!

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Ciao, come stai?
2: Bene, che bella voce che hai oggi.
3: No.
2: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
3: Sì, sono dal mio cognato, sì.
2: Bene.
3: Non sono a casa.
2: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi?
3: No, sono fuori strada.
2: Sul marciapiede?
3: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
2: Ma senti, allora possiamo possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge e la facciamo, no?
3: Va bene.
2: Non è che devi per forza cantare forte.
3: Sì, dai.
2: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società, diciamo, a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita e questa è la sua preghiera che fa così. Fa.

0: voglia di te.
1: E domenica tu
0: chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Aria, ti respiro ancora, sai.

0: Ave,
1: nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: E va bene, niente, allora ti saluto.
0: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
1: Va bene, se lo sento.
0: Quando lo vedo,
1: certo.
0: Lo senti, mm-hmm. Me lo saluti.
1: Certo.
0: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
1: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni.
0: Infiltrazione al ginocchio.
1: Sì. Ha usato, aspetta, come si chiama la medicina?
0: Quella la spagnola, argentina.
1: Sì, quella aspetta, mi pare messicana con la tequila.
0: Sì, messicana.
1: Filtrazione di tequila, sì. Gli è passato subito, anzi
0: tequila,
1: era bello argillo dopo.
0: Sì.
1: Va bene, dai Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
0: Ok, pure a te.
1: Ciao, grazie.
0: Un piace... salutone grande.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
7: Viva i saldi!
8: Leo, vieni qua.
9: Sei felice?
8: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
9: Eh sì.
8: Fino a
9: settembre.
8: E manco un anno, Leo.
9: Immagina mai fai un anno. Tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi.
8: Uh-huh.
9: E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
8: Uh-huh.
9: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
8: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
9: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
8: Ah, ok.
9: Poi ce ne ho 75.
8: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
9: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
8: Di pensione, 900
9: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
8: Quanto prendi?
9: Dì una parola.
10: 200 euro.
8: 300 euro.
9: 3.800 euro.
8: 3.800 euro al mese? Ma va!
9: Non ci credo. Allora,
8: 3.800 euro.
9: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
10: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
8: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
10: 1.000 euro che mi fai.
8: 3.200 euro.
9: 3.800.
8: 800 euro di
9: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
8: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
9: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
8: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
9: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
8: Minchia.
9: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
8: No.
9: Anche voi.
8: Ma lo so, le canzoni.
9: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
8: Sì, una volta 10
9: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
8: Sì,
9: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
8: Male, ci stai, giusto.
9: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
8: Non ti basta.
9: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
8: È vero.
9: Ciao, Ricky.
8: Ciao.
6: Salti,

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Allora, merda! Ecco la macchina del tempo costruita da quell'infame!
1: Merda? Perché merda?
0: È un termine amoroso!
1: Ma a me non sembra un termine amoroso. Pulcino, Cicetto, Spugnetta, Farfallino, Bello Bellino sono termini amorosi.
0: Nel tuo mondo fatato di mezza checca, nel mio mondo fatto di tossicodipendenza e violenza gratuita e tatuaggi fatti con inchiostro delle penne bicche e punteruoli nelle carceri, merda è un termine amoroso, come sacchetto di piscio, fonzi, cacatomale, scemo scemo, uretra, scorreggia bagnata e Siegfried.
2: Siegfried?
0: Sì, avevo un ex nazi skin, adorava quando lo chiamavo come un carceriere dei lager.
1: Credo che questa sia veramente una cosa orribile.
0: Sì, lo so, infatti l'ho lasciato dopo una breve colluttazione per una mezza Ceres dopo un pippotto. Non era l'uomo giusto. L'ultima golata di birra è un gesto di galanteria che non passa inosservato ad una donna strafatta.
1: Eh già.
0: Forza, non perdiamo tempo, entra nella capsula.
1: Ma, amore, ma ti sei accorta che ha solo un posto? E poi che forse non è stata testata e potremo crepare?
0: No, è stata testata! Ho visto coi miei occhi mandare indietro nel tempo una matita e farla tornare al presente intatta!
1: Ma, amore, una matita non è un essere umano!
0: Questa è una cosa molto razzista, fingo di non aver sentito!
1: Ma sei seria?
0: Forza, ci stringiamo un attimo, inseriamo la data e le coordinate!
1: Ma dove?
0: E che cazzo ne so, l'ho visto in Ritorno al Futuro un milione di volte.
1: Eh sì, ma quello era un film di 140 anni fa. Qui ci sono mille cose che non capisco su questo display.
0: Senti, Brefer, preferisci morire in questo futuro di merda fatto di umidità, morte inaspettata e cibo che sa di coglioni umani, o tentare di tornare alla nostra vita fatta di consumismo, social network, apatie e ferie ad agosto in spiagge affollate di bambini che urlano?
1: Decisamente la seconda.
0: Allora, forza e coraggio. Al massimo verremo disintegrati o rimarremo rivoltati per qualche secondo, rendendoci conto di crepare con quel poco sangue rimasto nel cervello per quei minuti necessari a comprendere che le nostre interiora sono appiccicate al vetro.
1: Wow, forse le carote che sanno di palle cominciano ad avere un discreto fascino.
0: Dai, dai, scegli la data.
1: Ma come? Lo andiamo nel 2022?
0: Ma sei stronzo? Governa il PD!
1: Allora 2023?
0: No, c'è la crisi energetica, la recessione e la guerra!
1: 2020?
0: Covid!
1: Allora 2019?
0: No, lockdown!
1: 2018?
0: No, ci becchiamo Covid, PD e poi la guerra e la recessione!
1: Allora andiamo nel 2030!
0: No, lo sai che cos'è successo? Non se ne parla!
1: Senti, amore, a che cosa vuoi fare? Decidi tu e me la faccio andare bene.
0: Come quando facciamo sesso, sei proprio un metodico di merda.
1: La madonna, che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner e delle sue insicurezze nelle tematiche sessuali.
0: Andiamo negli anni Ottanta. Bella musica, edonismo, soldi facili, montagne di evasione fiscale, pornografia e coca fiumi strabuona.
1: Beh, poi potremmo investire in qualche azienda che sappiamo fare al botto e ci mettiamo a posto per sempre.
0: Bella, anni 80 siano. Imposta 1982.
1: Ma amore, non sappiamo dove siamo esattamente. E se ci ritrovassimo fra le mura di una casa o peggio in fondo ad un lago?
0: Sai che per una volta c'hai ragione e non ho voglia di tagliarti i tendini con la carta rigida.
1: Meno male.
0: Ci vorrebbe un luogo dove sappiamo per certo non ci sia un cazzo negli anni 80.
1: Vizzolo Predabissi.
0: Perché Vizzolo Predabissi?
1: Non c'è mai stato un cazzo a Vizzolo Predabissi.
0: Andata, Vizzolo Predabissi sia. Ok, dai, imposta.
1: Ma come?
0: E che cazzo ne so? Ma porca troia, abbiamo parlato 20 minuti su date e luoghi e non sapevi come impostarli?
1: No, te lo dico da quando abbiamo occultato il cadavere dello scienziato che hai disossato. Non sappiamo usarla.
0: Dai, esci da sta cazzo di cosa prima che ti metto le mani addosso.
1: Ma che cazzo c'entro io?
0: Sei proprio un inutile pezzo di merda.
1: In senso amoroso?
0: No, in senso che sei un pezzo di merda.
1: È giusto.
0: Adesso ci prendiamo del tempo per capire come cazzo usare sto cesso di cabina telefonica che viaggia nel tempo e poi ci riproviamo. Ma bisogna sbrigarsi. Non vorrei mai che uno dei tre figli e la moglie e i parenti e tutto il laboratorio si accorgano che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao.
1: In che senso?
0: Guarda il flashback.
3: Ciao papà.
4: Ciao.
3: Ciao amore, io vado in laboratorio.
4: Ciao.
5: Salve, dottor Meyer.
4: Ciao.
6: Ehi, scusi, dottor Meyer, oggi la vedo particolarmente in forma. Funziona la dieta, vedo.
4: Ciao.
5: Salve, Meyer.
4: Ciao.
5: Oh, scusi, l'ho urtata.
4: Ciao.
7: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Siamo ad un punto molto delicato di questa follia. Abbiamo una macchina del tempo, ma non la sappiamo usare. Adesso mi è venuta un'idea folle, ma che se funziona potrebbe risolvere il problema. Ingegneria inversa! Smonteremo pezzo per pezzo la macchina del tempo con un gruppo di scienziati, facendogli credere che sia uno strumento ritrovato nel mare. Dopo aver appreso il funzionamento e la programmazione, la ricostruiremo e ammazzeremo tutti i testimoni. Mi sembra la soluzione più sensata. Anche perché, e non mi chiedere come, sono 3 giorni che nessuno si è accorto che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao. Pazzesco! PS, ma come cazzo è possibile che nessuno si accorga che sia un manichino?
3: Papà, posso farmi un tatuaggio?
4: Ciao.
3: Grazie papà, sei il miglior papà del mondo, anche se puzzi di stracci.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi voi ladri maledetti! Se vi chiappo vi taglio le mani!
2: No, guardi, non è così come sembra! Non stiamo rubando nulla!
1: E che cosa ci fa la sua donna sopra mia cavalla?
3: Me la stavo inculando, che domanda del cazzo! Ma che nel Rinascimento la gente è proprio cogliona!
4: Zitta, amore!
1: Scendi dalla mia cavalla, donna! E tu, uomo buffo! Adesso chiamo le guardie e vi faccio arrestare, così vi impiccano, maledetti ladri!
3: Vabbè, devo sempre risolvere le cose con astuzia e intelligenza femminile. Sai, amore, che sei proprio una mezza sé?
2: È una mezza che?
3: Mezza sé, diminutivo di mezza sega.
2: Grazie, amore, anche io ti amo.
3: Senta, buon uomo, capisco che vedermi seduta sul suo cavallo mentre urlo e tiro calci potrebbe averla fatta pensare che fossi una ladra. Ma in realtà non lo sono. Volevo solo vedere se era comodo per poterlo comperare da voi. Sa, mi piacciono molto i cavalli molto anziani, sporchi, con la schiena piegata dai pesi e con pochissimi mesi di vita davanti per via dei parassiti.
1: Così cambiano le cose. Se volete comprare la mia cavalla, voglio fare l'amore.
2: Ah, vedi, amore, che quando vuoi sai trovare... Ma cosa? Ma che, amore? Oh, ma è mia moglie!
3: Infatti, cazzo, non ti scandalizzare. È un'epoca diversa, un mondo differente dove le regole del commercio seguono altri meccanismi. È offerta e richiesta. Tu non sei un cazzo di affari. E poi che cosa vuoi che sia? Un colpetto per una cavalla? Si sa che la vagina è il posto più antico della storia.
1: Che vagina, vagina? Io non la voglio la tua vagina, che schifo! Per la vagina avevo la mia cavalla! Io voglio fare l'amore con l'uomo tuo! Profuma di buono!
2: Secondo me la situazione sta prendendo una piega alquanto inaspettata e completamente fuori dal naturale andare delle cose. Pertanto, amore, proseguiremo a piedi. E mi scusi, signor Bifolco, ma noi decliniamo la sua offerta, seppur allettante.
3: Cosa? Uè, straganaz, ma sei stronzo? Abbiamo l'affare del secolo davanti e lo butti via? Una cavalla devastata dal cimurro ad un passo dalla morte in cambio di una scopata con un uomo che puzza di urina e feci. Ma sei scemo?
2: A parte che non mi chiamo
1: Straganaz! Ma tu ti chiami Straganaz? Anche io! Da parte di padre, allora siamo cugini! Ma quanto è piccolo il mondo!
4: Amore, vai! Questo pensa che siamo cugini! Forse avremo aiuto senza dover scendere a compromessi allucinanti e strampalati! E vai!
3: Sì! Che culo, amore!
1: Che culo sì! Non mi sono mai inculato un cugino! Oltre la cavalla ci metto anche il carretto!
2: E la Madonna, che perverso! Uè, damer del tardo medioevo! Va che adesso mi hai rotto i coglioni!
3: Amore, ti prego le parole!
2: Scusa, amore?
3: Senti, predatore del culo perduto, ci stiamo! Fatti sto giro nel cacatoio di mio marito mentre sello il futuro cadavere a quattro zampe e pulisco il carretto dei segni del tuo culo!
2: No, col cazzo!
1: Bello!
3: Amore, ti prego le parole!
2: Ah, scusa, amore.
3: Presto, io lo tengo e lei se lo scopa, così facciamo in fretta.
2: Ma
1: posso baciarlo?
3: Certo, faccia.
2: No, il bacio no. No! Hai capito, caro diario del tempo Pergamena? Abbiamo racimolato un cavallo e anche un carretto. Purtroppo sono dovuto soccombere alle libidini lussuriose del Bifolco, che per mia fortuna non è riuscito a sfogare le sue pulsioni sessuali sul mio corpo. Per un incredibile colpo di culo, la cavalla, che ha subito angherie dello stesso per troppi anni, appena l'ho avuto a tiro di zoccolo, gli ha fatto saltare la testa con un calcio. Figa, meno male! Adesso siamo accampati proprio fuori dal castello Sforzesco e probabilmente domani riusciremo ad incontrare Leonardo, il genio assoluto, l'uomo più famoso di ogni tempo. Sono troppo emozionato. PS. Comunque Bifolco ha fatto in tempo a limonarmi. PS2. È come se mi fosse infilata in bocca una guida spalmata di avanzi di pattumiera. PS3. Cosa fica ha voluto giocare a palla con la testa per tutto il pomeriggio? PS4.
1: Ci godo.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Signora, qui base terra.
0: Santina, la nostra vittima sacrificale,
3: non può più vivere senza la sua telefonata quotidiana.
0: Le nostre voci sono il suo siero della giovinezza.
3: E se non riceve quotidianamente una nostra chiamata,
0: la vecchiaccia si infuria e cade in depressione acuta. Ormai siamo fottuti. Santina è diventato un lavoro a tempo pieno.
4: Buonasera, come va?
2: Signora, buonasera. Sono 4 giorni che la sto chiamando, lei non risponde, grandissima bagascia.
4: Io sono sempre a casa, non sono in nessuna parte. Se vado giù un attimo in cantina, ma non è che faccio...
2: Cosa fa in cantina? Sì. Cosa fa? Squarta i cristiani?
4: Cantina, c'ho da andare a prendere le borse per cui devo andare a prendere da mangiare. Stammi a sentire, c'era uno, no? Uno, insomma, che conosce Alessandro, che lui lavora a Milano, a Nogara. C'è uno che ha detto che lei è del 105 e dovrebbe trovarmi una casa, perché io qua non sono stufa di stare a Marcellise.
2: Frega tre cazzi, signora, sa che è proprio niente.
4: No, ma la casa è troppo piccola per me. Siccome ci vuole una camera per mio nipote, dormi in cucina, non in cucina, in sala. Mio nipote ha la fidanzata.
2: Pure.
4: E ha 31 anni, adesso al 18, e io ne compio il 10, lo sai che è il 10 di giugno compio gli anni.
2: Anni. Sì, ogni anno la stessa cosa.
4: È il 18, 31 Alessandro, bene, mio nipote.
2: E qui siamo.
4: E siccome non
2: si aspetti, signora,
4: camera,
2: che sto contando. Signora, un attimo, che sto contando i gran cazzo che me ne frega. Un attimo solo. Uno, due, tre.
5: Prego.
2: 23, 24, sono circa 45 gran cazzo che me ne frega, signora. Tanta roba,
4: Ma ben certo. Al 18 di giugno ne compie 31.
2: Sì, sì, signora.
4: No,
2: sì.
4: 40.
2: Però lo stragran cazzo che me ne frega, più o meno ne ho 5. Più aggiunge i gran cazzo che me ne frega, che sono 40. 40 più 5 fa 40?
4: Sì.
2: 45.
4: 45, vede, secondo me.
2: Vede. Allora, signora, senta, io la chiamavo invece per un fatto molto, molto grave. Una cosa molto grave.
4: E
2: porco. Però adesso basta, parlo io, mi scusi,
4: Sì, parla loro. Oh.
2: Allora, signora, lei sa che ci sono state le elezioni di recente negli Stati Uniti, hanno votato un nuovo presidente.
4: Sì, esatto, appunto, agli 11 di giugno, e io sono al 10 di giugno.
2: Mi fate? Porca croce, mi faccia finire.
4: Avevi promesso. Alzio, scusa, mi avevi promesso come facevi la festa, una bella festa, il 10 di giugno.
2: Sì, la facciamo.
4: Ma le votazioni sono all'11 e non al 10, hai capito?
2: Allora, siccome hanno già eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti, volevo che lei venisse a conoscenza di un fatto molto increscioso, signora. Sa cosa è successo? Sa chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti?
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Only for you, the zoo. This is the zoo. Only for you, the zoo. This is the zoo.

0: Se avete tra gli 11 e gli 11 anni e mezzo, sicuramente avete sentito parlare di Buffo Scemo, al secolo Leolardo Zampino, il tiktoker vicentino che ha superato i 40 milioni di follower grazie ai suoi simpatici video in cui finge di intervistare gli stronzi che ha appena cagato. Purtroppo, dalla sera dello scorso 8 settembre, di questo popolarissimo genio del micrometraggio fecale monetizzato approfittando dell'idiozia e del deficit di attenzione delle nuove generazioni, si sono perse completamente le tracce. Ma chi era in realtà Buffo Scemo? Andiamo a conoscerlo meglio. Nato a Vicenza il 3 febbraio del 1900, Leolardo è figlio di Gian Prepuzio Zampino, un addestratore di scorregge che ama disegnarsi simpatiche ghirlande di cazzi tumefatti sulle piante dei piedi, e di Clitofragola Diavolo Fesso, una decoratrice di bestemmie già tre volte campionessa italiana di dattilografia clitoridea. Una telefonata dalla redazione.
1: Sono Piero Pelù!
0: Ah, buongiorno, signor Pelù!
1: Ma, yeah.
0: In che senso, scusi?
1: Maddalena!
0: Lei ha informazioni...
1: Proibito! Pronto! Mi parla! Gigo Renzulli! Sta spruzzando deodorante? Pelo di formiche!
0: Va bene, riprenderemo la telefonata più tardi. Nei suoi primi anni di vita, Leolardo ha la fortuna di crescere in un ambiente sicuro e protetto, circondato dall'affetto dei servizi sociali e della polizia municipale. I genitori sono infatti agli arresti domiciliari fin dal giorno del suo concepimento, avvenuto in Mondovisione durante una puntata di Giochi senza frontiere, alla quale i due stavano partecipando come concorrenti, prima di venire squalificati per aver scopato durante la prova degli elefantoni gonfiabili. Con i suoi 60 milioni di abitanti, Vicenza è una città che offre infinite possibilità a un giovane intraprendente e pieno di risorse. Così, divenuto abbastanza grande da arrollarsi le canne da solo, Leolardo lascia la scuola e inizia una florida attività di truffe agli anziani. Sì, pronto? È la Scozia?
2: Bella, ma non ci vivrei. Venezia, stupida. Pescara, 12. Bari.
0: Io non colgo. È una cosa che non conosco perché sono troppo giovane?
2: Esatto, è l'intervallo.
0: Ok.
2: Che cazzo...
0: Arrestato dopo una sola settimana, trascorre due lunghi... Pronto?
2: Vuoi smettere di bere?
0: No.
2: Perché?
0: Non bevo.
2: Ah. Vuoi smettere di fumare?
0: Non fumo.
2: Vuoi smettere di farti?
0: Non mi faccio.
2: Vuoi smettere di fare? Vuoi smettere di smettere?
0: Anche?
2: Chiama lo Zè. A tavola! Mi scusi, perché sono in smart working. Arrivo, cara. Le chiamo dopo.
0: Sono in smart work.
2: Qualcosa che non va. Che cazzo stiamo facendo? Vai avanti, va.
0: Abbandonato il settore delle truffe agli anziani, concentra tutte le proprie energie nello spaccio di stupefacenti. Per farlo si fa venire in mente una trovata geniale. Crea un canale TikTok sul quale, col pretesto di intervistare per motivi comici gli stronzi che caga, fornisce dettagli sulla propria merce che poi i potenziali acquirenti possono comodamente ordinargli nella sezione commenti. Con sua grande sorpresa il canale diventa un fenomeno mondiale e in meno di tre mesi gli introiti derivanti dalle visualizzazioni arrivano a superare di molti quello dello spaccio. Sì, dalla redazione.
3: Ehi, sono Pedofonzi. Non trovo più lavoro. Ho un ordine restrittivo.
0: Nonostante sia divenuto ricco, Leolardo decide di continuare a tirare su qualche soldo in più con lo spaccio. Ovviamente non passa molto tempo prima che le autorità si accorgano

0: Organo della cosa. Arrestato e processato per spaccio internazionale con l'aggravante fecale, è condannato a 7 anni di carcere, 2 dei quali da scontare su una gamba sola. Quella dannata sera dello scorso 8 settembre, Leonardo stava appunto tornando in galera dopo un permesso premio concessogli per andare a controllare se aveva chiuso il gas prima di finire in manette. Fermatosi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di caramelle e un gratte vinci, dopo questo episodio di lui si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati quindi a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Leonardo.
1: Ciao, sono Pedro Fonzi e ho trovato lavoro presso un tabacchino, ho un ordine restrittivo. E me lo ricordo, faceva delle strane facce come se gli scappasse da cagare. Entra e mi chiede un pacchetto di caramelle. Io ero impegnato lì con dei miei amici piccoli. E poi mi chiede un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo, gratta, gratta, gratta. All'improvviso fa: sì, sì, minchia, ho vinto, Pedro Fonzi, hai un ordine restrittivo. Ho vinto 2 milioni di euro a gratta e vinci. E poi corre via in direzione all'aeroporto. Proprio l'aeroporto è proprio dove c'è l'asilo. Presente la materna, dietro la zona qua. E come se andasse a scapparsela a Cuba, no? Ma la gente è stranissima comunque. Sono Pedro Fonzi, ho un ordine restrittivo. Le dà fastidio la caviglia magnetica.
0: Questa che avete sentito è l'ultima testimonianza su Leonardo a nostra disposizione. Le autorità per il momento non si sono pronunciate, ma l'ipotesi che sembra farsi sempre più largo è che il giovane sia stato mangiato da un'iguana gigante o un altro rettile di notevoli dimensioni. Noi di Chi l'ha svisto, però, non ci diamo per vinti. Per questo lanciamo un appello a voi, cari spettatori. Chiunque avesse qualsiasi informazione vera o inventata che possa aiutarci a ritrovare Leonardo è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è al contadino non far sapere quanto frumento ti infili nel sedere @chilasvisto.it. Alla prossima puntata!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che... apri, uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma dove?
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai. Brava.
1: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
2: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
1: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Signori, cadetti, signore, vi ho riunito tutti quanti qui perché c'è purtroppo una grande emergenza da affrontare. La sicurezza del nostro paese è stata compromessa. Una spia è fra noi. Qualcuno sta diffondendo delle informazioni segretissime sulla nostra missione.
1: Chi è questo figlio di Troia? Figa.
0: Lo scopriremo molto presto, ma prima i dettagli. Vi presento il generale Coppola.
2: Benvenuti a tutti, brutti sacchi di merda.
1: Ma questo è di colore, scusa.
2: Sì, allora? Problemi di pregiudizi? Perché adesso uno con la pelle nera non si può chiamare Coppola?
1: Non capisco da che parte inizia.
2: Da parte di parrucchiere. A quanto risulta dalle nostre accurate analisi, qualcuno di voi sacchi di merda sta passando informazioni al nemico su un canale preferenziale che viene fuori da questa fattuta base.
1: Secondo me è il troione, quella lì che si vuol fare le...
2: Ah, mia nipote? Mia nipote?
3: Buongiorno.
2: Ciao tesoro.
1: Ma non è di colore.
2: Beh, perché? Deve essere di colore per forza. Mai sentito parlare di coppie miste? Doppio misto? Adesso ognuna delle vostre camerate sarà perquisita personalmente. Ma prima voglio che ognuno di voi mi guardi negli occhi e mi dica: io non sono un traditore. Cominciando da te, brutto f***o.
0: Ecco generale, mi scusi, quando fate, diciamo, la perquisa nelle stanze, se trova qualche oggetto strano, è solo per la scienza, ecco. Non voglio che lei pensi male.
2: Sì, non ti preoccupare, brutta checca. La cartucciera di cazzi non verrà menzionata su nessun documento dell'esercito.
0: Meno male.
2: Ti fai certi missili che neanche le nostre portiere, cazzo.
3: Che eroe.

0: Allora, ciao Caterina Spy, sei online?
1: Da.
0: Che cognome curioso che hai.
1: Mio soprannome.
0: Ma Spy perché? Ah, tradotto in russo è lo spray.
1: Sì, sì, come l'H di cappelli.
0: Sai, in questo periodo qui alla base è un po' dura, perché c'è una spia fra di noi.
1: Vuoi toccare tette?
0: Sì, fa vedere le tette, dai.
1: Ma prima dimmi un po', com'è questo generale Coppola?
0: È un terrone di colore.
1: Allora, ti faccio vedere mezza tetta.
0: Ah.
1: Destra o sinistra?
0: Non fa differenza, dai, che sono già turgido. Quello è uguale.
1: Devo capire perché hanno acquistato tutti questi cacciabombardieri.
0: Non si potrebbe dire, no? Perché adesso poi c'è anche una spia nella base, quindi non devo farmi sentire. Praticamente vogliono posizionarli a Cuba.
2: Ora in generale Coppola! Ispezione della stanza in 3, 2, 1! Lei è?
0: Sono...
2: Vieni avanti, culattone!
0: Io sono il tenente comparsa. Piacere, salve.
2: Tenente comparsa. Lei che rapporti ha con le minoranze, ad esempio con me, che sono nero?
0: Ma c'è problema, nel senso...
2: Non è un problema se sono nero. Per quanto riguarda invece il culattone?
0: Problemi, cioè...
2: Problemi, vero? Sì, anche
0: no,
2: io
0: no,
2: penso.
0: No, nel senso...
2: Non ha problemi.
0: Non ho problemi.
2: Che cosa stava facendo con quel portatile aperto?
0: Stavo controllando la banca, perché...
2: La banca? Lei è possidente?
0: No, comparsa.
2: No, dico, lei... Lei possiede del denaro, investe, fa trading.
0: No, non...
2: Cosa stracazzo stava controllando sul suo conto in banca?
0: Stavo vedendo, adesso chiudo, ho chiuso.
2: C'era una fica.
0: Cosa?
2: C'era una fica.
3: Generale, mi scusi se la interrompo. Credo che il tenente comparsa si stesse masturbando con qualcuno. Sa che io sono esperto in queste cose.
2: Lei come vede un cazzo sembra un rabdomante con una fonte alpina. Lei!
0: Sì.
2: Con chi ci stava segando?
0: Con...
2: Apre.
0: Cosa?
2: Faccia vedere.
0: No.
2: Ha mai visto un bisturi da 5 centimetri? Adesso?
0: Apro.
2: Visto?
0: È una mia amica.
2: Come si chiama la sua amica?
0: Si chiama... Caterina Spy.
2: Ah! Caterina è un bellissimo nome.
0: Mm-hmm.
2: E Spy è un bellissimo cognome. Sa cosa vuol dire Spy?
0: Russo, significa...
2: Cosa?
0: La...
2: Significa fattuta spia! Lei stava chattando con una fattuta spia! Tra parentesi, con due tette considerevoli, faccia un salva schermo che poi mi ci seguo più tardi anch'io!
0: Ho delle foto incredibili, cioè dei capezzoli che sembrano delle padelle.
2: Bene, lo lascia aperto mentre mi segue in carcere davanti alla corte marziale.

0: 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: In pochissimi lo sanno, ma in Brianza, e più precisamente fra Vimercate e Bellusco, è presente la più grande riserva di indiani d'America di tutta Europa. Avete capito bene, c'è una riserva di indiani d'America nel cuore della Brianza. E fino a poco tempo fa questa riserva indiana era sotto la sapiente guida di quel saggissimo e autenticissimo capo indiano, conosciuto col glorioso e indianissimo nome di Autoradio che fugge. Pronto dalla redazione.
6: Aug, grande capo fulmine blasfemo.
5: Purtroppo, dallo scorso 7 settembre, di questo stoico pelle rossa con il copricapo di piume e le rughe da vecchia sarda che porta a spasso una damigiana in equilibrio sulla testa, si sono perse completamente le tracce. Ma che tipo era in realtà Autoradio che fugge? Una domanda alla quale non si può rispondere senza fare un bel salto nel passato. Un'altra telefonata.
7: Riders on the storm.
6: Tuoni. Fulmini.
7: Riders on the storm. Cavalcavi serpentone. Riders on the storm.
5: È una telefonata enigmatica. Saranno degli indizi.
6: Sono i Doors. Tutti e quattro.
5: Cosa vorrà dire questo?
6: Un attimo, caro, un attimo, che sono in telefono.
8: Io sono la Gruppi.
9: E io sono quello che lo succhia, quello della Gruppi.
6: Allora la Gruppi è un uomo.
5: Dobbiamo studiare il contenuto di questa telefonata per capire se c'era qualcosa, qualche indizio, qualche informazione su Pelle Rossa Rom, ma proseguiamo.
6: Sì, ma scusi, abbiamo appurato che la Gruppi è un trans e quindi...
7: This is the end. Use the region, my friend.
6: And job.
5: Il padre, alce pregiudicato, è una vera e propria autorità fra tutti gli indiani d'America ed Europa ed è più volte ingiustamente arrestato per motivi politici, dopo aver cercato di contrabbandare un notevole quantitativo di gioielli rubati e denti d'oro all'autogrill di Vimodrone. Mentre la madre, Roulotte di Luna, è talmente bella che le guardie giurate dei supermercati non riescono a staccarle gli occhi di dosso per un solo istante, quando vi entra vestita da autentica indiana, con le gonne di acrilico fucsia, i maglioncini sgualciti e le ciabatte coi calzettoni bucati. Fin da piccolo, Autoradio che fugge dimostra di avere la stoffa dell'autentico pelle rossa. Già a 3 anni è in grado di sputare in terra senza farsi cadere lo stuzzicadenti e di cavalcare i motorini rubati fino alla sua riserva, dove vengono poi smontati durante una cerimonia sacra e rivenduti solo a quelle concessionarie che sono apparse in sogno agli anziani. Sì, pronto!
10: Non c'è mai sentimento quando c'è pentimento. Non c'è mai sentimento.
11: Ragazzi, io non stavo cantando. Me lo dico da 4 anni.
6: Ah, scusa.
5: Condannata a 7 anni di prigione, 7 dei quali da scontare in prigione, la sera dello scorso 7 settembre, Autoradio che fugge riceve un permesso premio che usa sapientemente per portare omaggio ai defunti, svuotando alcune tombe in un cimitero poco distante. Dopo questo nobile rito, Autoradio che fugge decide di fermarsi in tabaccheria per acquistare del tabacco e un grattevinci. Dopodiché, purtroppo, di lui si perdono completamente le tracce. Che fine ha fatto dunque questo autenticissimo capo indiano? Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultimo tabaccaio a parlare con Autoradio che fu.
12: Sì, me lo ricordo, era uno zingaro se mai ne ho visto uno. Sputa per terra e mi chiede del tabacco e un grattevinci. Poi si mette in un angolo a grattare il grattevinci con l'unghia del mignolo e all'improvviso fa: vi prego, non aiutatemi, non aiutiatemi, siamo una famiglia ricchi, siamo una famiglia ricchi. E poi corre via come se avesse vinto la lotteria.
5: Dopo questo episodio enigmatico di Autoradio che fugge non si è più saputo nulla, come pure della riserva indiana dalla quale proveniva, sparita nel nulla dalla sera alla mattina, come fosse poco più di un gruppetto di Roulotte e Mercedes degli anni 80. ma noi di chi l'ha svisto non ci arrendiamo. Ed è per questo che ci rivolgiamo a voi, cari ascoltatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di Autoradio che fugge e della sua riserva indiana mobile è pregato di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho il simpatico vizio di pisciare nelle serrature, @chilasvisto.it. Alla prossima. Attenzione, un'ultima telefonata.
0: 15-0. 15. Pari. Ah, grande smash di Zamboato. 30-15. Arbitro che scorreggia, 40 pari. 7 Zamboato. Passaggio di persona che parla swahili. Strano.
5: Alla prossima puntata.
3: Radio 105. 105. Lo Zodi 105.
8: Ed ora la seconda parte di Alan Love.
9: Sa cosa è successo? Sa chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti?
13: Non lo so, non l'ho sentito sulla televisione.
9: Signora, il nuovo presidente degli Stati Uniti è... Franco Santoro.
13: Franco Santoro.
9: Signora, il problema è questo. Franco Santoro è andato in vacanza in America, si è innamorato dell'America, si è iscritto alle elezioni e l'hanno votato tutti, è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti.
13: Come Aldo?
9: No, presidente, signora.
13: E come mai che Aldo non l'ha fatto neanche lui allora?
9: Perché Aldo è un figlio di puttana, signora.
13: Sì, quello lo so già. È altro che...
9: Il problema è, signora, che la prima legge che ha messo nel mondo, cioè la prima legge mondiale che ha creato Franco Santoro, è che tutte le santine del mondo devono ciucciargli il cazzo.
13: Ma questo non lo faccio.
9: Signora, io adesso la metto in collegamento col signor...
13: Mi fanno schifo.
9: La metto in collegamento con il nuovo presidente degli Stati Uniti, Franco Santoro, e vedrà che purtroppo dovrà ciucciargli il cazzo, signora, non c'è niente da fare, è la prima legge che ha fatto.
13: No, guarda, mi dispiace, ma non c'è niente da fare.
9: Io pensavo...
13: Neanche non passarlo perché spegno il telefono.
9: Signora, signora, non può, è il presidente degli Stati Uniti, io pensavo che mettesse su...
13: No, guardi, che Franco Santoro a me non mi interessa.
9: È il nuovo presidente degli Stati Uniti, signora.
13: No. Che cosa mi interessa a me?
9: Minchia.
13: Non mi interessa un cazzo.
9: E deve ciucciare il cazzo, signora.
13: No, cosa... non lo ciuccio neanche il padre eterno. Che fa schifo. Che tra qua ci sono tutti i neri.
9: Le passo Franco Santoro, nuovo presidente degli Stati Uniti.
14: Hello, Santina. Hello. Siccome io sono diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti, il mio slogan, quello che mi ha reso famoso, è stato I love these mammelle. E c'era la foto tua, nuda.
13: La mia foto?
14: Sì, nuda. Con sotto me scritto che dice io amo queste mammelle. E tutti mi hanno votato, ovviamente, no? Perché c'era la foto tua con le mammelle di fuori, quindi sono stato votato e insomma sono diventato il presidente. Però adesso la gente vuole ciucciarle. Io ho detto no, perché prima devo essere io, giusto?
13: Cosa? Prima?
14: Prima devo ciucciare io.
13: E perché devi ciucciare? Che cosa mi interessa di ciucciare? A me non mi interessa niente, no?
14: Ma io l'ho già promesso agli americani. Quelli adesso che dico? Quelli sono 800 milioni di persone, non posso tirarmi indietro.
13: Sì, lo so. Ma siccome io non posso fare niente,
14: perché?
13: Né ciucciare e né fare niente.
15: Signora, io sono il vicepresidente degli Stati Uniti, l'avvocato Lalalla. grazie al mio amico.
13: Mi dico.
15: Ecco, allora signora, io praticamente sono stato incaricato dal signor Santoro Franco, a.k.a. President of the United States of America, di mandarle un modulo dove lei è obbligata a ciucciare il cazzo al presidente.
8: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: 105. Lo zoo di 105.
8: Dove abita Ennio?
16: Amici, torna l'appuntamento incredibile. Dove abita Ennio? Con me, ovviamente, c'è anche Johnny.
17: La spacchiamo.
16: Quest'anno dobbiamo trovare assolutamente il suo indirizzo. Quindi, a luglio l'avevamo chiamato per fare il Tomorrowland nel suo campo. Ma adesso è passato un mese e allora lui si sarà sicuramente dimenticato. Ma per capire dove abita, dobbiamo ancora imbarcarlo bene.
18: E ha parlato con Timmy Trumpet, tutto australiano.
16: Ciao, pronti? Andiamo!
18: Dai!
16: Pronto, signor Ennio?
19: Sì.
16: Buongiorno.
19: Chi sei?
16: Sono Robby Rivera del Tomorrowland.
19: Chi sei?
16: Sono Robby Rivera del Tomorrowland.
19: Rivera? Ma che cosa vuoi, Rivera?
16: Come sta? Tutto bene? Dov'è al mare?
19: Sta affogando.
16: Dov'è al mare?
19: Ehi, ma sono in mezzo al campo.
16: Ah, lei non ha messo una copertura sul campo per prendere l'ombra?
19: La copertura? Ma che copertura ci devo mettere?
16: E come fa?
19: Io lavoro nel campo, che la copertura della...
16: Signor Ennio, allora sono Robby Rivera del Tomorrowland.
19: Robby Rivera?
16: Sì.
19: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Hai sbagliato numero?
16: No, c'eravamo sentiti.
19: Sì,
16: signor Ennio, so che lei ha un campo bellissimo e noi ci siamo sentiti prima verso luglio, ci siamo sentiti che avevamo pianificato appunto che le portavamo.
19: Non mi ricordo.
16: Allora glielo spiego. Il Tomorrowland è una festa dove la gente balla e si diverte. Noi prendevamo il suo campo in noleggio.
19: Cosa ci devi fare?
16: Ci dobbiamo far ballare la gente perché ci sarà Purple Disco Machine, ci sarà David Guetta, ci sarà anche Armin Van Buuren.
19: No,
16: Armin Van Buuren è un DJ.
19: Non so dire,
16: è un DJ che mette le chiavette USB nei lettori e mixa.
19: Capisco mica niente.
16: Scusi, signor Ennio, se lei non...
19: Non te la posso dare.
16: Allora, signor Ennio, con Armin Van Buuren faremo questo evento grandissimo.
19: Van Buuren.
16: Venivamo lì e le davamo €1 milione per prendere 2 giorni, 3 tutto il campo, dove ci sono anche un sacco di donne per burare. Sono tante, sono veramente...
19: Quando ti serve il capo?
16: Allora, il campo mi servirebbe esattamente il 12 ottobre.
19: Devo vedere,
16: il primo weekend di ottobre.
19: Va bene che c'è tempo, c'è ancora tempo.
16: Sì, allora, signor Ennio, ascolti bene. Allora, facciamo così. Adesso io le passo il capo dei tecnici. Va bene?
19: Passamelo.
16: Timmy Trumpet, bravissimo lui.
19: Che nome sapete?
16: No, è americano. Timmy è australiano.
19: È australiano.
16: Australiano.
19: australiano.
14: Perfetto, sì. Dimmi Trumpet.
19: Porco. Dai, passamelo australiano.
20: Rimani in attesa per parlare con Timmy Trumpet per l'organizzazione del Tomorrowland.
19: Passami australiano.
20: Qualche secondo in attesa, intanto alza sulle mani al cielo. Battiamo le mani a tempo, contando il countdown per parlare con Timmy Trumpet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
19: 2, 2, 2,
20: sulle mani con l'energia! 2, 2, 2,
19: 2, 2, 2,
20: da qualche secondo e parlerai con Timmy Trumpet! 4, 3, 2, 1,
19: 2, 2, 2, pausa!
20: Sembra che era un po'
19: Rihanna Wilde.
21: Pronto, pronto, sono Timmy Trumpet e tutta l'Australia.
22: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, ingoio, anale, piercing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
2: Buonasera, buonasera e ben ritrovati a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che va a caccia di matrimoni. Io perché ho voluto partecipare a questa trasmissione? A, perché mi strapagano. B, perché io sono un fanatico del dottor Truffazzi.
3: Salve, salve a tutti, mi levo i miei occhiali senza lenti. Salve.
2: Come mai? Salve, come mai?
3: Perché in quanto scienziato l'occhiale mi dà un tono.
2: Ah, giusto, giusto. Allora, dottor Truffazzi, lei ha inventato questo macchinario.
3: L'algoritmo.
2: Che praticamente garantisce al 100% di trovare l'anima gemella alle persone che magari hanno la sfortuna di non essere nate bellissime. Come questo sacco di merda che abbiamo qua in studio, che è il signor Scoccicazzi qua.
4: Come Marro, si Marro, Scocci Marro.
3: Il signor Ramarro è...
4: No.
3: Allora, io ho inserito i suoi dati dentro l'algoritmo e ho fortunatamente scovato alcune persone che potrebbero essere le sue compagne ideali. Mio caro signor Scarpastor.
4: No, Scocci Marro, Scocci è facile.
2: Un pazzo pagliaccio,
4: Scocci.
2: Allora, senti.
4: Ma non è neanche lontanamente assonante.
2: No, non è uguale, è la stessa
3: cosa.
2: Ma lei
3: cosa ne vuole sapere di assonanza? Che siamo tutti e due musicisti, anche
4: ma
3: laureati.
4: Io sono professore di filologia.
3: Ma che cazzo dice, signor Santa Fe?
2: Allora, signor Puzza e Stracazzi, vediamo un attimino. Adesso noi le troveremo l'anima gemella. Io so che lei ha proprio voglia di spurgare il suo membro. Lei ha proprio voglia di sdraiarsi in un letto e farsi divorare il foro anale da una bella linguetta calda.
4: Sì, ecco, ero più tentato così da qualcosa di leggermente più romantico.
3: Come la vuole, come la vuole. Ci spieghi come dovrebbe essere la sua donna ideale, prego.
4: Ma allora innanzitutto
3: non c'è così.
4: Con gli occhi e gli arti.
3: Adesso
4: pari.
3: Quante pretese?
4: Non lo so, con i capelli.
3: Addirittura.
4: No, senza capelli.
1: Sbooking.com. Ciuli.
3: Ecco, la signora piace quando lei entra nella telefonata dicendo succhio i cazzi. Dica succhio i cazzi.
4: È sicuro di questa strategia?
3: Assolutamente.
5: Pronto?
4: Succhio i cazzi.
5: Pronto?
4: Signora?
5: Sì?
4: Succhio i cazzi, eh? Codice. Pronto?
2: È andata bene, è andata molto bene. Le è piaciuta molto, guarda, questo era un sì.
3: E anche secondo me la sedotta.
2: La richiamiamo un secondo perché vorrei un attimino disquisire con la signora che sembrava già innamorata.
4: Sì, guardi, forse questa è una percezione un po' sua, diciamo.
2: Non adesso ho rilevato... sa tutto lui, il signor spruzzi i cazzi qua.
4: Non
2: dai,
4: ho sentito scoccare la scintilla.
2: Io sento il rumore? Guarda,
3: questa è la scintilla.
4: Lo fa lei con le dita, si vede proprio davanti a me.
1: Sbooking.com. Ciuli.
6: Pronto?
2: Buonasera signora, la chiamo, siamo in diretta televisiva in questo momento, siamo quelli di sbooking.com. Allora signora, le sto per presentare una persona che le farà molto piacere, è pronta?
6: Mi dica.
2: Allora, le passo il signor Spizzico Spazzico.
6: No, guardi, non mi interessa.
2: Ma
6: guardi.
2: Signora, ma lei mi scusi, lei è single, giusto? Lei è senza...
6: A lei non gli interessa niente se sono single, se sono sposata, se sono vecchia, se sono...
2: Ma non ha voglia di farsi spanare quel buchetto, signora?
6: Non mi interessa nessuna pubblicità.
2: Ma quale pubblicità, signora? Qui non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un uomo che cerca l'amore. Quale pubblicità, signora? Qua c'è solo da guadagnarci. Pronto? Anche lei però, mi scusi, signor Beppe Vessicchio.
4: Come Beppe Vessicchio?
3: Lei, se lo faccio dire, lei è una brutta merda.
2: Sì,
4: ma perché dovrebbe...
3: Ma non in senso offensivo, mi permette.
4: Perché c'è anche un senso...
2: Certo, in senso buono. Lei è una brutta merda buona, comunque.
3: Lei non si azzerbini, vada!
1: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
4: Signora?
5: Pronto?
4: Sì, buonasera, signora. Mi chiamo Angelo Scocci Marro. Marro. Ho ricevuto il suo numero tramite l'algoritmo del professor Truffazzi, per il quale ho pagato anche una certa somma. Mi sente? Signora?
3: Ma lei non vale
2: ma
3: proprio
2: un
3: cazzo.
2: Coglione, mi
3: lei è proprio un tremendo coglione.
2: Ma mi scusi.
1: Sbooking.com. Ciuli.
4: Sì, salve. Dovrebbe esserci una donna dall'altro lato del telefono. Se no...
2: Ma non faccia.
7: Scusi, chi parla?
4: Buongiorno, sono Angelo Scocimarro e ho il suo numero perché me l'ha dato quelli di sbooking.com, il dottor Truffazzi.
3: Ti amo.
7: Scusi, guardi, deve parlare un po' più forte perché la sento molto distante, non ho capito proprio niente, le chiedo scusa.
4: Le chiedo scusa anch'io, sono una persona tendenzialmente timida.
3: Gli dica che vuole scopare.
4: Ma è un uomo.
3: Glielo dica.
4: Senta, lei è un uomo?
7: Ascolti, lei si rende conto con chi sta parlando?
4: No, perché lei ha avuto, cioè il suo numero è perché è venuto fuori un algoritmo.
3: In teoria
4: io gliela dovrei troncare nel culo.
7: Sì, guardi che io sto registrando tutto. Lei sta parlando con un ispettore di polizia. Rischiando molto molto seriamente.
4: Questa è una cosa bellissima.
7: Non si permetta più, guardi, per questa volta le la lascio.
2: Le dica che gli vuole sbarrare sul cappello.
7: Non si permetta più di fare questo numero per questo genere di cose.
4: Ho capito. Sono stato chiaro. È un cosplay. Un poliziotto mi piace tanto. Mi suggeriscono di dirle se le posso eiaculare sul cappello. Pronto? Sulla pistola?
2: Bravo! Questa sera si scopa, eh!
3: È la sua prima conquista! Allora, noi adesso le diamo l'indirizzo, lei si presenti lì, ovviamente. Prima.
2: Nudo, mi raccomando. Nudo.
3: Ricordi sempre la regola, lei non ci conosce.
4: Ma era un uomo, era.
2: Adesso c'è la LGBTQQQ, ormai non si guarda più maschio o femmina.
3: Signor Remigi, non mi faccia quello col palato fino!
4: Ma al cazzo!
3: Si ricordi a Pecorina, siamo tutti dei cuori!
2: Bravo. Con questa perla di saggezza si ricordi di bonificarci 20 euro che mancano i 200.000, eh?
4: Non lo so, se lo dice lei, io qua sotto il cuore vedo un campanile.
3: E lei lo suoni! La musica fa sempre piacere prima del sesso.
1: Sbooking.com Ciuli
0: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta?
8: Merda! Però.

0: detto?
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
3: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però, 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Ma c'è la certezza.
3: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
4: guardala e andati.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Allora,
4: ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però va là, sempre questo è
6: il direttore delle 4 che cazzo c'è?
3: Perché sai media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, è Ferramenta?
4: Sì,
5: buongiorno signora. Volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
4: Sì.
5: Allora, io praticamente devo smontare un mobile. E poi mi servivano, praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base, sì, ecco.
3: Un minuto.
4: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così, abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
5: Sì.
4: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
3: Due minuti.
4: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
5: Sì, sì, sì, sì. Aspetti un attimo, sto guardando il telefono che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, gli sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
4: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
5: Ma per venire da voi, c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
4: Allora, noi adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
5: Allora mi conviene venire col monopattino?
4: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
3: 3 minuti.
5: Okay.
4: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
5: Ma pranzate come?
4: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
5: Mangio in negozio. Bene, bene. Vabbè, io mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
4: ho chiesto. Cos'è che è?
5: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi tocchiamo un Ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo.
4: Non ho capito.
5: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un Ferramenta.
3: 4 minuti.
5: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
4: Ma mi sta prendendo in giro?
5: No, perché non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho. Le ho procurato qualche danno, no?
3: 4 minuti e mezzo.
4: No, vabbè, io poi non ho nessuno. In questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
5: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
3: Mancano 20 secondi.
5: Quindi. Ma com'è? Il tempo com'è lì? Sta piovendo?
4: Ma scusi, ma non ho capito,
5: Cosa?
4: Ma lei di dov'è?
5: Io? Sono a Milano.
4: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, quindi non verrà mai qua.
3: 10.
5: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono. Non è che ho.
4: Ma mi prende in giro lei? Io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
5: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così. Non ho capito. Pronto.
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico!

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Benvenuti a Freedom, oltre il cortile. Nuova stagione, nuove avventure.
1: Freedom.
2: Sempre più
1: Freedom.
2: Siamo in Messico, nella piana di Cecuzzicacaz, sotto le rovine della piramide di Cecicazaz. Nel colle il tizzicaz, ambazza, regà, ma che è, non sciogli...
1: Freedom.
2: Ecco, seguimi Omar, facciamo vedere le lunghe scalinate, ripidissime scalinate, che ci porteranno in cima. Sono esattamente 3.000 gradini ripidissimi.
3: Ma che dobbiamo salire, beh?
2: No, aspettiamo 10.000 anni che venga seppellita dai fenomeni geologici e ci facciamo una pisciata sul cucuzzolo. E certo, Omar, ma stai attento. Ecco, indossa queste ciabattine che ti ho fregato all'albergo 5 stelle dove dormo io, e tu intenda. E saliamo.
3: Ma perché devo mettere ciabattine, Robè?
2: E che, vorrei mica insozzare il monumento più famoso dei cicciuzzi in Scalzaz? Coi tuoi scarponcini tecnici pieni di merda di asina?
3: No, infatti no.
2: Che poi sti messicani si offendono, non si sa, sono gente che si incazza.
3: Ma non è pericoloso, Robè.
2: Ma va, tu basta che stai attento quando te lo dico io. Come sempre, Omar.
3: Va bene.
2: Su, dai, partiamo. Ecco i primi gradini. Amici, come vedete, è ripidissimo e sdrucciolevolissimissimissimissimo. Ecco, ecco, attento, Omar!
3: Robè, faccio un po' di fatica che ho mattina di pezzo.
2: E che volevi un paio di cucci coi ramponi? Ah, Omar, non fare aristocratico.
3: Aristo che?
2: Attento, Omar! Stavi cadendo sul tremendo baratro dove alla base ci sono i resti di un'antica fossa comune dove precipitavano i corpi dei sacrifici umani!
3: Oh, oh, oh!
2: Attento!
3: Cazzo!
2: Attento, Omar! Bravo così! Bravo, Omar! Tienimi inquadrato mentre ruzzoli, che la montiamo come soggettiva!
3: Robè! Dimmi una cosa! Se vede la tibia esposta!
2: Drone sulle fratture esposte e sullo schizzo arterioso!
3: Bello!
1: Freedom!
2: Eccoci, amici! Siamo nella chiesa di Santa Bla Bla Bla Bla Bla.
3: Ma che sei, Gigi Daghi?
2: E che fai, lo spiritoso, Omar?
4: Scusa, Giacobbo, hai il copione sbagliato con il Loren Ipsum.
2: Drone sulla figura de merda!
1: Freedom!
2: Come nella scorsa edizione, un'ampia pagina è dedicata alle porte e ai permessi specialissimi che ci consentono di addentrarci in luoghi misteriosi che puzzano di cantina piena di salumi della bassa mantovana per andare a scoprire il mondo dell'aldilà. Grazie ai mummioni! Sì, i mummioni! Ma quanto mi sturbano i mummioni! Belli, secchi e con la bocca spalancata da Sua Maestà, la morte! Eccoci! Siamo davanti alle catacombissime della chiesa sconsacrata, probabile sede di Satana, in una merdosa provincia francese. Eccoci, Omar, stammi dietro, che adesso aprirò la prima delle decine di porte vecchie e scardinate che ci porteranno alle catacombe. Seguimi!
3: A voglia!
2: Attento, Omar, sono bassissime!
3: Aia.
2: Attento, è pieno di pipistrelli di campagna!
3: Aia.
2: Tranquillo, Omar, è una cagata che si attacca nei capelli, è un falso storico!
3: I capelli, la testa!
2: Ammazza, che te sei trasformato in Lino Banfi coperto di guano?
3: Che è sto guano, Robè?
2: Ah, merda di pipistrello, Omar!
3: Che schifo!
2: Ma come che schifo? Ma sai quanto vale per la cucina orientale? Non ti pulire, che dopo fa una spaghettata di riso che è a merda!
3: Buona!
1: Freedom!
2: Eccoci, guardate! Queste salme semiputrefatte e secche che puzzano de coppa in cantina! Sono i mummioni dei sacerdoti che un tempo dimoravano in questo monastero! Ah! Si è mosso! Si è mosso il mummione!
3: Robè, a me mi pare un mummione. C'ha la felpa e pure le scarpe da ginnastica.
2: Ma che dici? Ma non mi dica com'è devastato dal tempo? Sono gli antichi calzari!
3: Oh, c'è mica una monetina! Vieni, cazzo! Sto a dormire!
5: Sonno!
2: Ammazza, che siamo in The Walking Dead? È la rivolta dei mummioni!
3: Vabbè, non so mummioni! Te sto a dire che so barboni che dormivano nello scantinato!
2: Zitto, Omar! E sacrifica il tuo corpo, proteggendo la mia fuga!
3: Ma in che senso?
2: Attento, Omar! Il barbone te sta a pisciare!
3: Ma mi scusi, ma c'è stava il muretto per pisciare!
2: Fermo lì! E non ti muovere! Che sono attirati dal dopo barba scadente! Io vado verso l'uscita! E poi quando sono fuori te fischio e mi segui! Scapri il collo!
3: Robè! Roberto! Ma dove vai, Robè?
2: Vai da fischia!
1: Freedom!
2: Amici, anche questo episodio di Freedom oltre il cortile volge al termine. Ma dov'è Omar? Omar! Omar!
3: Chi me Robè?
2: Mamma mia, che puzza di piscio, Omar! Ma che hai fatto? Sembra che ti sei scopato 20 barboni!
3: Più o meno. Non mai fischiata, Robè.
2: Ah, sì, scusa! È che ero spaventato quando ho vista la luce e per riprendermi mi sono fatto un maritozzo. Poi una birra e poi mi sono scordato.
3: Vabbè.
2: E vatta a lavare che mi fai salire la crema! Me sei in faccia, che cazzo!
3: Pure.
1: Freedom, oltre il cor Freedom.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
1: Alan in Love.

0: Bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Alan in Love.
2: Sa cosa è successo? Sa chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti?
3: Non lo so, non l'ho sentito sulla televisione.
2: Signora, il nuovo presidente degli Stati Uniti è... Franco Santoro.
3: Franco Santoro.
4: Praticamente sono stato incaricato dal signor Santoro Franco, a.k.a. President of the United States of America, di mandarle un modulo dove lei è obbligata a ciucciare il cazzo al presidente.
5: Ed ora la seconda parte di...
6: Tina, è la legge, io se no ti devo far venire ad arrestare.
3: Che è la legge, ma a me non mi interessa.
4: Signora,
3: a me non mi interessa.
4: Signora, senta, allora, una bella boccata sulla punta della capocchia abbiamo risolto.
6: Esatto.
3: No,
6: così.
3: A me non mi interessa, mi fa schifo.
4: Il rumore è così, proprio. Senta.
3: Voi parlate sempre di porcherie.
4: Senta.
3: A me non mi interessa.
4: Il rumore è questo.
6: Esatto. Ecco. Dopodiché, avvocato, noi facciamo la foto mentre lei mi boccaglia e facciamo contenti gli americani e le possiamo dare anche la casa e la possiamo far venire a prendere con il caccia. Pensa, invece delle navette, il caccia.
4: Bravo.
6: Guarda che mi è diventato a stelle e strisce, molto bello da vedere.
3: No, non mi interessa.
2: Ma gliel'ho ciucciato anch'io, signora, cioè è proprio una figata.
3: A me non mi interessa.
6: Tutti lo ciucciano al presidente.
3: Senti, prova a chiedere alla tua moglie oppure a qualchedun altro.
6: Ma io ho fatto lo slogan, ho fatto la pubblicità con la tua foto. Come faccio adesso?
3: È inutile che fai la pubblicità con la mia foto, perché a me non mi interessi.
6: Allora,
3: sei un porco maiale.
6: Lo amara sei. Ecco cosa sei allora.
3: Non mi interessa.
6: Io
3: non
6: ti mando l'esercito degli Stati Uniti. Campanaro,
3: a me non mi interessa.
6: Quelli sparano,
3: non perne di te. Guarda che butto giù se parli ancora male.
6: E sono anche negri.
3: Perché sei peggio di tuo zio Aldo. Sei un porco maiale. Hai capito, l'uomaro schifoso. No, a me non mi interessa di te. Io mi interessa il colonnello Palmieri. Poi c'è quell'altro, non mi ricordo il nome. Cane, che si è andato all'ospedale perché è stato operato dal ginocchio. Ecco, Pudino, Obama, ostia. E poi Alfio, e poi Aldo Basso, è mio marito. E voi altri, gli altri non mi interessano.
6: Va a cagare!
3: No. Il colonnello Renzi. E poi c'è il parroco, anche quello che mi ha sposata lì, al Papa di Verona, cane.
2: Silenzio in aula, silenzio, benvenuti a Sforum. Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, intanto, buonasera al nuovo presidente degli Stati Uniti, l'uomo.
7: Good night.
2: L'uomo che rappresenta il Dio bello sulla terra, eccolo qua, il signor Franco Santoro.
7: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Conosciuto anche come dottore Infausto, eccolo qua. Dall'altra parte del ring abbiamo una vecchia una donna che si è sposata con un altro puttaniere molto noto che in questo momento è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza a Sgandenberg, che è una cittadina in provincia.
3: Ma io ho ancora le fotografie anche.
2: Silenzio in aula, porca il giudice. Allora, attenzione. Allora,
3: mi interessa se sei giudice e anche avvocato.
2: Signora Santina, siamo qua in questo tribunale perché il nuovo presidente degli Stati Uniti, il signor Santoro, Infausto, chiede.
3: Non mi interessa.
2: Che lei rispetti.
3: E io amo solo Aldo Basso.
6: Silenzio, Santina, silenzio.
2: Allora, la legge americana prevede che tutte le donne che si chiamano Santina debbano ciucciare il cazzo al nuovo presidente degli Stati Uniti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
6: Ale!
2: signora Santina deve ciucciare il cazzo a il nuovo presidente. Sì,
3: prego. Non mi dispiace, ma io non ciuccio una bella merda secca. Porco niente.
2: Bene, arrivederci.
6: Vabbè, arrivederci.
3: Se ha voglia, se lo ciuccia lui.
2: Arrivederci, chiudi.
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: buon pomeriggio a tutti quanti, ai nostri fedeli. Ricordo sempre a tutti quanti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ieri è stata una giornata molto importante qui a Radio Maraia, che abbiamo avuto come ospite per circa 2 ore nel programma dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Abbiamo avuto la salma di Don Gervaso. Adesso magari per qualcuno che se l'è perso vi facciamo sentire un attimo un estratto dal programma di ieri pomeriggio, sentite. Benissimo, ecco. Bene, allora, come state? State bene? Cosa avete fatto in questi giorni? State andando in chiesa a pregare? Mi raccomando, pregate tanto ogni sera. Io consiglio sempre a tutti i miei ascoltatori di fare circa 6 o 7 mila Ave Maria, che servono sempre. Bene, adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Oggi, come potete sentire, sono molto molto riposato e rilassato, anche perché adesso qua fuori dalla mia chiesa ha aperto un negozio con un logo di una foglia verde. Se potete sentire, anche mette un po' di allegria, diciamo. Sono dei ragazzi bravi che vengono a trovarmi, mi hanno portato in negozio, siamo rimasti di ieri sera a chiacchierare. Loro si sono confessati, nel frattempo abbiamo anche assaporato queste delizie che si propagano nell'aria, molto buone, rilassanti, in un incenso, diciamo. Va bene, adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto.
1: Porte aperte da Gesù Cristo.
0: Pronto.
2: Ehi.
0: Come va?
2: Come va? Insomma.
0: Cosa è successo? Cosa è successo?
2: Ho avuto delle coliche di pancia. Sento che ho i diverticoli.
0: Ah.
2: E quando mangio qualche cosa così mi vengono delle coliche
0: belle forti,
2: delle coliche di pancia, sì.
0: Dovresti magari alternare magari con la, come si chiama, tipo la farinata. Non so se l'hai mai mangiata la farinata di ceci.
2: No, non l'ho mangiata mai, no.
0: Quella è molto curativa in questi casi, cioè tipo mangi una farinata che è fatta di ceci, e il cece si sa che sgonfia, quindi tendenzialmente dovrebbe pulire anche l'intestino. Ho capito, bene.
2: Ho capito, sì.
0: E adesso è arrivato il momento della preghiera, allora...
3: Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so...

vedrò, salire in cielo con te, io ti porterò dove non sei stata mai. E ti mostrerò le meraviglie del mondo, e quando arriverà il momento in cui cantrai, tu guiderai.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Dello Spirito Santo, amen.
2: Vabbè, ti manderò un bel cadeau.
1: Che cos'è un cadeau?
2: È un regalo, un pensiero.
1: Ah, ho capito.
2: Invece, da te come si dice invece in dialetto?
1: Te faccio un regalo.
2: Te faccio un regalo. È un po' difficile.
1: Hai visto che ti ho fatto fare ridere? Ti ho fatto ridere.
2: Sì, mi hai fatto ridere. Sei simpatica, guarda, sei proprio. Mi fai parlare il calabrese adesso.
1: Certo, certo.
2: Ciao,
1: okay.
2: Domenica, fai una.
1: Tante belle cose.
2: Anche a te.

0: Una buona serata, riposati. Grazie. Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao, tante belle cose.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Mi raccomando. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Lo Zoo 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondo cano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
3: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
2: Certo, caro amico Lenin.
3: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
2: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la tradizione.
3: No, vogliamo essere democratici o dittatori di sinistra o di destra?
2: Se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuona sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
4: E come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
2: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
4: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
2: Non si scopa più?
4: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
2: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, gli tagliamo i coglioni.
4: Tutti quanti.
2: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
4: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
2: Sì,
4: ciao.
2: Un abbraccio, preferirei un po'. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma. Polemico, parliamo di aborto, vai.
5: Mannaggia, ogni volta che sento la voce tua la barbetta, mannaggia.
2: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo nei confronti del creato.
5: Io un piede te lo ficcherei nel buco del culo.
2: Va bene, sarà la tua espadriglia. Ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra col tema
5: dell'aborto? Senti, Lucio, io voglio sapere Carlo che fa un lavoro che sembra un cavolo là. Guarda, veramente vediamo a mano,
2: ma sei un collerico.
5: Allora, pure sotto la radio.
2: Anche tu.
5: Non era quella la radio. Tu mi stai accoglionato.
2: Un altro cacasotto da sfamare.
5: Non posso parlare, perché mi chiami negli orari che non posso parlare?
2: Perché tanto presti comunque niente da dire, bestia verme.
5: Io vorrei entrare nel bucio del culo.
2: Un altro pervertito. Io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto?
6: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
2: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
6: Che sentivo dire? Esistono i preservativi, te metti uno e c'è a posto, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
2: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
6: È allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che certo. Chi è allergico al latte adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo il discorso è? Dai.
2: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
7: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo. Perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
2: sì?
7: E poi è uscito l'obiettore di coscienza.
2: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
7: Non mi piace la canna del porco a me.
2: Sei cascher.
7: Bravo, a me quei travestiti non mi piacciono. A me piace la vita. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
2: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
7: Un abbraccio.
2: Ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro. Amico mio.
8: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno e buona sera.
8: Vai in figa, brutta merda. Vai in figa, brutta merda.
2: Ti sento pieno di voglia, Cucciani, di esistere
8: devi
2: oggi.
8: Devi dirmi chi ti ha dato. Allora, Cucciani, ascolta, una volta per tutte, dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
2: Allora,
8: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Secondo te, tu sei il centro della mia giornata. Cioè, io, secondo te, mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
8: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia. Tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma tu hai. Ma tu.
8: Il nome devi farmi.
2: Ma
8: nome
2: tu.
8: Cognome.
2: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
8: Basta rispetto alle donne, brutta merda. Non sa parlare così, sì, tu cioè. e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
2: Belle fiche,
8: tu
2: belle
8: le
2: fiche.
8: Donne, brutta merda. Tu mi devi dire chi è l'informatore, devi dare.
2: Ma quale informatore?
8: Non raccontare.
2: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
8: Ascoltami, merda.
2: Non sei una spia.
8: Detto, basta, ascoltami.
2: No,
8: tu
2: no,
8: mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti. Dai, che ma ne hai a migliaia.
2: Conti
8: mi devi
2: un cazzo.
8: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
2: conti
8: merda.
2: Conti un cazzo.
8: Hai le palle, brutta merda.
2: Sei un
8: infame maledetto. Ah,
2: è la
8: va a culo, coccodè, che cazzo ci voglio fare?
2: Dai, Pulcino Pio.
8: Non impara a stare sto mondo. Infame maledetto.
2: Ah, dai, su.
8: Infame maledetto.
2: Sempre la tiritera. Leone da telefono.
8: Fai silenzio.
2: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente. C'è niente.
8: Sei un stramaledetto onto che non ci sia altro.
2: Cosa?
8: Brutto bastardo.
2: Bastardo. Aspetta, aspetta, ti dico io, brutto bastardo. Cosa? Cosa? Deve dire onto, bastardo?
8: Bastardo! Arriva la donna! E taglio le gambe dalla gola! Mi avvero nel tuo cane! Ti cavo la pelle!
2: Sì.
8: E ti pianto un palo nel culo! Ti faccio fare la fine che faceva fare Vladimir! Maledetto bastardo!
2: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo. Alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105. Questo programma è offerto da
1: Ceri e Candele Tommaso Monconi. Fiamma divina da generazioni. Non essere rigido, su col morale. Ceri Monconi al tuo funerale.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Ricordo sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Sandro. Amen. Prima di iniziare a parlare un po' con voi ascoltatori, mettiamo questo nuovo appuntamento che è la Crepa Parade. Ci sono 5 nuove entrate questa settimana che entrano e ci lasciano subito.
4: Okay, party people in the house.
3: Ci lascia alla 5ª posizione Giovanna Borelli, 96 anni. Michela Fellini, 89.
5: Oh, yeah.
3: Bruno Di Chiano, 80. Franco Pettinetti, 78.
5: Oh, yeah.
3: E io anche lo conoscevo, un bravissimo signore. Peccato che si è fulminato col trapano che sto cretino nella vasca ha messo i piedi dentro ed è proprio esploso in bagno.
5: Oh, yeah.
3: E poi alla prima posizione di questa settimana che entra e ci lascia subito immediatamente Giovanna La Morte di 60 anni. Bene, salutiamoli e ricordate che anche voi prima o poi andrete come loro. Questo è un augurio che vi faccio a tutti quanti. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto.
6: Come stai?
3: Quanto tempo?
6: Veramente, quanto tempo?
3: Ma non sai
6: tutto a posto?
3: Tutto bene, è andato bene. Ho fatto un grandissimo viaggio per tantissime chiese dell'Italia. Bellissimo.
6: Ah, che bello!
3: Sì, sono andato a vedere la Santa Maria di Vieste, che è una chiesa bellissima, che è una cosa piena di disegni sui muri. La Torre di Pisa.
6: Sì, bello.
3: Sono passato anche dal Vaticano. E tu invece cosa mi racconti? Dimmi un po', come stai?
6: Sono un po'...
3: Sei un po'?
6: Arrabbiata.
3: Come mai? Dimmi come mai sei arrabbiata.
6: Perché ho fatto la domanda di pensione e non me l'hanno accettata.
3: Come
6: perché non arrivo ai contributi. Allora, ciò 9 anni di contributi agricole e 15 anni di contributi a part time.
3: Sì.
6: E quelli a part time non me l'hanno contati.
3: E allora facciamo così, facciamo questa preghiera che è miracolosa, che in poco tempo ti farà arrivare a casa una bella pensione.
6: Sì. L'ho beccato in discoteca con lo sguardo di serpente. Non mi sono avvicinato e già non capiva niente. L'ho guardato e mi ha guardato. Sono scatenato.
3: Fred Astaire al mio confronto.
6: Fred Astaire al mio confronto. Era in pratico e imbranato. L'ho sbarato un bacio in bocca. Quello che schiocca. Oh yeah. Si dice così, no?

0: Come te? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
1: Che idea?
0: Quale idea?
2: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, dai, senti, domenica ti saluto.
3: Okay, ci sentiamo in settimana, dai, settimana.
1: Un abbraccione, ciao domenica.
3: Un abbraccione pure a te, ciao, ciao, ciao. Buona giornata.
1: Ciao,
3: Buona serata.
1: Ciao domenica.
3: Ok, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Alan in Love, Alan in Love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene?
3: Perché basta.
4: Lei sì, non,
2: lei
4: va
2: non,
4: bene,
2: non
4: va
2: può
4: bene.
2: Star da sola, va bene?
4: Sì, va bene, Alcio.
2: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei?
4: Spero che piango. Però.
2: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare.
4: Porco!
2: Bravissima.
4: Porco!
2: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
4: Buona serata,
2: arrivederci.
4: Dimmi.
2: Signora.
4: Mi
2: sente, sono Alfio. Sono Alfio, signora.
4: Bene, bene, tutto bene. C'è tutto un bene. Vento da morire qua.
2: Speriamo che le voli via quel cazzo di pettinatura di merda che c'ha,
4: Tu ridi, vero?
2: Sì.
4: Ma sì. Il vibratore sì, lo do, ma non sempre.
2: Non ho capito, signor, cosa c'entra il vibratore?
4: Perché lo faccio con le mie mani?
2: In che senso?
4: Sto meglio fare con le mie mani.
2: Mi sta parlando del fatto che lei si infila il vibratore nel mi scusi? A proposito di allora, io ho organizzato un evento importante per lei, signora. Allora, praticamente, siccome suo marito è scomparso, nel senso che non riusciamo più a trovarlo, io, come le ho promesso, mi sono preoccupato. Non lo so, signora, sa com'è quello lì, ogni tanto scompare, ma lei non può vivere così, lei ha bisogno di un compagno nuovo, signora, io ho bisogno di organizzarle la vita al meglio. Le ho sistemato il lato economico, adesso ho bisogno di sistemarle il lato affettivo, eh?
4: Basta che non mi mandi a Franco Santoro, non lo voglio.
2: Ho organizzato, signora, uno speed date. Ha presente che cos'è?
4: Cosa sarebbe quello lì?
2: Io ho trovato degli aspiranti mariti, persone per bene, ricche, che insomma sanno amare, che hanno bisogno e voglia di esternare il loro sentimento. Adesso io la metto in contatto con ognuno di loro. Allora, lo speed date funziona così. Io le passo adesso delle persone che vorrebbero conoscerla e frequentarla. Avranno 30 secondi, un minuto a testa per presentarsi e parlare con lei. Ma son qua io, signora, sono qua io a fare da garante, faccio da giudice, non si preoccupi. Io le passo. Porca la puttana, mi faccia finire. Oh. Un po' di persone con cui lei deve chiacchierare e poi mi dice chi preferisce, chi le piace di più, ok? Le passo il primo aspirante marito che si chiama Caspar Capparoni.
4: Ma è un negro.
2: No, che negro.
5: Ciao, io sono Caspar Capparoni. Sono di Germania.
4: Dalla Germania?
5: Sì, vengo di Germania, sono tipico tedesco. Sono passo, capello nero, grosso pancia e grande cazzo. Manca tutto lato di dietro di mio corpo perché sono caduto dagli sci. Ho fatto capriolo su sassi acuminati, mi ha tagliato via tutta la schiena. Io non faccio la cacca da dietro, faccio tutto da davanti.
4: Volevo chiederti, hai lavoro oppure hai la pensione?
5: Io faccio lavoro, io faccio lo stuntman. Quando fanno i film d'azione, io faccio il buco del culo degli attori porno gay.
4: Allora niente da fare.
2: Tempo scaduto, signora, tempo scaduto, passiamo all'altro. Le passo Fulvio Lullullu, un avvocato molto famoso che vorrebbe conoscere.
6: Pronto, signora? Pronto, signore, sono Fulvio Lullullu. Sono partenopeo, sono di Napoli, signora.
4: Ma sei una donna o un uomo?
6: No, sono un uomo, però purtroppo durante la mia attività di avvocato ho perso i testicoli dentro un fax. Stavo mandando un fax pornografico ad una collega. Ho infilato il cazzo dentro il fax e purtroppo i testicoli si sono ingagliati dentro il fax e adesso sono privo di testicoli.
4: Non vale niente da fare.
6: E come niente da fare, signor? Ma perché lei ha ancora un'attività sessuale alla sua età? Quanti anni tiene lei, signora?
4: Ma da dove vieni tu?
6: Io vengo da Napoli! Da Napoli. Sì,
4: la gente di Napoli non mi piacciono.
6: Ma scusi, ma lei è razzista, però?
4: Sì, sono ladri.
2: Signora, le passo l'ultimo, che è Sandro Katzenkull, una persona molto simpatica, una persona che secondo me le potrebbe piacere e potrebbe magari trascorrere qualche serata divertente.
4: Anche mi dispiace, io non lo posso perché ho l'emorroide e mi fa male.
2: Che cosa c'entra, signora, con lo speed date, mi scusi?
4: Io sto male.
2: Ho capito.
4: E mi fa male di
2: dietro. Le fa male il buco del culo. Le fa male il buco del culo.
4: Di dietro il culo non posso fare niente.
2: Vabbè, ma chi? No, cosa c'entra il culo, signora?
4: No, sta attento. Se io voglio cazzare un ragazzo solo davanti ma non di dietro.
2: Ah, ok, vuol solo fare la figa e non il culo.
4: Esatto, perché mi fa male di dietro.
2: Vabbè, io le passo Sandro. Conosca Sandro e mi dice se le piace o meno, ok?
1: Ciao, principessa. Sono Sandro. Ciao.
4: Sei?
1: Sono Sandro, principessa.
3: Stronza bastarda cornuta, calma!
1: Io sono una persona...
4: Cosa?
1: Sono una persona molto affascinante. Ho solo...
3: Cretina del cazzo, ammazzati!
1: Ho solo un piccolo...
4: Ma chi è quel deficiente lì che sta parlando?
1: No, sono sempre io, Sandro, ma vedi, io purtroppo ho la sindrome di Tourette. Ma
4: la sindrome?
1: Sì, la sindrome...
3: Stai zitta, testa di cazzo! Baciami i coglioni! Ah, la cavevo con le c***o!
1: Ma sindrome...
4: siete deficiente lì, siete a parlare?
1: No, sono sempre io, e che purtroppo per colpa di questa sindrome ogni tanto mi scaldo.
3: E dico delle troiate che le voglio dire alle vecchie bastarde!
1: Capisci?
4: Bastardo d***o, porco! È ora che la smetti tu, amaro schifoso.
1: No, ma io non
4: hai
1: voglio...
4: Hai capito?
1: È una malattia, io non ti offendo volontariamente.
4: Quella vacca di tuo mare che...
3: Baciami la c***a, vecchia stronza, baciamela! Baciami per il buco del c***o, cretino!
1: Capisci?
4: Ma perché chiamo i carabinieri?
1: No, ma io non lo faccio.
4: E se senti ancora? Butto giù.
1: È un handicap, però sono un uomo bellissimo, molto affascinante, anche ricco di una certa cultura di base, in grado di affascinare.
3: Stronza bastarda, buttato giù, cogliona!
1: Mi dispiace.

0: Tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca di bici elettriche per fare spaccio tra l'Abruzzo e la Puglia.
2: Sotto il
3: pronto?
2: Sei quello che vende le bici?
3: Sì.
2: Senti, un'informazione. Io e mio cugino dobbiamo venire in zona da te. Vorremmo comprare le due bici. Però se ce l'hai elettriche, sai qualcosa. Cos'hai?
3: Guarda, ci sta tutto quello che vuoi, però devi venire in negozio.
2: No, ascolta,
3: il telefono rimane un po' complicato.
2: Ascolta, coglione.
3: Coglione a me,
2: ma che cazzo ti credi di essere? Perché vendi le bici elettriche, allora ti puoi atteggiare nei confronti della gente che ti chiama al telefono, scemo di merda.
3: Ma stai a scherzare o stai a parlare serio?
2: Ma che cazzo, sto parlando sul serio, coglione, che cazzo vuoi? Che adesso non la vengo a prendere più la bici. Ma in culo, scemo, ma pensa a te, sto merda.
0: Tamarri.
4: Buongiorno.
5: Cos'è?
4: Buongiorno.
5: Acmnoa, anche a te, sei cinese?
4: No, due ruote, forse non mi senti bene, caro.
5: No, perché ti sei mangiato un po' i cazzi mentre parlavi.
4: No, forse il cellulare che non prende bene, perdonami.
5: Senti, devo prendere un paio di biciclette assistite, si chiamano così, quelle che hanno il motore sotto.
4: Mi senti meglio adesso?
5: Oh, ti sento, personaggio, okay. Ti sento benissimo. Io proprio ti sento come se fossi qua a fianco a me a pippare. Perché devo venire giù con mio cugino, mi serve una cosa che abbia una durata di batteria violentissima e che abbia una velocità
4: smodata.
5: Sto parlando, fammi finire la richiesta, no? E praticamente perché noi dobbiamo fare un'operazione abbastanza tosta fra boschi, svalichi e robe, no? Siccome noi siamo praticamente due neofiti di merda e spero che non mi venga a prendere l'elisoccorso, però mi serve una bicicletta che mi assista pesante per quello che dobbiamo fare. Praticamente devo partire da lì, devo andare fino a Foggia e tornare indietro.
4: Ho capito.
5: Allora io
4: che fai?
5: Sto parlando. Io parto che sono
4: sono tanti fattori.
5: No, quello è il problema.
4: Che vanno a modificare la durata della bicicletta stessa.
5: Vabbè, adesso mi ha rotto il cazzo. Quanto costa sta bici?
4: Allora, adesso mi ha rotto il cazzo, lo vai a dire a qualcun altro bello di casa.
5: Bello di casa?
4: Sì, perché a me adesso rotto il cazzo non me lo dici.
5: Perché se no
4: informazioni.
5: Cosa succede? Se non te lo dico, fammi capire, no? Perché mi piace quando sei imbizzarrito. Hai capito? E qual è il problema? Quanto costa sta bicicletta, personaggio? Scemo di merda!
0: Tamarri.
6: Pronto?
2: Pronto, è sbacchio?
6: Sì, chi è?
2: Sì, buongiorno, sai. Senti, sei tettaia? Tu?
6: Come?
2: Sei la tettaia tu? Quella che lavora lì? La tettaia?
6: Sì.
2: La signora che c'è dentro al ciclista? È ciclista, no?
6: Sì, sì.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Come va?
6: Bene, chi è?
2: Bene, sono Giovannino, ciao. Senti, mi hanno parlato bene del negozio, che avete le bici belle potenti, elettriche, quelle con l'assistimento che c'è il tipo lì.
6: Ok.
2: In modo tale.
6: Aspetta un attimo che te lo passo a Paolo, almeno parli direttamente.
2: Passami Paolo, dai. Passamelo.
7: Sì, pronto?
2: Paolo!
7: Sì.
2: Come stai? Tutto a posto?
7: Bene.
2: Minchia, grazie. Sono Giovannino, senti. Senti, le biciclette che c'ha.
7: Sì.
2: Ce l'hai?
7: Ti devo proporre qualche prodotto, mi devi dire.
2: Sì.
5: Mi dai un morso perché.
2: Senti, quanto costa la bici assistita, quella lì bella, con le ruote grosse che fa tanti chilometri? Quella più. A me serve una che.
7: Ci state tutti i prezzi.
2: Sto parlando. Hai capito? Senti, però, parte di scherzi adesso che abbiamo detto le minchiate, tu sei tutto coglione, questo hai capito. Però mi serve la bicicletta seria, bella, potente, che. Due! Hai capito?
7: Ma chi si? Ma morto.
2: Due! Mi devi dare due di bici, coglione! Che poi mi sale la carogna! Pezzo di coglione! Hai capito?
7: Questo è un animale.
2: Ma tu sei un animale, scemo!
7: Pagliaccio,
2: ma infatti vai, fanculo. Ma che cazzo vuoi fare? Che sei lì che.
5: Vedi che te l'ho detto, dovevi dargli un morso.
2: Mamma mia, ti do due morsi quando vengo in negozio.
7: Sì, al buco del culo.
2: Ti mangio il culo proprio, te lo scando tutto. Sai come un Doberman che ti arriva dietro proprio. Ti strappo le natiche proprio.
5: Mia, sto spesso del cazzo.
2: Ma che cazzo vuole fare? Che la gente non capisce un cazzo.
5: Adesso ne hai trito uno a caso. Vai, perché mi ha fatto innervosire questo qua. Un altro deve pagare per lui.
2: Mordilo subito.
0: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Oh, ascolta, bidone di merda. Mi serve una bicicletta prima che ti spacco.
0: Oh, sto in bici, sto con un gruppo.
5: Sai che sto che non me ne frega un cazzo di dove stai. Allora io adesso vengo ovunque tu sia. Adesso mi mandi la localizzazione sul telefono. Non ridere, non ridere che ti spacco un dente. Sì, un dente, no, ti faccio pianoforte. Ti trasformo, sai, in quei pesci. Il pesce succhia a cazzi. Allora tu adesso mi mandi la posizione di WhatsApp. Ovunque tu cazzo sei, vengo, ti buco forte e mi prendo la tua bicicletta. Ti lascio anche 200 euro per prendere un taxi. Dimmi dove sei!
0: A Campo di Giove.
5: Dove sei?
0: A Campo di Giove.
5: Ecco, stai fermo lì dove sei. Fingi le quattro frecce con le mani e i piedi. Devi battere i piedi e muovere le braccia, che c'è le quattro frecce che ti riconosco. Scemo di merda. Hai capito? Sto parlando! Sto parlando io! Nell'oblio, nella follia! Adesso arrivo a prendere la bici. Stai fermo dove sei,
0: ma come la vuoi con le quattro ruote che non ti capace?
5: Sai che ti buco? Ti buchissimo?
0: Vado con le rotelle la bici che non ti capace.
5: Madonna, ti infilo proprio i pollici negli occhi, schiaccio forte gli occhi e vedi da dietro la testa poi i bubboni che si muovono della testa. Bravo, i capelli. Madonna, tappendo per i capelli alla finestra dopo una settimana hai i capelli lunghi come un cantante rock. Voglio di urlarti nell'orecchio! Sta arrivando, non ti muovere dove sei. Ti porto anche una prima spina di merda.
0: Minchia,
5: silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, senti il simbolo del proiettile.
0: Ti preparo la bici e le rotelle.
5: Sto arrivando. Arrivo, sto abbaiando cazzate. Sta arrivando, non ti muovere. Ammazzo.
0: Ciao.
5: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che vanta il maggior numero di gente che non lo guarda. Tantissimi giovani senza futuro alla loro ultima occasione di dare un senso alla propria vita. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: Ciao a tutti, io sono Monica da Varese.
1: In provincia di?
0: Varese.
1: Minchia, che fantastico.
2: È una cosa divertentissima questa, che la provincia è uguale alla città. Ah, è bellissima questa, no?
0: No, è che sei ignorante.
2: Ehi, stronza.
0: Oi, piano, eh.
2: Come ti permetti? No.
1: Allora intanto un applauso a Mattano, l'unico conduttore televisivo che dice due cazzate, ride sempre e prende 5 sacchi a puntata. Un applauso, bravo.
2: 5 sacchi come se fossi 5 babbi natali. Hai capito il gioco di parole col sacco? È forte, no?
1: Monica,
2: è
1: Monica.
2: Molto bello.
1: Monica, vedo che sei venuta vestita di stracci. Sei per caso un'imitatrice di Barboni?
0: A volte, però prevalentemente sono insegnante di canto lirico presso il conservatorio di Varese.
2: Sentite la sua voce. C'è qualcosa di strano. Secondo me è un robot è venuto dal futuro per ucciderci tutti.
1: Sì, sì, sì. A me questo accento qua mi sembra qualcosa di demoniaco anche, eh?
2: Non ha l'H!
1: Bene, cara la nostra Monica, con quale famoso brano ti ricoprirai? Come sempre, di ridicolo questa sera.
0: Eseguirò una cover di Don't Speak dei No Doubt.
1: Non sa neanche l'inglese, ragazzi.
2: Non ho capito un cazzo! È andato in cortocircuito il robot! Ah, deve essere... Senti, vuoi mica delle batterie?
0: Sì, grazie.
2: Così ti ricarichi.
1: Benissimo, allora ascoltiamo Monica che canta Don't Speak dei No Doubt.
0: Smettila!
1: Prego, prego.
2: Cazzo sei mia madre!

0: vergogna! Buate tutti!
1: Che merda!
2: Mamma mia, ragazzi, mai sentito uno schifo del genere?
1: Come mai hai fatto questa cosa brutta?
3: Perché mi andava.
1: Ah, è anche indisponente il robot.
0: Monica, tu sai che in centro alla nostra console c'è un bottone che se viene premuto scendono coriandoli d'oro e passi praticamente alla finale direttamente. Vorrei tanto per te installare un bottone che ti fa esplodere quella faccia di merda che c'hai, ma purtroppo non c'è.
3: Meno male.
1: Torna dal futuro di merda da dove vieni, bastarda.
0: Pensa,
1: Monica, che non abbiamo il bottone ma nemmeno la giacca. Hai capito? Bottone, giacca, no? È fortissima questa.
0: 5.000 euro ancora una volta a Mattano. Bene. Allora facciamo entrare il prossimo concorrente. Cortesemente scossate questa stronza e fatela uscire dal palco. Grazie.
3: Imbecilli.
4: Ciao a tutti, ciao.
1: Mi hai fatto digerire dalla bellezza.
4: Sei una persona maleducata.
1: Adesso
4: però,
1: che me l'hai detto tu, è vero.
5: Io sono guarito dalla spina bifida, adesso ne ho una sola.
4: Mi servono dei calzini.
0: Ciao bellissimo ragazzo, sembri il figlio bello di Dio. Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Gian Gianni da casa dei miei. Che vivo ancora con loro perché ci sono affezionato, non è perché non voglio lavorare.
0: Per me sì, ragazzi, io chiuderei la puntata già qua se potessimo, perché per me
4: sì,
0: lui.
4: Sì, di cosa?
0: No, sei fantastico. Allora, benissimo, Gian Gianni, sembri un giovane vispo, intraprendente, pieno di iniziativa. Dici, cosa fai nella vita?
4: Un cazzo!
1: Bravo!
4: Perché, ma non è perché non mi vada di lavorare, è che proprio non mi va di... Sono stato bocciato 3 volte alle medie perché non ho riuscito a sorpassare l'interrogatorio di italianese. Così poi per qualche anno ho fatto finta di essere in coma perché non avevo più voglia di pulirmi il culo da solo. Allora me lo facevo pulire dai miei. Poi mi hanno scoperto perché ho toccato il culo a un infermiere e sono stato condannato per marachella aggravata. Però forse adesso mi danno l'albergo di invalidità perché hanno scoperto che sono nato con 2 menischi dove ci doveva stare il cervello, purtroppo, che quindi ogni volta
1: sei un eroe,
4: capito?
5: È una storia molto triste, solo quando è scoppiato il Vesuvio sono stato più triste.
0: Gian Gianni, io non so, io sai che piango raramente, tranne quando vedo scotennare i comunisti, ma a parte questo non avevo mai pianto così tanto in vita mia. Una storia veramente struggente. Io veramente spero che questa sia la tua grande occasione per diventare il futuro della musica italiana, non solo. Cosa ci canterai stasera, bellezza?
4: Allora, io canto la sigla del cartone animale che tutti i maschietti guardano ogni giorno ritorno a scuola, Piccoli problemi di cuore.
5: Infartini! Hai capito? Problemi di cuore, piccoli infartini.
4: Ho capito.
5: Faccio dei corsi, io faccio la masterclass per capire le battute.
4: Ti puoi iscrivere? Ho capito.
0: Bene, allora ascoltiamo dunque il nostro Gian Gianni che canta Piccoli problemi di cuore. Prego.

0: Mamma mia,
1: bravissimo.
2: Quanto sei bravo.
1: Bravissimo, ragazzi. Standing ovation. Io credo, credo, e parlo a nome di tutti gli altri giudici, se me lo consentite, che lui merita diventare automaticamente presidente degli Stati Uniti, presidente della Repubblica Italiana, presidente del Brasile, presidente della Cina, presidente di quella puttana di tua madre, presidente del mondo. Sei
2: della rabbia lui.
0: Ho vinto, ho vinto.
1: Hai vinto
2: non
1: tutto.
2: So, non ho capito perché non ho letto il regolamento.
1: La puttana è andata via invece.
3: Oh, piano con le parole, sono ancora qui,
2: Ah, pensavo fossi nel tuo futuro distopico.
3: Dove voi non ci siete, tra l'altro.
1: Ci tenevo tantissimo che tu vedessi il grande successo di quest'uomo mentre tu tornerai alla tua pidocchiosa e merdosissima vita su, sulla Luna, dove cazzo abiti,
3: Fieramente, peraltro.
1: Fieramente. Ma non c'è nessuno armato, Cristo,
2: È un robot venuto dal futuro. Adesso ci penso io, con la secchiata d'acqua. Avete visto l'ictus robot?
4: Ma effettivamente si è rotta.
2: Avevo ragione, ho salvato il futuro.
4: Anch'io. L'altra è diventata che cosa c'è dentro quell'acqua?
2: Credo di aver cambiato qualcosa. È l'andare dello spazio-tempo.
0: Buonasera, allora, cosa ho fatto? Vinto?
2: No, lui è diventato intelligente.
0: Allora, vinto?
4: Ma è anche diventato bolognese. Io odio i bolognesi. È un futuro orribile. Voglio tornare indietro. This is me.
5: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Fai? Mi sta merda
7: secca. Non ti azzardare.
6: No! Non mi... No!
7: Mi sta pisciando
6: addosso.
7: Ah, voglio che le pisci addosso.
6: Io rutto, rutto anche te.
7: Ma quali rutto di merda, certo? Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
6: Ma sentite. Si ubriaca quello e quello. L'abbriacatura di 3 mesi fa.
8: Cos'è l'abbriacatura?
9: Leo.
7: Martino, vaffanculo.
9: Leone.
7: Ah.
6: Aia!
8: Cosa sei qua adesso?
7: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
6: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
8: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
9: Almeno il rutto non fa rumore.
7: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
7: Li facevo prima di venire qua.
6: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
7: Una pezza, pesce, murta, fateci.
5: Lo Zoo di 105. Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
10: Come lo succede un po'?
11: Vai, ciucciolo.
5: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zoo di 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale, squalo.
12: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
13: Okay. Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino, quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
10: Ma ce la fai?
12: Ci pensi tu, Maria?
10: Sì, ci penso io.
13: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo, perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Ciao Mario.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico, eh.
3: Ti... io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai.
3: Amore, mi ci fai... Mettetevi i pinnolani di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, è il mio pinnolino.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No,
1: sì. Maria, fermati, no, adesso, perché sennò qua non finiamo più.
3: Ditemela, allora, ancora, troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque, io il numero, il cellulare che ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri, è giusto. Se tu mi chiami adesso, io ti faccio vedere che rispondo. Chiamami.
3: Amore,
2: ma che servizi offri? Perché io
3: ti,
2: sai,
3: ti faccio il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po', perché sai, è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno te lo succio con la bocca.
1: Maria, dai, aspetta, sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il bocco del culo, dai, in ordine.
1: Aspetta,
3: ma mutande, girati.
2: Il bocco!
4: Maria, I've just kissed a girl named Maria.
3: Dai, fammi leccare il bocco del culo.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che mi viene.
1: Te lo giuro su mia madre, in questo momento, che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata, ci facciamo tutte le nostre, i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Col mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo, lo scopriamo dopo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino hanno deciso di mettere in regola la società di spaccio cercando di aprire la partita IVA e quindi chiameranno i commercialisti.
2: Tutta paura!
3: E i gamberetti vogliono tagliare piccolini e buttare in padella.
4: No, no. Buonasera.
5: Che cazzo stai dicendo? Cogliona, sto parlando, che cazzo fai? Ma pensa a te.
3: Dicevi?
6: Pensa che era felicissima. Ti ha risposto e ha detto pronto!
1: Tamarri!
4: Sara?
5: Ciao, sei il gaff?
4: Sì.
5: Ciao.
4: Parte del cazzo. Dimmi.
5: Cazzo vedi? Non vedo. Senti un attimo, io ho bisogno di farti due domande. Posso parlare con uno che sa un po' di cose, tipo un semicommercialista, che devo fargli delle domande. Oh, che casino che c'è là dietro. Dai, passami qualcuno.
4: Le chiedo scusa in questo momento.
5: Ma che cazzo ridi? Passami qualcuno, dai.
4: La saluto, arrivederci.
5: Ma che cazzo fai, scema? Ma pensa a te, sta trita cazzo.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Minghi, è un robot che ho chiamato nel futuro. Sono Massimo di Quarto. Cioè, forse. Allora, cazzo due, o c'è un problema sulla linea, o tu sei un essere senziente arrivato dal futuro per uccidere Sarah Connor. Prova a dire Sarah Connor.
7: Pronto?
6: Prova a dire Sarah Connor. Ehi.
7: La sento lontana.
6: Penso come ti sento lontano io, ma proprio a livello cerebrale. Senti, sono Massimo di Quarto. Ho chiamato per avere un mezzo appuntamento per mettermi in regola, perché è una vita che vivo da malandrino praticamente. Però l'atteggiamento che vorrei avere adesso nei confronti della società è un attimino più ordinato. E volevo capire se la mia attività poteva essere in qualche modo inquadrata e capire come gestirla, insomma. Sei vivo? Esisti?
7: C'era
6: Terminator.
7: Pronto?
6: Oh, follia. Allora, ti stavo dicendo, io devo assolutamente fare questo, appunto, questo inserimento nella società, perché ti spiego, io questa attività che non so come inquadrarla con una partita IVA, non so. Quindi si può fare un appuntamento per una mezza consulenza?
7: Sì, si può mandare un'email, così allora, dettaglia la richiesta e le rispondiamo.
6: Ma perché non... Oh, ma tu sei t'ha a posto? Non è che sei stato rapito, adesso stai parlando da una grotta che ti sento tutto strano. Senti, pazzo. Ma perché praticamente io vorrei vendere le buste, ma col POS. E il POS far arrivare i soldi in banca, ormai pagano tutto in digitale, no?
7: Però, ma mi sa che è un servizio che non funziona. Deve comandarci una mail, così analizziamo la richiesta e le diamo un riscontro.
6: Va bene, ok. Allora cercherò di mandare la mail a Sarah Connor. Va bene, robot. Sì, ma ho capito, ma io posso aprire una... Oh, figlio di puttana.
3: È la Commander questa, dei Transformers.
6: Ah, ho capito, si è trasformato in vaffanculo.
1: Tamarri.
4: Buonasera.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Sì, salve signorini. Senta, io volevo qualche aiuto per capire un attimo come mi devo inquadrare a livello commerciale.
4: Al numero di telefono vuole l'email?
6: No, io cioè a scrivere c'ho dei problemi. Cioè, vorrei a scrivere c'ho dei problemi, vorrei parlare a voce.
4: No, non si può fare.
6: E quindi io sono tagliato fuori dalla società, sono analfabeta e non posso più vivere.
4: Le ripeto che non si può fare.
6: Ho capito, io non so scrivere, come faccio?
4: No, le posso essere d'aiuto.
6: Ah, così, basta, finita la mia giornata, a posto così, vai, basta. Ho chiamato il centro di assistenza e non mi possono assistere perché non so scrivere, a posto così, dai. Finisco la mia giornata, così mi vado a buttare sotto un ponte.
4: Allora, rifiuto dalla città.
6: Vabbè, ho capito, Una macchinetta sei. Va bene, simpatia. Saluto, dai.
4: Ok, arrivederci.
6: Ciao, figurati, l'ultimo sto cazzo.
1: Tamarri.
7: Sì.
5: Sì, buongiorno, il commercialista?
7: Sì.
5: Senta, un'informazione. Io praticamente vorrei, diciamo, una consulenza, perché con la mia attività, diciamo, un po' particolare, volevo incominciare a, diciamo, a dichiarare e pagare le tasse per lo Stato, la società.
6: Anche per la pensione?
5: Sì. Per la pensione, anche per la pensione, che è importante, che adesso sono ancora giovani, quindi abbiamo tempo. E abbiamo questa attività un po' particolare. Cosa devo fare? Cosa le devo dire? Non so. Mi dica lei, così, perché io sono inesperto in questa cosa.
7: E allora, intanto, di che cosa si tratta? Almeno in generale, per capire.
6: Noi vendiamo le crocche, no? La bamba, vediamo.
5: Sì, e quindi dobbiamo dichiarare quello, ma non quello, ma diciamo il trasporto, il servizio.
6: Servizio, capi, la navetta.
5: Ok, noi spendiamo, cioè dobbiamo spendere per poi
6: avere anche una pensione. Pensione.
8: Capito, ok, quindi commercio.
5: Sì, commercio, commercio. Cioè noi siamo, diciamo, commercianti di questa cosa che noi poi vendiamo al pubblico alla sera, fuori dai locali, nelle piazze. Dipende anche da...
6: Anche negli appartamenti.
5: Sì, negli appartamenti, con Telegram ci chiamano e gliela portiamo. Se è fattibile. Vabbè, facciamo così, ci sentiamo domani e approfondiamo.
8: Okay, perfetto.
6: Però vengo solo io perché mio cugino è domiciliare.
8: Va bene.
6: Va bene, a domani, salve.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
3: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino! Primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di che babbuino, con tutto e senza cipolla. E se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick, Dick, Dick, Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy, pussy, pussy, pussy. Beh, la femmina del Dick, Dick, Dick, Dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei. Praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. Grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dall'altissimo ad ogni saltello. Can, can, can, can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del c***o del bignù escono crema, zabaglione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porcospine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando, facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zac! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kilimanjaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui, infatti, nella zona del Kilimanjaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Ippogrifo Ingrifato. Centrale a Ippogrifo Ingrifato. Rapina in corso fra la nona e Viale delle Trote con Rossetto. Ripeto, rapina in corso fra la nona e Viale delle Trote con Rossetto. Intervenire, passo.
3: Ippogrifo Ingrifato centrale, ricevuto. Mi dirigo sul posto.
2: Centrale a... E la Peppa, che bel maschione. Cosa danno dalla magnata piccolo? Calamite va a gnocca. Segnalati urla e schiamazzi fra la quindicesima e Via dei Lampioni fissati male.
4: E la Peppa, che bel maschione, cosa ti hanno dato da mangiare da piccolo? Calamite per la gnocca? A centrale ricevuto.
5: Culone! Uè, come ti permetti, pirla?
6: Scusa, ho sentito un culone.
5: Sei culone?
6: No, ho sentito prima il culone.
5: Vuoi far roba?
6: Sei culone anche tu. Anch'io, dai.
2: Riga, non mi sbrate la volante però, eh. Avanti. Guarda un po' chi c'è sta, l'amico mio del cuore. Centrale ad ascelle di diarrea. Centrale ad ascelle di diarrea. Mi ricevi ascelle di diarrea, passo.
7: Allora centrale, mi sono veramente rotto il cazzo adesso, eh. D'ora in poi, se non mi assegni un nome in codice più decoroso, rifiuterò di risponderti, passo.
2: Sei montata a destra, sto sacco di bucce.
5: Culone lamentone.
6: Ha ragione, sei un culone.
2: Ma che state in stereo adesso? Ah giusto, sei un culone. Centrale delizioso ghirigoro di materia fecale liquida all'interno dell'incavo ascellare. Centrale delizioso ghirigoro di materia fecale liquida all'interno dell'incavo ascellare. Più di così non posso fare, eh. Se te va bene ne puoi anche licenziare, passo.
7: Però così è anche complicato. Vabbè, dai. Delizioso ghirigoro di materia fecale liquida all'incavo ascellare a centrale, va
2: bene. Incavo. Incavo.
7: Cosa?
2: Incavo.
7: Che se,
2: se dice incavo.
7: Devo ripetere?
2: Vedi?
7: Passo.
2: Passo.
5: Culattone ignorante!
7: Beh no, ignorante no. Ho fatto le serali.
5: Ma no, culattone sì!
7: Questo è un altro discorso.
2: Centrale a miracolosa pomata da applicare sulle emorroidi del cammello per renderle più croccanti e gustose al palato. Centrale a miracolosa pomata da applicare sulle emorroidi del cammello per renderle più croccanti e gustose al palato. Affermativo. C'è appena giunta una segnalazione anonima, pare. Ci sia un cecchino appostato su uno degli edifici di piazza Se Salvi Chi Può. Passo.
7: Miracolosa pomata da applicare alle emorroidi di cammello per renderle più
5: fermo, croccanti. Fermo, fermo, zitto!
7: Ti ha rotto qualcosa, centrale?
2: No, questo è il collega culo catalitico. Vai pure avanti.
7: Dicevo. Non vedo più, centrale. Non riesco più a guidare, centrale. Miracolosa pomata da applicare alle emorroidi di cammello per renderle più croccanti e gustose al palato. Ricevuto, mi rigo sul posto.
2: Centrale a stillicidio de sperma sul cranio rasato del Coalan Frac. Centrale a stillicidio de sperma sul cranio rasato del Coalan Frac. Comunica la tua posizione in tempo reale. Stillicidio de sperma sul cranio rasato di un Coalan Frac. Passo.
7: Stillicidio de sperma sul cranio rasato di un Coalan Frac. Centrale, sono appena arrivato sul posto. La piazza è tranquilla, nessuna traccia di cecchini. Ripeto, nessuna traccia di cecchini. Probabilmente la segnalazione è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Long Broad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Broad TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiato tutti Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta, il pesce o il polpettone, scegli. Allora vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta, o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta, il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi. Prendila con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: Scegliti il film mix di questa settimana.
1: Taken, Io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Longbroad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò. E vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici.
5: ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento, puoi contare su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
12: Sì.
9: Ah!
12: Sì!
9: Sì!
12: Sì!
9: Dai, dai!
12: Dai,
9: dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
9: Dammi in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo!
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No,
11: no. Scusa, vista.
9: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
9: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
14: Bastardata di oggi. Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
16: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
15: Perché?
16: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
15: Ma chi è lei, scusi?
16: Come, l'inquilino di sotto di lei.
15: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
16: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
15: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
16: E allora dico, vogliamo...
15: Ma vada a fanculo, va.
16: Tu è sordo, hai capito?
15: Lei non sta bene.
16: Allora vengo su, sopra casa tua.
15: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
16: Ah!
15: Non si sta più.
16: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
13: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
16: Sono stanco morto.
15: Me.
16: Estramorto.
15: Me.
16: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto contento per te, complimenti.
16: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
17: Sì? Mi fa piacere questo che si linguini di sotto. E mo che mai dite che si linguini di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
16: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capito?
17: Vieni.
16: Preparati, perché non ce la faccio più.
17: Sì, vieni.
16: Fatti un culo sto buchi, no?
17: Vieni.
16: E che
17: preoccupano, vieni.
16: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
17: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
16: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
17: Vieni.
16: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
17: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
16: Ma vengo da te. Ti dà
17: che la... Ma denuncia io a lei.
16: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
17: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
18: Pronto?
16: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
18: Che cosa?
16: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
18: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
16: Come ha sbagliato numero? Oh!
18: Dove abita lei?
16: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
18: E a che piano abita?
16: Sono giù, al pian terreno io.
18: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
16: Ma la cito?
18: Ma vada col paese.
16: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
18: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
16: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
18: Guarda,
16: un cacchio.
18: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
16: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
18: Lei chi? Io sono Tondolo.
16: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
18: Come lei?
16: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
18: Pronto?
16: La signora Boccuzzi, signora?
19: Sì.
16: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
19: E dove?
16: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
19: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
16: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
19: Sta lavando in un attimo.
16: Un cacchio, fai subito.
19: Pronto?
16: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
19: Dove?
16: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
19: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
16: E sto parlando con i guilini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
19: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
16: Sono Peppino Ucirco.
19: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46? Ma con che cacchio stai parlando?
16: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzare la rica, ma fai cazzemo! Vengo su.
19: Ma vieni tu direttamente!
16: Adesso
19: qua.
16: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
19: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
16: Ancora chi sono? Sono un guerrino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerrino di sotto io!
19: Come ti chiami?
16: Peppino Ucirco,
19: vaffanco!
16: Pronto!
20: E un cazzo! La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: È arrivato luglio. Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai 18 ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni. Che tristezza. Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Long Broad TV. Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te. Non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali. Un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione Clara a Rimini. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Fantascienza.
0: Dopo Star Trek, Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, noi della Longbroad TV abbiamo creato
2: Star Trek Tutti.
0: Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi, presi qua e là dalle varie serie di Star Trek, e guardarli tutti assieme e contemporaneamente.
3: Capitano, guardi qui. Sto rilevando tracce di idrocarburi
4: complessi.
3: Sapevo tutto
4: quello che so ora. Come è possibile?
5: Hanno cancellato. Necessario al chiarito.
6: Sembra lo stile operativo della Starship.
7: È un carburante liquido.
8: Tra le caricato di una prendere.
9: Abbiamo ricercato un modo di aprire i negoziati per acquisire questa sostanza.
10: Mi levo la presenza di un piccolo oggetto.
11: Orbita standard, signore.
1: E non perdere la nuovissima funzione VR.
0: Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia. Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema. Basta un comunissimo visore anche per telefono, che potrai immergerti in un ambiente estremamente realistico, come ad esempio il classico multiplex di periferia. Ma vediamo un esempio come
2: The Boys VR Mode.
12: Serve una denominazione top secret, Yankee White, per il composto.
13: Andiamo, Stan. Solo un uomo.
14: Ho visto la sinistra parte qua.
13: Fare un giro nello studio ovale e cominciare
14: a
13: dare.
14: Ma adesso non venivo al cinema.
15: Passami una caramella.
12: La metà dei nostri eroi non sa di avere il composto funnel.
16: Dai, cellulare, per piacere!
17: Questo qui. Il possibile per limitare i danni collaterali.
18: Tieni, tieni.
17: Vorremmo un linguaggio più incisivo.
18: È
17: il linguaggio del nostro contratto con New York.
18: Dai, zitta!
17: Qual è esattamente
16: ma basta, allora laggiù!
14: Ma la bambina si è spaventata per la scena.
16: La porta fuori!
17: Ma detto.
1: Cinema e documentari.
2: Back to the Future Untold.
0: Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro, raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox, alias Marty McFly, 37 anni dopo l'immenso successo. Sensazioni, aneddoti e molto altro. Una storia decisamente movimentata.
19: Ciao Michael, come stai innanzitutto?
20: Molto, molto bene, grazie.
19: Prego, avvicinati un po' al microfono.
20: Ok.
19: Ma partiamo dall'inizio, ecco, quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro,
20: sì.
19: Che emozione è stata per te? Pensavi che potessi diventare quello che è stato?
20: Praticamente non pensavo di...
16: No, stop, stop, stop, per piacere Michael, puoi non toccare il microfono, grazie.
20: Ok.
16: Da capo, azione!
19: E raccontaci un po', Michael, l'incontro con Christopher Lloyd, com'è stato?
20: Allora, con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme. Però poi dopo, lavorando insieme al terzo film, siamo diventati veramente cari amici. E quindi stiamo...
16: No, no, no, ma Michael, per favore, puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono? Tienilo, tieni il microfono.
20: Così?
16: Pausa, 5 minuti per tutti.
20: E questa è la porta per il bagno?
16: Sì, sì, sì. Intervistiamo Christopher Lloyd.
0: Longbroad TV. Abbonati subito. È facile. E se ti abboni entro il 12 luglio, avrai dei contenuti in esclusiva.
21: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
22: È tutto pazzo.
21: This is the Zoo.
22: Vai,
21: dai!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
23: Tutto il resto è gioia.
24: Reddito di cittadinanza. Per tutti quelli che sono andati in vacanza e lo percepivano, c'è una brutta notizia. Il governo ha deciso, secondo me finalmente, di dare una raspata a questo provvedimento a pioggia che, lungi da creare lavoro, da creare inserimento soprattutto al lavoro, era diventata una manovra assistenzialistica per prendere in cambio dei voti. Quindi si spendevano un sacco di soldi, che peraltro non ci sono, per mantenere delle persone che comunque sono abili a lavorare ma senza creare dei posti di lavoro. Quindi il reddito cambierà, sarà portata 350 euro. Naturalmente, soprattutto in Campania, la notizia è stata accolta come un Armageddon. Ma io voglio sentire voi su questa nuova manovra del governo Meloni. Apriamo le linee, reddito di cittadinanza, dai. E per aprire il discorso sul reddito di cittadinanza non possiamo che iniziare con il Lota, grande fancazzista napoletano che ciuccia dalla tetta dello Stato. Vai Lota, buongiorno.
4: Allora, che la bucchini mamma, che fine hai fatto?
24: Io che fine ho fatto? Tu che fine farai? Morirai di fame senza il reddito, eh?
4: Non fa niente, Crucio, me l'hanno tolto già a fine luglio, e cama fa.
24: Vai a raspare.
4: Prima che la cama fa.
24: Tu non la puoi più mangiare la carne, eh? Ciao proteine.
4: Non fa niente, lo uso.
24: Non fa niente, andrai a raspare nella come i cinghiali. Perché non ti trasferisci a Roma? Così fai concorrenza ai cinghiali. Vai a mangiare la monnezza.
4: Io sono a Napoli, tutta la vita,
24: sì,
4: tutta la vita a Napoli.
24: A morire di fame.
4: Tutta la vita, tanto bene o male. Domani, il giorno 11, vengo a Roma e facciamo la protesta contro i redditi della cittadinanza. Perché noi siamo stati qua a Napoli, non so se stai guardando tutti i redditi della cittadinanza.
24: Sì, lo vedo i pezzenti morti di fame, che piangono perché gli hanno tolto la paghetta.
4: Perché non abbiamo più nulla, Crucione.
24: Vai a lavorare.
4: Un discorso serio da fare.
24: Perché?
4: Non
24: sto scherzando, io godo come un riccio appoggiato su una spazzola.
7: Ma Gottardo, che fine ha fatto?
24: Fatti i cazzi tuoi.
7: Gottardo, Parenzo sempre il numero uno, infatti facciamogli tanti auguri per la trasmissione che inizia lunedì sulla 7.
24: Auguroni allora, mi raccomando, ripetiamolo, auguroni.
7: No, doveva aiutare il Tempio, Mario Giordano.
24: Luminari.
7: Adesso
24: chi
7: lo
24: dire
7: a debbia? Vado a fare una cagata,
24: cruciamo, ma
7: tutto
24: quanto.
7: Sempre forza Napoli.
24: Ciao
7: Rota! Dell'Italia siamo noi!
24: Ciao reddito! Ciao reddito! Andiamo da Domenico da Roma, Domenico!
11: Che secondo me è stato un errore.
24: È stato un errore cosa?
11: Togliere il reddito di cittadinanza.
24: Perché? Dica.
11: Perché ci sono delle persone che purtroppo non hanno nulla.
24: E vabbè, e sti cazzi non ce lo vogliamo mettere, dico, però queste persone che vadano a lavorare.
11: E come sti cazzi ce lo vogliamo mettere?
24: Mettiamoci pure.
11: Lei andrebbe a lavorare per 2,50 euro all'ora?
24: Io 2,50 euro li guadagno al secondo in questo momento. Cioè, mentre noi parliamo io ho già guadagnato 15 euro.
11: No, ci sono delle persone che purtroppo fanno dei lavori che non possono.
24: Ma scusi.
11: Se guadagnano 2,50 euro all'ora.
24: Ma nel reddito.
11: E dopo di chi è la colpa?
24: Ma nel reddito di cittadinanza, dov'era questa misura che pagava di più la gente e gli trovava il lavoro? Dov'era? Non c'era.
11: Allora, bisognava fare un discorso diverso.
24: Ma non è stato
11: a
24: fatto.
11: Livello regionale. Ma a livello regionale.
24: Ma non è stato fatto.
11: Diciamo che nei governi passati i centri per l'impiego sono stati completamente abbandonati a loro stessi per le compagnie private.
24: Hanno fatto il pieno di voti con il reddito di cittadinanza. Una volta approvato il reddito di cittadinanza sono passati dal 41% al 12%, insignificanti, perché la gente si è riempita la pancia con i soldoni dello Stato e adesso gli ha fregato un cazzo.
11: Ripeto, non sono d'accordo, perché togliere il reddito di cittadinanza per qualcuno
24: a lavorare a cacci in culo.
11: Allora bisogna andare a fare la stagione estiva la bellezza di 2,50 euro all'ora.
24: Dov'è nel reddito di cittadinanza? Non c'erano persone che lavoravano in nero e prendevano anche il reddito? Dov'è il contrasto al lavoro nero? Dov'è? Glielo dico
11: allora,
24: io dov'è? È sulla punta del mio cazzo che guarda lontano come il coglione di DiCaprio e quella panzola sul Titanic. Arrivederci. E non potremmo chiudere la prima gioiosa puntata di quest'anno senza dare spazio al principale dei nostri opinionisti, un grande fan della trasmissione, ma soprattutto un grande fan mio, direttamente dal castello di Grayskull. Amico mio, come stai?
15: Ma vaffanculo, ma ancora
24: come?
15: Merda.
24: Ma come vaffanculo, amico mio? Non ci
15: ma
24: sei.
15: Ma non so più, rompermi i coglioni, ma lasciami stare. Ma vattene a fanculo, merda!
24: Ma come mai sei così di cattivo umore quest'oggi, dopo tutti questi giorni che non ci sentiamo? Mi aspettavo un'accoglienza più calorosa da parte tua, amico mio. Come mai questa rabbia repressa, eh?
15: Ascolta, brutta merda, non sto di roba nei coglioni, ma che hai rotto i coglioni,
24: vorrei.
15: Mi hai fatto passare come un inferno in vita, bastardo maledetto.
24: Vorrei sapere.
15: Non devi più rompermi i coglioni, brutta merda.
24: Vorrei sapere. Vorrei sapere.
15: Lasciami stare, brutta merda.
24: Vorrei.
15: Non sintonia negai in mezzo alla merda e allora ti ci nei per il brutto stronzo.
24: Vorrei
15: maledetto.
24: Sapere. Sì.
15: E va a morire male, brutto merda, devo pronto maledetto.
24: Amico mio.
15: Tu sai che andare a fanculo e andare a morire, bastardo.
24: Amico, vorrei sapere.
15: Bastardo maledetto.
24: La tua.
15: Ma vattene a fanculo, merdaccia.
24: Ma aspetta, amico mio, non mi hai detto la tua posizione sul reddito di cittadinanza.
15: Ladro. impara a portare rispetto, impara a portare rispetto alle donne e anche agli animali, brutta merda.
24: Sì. E vedo che non è cambiato.
15: Non ho parlare sull'orso bastardo. Non ho neanche fatto in tempo a tornare con che merda è trasmissione. Che subito te getta qua con che merda.
24: Ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Il papà di Yogi? Ehi, chi sei? Il papà di Yogi? No, parlo io. Parlo io. Parlo io.
15: Le canne della gola te le leggo intorno al tuo collo, bastardo maledetto, devi morire male, devi morire male.
24: Porca miseria, se gli sono mancato. Un'esplosione di affetto, non me l'aspettavo. Veramente è il mio primo tifoso. Ti voglio bene anch'io. Sarà un anno molto molto molto lungo per te, Charles.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
6: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Chi merda? Il leggendario animale mitologico che rinasce dalle proprie feci. Penicottero. Grosso uccello di colore rosa pallido, privo di ali e con una corolla di pelo che circonda le grosse zampone gonfie e tondeggianti. Si muove roteando su se stesso e vive principalmente nelle docce. Lombrico Center. Curioso invertebrato strisciante, abile nel segare, piallare, trapanare, incollare e martellare. Il predatore naturale del Lombrico Center è il Leroy Merlo. Frocicogna. Grosso uccello che ama i grossi uccelli. Germano Mosconi. Volatile acquatico simile al germano reale, ma particolarmente insofferente alle correnti d'aria. Per gli appassionati di birdwatching, ecco alcuni dei suoi più famosi richiami.
8: Madonna, poi i cani! Mi tocca rifar tutto da capo! Ostia, non venite dentro! Non vedete dentro, mi hai distratto.
6: Narvalium. Enorme mammifero marino che abusa di psicofarmaci. Coccodrillo. Rettile a tempo determinato. Fa le stesse cose di qualsiasi altro coccodrillo, ma non ha un cazzo di diritti. Se lo vedete piangere, non è perché ha appena mangiato. Lo hanno licenziato in tronco. Quei merde. Droghedario. Camelide con una gobba sola piena di cocaina. Pampera. Felino predatore dal manto scuro che si aggira ubriaco per i peggiori bar di Caracas in cerca di bastarde da spolpare. La pampera attualmente rischia di estinguersi per rissa o per cirrosi epatica. Scimpanzeman. Primate arboricolo, difficilissimo da vedere in quanto perennemente avvolto in una nuvola di fumo di MS rosse. Alligabue, metà anfibio, metà luciano. Passa la vita a fabbricare stivaletti e cinture con la propria pelle che indossa fino alla morte. L'alligabue lo trovate da Mario, prima o poi. Totano marrone. Rarissimo mollusco terrestre che si sviluppa sull'organo genitale maschile durante pratiche sodomite. Per oggi è tutto. Goodbye.
5: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, tante notizie oggi, a cominciare dai 5.000 euro per entrare nel nostro paese chiesti ai migranti che sbarcano dalle navi degli scafisti, il prezzo del caffè che vola alle stelle, ma la notizia veramente di inizio settimana è contenuta in questa intervista al figlio di Rocco Siffredi, che senza tanti preamboli dice che il cazzo non serve più. Nel futuro della pornografia non c'è il cazzo, perché i video lesbo sono largamente i più cliccati sul web, quindi estendendo il discorso possiamo dire che il pisello, il pene, sono diventati completamente superflui e scompariranno in futuro. Saremo tutto un popolo di ermafroditi e lesbiche. Cosa ne pensate di questo punto di vista? Apriamo le linee, dai, il cazzo non serve più, via. Apriamo con Antonio, Antonio dalla Sicilia, vai Antonio, di la tua, vai.
3: Sarebbe un'ottima idea, tanto a me non mi funziona più, quindi va bene.
2: A lei non le...
3: C'ho le gocce io.
2: C'ha le gocce di che?
3: Le gocce, capisci a me.
2: Ah, c'ha lo scolo lei, ha preso lo scolo? E come mai ha preso lo scolo? È andato con le mignotte? Che ha fatto?
3: È andato con Maria.
2: Chi è questa Maria?
3: Tanta roba.
2: Tanta roba, però c'ha lo scolo Maria, tanta roba.
3: Non lo so, ma quello va con tutto.
2: Eh beh certo, essendo un mignottone. Dico, ma lei, come fruitore di pornografia, preferisce i film porno con il pene o senza pene? Dico.
3: Maria, sta buona, mannaggia.
2: Ah, questa è Maria.
3: Ti esci da quando sente queste cose lei.
2: Immagino. Ma mi vuole passare la signora Maria che lo chiede anche a lei?
4: No, io sono il marito. Siamo un po' che Famo un interscambio.
2: Fate l'interscambio. Mi permetto di riassumere la situazione a beneficio di chi ascolta. Allora, in macchina siete il signore che guida, che ha lo scolo.
4: Sì.
2: Quella gran mignottona di Maria.
4: No, me la chiama così perché si offende.
2: La sporcacciona di Maria e il marito della sporcacciona, che è lei con cui sto parlando.
4: Ecco.
2: E state andando tutti in casa. Non si capisce un cazzo. Fate tacere l'oca. Zittite la papera per un istante. Quindi ecco. Siete in tre in macchina.
4: Otto, un bel casino, no?
2: Sì, mi spieghi, allora voi siete otto, quattro coppie o assortiti a casaccio?
4: No, siamo quattro coppie. Dopo sai, ogni tanto come capita.
2: Come capita, dico. Quindi state andando in un posto buio ad accoppiarvi fra di voi.
4: Sì, noi la sera quando arriviamo in camera spengiamo la luce e chi coglie coglie facciamo.
2: Senta, ma lei non è preoccupato del fatto che sua moglie Maria abbia lo scolo?
4: No, non ce l'ha lo scolo mia moglie, non c'è problema.
2: Ma il signore dice che gli gocciano il pene.
4: Gli gocciano perché si piglia le gocce.
2: Ah, prende dei coadiuvanti per l'erezione.
4: Ecco, hai capito?
2: Se via il Viagra, insomma.
4: Ecco.
2: È tutto però per ingropparsi su moglie.
4: No, è proprio così.
2: Posso parlare con la signora che sento che è appassionata del cazzo?
4: Ecco che gliela passo, eh.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, lei è Maria?
5: No, io sono Sofia.
2: Lei è Sofia, ok, signora Sofia. Lei li vorrebbe i film porno senza pene?
5: No. Che qua. No.
2: Perché lei è una golosastra, lei apprezza moltissimo il pene. Ma quindi lei, in quanto mangiatrice dei cazzi, non se lo guarderebbe un film porno solo con le donne?
5: No,
2: perché?
5: No, perché non mi piace la donna.
2: Che cosa le piace a lei?
5: È il maschio.
2: Il maschio, in modo particolare la propaggine.
5: È quella cosa lì che ti ho detto prima.
2: Ecco, il pene, diciamo. Lei è appassionata del pene. Vedo che in macchina infatti tutti sono molto contenti di questa sua passione per il pene. Ma perché invece tutti gli altri vogliono i film senza pene, secondo lei?
5: Perché gli piace la farfalla.
2: No, questo ho capito. Con due farfalle che facciamo? Una voliera?
5: Ma loro va bene uguale.
2: Basta
6: vedere. L'uccello senza farfalle non fa nulla.
2: L'uccello
6: usa il vibratore.
2: Lei usa. Mi passi quella del vibratore. Mi passi quella del vibratore. Pronto? Dov'è la signora col vibratore? Quella del vibratore. No! Volevo parlare con quella del vibratore! Pronto! Ma porcaccia la puttana! Ma questi veramente erano un pulmino di otto persone che andavano a scopare. Alle 11 della mattina. Andiamo da Scipione, Emiliano! Vai Scipione, dici la tua, vai!
7: Non sono mali le lesbiche però.
2: Ma tu guarderesti porno solo con lesbiche?
7: Sì.
2: Sì, cioè non ti eccita l'atto sessuale fra uomo e donna?
7: Mi eccita anche quello, ma anche le lesbiche.
2: Però è una patologia questa.
7: Può essere, può essere.
2: Ti rendi conto che alla fine probabilmente la maggior parte di voi, voi altri segaioli, vi sentite minacciati dal pene degli altri esseri umani?
7: No, non è
2: sì,
7: quello.
2: Sì, è così. Tu vivi un complesso di inferiorità perché hai il cazzo piccolo.
7: È che io ho posto l'affermazione di dire che c'è della gente che forse non gli piace guardare il cazzo di altri.
2: Ma tu hai detto che io, però fai parte di questa schiera, fai parte di questa schiera, fai parte di questa schiera.
7: Io non ho detto quello.
2: Hai detto, che ti guarderesti solo porno con lesbiche, questo tu l'hai detto.
7: Sì, ma perché... Cioè, alla fine non è una patologia, cioè vedere due fighe.
2: Ma certo, è una malattia mentale, è una malattia mentale. Tu ti ecciti solo con rapporti omosessuali.
7: Ma questo qua non credo.
2: Beh,
7: però
2: il lesbismo è un rapporto omosessuale. Due lesbiche sono due omosessuali che fanno l'amore.
7: E niente.
2: Sì.
7: Quindi dai del frocio.
2: Tu l'hai detto. No, io non attribuisco nomignoli, non attribuisco epiteti. Tu te lo sei detto da solo.
7: Ah no, non lo so.
2: Sei un Gaetano
7: omosessuale.
2: Tu sei Gaetano in modo latente.
7: No, è che ci piace molto la fila. Cosa devo dire?
2: Dai, va bene, ho capito, ti mando una gonna di tulle. Dai, ciao, ciao, ti mando una gonnellina di tulle. Barbie ballerina, ciao, ciao, ciao, ciao. E anche questa settimana chiudiamo il nostro appuntamento quotidiano con il più grande opinionista del mondo, che forse è tornato al lavoro dopo essere stato sospeso per una settimana. Amico mio, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sto cercando Alessandro.
8: Alessandro non è più tra noi.
2: È morto.
8: Non è più tra noi.
2: Ah, cavolo.
8: Mi dispiace.
2: Ha perso il posto di lavoro.
8: Sono cose improvvise che capitano.
2: No, non riesco veramente a crederci. Sono in lutto.
8: Guardi, anch'io sì.
2: No, l'amico mio.
8: Così, si faccia forza.
2: E come facciamo adesso? Non ha un numero personale al quale lo posso ricontattare?
8: Ma guardi, magari.
2: Ah.
8: Però no, mi dispiace, no.
2: Mannaggia la miseria. Ma guardi, mi ha dato un colpo al cuore. Cioè una cosa.
8: Ma immagino, lo so, non dica, io sono più provata di lei, veramente.
2: Ma che me sta a pià per culo, però, scusi, io sai...
8: Assolutamente non mi permetterei.
2: Sento che sta fingendo.
8: No, assolutamente.
2: Lei potrebbe essere un adeguato sostituto, perché c'ha veramente una voce da stronza. Scusi, io dico proprio con questa franchezza.
8: Ma me lo dico in tanto.
2: Eh sì, è perché c'è anche questo modo di parlare così, che sembra canzonatorio, questi sussurri così.
8: Così, sì.
2: Mi sto anche mezzo arrapando in modo latente, se glielo, proprio, glielo confesso.
8: Vabbè, capito, dai, succede.
2: Lei ha una voce bellissima, mi sta scavando dentro il midollo spinale, una cosa...
8: Sa cosa dirle, e non saprei neanche come aiutarla.
2: Mannaggia.
8: Però le auguro una fantastica giornata.
2: Anch'io, arrivederci.
8: Bene, arrivederci.
2: Salve. Ma non può essere finita. Non può essere finita così. Dobbiamo assolutamente ritrovare il suo numero di telefono. Aiutatemi. Io ti troverò, amico mio. Non ti lascerò andare. È la mia nuova missione. Amico mio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale che si occupa di assistenza medica online. Mi chiamo Giacomo e in arte sono Giglione. Sono un lavoratore del mondo dell'intrattenimento e soffro, secondo me, di alcuni disturbi legati alla mia professione. Gradirei avere un consulto per capire alcune cose.
2: Salve signor Giacomo, o Giglione, come preferisce. Che bello avere a che fare con artisti. Sa, sono stato anche io un artista in gioventù. Tavole, gioco, cose. Di che cosa si occupa, se non sono indiscreto? Cantante, rappers, ballerino.
1: Gentilissimo dottore, faccio spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.
2: Ah, accidenti, un attore per nani?
1: No, mi perdoni, ma non credo esista nemmeno come categoria e nemmeno come professione. Io sono un prosecutore abbastanza affermato nell'arte circense.
2: Accidenti, trapezista, un domatore. Vabbè, colleghiamoci con questo link che ci possiamo consultare di persona, se per lei non è un problema. Faccia del coniglio, l'unico animale che ho trovato nelle emoticons.
1: No, si figuri, ho appena finito un'esibizione. Sono in abbigliamento da lavoro, se per lei non è un problema.
2: Ma certo che no, virgola. Di uomini che fanno professioni emozionanti come la sua non ne ho mai visitato, nemmeno online. Sono proprio curioso. Ecco il link.
3: Eccomi, salve dottore.
2: Mi sta prendendo per il culo?
3: No, perché dovrei?
2: Ma lei è un pagliaccio.
3: Sì, sono un clown professionista, sì.
2: E mi dica, pagliaccino, non le fa male la bua sul nasino?
3: Beh, se devo dirla tutta, effettivamente anche la protesi del setto nasale che emette spruzzi. Essendo molto pesante,
2: certo, certo.
3: Le lacrime a lungo andare mi ha dato alcuni fastidi cutanei.
2: E le scarpone del pagliaccione ce l'ha? Ce l'ha le scarpone del pagliaccione?
3: Chiedo scusa, dottore, ma lei sta ridendo.
2: No, no, una piccola paresi dovuta al botox.
3: Ah, certo. Allora, ecco, guardi, mi levo le scarpone. Vede la deambulazione con scarpe di scena lunghe 70 centimetri. Mi ha dato molti problemi alla schiena.
2: Fantastico! Allora non avete i piedoni giganti, pagliaccino?
3: No, certo che no. Sono comuni scarpe inserite all'interno di estensori di gomma.
2: Ma perché sei così serio, pagliaccino? Dai, dai! Spruzzami con il fiorellino sulla webcam, cazzo.
3: Dottore, ma lei sta ridendo di nuovo. Non credo che sia un atteggiamento
2: fantastico.
3: Professionale.
2: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
3: Sì, effettivamente sì. Accuso disturbi alla nuca di tanto in tanto, ma penso che sia per la parrucca che dopo anni comincia a dare fastidi cutanei.
2: Ecco, aspetta, aspetta, dai, fatti visitare, pagliaccino, dai, fatti visitare.
3: Ecco, se a un minuto mi levo la giacca e le mostro la schiena, dove ho una forte sensibilità cutanea, e non so cosa possa essere dovuto, vede qua?
2: Oddio, ci sono anche il suono della trombetta,
3: cantore.
2: È una cosa veramente, io c'è una cosa che non riesco a capire proprio.
3: Dottore, smettere di ridere, per favore.
2: È una cosa veramente, mi sta facendo spaccare, cazzo. È una cosa incredibile.
3: Dottore, scusi.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E con le lacrime negli occhi, io non rido così dalla vita. Il pagliaccio.
3: Amore, è una cosa seria.
2: Trombetta, figa.
3: Guardi che non è corretto il suo atteggiamento. Io soffro sul serio.
2: Cazzo, io soffro il pagliaccione. Sto soffrendo il pagliaccione. Così con lacrimone. Lacrimone, ti sento pagliaccino.
3: Ma lo sa che lei è un demente.
2: Che hai detto demente? Uè, stronzo. Come ti permetti? Ma che ti prendo lì dove sei? Ti strangolo con le bretelle da deficiente che hai, cretino.
3: Ecco, con questo chiudo la conversazione.
2: Uè, coglione! No, cazzo ho fatto il pagliaccino, mi ha chiuso la conversazione. Mi ha messo giù la chiamata. Ma pensa a te, pensa. Ma che i pagliacci sono brutte persone, cazzo. E io che gli volevo consegnare la pomatina birbantina. Cazzo, come mi sono divertito. Oggi giornata in discesa. Ciao, vado a combattere la siccità con un Valentine's.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
7: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è secondo... questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano vecchi?
4: Le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Questa è un brucazza, possibile.
7: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie, grazie
3: maestro. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Giorgio con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Geova Beach Party.
4: Ragazzi, sono arrivato direttamente dal FIFU futuro per portarvi le verità del mondo che i poteri forti ci infabbiano, ma io ve le rivelo per cambiare la timeline.

0: Ragazzi, io lo fuoco, fuoco, fuoco anche quando, anche quando, anche quando infegna mia suocera come usare Twitter. È una canzone con un ospite, anzi degli ospiti, perché ormai mi sono preso bene ad avere ospiti, perché le mie canzoni non me le ricordo. Allora, sono un gruppo musicale, sono giovani e sono wannabe, ma non sono le Spice Girl. Signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari!
1: Ehi, Giova, saluta Kowalski.
2: Sì, Skipper, ciao Giova.
3: Ciao Giova.
1: Ciao Giova.
0: Ma che cazzo, ma voi siete i pinguini di Madagascar, porca che cazzo di storia furda. Che cosa ci cantate, pezzi di merda?
1: Una canzone per darvi un consiglio su cosa fare contro chi vi fa un grosso torto.
2: E noi ci andiamo giù pesante, Skipper.
1: Puoi dirlo forte, Kowalski. Forza, ragazzi. Formazione pinguina. Il magma del cuore arde e si infiamma.
2: Agganciamento sublime.
1: Pinguino supremo.
0: Vai, vai, ragazzi.
4: Vedi, ci sono ancora soldi che mi devi. Sei grosso ma io sono Camir Bedi.

0: Grazie, Giova. Ora andiamo a conquistare il mondo, vero Kowalski?
1: Sì, Skipper.
0: Via, pinguino astronave. Fa ragazzi! E fufufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però!

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Vippopotamo. Ma niente, un grosso mammifero acquatico che se la mena perché c'ha il like su Facebook. Tittirannosauro Rex. Potenzialmente il Tittirannosauro Rex è uno dei più feroci rettili carnivori della storia, ma purtroppo delle dimensioni di un canarino, estinto in massa dalla scorreggia di uno stegosauro. Frocione. Tenero orsetto lavatore che dopo aver lavato i cibi se li ficca nel culo. Accendaino. Dolce

0: erbivoro delle foreste dal caratteristico manto maculato a causa delle bruciature di sigaretta, attualmente in carcere per incendio doloso. Rastambecco. Capra delle Alpi che al posto delle corna ha i dread. La dieta del rastambecco è composta principalmente di erba, ma non la mangia, la fuma. Come cazzo farà a rollare con gli zoccoli? Fica moscio. Altra capra dalle Alpi con impressionanti problemi di erezione davanti alla vagina. Secondo i magi zoologi, il fica moscio scopa meno del papa. Marmottarello. Roditore dall'aria pigra, rivestito da un sottile strato di cioccolato. Il marmottarello è molto ricercato dai bracconieri, che lo catturano, gli infilano un bastone in culo e se lo leccano nelle giornate particolarmente afose. Delfinto. Sembra un delfino, ma non lo è. Jerry Calamaro. Mollusco che vive sulle pianobarriere coralline. Il Jerry Calamaro presenta radi tentacoli sul cranio simili a capelli e in caso di pericolo può sputare getti di inchiostro che compongono nel mare la scritta doppia libidine. Non funziona tantissimo contro i predatori, però fa ridere. Gratta e vipera. Piccolo serpente con una striscia argentata sul dorso. Se la cancelli con una moneta e trovi 3 ciabatte, hai vinto! Altrimenti ti uccide con il suo veleno mortale. Leggi il regolamento su turistaperserpe.hogwarts. La puttana de mammut. Grosso elefante peloso dai costumi sessuali molto criticabili. Per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
2: Radio 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest e cazze.
1: Forrest e cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest e cazze.
0: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
1: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
2: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
6: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Mongolia 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Gragnashok.
3: Forza, avzati, shame, shame, che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
4: Io? Ma si shame, la centraletta dei gigantanan. Se mi vedono mi finisce a mani, non posso.
3: Ah, sei proprio un merdo. Tu non vici niente per il nostro pianeta. E poi che ci lascia ai nostri figli?
4: Figli? Ma sei un cacchione, tu non difficili, figli!
3: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella, con lo cano e i bambuini.
4: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
3: Uè, scemo, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tanti mauri da donato.
4: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
3: Allora m'avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e se mi carichicchiene mi mazzane. E invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere.
4: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. Vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
3: Sì, bravo fratello Mongolocco.
4: No, Mongolocco no, eh.
3: Tieni, metti sto cappello, metti.
4: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
3: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
4: Vabbè, va, fangula, faccia senza.
1: Picco Frock.
5: Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale. Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale.
6: Ecco gli Ipez, lancia sto navasado.
4: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
6: Uè, bello bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
4: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, me, che lo proteggo.
6: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona atomichetta, lanci che sto navasadarello.
4: No, non posso, sono potente troppo, c'ho i poteri di Totor, faccio un disastro.
6: No, tu sei un mangalone, brutto brutto, sei amico dei potenti.
4: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
6: Ah, allora sei proprio un mangalo bastardo, è figlio della mignottola traditorello.
4: Fangulo stronzo, dammi stovo.
3: Mamma mia, no missile.
1: Ragnan Crocchio.
7: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
3: Minchia, Lepet! Che cazzo hai fatto? Meno male che sim semi dei, che sim vivi! Si proprio non deficendo!
4: Io! È colpa sua se mi sei mai insistito!
3: Di chi?
4: Di quello scheletro secco!
3: No! Bnork era un bravo protestatore!
4: E fregate in culo, ma è una rosticina!
1: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La serie che costa poco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È lo stabilimento balneare?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno. Volevo sapere quando chiudete per la fine della stagione.
3: Ma generalmente intorno al 15 di novembre. Però tutto
2: però
3: dipende dalle condizioni meteo.
2: Certo, certo. Senta, ma d'inverno dove li tenete poi i lettini, le sdraio, gli ombrelloni?
3: No, abbiamo i nostri depositi.
2: Ho capito. Ma senta, sono diciamo dei depositi diciamo ecco belli per i lettini?
3: Lei ha bisogno di qualche... ha bisogno di un deposito, non ho capito.
2: No, volevo sapere come tenete i lettini, l'attrezzatura.
3: Fatti miei, più che altro da capire cosa voleva lei.
2: Sì, io voglio capire come vi prendete cura dei lettini. Ecco,
3: questi. Si lavano, si toglie il sale.
2: Bene.
3: Si asciugano e si mettono dentro. Non è che deve mettere.
2: Ho capito, ma ogni tanto qualcuno va a controllare come stanno?
3: Sì.
2: Bene, ma gli fate anche un po' uscire, gli fate vedere un po' la luce del sole?
3: No, no, conviene all'ombra, signora.
2: All'ombra, ho capito, però, cioè magari, non so, gli fate, mettete una TV con le spiagge, la musica del mare, che a loro gli manca.
3: No, non capisco, signora.
2: Cioè, voglio dire, loro svolgono il loro servizio, il loro lavoro tutta l'estate, no? Poi vengono chiusi al buio, al freddo, ma, cioè, voi, nel senso, no? Vi renderete conto che forse piuttosto sarebbe meglio metterli su una zattera e che vadano alla deriva? Stupida.
4: Buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera, signora. Volevo farle una domanda. Quando è che chiudete lo stabilimento?
4: Stasera?
2: No, intendo per la fine della stagione.
4: Ah, allora, noi fino al 30, sempre se il tempo tiene, è l'ultimo giorno che facciamo, siamo aperti.
2: Ho capito. Però... E senta, ma quando chiudete, voi dove li tenete i lettini, le sdraio, gli ombrelloni?
4: In che senso?
2: Cioè, dove li rimettete?
4: Dentro, perché?
2: Ma dentro ci avete dei magazzini?
4: Sì, ma lei perché mi fa questa domanda?
2: No, perché mi sto interessando a capire insomma come vengono stoccati questi oggetti d'attrezzatura da spiaggia, capito?
4: Ah, vanno certo puliti e conservati.
2: Quindi vengono puliti, gli elevate certo. Il sudore, le pisciatine dei bambini, tutte queste cose.
4: No, i lettini sono sempre puliti, poi a fine stagione si devono conservare.
2: Ho capito. Senta, ma qualcuno va a controllare come stanno durante l'inverno?
4: Signora, mi sta facendo domande strane, perché?
2: No, non sono strane, è che poche persone si curano di questi oggetti, che poverini vanno in letargo.
4: Sono queste cose che una ci lavora e si devono curare,
2: certo.
4: Si curano, perché questo è una cosa che una compra, è un capitale che c'ha.
2: No, infatti, anche perché loro svolgono il loro servizio, il loro lavoro tutta l'estate, poi vanno in letargo come una piccola pensione, diciamo, e nessuno si preoccupa. Allora io dico, qualcuno va a controllare che abbiano freddo, caldo, siano umidi?
4: No, non hanno freddo perché sono conservate bene, ma poi le lettini non possono avere freddo, signora. Vabbè, io la devo lasciare perché ho persone al tavolo, signora, purtroppo.
2: Sì, scusi, solo una domanda. Qualcuno gli va a leggere magari una storia, anche solo un quotidiano, per sapere che succede nel mondo?
4: Signora, mi sta facendo domande strane e comunque la devo chiudere, arrivederci.
2: Solo una cosa, si ricordi che a loro piace la Gazzetta dello Sport, nel caso?
4: Prego?
2: Dico che ai lettini piace la Gazzetta dello Sport, ecco, se andate d'inverno, pure fare due parole crociate insieme, ecco, che sono abituati.
4: Sì, no, certo, giusto.
2: Va bene.
4: Poi ce li compriamo.
2: Grazie mille, signora. Free lettini.
4: Arrivederci.
2: Stupida.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta
6: L'asciugone Palanca.
7: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su mano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai fatta tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
8: Quanto?
9: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo.
8: Come?
9: Ma sento che lei è in un ambiente così un po' metafisico, la sto disturbando, lei è tipo guru.
8: No, non mi dica.
9: No, perché sento questa musica di sottofondo, magari lei era in meditazione, stava cercando di farsi aprire dal terzo occhio, la sto disturbando.
8: No, va bene, ma mi dica, c'era bisogno.
9: Senta, però lì c'è sto fischio sotto dalla Trinità che un po' mi disturba. Potrebbe mica abbassare il volume di questo monastero buddista?
8: Sì, un attimo.
9: Scusi, se glielo chiedo, ma perché questo pisolo che mi entra, questo flautino così, beh, mi crea un po' d'ansia, capisce?
8: Sì, un attimo.
9: Mi sta un po' ipnotizzando. Beh, lì. Ma lei è una sceta, qualcosa, un monaco trappista?
8: Pronto.
9: Ecco. Scusi, se le ho chiesto di abbassare, signora sceta. Senta, allora io l'ho chiamata perché sarei intenzionata ad acquistare un natante, una barca di piccole dimensioni per le ferie di quest'estate.
8: Sì. Dipende quanto.
9: Perché le spiego? Sì, perché?
8: Faccio i prezzi, sono tutto compreso, anche il pranzo.
9: Tutto?
8: Sono escluse solo le cene, perché le cene siamo sempre nei porti.
9: Le cene? No, ma perché le spiego? Io volevo un attante perché da prendere in società con il mio amico Baciccia e sua moglie Teresa. Che, diciamo, noi formalmente siamo una coppia di burraco. Non so se conosce il popolare gioco di carte. L'hai mai giocata a burraco? È una versione un po' più impegnativa di quei giochi tipo il ramino, la canasta. Sì. Però adesso va molto forte, molto forte. E noi le devo dire che come due coppie, io, mia moglie, Baciccia, la Teresa, cominciamo ad andare abbastanza fortino. Ma che tipo di imbarcazione è?
8: Barca vela.
9: È una barca vela.
8: Sì, ho capito.
9: Perché il mio amore per la navigazione nasce praticamente da questa gara che fanno, secondo me, Barrazza, c'ha le Ligure, quei posti lì, con le vasche da bagno. Non so se l'ha mai vista.
8: Sì, fanno delle bellissime giornate in barca vela.
9: Ma senta, ma è vero che c'è il pericolo dei pirati?
8: Ma che pirati?
9: No, perché un mio amico una volta, mi ricordo, saranno passati 11-12 anni, era con una barca vela a largo fra la Corsica e la Sardegna ed è stato aggredito da dei pirati, sì, che lo hanno saccheggiato, gli hanno portato via l'orologio, la collanina e anche una piccola statuetta di Porfido, la quale teneva tantissimo.
8: Vabbè, tutto può succedere, ma non mi sembra.
9: È sicuro, perché io guardi che su tutti i giornali leggo che c'è tipo un certo Jack Sparrow in giro, che da lì è un pirata, ho visto la roba in televisione, sa?
8: Ma adesso no, qua in Liguria pirati non ce ne sono.
9: Non so dove si trovano, però sa, c'è un po' di timore, per questo volevo rimanere vicino alle coste, perché non si sa mai che viene questo Jack Sparrow. Beh, lì cosa ci dica Jack Sparrow? Quello pirata, c'ha la pistola. E poi non c'ho mica i due Maroglio a bordo,
8: d'accordo.
9: Lei è attrezzata eventualmente contro degli arrembaggi?
8: Ma non ci sono arrembaggi qua nel Mediterraneo.
9: Ma questo lo dice lei che non è una persona informata, sai, io passo un sacco di tempo in rete e vedo notizie di tutti i generi, vedo fotografie di questa gente.
8: Questo mestiere è da anni, mai visto.
9: Mai sentito, va no. Bene, d'accordo. Comunque mi diceva 100 euro a persona?
8: Sì, tutto compreso.
9: Tu compreso il pranzo, vero?
8: Ma non so, pesce.
9: Ma eventualmente ci sarebbe la possibilità di mangiare del pesce appena pescato o ha bisogno di un periodo di frollaggio come ad esempio le carni bianche e le carni rosse che devono essere lasciate lì per un po'?
8: Ma dipende, il pesce se lo mangia crudo bisogna congelarlo prima, abbattolo.
9: Certo. Per il mercurio, vero?
8: Sì, per i vermi.
9: Per i vermi? Ma i pesci c'hanno i vermi, scusi, stanno sott'acqua i pesci?
8: Sì, c'hanno dei valori nell'intestino, sì, però basta congelare, abbattolo di temperatura.
9: Ma pensi un po' che io una volta c'avevo un gattino che ha preso i vermi, sa che cosa faceva? Allora, quando gli davo da mangiare, dopo un po' vedevo che si sentiva male, pensavo che si fosse strozzato con una piccola pallottola di pelo, come spesso accade a questi piccoli botoli pelosi, e invece no, aveva i vermi. Allora pensi che una volta ha rimesso, mi ha vomitato su questo rarissimo tappeto persiano, al quale tra l'altro tenevo considerevolmente, e ha vomitato tutti dei piccoli vermetti su questo divano, ma fatemi impressione che c'ho schifo ancora oggi. Allora gli ho dovuto iniettare con una specie di siringone simile a quello della preparazione H, ce l'ha presente con la pomata per le emorroidi, no? Sì. Che gli ho sofferto, dall'85 al 95, una decina d'anni ho sofferto le emorroidi, poi per fortuna mi sono operato e non mi sono più tornate. Comunque, con un siringone di quel tipo lì gli ho sparato questo vermifugo e praticamente li ha defeccati. Infatti dopo qualche giorno sono andato a vedere nella lettiera e nelle feci del mio gatto c'erano tutti questi vermetti che facevano così, una roba bruttissima, guardi.
8: Sì, d'accordo.
9: D'accordo, va bene, è stato molto gentile. Adesso se vuoi riaccendere la musica,
8: d'accordo.
9: Esatto, che a lei gli si apre il terzo occhio e a me mi cresce un terzo coglione. Arrivederci, salve. è lì che ha perso una paziente, un vecchio lupo di mare.
10: Lo Zoo di 105.
11: Le cose verissime. Le cose verissime.
12: Ciao, cose verissimers. Bentornati nel mio vlog. Super power del mio super ciao canale wow.
2: Ma come parli?
12: Eccola, la spaccarompi! Ciao, wow!
2: Perché parli come un bambino scemo?
12: Uè, stronza! A parte che scemo ci sarà tuo fratello!
2: Dici il laureato al MIT o il trader di Wall Street?
12: Tutti e due! Mi stanno sui coglioni entrambe! Che lavori fanno? Non si capisce nemmeno quando lo spieghi!
2: Sei serio?
12: Comunque, ho deciso di dare una svolta più giovane al canale e rivolgermi anche ai più piccoli. Così vado in scia con i me contro gli altri e altri canali che fanno un botto di grano dicendo cazzate ai mocciosi.
2: Ma non so se sia un'idea così brillante, vista la tematica del tuo canale.
13: Non so se sia un'idea così brillante.
12: Ma vaffanculo col doppio petto, stronza! Certo che è una buona idea. Mi basterà raccontare di scienza e mistero in maniera più allegra e riempiendo di esperimenti super ciao il format, chiudendo in bellezza con un paio di modi di parlare dei super team.
2: A me sembra una sfida molto ardua per te. E poi mi stai offendendo un po' troppo stamattina. Comincia a darmi fastidio.
12: E quindi cosa facciamo? Ci mettiamo le mani addosso? Dillo che è un attimo, eh? Sai che io non guardo in faccia nemmeno ai cuccioli e agli invalidi.
2: Mamma mia, sei proprio cattivello oggi.
12: Dai, dai, dai, non rompermi il dick, che adesso devo spiegare ai nostri super amici ciao, wow, chi era Benjamin Franklin e raccontargli il suo esperimento più celebre.
2: Però, sai che tutto sommato son curiosa?
12: Visto, cara la mia stronzacchiona, mica sono taccia cazzaro io, eh? Io spacco! Allora, cari amici super ciao, ecco, guardate cosa ho nella mia mano! Questo è un aquilone super mega ciao wow! Ma cosa c'entra Benjamin Franklin con questo aquilone? No! Amici, non è un coglione che giocava con le cagate, ma grazie a questo oggetto dimostrò che i fulmini erano in realtà scariche elettriche.
2: Ma scusa, ma non stai usando delle parolacce un po' fortine per un video che vuole parlare ai bambini?
12: Ma figa Priscilla, ma sei mai passata davanti una scuola elementare durante la ricreazione? Ormai le nuove generazioni sono molto più smaliziate di noi. E poi...
2: E poi...
12: Fatti i cazzi tuoi!
2: Va bene.
12: Allora, farò volare questo aquilone proprio adesso che c'è un super temporale su Varese, con un tempismo perfetto.
2: Ma non pensi sia pericoloso?
12: Per rendere più conduttivo il nostro amico aquilone ciao wow, l'ho anche inumidito e cosparso di sale. Ovviamente ho levato le scarpe e ho messo i piedi dentro una pozzanghera. In tasca ho qualche decina di grammi di rame.
2: Anche se sono cosciente che quello che sto per dire potrà portare inevitabilmente ad uno scontro verbale, ci tenevo a manifestarti la mia completa disapprovazione per ciò che stai per fare.
12: Uè, che cazzo ti sei pippata al Garzanti? Come cazzo parli, Mattusa? E comunque, hai detto bravo! Non me ne frega un cazzo della tua opinione! E ecco, sentite, amici ciao wow che state guardando il video! Il temporale si avvicina e presto ricostruiremo il mitico esperimento del grande Benjamin Franklin!
2: Te l'avevo detto che non era una buona idea. Adesso chiamo un'ambulanza e tu cerca di levarti da qui.
12: Tranquilli, amici, è matematicamente impossibile che un fulmine colpisca due volte nello stesso punto.
2: Wow, Questa è pazzesca. Due volte nello stesso... Tre volte nello stesso... No, vabbè. Quattro è da Guinness. Soprattutto rimanendo vivo. Però se non ti spiace, trascinerei il tuo corpo verso il coperto, se ritieni che l'esperimento sia concluso. Così chiamo un'ambulanza. Magari ti salvano le dita dei piedi. Sembrano dei carboncini. Non capisco. Che hai detto?
14: Grazie, stronza!
11: La la la. Le cose verissime.

0: Ombreake, sono Cristina da Roma e ti scrivo per il mio fidanzato Salvatore, che è un vostro grande fan, vi segue sempre e mi farebbe piacere regalargli un sorriso con una fantastica sdrenata. Sessualmente andiamo molto d'accordo, sono super soddisfatta. Spero che continueremo a scopare così nonostante la differenza d'età. Lui ha 10 anni in più di me. Vediamo fino a quanto regge questi ritmi. Grazie ragazzi, spero riuscirete a contattarlo.
1: Pronto? Cercavo Salvatore.
2: Sì.
1: Ah, ciao Salvatore, sono Ombreake dello Zoo di 105.
2: Ciao Ombreake, aspetta che ho viva voce un attimo.
1: Esatto, togli viva voce, bravo.
2: Ciao Ombreake.
1: Uè, bella Salvatore, tu già lo sai perché ti sto chiamando, te lo immagini?
2: Sì, lo so, immaginavo.
1: Che Cristina mi ha mandato l'email, ha detto, fai la sdrenata a mio marito, che ti vuole bene. Bravo. Cristina. La vuoi sentire?
2: Volentieri, volentieri.
1: Te la faccio subito.
3: Salvatore, Salvatore, Salvatore, vien per Cristina il tuo splendore.

0: Elenca le patate, dai, elenca.
1: Yeah. Grande.
2: Ti è piaciuta la canzone, Salva?
1: Sì, sei un grande, break.
2: Grazie, ma scusa, facci capire, dici che sei tanto bravo, tanto forte, però cioè dai, un po' più di sesso orale, non è che, perché non ti applichi?
1: Ma c'ha ragione, sai qual è il problema? Che lei mi vizza coi c***ini, capito?
2: Ah, e quindi tu poi vuoi sfogare subito.
1: E quindi bravo, capito?
2: Ah, quindi la devi leccare tu prima che lei comincia a succhiare.
1: Prometto che comincerò io, così poi la facciamo contenta.
2: Bravo, grande. Quel che volevo sentirti dire. Mi raccomando, è che ti vuole bene tua moglie.
1: Grazie, Enrique.
2: Grazie a te. Ti mando un abbraccio, Salvatore. Stammi bene.
1: Un abbraccio a te.
2: Ciao.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Hansen.
4: Che gym, che c'è la
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspetta. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincem!
9: Vincemo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Una banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Marco è un ragazzo super fortissimo coi capelli spinosi. La sua avventura inizia semplicemente con il ricercare le sette palle del drago, ma da quando scopre di essere un alieno proveniente da un pianeta popolato solo di infami, la trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici. Marco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. E oggi a Mo Lo Provo, Mo Lo Proviamo, questo nuovo ritrovato della tecnica, la borraccia digitale. Perché in questi tempi bisogna idratarsi bene, il corpo è importante, mantenere l'idratazione. Allora questa borraccia è totalmente interattiva e ti dà un sacco di informazioni. Ad esempio, ti ricordo durante il giorno, che spesso ti dimentichi, quando devi bere. Allora, attiviamo la borraccia.
2: Ciao.
1: Ho come un'impressione di aver già sentito questa voce, ma speriamo che magari è un sospetto mio.
2: Bevi?
1: Sì, giusto. È che ancora non ho bevuto stamattina. Faccio un sorsetto. Ecco qua. Bene. Adesso praticamente...
2: Bevi?
1: Ho bevuto, mo, fatto un sorsetto... Vabbè, faccio un altro sorsetto. Forse ho bevuto troppo poco, ragazzi. Ecco, ecco. Adesso tu ripoggi la borraccia.
2: Bevi.
1: Sto diventando idropico, caro. Non posso bere...
2: Bere è importante.
1: Lo so che bere è importante. Infatti, appunto, hanno inventato la borraccia. Però uno non è che...
2: Bevi.
1: Vabbè, un altro sorso... Piccolo, però. Un goccetto proprio per gradire. Bene.
2: Quasi vuota.
1: Quasi vuota. Ho bevuto tanto così... Scusa, quanto ne sta dentro?
2: Metà.
1: È metà? Voglio dire, metà basta per tutta la giornata. Borraccia di un litro.
2: E se poi non ti basta?
1: Madonna che anzi, borraccia. Se poi non mi basta, la riempo. Non lo so. Ci sta, vado un rubinetto.
2: E se non trovi fontana?
1: E se non trovo fontana, entro a drumbarmi. Faccio dare un bicchiere d'acqua, non lo so. Ma mia, non ti mettere la paranoia. Cioè, stiamo dentro la società civile qua.
2: Nel bar tu tradire me.
1: Come tradire? No, sembra acqua. Allora, vado dentro il bar, mi faccio riempire la borraccia nel bar. Va bene?
2: Va bene.
1: Che delusione, che ansia. Bene ragazzi, tra le varie funzioni della borraccia c'è anche quella, quando la riempi, che ti dice la temperatura giusta dell'acqua. Ad esempio, adesso un attimo la riempio sotto il rubinetto.
2: Piano, oh, piano.
1: E piano, sto riempendo. Metto, abbassi il rubinetto?
2: Sì, troppa pressione.
1: Troppa pressione, certo, giustamente. Va bene così la temperatura?
2: Brr, fredda.
1: Ma come brr fredda? L'acqua del rubinetto. Qual è la temperatura giusta per te, borraccia?
2: 100 gradi.
1: Ma 100 gradi, che metti il sale e butto la pasta poi, dai.
2: Acqua calda fa bene.
1: Ho capito, l'acqua calda fa bene, ma devo dare una sorsata mica a fare la doccia, no? Che delusione. Che senso di frustrazione. Sì, allora come avete visto è molto interattivo questa borraccia. Tra le funzioni veramente più apocalittiche c'è quello che in tempo reale, grazie a questi ritrovati tecnici, ti dice la composizione dell'acqua. Cioè gli elementi che sono sciolti dentro, che è una cosa importante, metti che è. Allora borraccia, analizziamo l'acqua di casa mia, vai!
2: Tracce di uranio.
1: Come tracce di uranio? E che abita a Chernobyl io? Ma sei sicuro di questa cosa?
2: Sì.
1: Che delusione. Poi, altre tracce di qualcosa?
2: Cocaina.
1: E come cocaina?
2: Buona.
1: Anche! Bene ragazzi, siamo quasi giunti al termine di questo test della borraccia. Dovete sapere che, siccome è importante bere la borraccia, te lo ricordi ogni 3 secondi, quando tu ti allontani troppo, che tipo te la dimentichi, la borraccia con il segnalatore di prossimità ti ricorda di non dimenticarti la borraccia. Ad esempio io adesso mi allontano un secondo, vado a prendere una cosa in frigo.
2: Non te ne andare.
1: Visto la borraccia,
2: Non lasciarmi solo.
1: Stai calmo.
2: Ho paura.
1: Torno.
2: Non abbandonarmi.
1: Ma perché è un cucciolo di cocker? Non me ne vado, sta là il frigo, mi vedi?
2: Mi sento solo.
1: Mi sento solo. E che posso fare? Mica posso stare attaccato a te tutti i giorni, borraccio.
2: Voglio altra borraccia.
1: Come voglio altra borraccia?
2: Femmina.
1: Femmina. Eccomi, che differenza c'è tra borraccia femmina e borraccia maschio? Non ho capito. Non so, vado un attimo a vedere nella confezione se sta un'altra borraccia.
2: Non lasciarmi solo.
1: Ti porto, vieni con me e andiamo un attimo a vedere, dai. Che ansia, che senso di colpa, che delusione. Eccoci ragazzi, fortunatamente nella confezione stava anche la borraccia femmina, che non avevo capito. E effettivamente guardandole si vede che la borraccia maschio ha una forma più allungata, appuntita, e sa anche vagamente di cazzo. E la borraccia femmina effettivamente è una borraccia, però ha le tette. Non so la funzione, forse è più capiente.
3: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
3: Borraccia femmina.
1: Ah, proprio così?
3: Bevi.
1: Bevo, sì. Da quale delle due devo bere?
3: Da me.
2: No, da me.
3: Bevi da me.
2: Da me.
3: Me.
2: Bevi me.
3: Bevi me o le tette.
1: Ragazzi, non vi ingazzate, eh. Dai, che cazzo, mi sembra Caspianello, che si terrà in monte la Mondaini.
3: Bevi.
1: Sì, adesso bevo, bevo, adesso bevo, va bene? Fatemi chiudere un attimo il video che bevo.
2: Vuoi canzone?
1: Come canzone? Che cazzo c'è secca la canzone?
2: Comunque tu carina.
3: No, tu carino.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Acqua azzurra.
3: Na na na na na.
2: Acqua chiara.
3: Na na na na na.
1: Mo, ma veramente?
3: Con le mani posso finalmente bere. Tutti insieme.
1: Tutti insieme a chi? Devi stare zitti che sto facendo il video. Porca puttana. Che delusione. Mo sai cosa faccio? Mi apro un fiasco di vino, che almeno quello si fa i cazzi suoi. Ecco, al fiasco direttamente, alla goccia. Ciao, vaffanculo, ciao.
2: Morirai presto col vino.
1: Tu e tua madre con la stronza la borraccia con le tette.
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: Ieri pomeriggio, prima di registrare Rarry Rotter, Luca Alba si è lasciato andare a qualche considerazione sul nostro stimato amico e collega Mitch di Tutto Esaurito e sulla sua recente partecipazione alle Iene.
5: Poi sul servizio che è stato bello, tutto quello che vuoi, che l'avete visto solo voi che era bello. Comunque al di là di questo è bello. Vi sto dicendo, ci sono delle persone alle Iene che io avrei cambiato. Mice non l'avrei neanche emesso, hai capito?
6: Sì, ma io non ce l'ho con Mice, attenzione. Dico solo che, cazzo, era, cioè comunque Marco è entrato, lo Zoe era entrato e tutto quanto. Bomba, ha messo tutto esaurito. È un problema adesso, hai capito?
5: Va bene.
7: Poi buca lui, buca.
8: Poi tra l'altro buca perché con questa
9: buca,
8: pinna.
9: Ma sì, buca, ma che cazzo spacca. Buca? No, ma vai spacca. A cagare, buca Mice!
7: No,
9: ma
7: spacca.
9: Vai!
7: No, oh, sono serio, buca.
9: Ma vai a far culo.
7: Oh, scemo,
9: vai,
7: guarda, che me l'hanno detto in mille,
9: allora,
7: che hanno visto okay, il servizio
9: sì,
7: di Mice.
9: No, cani. Tutti stanno andando, figli di puttana!
7: Vabbè, tu fai lo zoo.
9: E allora c'ho l'AIDS.
4: Ma le frasi di Luca Alba, mosse dall'invidia e dalla frustrazione, sono misteriosamente trapelate al di fuori delle pareti dello studio. Forse perché qualcuno stava origliando di nascosto, o magari per una confidenza fatta da qualcun altro sulle scale, ma più probabilmente perché Mazzoli ha registrato l'intera conversazione e l'ha spedita a Mitch su WhatsApp. Profondamente scosso da quanto ascoltato, Mitch ha deciso di rilasciare ai nostri microfoni una dichiarazione per mettere in chiaro le cose sul suo presente e sul suo passato. Trattandosi di temi molto scottanti, il nostro amico Mitch ha chiesto di essere ripreso di spalle e che la sua voce fosse camuffata per non essere riconosciuto.
10: Ma guarda, il servizio delle Iene è solo la punta dell'iceberg. Come sai, io sono un personaggio di spicco del palinsesto Italia 1. Ci ho scritto anche un libro, La Divina Commedia Set, che è già sold out in tutte le librerie. Progetti a breve, beh, il 3 giugno sono a Cardiff per la finale di Champions League. Canterò l'inno italiano con Bocelli. Subito dopo, aspetta, scusa un attimo, devo aggiungere dello scalogno qui, aspetta. No, è che mentre mi stai intervistando sto vincendo Masterchef. Subito dopo sarò ad Harvard, dove ho una cattedra in scienze della comunicazione. Ma tornerò in Italia in autunno per fare il giudice.
11: Di X Factor?
10: No, della Corte di Cassazione. C'ho un paio di sentenze in ballo, Consip, Rubiter, cosette. Come ti ho detto prima, quello alle Iene è solo un piccolo cameo che ho regalato a degli amici. Ma in passato ho fatto cose più rilevanti, non so. Ho fondato il Michigan, quello negli Stati Uniti, che infatti porta il mio nome, Michigan. Ho inventato i petardi per i bambini. Non so se ce l'hai presente, le micette. Le ho inventate io. Poi beh, Carlo Cracco mi ha copiato una ricetta. La lepre in salmice.
11: Ah sì, buonissima, sì, l'ho assaggiata.
10: Per il 2018 ho due o tre progettini in ballo. Un talent show in prima serata su Canale 5. Amici di Maria De Filippi. Poi sarò al cinema con un film comico di cui firmerò la regia con lo pseudonimo di Mitch Capatonda. Ah, in mente anche la riedizione di un vecchio cartone anni 80. Mimic e le ragazze della pallavolo. Non so se te lo ricordi. In campo musicale invece sto per uscire con un singolo insieme a Max Pezzali, magari conosci il ritornello. Sei un Mitch, sei un Mitch, perché? Già tormentone. Insomma, non è facile essere Mitch, soprattutto se sei Luca Alba.
11: E di quello che ha dichiarato Luca, che cosa ne pensi?
10: Ma Luca Alba lo conosco poco, come del resto il pubblico della radio e della TV, sai. Io faccio il mattino da tanti anni, vado via dalla radio verso mezzogiorno, quindi a quell'ora di solito lui non è ancora arrivato. non ce l'ho con lui per quello che ha detto. Anzi, lo capisco, non è facile convivere con la... Però non ce l'ho con lui per quello che ha detto. Anzi, lo capisco, non è facile convivere con la mediocrità. Soprattutto quando invece di impegnarti nel tuo lavoro...

0: Lo Zoo di 105.
1: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato, ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, oh, me merda.
2: Il commendator Schiappi, noto per la sua passione verso le stranezze culinarie e la propensione a cibarsi di tutto ciò che possa in qualche modo estinguersi, decide di invitare uno chef stellato alla sua spudorata dimora per delle richieste quantomeno disprezzabili.
1: Oh, oh, oh, oh, me merda!
3: Egregio, è arrivato lo chef stellato che aveva convocato.
4: Quindi che facciamo? Ci fissiamo mentre mi tocco l'uccello ancora barzotto dopo aver visto un porno di nani che si litigano un uccello di nigeriano, o lo fai entrare, inferiore di merda?
3: Certamente, profedo, e mi perdoni per la titubanza.
4: Col cazzo! Questa settimana aspettati un gavettone di urine quando meno te lo aspetti, schifoso!
3: Con permesso.
4: Fanculati e fai entrare lo stronzo con la casacca.
5: Salve, piacere di conoscerla, sono Chef Gualtiero.
4: Che nome del cazzo?
5: Prego.
4: Dai su, non è il momento, poi sono ateo, cazzo!
5: Ho sentito dai suoi assistenti che aveva esigenza di organizzare una scena particolare. Posso farle delle proposte? È una cerimonia di qualche sorta?
4: No, sono solo e degli altri non me ne frega un cazzo. E fatti i cazzi tuoi. Voglio, e ripeto l'imperativo, voglio, perché sono spudoratamente ricco e comando, una cena a base di animali in via di estinzione. E ripeto, voglio assaggiare la carne di barbone.
5: Lei è una sagoma, lo so. Stava scherzando?
4: Ho la faccia di uno che stava scherzando? Ho così tanto poco senso dell'umorismo che ho personalmente strangolato un soja di Gino Bramieri dopo averlo assoldato alla fine di una lunga ricerca a base di colloqui infiniti, e solo per il gusto di averlo potuto fare.
5: Senta, commentatore, forse ha chiamato il chef sbagliato. Io sono una persona seria e non mi presto a queste retine. Accidenti, quanti sono?
4: 2 milioni.
6: Tigre bianca, pernice di stelle e rinoceronte di Giava. Poi per la pasta ripiena suggerisco l'orso polare molto tenero.
4: Bene, la corruzione dell'animo umano rende tutto ancora più succolento.
6: Ok, procedo il reperimento sul mercato nero.
4: Non ho sentito però il piatto principale. Come intendi farlo, piccolo testa di cazzo?
6: L'orso? Con la pasta?
4: No, il barbone.
6: Schiappi! Già mi fa fare una cosa ignobile, che rasenta la follia, ma ammazzare un barbone, un essere umano, macellarlo e poi cucinarlo è oltre la follia.
4: Ma che cazzo ti ha detto che devi ammazzarlo tu? E il divertimento mio dove sarebbe? Ti faccio trovare i filetti in frigo, vado a mascherarmi da Paperinic e parto per la ronda estazione. Adoro procacciarmi il pasto vestito come un coglione. Adesso levati dal cazzo che devo farmi la mia pippata quotidiana dal buco del culo di un daino. Siamo in autunno, cazzo!
1: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. Sto grandissimo stronzo, perverso e deficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento. Rapina le vecchiette, insulta tutti i santi. Poi corre col durello e loda in fascia i mendicanti. Oh,

0: is a zoo only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo?
9: Scusa,
8: il mio portafoglio.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
8: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza un attimo.
8: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
8: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
10: ascelle. Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
8: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
8: La calpesta, allora faccia qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
4: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
11: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
11: Ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen!
8: Lei si sente la puccia di
4: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
11: Aia!
8: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
14: Lo Zoo di 105.
15: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: con l'appoggio mediatico della società del Biscione, sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. The Zois, l'ospitata.
1: Bentornati a Spomeriggio 5 della vostra tettona bicentenaria preferita. Oh, oh, guardate, ho il botulino d'oca. Perché oggi come ospiti in studio abbiamo i personaggi del momento. Sto parlando proprio di loro, i sette. Andiamo a conoscerli insieme. Si veste come Capitan America, ha i poteri di Superman e il cazzo più lungo di tutti e due. Stiamo parlando del capo dei sette, il grande Salva Lander. Benvenuto.
2: Grazie Zoppa. E un saluto a tutti i vecchi de merda che ancora te guardano. Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee. Ci sono contrari? Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salvatti! Prendi anche il 50, 70, 80%!
2: Ascoltatemi bene. Se scoprite che la badante vi fotte i soldi dalla pensione, lo venite a dire a Salvalender vostro, che gli spetta la percentuale su ste transazioni. Ci sono contrari?
4: Beh, sì, in realtà queste cose andrebbero fermate.
2: Risposta sbagliata! Favorevoli?
1: Io! Bravo Salvalender! E accanto al buonissimo e giustissimo Salvalender abbiamo Deep. Oh, il re dei sette mari. Allora Deep, che notizie ci porti dal mondo sott'acqua?
5: Ecco Barbara, senza espormi troppo, posso dirti che se fossi in te per un po' di tempo eviterei di mangiare il branzino.
1: Oh, uno scoop! Si tratta forse di conseguenze dell'inquinamento globale?
5: Ma certo che no Barbara, l'inquinamento globale non esiste, è un'invenzione del Deep State. No, ho semplicemente scoperto che se gli pizzichi la coda sono costretti a spalancare la bocca. E che fai a quel punto? Non ce lo infili il cazzo in gola al branzino?
1: Beh, non hai tutti i torti, Deep. Vorrei avercela io una coda così. Ma un momento, c'è una poltrona vuota. Non è ancora arrivato A-Train. L'uomo più veloce del mondo è...
6: Veloce! Porca troia! Fermatevi! Aiuto! Dove sono i freni? Eccomi! Eccomi, scusa! Scusa il ritardo, Barbara, ero a cagare in Congo!
1: A cagare in Congo? Cos'è il nome in codice di un'operazione segreta contro il traffico di diamanti?
6: No! Ero proprio a cagare in Congo, sai, a forza di abbattere il muro del suolo! Sono diventato leggermente stitico! C'è qualcosa nell'aria congolese che mi stimola! Vedi, stavo a parlarne e mi scappa di nuovo da cagare! Scusa un secondo, torno un attimo in Congo!
1: Bene, sacchi di merda ignoranti che ci state seguendo. Abbiamo lasciato per ultime le due pulzelle del gruppo. La prima è una mia vecchia conoscenza. Come stai, brutta divoratrice di bagiane?
7: Sei solo invidiosa perché a te non te l'ho maleccata. Ti piacerebbe, vero? Purtroppo a me i clitoridi dell'800 non vanno proprio giù.
1: Forse la Maeve è un po' nervosetta perché c'è una nuova fregnetta nel gruppo dei sette. Chi è questa bella ragazzetta acqua e saponetta?
8: Ciao a tutti, sono Starlight, ho la figa depilata e l'ano vergine.
2: Ecco, brava, continuo io. Lei è ancora in prova, in questo momento stiamo facendo provini per sostituire Scorra di Ghiaccio e l'Uomo Rabarbaro, due membri dei sette che sono morti in un tragico incidente, anche se c'è qualcuno che pensa che li abbia fatti fuori io. Chi è favorevole all'ipotesi che li abbia uccisi io?
6: Lo so, Amletico, hai detto favorevole. Io, favorevole.
2: Contrari?
6: Io. Oh no, io ho detto favorevole.
2: Ho detto favorevole.
6: No, prego, era una domanda.
2: Ho fregato con gioco di parole.
6: Era una domanda troppo.
2: Ci sono contrari? Guardo che i contrari fulmino. Favorevoli?
6: Questi sono
0: The Zois nello Zoo di 105.
8: Salvalender, girano voci che lei decide gli stipendi di tutti i suoi collaboratori e pare, tra l'altro, che nessuno veda aumenti dal 1996 e anzi, che lei gli abbia tagliato lo stipendio del 25%, è vero?
2: Ricordo a tutti che siete voi gli eroi, non io. e che i sette sono la mia famiglia. Senza di loro non potrei mantenere la pace su questo pianeta. Solo loro, i miei fratelli, i miei consiglieri, la mia vita!
8: Sì, Salvalender, ma gli stipendi...
1: La lasciate, Salvalender!
2: Io? Ma che sei stronzo? Il microfono deve aver avuto un cortocircuito. Qualcuno contrario alla mia teoria? Favorevoli?
1: Io, bravissimo! È stato il microfono, si vedeva!
2: Giapponese che esplode! Che bella persona che sono! Andrò a farmi una sega su un grattacielo. Sempre ricordo che i contrari fulmino, eh? Contrari? Favorevoli?
8: Fatti vedere!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Mio nome.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Gori, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato, ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, oh, me merda.
3: L'ingegnere Schiappi è alle prese con un piccolo problema di salute, nulla che la sua equip medica non possa risolvere, grazie anche ai fondi impunemente distorti dalla sanità pubblica per ingrassare le casse della sua clinica clandestina con la facciata di orfanotrofio.
2: Oh, oh, oh, oh, me merda.
4: Ingegnere, commendatore o come preferisce lei, qual buon vento? Il cuore trapiantato di recente le dà noia?
5: No, mi sento un toro. Ieri mi sono pippato il corrispettivo in coca di una tazza di tè matcha e non ho avuto nemmeno un formicolio.
4: Bene, ma se io fossi in lei non tirerei troppo la cinghia, Schiappi. È fresco di trapianto.
5: Fanculo, dottore di merda. Tu pensa a compiacermi e io a pagare le tue puttane con le fattezze di Britney Spears rasata nazi.
4: Già, Schiappi. Britney Spears rasata nazi. Il mio tallone d'Achille.
5: Coglione, mi fa male il fegato. Bevo troppa benzina avio alle orge.
4: Intende super alcolici?
5: No, benzina avio. Ha un gusto devastante con le sigarette farcite di ossa di giaguaro bianco.
4: Ah, certo, certo. Entri, che facciamo subito un controllo.
5: Entro quando cazzo voglio io. Nessuno mi dà ordini, figlio di due puttane.
4: Adesso?
5: Non ancora, sto testando la sua impazienza.
4: Ora?
5: Ora sì, perché devo anche cagare.
6: Schiappi, il suo fegato è letteralmente disintegrato. Lei dovrebbe essere clinicamente morto.
5: Vede, dottoraccio, il segreto è la mente. Sono così assetato di malvagità e distribuzione di sofferenza che mi dimentico di morire. Bisogna tenersi occupati.
6: Curiosa teoria.
5: Forza, coglione! Ho bisogno di un fegato nuovo. Andiamo nella stanza degli Schiappi.
4: Già.
6: Abbiamo cresciuto gli ultimi cloni. Siamo a quota 300. 300 Schiappi di ogni età e particolarità genetica.
4: Abbiamo anche affinato alcune devianze genetiche naturali per conferire capacità e caratteristiche specifiche.
5: Cazzo, come negli allevamenti di Labrador.
6: Sì, più o meno. Ma perseguibile a livello internazionale come atrocità verso l'umanità.
5: Godo.
6: Dunque, controlliamo. Eccolo qua, numero 237, lo Schiappi astemio.
5: Com'è astemio?
6: Un suo clone particolarmente libero da danni dovuti dagli alcolici. Sa, al momento del prelievo del suo codice genetico lei era in coma etilico. Abbiamo dovuto lavorarci un po' per levare le deviazioni sull'imprinting genetico, sa.
5: Per me il coma etilico è solo una forma di profondo relax.
7: Ma quello biondo che cammina da culattone, che cazzo è? Sembro io ma mangiatore di cazzi.
6: Ah, quello biondo? Numero 69. Purtroppo ogni tanto si sviluppano anche delle modificazioni nelle tendenze sessuali, sa. Credo che sia una sua versione particolarmente effeminata.
5: Bene, mentre prepari il fegato dello Schiappi astemio, apparecchiami nella mia stanza dei giochi. Non posso perdermi questa occasione.
6: E in che senso, Schiappi?
5: Voglio inculare me stesso, il sogno di una vita, autoscoparmi, l'apice della mia follia sessuale.
4: Schiappi, ma lei è atroce.
5: Ti do un milione se partecipi con una Britney nazi.
8: Cazzo, Doc! Siamo in paradiso!
9: Sì, Schiappi! Lei ha proprio un gran culo!
8: Si va ogni tanto molto pervertito! Fatti anche quello del mio clone! Cazzo!
2: Goni! Oh, oh, oh, me merda! Oh, oh, oh, oh, me merda! Sto grandissimo stronzo, perverso e deficiente! Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento! Rapina le vecchiette, insulta tutti i santi! Poi corre col durello e loda in faccia ai mendicanti! Oh, oh, oh, oh, me merda!
10: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Adesso ascoltate cosa dice Insinna, puntata appena registrata.
3: Con questa rottura di cazzo la regola 37 puntate. Ma prendiamoci questo, non si fa di bene. Una nana che parla con le mani davanti al bocca, se no sta muta. E io ti dico, questa è una merda, questa è una merda e questa è una merda. Una nana.
4: Non è Badaosta news di mortacci tua.
3: Siamo riusciti a prendere degli stronzi. Come sei? A tutti gli specchi. C'era l'orchestra, c'era la simpatia, un po' del buccio del culo, i soldi, lì abbiamo preso una nana del merda che non parla.
5: Metti una foto piccola di quella stronza, così piccola, con scritto gigante che si accontenta presto e perde 150.000 euro.
6: Allora, quello che avete sentito è un estratto del servizio che Striscia la Notizia, in modo meschino, lo dico, in modo meschino, codardo e coniglio, ha mandato in onda relativo a una registrazione piratesca di Flavio Insinna, che si sarebbe lamentato con i propri autori sulla scelta dei concorrenti, in particolare questa signora, questa nana di merda, ok? Che gli ha rovinato la puntata. Voglio sapere se siete dalla parte di Insinna che ha sclerato, oppure dalla parte dell'opinione pubblica che lo sta crocifiggendo, probabilmente distruggendogli la carriera per sempre. Flavio Insinna è la nana di merda.
7: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Ma lei che cazzo sta dicendo? È su tutti i giornali, ne parlano tutti.
7: E invece me ne frega a me.
6: Ma se figuri che cazzo me ne frega a me, però io ci faccio un lavoro su questa roba qua. Lei pensa
7: ma
6: che...
7: Ma no, Peppe c'ha un culo, mancala.
6: Peppe in culo, cos'è? C'è un Peppe in culo? Non ho capito.
7: Ma
6: ceglie.
7: Dammo un numero di culo che sì, però...
6: se lei parla sua ili, io non la capisco, non può parlare almeno una lingua indoeuropea.
7: Ma che cazzo, ma la puzza a me di cosa stai facendo tu?
6: Vabbè, ma io non ho capito, scusi, perché lei deve tenere questo contegno aggressivo? Perché è così aggressivo? Non scopa? Lei non scopa?
7: No, che è così aggressivo? Lei... Tu a me mi sei di uomo di merda.
6: Lei è una persona che non scopa. Si sente perfettamente che lei non scopa, non ha un'attività sessuale, perché è nervosissimo, si calmi.
7: Ma scegli, ma ancora! Ma scegli, ma che tu denunci, chiglio!
6: Ma senta, innanzitutto potrebbe parlare italiano.
7: Ma perché... fa la puzza alla mamma, però non lo scopo.
6: Ma come chiglio, si permette? Come si permette? Scarichi, svuoti i testicoli dagli spermatozoi.
7: Ma sì.
6: F no.
7: Mi stughiglio, va a morta li muerta.
6: Ma che cosa? Ma io dico, ma può una persona senza un minimo di requisito telefonare fare una telefonata del genere? Ma si può? Sentiamo Raffaele Varese. Raffaele, dica.
8: Ma non rompiamogli i coglioni a sto povero Insinna. Cosa gli ha mica detto? Che una nana di merda.
6: Una nana di merda, scusi, no.
8: Ma l'avrà detto in redazione lì, qualche infamone l'ha registrato. Cazzo, chi quando è nervoso non dice qualcosa? Su.
6: Sì, ho capito, ma questo ha detto i pugni al basso ventre.
8: I miei collaboratori dico pezzi di merda, ma poi li abbraccio.
6: Capito, però lei non è pagato con soldi pubblici per fare la televisione.
8: Ma cosa me ne frega, soldi pubblici o no? Se diciamo che è maleducato, pubblico o privato, cosa cazzo? Ma poi chi lo sta infamando? Striscia. Ma andate a vedere che porcate ha fatto Striscia.
6: Perché? Che porcata ha fatto Striscia? Dica.
8: Perché quel
6: dica.
8: Povero Stefano Salvi, vice Gabibbo, che andava a fare le inchieste.
6: Vice Gabibbo? Lei sta parlando del vice Gabibbo?
8: Ma sto speaker di merda, a proposito di nani e speaker. Vabbè,
6: andate. Lo speaker di merda sarei io, mi faccia capire.
8: Sì.
6: Quindi secondo lei gli stanno a rovinare la carriera? È un colpo basso?
8: Ma sì, qualche infamone, perché adesso doveva partire la nuova programmazione, inventeranno la scusa e noi lo prenderemo nel culo due volte, perché questo qua guadagna 1.500.000 di euro all'anno e non gli daranno un programma. E quindi noi pagheremo uno che è anche bravo per stare sul divano a gratis. Cioè, a proposito, sto cercando un nano per fare il lancio del nano nel mio bar.
6: In che senso, scusi? Lei vuole lanciare dei nani nel suo bar?
8: Sì, voglio fare come fanno quelli di Wolf of Wall Street. Lì.
6: Sì, quindi lei vuole lanciare dei nani, che sono persone, sono esseri umani, le ricordo.
8: Sì, ma va bene, proprio per farli integrare, così non vengono ghettizzati di lanciare.
6: Certo, sicuramente una persona quando viene lanciata da una parte all'altra in un locale pubblico si integra perfettamente, non viene deriso dalla folla.
8: No, non deriso.
6: Va bene, le mando la guardia di finanza, va bene. D'accordo, grazie per il suo intervento, arrivederci. Alcolizzato di merda. Andiamo a Giacomo, Molfetta, Giacomo, dica Giacomo, in onda, dica.
9: Beh, cosa sei, nana di merda? Vabbè, si vede che quella era bassa, gli ha detto così.
6: Quindi secondo lei una persona bassa può essere etichettata con l'epiteto di nana di merda?
9: Beh, dipende.
6: Le stavo chiedendo semplicemente la sua opinione. Secondo lei sotto quale altezza scatta il nanismo di merda?
9: Nanismo di merda, boh, è forte questo, nanismo di merda. Può iniziare sotto il 1,55 m.
6: La signora era alta 1,55 m preciso, quindi era sulla soglia del nanismo di merda. Era quasi...
9: Appunto, perfetti, allora è fatto buono, so aveva la dice che sì, proprio.
6: Quindi secondo lei un conduttore televisivo della Rai, pagato da noi attraverso il canone in bolletta, può dire a una concorrente nana di merda?
9: Beh, io non so perché gliel'ha detto. Se l'ha detto perché forse l'ha offeso.
6: Vabbè, ma non è un interrogatorio, non sono del KGB io.
9: Sì, so capito, però forse.
6: Lei si sta cacando sotto? Si sta cacando sotto in questo momento?
9: Io mi sto cacando. Uè, giovane, pic, preparo, non si è come già.
6: Non ho capito se lei si sta cacando
9: non
6: sotto.
9: Non ho capito, ma perché ti manda alla scuola, retta te, se non capisci?
6: Ah, io devo andare a scuola.
9: Io sono una persona molto culturale.
6: Lei ha studiato l'alfabeto fino alla R.
9: Sì, la R del recchio. telefonica, sei tu.
6: Bene, la S.
9: La R.
6: E la S di che cos'è? Dica, la S di che cos'è?
9: La S?
6: Sì.
9: Succhiami l'uccello.
6: Sì, e la T?
9: O sai come chiamano a me? A me mi chiamano un lupomen.
6: Come la chiamano, scusi?
9: Un lupo mannaro mi chiamano a parte.
6: Un lupo mannaro? Come mai? Lei si copre di pelo quando c'è la luna piena? Ulula.
9: No, perché io mi sbranesco le persone.
6: Lei si sbranesce le persone, tra l'altro in una lingua inventata tutta sua, transilvana.
9: Sì, da trans de sordo, la transilvania.
6: Mettiamo
9: la trans de mamma.
6: Sì, qua la zoccola la di sua sorella.
9: Sì, qua chiappa sua sorella.
6: Mettiamo alla prova.
9: Perché, ma perché non vende persone addosso a chi?
6: Ma perché si scalda? Perché si scalda?
9: Perché non vendo?
6: Dica dove devo venire che prendo un paletto di frassino e dei proiettili d'argento. Dica, dica.
9: Un paletto, te la metto in culo il paletto
6: io
9: di
6: sono...
9: frassino. Anzi, te la metto un trunk sen. Un albero cute di 50 metri.
6: Io sono Van Helsing, lo sa?
9: Sì, tu?
6: Sono Van Helsing.
9: Sì, Van Helsing, non le conosco questi cristiani.
6: Perché lei è un ignorante bestia capra mannara. Lei non è un lupomane. Lei è un cogliomane, non un lupomane. Lei è un coglione mannaro.
9: Ho capito, va bene, va bene. Tu, secondo me, veramente, tu hai problemi seri, Giovanotto.
6: Con la lettera V?
9: Sì, te la vaffanculo a sordo la lettera V.
6: E con la Z?
9: La zoccola di mamma.
6: Ciao, ciao, lupomannaro. Ciao, ciao, lupomannaro. Vaffanculo, ciao, ciao. No, ma serve? Serve la chiusa? Devo chiudere? Devo dire qualche cosa, devo aggiungere? Oggi abbiamo parlato di Flavio Insignia che ha detto nana di merda a una concorrente di affari tuoi. E poi avete sentito le telefonate degli opinionisti. Serve? Serve la chiusa? Non serve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ricchezza, fama e potere. Un solo uomo è riuscito ad ottenere tutto questo. Goldone, il re dei pirati, che ha nascosto il suo tesoro. Il suo One Piece.
2: Il mio tesoro? Cercatelo pure se volete. Trovatelo.
1: È così che iniziò la grande era dei pirati culottoni giapponesi. One Piece.
3: Io sarò Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati!
4: Sì, questo l'hai già detto nel primo episodio.
3: E lo dirò anche nel prossimo episodio, mio caro vice capitano Zorro!
4: E comunque, non abbiamo risolto il problema della puzza di profilattico. È aberrante.
3: Se non puzzassi di moccate del motel, non sarei Monkey D. Luffy! Io ho mangiato il frutto del diavolo Durex Durex e adesso il mio corpo è fatto di lattice lubrificante scadente!
4: E urla.
3: Forza, mio prode! Dobbiamo salpare alla ricerca del One Piece!
4: E dove andiamo, capitano?
3: A nord c'è l'atollo dei ruscelli di birra e cedrata. A sud l'isola in cui piovono cazzi e martelli. Quindi...
4: ovviamente a nord!
3: A sud!
4: Ma qual è la logica, Luffy?
3: Non c'è!
4: E urla.
3: Forza! Lascia con le spade un segno del nostro passaggio!
4: Ci penso io. Lascerò una zeta sul cofano di questa Yaris parcheggiata sull'acqua.
3: No, quella è una R! Quella è una F! Uomo egiziano stilizzato nella classica posizione dell'uomo egiziano stilizzato.
4: Vabbè, salpiamo.
1: I pirati cappello di paglia approdano nella terribile isola di Siffredi Bosch, in cui il meteo particolare fa sì che ci sia costantemente una pioggia di cazzi e martelli.
3: Eccomi, isolani! Sono Monkey D. Luffy, cappello di paglia, e diventerò il re dei pirati!
4: Aia! Attento, Luffy! Qui piovono cazzi e martelli!
3: Non riusciamo a finire le frasi se ci colpisce un martello! Però quando un cazzo non è così male. Eccolo!
4: Mi scordo sempre che siamo pirati culattoni giapponesi. Aia! Ma perché io sono martelli?
5: Ehi, voi! Che cosa ci fate? Aia, martello!
3: Sono Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati!
5: Aia, martello! E come credi di fare?
6: Cazzo!
3: Trovando il One Piece, il tesoro di Goldone! Consegnatemelo subito!
5: Aia, martello! Noi qui non ce l'abbiamo, aia, martello!
3: E allora combattiamo!
4: Luffy, non puoi risolvere sempre tutto con la violenza. Aia, martello!
3: Perché no? Cazzo!
4: Aia, martello!
5: Ragazzi, qua piovono cazzi e martelli! Ci diamo una mossa? Aia!
3: Sì, combattiamo! Cazzo!
5: Aia, martello!
3: Durex, Durex, pistol!
5: Non mi fai niente, Luffy. Aia, martello! Ho mangiato il frutto ciellino e quindi sono refrattario agli anticoncezionali.
4: Aia, ma perché il solo martello? Aia, cosa facciamo adesso, Luffy?
3: Fortunatamente, amico mio, mi sono ricordato che i cellini sono contrari all'eutanasia.
4: E quindi che facciamo? Un referendum? Aia, martello! Ma porca puttana, aia!
3: No, lo attaccheremo a questo macchinario che lo terrà in vita in stato vegetativo per sempre! Durex, Durex, macchinario!
5: Cazzo! Oh no! Bloccato a letto in eterna, no! Che palle! Voglio morire, ma non posso, perché Dio non vuole! Ah, come sono combattuto al mio interno! Ah, aia, martello!
4: Cazzo!
3: Sarò Monkey D. Luffy e diventerò il re dei pirati ed ho vinto! Aia, martello!
4: Sì, ora però vediamo di andarcene da questa isola maledetta. Sono stufo di prendere martelli. E mai cazzi, aia, martello!
3: Sono d'accordo, amico mio! Cazzetto! Cazzettino! Martellino! Ehi, guarda, Zorro! Sta spiovendo!
4: Sì, meno male. Aia, trafano! Cosa cazzo?
3: No, quello te l'ho lanciato io per lasciare il tuo segno distintivo.
4: Allora marcherò questi scogli con la mia proverbiale Z trapanante.
3: Quella è una H. Il logo di Rete 4. Il numero 3569. Mia cugina, è venuta anche bene.
1: Anche questa volta i pirati di cappello di paglia non hanno trovato il tesoro, ma il loro viaggio prosegue alla ricerca del... Aia, Martello!
3: Chiocciola! La mia mail, come fai a saperla?
1: Cazzo, sta venendo di nuovo brutto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
3: Lo Zoo di 105 presenta Starphone.
4: La forza è con te, giovane Skywalker.
3: Starphone.
4: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
3: Starphone.
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
3: Starphone.
5: Pronto.
4: La forza è con te, giovane Skywalker.
5: Il professor di Babel.
4: Hai imparato molto, giovanotto.
5: Se tu sei pronto.
4: Il tuo destino.
5: Qua.
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
5: E dietro con il mio cazzo mi torcevuto. Il pianeta. No. Ti faccio vedere un'altra galassia.
3: Risentiamo.
4: Solo il tuo odio può distruggermi.
5: Non si può.
2: Wender lo richiama immediatamente.
4: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
2: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci e sta selezionando un altro personaggio per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
6: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
7: Sono Batman.
8: Pronto, Letizia?
7: Krakauer.
9: Ma voi c'è un centro commerciale? Io non cerco nessuno.
8: Come ti chiami, faccia di me?
9: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro.
8: Lo sento.
9: Viva la figa.
10: Sì, ma a venuto ci rubo un cazzo. Oh yeah.
9: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi.
3: Bingo.
2: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
11: Casa Murphy?
5: Pronto!
11: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
5: Come avete detto?
11: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25!
8: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
2: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
5: Pronto.
12: Buongiorno per il milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da monta. Sbaglio? Ho voluto essere diretta. Se no, c'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: L'uomo Godzilla.
13: presto nello zoo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
6: Sì!
3: Dai!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttane.
8: Scassa parola e vai a cagare.
9: Buonasera a tutti! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
10: Cutù, cutù, cutù,
11: Cutù, cutù, cutù.
10: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
9: No, John... si chiama Di Lerda.
10: E però il terzo nome si chiama Cutù.
9: A lei c'ha anche un terzo nome.
10: È il terzo nome,
9: cioè, è un principe lei.
10: Mio padre Narduzzi.
9: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
12: quello
9: si chiama?
12: Era, sì.
9: Con la lettera A. Recidere un arto.
12: Amputare.
9: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
12: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
9: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
9: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
10: Vedi qua?
9: Sì.
10: Biberò? Bicazzo.
9: Bicazzo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
12: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
10: Ecco.
12: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
10: La borraccia non
12: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
10: borraccia.
9: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
13: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
9: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
13: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma no.
10: E vai alle scampe lì.
9: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
10: B! Bibite!
9: Le bibite!
10: B! Banane!
9: Le banane!
10: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
9: bravo! Oh, infatti, si
10: io
9: sa che esistono.
10: Non posso respirare con le b***e.
9: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
10: Voglio!
9: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
12: La coccinella!
10: Cosa no? Coccodrillo!
12: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
9: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
8: Vaffanculo!
9: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
12: Ma è la coccinella!
9: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale.
14: piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
10: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
14: Certo.
10: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì. Ci te muore, ci te stramurte, è tutta la famiglia tua.
12: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
14: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
12: Sì, è porta fortuna.
14: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo
10: ma
14: alla lettera C.
10: È una vergogna.
3: Basta,
14: si spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
13: Il cardamomo.
14: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
10: Ma
14: quale cardamomo?
10: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
14: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
10: Zoccola.
14: Sì, giusto.
10: Zoccolona.
14: Giusto,
10: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
14: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
12: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
10: Ma lo dice sempre di piedi.
14: Stia calmo, faccia da pirla.
10: No, non arrabbiare.
14: Dica qualcosa.
10: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ricchezza, fama e potere. Un solo uomo è riuscito ad ottenere tutto questo. Goldone, il re dei pirati, che ha nascosto il suo tesoro, il suo One Piece.
2: Il mio tesoro? Cercatelo pure se volete, trovatelo.
1: È così che iniziò la grande era dei pirati culattoni giapponesi.
3: One Piece.
4: Io sono Monkey D. Luffy Cappello di Paglia e diventerò il re dei pirati!
5: Ma perché diamine urli?
4: Perché sono giapponese!
5: Ma che cos'è questa puzza di profilattico?
4: È il mio odore, amico mio! Ho mangiato il frutto del diavolo Durex Durex che mi ha trasformato il corpo in lattice e il mio naso in un pratico serbatoio!
5: Ma allora quello non è moccio!
4: No, non lo è!
5: E urla.
4: Noi siamo pirati felicissimi. Io sono il protagonista col cappello di paglia e tu sei il mio vice capitano Zorro, il grande spadaccino che lascia le Z sui muri. Forza, facci vedere.
5: Ci penso io.
4: Quella è una V. Quello è il pi greco. L'emoji che piange.
5: Sì, purtroppo non ho fatto le elementari. In compenso so usare tre spade contemporaneamente.
4: Wow, come Keith Richard ai tempi d'oro! È per questo che io, cappello di paglia, ti ho preso nella mia ciurma. Forza, salpiamo alla volta dell'isola degli uomini stronzo.
5: Sì! Immagino che li chiamino così per via del loro carattere scontroso.
4: No, no, sono proprio fatti di merda. Degli enormi cilindri fecali con bocca di merda, occhi di merda, piedi di merda e capelli blu.
5: Che schifo, i capelli blu.
1: I pirati cappello di paglia arrivano nella fetida isola degli uomini stronzo in cerca del One Piece, il tesoro di Goldone.
4: Eccomi stronzi, sono Monkey D. Luffy cappello di paglia, diventerò il re dei pirati.
6: Oh, ma che cazzo dei grigi?
1: Da lì? Perché sono giapponese?
6: Ah, ho capito, invece qua siamo tutti di Roma. Ma che è sta puzza di Goldone? Non si respira.
4: Fammi capire, ma voi siete fatti di merda e vi lamentate di me?
6: Oh, ti assicuro che fa veramente schifo al cazzo sta puzza. Hai presenti quando lasci il cappuccetto tutto sbagliato, ammantecato dentro al cestino senza avvoltolarlo prima nella carta igienica?
4: No!
6: Ah, vabbè, nel caso ti capitasse, la puzza è quella.
4: Manda le ciance, stronzi, noi siamo qui per trovare il One Piece.
6: Ah, e beh, noi non ce l'abbiamo.
4: Allora combattiamo!
5: Ma qual è la logica, Luffy? Lei, uomo di sterco, non vorrà assecondare questa follia?
6: A voglia, moglie meno.
4: Sì!
5: E grida?
4: Li pesteremo tutti, merde!
6: Oh, piano che le parole. Siamo stronzi, non merdi.
4: Ora userò la mia mossa tipica di tutti i manga in cui prima annuncio esattamente cosa farò, ma tu, anche se lo sai, non farai niente per evitarla. Durex, Durex, pisto!
6: Schivata.
5: Oh no, Luffy, l'ha schivato. Dovrò tentare di sconfiggerlo io con la mia tecnica a tre spade.
6: Barriera di sterco.
5: Accidenti, è veramente tostissimo.
6: Non me sconfiggerete mai.
4: Aspetta, Zorro, mi è appena venuto in mente che gli uomini stronzo sono deboli ai calcoli aritmetici.
5: Hai ragione, Luffy. È per questo che sei il mio capitano. Forza allora. Mossa combinata. 7 mari, 12 monti e una capricciosa al 4.
4: 6 per 8.
6: Dannazione. Sono indebolito. Ho mangiato il frutto del diavolo venditti. E quindi la matematica non sarà mai il mio mestiere.
4: Lo sapevo! Beccati questo! Raggio per raggio per 3, eh?
6: Oddio! Oddio, mi scoppia la testa! Per 3? Oddio! Oddio, che voce!
5: Ah, bravo, Luffy! Hai sconfitto questo fellone!
4: Già, ma non abbiamo trovato il One Piece! Dobbiamo salpare per la prossima isola!
5: Sì, ma prima devo lasciare il mio marchio a forma di Z!
4: Doppia T! Il logo Disney Channel! Bandiera del Marocco!
1: Nuove avventure attendono i pirati di cappello di paglia alla ricerca del grande tesoro One Piece!
4: scimmio stilizzato, bello.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Addio le monete da 1 e 2 centesimi. Entro il 2018, se passa questa proposta del PD, le monete da 1 e 2 no, non ci saranno più. In tanti paesi europei già l'hanno fatto, perché coniare la moneta da 1 e 2 centesimi costa più di 1 e 2 centesimi, quindi è antieconomico. Voglio sentirvi su questo, se siete contenti, se non ve ne frega un cazzo, 1 e 2 centesimi. Assunta, dica. E in onda, dica.
4: Che ne penso?
3: Sì.
4: Potevano darle fatte.
3: Darle fatte?
4: Potevano avere...
3: È una formula magica, lei sta evocando un daimon. È sciamano lei, è uno sciamano?
4: No.
3: No? Allora che cazzo sta evocando? Cosa dice?
4: Perché... Va a pelar.
3: Come va a pelar?
4: Lei parla... Vai a cagare!
3: Ma che cazzo vuole? Amelia, la strega Camalia! Questa che parla in fenicio, che cazzo vuole da me? Buttagli giù, dai, dammelo un altro, dammi.
5: Ah, beh, meno male, era pure ora.
3: Perché?
5: Ogni volta, guarda, il centesimo non ce l'ho, questo non ce l'ho, questo mi manca, finalmente, levano di mezzo e si attaccano al cazzo.
3: Beh, grazie per la poesia, credo che fosse Carducci o Pascoli, lei è stilnovista, che cos'è?
5: Sì, sor cazzo che te se frega.
3: Lei c'ha il cazzo in bocca tutto il tempo?
5: Sì, come quello che c'ha tua madre, a stronzo.
3: Ma perché, scusa? Grazie per la poesia, credo che fosse Carducci o Pascoli, lei è stilnovista, che cos'è?
5: Sì, sor cazzo che te se frega.
3: Lei c'ha il cazzo in bocca tutto il tempo?
5: Sì, come quello che c'ha tua madre, a stronzo.

0: cazzo. Lei ha un interesse per il cazzo.
1: Lavori a questi cazzo di call center a rompere il cazzo lei, tutto il giorno alla gente
0: lei
1: che
0: lei nutre un interesse per il pene. Lei si lecca i baffi quando pensa al pene. Lei è un'omosessualità latente, se lo lasci dire. Lei desidera l'uccello.
1: Forse lei è uno di quelli, sì, che ci prende gusto quando viene qua a farsi leccar cazzo, forse.
0: Vede, vede, lei continua a insistere sullo stesso argomento. Lei è una perversione. Lei muore, sì, dal desiderio di fare un pompino. Se ne rende,
1: sì,
0: conto?
1: Ma
0: cosa fa? Lei indossa anche scarpe col tacco, vestiti fiorati, si trucca la sera?
1: Sì.
0: Se lei è un travestito, non c'è niente di male. Si liberi, siamo nel 2017. Si liberi.
1: Senti, ma allora voglio dire a tutti quanti quelli che stanno, dica, ascoltando, che questo che sta parlando prende i cazzi in bocca.
0: Vede,
1: questo,
0: vede,
1: è,
0: vede,
1: quello che voglio,
0: lei
1: dire,
0: lei lo,
1: ecco,
0: desidera, lei sublima il desiderio. Lei parla solo di,
1: certo,
0: cazzi in bocca.
1: Certo,
0: lei,
1: senti questa voce di merda che c'hai, mi eccito.
0: Lei è una persona che desidera fare un pompino.
1: Desidero,
0: bravo,
1: fare un pompino a questa voce di merda che mi sta parlando in questo momento.
0: A me dispiace moltissimo,
1: ecco quello che voglio fare.
0: A me dispiace molto per lei, ma io sono eterosessuale, quindi non accetto la sua offerta. Mi dispiace, lei magari è anche brava, fa i pompini, però io purtroppo non posso accettare.
1: Dalla voce non si direbbe che sei etero, Bruciani.
0: Lo so che lei ci spera, magari adesso comincerà anche a offrirmi dei soldi, ma io sono eterosessuale, mi piace la fica.
1: Sì, zozzo, questo... non sei altro.
0: Io zozzo!
1: Sei un zozzo, sei.
0: Io
1: sono
0: zozzo.
1: Vede,
0: lei è il classico, represso. Represso, persona, sì, repressa, che desidera, sì, ciucciare i cazzi, e che però, sì, scarica questa repressione sugli altri. Lei brava.
1: Carico su di te.
0: Ma quindi mi sta di nuovo proponendo di venire lì a farmi ciucciare le palle da lei?
1: Assolutamente sì, tutte quante.
0: E vedi, vedi,
1: bocca, così, oh, io mi prendo in bocca tutto il tuo cazzo con le tue palle.
0: Ma
1: poi
0: finalmente,
1: fino a che,
0: ma
1: fino a
0: vede,
1: che non te lo stacco e te lo sputo in faccia.
0: Oh, ma vede che ci siamo arrivati. Vede, vede che le avevo instillato il seme del dubbio. Ci siamo arrivati. Finalmente lei ha dichiarato di essere una persona omosessuale. Sono contento molto per lei.
1: Grazie.
0: E le auguro di trovare un uomo con cui condividere il cazzo.
1: Un abbraccio forte.
0: Ciao, ciao,
1: ciao,
0: Frocio.
1: Bruciani.
0: Ciao, ciao,
1: ciao,
0: Frociazzo. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Un altro? Sì, in diretta, 1 e 2 centesimi, in diretta, di, parla.
2: Guarda, io tutti i giorni combatto sempre per sta cosa.
0: Perché?
2: Se c'è stata firmata pure una petizione, mi dica lei se c'è stata fare qualche cosa.
0: No.
2: Io le odio, le monete da un centesimo, io le odio.
0: Perché le odio? Dica.
2: Perché mi stanno antipatiche tutte queste cosette piccole di rame, non ce, sì, devo fare niente.
0: Anche a me stanno antipatici gli unicorni, però non è che vado in giro con un fucile a canne mozze sperando di abbatterne uno.
2: No, ma che c'entra? Questo no. Che
0: no.
2: Però ecco, io se c'è stata da fare una protesta, se c'è da scendere, sì, in piazza, io posso,
0: No, no, dove cazzo va? Non scende in piazza, stia a casa sua che dei coglioni per strada ne abbiamo già tanti, dai. Un altro. Bologna, dica in onda, Bologna, dica.
3: Non lo so.
0: Ma cazzo, lei è una persona di un pensiero, di una concretezza, di una profondità imbarazzante. La preparazione.
3: Non lo so, non l'ho mai usato.
0: Non ha mai usato le monete da 1 e 2 centesimi?
3: Da 1 e 2 centesimi, sì.
0: Sì,
3: ma...
0: e non ci saranno più.
3: Non lo so, non sentirò la nostalgia.
0: Ah, così, non è che gli scrive magari una lettera accorata una sera la moneta da 1 centesimo, no?
3: No.
0: Non se lo fa un pianto?
3: No.
0: Una pipa?
3: No.
0: Manco.
3: Nemmeno.
0: Lei andrà avanti per la sua strada, tenace e forte come un eroe fenicio.
3: Sì, comunque sì, la zanzara lo ascolto sempre.
0: Sì, appunto dico, ma secondo lei ci sarà un aumento dei prezzi? Dovuto al fatto che si arrotonderanno alcuni prezzi esistenti?
3: Ancora di più.
0: Ancora di più, sì.
3: Tutto.
0: Tutto ancora di più.
3: Di più? Però questa volta ancora di più.
0: Ancora di più, esageriamo proprio.
3: Esageriamo.
0: Uno sputo in faccia alla miseria.
3: Oggi è il giorno più bello della mia vita comunque.
0: Sì, immagino gli altri che giornate di merda che devono essere.
3: Appunto.
0: Infatti.
3: No, perché, capito, mi ha chiamato Cruciani.
0: Sì, è contento?
3: Sì.
0: Vuole fare anche una... Se faccio un applauso, via, per celebrare questo momento, via. Lo faccio. Ma più forte che non sento che sono lontano io. Vuole salutare anche Parenzo?
3: Sì.
0: Adesso glielo chiamo, Adesso le faccio salutare Parenzo e le faccio salutare pure sto cazzo. Arrivederci. Vaffanculo, dai. Non può aver creduto che sono Cruciani, dai. Uno che ascolta la zanzara come fa a pensare che io sia Cruciani? Sono diversissimo. Capisci poi come si manipola l'informazione? Beh, però sono soddisfatto, Dai, oggi mi manda a fanculo ma col sorriso. Ciao. Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai, dai! Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. James Bo. Agente 00.

0: Pronto?
1: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
0: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
1: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
0: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
2: No, no, no.
0: È quella puttana di sorte. Inviami...
2: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
0: Inviami tutti i dati e i coordinati.
2: Ma che è coordinati?
0: È il cordone.
2: Ma che cazzo è coordinati?
0: È il cordiglio.
2: Ma che è le lenzuola?
0: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
2: Elettronica?
0: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
2: Sul tuo tab.
0: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
2: Tablet.
0: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
2: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
0: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
4: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
5: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
4: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
5: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
6: Che storia! Che storia!
5: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
6: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
7: Treno infame!
3: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
5: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente... e un'ombra apparve dinanzi ai due.
5: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
6: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
5: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
6: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
6: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
6: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
5: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Nikos, e Calc Nikos!
3: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adam Day, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Day, sta zoccola.
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi do io i primi puntai! Testi cani, vuoi di me i primi puntai!
5: Calmati che ti
9: metto...
5: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
9: Oi, eiaculatore precoce!
5: Cinese di
9: Leon-san! Leon-san!
5: Sì!
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
5: Beh!
10: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
10: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
10: vieni
5: puoi fare!
10: Vieni qua,
5: Leon-san! Fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
9: No, i primi puntai!
10: Metto la cela! Tolga la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
2: Sì, abbiamo capito.
3: Stai buono, Enrico, che va la sigla.
1: Le avventure di Enrico e Piera.
2: Frega niente.
1: Le analogiche avventure di Enrico.
2: Acribio, quanto dura questa sigla!
3: Ma Enrico, come al solito, l'hai rotta! Dove ti muovi, sei un disastro!
4: Buongiorno.
2: Buongiorno! Senta, volevo delle informazioni per prenotare un viaggio. Dov'è che volevamo andare, per favore, Piera? Piera, scusi un attimo, spegni l'aspirapolvere! Che sono al telefono! Spegni!
3: Mi hai chiamato, Enrico?
2: Sì, sono con l'agenzia. Dov'è che voglio andare quest'estate?
3: Cervia!
2: A Cervia, Cervia, comunque quelle...
3: Un posto bello per là!
2: Un posto bello per là, ecco, quella zona lì.
4: Ma tra Rimini, Riccione e Cervia?
2: Sì, un albergo con tutto, pranzo, cena...
3: Senti, diglielo, signore.
2: Siamo un po' anziani, ecco, quindi...
3: Senti, Enrico, diglielo al signor che io non voglio fare le pulizie, però, eh?
2: Non si fanno vero le pulizie nell'albergo? No, no, no.
4: Quando dovete andare?
2: Quando vogliamo andare, Piera? Quando vogliamo andare?
3: Ma non so, agosto,
2: quando una settimana, noi siamo pensionati, ne?
4: E dovete andare da sabato, da domenica a domenica.
2: Sì, ma dura un giorno solo, no?
4: No, una settimana, ma vanno da sabato a sabato.
2: Aspetti un attimo. Piera!
3: Sì, Enrico!
2: Ti va bene prima settimana di settembre, tanto non ci sono le offerte all'Esselunga!
3: No, Enrico, quella non va bene! Se poi mi mette a piovere...
4: Vabbè, allora, comunque, sì, facciamo. 27 agosto, sì. Siamo a 90 euro al giorno a persona, quindi 90 per...
2: Oh, basta, ne, no?
4: Boh. Ragazzi, 630 a testa!
2: Sì, interessante questa cosa qua, ma c'è il mare vicino!
4: Sì, davanti al mare.
2: Sa che io ho lavorato alla Fiat e io non ho un piede, no? Perché una Fiat 131 mi è caduta su, me l'ha tagliato. Vabbè. E allora non posso fare tanta fatica.
4: Comunque può venire qui. Certo.
3: Chiedi un po' se è il nido d'amore questo regalo.
4: No, il nido d'amore non c'è.
2: Ha detto il nido d'amore non c'è. Come
3: Ma
2: si chiama l'albergo?
3: Ha chiuso.
4: Si chiama quello che vedo io, si chiama Napoleone, ma ce ne sono altri.
2: Quello che vedo io, ma Napoleone ce ne sono altri.
3: Napoleone?
4: Sono diversi, bisogna cercare di
3: No, Napoleone no, è un fascista
4: qui.
2: Allora il signore
3: io non
2: dice
3: ci voglio andare.
2: Ma la spiaggia è compresa?
4: No, le spiagge sono sempre separate. Sono 12 euro a persona al giorno, a seconda dei giorni che uno vuole stare.
2: Ti erano separato le spiagge.
3: Quindi?
2: E quindi
4: il prezzo è separato.
2: Si paga anche la spiaggia a parte.
3: Ah.
4: 12, ma costa poco, 12 euro al giorno. Ma
2: costa poco, 12 euro al giorno.
3: Ma col lettino?
4: Con un sdraio, un lettino e un ombrellone.
2: Allora, tu stai in piedi? Perché c'è una sdraio.
3: Sì.
2: E c'è l'ombrellone, ti puoi mettere all'ombra.
3: Ma si può fare il bagno in questa tariffa?
4: Sì,
2: certo, il mare è compreso.
4: Bene, grazie di averci
2: adesso
4: chiamato.
2: Deve andare, scusi, che ancora una cosa, poi la lascio andare.
3: I telimare, chiedi se i telimare sono compresi. Numero,
2: i telimare sono compresi.
4: Gli animali no,
2: i telimare.
4: No, non sono compreso.
2: Dobbiamo portarci noi.
3: Allora bisognerà andare in automobile.
2: Ma li compriamo lì, sai che ci sono le bancarelle con i marocchini.
4: Certo. Arrivederci, grazie, arrivederci.
2: La saluta, eh?
3: Sì.
2: Salutalo.
3: Saluti al signor, come si chiama?
2: Sa come ti chiami? Ehi!
3: Uè, Enrico, non ti agitare, né? Che ti sale la pressione, lo sai.
2: Amore che sei, né?
3: Senti, le vuoi due scaloppine col burro, un po' dietetiche, te le faccio per desinare.
2: Appena hai detto scaloppine, guardane, ho perso già il controllo, vieni qua un attimo, fatti guardare.
3: Dai Enrico, non fare il piccio.
2: Facciamolo adesso.
3: Dai Enrico.
2: Che bella che sei, con queste due belle buste dell'Esselunga.
3: Ci sono anche gli sconti al 50% oggi.
1: Enrico e Piera tornano molto presto. anche perché non è che gli rimanga molto tempo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G, stiamo operando in strada per i ripetitori dell'allarme territoriale.
0: E che vuol dire?
1: L'allarme territoriale è questo nuovo servizio previsto dallo Stato, di questi messaggi che arrivano sui telefoni cellulari in caso di emergenza. Non so se stamattina ha ricevuto la chiamata alle 7:28.
0: No, nessuna chiamata, no.
1: Infatti, perché la vostra zona purtroppo non è coperta ed è per questo che stiamo intervenendo in zona, signora. Stiamo mettendo i ripetitori.
0: Però adesso... Va bene, vuole parlare con mio marito, lei?
1: Davvero, signora, è una cosa da proprio da un minuto. Sto qua col collega, cioè io
0: fuffo. Va bene, adesso lo chiamo.
1: Va bene,
0: signora. Alberto.
1: Chiamo Alberto, dai.
0: Vieni qua. Sta venendo mio marito.
1: Va bene, signora, grazie. Ma se come passa poi anche al nonno e il cugino, che è tutta la famiglia Adams, ci stiamo facendo qua.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, sono un operaio del 5G, stiamo piazzando i ripetitori per l'allarme territoriale.
2: Va bene, ho capito. Allora, io l'ho detto di chiamare.
1: No, io devo chiamare, stiamo facendo dei test sulla linea perché nella vostra zona non c'è la copertura.
2: Va bene.
1: Allora mi dovrebbe fare la cortesia, adesso noi inviamo il segnale. Lei c'ha il telefono sotto mano, il cellulare?
2: No, non ce n'ho per cellulare.
1: Non ha cellulare lei?
2: No, non ce n'ho.
1: E il fuoco alla ruota sono arrivato da voi? Sì.
2: Non ho capito.
1: E minchia, dove la vendete? Che cazzo?
2: Senta, io non sto capendo niente, vai, arrivederci.
1: Ce la spiego un'altra volta. Brutta testa di minchia, non capisci un cazzo, e mi rende in merda. A leggetelo un libro ogni tanto. Bastardo. Quelli del 5G.
3: Pronto?
1: Pronto? Sì,
3: con chi desidera parlare?
1: Sì, buongiorno, io sono un operaio del 5G, stiamo facendo dei lavori sulla linea per l'allarme territoriale e stiamo chiamando per sapere se avete ricevuto l'allarme territoriale.
3: No, nessun allarme territoriale. Vabbè, mi dica che cosa devo fare.
1: Lei ha il cellulare sotto mano?
3: Sì, è acceso.
1: Ok, allora adesso deve controllare, noi manderemo un impulso e deve vedere se le arriva un messaggio territoriale. Il testo sarà un testo casuale, ok?
3: Sì, va bene, insomma deve arrivare un messaggio.
1: Sì, stia al telefono che così mi dice se lo vede o non lo vede e noi tariamo la macchina, è una cosa di pochi secondi.
3: Sì.
1: Allora prenda il telefono, se ce l'ha, adesso Yusuf manda il messaggio, un secondo, eh?
3: Sì.
4: Tomare Omo.
1: Ha ricevuto il messaggio?
3: Sul telefonino ora guardo ma non ho sentito squillare.
1: No, non deve squillare, deve ascoltare.
3: Qua non si sente niente.
1: Aspetta, perché stiamo tarando, i ripetitori li abbiamo messi mo e adesso ci vuole un attimo. Stia lì, rimando il segnale, mi dica cosa sente, eh?
4: Tomare Omo.
3: Ma lo sento al telefono, non nel telefonino.
1: Al telefono lo sente?
3: Sì.
1: E cosa sente?
3: Tomare Omo.
1: Mare Omo. Allora ancora un piccolo aggiustamento, Yusuf, muovimi un attimo il dialogo boia dei tre punti e il copate vecchio un punto e mezzo, un punto e sei, dai.
5: Faccio più lento.
1: Stai lì, che abbiamo quasi finito.
4: Tomare Omo.
1: Adesso?
3: Senta, si continua a sentire al telefono, ma il telefonino non dà nessun segnale.
1: E cosa sente al telefono?
3: Al telefono la stessa cosa di prima, al telefonino silenzio totale.
1: Silenzio totale, mannaggia. Proviamo a tagliare un po' meglio il macchinario. Fai così, alzami ancora un po' il vai mona de tomare. Che proprio serve adesso, vai. Alza un punto. Adesso proviamo con un altro segnale, magari è questo. Senta questo qua.
4: Lo amaro.
3: Senta, si sente al telefono, al telefonino non sento.
1: Ma cosa
3: niente.
1: Sentite al telefono? Perché è un segnale crepatato, questo è...
3: Ma adesso non me lo ricordo, comunque era diverso da quello di prima.
1: Certo che è diverso, è un altro segnale, sono due. Lo faccio sentire. Cerchi di aguzzare le orecchie.
4: Lu amaro.
1: Ha sentito?
3: Lu amaro.
1: Lu amaro, sì, lu amaro, è un segnale veneto. Questo è un dispositivo veneto. Il primo segnale era tomare omo e il secondo segnale è lu amaro. Poi c'è l'olio.
3: Sì, ma intanto al telefonino non si sente niente, né dell'uno né dell'altro.
1: Né dall'altro. Quindi
5: ho
1: lei
5: non... ho detto quello analogico.
1: Cazzo, hai quello. Aspetta, che ha sbagliato lo suf. Che ne...
3: Guardi, non ho più tempo da perdere, non si secchi, devo uscire io.
1: Allora aspetta, ci mando. Perché queste qua sono segnale venete. Ci mando un segnale catanese. Vai, io suf, faccio catanese.
4: A fangulo.
1: Questo l'ha sentito. Questo l'ha segnalato buco. Quelli del 5G.
6: Radio 105.
7: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
8: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
7: Minchia come ci piace!
8: La tua vita più colore ogni

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare sushi, ricordi? Purtroppo io non sto più bene da un periodo a questa parte.
1: Certo, certo! Dammi solo 2 minuti che si deve asciugare lo smalto.
0: Ma certo, vai tranquilla, i soliti 2 minuti. Ma che cazzo di unghie c'ha questa? Non è che è un licantropo?
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Cazzo!
1: Mi dispiace, ho sbagliato! Qui non c'è nessun Potito!
0: Io sono Potito! Io scoppiata! Io sono Potito!
1: Ma se sei tu Potito, perché citofoni cercando Potito?
0: Porca troia bastarda! Vedo che sei un Nobel, eh! Io sono Potito! Dobbiamo andare a mangiare il sushi! Sono 2 ore che ti aspetto, cazzo! Dai, che c'ho pure le corde vocali, mi sono operato!
1: Scusami, mi ero addormentata nel frigorifero. Dammi solo 2 minuti. Finisco di leggere Guerra e Pace in Braille coi piedi e arrivo.
0: Ma no, aspetta, ma come? Ma quello saranno 12.000 pagine. Porca troia bastarda, me che mi convinco che ogni volta ci devo tornare da questa stronza.
1: Sì? Chi è?
0: Lettura del gas.
1: Ciao, lettura del gas! Sali che intanto tiro fuori la vaselina!
0: Ma pure la lettura del gas apri! Sono Potito io, Potito!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo e facciamo le cose zozze? Un tête à tête?
1: No! Scendo io! Dobbiamo andare a sciare, giusto?
0: No, a sciare, a mangiare il sushi! Che sciare, che siamo a Mergellina!
1: Beh, la S c'era! Dammi solo 2 minuti che voglio buttare giù il muro del soggiorno!
0: Ma no, ma come butti il muro del soggiorno? Porca troia, dai che io mi sono operato pure! Non c'ho neanche più la milza! Cinzia! Cinzia, che succede? Perché piangi?
1: Oddio, che tristezza! Non hai saputo la notizia?
0: No, che è successo?
1: Sono crollate le torri gemelle!
0: Ma guarda che è successo 16 anni fa, eh?
1: Ah, davvero? A me sembrano passati solo 2 minuti!
0: Puttana, tu e sti 2 minuti di merda, muori!
2: Only for you. This is Zoo. Only for you. It's a 105 Zoo. Only for you. With the Zoo. It's on 105. Only for you. With the Zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
3: Un passo alla volta è così che i dèi e gente normale fa le cose. Gli dèi si sono litigati, i giangantni hanno i soldi, i barboni sono solo e lui è più fico coi muscoli e si scoppa la giagantanana. E poi c'è una creatura giante che sembra mega cazzo bianco e che prima era un mini pollo senza piedi. Ora mo sono cazzi. Fracanoc 3 e qualcosa. Intanto il cacchio sulla spiaggia con il mostro cazzo calvo.
4: Vieni, mostrello! Sei la bambina tua! Oh, ti sei fatto grande! Bello! E che ti stai mingiando? Ecco, tieni! T'ho portato i panini con la fondina e la bibita! Uè, cacchiarella! Oh, il gigante nano piccolo! Che vuoi?
5: Lo mostro si è fatta grandarella, eh? Adesso devo uccidere l'Iepez che mi sta rompendo la cazza con la martellona. Ce la voglio ficcare nella cula con la mostrarella.
4: No, non si può! È figlia a me e non voglio che fai male a frate mio!
5: Uè, bella, bella! Non fa cazzate, che ti mino e poi ci do quella mazza manga la texana di tua mamma!
4: No! Mamma no!
5: Allora vedi di fare più gigandolo mostro che si deve goiare l'ipez con tutta la fronte. Che grossa, eh?
4: Ma è figlio a me!
5: Uè, ma sei proprio uomo checco! Tu ne puoi avere figli, sì, uomo!
4: No, la porterete!
5: None, te lo si cacate! Non c'hai la ficcarella!
4: Sì, ne, c'è la ficca di uomo!
5: None, quello è lo culo per fa cacca!
4: Ognuno ci fa quello che vuole con la ficarella da Oma, chiaro?
5: Mamma mia, sei proprio irrecuperabile, che copure!
4: Fregate!
5: In gula!
4: Mmm!
5: E basta!
3: Intanto Liepez, tutto messo palestra e vestiti belli, si frica la giganta nana.
1: Uè, Liepez, si ripato?
6: Beh, sì, si fica tu.
1: Allora, papà roba? Io sono un po'...
6: Zoccola?
1: No, ripeta!
6: Ah, scusa, è che mi è venuto proprio spontaneo.
1: Ne piace quando mi chiami zoccola, mi fa sanguinella.
6: Allora sì, proprio ingordarella, eh?
1: Sì, ne, sì, ne. Ficami, ficami!
6: Sì, sì, sì, ti fico, ti fico.
1: Ma prima metti lo martelletto sul comodino.
6: No, lo martelletto rimane nella tasca.
1: Ma se sei menudarelli, dove lo metti lo martelletto? Mica c'hai le taschette.
6: Ma se qualcuno se lo può fregare, frate tuo, madre tua, siete una famiglia comunque di gigante nana. Adesso tu si zoccola con me, però non si sa mai, questo è il potere del dodino.
1: Ma no, che non se lo frega nessuno, tranquillo lì, pizzo bello mangalone.
6: Uè, ma che mangalone, mo so fico. Comunque per non rischiare, mo mi poglio e lo martelletto me lo metto... Dove metto, fammi pensare che sono anche ripato, io voglio fottere. Vabbè, non c'ho alternative.
1: Che fai?
6: Me lo fico nel culo!
1: Ma che fai? Fa roba con la martellone nello culo! Ti ha regalato la forzarella!
6: Troppo tardi! Ma non me la potevi di prima!
3: Intanto Dino insegna alla dia tutta nera indiana che c'ha TikTok a vedere il futuro con le canne.
7: Uè, nerarella!
4: Sì, Odi?
7: No, pizza lo cannute!
4: Ma che me vuoi far drogare e poi far roba? Ma che sei mezzo stroppietto! Ti tiro uno ciaffo, scemo scemo!
7: Ma chi dicessi? Io sono Odine, non ce le faccio ste cose zozze! Ma se te va, una toccata da gattino me la faccio!
4: Uè!
7: Vabbè, tieni, fattano tiro di questo potere e vedrai lo futuro di Liepez ovunque esso sia!
4: Ma vero?
7: Sì, sono Odine, non dica cazzarelle!
4: Vabbè, mi fido!
7: Allora, che tu vedi?
6: Non dà fastidio la martellare nel culo!
1: Mi piace, mi piace!
6: Non so, però scopri, chi sto preso in culo?
1: Fica, fica!
4: Mamma mia! Te ne voglio vedere più lo futuro!
7: Ma perché? Dov'hai, Lerare?
4: Affacculo lì, non sei un zozzo!
7: Come un zozzo? Ma che hai visto? Aspetta, fammi fare un buttarello pure a me, che fai anche io. Oh, sto tutto fatto. Fammi aprire.
6: Mamma mia, sto martellando il tuo culo. E scomodi in questa
1: posizione. Dai, Liepez,
6: ma sei proprio zoccolo tu.
1: Mamma mia, zoccola.
6: L'ho già fatta.
1: Ancora, ancora.
7: Fregatanguro, lupo nudo. Aspetta, fammi chiudere la portarella a chiava. Sbottona lo pantalone, l'altro tira le spiracelle magiche e via. Lui con lo martellone e io con lo cacciavite. A stella.
6: Aspetta, non è che c'è un po' di sfida?
3: Sempre meno senso, sempre meno soldi e idee, sempre più pochezza attorale, assoluta ed insensata dissociazione dalla realtà narrativa originale. Tutto questo è Ragnarok 3 e qualcosa.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
8: Però.
0: Però.
8: Però.
0: Però.
8: Però.
0: Però.

0: detto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Maria Dolosa Calloni, moglie del noto industriale dei calzini, viene sorpresa dal marito mentre si dà piacere da sola.
2: Ah sì, mi gusta molto. Sì.
3: Moglie, ma che cazzo stai facendo? Ti masturbi a tavola?
4: Ah, perché si può? Stronzo! Che figo, vado a prendere le pinzette!
2: Senti, continuate a mangiare, sto cercando di concentrarmi.
3: Basta, Maria Dolosa! Quando è troppo! Togliti immediatamente quella spada laser di Guerre Stellari!
2: Uffa, ok, d'accordo, ma ti avverto, quella nel c***o si tocca.
1: Preoccupato per le condizioni della moglie, il cavalier Calloni decide di chiedere un consulto medico al famoso ginecologo Glicogenor Gecolon.
3: Dottore, sono molto preoccupato per mia moglie. Non fa altro che masturbarsi da mattina a sera.
5: Capisco. Lei ovviamente si chiede perché non si masturbi anche di notte, vero?
3: No, assolutamente no.
5: Si tranquillisi, Calloni, è normalissimo. Solo i sonnambuli possono masturbarsi di notte. Capito il gioco di parole?
3: Sì, ma io non voglio che si masturbi di notte, Cristo.
5: Non sono Cristo, sono il Gabibbo ginecologone. Ha visto che c'ho anche lo stetoscopio, anche ai ginecologi non serve, però la costumeria ci aveva solo quello. Comunque, se proprio insiste, posso prescriverle delle anfetamine che la terranno sveglia per qualche giorno. Così potrà masturbarsi anche di notte, eh? Ma è solo un palliativo, prima o poi la signora dovrà pure dormire, eh? Non mi diventa sonno.
3: Mi ascolta quando parlo? Non voglio che mia moglie si masturbi di notte!
5: Non c'è bisogno di ringraziarmi, Calloni! Faccio solo il mio lavoro, le veline!
3: Ma lei... me lo faccia dire, è proprio un coglione!
5: No, sono il Gabibbo, visto lo stesso scorpione. Un assegno comunque va bene per il pagamento, sembra in nero. Così arriva Jimmy, fa servizio, economia circolare! Non ride mai, stupro!
1: Visto che la scienza non è in grado di dargli una mano, il cavalier Calloni decide di affidarsi ai rimedi della bis nonna. E per frenare gli inarrestabili pruriti della moglie, acquista una cara vecchia cintura di castità.
3: Ecco fatto! Cintura di castità chiusa! E la chiave me la tengo io!
2: Bastardo! Sei un bastardo!
3: Mi dispiace, Maria Dolosa, ma è per il tuo bene.
2: Se credi che una stupida cintura di castità possa fermarmi, non hai capito un cazzo di me. Ah sì, ti farò vedere.
3: Sì, brava, certo, come no. Ora devo andare nel mio studio, che ho delle carte da firmare. Buon divertimento.
2: Oddio! Oh, che meraviglia!
3: Ma che mi venga un colpo! Non è possibile!
4: Papà, stronzo! Vieni a vedere, la mamma si è sgrignata con la fiamma ossidrica!
2: Fuochino! Fuoco!
5: Down! Ella, sono il Gabibbo pompiere! C'è bisogno di me?
4: Stronzo!
5: No, c'ho la pompa, sono pompiere! Stronzo, quando c'ho la faccia tua è quella di quel coglione di tuo padre. Le veline!
6: Radio 105. Woo! 105. Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno
8: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
9: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
10: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
10: Marco,
9: chi?
10: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza.
10: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
9: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
10: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
10: a fare
9: no,
10: il
9: culo? No, ti ho messo.
10: Che ti facevi schiacciare?
9: No,
7: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Ave Maria, parte seconda. Lo Zoo di 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
13: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
14: Sì.
13: Fantastico. Senti, Maria.
14: Dimmi.
13: Come va?
14: Bene, amore.
13: Bene? Sei proprio fantastica.
15: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
13: Una roba pazzesca. C'è una voce, ma sei diverso, sei diversa.
15: Sei diverso.
12: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo e iconati di vomito si sprecano.
15: Sei diverso.
14: Diversa.
13: Sei un maschio, no?
14: Sì, omosessuale.
13: Ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
14: Ti faccio vedere il mio culo?
13: Vai, ti fermo.
14: Aspetta.
13: Vai. Mamma mia. Che...
15: sta facendo vedere il culo.
13: Mamma mia, come sei.
14: Ti
13: piace,
14: amore?
13: Sì.
15: Batta la testa sul vetro!
12: Resistendo all'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
13: Guarda, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
12: Maria è un uomo, un 60enne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
14: Ti piace come culo?
12: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo. Wow, che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
2: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
3: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
3: Amore, perché non mi facevi vedere il cazzo?
0: Ma perché si vergognava, si è vergognato per un
3: ma
0: attimo.
3: Come, non siete due maschioni?
0: Lo so. Senti, allora
2: eccomi.
0: Squalo, adesso ti tocca andare giù.
2: Mi verrò giù di brutto. Ti farò provare una sensazione di quelle.
3: Hai visto il mio culo?
0: Sì, l'abbiamo visto, bellissimo.
3: Ti piace?
0: Bello.
2: Ti darei due colpi da dietro veramente che ti farei vedere scintille.
0: Senti, allora venerdì mattina?
3: Libro puttana.
0: Puttana. Soccola. Te lo dico in americano. Puttana.
2: Soccola. Soccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
3: Ah, sì, la voce.
0: Aspetta.
3: E come si chiama?
0: Marco.
3: Ah, Marco, 37 tutoni, 40.
2: Tassiccia.
0: 43. Ciao Maria.
2: Ciao Maria.
0: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
4: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono. Non è forse questa la magia della radio? Non è forse questa la magia della radio?

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Oggi si gira la porchettona. Una tranquilla ragazza di provincia scopre di essere ninfomane e avere la perversione di farsi chiavare arrotolata nello spago e con la maschera da maiala. Con Priscilla Handjob, John Capocavallo, Enrique Dirty Sanchez. La porchettona. Azione, si chiama.
3: Pronto?
4: Sì, salve, sono Remo Girabella, fan della cappella, sono un regista di Milano. Senta, gentilmente, voi siete produttori, distributori di salumi? Perché io sto cercando un contesto di produzione e vendita di salumi, nella fattispecie porchetta.
3: Sì, però noi siamo un negozio e non distribuiamo, quindi
4: le spiego il contesto. Io sono un regista di produzioni filmate. Sì. Praticamente sto cercando una location, pagando ovviamente quello che sarà da stabilire, per due ore di ripresa fuori dagli orari ovviamente di apertura, per questa pellicola che sto realizzando per il circuito internazionale. E volevo sapere se per caso per voi ci potesse essere dell'interesse o una disponibilità per fare due chiacchiere, insomma.
3: Ma noi, ripeto, noi siamo un piccolo negozio, una piccola realtà.
4: Certo, non ha capito il contesto. Io sono un produttore cinematografico, devo fare delle riprese. A me serve proprio la ripresa. Scusi un secondo, che sono sul set, devo dare lo stop perché sennò non capisco nulla di quello che sto dicendo. Ragazzi, stop per piacere, sono al telefono. Tienimelo duro con un bel pompino, per piacere, grazie. Mi fai una cortesia, Gundam? Cerca di non venirgli in faccia perché poi le devo rifare il tutto. Allora, le stavo dicendo, mi scusi signorina, perché sono sul set, siamo in fase di riprese. Allora, quello che dovremmo fare noi, accordandoci ovviamente fuori dagli orari di ripresa, è mi servono degli spaccati dove c'è, diciamo, gli attori in campo che stanno facendo, stanno compiendo le loro azioni. Mi serve proprio un contesto in cui ci sono dei salumi, un bancone, cioè un classico contesto di salumificio, insomma. Comprende?
3: Sì,
4: appunto, se lei è la titolare, mi perdoni, la titolare?
3: In parte, sì.
4: Ah, perfetto. Allora, ovviamente, cioè, il compenso per i 2-3 ore che serviranno per queste riprese di questo film, poi le stabiliremo, vengo di persona, facciamo due chiacchiere, vedo anche la location di persona, perché sono in zona, in quanto l'attrice abita da quelle parti e allora si trovava più comoda per questo motivo.
3: Beh, io provo a chiedere cosa ci risentiamo più tardi, perché adesso sono tutti impegnati, quindi non
4: ho capito. Oh, scusa un secondo, scusa un secondo. Stop! No, adesso! Non è il momento! No, ti avevo chiesto gentilmente, mi hai sporcato il trucco dell'attrice, gli sei sbaccia. Per piacere.
5: Scusa, vabbè.
4: Ok. Allora, tienimi il cazzo duro, fammi entrare per piacere la Fluffer. Mi fai un pompino per piacere, grazie. Allora, sa, ecco, allora quello che mi stavo dicendo, noi come possiamo. Pronto? Pronto? Signorina? Ma è caduta la comunicazione. Ma io ti ho detto di fammi questa cosa. Ti ho detto di
5: Capito, ma se questa è brava, me lo
4: Ma non me ne frega un cazzo, per forza è brava, è un'attrice? Pronto?
6: Sì,
4: salve, sono Remo Girabella, famoso regista, non so se sa chi sono. Mi occupo di film, di produzione hard. Senta, la disturbo, voi producete porchetta? Cioè, fate
6: sì,
4: i salumi?
6: Sì.
4: Perché le spiego? Allora, sto cercando varie location per questa nuova produzione che si chiamerà La Porchettona. E mi serviva fare due chiacchiere con un titolare, qualcuno che si occupa, insomma, del vostro marketing, per avere la possibilità, pagando, di affittare i vostri spazi per qualche ora per delle riprese cinematografiche, se fosse possibile.
6: Per spazio per cosa, scusi?
4: Per delle riprese cinematografiche per questo nuovo film che si chiamerà La Porchettona. Praticamente una tranquilla ragazza di provincia scopre di essere ninfomane e avere la perversione di farsi chiavare arrotolata nello spago con la maschera da maiala. Allora dovrei allestire una zona, anche una porcilaia, dove c'è questa maiala che si fa scopare.
6: No, guardi, non abbiamo
4: lo so che è detta così, mi perdoni il linguaggio, però sa, per me è un linguaggio tecnico, io sono un regista di film hard, mi chiamo Remo Girabella, che fa andare la cappella anche. Anzi, scusi un secondo che sono sul set, c'è un attimo di casino, stop un attimo. Ragazzi, stop!
6: Non mi interessa, grazie.
4: Stop. Aspetta, perché poi facciamo la doppia anale, aspetta un secondo, finisco la telefonata. Signorina, pronto? Porca puttana, ma è colpa tua! Ma è possibile che ogni volta sono al telefono ti fai una
5: gliel'ho piantato in fondo alla gola.
4: Dai ragazzi, insomma, un po' di impegno. Succhia quel c***o.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, che bella voce squillante. Buongiorno.
7: Hai visto? Dimmi.
4: Sono Remo Geramella, sono un regista di Filmardo, non so se mi conosci.
7: No, non so, non ti conosco.
4: Perfetto, allora praticamente sto cercando una location per fare 3 ore di ripresa per questa produzione che sto facendo internazionale, che si chiama La Porchettona, che è ambientato appunto in un contesto di macelleria, salumeria e ovviamente lontano dagli orari di apertura. Mi interessava affittare il contesto sulla cifra che poi ci metteremo d'accordo per fare queste 3 ore di ripresa con i miei attori. Ho un'attrice che mi arriva dall'estero, Priscilla and Job, ci sarà anche John Capocavallo, Enrique Dirty Sanchez, sono degli attori importanti nel mondo dell'art. Si potrebbe intavolare una discussione, potrebbe interessare?
7: Allora guarda, se vuoi puoi venire qui, ne possiamo anche parlare.
4: Perfetto, perché voi avete anche un bancone, perché praticamente l'attrice principale sarà insomma messa con lo spago come un'enorme porchetta alla faccia da maiala prima di essere chiavata dagli attori, quindi servono scusi un secondo che sono sul set, stoppo anche un attimo. Stop ragazzi, cosa stai facendo? Ma ti ho detto di fare la pecorina imperiale, porca puttana, mi hai fatto perdere anche sta chiamata, era anche interessata, cazzo.
5: Mi dispiace.
4: Con te non si riesce a lavorare.
5: Ma anche questa era brava.
4: Ma ti riempi di Viagra, cazzo. Per oggi mi avete rotto i coglioni, andate a farvi una doccia, c'è una puzza di stalla qua dentro, ragazzi, ma che cazzo.
5: Posso finire?
4: Pure, no. Cosa vuoi, anche il caffè? Vabbè, fate pure, è diventato cazzo Land qua.
8: Vengo.
4: Riprendimi la
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Radio 105.

0: Ciao Cinzia, sono Potito, sei pronta per andare al concerto di Bruce Springsteen? 8.000 euro di biglietti.
1: Certo, dammi solo 2 minuti che finisco di preparare i panini.
0: Ah, va bene, dai, se è per una giusta causa. Quanti cazzo di panini sta preparando questa cosa? Che dobbiamo andare in guerra?
1: Sì? Chi è?
0: Sono Potito.
1: Oh, Potito! Qual buon vento!
0: Vento di bestemmie! È un'ora che ti aspetto, dobbiamo andare al concerto, ho pagato 8.000 euro di biglietti!
1: Ah, giusto! Scusa! Stavo aiutando il mio coccodrillo a fare i compiti di matematica e ho perso la cognizione del tempo! 2 minuti e sono pronta!
0: Ma che cazzo! Vabbè, però 2 minuti, eh? Questa volta, guarda, sono categorico, eh?
1: Anche meno!
0: Porca troia, bastarda, lurida, schifosa, infame, maledetta mea, io che prendo pure i biglietti di Bruce Springsteen, che mi fa pure schifo.
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Sono Potito! Cazzo!
1: Parla più forte, non si sente!
0: Sono Potito!
1: Scusa Potito, potresti alzare la voce? Non ho capito il tuo nome!
0: Ma mi prendi per il culo se dici Potito, non ho capito... Scendi, troia!
1: Ah, Potito, sei tu! Cosa posso fare per te?
0: Andare a fare in culo! Ecco cosa devi fare!
1: Ok, dammi 2 minuti che sto finendo di costruire un elicottero!
0: Ma non ci posso credere, ma mi prende anche per il culo! Ma come l'elicottero, cazzo, dai!
1: Sì? Chi è?
0: Sono Hitler!
1: Oh, bella Adolf! Sali che intanto accendo il forno!
0: Ma quale Adolf? Quale Adolf? Sono Potito!
1: Ah, sei Potito!
0: Ma come sei Potito? Quello è stato uno dei più grandi stronzi della storia! Vabbè, ti sbrighi? Concerto di Bruce Springsteen inizia fra 2 minuti!
1: Oh, cazzo! Me ne ero dimenticata! Meno male che ho l'elicottero, grazie della dritta!
0: Oh, aspettami, porta pure a me, torna indietro, oh, vai a puttana!

0: Only a 105.
1: Sei stressato? Hai un lavoro che ti porta via tutte le energie e nemmeno ti pagano in maniera adeguata? Tua moglie era fica e adesso è diventata una panzona rompicoglioni? Senti le voci come Giovanna d'Arco? Sei uno straccio, guardati! Non aspettare oltre. Vieni da noi, vieni a... l'Istituto Sacro Cuore di Geremia! L'unica clinica multimedica che è stata premiata anche dal Consorzio della Media Pianura Bergamasca per la bonifica del territorio. Da noi potrai trovare il trattamento che più ti si addice per ritrovare la tua pace interiore e molto altro. Arriva solo per questo mese... il trattamento Zen! Un trattamento avanzato per lo stress e il riposo. Entrerai nella nostra camera speciale dove verrà diffusa della musica orientale e nebulizzato un leggero aroma di metano per predisporti al più completo rilassamento.
2: Allora, si metta pure comodo. Mi sente? No? Bene!
1: Dopo il completo rilassamento verrai adagiato nella nuova innovatissima sauna a pressione.
3: È comodo? È caldo? Mi sente? No? Bene!
1: E dopo che ormai sarai completamente rilassato e ammorbidito dal vapore come un pupazzo di pezza, inizierà il percorso della cromoterapia per riattivare le tue sinapsi.
4: Allora, mi dica di che colore è questo? Così è troppo veloce? Allora, mi dica di che colore è questo? Così è troppo veloce?

0: Se si sente male alzi la mano. Mi sente? No? Bene!
1: E mentre ti scongelerai lentamente per recuperare quasi tutte le funzioni vitali che avevi prima, verrai adagiato nella stanza del cibo, dove troverai un buffet di ristoro degno di un pasto reale.
2: Ecco qua. Può mangiare tutto quello che vuole. Abbiamo piselli bolliti, mela cotta, pollo bollito. Ha fame? Mi sente? No? Bene!
1: Il trattamento Zen è in promozione solo per questo mese a soli 10.000 euro. E se non hai fondi, non ti preoccupare. Grazie alla formula osservazione, ti basterà consentire a essere ripreso e trasmesso sulle piattaforme web come... e il trattamento si ripagherà da solo. Scegli il benessere. Scegli Sacro Cuore di Geremia. Non sei convinto? Senti cosa dicono i nostri sopravvissuti al trattamento, allora.
3: Io ho scelto di farmi trasmettere sul web e adesso sono nel libro del Guinness dei primati per l'anno più capiente del pianeta.
4: Io, dopo il trattamento, sono così rilassato che non uso più né la parola né le gambe.
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, così sia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
1: Nella puntata precedente.
3: Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
3: È un cadavere lei. Oh.
1: Nella puntata precedente.
3: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
3: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
3: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
5: Madonna, è una fogna sta cosa.
3: È una sofferenza per questa.
4: Non riesco a leggere, scusa.
1: Nella puntata precedente.
4: Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alla sua sofferenza semplicemente togliendoti le scarpe.
3: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
6: Ah, Romero, Romero, amico mio. Da quanto ho conosciuto quella fogna con le gambe di Rosalinda, la mia musica è molto migliorata.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Ah, Romero, le tue parole sono sempre così profonde. E io vorrei sposare questa muchacha, però purtroppo mia madre, Doña Valeria del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, ha già combinato un matrimonio per me.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Sì, infatti, immaginavo. Però non è giusto, Romero, sei d'accordo?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: No, era tanto per verificare. Non è giusto, non è giusto, Romero. Se non fossi un discendente della nobile famiglia del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, potrei sposare chi mi pare.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Però ogni tanto cambia, perché se no è io che parlo a fare. Ma sento un odore strano, una fusa tremenda. Probabilmente sta andando a fuoco un cimitero dei topi.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Non ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
6: Rosalinda, quale vuol... quale vuol venticello?
3: Sono venuta a portare fiori al signor Romero.
4: No.
3: Purtroppo me li sono... È una vita tremenda, lo so, perché lei è inconsapevole. Purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti.
6: Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio, E senza Romero che vomita.
7: Apri la finestra.
6: Ah, ha cambiato la battuta.
8: Amor, amor, amor.
6: C'è un po' di confusione qui,

0: E da quando ci siamo conosciuti non faccio altro che... credo proprio di essermi...
1: Rosalinda, amore mio, sono io, Alex, tuo marito, sono uscito dal coma. Tan, eccomi.
0: Alex, oh mio Dio, non ci posso credere.
2: Sto per dire la stessa cosa.
1: Oh Rosalinda, quando ero in coma non ho fatto altro che stare in coma. Ma ora che sono uscito dal coma non sarò più in coma. Voglio passare il resto della mia vita a fianco a Tigo. A debita distanza ovviamente. Vieni qua amore mio, fatti baciare.
3: No, ma che sei, stronzo?
2: Madonna mia, ma veramente?
0: Sicuro, Alex? Perché l'ultima volta...
1: Basta parlare! Baciami!
3: No, ascoltala.
0: Come vuoi, Alex?
3: Ascoltala, fidati.
0: Vado, allora?
1: Sì, va...
4: Cazzo della porca della puttana! È andato di nuovo in coma!
5: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda,
6: ai amor, amor. Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: Sono in pinocchio. Mette Piscoso in pinocchio.
1: Piscoso. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: Metempsicosi,
2: fate attenzione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Ragazzi, nel corso della nostra effimera esistenza si percorrono molte strade, si intrecciano tante storie. Quella che vi racconto oggi è un po' quella di tutti quanti. Era una calda estate, quando conobbi la persona che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Mi trovavo al solito bar con i miei soliti amici: Edgar il cinghiale maledetto, Bobby scemo bastardo e Luca, figlio della merda incatramata. Ed ovviamente io, Richard, chiamato amichevolmente dagli amici il disgraziato. Stavamo discutendo di cose molto intelligenti.
3: Ehi ragazzi, oggi ci voglio provare con quella biondona succhia cazzi. Porca chissà che sboccate, voglio riempirle la bocca di tutto il mio amore.
2: Dai Bobby, secondo me puoi farcela.
4: E tu Richard, che intenzioni hai per la serata?
2: Io volevo provarci con il mio amore proibito, la mammellona Giancarla Sbudinona, la ragazza più bella della città. Era tutta la vita che la inseguivo. E finalmente, quando trovai la forza per provarci, lei non si presentò al bar. Chiesi informazioni al barista.
5: Ciao, bello. Senti, che fine ha fatto Giancarla Sbudinona? Di solito è a quel tavolo laggiù a quest'ora.
6: Ieri l'ho vista andare via con un tipo super virile. Un vero macio. Probabilmente le ha trapanato il deretano e sarà rimasta a casa.
5: Ah. E lui te lo ricordi?
6: Oh, assolutamente sì. Non me lo scorderei mai, un tipo così figo e virile. È quello laggiù.
5: Allora mi misi a cercarlo con lo sguardo. Era un uomo alto, muscoloso e super maschio. Mi lancia un'occhiataccia di sfida a cui ricambio. Gli faccio cenno di uscire per menarlo, anche se è davvero grosso. Andiamo fuori.
2: Quindi tu mi hai soffiato la ragazza, eh?
4: Intendi forse la troia di ieri? No, non mi piacciono le ragazze. Mi piaci tu.
5: In quel momento feci fatica a capire.
2: Aspetta, tu sei gay? Non hai per nulla l'aspetto di un gay.
4: È molto discriminante giudicare qualcuno dall'aspetto, non ti pare?
2: Sei super virile, macio, col vocione. Come fai a essere gay?
4: Perché mi piace il cazzo.
2: Beh, non fa una piega.
5: Ero davvero confuso, però il suo ragionamento era limpido.
4: Quindi, ti va di scoparmi?
2: Ah, guarda, non credo mi interessi farmi violare il buchetto del mio culo.
4: Cosa? Credi che io voglia incularti? No, no, quella è roba da froci. Io voglio che sia tu a spaccarmi l'ano.
2: Ah, in effetti così non sarei gay io. Alla fine non mi cambia nulla.
4: Però ti avverto, dovrai impegnarti molto per fare breccia nel mio culo tonico e muscoloso.
5: Allora ci demmo appuntamento a casa sua. Ero emozionato e teso. Mi aprì la porta mostrandomi tutto il suo corpo perfetto, scolpito e unto. In quel momento si gira e allarga il suo culo.
4: Forza! Spaccami il c***o!
2: Ah, ok. Comincio ad incarlo. Mentre avvicino il mio glande al suo buco nero, le chiappe mi sembrano due enormi pugni muscolosi. Ecco,
7: ti piace?
4: Ah, è tutto qui quello che sai fare!
2: No, veramente...
4: Forza!
2: Sì!
4: Voglio vedere la tua faccia da guerra!
2: Sì, ci provo!
4: Incolami!
2: Sì. Ah! Lo sto facendo!
4: Ah! Spaccami!
2: Ah, sì, ti spacco!
4: Spaccami!
2: Sì, ti spacco!
4: Ah! Ah!

0: E dopo ciò non mi ricordo più nulla. Mi risvegliai in ospedale con il pisello tutto viola. E il dottore che mi aveva in cura era proprio lui.
1: Allora, come ti senti?
0: Beh, in realtà...
1: Spero sia piaciuto a te quanto è piaciuto a me. E per ringraziarti, voglio farti un bel pompino. Stai buono.
0: Okay.
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Ti piace?
0: No. Fermati! No!
2: Lui non era un uomo comune. Lui era il passivo aggressivo. Ed ecco, ragazzi, la vera storia di come ho conosciuto vostra madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Polpo della strega, mollusco col mal di schiena surgelato, 11,90 euro al chilo. Bio c'è! Cipolla cresciuta ai bordi delle autostrade, 2,30 euro. Pantofole in cuoio capelluto, 19,99 euro il tris. Miele di cane, 9,85 euro. Betlemmental, formaggio svizzero con la stimmate. Betlemmental, formaggio svizzero con le stimmate al posto dei buchi, 6,99 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Stracchino boomerang, che quando apre la confezione ritorna nel frigo, 3,15 euro. Parmigiano 18 mesi di cui 6 ai... Parmigiano 18 mesi di cui 6 ai domiciliari, 4,50 euro. Con le mani, con la voce, adesivi per parti del corpo, 18 euro. Spirito Santo, ramen. Pasta in brodo ultra cattolica, 2,30 euro. Mini gatto delle nevi per cocainoma. Mini gatto delle nevi per cocainomani ordinatissimi, 29 euro. Batterie non incluse nella confezione.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Acqua altamente infiammabile, 1,99 euro la cassa. Depresso, caffè in cialde che spinge al suicidio, 3,49 euro la scatola. Tonno Vianello, con pinne, fucile ed occhiali, 1,50 euro. Pernana, ammorbidente per maglioni piccoli. L'ho capito adesso. Pernana, ammorbidente per maglioni piccoli, 7,30 euro. Culippo, il ghiacciolo da mangiare con l'ano, 2,50 euro, anche all'arancia.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Patasgnocca, chips al gusto fica, 1,90 euro al pacchetto. Latte parzialmente potabile, 90 centesimi al litro. Togli la pancera, metti la pancera, fascia elastica per amanti del karate, 17 euro. Mike Dyson, aspirapolvere che pulisce a cazzotti, 88 euro. Papa mobile. Papa mobile Transformer, con mini pontefici al volante, 19 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Alan in Love, Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Signora, le passo lo psicologo Wender che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca glielo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Lei non è uno squilibrato.
2: Assolutamente, assolutamente. No.
1: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente, eh?
2: Allora signora, mi sente?
3: Mi sì, sento bene.
2: Benissimo,
3: bene.
2: Benissimo. Lei quando era giovane era puttana.
3: No, non sono mai
2: benissimo,
3: stato,
2: benissimo.
3: Sempre con mio marito.
2: Allora le do subito un consiglio. Suo nipote quando deve entrare in casa, lei si ricorda quando era giovane che prendeva il tram e c'era il controllore che timbrava i biglietti.
3: Controllore.
2: Ehi, mi senti? Oh, scusi che dottore, ogni tanto. Ok? Gli tira giù il pantalone, le mutandine, glielo massaggia un po'. Appena diventa un po' cappelloso, bravo, gli deve timbrare il cazzo. Bravo. Bravo. Va bene, però la parola in codice sa qual è?
3: E lui sai che cosa fa? Mi dà una caragata sulla testa e mi spacca la testa così sopra.
2: No. Allora lei faccia così, corri subito. Corra,
3: no,
2: corra.
3: Sai,
2: allora stai zitta, ti sto parlando.
3: Sì. Al cimitero.
2: Allora lei fa così, adesso scende giù di casa. Prende, va da uno che vende dei mattoni.
1: Sassi anche.
2: Sassi.
1: Grossi.
2: Si fa fare un casco di sassi. Ok? Quando entra in casa suo nipote gli ficca una testata sulla faccia. Va bene? Porco Porco! Va bene?
1: Bene, molto bene, grazie.
2: Posso dottore. Tornare?
1: Molto gentile. Sì,
2: buonasera signora. Buonasera, eh.
1: Signora, ha capito il dottore?
3: Sì, ho capito bene.
1: È importante.
4: Allora, Santina, eccomi qua, sono Poldino, come stai?
3: Male.
4: Ecco, benissimo. Volevo dirti una roba, nell'eventualità del non pompino, potrei darti da accudire le mie bambine, Panna e Camilla, le due gattine. Ti piacciono i gatti?
3: Sì.
4: Ecco. Siccome non ho i soldi per darle da mangiare, perché ovviamente avendo comprato casa ormai sono senza soldi, dovresti staccarti i pezzi di carne dal tuo corpo e darli in pasta alle gatte, capito?
1: Tartar di vecchia.
3: Ieri sera.
1: Allora signora, lei deve prendere una grattugia grossa. Ha presente quella per il grana? E si grattugia. Si
3: grattugia. Mio nipote ieri sera diceva che vengo a casa. Ho aspettato fino a mezzanotte da una alle due. E ha mangiato la pasta asciutta alle due.
1: Signora, lei deve grattugiarsi via di.
3: Guarda che io mi ha detto mangiare tutto sullo stomaco. Si e insomma, io non l'ho mangiato, hai capito?
1: Certo. 3 per 3. 3
3: per
1: 3, 6. 3 per
3: 3, 6. Aspetta, aspetta, no, non sbaglio.
1: 3 per 2?
3: 32, 3 per 6, 9, 9.
1: 3 per 2, 9. Signora, posso fare una domanda tecnica?
3: Avevo un piautovane e signora, anche signora, mi scusi. Un figlio sto... da un altro uomo.
1: Signora, sto... scusi, sto compilando
3: e
1: la...
3: vuole staccarsi con quel deficiente lì.
1: Signora, sto compilando la scheda per il suo trasferimento. Mi deve dare un po' di dati, mi scusi. Allora, domanda... questa è importante, proprio me lo chiede lo Stato. Lei l'ha mai preso nel c***o?
3: No.
1: No.
3: In alta non lo faccio. Okay. Perché mi fa male.
1: Sì, ma non c'è bisogno che mi dia risposta.
3: Se vuoi saperlo perché ho le emorroidi.
1: Ah, ok.
3: Oh, sai chi sei venuto adesso? La sua fidanzata Marianna. E poi c'è anche il mio nipote Alessandro qui. Sono arrivati adesso.
1: Oh, per chiavare?
3: Esatto.
1: Adesso, appena... ce l'ha lì davanti?
3: Come?
1: Ce l'ha lì, è lì davanti a lei?
3: Sì, qui davanti a me che sono andati a prendere le medicine e poi è andato anche allora, dal dottore a fare le analisi.
1: Adesso signora gli dica o mi dai 20 euro o ti do un calcio nei coglioni.
3: Ok, mi dai 20 euro se no ti do 20 calci nei coglioni.
1: Brava.
3: Ma adesso alzio. Hai capito?
1: 20
3: e
1: euro.
3: Te lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ecco, ci via adesso. Ah, fa vedere.
1: Gli dica, se vuoi casa mia sono 20 euro. Se no fuori dal cazzo, via.
3: Aspetta un attimo. Se vuoi tombare in casa mia, ha detto Alfio. Mi devi dare 20 euro.
1: Bravo.
5: Mi che vai a Monaco.
3: Hai capito? vado a stare da Poldino e dopo ci faccio anche un bel
5: Ale.
3: Porco cane, se vuoi giocare il cazzo di mio nipote devi darmi 20 euro. Hai
1: brava
3: capito?
1: Brava
3: sì a me porco che qua a casa mia è mia e pago io l'affitto.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
6: Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Pantofole sott'aceto, 2,30 euro. Vital Monnez, con cremosa salsa a spazzatura, 6,40 euro. Pampers Baby K, pannolini con la faccia della cantante tutta da pisciare, 29,39 euro. Cavolo cappuccio di soia in tazza grande, 2,60 euro al bancone, 4 euro al tavolo. Pere Nazzi, versione più spinta delle pere Kaiser, 3,10 euro al chilo.
7: Dall'inceneritore alla tavola.
8: Occhi alla sorrentina, con pomodoro, catarata e corne, 4,50 euro. Dai la Ceres, togli la Ceres. Dai la Ceres, togli la Ceres. Birra per amanti del karate, 1,59 euro la bottiglia. Le brotti di casa Cutolo. Fusi di pollo con pelle che si stacca a brandelli anche da crudi, 3,60 euro la confezione. Luci da grandi labbra. Make up per la topa, 8,99 euro. Grappa zio boia. La più letale del Triveneto, 19,90 euro.
7: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
8: Ace bipolare, smacchiatore per lavatrice, a volte gentile, a volte stronzo, 2,99 euro. Mastro Dildo, detergente e pavimenti nell'iconica bottiglia coi coglioni, 2,59 euro. Infamil, deodorante spray per ascelle ultravigliacche, 3,69 euro. Ultravigliacche è bellissimo. Cravatta antinfortunistica, 24,99 euro. De Monghi. Ma non ce la faccio. De Monghi, macchina del caffè con piccolo difetto di fabbricazione, 239 euro.
7: Cose a caso per la casa.
8: Offesa di tacchino. Offesa di tacchino. Fette sottili con scritte tipo cornuto e figlio di puttana. Cornuto e figlio di puttana. 1,59 euro la vaschetta. Non ci vedo più. Dado Knur, figlio di Tmor, nipote di Zvifir, 1,29 euro. Hamburger 100% vegetale nell'elegante confezione in pelliccia di ermellino, 89 euro. Coppa del bisnonno, gelato scaduto del 94 ma ancora in commercio, 3,49 euro. Pistorius, delizioso. Delizioso poi. Pistorius, deliziose pattine grosse come un francobollo, 9,98 euro. Vaffanculo, va.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Questa è la favola di Bombolon Pistoulash, un uomo molto speciale, nato un po' diverso.
3: Signora, spinga! Spinga! Sta partorendo! Dai, dai! È uscita la testa! È uscita la testa! Ah no, aspetti! È la cappella!
2: Il bambino nasce.
4: Fatemelo vedere! Fatemi vedere mio figlio!
3: Signora, suo figlio, non so come dirglielo, ha un cazzo enorme.
2: Sì, e infatti Bombolon Pistoulash nacque con una malattia genetica ultra rara, il sovradimensionamento del pene crescente. Il suo pisello era mostruoso e sarebbe continuato a crescere a dismisura per tutta la vita. Questo ovviamente gli creò non pochi disagi, a partire dalla scuola elementare.
5: Billy ha il pisello piccolo!
6: Sì, sì, prendiamo in giro Billy che ha il pisello piccolo!
5: Zitto, Bombolon! Tu hai il pisello enorme!
6: E da quand'è che è un problema?
7: Bombolon ha il pisello enorme! Bombolon ha il pisello enorme! Bombolon ha il pisello enorme!
2: I bambini possono essere molto crudeli. E così Bombolon crebbe in un clima di bulli e prese in giro. E mentre lui cresceva, il suo pene si ingigantiva con lui. La cosa lo costringeva a creare dei pantaloni speciali con tre gambe ed una scarpa in più da mettere in punta.
8: Che vita di merda la mia!
2: Ma finalmente conobbe una ragazza a cui non importava delle dimensioni spropositate del suo pisello atomico.
4: Io ti amo per quello che sei e poi non hai idea di quello che so fare con i cazzi.
2: Erano innamorati. Ma doveva succedere prima o poi. Succedere che facessero sesso.
8: Sei sicura? Dopotutto non l'hai ancora visto.
4: Non ti preoccupare.
2: E lei inizia a leccare quell'immenso cappellone, tanto da cominciare ad arrapare Bombolon, che non aveva mai provato una sensazione simile. Con un colpo improvviso, il pisello si irrigidisce di botto, spezzando il collo alla ragazza.
8: No, no!
2: E in un tripudio di tristezza, Bombolon ha un orgasmo, devastando tutto il palazzo con cannonate di
8: Sono un pericolo pubblico. Me ne devo andare.
2: Comincia così il suo viaggio da eremita, cercando una soluzione ai suoi problemi. Non aveva mai pensato all'acqua fredda in tutti questi anni. E dopo vari esperimenti con acqua sempre più fredda, notava che di qualche millimetro in effetti il pisello diminuiva. Allora si documenta su internet e decide di partire per l'Alaska. Cammina nella neve, lasciando due impronte di piedi ed un'immensa striscia di pisello dietro a sé. Ma il freddo è troppo per lui. E sviene.
9: Ehi, ehi, ti sei svegliato, tu uomo della profezia!
8: Cosa? Chi sei tu?
9: Io sono Eremita di Ghiacci, custode del segreto del grande freddo. Tu sei qui per accorciare il tuo pisello?
8: Sì, esatto. Tu puoi aiutarmi.
9: Dovrai venire con me, nella fortezza del silenzio eterno, il luogo più freddo del mondo.
2: E così i due partirono per questo viaggio in mezzo a neve, intemperie. E il pisello di Bombolon, che diventava ancora più grande, finalmente arrivano nella fortezza del silenzio eterno.
9: Dovrai meditare ed entrare in contatto con il grande spirito che vive all'interno del tuo pisello.
2: Bombolon si spoglia e si immerge nelle acque gelide della fortezza. In quel momento ha delle visioni e lo spirito del suo pisello crea un contatto.
1: Bombolon! Bombolon! Tu non devi avere paura di me. Tu vuoi accorciarmi, ma io sono destinato a diventare sempre più grande.
2: E in quel momento Bombolon capì l'importanza della sua missione e accettò se stesso. Per tutto questo tempo lui aveva sempre combattuto la crescita del suo pene, ma in quel momento decise di lasciarsi andare. Il pisello crebbe a dismisura e venne visto da tutto il mondo. Quando ecco che prese il volo, creò una sua orbita e si posizionò nello spazio, vicino al nostro pianeta. E da quel giorno noi potemmo godere della vista della Luna.
1: Il perineo della realtà.
0: Radio 105.

0: 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per
2: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
8: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
9: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi il DJ Mario Fargetta dello Zoo di 100 Celle.
10: No, Jerry, sono... Gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zoo di 105.
9: Quindi tu chi cazzo sei?
11: Calmo, Jerry, stai calmo.
10: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
9: E vabbè, che cazzo cambia?
10: Sì, scusa Jerry, non si ripeterà mai più.
9: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
10: Mannaggia Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
9: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
10: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
9: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
10: Allora, ci ho pensato, la risposta è La B, Jerry, 22, l'accendiamo.
9: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo. Comunque la risposta è esatta.
10: E vai, e vai.
9: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava? Forse andiamo avanti. Ecco la seconda domanda. Come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro? Più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca.
10: Jerry, sono un po' in difficoltà.
11: Calmo Jerry, stai calmo.
9: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
10: Chiedo il 50 e 50.
9: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
10: Cazzo, erano proprio le due, su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
9: Puttana di quella vacca incrostata di Albino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto culo, la risposta è esatta.
10: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
9: €1.000.000, fa il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. Ecco la terza domanda. Qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Tapparella, Gianni Mestolone e Giacomo Sputo di Merda.
10: Cazzo, proprio... Cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
9: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
10: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
9: Ma che ti inculasse un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosci.
10: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
9: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
10: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
9: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, ha rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
10: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
9: Dai, Godo, è sbagliato. Godo come una toglia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
10: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
9: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
0: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno, Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia Satana, brucia.
9: Salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide. Quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
11: Calmo Jerry, stai calmo. Ci guardano anche i bambini.
9: Ma vai a cagare, coglione, ce non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: Lo Zodi 105.
1: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
2: Tempura di Cazzotti.
3: Tempura di Cazzotti.
1: Il raggio ultraviolento della legge.
4: No, no, no, maledizione, agente 00 Power. Hai splatterato la faccia di quel poveretto e adesso non ci può più fare la sua confessione, cazzo.
5: Ho dovuto, commissario. Quel figlio di puttana ha insultato mia madre, solo io posso farlo. Comunque sono un passo dal risolvere il complotto.
4: No, no, no, così non va bene. Lascia sulla scrivania pistola e distintivo e la schiscetta. E levati dai coglioni, figlio di puttana.
5: Non dire figlio di puttana, figlio di puttana.
4: Ah no? Perché non devo dire figlio di puttana?
5: Perché solo io posso dire figlio di puttana. Perché figlio di puttana è un marchio registrato, figlio di puttana.
4: Va bene.
5: Ora puoi ridire la battuta.
4: No, no, no, così non va bene. Lascia sulla scrivania pistola e distintivo, la schiscetta e levati dai coglioni.
5: D'accordo, ma te ne pentirai, figlio di puttana.
3: Tempura di Cazzotti!
6: Ehi, Power! Il commissario ti ha fatto fuori di nuovo?
5: Ovvio, figlio di puttana.
6: Ma fortunatamente per te ho qui delle informazioni piccantissime sul caso a cui stavi lavorando. Guarda qua!
5: Per la barba del cazzo di mia nonna, figlio di puttana. Ma questo è oro! Grande Jerry, sei la miglior spalla comica che sembra non servire un cazzo per tutto il film, ma che in realtà poi si rende utile.
6: Bando alle ciance, andiamo in Romania, nella magione del barone Von Baldan Ben Bombastianovic, e sconfiggiamolo prima che conquisti il mondo!
3: Tempura di Cazzotti!
5: Oltre alla mia maestria nel figlio di puttana Kung Fu, cosa mi servirà per il viaggio, Jerry?
6: Direi un jet privato, una valigetta piena di armi e l'ultima invenzione di uno scienziato con gli occhiali che vive nello scantinato.
7: Qualcuno ha detto scantinato!
8: Doc!
7: Agente 00P, ecco la mia ultima invenzione. Scarpe che rilasciano gas nervino, che però può essere respirato solo dai cattivi.
6: Direi che siamo a posto.
5: No, non scordarti la figa di turno che alla fine mi chiavo perché sono un macio figlio di puttana.
6: Controllo subito sul sito della Femme Fatale se Natasha Lalouride è libera oggi.
5: E allora direi transazione con schitarrate ed esplosioni, e nella prossima scena siamo direttamente a Bucarest con una ripresa del drone e la scritta gigante che dice
9: Bucarest.

0: pazzesco! È bastata una schitarrata in esplosioni e in un attimo siamo arrivati dove dovevamo essere!
1: È la potenza del cinema, dei miei muscoli e del mio cazzo girato. Andiamo a prendere a smadonnate quel figlio di puttana.
0: Aspetta, op!
2: No, è 00P.
3: Op! Aspetta, op!
0: Aspetta, 00P! Guarda là! C'è un esercito di scimmie ninja robot! Come farai a superarle?
1: Esattamente come supero una fila all'S lunga. Col mitra! Ah! Morite! Ah! Figlio di puttana!
0: Cristo santissimo!
2: Santissimerrimo!
0: Cristo santissime... Porco! Cristo santissimerrimo! Cristo santissimerrimo! Le hai spolpizzate tutte! Incredibile che le pallottole non finiscano mai!
1: Perché è questo che fanno gli eroi.
0: Mi si sono drizzati il primo e il terzo cazzo.
1: E il secondo?
0: Quello non ce l'ho.
1: È una cosa che fa riflettere.
0: Forza, non hai tempo da perdere, Power. O altrimenti il barone finirà col costruire il suo cannone laser distruggimondo.
1: Figlio di puttana. Non glielo permetterò. Andiamo!
4: Eccoti qua, Power. Ti stavo aspettando. Sei caduto nella mia trappola di cristallo.
0: Un pelato bastardo con l'occhio di vetro e il gattino in braccio. Non me lo sarei mai aspettato.
4: Power, ora che ti ho in pugno, per prima cosa ucciderò il tuo amico.
1: Jerry, no! Figlio di puttana.
5: Power, tu sei il prescelto. Vendicami!
4: Ed ora comincerò il mio monologo che potrebbe darti il tempo di liberarti. Ma non succederà questa volta. Ed è giusto che tu sappia le ragioni del mio astio. Quando ero piccolo, tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene.
1: Questa l'ho già sentita. Sono Elio e le storie, figlio di puttana tese.
4: No, forse ho sbagliato copione. Beh, ora morirai con la mia sega elettrica rotante sparalaser, che va lentissima! Forse sarebbe più semplice un colpo in testa.
1: Non così in fretta, figlio di puttana.
4: Power, come hai fatto a teletrasportarti dietro di me?
1: Mangiando verdure ed andando a letto presto. Ed ora, sayonara, figlio di puttana. Utilizzerò il gas nervino delle mie scarpe sparagas nervino inventate dal mio scienziato che vive nello scantinato.
6: Qualcuno ha detto scantinato?
1: Non adesso, Doc.
6: Ok, scusa.
4: Maledetto! Questo gas nervino mi uccide per sempre, no!
1: Sei morto, figlio di puttana. Oh! Bene, missione compiuta.
0: Ottimo lavoro, Power!
1: Jerry, figlio di puttana, sei vivo. Come stai?
0: Ho visto giorni migliori. La spalla comica deve sempre sembrare morto per sbloccare la furia vendicativa del protagonista.
1: E allora forza, Jerry. Questa potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia fra un figlio di puttana e un altro figlio di puttana.
0: Non abbiamo dimenticato qualcosa?
1: Ah, giusto. Andiamocene verso lo schermo a rallentin, lasciandoci alle spalle un'esplosione, mettendoci gli occhiali da sole mentre cominciano i titoli di coda con un pezzo di Yahoo.
6: Ora è giusto.
0: No!
1: Ora è morto, figlio di puttana.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Alan in Love.
2: Allora, la legge americana prevede che tutte le donne che si chiamano Santina debbano ciucciare il cazzo al nuovo presidente degli Stati Uniti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Ale!
2: Signora Santina deve ciucciare il cazzo al nuovo presidente.
4: No.
2: Sì,
4: prego. Non mi dispiace, ma io non ciuccio una bella merda secca. Porco.
1: Alan in Love.
4: Pronto.
5: Mi senti? Mi sente, signora? Signora?
4: Dica.
5: Mi sente?
4: Pronto?
2: Base terra, come andiamo?
4: Male.
2: Oh, bene, cominciamo bene, cominciamo bene. Signora?
4: Senti un po'.
2: Allora, signora, po'. Il 10 di giugno è il suo compleanno. Io, intanto, primo regalo. Bam, subito così, Matteo Renzi al telefono, ma che roba, bam, subito.
4: Un bel pianeto, mi piacerebbe, piccolino.
2: Allora, sì. Signora, però aspetti un attimo, io ho un elenco di regali, ok? Adesso lei mi deve dire quale le piace e quale no. Allora, un coccodrillo mi ha detto di sì.
4: No, perché è grave il coccodrillo, non lo metto in capo.
2: Piccolo, lo prendiamo piccolo, un metro e mezzo.
3: Due al massimo.
2: Ah. Sì o no? Coccodrillo,
4: oppure,
2: sì o no?
4: Oppure che cosa c'è?
2: Pure c'è uno squalo bianco.
4: Oddio.
3: Ah, figo lui, eh.
2: Bello, mette nella vasca da bagno, ci fa il bagno, ci gioca, ci chiacchiera.
4: Sì, ma sono tutta roba grande, dove la metto? Non ho un coso. Allora, di terra, di
2: se vuole, un se vuole, molto bello e raro, per fare il pediluvio, le possiamo regalare una vasca piena di piranha, assassini, bello. Allora, andiamo avanti con l'elenco dei regali. Allora, mi ha detto coccodrillo no, squalo bianco no. Una, senti che bello questo, una metitrebbia le piace?
4: Che cosa sarebbe?
2: Bellissimo, mezzo della Madonna per andare in giro, una bella metitrebbia.
4: Non lo metto, so, no.
2: Non le piace, no. Un cheeseburger masticato da un barbone di Miami? Buono.
4: Oddio, non so neanche quella.
2: Aspetti un attimo, signora, che c'è qua, sono una festa pazzesca. C'è qua Luca Giurato, glielo passo un secondo, così mi aiuta con i regali. Luca!
6: Buonasera, signora, come sta?
4: Luca, dimmi.
6: Allora, mi vede la mattina in trasmissione?
4: Sì.
6: Come sta?
4: Bene, grazie.
2: Aspetti, signora, scusa, Luca, conosce Costanzo, signora, Maurizio Costanzo?
4: Sì, Costanzo, sì.
2: Aspetti, glielo passo, è qui. Maurizio, vieni un secondo che c'è Santina, la moglie di Aldo Basso.
6: Buonasera.
4: Buonasera.
6: Come
4: sta? Tutto bene?
6: Tutto bene. Lei
4: e
6: come
4: la
6: sta?
4: La moglie, la Maria.
6: Mi fa
4: sempre la televisione lì.
6: Mi fa pena Maria perché non torna a casa la sera,
4: No, ma guardo sempre la televisione, la vedo ogni tanto, Maria, che fa la trasmissione dei amici oppure di quegli altri.
6: Come andiamo a lei? Come andiamo?
4: Insomma.
6: Sto bene? Ha ancora quelle belle tette?
4: Ah no, mi sono male le gambe, altro che tette, non mi interessa.
2: Signora, c'è Bruce Lee, se lo ricorda quello che faceva i film?
4: Faccia Bruce venire nervoso che dopo sono male.
2: Un attimo, arriva Bruce Lee, un attimo solo, quello giapponese. Bruce, porco di qui, dai! Muso giallo di merda che c'è Santina al telefono. Dai, vieni qui.
6: Un attimo. Buonasera. Buonasera, signora, io sono Bruce Lee. Conosce me?
4: Sì, ti conosco, sì. Sì, sono un monocoloide. Allora.
6: Come stai? Tutto bene?
2: C'è Paolo Bonolis, signora, Paolo Bonolis, un attimo solo. Paolo! Dai,
4: quante ci sono? C'è
2: tu. È pieno. Paolo,
4: ma state facendo una festa?
2: Sì, in onore di Aldo, signora, che è uscito dal carcere. Un attimo solo.
4: Ah, è uscito dal carcere.
6: Buonasera, sì. Che volete? Buonasera, che volete?
4: Me lo puoi passare?
2: E in questo momento è chiuso in una stanza con delle puttane, signora. Sta scopando n***e, puttane, robe varie, sta festeggiando.
6: Voi ce l'avete un cavallo?
2: È arrivato il presidente, è arrivato il presidente, zitti tutti. Presidente, può venire al telefono un attimo che c'è la moglie di Aldo?
6: Ah.
2: Sì. Santina, prego presidente.
6: Santina, come stai? I'm president.
4: Tu non sei presidente, mi hanno detto c'è uno bianco. Mi hai preso per il culo, vero?
6: Io sono il presidente.
4: Tanto lo so che sei bugiardo.
6: Io sono il presidente degli Stati Uniti d'America, signor Frank Santoro. Sì, sì, sì, sì.
4: No,
6: sì,
4: sì. Tu non sei presidente, hai fatto posta per me per il culo, ma so chi è.
6: Lo
4: so già perché me. Guardo sempre la televisione, c'è il presidente degli Stati Uniti, è uno bianco.
6: Perché io sono nero, non ho capito.
4: Sì, tu sei nero.
6: Ma che tu sei nero?
4: No, io non sono nera.
6: Sì, tu sei nera.
4: Perché se bevo tutti i giorni il latte, la mattina e la sera.
6: Che cazzo c'entra che bevi il latte tutti i giorni?
4: Guarda che il presidente degli Stati Uniti lo conosco e me l'ha detto.
2: Come si chiama? Come si chiama il presidente degli Stati Uniti?
4: Marco Lenzi. Oh, vabbè, ma...
2: sta scherzando.
4: Marco Lenzi.
2: Il presidente.
4: Il presidente degli Stati Uniti è anche il sindaco.
6: Ma tu sei ignorante come la merda, lo sai?
4: No. Non sono, ho sentito abbastanza. E anche domenica c'è le votazioni, guardate di votare bene. Hai capito? Io voto il porco.
7: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Che perlizia.
8: Vai, dai!

0: creme, frusco, pomodoro, bifici. Sono anche andiamo che sono sfasfio. Io credo che la tundra deva verso ovest, che se blanche ci siamo andati e che i morti se ne ammazzano, che siamo crimindio. Come facciamo? Che andiamo sapidi? Salutiamo il nostro opinionista Carmelo Abate, che si poltrona rosso, che dice no. Appunto, che sono a ragione. Ma nulla, che siamo cisle, che senza la nostra Sebastiana, che ci dice le cose dei social. Sebastiana!
1: Ciao, ciao Gianluigi, sono stata in vacanza e mi sono tanto abbronzata.
2: Ce ne frega un cazzo, Sebastiana.
1: Uffi, ho fatto anche un sacco di fotine.
2: Ah beh, allora cambia tutto.
1: Grazie, volete vederle?
2: No, era ironico, fotte cazzi, Sebastiana.
1: Guardate, qui accarezzavo un delfino.
2: Sembra un cadavere saponificato messo di schiena.
0: E dai, che ci siamo, che servono i delitti deliziosi, che siamo boggi. Andiamo subito con la nostra ricostruzione con il nostro giornalistro Beppe Percezione. Beppe.
3: Purtroppo i fenomeni di violenza e molestie sono sempre più dilaganti nel nostro paese. E questa è l'ennesima triste storia di una vittima indifesa. Lui è Nemmo Prati Merdati, vive a Genova e ha 57 anni nel nostro paese. E questa è l'ennesima triste storia di una vittima indifesa. Lui è Nemmo Prati Merdati, vive a Genova e ha 57 anni.

0: Vieni che ti voglio toccare i piedi di cotone Scozia!
1: È orribile pensare che nel 2023 ci sia ancora un fenomeno così dilagante di violenza privata e molestie legate alla sola apparenza delle persone di bell'aspetto dei piedi. Ma il solo indossare le calze di cotone Scozia rende il povero Nemmo Prati Merdati irresistibile per tutte quelle figure, uomene e femmine, che lo incrociano.
2: Salve! Vorrei iscrivermo in palestra per fare dei peso! Sono modello di piedi di calze di Scozia e devo fare allenamento di diti! Ci sono i corsisti!
3: Sì, si accomodi, vengo, che ci faccio vedere le mini biciclette per i diti!
2: Ah, che bello! Ci sono i pedalini per le ditina!
3: Sì, si levi i calzi di cotone Scozia e me li dia a mano che li tengo!
2: Ecco!
3: Ah.
2: Ma che fa? Si usa i calzini di cotone Scozia? Questo è molestio!
3: Ci posso leccare i mignoli?
2: No!
1: Per il povero Nemmo Prati Merdati, la vita era divenuta un inferno. Finché un giorno qualcuno si spinse oltre la soglia della molestia, sfociando in violenza incontrollata ed infine mortalizzante.
2: Che sono solo e non ci sono i vicini che sono in ferie e nessuno può vedere chi entra nel palazzo perché c'è un'eclissi e le telecamere di sorveglianza sono spente per manutenzione.
1: Purtroppo, per un motivo oscuro a chiunque, nonostante l'eclissi, il vicinato non presente, le telecamere di sicurezza fuori uso per manutenzione, il signor Nemmo Prati Merdati decide di aprire all'insistente bussio, trovando innanzi a sé il suo carnefice, che in una frazione di secondo lo omicida colpendolo ripetutamente con una mega rana, asportandogli i piedi con una rapida colpa di ascio.
2: Chi è? Dai che apro! Ah! Minchia! Ah! Ah! Che ranate! Ah! Minchia, ma che grande sarà!
1: Le tremende ranate finiscono definitivamente la carriera di piedista di calze Scozia del signor Nemmo Prati Merdati, che entra ufficialmente nella lista delle vittime dell'inumana sete di molestie della nostra società. Adesso vado a toccare le tette dei manichini.
4: Mamma, pimpiripette naso che pizza che siamo bifidi! Ci vuole polpa di arancia, che siamo difficili! Andiamo a sentire subito i social che letkn cacch! Che siamo Sebastiana!
5: Bene, Gianluigi, la storia del povero Nemmo Prati Merdati ha scoperchiato il vaso del Pandoro.
4: Pandora, Sebastiana.
5: I braccialetti? Ah, bellissimi! Io c'ho il lucchettino, guarda.
4: Non si chiama vaso di Pandoro. Si chiama vaso di Pandora, quello che contiene i peccati del mondo.
5: Ah, hanno fatto anche i vasetti! Figo!
4: Ma tu bevi?
5: Sì, tantissima acqua per drenare.
4: Sai chi ti saluta?
5: Chi?
4: Sto cazzo.
5: Ah, grazie! E salutalo anche a me.
4: No, vabbè, miau. Bene, chi ha gagamne? Siamo alla Sfinge, che ci si finisce, che fine, che finisce. In fondo al lettere che diciamo, che dice l'Edde di tanto di Fertina, che sincronizza, che poi intoniamo, che finalmente adoniamo. Ciao, a pesto e prezzemolo, Palermo schiavista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni,
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.

0: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
1: Hai paura?
0: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
1: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre,
1: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
1: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
1: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
1: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
1: Addio.
3: Colpa mia.
1: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
1: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
1: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
1: Hai paura?
6: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
1: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
1: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ciao stronzoni, fate un'infameria a questo mio amico. Si chiama Antonio. Un anno fa gli hanno rubato la macchina, una Golf bianca, e sta ancora aspettando i soldi dell'assicurazione. La macchina era un catorcio, ma lui sperava di avere indietro un sacco di soldi e quindi è incazzatissimo. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor c***a. Salve, sono Amedeo Zichica, Assicurazioni Generali. Sì, salve, io ho sul tavolo una pratica per una liquidazione di una sua automobile. Per un furto.
1: Sì.
2: Le risulta che non è ancora arrivato nulla, vero?
1: No, non mi è arrivato ancora nulla.
2: Infatti, perché ce l'ho ancora sul tavolo io, mi perdoni. Probabilmente per via del Covid, lo smart working, siccome le liquidazioni in caso furto vengono fatte dalla Generali, perché è il tetto sotto il quale ci sono tutte le altre compagnie assicurative. Allora io, se per lei non è un problema, le passerei il liquidatore, così si mette d'accordo.
1: Va bene.
2: Io sono Antonio Zichicca, adesso le passo il liquidatore, gli dica pure lei chi è e la persona che le ha passato il liquidatore. Quindi dica, guardi, mi ha chiamato Salvatore Zichicca per la pratica di liquidazione, poi lei dice i suoi dati e così il liquidatore ha modo di chiudere.
1: Sì.
2: Grazie, salve, ciao, buona giornata,
1: ciao,
2: salve.
1: Ciao.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Palmirotti, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
4: Aspetti, ma da chi le è stata inoltrata la chiamata, scusi?
1: Non mi ricordo, Antonio Zichicca, non mi ricordo.
4: Zichicca?
1: Ah, sì.
4: Zichicca, benissimo, quindi liquidazione pratica auto generali, giusto?
1: No. Non è Generali.
4: Come non è Generali? Tutto è Generali.
1: Tutto è Generali.
4: Sì, sì, la Generali ha praticamente acquisito, non so se lei si intende, Pascola, un pochino di finanza, ma comunque no, la Generali...
1: E qual è la mia compagnia?
4: No, io questo non lo so, io sono un liquidatore, abbia pazienza, io devo semplicemente darle i dati per liquidare le cose, se ha bisogno di fare delle contestazioni, non è questo, non sono io che me ne occupo.
1: Non è questione di contestazioni, se voi sapete... Avete la mia pratica, penso che ci sia scritto.
4: No, ma io non sono autorizzato a leggere i suoi dati, questo per la legge sulla privacy. Un liquidatore, noi ci dobbiamo mettere d'accordo semplicemente per mandarle. Non so, se non li vuole i soldi, guardi che io ripasso la telefonata a Zichicca. Non è un problema.
1: Mi dica.
4: No, se non vuole i soldi, guarda, me lo dica no. Tranquillamente, io ripasso la telefonata a Zichicca, me ne lavo le mani, guardi che a me mi pagano semplicemente per fare il liquidatore. Non è che...
1: Va bene, mi dica.
4: Va bene, allora, adesso mi ha fatto confondere. Allora, okay, una Golf bianca, giusto?
1: Sì.
4: Sì, ok, benissimo. Allora, nella nuova politica delle Generali, in pratica, siccome diciamo le Generali hanno acquisito tutti i piccoli gruppi assicurativi, noi le proponiamo un forfè.
1: Sì.
4: Allora, la proposta forfettaria per il furto della vettura è di 980 euro più una polizza assicurativa del valore di 72 euro all'anno. Mando?
1: No, non ho capito, scusa.
4: Lei sa che cosa vuol dire forfettario?
1: Sì.
4: Per il valore complessivo che le verrà corrisposto dall'agenzia per il furto è 980 euro più una polizza assicurativa di 78 euro all'anno a carico suo, naturalmente.
1: 980 euro,
4: sì.
1: Io non so ora, però io sono in causa con l'assicurazione, ok? Quindi diciamo queste per me sono chiacchiere. Scusami se mi permetto,
4: No, mi scusi, non ho capito, abbia pazienza, io non ho presente il suo problema, io sono un liquidatore. Lei li vuole o non li vuole questi soldi?
1: Sì, penso proprio di sì. Ecco. Se è sicuro su 13 milioni euro e me ne volete dare 900, mi sa che può anche chiudere.
4: Ma guardi che questo non è una responsabilità. Se le sembrano pochi non è una responsabilità mia, non sono io che le decido, figlio mio. Quanto valeva questa macchina?
1: Valeva quel che valeva.
4: Non lo so, scusi, adesso abbia pazienza, adesso da privato cittadino, un attimo che tolgo la registrazione della chiamata, abbia pazienza, scusi, ma lei da me che cazzo vuole?
1: È lei quello che vuole da me.
4: Ma non ho capito, scusi, io sto lavorando, sto facendo bene il mio lavoro, le sto dicendo quella che è la proposta dell'agenzia di assicurazione.
1: Se facevi bene il tuo lavoro, non dicevi questo.
4: Ma che cazzo ne sa lei, scusi, abbia pazienza, lei conosce bene il mio lavoro, ma non lo so io, ma come pretende? Ma che arroganza è? Ma lei è di quelli che va a dire ai medici chirurghi, no, non si opera così di appendicite. Ma lei sa come cazzo si fa il lavoro dell'assicuratore, del liquidatore, lo sa, lei che lavoro fa?
1: Io
4: ti chiamo per la macchina, per ridarti i soldi di quel catorcio di merda che hai assicurato per 4 ridocchiose lire.
1: Se mi dai il tuo IBAN, te li do io 900 euro a te.
4: Ma io ti compro la casa e la famiglia. Se hai dei figli, mi compro anche quelli e li uso per cucire i palloni, hai capito? Non hai capito con chi stai parlando?
1: Sinceramente sì, ora devo acquistare casa.
4: Io mi inculo i sarcofagi della tua famiglia, da oggi alla generazione numero 1. Io mi scopo i tuoi cimiteri.
1: Hanno fatto che la puttana dran.
4: Adesso insulta anche. Allora rimetto la registrazione.
1: Registro, push account dran. Registra.
4: Mi scusi, ma lei è un capone maleducato stronzo.
1: Sta fuori, mezzo
4: lei, ma vaffanculo che hai assicurato quel cesso di merda, quel catorcio del cazzo su quattro ruote. Ma... neanche i soldi ti dovevano dare, bastardo.
1: L'assicurazione, sto da fanculo,
4: sì. Se ne vada a fanculo, lei e la sua famiglia di truffatori, cornuto.
1: Ciao.
4: Vaffanculo.
1: Di dove sei? Di chi vuole?
4: Io sono del posto da dove ti arrivano i cazzi del culo.
1: Wow, bravo.
2: Che succede?
4: Ma questo stronzo terrone di merda, gli devo dare 980 euro per la sua macchina pinocchiosa del cazzo. E mi dice, mi insulta anche, mi insulta.
2: Ma ti sembra il modo di rispondere a un...
4: Ma è uno stronzo terrone, dai, lascia stare, su.
1: Ma pure non assicurate i terroni.
4: No, non dovrebbero essere assicurati. Non dovrebbe, bisognerebbe buttarci sopra un ordigno nucleare.
2: Ma per l'amore di Dio, cosa stai dicendo?
4: Ma vai, è un coglione.
1: Scusami.
4: Suca.
1: Non mi consente niente.
4: Suca.
1: Mi consente niente.
4: Baciami il cazzo.
1: Ma non
4: Trimone.
1: Ciao.
4: Vaffanculo. Tua mamma
1: che la mignotta. Non so da che radio chiami.
4: Da Radio 105, è lo Zoo di 105. Ridi su sto cazzo. You
3: win.
4: Ma che cazzo di catorce di merda, oh, ma comprati una macchina seria.
1: Ciao ragazzi.
4: Ciao. Solo per te però, ciao.

0: is the zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova ed entusiasmante stagione di
3: Walking Dead!
2: Ma no, Francesco, siamo su Tesori Nascosti!
3: E Walking Dead?
2: Non c'è.
3: E allora chi sono quegli zombie che ci vengono incontro?
2: Sono i tossicodipendenti della periferia di Los Angeles!
4: Pipetta!
3: Dove siamo?
2: Siamo a una classica container war!
3: Sì, vai! Ho portato anche le pistole!
2: No, Francesco, scusa, cosa servono?
3: Per rubare i container senza pagarli!
2: Bella idea! Eccoci, amici, siamo riusciti a rubare un container!
3: Sì, a quel ragazzo con le stampelle! Per fortuna è anche cieco, così non può neanche riconoscerci!
2: Sei un grande, Fra!
3: Grazie, Fra! Ma vediamo cosa c'è dentro!
2: Sì, Francesco, ma basta sparare adesso!
3: Ancora uno, dai! Guarda, ho preso un gabbiano!
2: Cazzo, che mira! Quanti scatoloni!
3: Guarda questo, Franco, ci sono dei fornelletti da campo!
2: Che colpaccio, varranno almeno $3 l'uno!
3: Quindi 3 più 3, 6!
2: Esatto!
3: E guarda anche qui, c'è uno scaffale pieno di solventi!
2: Ma che strano! Cosa sono queste? Sembrano bottigliette di vetro, ma sono bucate!
5: No, non so, ma questi solventi sono buonissimi!
2: Senti, Fra, chiamo Rick, tu continua a sniffare i solventi!
3: Ci puoi giurare, Fra!
5: Mannaia, che cagatoio c'è squepetare! Ma dove avete portato? Ma sembra in queste poste fetre, fa un caldo, c'ho tutta la ricca del culo sudato, sembra il sopracciglio verticale della Nike. Mamma mia, che posto di merda, mai un 5 stelle, mai. E poi con tutte queste tossici di merda che mi inseguono, che cazzo vogliono queste fattone da me? Vabbè,
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
5: Vabbè, che mi avete portato oggi, ragazzi, dai!
3: Ah, Rick, abbiamo trovato delle cose fighissime, guarda!
5: Sei migliorato dall'ultima volta! Hai fatto un passo evolutivo in avanti, te vedo! Vabbè, fatemi vedere, dai! E questo che sono, fornelletto da campo! E che cazzo me lo devo fare io, che sono messo nero, devo scalare un K2?
2: Rick, ma qui ci sono anche dei solventi e delle bottigliette in vetro! Non è che sono cose che si usano per la droga?
5: Ah, quale cazzo di droga! No, questi è un get standard per il campeggio in altura, in alte montagne, quelli che fanno Everest, queste cose. Il fornelletto qua serve che ti fai i tortellini la sera, magari c'è un po' di nostalgia di casa. E bottigliette, queste col buco, servono per bere, che l'acqua è buona e ci stanno sorgendo, no?
2: E scusa, il buco?
5: Il buco sulla bottiglietta, è per l'area di montagna. Che così quando bevi ti ossigeni anche meglio, se vai in montagna anche per quello che ti fa bene ai polmoni. Sono quasi sicuro di questa cosa.
3: E io pensavo che era per bere in due.
5: Potrebbe anche essere, è una mini grolla. E questi valdostani lo fanno spesso, ci mettono dentro a grappa e bovvo. E sta bevendo due, che si ubriaca nel primo per.
3: E i solventi?
5: E solventi che servono per pulire l'attrezzatura. Tu hai mai visto mai un alpinista tutto sporco? No, montagna va rispettata, che cazzo. Sono quasi sicuro di questa roba. Ma ragazzi, a titolo informativo, chiedo, non è che per caso avete trovato anche dei cristallini, delle pietruzze, delle cosine che sembrano minerali da quarzo?
2: Tipo questi, Rick?
5: Esatto, proprio quelli, proprio questi cristallini. Non lo toccate, $1000 le prendo io, ve ne dovete andare fuori dal cazzino.
2: Wow, che affare!
5: E non sparare che vengono giù le valanghe, poi! Vabbè, ciao ragazzi,
2: ciao.
5: Io sto qua con i cristalli.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Mamma mia. Ma dove hanno trovato questa metanfetamina? Beh, sembra di essere in un negozio di Swarovski con tutte queste cristalle. Vai. E vabbè, accendiamo, vai. La pepettina. Che botta forte. E mo che minchia è tutta questa gente? Perché mi guardano? Perché mi guardano la pepetta? E Ragazzi! Ragazzi! E fattore, ma vogliono bere! Ragazzi, stanno in zombie! Ragazzi!
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Alan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
2: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello zoo di 105 avevano super tranellato la nostra amata Santina, costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
3: Pronto?
4: Eccoci, signora.
3: Ecco, allora lei quello che si mette lì
4: dove si mette?
3: Sul cazzo.
4: Come?
3: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
4: Di nylon?
3: Far sbagliare, sì. E allora non viene fuori lo sbaglio.
4: Ah, e come si chiama?
3: Ma non me lo ricordo.
4: E lo lega,
3: perché
4: no?
3: Perché l'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
4: Ma come si chiama il?
3: Persivo, mi pare. Un coso così, insomma, che si mette nel cazzo per non sbagliare dentro alla donna.
2: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
3: si mette nel cazzo.
2: Santina confessa ad Alfio di Base Terra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
3: Come fa con sua moglie? Non lo so io.
4: E io ci metto le mani.
3: Ah, sceglie le mani lui.
4: E io sì, io sbordo le dita.
3: E io faccio stesso.
4: Anche lei?
3: Fino che non c'è altro che mi fa niente, te non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
4: Ma quante volte sbaglia al giorno lei, signora?
3: Uno la mattina e uno verso la sera.
1: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
3: Dimmi.
4: Come andiamo?
3: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
4: Sì.
3: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote. Perché?
4: Bravo.
3: È bugiardo e anche falso.
4: Chi? Chi? Chi? Chi? Chi?
3: Io voglio la gente bugiarda e anche falsa.
4: Ma chi?
3: Non lo posso sopportare.
4: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
3: È mio nipote.
4: Ah,
3: perché mi conta tante balle.
4: Quello è un figlio di puttana, signora.
3: Che vuole di
4: suo nipote,
3: fidanzata,
4: signora.
3: E dormire e bussare.
4: Signora, suo nipote è un figlio di puttana e sua nonna è una bastarda, è vero o no?
3: L'affitto lo pago io e non lui.
4: Porco.
3: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua da sua fidanzata. Ma, e non qua.
4: Ah, viene lì.
3: No, io trovo casa, stammi bene a sentire, io trovo casa oggi.
4: Ma viene lì a cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
3: Sì, con la sua fidanzata.
4: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
3: Sì, sul divano, un mini letto, c'è qua un letto che si può stare in due persone.
4: Ah.
3: Aiuto.
4: Ho capito.
3: E lui fa quel cazzo che vuole. Io devo stare lì. No, guardare. Mi chiudo la porta perché ho più vergogna. Che qui.
4: Ma cazzo, ma signora. Ma signora. Ma
3: seduto, cane.
4: Signora.
3: E lui non paga la merda. E adesso se pretende anche che compro la macchina, la merda secca che tuvo.
4: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna. Ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film. E li vendiamo. Perché non va a vivere con Poldino, che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
3: Poldino, sì.
4: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Tino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
3: Perché stare solo, sono stufo.
4: Oh, allora.
3: Io mi vuole un po' di compagnia.
4: Signora, un attimo solo.
3: Di un uomo.
4: Signora.
3: Ma anche Madonna, per me è lo stesso.
4: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un po'. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora,
5: Santina?
3: Ciao.
5: Uè, testa di merda, come va?
3: Male.
5: Come male? Che succede?
3: Che sono stufo.
4: Bravo.
3: Strano. Mia nipote. Mi conta tante bugie.
4: Allora, signora, le passo lo psicologo Wender. che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di base terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
6: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
6: Assolutamente, assolutamente. No.
4: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente,
7: Come andrà a finire questa telefonata?
8: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: ma lo devi far girare come questa canzone qua. Hai capito? Cioè, hai capito cosa intendevo?
1: Pippo Sinte.
2: Pippo Palmieri, il regista del programma, ha chiamato un suo amico produttore per finire un disco e, dandogli le direttive, il DJ Matt l'ha registrato per poi passare le voci a Wender.
0: Ciao, io.
2: Quindi inizia un nuovo appuntamento telefonico con le voci di Pippo.
1: Pippo Sinte.
2: Oggi chiamiamo tutti i suoi colleghi. Prima telefonata, DJ Spine.
3: Ciao, non sono disponibile, quindi richiamami. Non lasciare un messaggio che tanto non l'ascolto. Ciao.
0: Senti una cosa, sì, scusa che non mi sono fatto sentire in questi giorni qua, ma bisogna creare un ponte. Bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo.
4: Tutto a posto, Beppe, che mi mandi 3 ore di messaggio in segreteria. Ce la fai?
1: Pippo Sinte.
2: Seconda telefonata, la chicca.
5: Pronto?
0: Ciao, io.
5: Sto lavorando?
0: Pronto? Ah, non ti funziona la linea normale a casa?
5: Ti sei?
0: Senti, allora, la cosa che hai mandato, il synth mi piace, ma ancora non, cioè forse non me l'ero spiegato bene su una cosa. Bisogna creare un ponte.
5: Sì.
0: Bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo.
5: Sì, va, sono curiosa.
0: Tom, tom, pom. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cioè, questo qua lo devi far girare come questa canzone qua.
5: Ma vai a cagare, Wender.
1: Pippo Sinte.
2: Terza telefonata, il produttore Alessandro Viale.
6: Pronto?
0: Ciao, io.
7: Sto lavorando?
6: Chi sei?
7: Poi sono Pippo.
6: Minchia, Pippo, numero privato.
0: Ah, non ti funziona la linea normale a casa? Senti una cosa, sì, scusa che non mi sono fatto sentire in questi giorni qua, ma
6: figurati,
0: mi sono perso un po' via tra cose mie e altre robe.
6: Immagino, poi noi ci dobbiamo anche vedere per pianificare quello che ci siamo detti.
0: Senti,
6: dimmi.
0: Allora, la cosa che hai mandato, il synth mi piace, ma ancora non, cioè forse non me l'ero spiegato bene su una cosa.
6: Ma di cosa stai parlando?
0: Bisogna creare un ponte. Ma bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo. Cioè, questo qua lo devi far girare come questa canzone qua.
6: Ma di cosa stai parlando? Che io non ho fatto nessuna base.
0: L'ambientazione tipo Medusa.
6: Ma non ho capito
0: quello che abbiamo...
6: di cosa stai parlando, Pippo.
0: Aspetta, lo tiro fuori. Sì, però dobbiamo capire soltanto una cosa. Aspetta un secondo, cioè
6: no, della canzone. Non ho capito di cosa stai parlando.
0: Con
6: Pippo.
0: Vedi qua, qui lui dice gara guilla. E questo invece deve essere tutto, cioè devi mettere il synth.
6: Pippo, mi senti?
0: E come fanno i Medusa da 3 minuti e 27. Pronto? Che poi
1: Pippo Sinte.
2: Quarta telefonata, Puccio di Radio 105.
8: Pronto?
7: Poi sono Pippo.
8: Pippo chi?
7: Pippo Palmieri.
8: È il numero privato.
0: Ah, non ti funziona la linea normale a casa.
8: Dimmi, adesso ti sento. Dove sei?
0: Senti una cosa, sì, scusa che non mi sono fatto sentire in questi giorni qua, ma un po', mi sono perso un po' via tra cose mie e altre cose.
8: La Sardegna e il Calcerf.
0: Senti, allora, la cosa che hai mandato, il synth mi piace, ma ancora non, cioè forse non me l'ero spiegato bene su una cosa.
8: Ma non ho capito una cosa, infatti cosa ti ho mandato che non mi ricordo.
0: Bisogna creare un ponte.
8: Pippo.
0: Bisogna creare un ponte. Aspetta, adesso tiro fuori il tuo file, un secondo.
8: Ma di cosa stai parlando? Un soggetto.
0: Cioè, questo qua lo devi far girare come questa canzone qua.
8: Claudio Puccio ha chiamato.
0: Cioè, tu qui hai fatto un giro.
8: Pippo.
0: Tu qui hai fatto un giro.
8: Ma chi sta parlando questo?
9: ok, e sei partito subito. Invece qua dobbiamo proprio creare l'ambientazione tipo Medusa, quello che abbiamo fatto e quello che hanno fatto loro, vero?
8: Fuori.
9: Dobbiamo capire soltanto una cosa, aspetta un secondo, cioè
8: Pippo
9: nella canzone,
8: no, non mi sente, cioè stranco con na na na na. Vabbè, li chiudo,
9: hai capito cosa intendevo?
8: Pippo, ma che colmo,
9: deve essere sostituita da questo drop qua.
1: Pippo Sinte. Only for you, no, no, this is the zoo, this is zoo. Only for you, no, no, it's a 105 zoo. Only for you, with the zoo, it's on 105. And only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome. Lo Zoo di 105.

0: Scusatemi, Barbarona vostra è tornata.
1: Sì, ma a voi non frega un cazzo che io ci sia. L'importante è che ci siano le mie belle tettone. Ah, ah, ah, opinionista Ricchione. Opinionista Ricchione, sei in collegamento da casa?
2: Sì, sono qua in visione skip.
0: Trema, trema l'immagine, che succede? Ah, opinionista? Chiamate i dottori, mi sa che ha preso il Covid. Sta male?
2: Ah, ha avuto un infarto al cazzo.
0: Porca miseria.
2: Guarda che sta spavento.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live, il programma della verità, il programma che non specula sulle sofferenze altrui, il programma che vi informa meglio di qualsiasi telegiornale, il programma che ne sa molto di più di Fabio Alisei, e questo apre un capitolo gigantesco. Bentornati barboni, pezzenti, voi lì a lamentarvi che siete chiusi in casa, non c'avete il pranzo di Natale coi parenti, non potete scambiarvi i regali, ma che cazzo me ne frega, che busco 500 bomboloni a stagione. E allora oggi, dopo quello che è successo ieri, avrete letto sui giornali che sono successe due cose terrificanti. A Tom Cruise, questo attore americano famosissimo per svariate pellicole, è stato prima invaso da uno shitstorm creato da un gruppo di maleducati radiofonici che fanno questo programma disgustoso dove mostrano i propri genitali ai loro ascoltatori attraverso la radio, che è una cosa disgustosa. Tom Cruise è stato così invaso sui suoi social da un branco di disgraziati che sono gli ascoltatori di questo programma vergognoso, schifoso, merda dello Zoo di 105, e gli hanno scritto: hai fatto i soldi in merda. Tom evidentemente ha letto questi messaggi e poi si è imbufalito durante le riprese di un film che sta ultimando in Inghilterra, e noi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Sì signore.
2: Allora,
0: sì.
2: Voglio dirlo subito, ciao a tutti, sono Tom Cruise, ho la nerva nel collo, vedete le vene? Vi prenderei tutti quanti proprio a due fino a farvi diventare dispari, figli di puttana.
0: Ecco, bene, allora Tom Cruise, ospite di Sbomeriggio Live!
2: Porca se mi avessi sotto le mani a tutti quanti vi spaccherei il culo, ve lo dico proprio da Brooklyn.
0: Cosa vorresti dire, Tom, ai conduttori di questo scempio radiofonico denominato...
2: Allora porco... Stavo girando il film. Scusa, non mi vengono le parole in italiano, americano. Il film, come si dice in italiano?
0: Film.
2: Ah, come in americano, uguale.
0: Sì.
2: E mentre stavo appunto facendo le cose del film, mi è arrivata questa cosa su Instagram in cui ho letto che tutti mi insultavano, e allora... proprio mi è venuto il nervo meridionale, ho preso subito a botto una donna debole che zoppicava, che si stava dirigendo verso la sua sedia a rotelle.
0: Ma è una roba,
2: l'ho intercettata proprio a metà strada, l'ho massacrata.
0: Ma Tom, perché ti sei arrabbiato? Ti sei arrabbiato per i messaggi che hanno mandato gli ascoltatori maleducati dello Zoo?
2: È proprio il modo di fare. A me prima di tutto bisogna darmi rispetto, perché io sono un attore che ha fatto decine e decine di cose.
0: Sì, di film che adesso andiamo a elencare, però prima
2: non mi viene mai il termine perché non è inglese.
0: Volevo farti una domanda. Tu sei noto anche per la tua adesione e il tuo sostegno a Scientology, questa chiamiamola religione, ecco.
2: Di Satana, sì.
0: Ecco, cosa vuoi rispondere a tutte le accuse che hanno fatto a Scientology nel corso degli anni, anche altri attori che hanno fatto outing raccontando?
2: Allora, il fatto che io abbia un filo legato alla mia schiena che è collegato a un detonatore, ogni volta che si affronta l'argomento si accende, non è mai una cosa che va travesata, che io sono libero di parlarne, non ho assolutamente una rivoltella rivolta alla tempia di mio figlio ogni volta che sto affrontando l'argomento. È semplicemente una scuola di pensiero, come ce ne sono tante al mondo. Mia moglie non è stata rapita da loro e non è segregata nelle loro cantine e sostituita con una bambola di pezza, e quando io sbaglierò verrà bruciata nelle fiamme dell'inferno.
0: Quindi,
2: sto parlando liberamente di una cosa che
0: non è assolutamente
2: stata imposta da nessuno che ha sotto mano tutte le password della mia assoluta proprio di tutta la mia banca e di tutti i miei
0: soldi. Abbiamo capito, grazie Tom, stai calmo, rilassati adesso. Ricordiamo che tu ti chiami Tom Cruise ma sei nato Thomas Cruise Mapoder, giusto?
2: Sì, Mapover più che altro, no, perché mio nonno era di Treviso.
0: Treviso.
2: E mangiavamo insetti, locuste. Eravamo veramente poveri.
0: Sei nato a
2: Tant'è
0: Siracusa.
2: Che lui era Siracusa, infatti.
0: No, Siracusa, New York.
2: Perché Siracusa era mia madre, mio padre era di Treviso. Sai, quando un meridionale e una settentrionale si mettono insieme, uno lavora e l'altro spende i soldi. È sempre così.
0: Certo.
2: Quindi mia madre, che era di Siracusa, lavorava e settentrionale spendeva i soldi. È sempre così che funziona. E praticamente mio padre, anche per prendere in giro un po' mia madre, perché eravamo rimasti proprio senza un becco di un guancino, quando sono nato, che mia madre mi ha praticamente, mi sono caduto dalla figa mentre stava lavando le scarpe a uno per strada.
0: Cioè,
2: la prima cosa che ho sentito quando sono nato è stato il tonfo sui cocci di vetro. È per questo che ho questa faccia di cazzo che mi ha dato anche fortuna nel cinema. E lui ha detto: ah minchia, questo lo chiamiamo Mapover. Ecco, che vuol dire? Niente, un nome. E poi dopo, nel corso degli anni, ho scoperto che
0: parliamo di film, perché sei stato il protagonista di pellicole famosissime. Top Gun 1986, film bellissimo. Di cosa parla?
2: Praticamente sono io che sono un allevatore di sciacca, che ho un gregge di pecore.
0: No.
2: A un certo punto compro un paio di cani pastori, e questi cani pastori, io sto male, mi viene un mezzo ictus e rimango un po' storpiato.
0: No.
2: E rimango nel letto qualche mese.
0: Ma sei un pilota di caccia?
2: Sì, vado anche a caccia, però sono mezzo storpio, quindi non riesco in quel periodo. Questi due cani, minchia, chiamano e fanno cucciolate, e si mangiano pure le pecore, mentre io sono mezzo nel letto. Quando mi sveglio, minchia, ci sono più cani che pecore. Minchia, troppo cani. Alla fine, vedi, faccio sto allevamento di cani. Faccio un sacco di
0: un altro film meraviglioso è Rain Man, l'uomo della pioggia. Film straordinario.
2: Bellissimo. Questo smemorato che si dimentica sempre l'ombrello.
0: No.
2: Quando arriva dal marocchino a comprare l'ombrello che sta per più. Niente, a lui gli danno le rose. Lui non riesce a comprare un ombrello mai.
0: Giorni di tuono, invece, Days of Thunder.
2: Beh, bello anche quello. Quello è un film che consiglio a tutti di vedere, perché per farlo mi hanno ricostruito l'ano. E ho fatto 4 mesi a scorreggiare, ma in maniere proprio provocanti. È stata una cosa.
0: Bello.
2: Mi hanno provocato questa colite spastica a induzione elettrica. Io praticamente sparavo scorregge, ma il suono, il sibilo, spaccava i vetri. Una cosa incredibile. Tant'è che mi hanno chiamato: minchia, non fai scorregge, fai i tuoni. Ed è lì il titolo del film, Giorni di tuono.
0: Certo. Poi, vabbè, subito dopo hai fatto Cuori ribelli, un film con la regia di Ron Howard.
2: Grande, praticamente sono io che mi induco l'infarto con la cocaina. Cioè,
0: no.
2: Il cuore non vuole stare alle mie regole.
0: Pensa.
2: Cioè, io compro 3 grammi, infarto. E dico, allora ne prendo di meno. 2 grammi, infarto. E dico, allora ne prendo di meno. 1 grammo, infarto. Dico, allora senti, cuore, mettiamoci d'accordo. No, io voglio infartare. Niente, si ribella sempre.
0: Mission Impossible, ne hai fatti una marea. Missione Impossibile. Qual è?
2: Perché in realtà la gente non capisce che la Missione Impossibile è fare il film. Per quello ci provo tantissime volte, perché non si capisce mai niente di quei cazzo di film. Io lo faccio una volta e viene una merdata, lo faccio la seconda e viene una cagata, lo faccio la terza e viene una strozzata. Alla fine sono arrivato 8 volte e dico: ragazzi, è una Missione Impossibile fare sto cazzo di film, è una merda.
0: Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, uno degli ultimi film di questo famoso regista. Occhi molto chiusi. Cosa succede in questo film? Perché avete tutti gli occhi molto chiusi?
2: Siamo tutti orientali che partecipiamo a questa orgia. Infatti è Eyes Wide Shut. Siamo sia cinesi che marocchini, un po' un misto, che c'è questa festa, i drogati, e ci vediamo con gli occhi socchiusi, e alla fine ce lo pizziamo,
0: un rito satanico,
2: dopo aver fumato tanti hashish, ci fuciliamo i culi con i cazzi proprio. I cinesi prendono i cazzi dei marocchini, mentre dall'altra parte i marocchini...
0: Ma è una festa in maschera, dove...
2: È maschera, perché i marocchini sono mascherati da cinesi, e i cinesi sono mascherati da marocchini.
0: E infatti, tu pensi che tua moglie ti tradisca?
2: E sia bottana, perché lei si fa sia il marocchino che cinese.
0: Ma
2: cioè,
0: no, no. Vabbè, andiamo avanti. La guerra dei mondi,
2: proprio
0: rifacimento.
2: È il seguito del Nato il 4 luglio, dove proprio porco mi incazzo a merda. Cane, devi mettere su sti documenti, ti ho detto che devi mettere 4 luglio, allora lei, minchia, schifo, finisce. Anche i parenti da altre galassie arrivano a fare casino, cane.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: California, California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
6: I was crying.
4: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
8: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business relationship.
8: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
6: Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
9: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora
8: Lindsay, no.
6: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è
6: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
8: Perché Lindsay?
6: Oh, Lindsay.
8: Lindsay, come Sanpei.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
7: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
5: ma
7: sei.
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice,
8: cos'è? Una che ti toglie i figli.
6: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
8: No. PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
7: Che dici? No.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
6: Libertiamoci Liberty Island.
9: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
8: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
8: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
10: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
7: Scusa, una macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
8: Rover?
6: Rover
8: Vogue.
6: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
8: la Borger,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
3: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
4: Sì.
3: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
2: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
3: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
2: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
5: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
3: Sottosegreto. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
6: No, beh, sacrosanto lavoro imbattibile.
3: Sacrosanto lavoro. C'hai tutti i nostri errori? Ce li hai,
7: sì,
3: tipo?
7: Sì,
3: c'hai la cartella?
7: Aspetta, che so.
8: Sacrosanto lavoro.
9: Non levatemi i miei più.
8: Sacrosanto lavoro.
10: Ma non c'è. Ma chi è?
3: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
10: Pronto? Chi è?
3: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
10: È
3: normale.
10: No, vergogniamo, chi è? Un bosco? Che un bosco? Ma lo che è uno?
3: Stai zitto, scemo.
10: Pronto?
6: Sacrosanto lavoro imbattibile.
3: Sacrosanto lavoro. C'hai tutti i nostri errori? Ce li hai, tipo? C'hai la cartella?
10: Oh, Lolo, ma chi è?
3: Beh, sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai.
2: Multiverso.
3: Perché di sì, perché sei un poveraccio.
11: Perché
3: cioè.
11: tu, Paolo, stai bene.
12: Non lo facciamo,
11: ma credimi, tu stai bene con questo suono qua.
12: Ma basta!
13: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
3: male. No, secondo
13: male.
3: Te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di lanciarla.
10: Pronta, chi è?
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione.
10: Ma chi è?
3: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, e l'altro fa i versi, e quell'altro non parte, è colpa di Fabio. Minchia, ragazzi, i ritmi, i tempi, oh, la radio.
10: Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua? Ma che vuoi da me?
3: No, però hai
10: da vita mia, ma che vuoi? Che vuoi?
3: Ma che discorsi del cazzo? Ma
10: con la testa nel culo, ricco di merda!
2: Multiverso.
11: Tra cazzo. Ma gnagneretti in sacco di soldi.
3: Ma gnagneretti.
11: Te l'hai scordato, ma gnagneretti.
14: Pronto?
3: Magnagneresti.
14: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
3: Questo è bellissimo.
14: Ti svergino tua madre, te la svergino.
3: No!
14: Dai. Se ti prendo, te la in culo. Te, tua moglie e tutta la razza tua.
3: Perché? Perché?
2: Multiverso.
3: Ma che discorsi del cazzo? Ma che paragone del cazzo è?
11: Hai messo una foto su Instagram?
3: Ma se io,
11: è normale che ti rompo
3: adesso, allora, io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
15: Ma magari ti piacciono, il problema.
3: Ma magari no. Adesso tiro fuori il culo.
14: Allora, ti entrano. Con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo.
3: No? Ma
14: e
3: magari no, ma magari.
14: E ti svergino con la chitestra morta.
3: Adesso tiro fuori il culo.
14: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che gli sto mettendo in culo di
3: ma no!
2: Nella prossima puntata.
10: Basta! Che sei? Chi sei?
3: E no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
10: Basta!
2: Multiverso.
1: Lo Zoo di 105.
4: Riscaldamento della voce per il primo Wonderland. Torna Wender, finalmente ripartiamo alla grande con un nuovo personaggio, un pupazzo preso da un programma che c'era negli anni 90 su MTV. Loro si chiamavano Pets, che sono dei pupazzi che dicono solo parolacce, e allora sono perfette per lo zoo. Ho preso le voci di questo personaggio, sentite un attimo.
9: Ma vedi di andartene a fanculo, coglione. Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare? Stronzo, vaffanculo. Che cazzo vuoi? Col cazzo! Vaffanculo! Tu prova a rifare questo numero e ti faccio un culo come una capanna, animale! A te e a tua sorella, coglione!
4: Sì, è un cane arrabbiato. E allora con lui adesso iniziamo a linciare un po' di pensionati, un po' anziani che sono a casa che si annoiano. Siamo pronti? Andiamo!
12: Secondo voi, chi muore?
16: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare?
16: Sanno che non ti capisco, sai.
9: Che cazzo vuoi? Pronto?
16: Pronto?
9: Vaffanculo!
16: Pronto?
9: Tu ci parli con gli animali quando ce li hai dentro al culo?
16: Pronto?
9: Pronto?
16: Vuoi farti un altro... Senti, la volta che io ti sento.
9: Vuoi farti un altro giro d'acido? O è meglio
16: non
9: una tazza di
16: sento,
9: tè?
16: Non ti sento, si sente la voce molto lontana e io non sento.
9: Vaffanculo!
16: Guarda, senta, cerca di chiamare più chiaro. Buongiorno.
9: A te e a tua sorella, coglione!
17: Sì, pronto?
9: Pronto?
17: Sì, pronto.
9: Telefono amico.
17: Prego?
9: Telefono amico.
17: Si dica.
9: Sì, forza bella. Lo so che
17: ma
9: mi vuoi.
17: Chi è, scusi lei?
9: Cosa?
17: Chi è lei?
9: Ma vedi di andartene a fanculo, coglione.
17: Bravo, maleducato.
9: Sì, forza bella. Lo so che
17: ma
9: mi vuoi.
17: Chi è, scusi lei?
9: Cosa?
17: Chi è lei?
9: Ma vedi di andartene.

0: radio, ma con i numeri di telefono, hai sempre un gran culo. Ora va richiamata immediatamente, perché la signora Osso Buco è calda come una spada laser. Se volete il suo numero di telefono, il costo è di 400 euro.
1: Vuoi farti un altro giro d'acido? O è meglio una tazza di tè?
2: Scemo, scemo delinquente! Chi sei, pezzo di merda?
1: Va bene, d'accordo.
2: Carabinieri, guarda che sono qui dentro, Scemo!
1: Questa è un'ottima domanda. Mi piace come ragioni.
3: Vaffanculo!
4: E per chiudere il primo Wenderen della stagione, chiamiamo lei, la mitica, la fantastica, incredibile, vecchia veneta Sparaculi. Siamo pronti? Andiamo!
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Sì?
1: Telefono amico.
5: Mi dica.
1: Sì, forza bella. Lo so che mi vuoi. Pronto? La paura, sì.
5: Pronto?
1: Vuoi farti un altro giro d'acido? O è meglio una tazza di tè? La paura, sì.
5: Pronto?
1: Ma che cosa cazzo mi hai chiamato a fare?
2: No, tu che cazzo continui a chiamare per niente?
1: Che cazzo?
2: Ignorante!
1: Vai? Col cazzo! Vaffanculo!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché in questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso medioevo. Ma cosa cazzo significa medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. Figa, che stronzata! Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi, ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
3: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
2: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
3: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, oh, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
2: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai. Perché, oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano, imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
3: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti: chiavare alla missionaria senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
2: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiavarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
4: Dai, Albe, che vomito, smettila!
1: Ulisse, il piacere della scopata. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Up and Up, il primo app store della storia a cantarsela e suonarsela da solo. Sì, grazie agli abbonamenti realizzati dal nostro team di hacker a vostra insaputa, Up and Up ad oggi è l'app store con più utenti di sempre e continuerà ad aumentare grazie ai nostri operatori che si impegnano a costanti controlli e a chiamate minatorie per tenere sotto scacco voi e i vostri figli. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
7: Up and Up.
8: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Oggi nelle top utility
7: Candela.
6: Tenetevi forte! Basta con la solita torcia del telefono, che non serve a un cazzo! Sì, noi di Up and Up abbiamo inventato Candela! Apri l'applicazione, clicca su Start e ti comparirà una meravigliosa candela accesa che ti salverà in svariate situazioni!
9: Amore, non riesco, mi sento distratta!
10: Aspetta, amore, che faccio l'atmosfera con l'abajur!
9: No, amore, non riesco, fa una luce brutta.
10: Aspetta, amore, ci metto sopra un bel telo e così abbiamo un effetto soffuso.
9: No, dai, amore, fa niente, dai, mettiamoci a dormire.
10: Aspetta, apro la nuova app, Candela. Aspetta qua, guarda, vai.
9: Ah, sì, sì, amore.
11: Ah,
9: sì,
11: ah, la
9: scala. Ah, scofami.
11: Senti com'è caldo, com'è un fuoco.
9: Ah, Candela.
11: Bastarda.
6: Pazzesco, vero? Candela è l'unica applicazione che riesce a risolvere tutte le situazioni. Ha una potenza incredibile e puoi anche cambiare il colore della cera della candela. Scegli tra rosso, bianco, blu, giallo e molti altri.
12: Adesso, cari confratelli, ci accingiamo al consueto sacrificio propiziatorio. Accendete la sacra candela.
10: Scusi, sommo sacerdote, ma non abbiamo la candela gialla. Sono rimaste solo bianche.
12: Non dire. Come faremo adesso?
13: Riprosto, sommo sacerdote, ma io avrei candela. Guardi, posso anche cambiare il colore. È gialla.
12: Bravo adepto, tu hai salvato il rito, tu hai salvato la nostra confraternita. Da oggi sarai il nuovo vicario.
10: E io sono sacerdote?
12: Buttatelo nella fossa.
6: Sì, perché grazie a Candela non sarai più vincolato da quella fredda e fastidiosa torcia del tuo telefonino. Candela è un'applicazione unica e la usa anche il nostro super testimonial Bear Grylls.
14: Hi guys, sono Bear Grylls e anche io uso Candela, fondamentale per la sopravvivenza.
3: Venga, signor presidente. Da questa parte i terroristi stanno assediando la Casa Bianca. Dobbiamo scendere nel bunker.
15: Ma non possiamo andare a prendere l'Air Force One?
3: No, signor presidente. Hanno sbarrato le strade. Ah, ecco il nostro convoglio dei Navy SEALs.
16: A porto, signor presidente! Siamo pronti e schierati per proteggerla!
15: Che cazzo l'ha preso questo?
3: Cazzo! Hanno tagliato la corrente questi bastardi. Come facciamo adesso? Non si vede nulla.
13: Signore, posso parlare liberamente, signore?
3: Sì, soldato.
13: Io ho candela!
3: Favoloso, soldato! Ora possiamo andare.
15: Bravo soldato, e con questa medaglia al valore io la proclamo eroe nazionale per aver salvato il presidente con l'applicazione Candela.
13: Bravo!
9: Una volta abbiamo scopato!
6: Cosa aspetti? Scarica subito!
7: Candela!
6: E per i primi 100 download direttamente dal nostro dark web...
7: Sogni d'oro.
6: 1001 modi di soffocare un vostro caro nel sonno e farlo passare come la morte dei giusti.
8: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
5: Radio 105.
17: Yeah. Yo.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tagliare una falange a tutte le dita per farvi sembrare il c***o più grande quando ve lo menate. Ma che cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che mi faccio tatuare una fisarmonica sulla punta dell'uccello per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bocca di Minchia ed è dedicata al suo amato Scroto Wash. Caro Scroto Wash, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo colazione con una bella ciotola di muesli di cazzi. È un mix di neri, bianchi, gialli e oh, guarda che fortuna! Per sbaglio ci hanno messo anche un cazzo di cane! Oh mio dolce, che dico dolcissimo Scroto Wash! Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero tornata di sera in ufficio perché avevo dimenticato le mie amate Big Bubble al gusto di panna e cappello. Quando ti notai in lontananza, mentre pulivi il pavimento della sala riunioni con le tue palle rotanti. Ah, non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse fare l'elicottero coi peli dello scroto. È proprio lì, in quel preciso momento, che capii che eri l'uomo con due coglioni così che avevo sempre sognato. Eh sì, stare insieme a te è stato divertentissimo, mio dolce Scroto Wash. Ricordo le risate quando mi facesti vedere per la prima volta come riuscivi a premere i pedali dell'auto con la sola forza delle palle. E come dimenticare quella volta che andammo all'ippodromo a cavalcare e tu fosti costretto a montare un cammello perché era l'unico che aveva posto per le tue palle. Ah, che dolci ricordi indimenticabili ed in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa bellissima e dolce canzone d'amore.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bocca di Minchia, dedicata al suo amato Scroto Wash, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Wash, insieme a te ho trascorso momenti indimenticabili. Purtroppo recentemente un centometrista nano ha cercato di passarti di corsa fra le gambe e ti ha staccato le palle di netto con una testata, morendo sul colpo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un senegalese che ce l'ha così lungo, ma così lungo, che usa il filetto come laccio per le scarpe. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bocca di Minchia. P.S. Lo sai che se mangi le palle di toro per un mese intero ti crescono due c***i al posto dei capezzoli? Bah. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
1: Lo Zodi 105.
2: Ma ciao amici di Up and Up! Siete pronti per le vacanze? Sì, perché anche noi ce ne andiamo in vacanza a goderci i vostri soldi che abbiamo accumulato grazie agli abbonamenti che avete sottoscritto senza nemmeno accorgervene. Sì, perché grazie a una serie di banner ingannevoli che avete cliccato, i nostri sistemi hanno potuto agganciare un abbonamento fisso sulla vostra bolletta. Ma non è fantastico? Cosa aspetti? Iscriviti a
3: Up and Up!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Oggi, tra le nuove e degne di nota,
3: Perdonami!
2: Sì! Finalmente è arrivata l'applicazione che tutti aspettavate! L'unica app che senza troppi giri di parole vi genererà un'infinità di scuse abbastanza plausibili per non andare al lavoro, a scuola, dalla fidanzata e molto molto altro!
5: Uè, Giacomo! Ma come fai domani con quella riunione?
6: Ah, sereno Marco, guarda, apro Perdonami, clicco sul tasto genera scusa e il gioco è fatto. Tac, messaggio al capo inviato.
5: Pazzesco, e adesso?
6: E adesso ci si diverte.
0: Due giorni dopo.
6: Buongiorno a tutti!
7: Giacomo, nel mio ufficio, subito!
6: Sì, commendatore!
7: Come sta? Sta meglio?
6: Sì, sì, mi scusi, però ieri stavo veramente male.
7: Sì, sì, ho letto. Adesso le leggo il messaggio che mi ha inviato. Mi spiace, ma domani non potrò essere presente alla riunione. C'è stata un'esplosione nel palazzo e ho preso una storta, ma grazie al pronto intervento degli Avengers siamo tutti salvi.
6: Sì, è vero!
7: Sì, gli Avengers, eh? Lei è licenziato.
6: Ma no, commendatore, le giuro. Ma poi a un certo punto è arrivato anche Spider-Man che ha messo in sicurezza il palazzo.
7: Se ne vada.
2: Pazzesco, vero? Sì, perché Perdonami ha anche altre opzioni. Sì, perché potrai impostare l'applicazione anche in risposta automatica. Ad esempio, se non hai voglia di uscire con una persona, imposta la risposta automatica sul suo numero. E se verrai chiamato, l'app farà il resto.
8: Stasera ho proprio voglia di stare a casa, va? Adesso imposto Perdonami sul numero di Silvia, così se mi chiama non devo inventarmi una scusa.
0: Il giorno dopo.
8: Ciao Silvia, scusa per ieri ma ero cotto.
2: Sì, ho letto, eri cotto di Paolo.
8: Come dici, scusa, non ho capito.
2: Ti leggo il messaggio che mi hai inviato dopo che nemmeno mi hai risposto al telefono. Scusa Silvia, ma stasera non ci sono. Sono con Paolo, quello con la nerchia grossa così, e starò con lui tutta la notte. Per adesso me lo sta succhiando, magari dopo me lo farò anche buttare al culo. Ho scoperto che mi piace il pesce. Ciao, TVB.
8: No, aspetta, no, Silvia, aspetta. Posso spiegare?
2: Sì, sì, certo. Addio, prendi in culo che non sei altro.
8: Ma no!
2: Incredibile cosa può fare un'intelligenza artificiale. E con un piccolo extra potrai far intervenire anche un nostro operatore per rendere più credibile la scusa che hai usato.
6: Ah, che nottata, va. Mi sa che userò Perdonami, così non vado al lavoro. Allora, vediamo un po' cosa offre l'applicazione. Caduta dalle scale, storta la caviglia, mal di gola, tosse, braccio rotto. Cavolo, questa sì! Così almeno mi assicuro una settimana a casa, non fare un cazzo, dai! Vaffanculo! Dai, adesso inviamo! Invia, toh! Aspetta, fai leggere un po' cosa dice il messaggio. Vuoi l'intervento di un operatore? Ma sì, dai, così sarà più credibile!
9: Salve, sono operatore Apanap! Ha chiamato lei?
6: Venga, senta, come funziona un po' quest'app? Mi fa un finto certificato medico?
9: Allora, vediamo un po', qui dice braccio rotto. Cosa preferisce, destro o sinistro?
6: Va, il destro.
9: Dammi.
6: Ah, che male! Ah, bastardo, però così incredibile, grazie!
9: Prego, mi raccomando, 5 stelle, Zisa?
6: Sì!
2: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Perdonami!
2: E per i primi 50 download, in regalo direttamente dal Dark Web...
3: Associati!
2: Un manuale completo per avviare la vostra organizzazione di quartiere e come chiedere i soldi della quota di protezione ai commercianti, senza che essi vi denuncino le autorità.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break, grande.

0: Chess, Serenata Metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Patrick da Borgo San Martino. Vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Sonia, che amo alla follia, che ho sposato 2 anni fa, ma è una stronza, rompipalle e che quando mi sente ascoltare lo zoo mi dice sempre come faccio ad ascoltare un programma così stupido. Sta bastarda.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Sonia?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake, ci ha mandato una mail Patrick, il tuo marito, per farti una sderenata.
2: Per
3: dedicarti una canzone, una sderenata, la vuoi sentire?
2: No, grazie.
3: Ah, non la vuoi proprio sentire?
2: No, grazie.
3: Ma come ti permetti? Che qua stiamo lavorando oggi pomeriggio per farti la canzone, ma che tu la vuoi sentire? Che c'è un po' di rispetto per i musicisti, per la categoria, che cazzo? Che già il periodo è quello che è, col Covid e tutte queste brutte cose.
2: Ha detto mio marito di dirti sì, boh.
3: E dillo a tuo marito che è un deficiente.
2: Io pensavo fosse uno scherzo, sinceramente.
3: No, guarda che sei tu uno scherzo, la natura, proprio. Beh, e quindi la vuoi sentire o no sta cazzo di sderenata?
2: Ok, va bene, dai.
0: Patrick che ti ama tanto alla follia, e di nascosto si fa anche le seghe su una tua vecchia fotografia.

0: Beh, ti è piaciuta, Sonia?
1: Sì, bruttissima. Dopo questa glielo rompo ancora di più.
0: Bravo.
1: Ho afferrato il problema.
0: Quel bastardone. Beh, ti vuole bene lui però, lo sai.
1: Sì, no, lo so, ci mancherebbe.
0: Sei tu un po' pesante che non li fai sentire lo zoo.
1: Ma perché? Perché dice parolacce e quando capita che c'è il bambino in macchina è la prima parola che ha detto ancora un po' è stato cazzo.
0: E madonna!
1: Quindi, per quello.
0: Beh, sta crescendo bene il bambino, già saprà affrontare i problemi della vita.
1: Prossimo anno che va all'asilo è un casino.
0: Eh sì, qua non insegnano la filosofia. Tu conosci il filosofo Edgar Morin? Un filosofo della complessità. Lui parlava di Homo Demens e Homo Sapiens. L'uomo non è solo sapiens, quindi bisogna bilanciare entrambi gli aspetti. Okay. Quindi è giusto che sia. Certo. È che non insegnano filosofia ai bambini, però bisognerebbe spiegargli. Comunque, ti vogliamo bene noi allo zoo, Sonia.
1: Anche io, dai, adesso lo farò ascoltare allora allo zoo.
0: Bravo, ti mandiamo un bacione.
1: Grazie.
0: Allora. Ti
1: affatti. Ciao, un bacio, ciao.
0: Buona serata, ciao ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sarei onorato tu dedicassi una sderenata alla mia amorosa Eleonora, che oltre che una gran figa è anche la fan numero uno dello zoo. Le migliori chiavate ce le facciamo dopo aver sentito i podcast dello zoo ubriachi dopo le serate. Ultimamente dice anche di sognarti. PS, se la invitate in studio ve la dà a tutti. È un po' feticista di voi, ci farei un pensierino. Ti prego, chiamala, Jacopo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Eleonora?
4: Sì.
0: Ciao Eleonora, sono Umbriake. Jacopo mi ha mandato una mail per dedicarti una sderenata.
4: Ok, l'accetto più che volentieri.
0: Vai, mo te la faccio sentire. Avanti.
4: Sì, ok.
2: Che

0: cattivo.
1: Oh mio Dio, che spettacolo! La voglio come suoneria!
0: Io voglio una foto tua con le tette di fuori, invece.
1: Ok.
0: E ciò che ci sei, mettiti pure un dito in culo quando fai la foto. E comunque, ti è piaciuta?
1: No, guarda, ho apprezzato tantissimo questa canzone, sono felicissima. Ora aspetto, insomma, di avere l'audio, così almeno me la metto come suoneria del telefono.
0: Se vuoi ti mando una foto mia nudo, pur che te la metti come desktop sul telefono.
1: Tanto il tuo numero ce l'ho, quindi ti chiamo.
0: Ah, benissimo, così organizziamo una bella uscitina insieme. Poi tutte e due, poi ce ne andiamo in qualche hotel e ti faccio vedere l'universo proprio com'è. Tutto una cosa, perché sei una maialona, tu, di la verità.
1: Sì, sì, ecco, sono come nella canzone più o meno, quindi.
0: Ah, la grande,
1: tanto lui
0: belle.
1: È molto sportivo, non c'è problemi.
0: Ah, la grande, vabbè, allora vediamoci domani sera alle 11 a casa mia. Porti il perizomo, poi di cazzi di gom ce l'ho io, insomma ci divertiamo.
1: Va bene, ok, vengo di persona allora.
0: Senti, toglimi una curiosità, ma qual è la tua posizione preferita?
1: Ma un po' tutte, mi piace variare.
0: Ah, beh, bene, allora, hai presente 50 sfumature di grigio? Con me possiamo fare 150 sfumature di arancione. E poi torna a casa col culo rosso.
1: Va bene, ok.
0: Ti mando un grande abbraccio, Eleonora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ciao, buona serata.
0: Anche a te.
1: A
0: ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
8: No, Windows.
6: Windows
8: Media Player.
6: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
7: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
8: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
8: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
8: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
10: È difficile.
8: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi.
6: No, sughi mi sugano. Sono un Spider-Merd.
8: No.
10: Sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd.
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
13: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
14: No, non lo devo leggere, se non ci mai in questa donna. Dov'è Castello?
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
15: Sto... No, no, formare. Come hai detto prima? Fermare ferma. Il dottor Kraciapus!
6: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Kraciapus!
16: Kraciapus!
17: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
15: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: Eo!
6: Ma vaffanculo!
15: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
15: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
16: Bravo!
15: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
17: Leon Sun! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai la muta?
17: Faccio la cinese, figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
19: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
16: ma porca. Skywalker.
6: Skywalker. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Sto già ridendo per quello che andrà in onda adesso. Allora, aspetta, mi devo concentrare. Torna il multiverso. Questa volta ho ciulato le voci di Pablo Noyes di settimana scorsa. Ha detto delle cose, delle porcherie incredibili. Gli ho fatto fare delle cose allucinanti, ma sentiamole subito. Siamo pronti? Andiamo!
1: Multiverso.
3: Canda?
2: Stronza bastarda.
4: Scusi signora, lei ha scopato?
3: No, adesso hai sbagliato il numero.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
5: A te! A lui!
4: A B.O.C.
5: Pronto?
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
5: Mannaggia, oh. Guarda, mi vado ad arruolare nei carabinieri, nell'arma, nell'esercito, no. Solo sì, per imparare a spararti nei coglioni.
4: Sì, sì, sì.
5: Giù ti sparo nei coglioni.
4: Sì,
5: capito?
4: Sì, sì, sì.
1: Multiverso.
6: Oltre a Fabio, anche Paolo dovrà affrontare la vecchia veneta sparaculi.
7: Sì, pronto.
4: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Pare che qui parla la polizia municipale.
4: Sì, sì, sì.
7: Lei è una persona molto ignorante.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
7: Tu sei proprio una persona ignorante.
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello.
2: Stronza bastarda.
4: Sei siciliana e ti chiami Simona.
7: No, mi chiamo testa di cazzo, come te.
1: Multiverso.
8: Pronto? Pronto?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
8: Chi è?
4: Quanto scopa? Hai visto che lì ascolta Radio 105, perché...
8: Non ho capito.
2: Stronza bastarda.
4: Sei siciliana e ti chiami Simona.
8: Io non vi capisco, guarda, dovete gridare.
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C?
8: No.
4: Brava.
8: C'è di che ha sbagliato. Voi avete fatto la gente.
4: Ma dove?
8: Pronto?
4: Luridi e pezzi di merda anche.
1: Multiverso.
9: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
10: Pronto?
4: C'è pure... Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
10: Pronto?
4: Lei ha scopato?
10: Sì, ho scopato a puttana del tuo mare.
4: Quanto scopo?
10: Ho circolato a puttana del tuo sorella. Dai, obbligo, oh, non mi ha neanche pagato. Dai, obbligo, oh, perché i servizi fa grazie, soli. Pezzo di merda, c'è sì.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
10: Sì, da Amazon, fammi arrivare un chilo di bamba, narco, e un pompino, puttana, e tua sorella, rospo di narco.
1: Multiverso.
11: Pronto?
4: Ciao!
11: Pronto, chi sei?
4: Scusi signora, lei ha scopato?
11: No, mi piacerebbe scopare.
4: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
11: Ma come ti chiami?
4: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C?
11: Brava.
4: Godo.
11: Oh, sì.
4: Sì. Brava.
11: Oh, così continua.
4: Bravissima. Godo.
11: Come ti chiami, amore? Facciamo amicizia.
4: Sì. C'è pure. C'è pure.
11: Brava. Così continua. Quanto sei bravo, amore.
4: Brava, brava, brava.
11: Amore, dai, sporcami.
4: Oh, che signorilità, cazzo.
11: Sì, sporcami. Inseguimi. Yeah!
4: Stronza bastarda. Tu sei il COVID, sei il COVID della radio, sei la...
11: Per me è la puttana della radio.
4: Oh.
11: La puttana che sbottina.
4: Brava. Ciao.
11: Ciao tesoro.
4: Ciao.
11: Ciao.
4: Stronza bastarda.
12: Multiverso.
0: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta.
13: Lo Zoo di 105 presenta.
12: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
14: Ceneracchiola.
12: Gli audiolibri.
14: Questa è la fiaba di Ceneracchiola. C'era una volta una ragazza brutta, talmente brutta, ma talmente brutta, che chiunque la guardava in faccia, perdeva temporaneamente l'uso dello sfintere, e si scagazzava addosso fin dentro nelle scarpe, o gli moriva un parente e gli esplodeva un intero coglione d'asino in faccia. E, per questo motivo, la ragazza era conosciuta con il nome di Ceneracchiola. La povera Ceneracchiola viveva insieme alla matrigna e a tre perfide sorellastre, che si divertivano a giocarle costantemente scherzi crudeli, come dirle che c'era una telefonata per lei da parte di Rosario Fiorello, ma quando arrivava alla cornetta in linea trovava invece Beppe Fiorello. Ma Ceneracchiola, che era di buon cuore, sopportava senza lamentarsi le angherie delle sorellastre, sognando che un giorno sarebbe arrivato un bel principe azzurro, a tirarla fuori da quella triste vita, fatta di interminabili ore trascorse a rifiutare le avances dei parenti meno famosi dei suoi idoli. Un bel giorno, Ceneracchiola si stava levando la muffa dalle grandi labbra, quando una delle sue sorellastre le disse che c'era una telefonata per lei da parte di Ben Affleck. Ben Affleck, oh, che bello, disse Ceneracchiola, ecco finalmente il mio principe azzurro. Sono certa che Ben Affleck vuole dirmi che ha lasciato quella culona di Jennifer Lopez per mettersi con me. Presto diventerò la signora Ceneracchiola Affleck. Le speranze di Ceneracchiola però si infransero quando, alzata la cornetta, si rese conto che dall'altra parte non c'era Ben Affleck, ma c'era invece Matt Damon. Oh, che delusione, che delusione. Credevo fosse Ben Affleck, e invece è solo Matt Damon. Pensò Ceneracchiola. Ceneracchiola, disse Matt Damon. Lo so che sei brutta come una cagata di facocero e che solo a guardarti mi esploderebbe un intero coglione d'asino in faccia, ma sono lo stesso innamorato di te. Ti prego, sposami. Voglio trascorrere il resto della mia vita con te. Rise Ceneracchiola, ma fammi il piacere. Secondo te io mi abbasso a sposare un Matt Damon qualunque. Se fosse trattato di Ben Affleck, sarebbe stato tutto un altro paio di maniche. Non disturbarmi mai più. E così dicendo, chiuse la conversazione e tornò a smuffarsi la vagina con il vaporetto. Quella stessa sera, le sorellastre di Ceneracchiola la infilarono in un sacco e la trascinarono fino al fiume, decise ad annegarla. Perché? Perché? Perché mi fate questo, sorellastre crudeli? Chiese piangendo Ceneracchiola. Perché? Perché? Come perché? Risposero le sorelle. Giri tutto il giorno in casa senza fare un cazzo, non lavori, mangi a sbafo e per giunta, ogni volta che ti guardiamo, ci caghiamo addosso o ci esplode un intero coglione d'asino in faccia. Ci siamo fatte un culo così per trovarti decine e decine di mariti ricchi e famosi, e tu li hai rifiutati tutti, anche se sei brutta come una cacata di facocero. Se permetti, ci siamo rotte anche un po' il cazzo. E, detto questo, la buttarono nel fiume, e della bruttissima Ceneracchiola non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che se la sola vista dei tuoi connotati fa esplodere coglioni d'asino in faccia alla gente, forse non è il caso che tu faccia tanto lo schizzinoso. Fine.
15: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Dai, impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
3: Merda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.

0: storia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
0: Ma che schifo!
1: Aria!
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
0: No,
3: no. Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la bomba.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Lo zoo di 105.
9: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
10: Tu conosci solo me?
9: Solo te.
10: Solo me?
9: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
11: Neanche di me?
9: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
11: Amico mio, Wender è amico
9: quello
11: tuo.
9: Quello è tuo!
11: No!
9: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
11: Cosa c'entra?
9: Dov'è quella regina?
11: E se vado via io?
9: Nessuno viene.
11: Neanche tu?
9: Io posso litigare con la guerra.
11: Ma gli altri
9: no,
11: non verranno mai.
12: Se va via Marco, tu non vai.
11: Anche a me.
9: No,
12: terzo
9: no,
12: piano.
9: Stai
12: zitto, terzo
9: io
12: piano.
9: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
11: No, tu
9: lui
11: sei
9: è un figlio di zoccola.
11: Tu sei una merda.
9: Lui
11: sei.
9: È furbo.
11: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
9: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
11: sì,
9: lo sai.
11: Sì.
9: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
11: Lui via, io vado.
9: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
11: no, ma metti che ti dà 10 milioni
9: sì
11: subito. Tu rimani?
9: No,
11: vieni con me
9: subito. Wender,
11: che bugiardo.
9: È un figlio di Zoc,
11: è un bugiardo,
9: sei esa bugiardo,
11: secondo te chi è più bugiardo dei due?
9: Chi è questo che
11: l'ha preso? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
9: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
11: Tu avevi 20 anni?
9: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che

0: e stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ah,
0: va? Se io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
1: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
1: Tu a lei?
0: Si dico, affanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo di cazzi. E stai qua, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io.
1: Non ti
0: quando
1: senti?
0: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
3: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
4: Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
4: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Sei sicuro di essere pronto? Perché se cominci non potrai tornare indietro.
3: Sarai il mio maestro di karate?
2: No. Sarò il tuo sensei.
4: Itamarri, dopo aver visto tutta la serie di Cobra Kai, si sono esaltati così tanto che hanno deciso di chiamare le palestre per poter andare in giro a spaccare crani.
5: Pronto?
6: Karate?
5: Sì.
6: Sono Massimil di Quarto. Sono io, anch'io sono sensei, ma in tutt'altro settore di polvere. Volevo delle informazioni, anche magari per venire privatamente a casa a insegnare un poco, perché mi sono appassionato a sta serie di Netflix, Cobra Kai. Ho visto proprio la gente col nervoso che spacca cartellate, che è una cosa che mi è venuto tutto l'indrippamento, no? E volevo capire quando poteva venire un po' alla situazione per ficcare proprio scrapanate con le mani e i piedi nelle facce proprio.
5: Guarda, io non insegno a rompere le facce e fare violenza.
6: A me, cioè, non è che quello che ci faccio io, non è che io quando vado a comprare un M2, quello che me la vendi dice: guarda, io non ti do la macchina per correre in mezzo alla strada. So cazzi miei se poi faccio i 180 in Viale Papignano, capito? Scemo.
5: Ho capito.
6: Sì, ma sai cos'è che mi stavo proprio intrigando? È proprio a fare i salti con le gambe proprio attortellate, che schiaffeggiano, capito? Voglio imparare a schiaffeggiare con i piedi.
7: La coreografia ci vuole.
6: Sì, c'è anche mio cugino, siamo in due allievi.
7: Vogliamo venirci in due, capito? Dobbiamo fare tutta la coreografia mentre stiamo per lanciare gli schiaffazzi.
6: Cioè, io e lui ci spacchiamo le ossa a vicenda, però.
7: Con stile, ci vuole lo stile.
6: È che voglio essere leggiadro mentre lo faccio, capito? Mentre frezzo proprio una schiaffata.
7: Cioè, vogliamo imparare anche a
6: fare. Ma che cazzo ridi? Cioè, cosa cazzo ridi, scemo? A me che fai volare i piedi non me ne frega un cazzo, io ti revolvero tutto, capito? Scemo di merda.
5: Ascolta, mi sa che adesso stai esagerando nel parlare. Adesso ti saluto. Ciao.
7: Ma se stai cagando.
6: Ah, ti stai cagando addosso. Ma
7: stai cagando.
6: Yeah.
8: Mi sembra che tu stia esagerando nel parlare.
6: Chi cazzo era che è in giro questo?
9: Mai, mai scorderai.
7: Pronto?
5: Sì.
7: Come stai?
5: Chi parla?
7: Sono Giovannino, ciao. Senti, volevo sapere qualcosa sui corsi di karate, perché sai, ultimamente i miei amici si comportano male, allora voglio un po' di rispetto, quindi li voglio ammazzare di botte. Voglio proprio fargli male, proprio dilaniarli,
5: no,
7: a testate.
5: No, no, mi spiace, questo discorso non fa per noi.
7: Mi hanno detto che tu sei uno che spacca anche il marmo con le braccia.
5: No, cerca un altro indirizzo, non fa per noi.
7: Usciamo di merda, io mi devo iscrivere, figlio di p***a.
1: Tamarri.
7: Vediamo se...
10: Hai sentito il buongiorno?
11: Tetta. Tettismo.
7: Yeah. Ciao.
10: Ciao.
7: Già il nome è tutta una roba che spacca proprio. Sono carico come una bestia proprio. Voglio iscrivermi subito.
10: Chiunque tu sia.
7: Ciao, sono Giovannino. Scusa, mi sono presentato. Che sono tutto preso, che ho voglia di fare la palestra. Solo che ho saputo che adesso le hanno bloccate per questa roba qua. Però volendo si può venire a parlare, vedere un po', cercare di capire se si può fare qualcosa.
10: Adesso non tanto non si può fare niente, siamo bloccati. Quindi se ti conviene praticamente vabbè. Quando in teoria dovremmo riprendere a dicembre.
7: C'hai l'apparecchio in bocca?
10: No.
7: Sai che ho immaginato per 3 secondi che ti ciucciavo le spalle proprio con una violenza incredibile.
10: Ti hanno mai detto che sei un cretino?
7: Dai, ciucciamento lucreziante.
4: A fine episodio vi faremo sentire Wender che richiamerà la ragazza per dirgli che era uno scherzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Karate?
5: Pronto, sì, buongiorno.
6: Sì, ciao.
5: Chi sei?
6: Minchia, come sei diretto, si vede che sei uno che fa karate. Sì. Sono Massimi di Quarto. È possibile venire a fare delle lezioni private io e mio cugino per imparare la nobile arte del karate?
11: Se ne può parlare, di dove siete?
6: Noi siamo di Quarto Giar, però ci abbiamo appartamenti di in bosco in bo' in tutta la Lombardia, perché ci teniamo la bamba.
7: Senti, ma se ci organizziamo ci troviamo al parco, ci fai le lezioni al parco, tutto preciso come in palestra, lì siamo all'aperto, siamo tranquilli, siamo distanti.
6: C'ho anche un capannone forse dalle tue parti, magari il capannone lo allestiamo perché ci tengo le macchine timbrate. Tu porti un paio di babbi di minchia che riscasciamo mentre ci alleniamo e metto io a disposizione uno spazio e ci alleni privatamente. Potrebbe essere una soluzione, dico io, capito?
11: Sì, devo trovare degli istruttori adeguati perché io ho una certa età, ragazzi.
6: Ah, tu non sei quello che ficca proprio i pugni. Tu sei
11: bravo,
6: che...
11: bravo.
6: Tu sei tipo il maestro di maestro Lorenz. Sei il vecchio bastardo che addestra quello più giovane.
7: Senti, come si fa il saluto? Dobbiamo fare un movimento col corpo?
6: Come ci salutiamo al telefono da Karatekas? Ciao, bello.
11: Ciao.
6: Ciao, quanto sei babbo di minchia. Oh.
12: Buongiorno.
13: Sì, pronto.
12: Sì.
13: Sono Pippo Power di Radio GS, buongiorno.
12: Dimmi.
13: Ciao, senti, prima abbiamo chiamato facendo uno scherzo telefonico. Volevamo dire alla ragazza che era solo uno scherzo.
12: Ok, ma tu chi sei?
13: Pippo Power.
12: Pippo Power?
13: Sì, Radio GS Milano.
12: Ah, ok, va bene.
13: Ho fatto uno scherzo telefonico, quindi digli di stare tranquilla, va bene?
12: D'accordo, grazie.
13: Ciao.
12: Ciao.
13: Ciao.
8: Chi è Pippo Power?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il piccolo prodigio di Stocazzo.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia del piccolo prodigio di Stocazzo. C'era una volta un uomo che aveva un unico figlio, il quale frequentava la locale scuola elementare. Un bel giorno, rientrando a casa, il figlio disse al padre: «Papà, papà, papà, oggi a scuola ci hanno fatto recitare l'alfabeto. Nessuno dei miei compagni è riuscito ad andare oltre la lettera H, mentre io sono riuscito a dirlo tutto, fino alla lettera R. Questo, papà, vuol forse dire che i miei compagni sono stupidi?» «No», rispose il padre finendo di pulirsi il culo con una foglia di tabacco, «non sono loro che sono stupidi, sei tu che sei intelligente». Il giorno seguente, tornando da scuola, il figlio corse di nuovo incontro al padre e disse: «Papà, papà, papà, oggi a scuola ci hanno fatto ripetere la tabellina del 2. Nessuno dei miei compagni è riuscito ad andare oltre al 20, mentre io l'ho ripetuta tutta fino al 40. Questo, papà, vuol forse dire che i miei compagni di classe sono stupidi?» «No», rispose il padre togliendosi un preservativo pieno di sbo dalla narice sinistra, «non sono loro che sono stupidi, sei tu che sei intelligente». Il terzo giorno, ancora una volta il figlio corse dal padre e disse: «Papà, papà, oggi a scuola abbiamo fatto la doccia, tutti i miei compagni di classe avevano il pene grande quanto un'unghia, mentre il mio era grande quanto un dito. Questo, papà, vuol forse dire che i miei compagni di classe sono microdotati?» «No», rispose il padre continuando a cagare sul cadavere del pagliaccio in coma. «Non sono i tuoi compagni di classe ad essere microdotati, sei tu che hai 37 anni, porco».
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: Radio.it.
1: Tutto molto bello.
0: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch?
3: Ti ho detto?
2: Sì, Lerch, hanno suonato la porta. Vai a aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Signore, vado subito. Mi pulisco la bocca, così. Ecco fatto.
2: Lerch, ti ho già detto che non mi piace che mangi fuori dal water, però,
3: Mi scusi, signore. Vado ad aprire veloce, come quando me lo meno.
2: Ah, ecco, bravo, Lerch. Dai, su, così.
3: Ho aperto.
2: Che c'è la porta? Ah, avevano suonato la porta.
3: È quel pelato di merda dello zio Fester.
4: Ciao, Gomez. Allora, perché mi hai fatto venire?
2: Stanotte ho investito una con la macchina, capisci?
4: E chi è?
2: Una di quelle n***e che dormono dal parroco.
4: E come è successo, Gomez? Dimmi.
2: Camminava a bordo strada e non l'ho vista. D'altra parte, così, tutta nera al buio, non si poteva mica vedere, eh?
4: Anche a me è successo l'anno scorso di investirne una. Ma io dico, non hanno una cosa bianca per farsi vedere?
2: Beh, in realtà ce l'hanno una cosa bianca. Ce l'hanno i n***i, eh?
4: E che cos'è?
2: Il padrone!
4: E adesso dov'è?
2: È su in soffitta, la sto mozzando in piccoli pezzettini, Fester.
4: Bravo, Gomez. Senti, ma è difficile tagliare un negro.
2: Ma è come tagliare una cipolla, solo che non piangi. Dai, beviamo qualcosa. Lerch? Lerch?
3: Eccomi, signore!
2: Ti va di farci un drink?
3: Se devo essere sincero, no. Ho una gran voglia di cagare sul petto di Fester.
2: Ma come cagare sul petto di Fester? No, dai, facciami seri, Lerch. Tu, Fester, cosa vuoi?
4: Per me va bene un bianchino.
2: Bene, Lerch, allora due bianchini, dai.
3: Va bene, signore. Finisco di strapparmi le emorroidi e vado a cagarmi il c***o per voi.
2: Ehi, stronzo, le parole.
4: Gomez, allora, perché mi hai fatto venire? Solo per la n***a che hai ammazzato? Mi sembra un po' pochino per avermi fatto venire qui di fretta.
2: No, infatti, che sai, la primavera, il caldo, ho una pazza voglia di sborrare, Fester.
4: Lo so, Gomez, e io ho la soluzione. Questa sera ce ne andiamo ad una festa, la festa dei mostri.
2: La festa dei mostri, intrigante. In cosa consiste, Fester? Dimmi.
4: È una festa in maschera dove tutti si vestono da mostri. E ovviamente è pieno di belle fighe.
2: E si possono anche sborrare in faccia? Dimmi.
4: Ma no, Gomez.
2: A me c'ho voglia, Fester. Cosa devo fare per sborrare nelle facce? Dimmi.
4: Inizia a vestirti da mostro che poi vedrai che qualcosa faremo.
2: A me non me ne frega un cazzo di vestirmi da mostro, Fester. Io voglio fare la cosa, il succo lì, quello bianco in faccia, capisci?
4: Sì, ho capito, Gomez. Però prima ti devi vestire da mostro. Dai, anch'io mi vesto da mostro.
2: E da che mostro ti vesti?
4: Io mi vesto da Frankenstein. Dai, vestiti da mostro, un po' che balle.
2: Va bene, però se devo fare questa cosa di vestirmi da mostro, allora sceglierò un costume originale, eh? Uno che non ha nessuno.
4: Oh, bravo, Gomez.
2: E mi devi anche promettere che potrò comportarmi come il mostro che andrò ad interpretare.
4: Va bene, Gomez, da che mostro ti vesti?
2: Da mostro di Firenze.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'isola dei famosi è un posto per checche. Tutto. Quindi, se sei uomo, devi soffrire per sopravvivere. Profugo, ascoltami. Sarà difficile, ma con questa carrellata di consigli potrai pisciare in testa a ex suore, ex presentatori o ex cantanti per non diventare ex conduttore dello Zoo di 105. All'isola dei famosi. Sii uomo. Anche in mutande.
2: Quando qualcuno sale sull'ascensore, non salutare mai. Guarda fisso e incazzato davanti a te per metterlo a disagio. Sii uomo. Compra calzini e mutande solo a pacchi da 20. Sii uomo. Fai un party e svegliati senza un dente. Fiuo! Se vieni subito, dille che è lei che è troppo brava e che è la prima volta che ti succede. Fiuo! Non cambiare le lenzuola. Quando diventano croccanti, dormi con la testa dal lato dei piedi. Fiuo! Per l'anniversario, regala a tua moglie una cosa che serve a te e poi impediscile di usarla. Sii uomo. Guardati in ogni vetrina, tirando in dentro la pancia. Non preoccuparti se questo ti fa scorreggiare. Sii uomo. Manda solo sticker del papa nudo in ogni chat di WhatsApp. Sempre, anche come augurio di Natale. Sii uomo. Fai il bidet nel lavandino, soprattutto a casa degli altri. Sii uomo. Ordina una 4 stagioni e poi chiedi alla cameriera di togliere tutti gli ingredienti e di aggiungerne altri finché non diventa una panna e speck. Sii uomo. Quando vedi in lontananza un pedone che sta per attraversare, accelera a tuono e fallo tornare sui suoi passi. Sii uomo. Alza la tavoletta del water solo dopo che ci hai pisciato sopra. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche l'anguria, anche il cocco. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme. E tu non lo sei. Sii uomo. Quando tua figlia ti presenta il suo ragazzo, fissalo per 5 minuti senza dire niente. E poi mostragli la pistola nel cassetto della scrivania. Sii uomo. Togli il nero dalle dita dei piedi e poi annusalo come fosse un vino d'annata. Sii sommelier. E sii uomo. Non mettere gli occhiali da lettura. Aumenta i caratteri del telefono all'infinito. Non essere quattr'occhi sta... Non essere quattr'occhi sparapidocchi.

0: is a zoo only for you.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Ruoppolo contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
4: Otto!
5: Come ti chiami?
4: Otto!
5: Come ti chiami?
4: Mi dico Ennio!
5: E di cognome?
4: Cocchiballo!
5: E di cognome?
4: Ma cosa te ne frega? Te come mi chiamo io di cognome?
5: Quanti anni hai?
4: Ma chi sei? Chi sei?
5: E cosa fai?
4: Ma non faccio niente!
5: E che cosa?
4: Ma tu che cosa fai? Che cosa vuoi da me?
5: Vergogna!
4: Ma che ti deve vergognare? Mica io mi devo vergognare, bastardo!
5: E perché?
4: Ma perché mi stai sulle balle? Ma che continui a chiamare tutte... E ti hai sbagliato numero! E te ti stai chiamando con Ennio! Con la doppia mia porca! Tutte le volte che ho sentito chiamare! Ma stai sbagliando numero! Ennio! Stai parlando con Ennio, brutta m***a!
5: Taddeo! Ciao!
4: Ma chi sei, porca?
5: Taddeo!
4: Ma chi sei Taddeo? Chi è Taddeo?
5: Vergogna!
4: Ma sei sbagliato numero! Te l'ho già detto prima! Ma Dio! Me sono Ennio con la doppia gna!
5: Come?
4: Ma Ennio! Ennio!
5: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
4: Ma che cosa devi vedere? Ma che cosa devi vedere?
5: Vergogna!
4: Ma che

0: Pronto!
1: Ma che sei bravo!
0: Pronto!
1: Ma come pattina bene!
0: Ma chi sei?
1: Taddeo!
0: Babbeo! Ma da dove siamo, babbeo?
1: Anche lo sceriffo di Nottingham, ai tempi di Robin Hood!
0: Hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio!
1: Vergogna.
0: Ma che cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Vergogna!
0: Ma te chi mi vero in tua madre ti devi vergognare, bastardo! Ma che cosa vuoi? Madonna brutta, bastardo!
1: Ambarabacci, cicco!
0: Vai, culo! Te, barabacco, bastardo!
1: E pensate...
0: Ma che cosa devi pensare tua madre? Devi pensare quella puttana!
1: Sì, capite bene, 693 euro!
0: Ma che cosa... Ma 600 di che cosa? Ma di che cosa? Cosa stai parlando?
1: Perché vi sono stati ben 2750 euro di detrazione di...
0: Bastardo di un porco! Ma chi ti conosce? Ma hai sbagliato il numero! Tu hai sbagliato il numero!
1: E perché?
0: Stai parlando con Ennio! Bravo, Isco, Ennio!
1: E perché?
0: Ma perché sì, ma perché? Ma perché tu hai sbagliato il numero! Ma tua madre!
2: Ennio in the Movie. I classici dello scorso millennio sono tornati.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti!
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
0: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
1: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
0: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
1: Che c'è, qualcosa dentro la buca?
0: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica del clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
1: Da me non c'è niente, scusa, non ho capito.
0: Ma non si vede il clavicembalo, signora? No, certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
1: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
0: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
1: Sì, sì, e che devo fare?
0: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
1: No, a casa mia no.
0: Non c'è odore di clavicembalo?
1: No.
0: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
1: No,
0: tipico.
1: A casa mia no.
0: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però facciamo, togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
1: Ma non è che sta tanto, non credo che sta... Io non ci apro, perché se non conosco le persone io non apro.
0: No, ma no, io non c'ho bisogno di venire in casa, signora. Io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente a gas, che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
1: Sì.
0: Col clavicembalo è un casino, signora. Pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
1: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, dottore? A quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
0: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui. Si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale d'allarme. Quando sente il segnale. Signora, mi dispiace, questo è.
1: Ma come lo dite che la discarica? Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
0: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme.
1: Ah.
0: Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
1: Madonna, che casino!
0: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
1: Cazzo dite, va, per favore.
0: E appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire: oh, ho fatto un arrosto di signora. Non mi sembra il caso.
1: Pare Gabbo!
0: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?
1: È un paese, ci può fare Gabbo, non mi succede niente.
0: No, non ci succede niente, signora. Signora, se quando sente questo segnale d'allarme lei stacca tutte cose, non ci succede niente.
1: Va bene. Ora
0: sto qua con il collega austriaco che si chiama Salvatore Kunz. Saluto, Salvatore.
2: Buongiorno, signora.
0: È proprio austriaco.
1: Io ho paura che non conosco le persone.
0: Ma signora, non ci dobbiamo presentare. Non ci vedremo mai, signora. Basta solo che lei mi riconosce il segnale d'allarme. Adesso apra bene le orecchie, tolga la cerumma. Ok, allora Salvatore, mando segnale numero uno, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito il segnale, signora?
1: No, non ha sentito un belino.
0: Non ha sentito. Adesso ci rimando il segnale, un po' più lento, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
0: Ha sentito?
1: No, ma devo distaccare le cose,
0: deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Rimandiamo il segnale, Salvato.
3: Ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno.
1: Toto Cutugno, che è questo Toto Cutugno?
0: Ma che Toto Cutugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice Toto Cutugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
3: La figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi.
0: Sentito?
1: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare.
0: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando 3 volte, vada.
3: La fica della Zanicchi, la fica della Zanicchi, la fica della Zanicchi.
0: Hai sentito? Ripeta.
1: Non ho capito. La fic nick, che cazzo dici?
0: La fic nick, cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi. È un po' complesso. E allora faccio sentire, piano piano, una
1: ma
0: parte.
1: Ma che devo fare?
0: Ma signora, io qua sto col clavicembalo, mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, che cazzo! E la fuga del clavicembalo è una cosa gravissima, signora!
1: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
0: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
3: La fica della Zanicchi.
1: La sic della Zanicchi, sento io.
0: La fica della Zanicchi, sente lei?
1: Assis cazzo che cazzo dici?
0: No signora, non è assis che cazzo dici. Questo diventa un segnale iraniano.
1: Allora che devo fare? Ditemi.
0: Quando sento la figa della Zanicchi stacca tutte cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che ci sputa Toto Cotugno e le riattacca tutto, va bene?
1: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
0: Non adesso, quando sente la figa della Zanicchi.
1: Mamma figliolo, mi ragazzo oggi, brigate, dai.
0: Quando sente la figa della Zanicchi, lei pensa alla figa della Zanicchi tutta grossa pelosa e però, chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clavicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
1: Devo distaccare?
0: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla figa della Zanicchi.
1: Ma io devo stare qua col telefono allora.
0: No, lo sente nell'aria, nell'aria. Noi proprio mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese la figa della Zanicchi. Ha capito?
1: Va bene, va bene.
0: Ecco,
1: va bene.
0: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
1: Che è questo controfagotto? Non lo so.
0: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci signora.
1: Arrivederci.
0: Salve. La figa della Zanicchi, salve.

0: Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Cammina dalla sdraio al bar senza ciabatte. E poi spegni i piedi con la birra. Sii uomo. Ad agosto fai la partenza intelligente e rimani in coda con altri 30 milioni di intelligenti. Sii astuto e sii uomo. Esclama sempre e ciucciamelo quando starnutisci. Sii uomo. Se tuo figlio ha paura dell'uomo nell'armadio, vendi l'armadio e metti i suoi vestiti su una sedia. Sii uomo. Quando ti invitano a cena, porta sempre una bottiglia. E poi bevitela da solo, che tanto gli altri di vino non capiscono un cazzo. Sii uomo. Usa sempre il viva voce e poi urla perché non ti sentono. Sii uomo. Se arrivi in fondo alla tua vita con tutte le dita, vuol dire che hai perso. Sii uomo. Quando ti licenziano, restituisci sempre pistola e distintivo, anche se fai il benzinaio. Sii uomo. Inizia una nuova serie dall'ultima stagione, tanto non ci capiresti un cazzo comunque. Sii uomo. Se l'auto è super in riserva e i passeggeri continuano a dirti di fermarti, tu voltati, togli gli occhiali ed esclama: conosco la mia macchina, con la voce di Luca Ward. Sii uomo. Portati sempre dietro dei sacchetti per gli escrementi del cane e poi cagaci dentro tu. Sii uomo. Dopo il sesso, intingi un dito nello sperma e passaglielo sulla fronte sussurrando Simba. Sii re leone e sii uomo. Cerca le cose nei cassetti senza spostare niente e poi lamentati che non le trovi. Sii uomo. Non tenerle mai la borsetta, neanche per un secondo. Non sii paggio. Sii uomo. Esci a bere col tuo bro e poi passate il tempo in silenzio a swippare le fighe su Tinder. Siate uomini. Ficcati tua cugina prima che lo faccia il resto del mondo. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi?
0: Certo! Io vado pazza per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo!
1: Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano?
0: Sì? Chi è?
1: Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo.
1: Come? Che cosa vuol dire la maratona da fermo? Non lo conosco questa specialità, la maratona da fermo. Ma non esiste, cazzo! Cazzo!
0: Sì? Chi è?
1: Sono un maniaco sessuale!
0: Ah, ciao papà! Sali, ti apro!
1: Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto!
0: Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i reni per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue.
1: Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i reni? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore?
0: No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo.
1: No! No, cazzo, no! No! Non mi puoi prendere pure per culo!
0: Sì? Chi è?
1: Scendi!
0: Ah, ciao! Scendi! Sali, ti apro!
1: Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi!
0: Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto, devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico.
1: No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado.
0: E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno?
1: Ma sti gran cazzi, muoviti.
0: Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo.
1: Che cazzo significa scendo, poi scendo, che vuol dire?
2: Eccomi, Potito!
1: Oddio, è scesa! È scesa! Sembra la Madonna! Oddio!
2: Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto?
1: Spostati!
2: Ah!
1: Ma porco zio! È morta! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Bianca Niente e gli 11 Romani.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la fiaba di Bianca Niente e gli 11 Romani. C'era una volta Bianca Niente, una principessa piuttosto bella e con una grandissima voglia di chiavare, che viveva con suo padre il re, e una matrigna tanto bella quanto accanita tifosa della Roma. Grimilde, la matrigna di Bianca Niente tifosa della Roma, era riuscita a sposare il re, perché era in realtà una strega, che aveva saputo dargli il culo, senza realmente dargli il culo, col potere della magia. Bianca Niente, invece, il culo lo dava via come il pane, e con gran gusto, sicché si sparse presto la voce che ella dava via il culo allegramente e con gran gusto. La matrigna Grimilde, intanto, entrò in possesso di uno specchio magico in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Ma lei gliene faceva sempre e soltanto una. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi, quante sono le probabilità che quest'anno la Roma si qualifichi per la Champions League? E lo specchio rispondeva, mia signora, la formazione è buona e ben allenata, le probabilità di qualificazione sono ottime. E allora la strega Grimilde sorrideva col culo, perché era una strega e poteva piegarne la riga in qualsiasi modo le piacesse, col potere della magia. Il tempo passava, e la voce della generosità anale di Biancaniente arrivò fino alle orecchie dei giocatori della Roma. I calciatori romanisti iniziarono così a visitare il castello con sempre maggiore frequenza, e sulle prime la strega Grimilde ne fu contenta, perché poteva vedere dal vivo i propri idoli mentre andavano a chiavar Biancaniente. Un giorno, però, Grimilde andò al suo specchio magico e disse: specchio, specchio delle mie brame, dimmi, quante sono le probabilità che quest'anno la Roma si qualifichi per la Champions League? Molto scarse, mia signora, rispose lo specchio magico. I titolari sono spompati dal molto chiavar Bianca Niente, e sarà già un miracolo se la squadra non retrocederà in Serie B. Furibonda e col culo imbronciato, Grimilde decise che era venuto il momento di sbarazzarsi di Bianca Niente. Così chiamò un cacciatore e gli disse: porta Bianca Niente nel bosco, ed uccidila, così la Roma tornerà competitiva per la Champions League. Ma il cacciatore, che era molto intelligente, le fece una controproposta. Mia signora, perché invece di ucciderla, non mandate Bianca Niente nel ritiro della Lazio, così spomperà i loro giocatori come ha fatto con quelli della Roma. La strega Grimilde apprezzò così tanto l'idea che, all'istante, diede il culo al cacciatore, e per giunta senza l'aiuto della magia. Il giorno dopo, Bianca Niente venne mandata nel ritiro della Lazio, che quell'anno perse entrambi i derby e finì quarto ultima in campionato, mentre la Roma si qualificò facilmente per la Champions League. E, a parte i laziali, vissero tutti felici e contenti. La morale di questa fiaba è che, a volte, il modo più utile di sbarazzarsi di un problema è quello di affibbiarlo a qualcun altro. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Che è il suo parò?

0: essere troppo.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però. This is the
2: zoo. Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
3: Ah, non lo so.
2: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo. Wow! Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bucaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
4: Buongiorno ragazzi, siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
5: Vaffanculo, zoccola!
4: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
6: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
7: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
8: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
9: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
4: Oh, me.
2: Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
10: Sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchi Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchi Academy.
2: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bucaiola.
4: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
5: Ok, bro.
4: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire. Chi è che non si lava da più tempo le ascelle?
11: Io, prof! Io!
12: Lui, prof!
13: Lui!
14: Decisamente lui!
4: E il deodorante l'hai usato?
14: Cosa?
4: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
11: No! No!
15: Ci sono!
4: Calma! Vieni avanti. Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
11: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
16: Oddio.
4: Bene, ora leccate le sue ascelle. Ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
11: No, che schifo. Io volevo fare il corso di disegno.
15: È quasi piacevole.
11: Il pene dove li puntiamo?
6: Alla fine sembra una fica.
11: No.
6: Anni 70. È così che me la mangiavo della bouchée. Posso darci un'altra leccata?
4: Con lo stesso odore? Con lo stesso odore.
6: Non lo so come ce l'ha la fica la bouchée.
11: Forse oggi ti...
4: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
11: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
6: Sì.
11: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
6: L'hai tagliata?
11: No, l'ho strappata a morsi.
2: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte cose. Only for you. The zoo.
17: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È perlizia.
18: Vai, dai!
19: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
20: Accendi le sigarette strofinandole sulla barba. Sii uomo. Porta tutto quello che ti serve nelle tasche, così hai le mani libere per fare a botte. Sii uomo. Se tuo figlio vuole giocare con te, portalo al videopoker e, se vince, tieniti i suoi soldi. Sì, uomo! Asciugati le mani con l'accappatoio, la faccia con l'accappatoio, il culo con l'accappatoio, il cazzo con l'accappatoio. Non hai bisogno di asciugamani. Usa l'accappatoio e sì, uomo! Non tagliarti le unghie dei piedi. Compra scarpe più grandi. Sì, uomo! Non differenziare la spazzatura. Butta tutto nel bidone che ti sembra più vuoto. Sì, uomo! Togli le magliette tirandole dal colletto e slabrale ogni volta. Sì, uomo! Grattati le palle e annusati le dita, anche in pubblico. Sì, uomo! Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Diglielo quando le incontri. Sì, uomo! Mangia il salame a morsi come una carota. Sì, Bugs Bunny, e sì, uomo! Non aspettare che la gente scenda dalla metro. Fendi la folla e sali a testa bassa come un rugbista. Sì, uomo! Quando vai dal medico di base, chiedi di passare avanti che devi fare solo una ricetta. Poi entra e fatti fare un attack. Sì, uomo! Agli aperitivi, sputa i noccioli delle olive cercando di fare centro nel portaombrelli. Sì, uomo! Emetti dei suoni orribili mentre lecchi la figa, tipo sbrubadau, piu piu, blubadabu. Sì, Lucio Dalla, e sì, uomo! Anche se Lucio Dalla era riccione.

0: Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing a causa di una tempesta di grandine. E per le vacanze di Natale sarà un grosso casino.
1: Casino!
2: Per le vacanze di Natale è un gran casino. Vediamo. Sono perso nello studio, dov'è il microfono?
3: È qua il microfono.
2: Sì, grazie. Allora, questo è 105 Casino, un programma dove ognuno di noi è libero di dire quello che vuole sempre. Approfitto per introdurre i miei colleghi, Sabrina Gamberini.
3: Ciao Francesco.
2: E abbiamo anche il nostro Giuba. Io sono Francesco Facchinetto e questo è Casino.
1: Casino!
2: Allora, stavamo parlando della grandine. Ormai il cambiamento climatico sta distruggendo il pianeta, trasferendo. Bene, i ragazzini manifestare. Ormai è solo loro positivo salvare la Terra. Allora, oggi abbiamo un ospite.
3: Michael Brano, no. Che succede?
2: E adesso facciamo ancora più casino con Sergio che si taglia con la carta vicino al microfono.
4: Come brucia?
3: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
2: Allora ragazzi, cosa stavamo? Stavamo parlando del cambiamento climatico. Adesso i ragazzi sono tutti attivisti, poi con la Greta Thunberg abbiamo iniziato
3: di
2: questo
3: a Milano in tutte le d'Italia.
2: No, vai tu, vai tu Giuba, dai.
3: Esatto. Al brano.
5: Ora si respira, hai travolto la mia barriera.
2: Allora Sabrina, cosa ne pensi?
3: Cosa?
2: E adesso facciamo ancora più casino con Riccardo e i suoi martelli pneumatici.
6: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
3: Bravissimo.
2: Cosa ne pensi, Giuba?
7: Ha segnato l'Inter.
2: Allora ragazzi, per 105 Casino per oggi è tutto. Ci sentiamo la prossima volta. Dobbiamo andare via adesso perché poi facciamo il discorso domani. Ci rivediamo domani. No, così.
8: Scusate ragazzi dalla regia, c'è un ospite che vuol salutare il conduttore, un attimo.
9: Facchinetti, sono Connor. Se ti becco ti rompo il culo, vieni fuori, che ti spato.
1: Casino!
8: Salutare il conduttore, un attimo.
9: Facchinetti, sono Connor. Se ti becco ti rompo il culo, vieni fuori,

Mirate i segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso. La compravendita di moto anni 80.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Mi piace un cazzo.
2: Me lo devo fare, no, sì. L'ha messa, andevo, perché poi loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po'
3: così. Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto?
4: Figlio di merda.
1: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Tonno superabile, prodotto in scatola di qualità infima, 2,99€. Lennon soda, bevanda gassata al gusto di omicidio, 1,90€. Pane in cassetto, nella pratica confezione in legno di noce, 18,30€. Salumi Chiaviconi presenta gustosa bresaola di topo, 11,50€ a letto. Kinder fetta al latta, freschi laminati di metallo tra morbidi strati di pan di Spagna, 3,30€. Vecchia Romagna, ma ancora scopabile, 30€ in macchina.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Zucchina manganello, dal sapore ignobile ma utilissima nei

0: Ostaggi con le forze dell'ordine, 4,50 euro al chilo. Sushit. Sushit, specialità giapponese con vera merda di pesce, 19 euro. Crodigno, analcolicao biondao che fa impazzire il mondao, 3,60 euro. Filetto contro filetto, 2 a 1. 5 euro per chi ha scommesso su filetto. Torta purgatorio, versione decisamente mediocre della torta paradiso, 5,60 euro. Smarmellata, confettura da spalmare sulle tette, 4,10 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Cazzacchiotti della Val Pelosa. Cazzacchiotti della Val Pelosa. Salamini in vero budello di Nerchia, 11 euro. Primo sale, secondo scende, terzo si fa i cazzi suoi, tris di formaggi in ascensore, 12,30 euro. Colluttorio allo stoccafisso bagnato, 18 euro. Interracial del Mulino Bianco, versione più spinta dei soliti abbracci, con panna e cacao che si inculano, 3,99 euro al pacco. Gewürztraminer, vino bianco per segaioli incalliti, 9,86 euro la bottiglia.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Nuovissima, coscia di pollo monouso, 2,30 euro. Maionese componibile composta da un uovo, un limone e un bicchiere di olio, 7,90 euro la scatola. Fetamina, formaggio greco per sminchiarsi in discoteca, 8,90 euro letto. Gourmet, carciofini sotto lacrime, 86 euro. Biopan. Biopan, prodotti da forno in confezioni molto difficili da aprire, 2,40 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Lo Zoo di 105.
3: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 9. La prova costume.
4: Ma porca di quella puttana troia cacchiavata da un milione di capelleroventi, guarda quanta cellulite, e ora come cazzo mi presento di fronte ai paparazzi?
5: Gerruccio mio cicciottoso, con quel bel culotto tutto da smordicchiare, perché sei incazzato, dillo a Robertuccio tu.
4: Benigni, hai scelto proprio il momento sbagliato per venire a rompere i coglioni col tuo accento di merda, non vedi che sto facendo la prova costume?
5: Ah, la prova costume, la cara vecchia prova costume? Bravo Jerry, bravissimo, devo ammettere che il costume a due pezzi ti sta molto bene. Ma dove diavolo lascio? L'ha trovato un bikini della tua misura.
4: Faccia di merda, questo non è un costume a due pezzi. Quelli che vedi sono i miei autentici capezzoli, che devo ammettere che come capezzoli sono un po' grandi.
5: Mannaggia la baldracca Jerry, ma quelli non sono due capezzoli, sono due fottutissime padelle. Ma com'è possibile che siano così grossi? Saranno almeno 16 volte più grandi dei miei coglioni.
6: Capezzoli, ti ha parlato di capezzoli? Peter Griffin? Vieni a vedere, Jerry Scotti, i capezzoli più grandi della testa di Lisa.
7: Che mi venga un colpo, non vedevo due capezzoli così grossi da quando mi sono fatto miniaturizzare con la pistola laser distribuire per intrufolarmi nel reggiseno di Gianna la tetona.
8: Si può sapere cosa avete da urlare? Oh, la mina bella! Nel riscotti ho dei capezzoli giganti, ti do $1 milione se me li fai succhiare per 5 minuti. Ti prego.
4: Basta, ora mi avete proprio rotto i capezzoli, cioè volevo dire i coglioni. Smettetela di parlare dei miei coglioni, cioè volevo dire dei miei capezzoli. Insomma, andate via, levatevi dal cazzo.
5: Ma Jerry, non ti devi vergognare. I tuoi capezzoli sono bellissimi. Mi verrebbe voglia di smordicchiarli tutti, come fece Dante Alighieri con quelli di Beatrice. Miam, miam, miam.
6: Questa volta il toscano di merda ha ragione, Jerry Scotti. Dovresti andarne fiero. Neppure alla centrale nucleare c'è nessuno con dei capezzoli così importanti. E pensa che abbiamo anche un tizio con tre teste.
4: E allora ve lo giuro sulla testa di Marco Columbro, il prossimo che nomina i miei capezzoli lo prendo a calci in culo fino all'inferno, sono stato chiaro.
9: Santa divina, Jerry Scotti ha i capezzoli più grandi del volante della papamobile. Solo l'anticristo può avere capezzoli così mostruosi, va del retro Satana. Torna all'inferno con i tuoi capezzoli giganti. Si oppossa via, merda.
4: Porca di quella lurida bagassia impestata a sangue da una grandinata di s***a rovente, ma si può sapere cosa cazzo ho fatto di male per meritarmi tutto questo porco?
9: Lo avete sentito anche voi? Ha bestemmiato?
4: Non ho bestemmiato, ho detto porco il bue.
9: Sono costretto ad usare i poteri che mi ha conferito il nostro Signore per terminarti.
4: Non esageriamo, Papa Francesco, non credo che tu abbia superpoteri e tu possa terminarmi.
9: Non sottovalutare i poteri del lato chiaro della forza. Beccati questo.
6: Porca troia, non sapevo che esistesse il Papa Laser. Fermo, fermo. No, no, non mi terminare. Ho dato il mio 8 per 1000 alla Chiesa.
9: Sì, proprio uno stolto. Il tuo 8 per 1000 lo dovevi dare a Fumagazzi, punto. Muore idiota con l'itterizia.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Squarto Glarborb in Clenurb. Oggi ci scopriamo di un fatto veramente importante, che glebe mosche le me la vicenda di una suora de Catacda che Catania mi morta, che peccato, massimiamo la ricognizione del nostro inviato Bergamo. Sentiamo ricostruzione, brevi lecchio.
1: Sono le 7 del mattino, presso l'ospedale del Buon Cuore delle Monachelle Dispettose della Santissima Liturgia di Cesena, e suor Gina sta asciugando la bava al signor Pastrami Dedica, affetto da handicapazione alla testa. Proprio mentre il signor Pastrami Dedica si sta cagando addosso, irrompe nella stanza una figura minacciosa che mette al tappeto con una testata suor Gina.
2: Su forza, sì. Ehi, Pastrami, dai, dai, vieni qua, dammi la bocca, dai, che ti si pulisce la bava. Accidenti, ti sei cagato addosso un'altra volta, nel Cristo. Aspetta un attimo che ti pulisco la boccuccia. Stai buono. Ma lei com'è entrato qui in questa stanza, nel Cristo?
3: Ti ammazzo, merda. Ti ammazzo.
2: Come si permette? Ah, che capata, porco!
0: La suora ha bestemmiato!
1: L'aggressore è chiaramente dotato di una forza brutale e infierisce immediatamente con il povero signor Pastrami Dedica, che affetto da alcune handicapazioni della testa, non si rende conto di ciò che sta succedendo e continua a cagarsi addosso.
0: Cacca, cacca! Cacca! Cacca!
3: Basta cagare, ti ammazzo! Basta cagare! Smettila di cagarti addosso, ti ammazzo come un verme!
0: Cacca! Cacca, cacca!
1: Il maniaco omicida, infastidito dal forte olezzo di feci morbide, cerca di porre fine alla vita del signor Pastrami Dedica, cercando di soffocarlo, infilandogli in bocca un pollo di gomma.
0: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai?
3: Ti ammazzo come un cane! Questo pollo di gomma.
1: L'aggressore, turbato dall'inconcludente aggressione e accortosi che il signor Pastrami Dedica non demorde e continua a defecare, decide di finirlo con una canzone di Gigi D'Alessio, sparata a volume impressionante nelle sue orecchie attraverso un auricolare molto potente.
3: Perché muori, bastardo?
0: Cacca, cacca, cacca, cacca, che fai, cacca?
3: Ti ammazzo con Gigi D'Alessio.
1: È troppo per il signor Pastrami Dedica, che perde i sensi morto fra le sue feci. Ora gli inquirenti sono sulle tracce della banda degli onesti e di Totò. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.
0: Bene, ottimo lavandronto! Che fisco tributaria! Che fica la mia opera! Adesso passiamo alla fur mamma di cose che social nano che Sebastiana e i nostri squarto graders Sebastiana di...
4: No, non chiamo nessuno!
0: Bene, brava! Complimestro, Fogna Zibibo! Che palle le olie, che se piove vado! La salsa al meridionale! Ci facciamo un ballo? Bene, sigla! Prima che son chiavi nel culo, mi faccio certo, eh! Sigla!

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Le cronache del Cavaliere con la spada di carne è probabilmente la saga fantasy più famosa dai tempi del Signore degli Anelli. 36 libri, 9 film e 3 serie televisive non sono però bastate a completare l'epopea dell'eroe con un'erezione più dura dell'acciaio di Nisbar. E da ormai 12 anni, i fan di tutto il mondo aspettano con ansia il volume che dovrebbe concludere la serie, rivelando l'oscuro segreto che si nasconde dietro la sparizione delle 7 vagine di drago della maga Brembilla e smascherando il responsabile della morte del nano di Feci, messo a guardia del castello di Sandali sul lago Sbor, prima che il re degli elfi sposasse un sosia di Pippo Franco e venisse rapito dalla grande capra Zoe. Purtroppo, dalla sera dello scorso 8 giugno, di Piergiorgio Trecoglioni, l'autore di questo vero e proprio capolavoro della letteratura fantasy, si sono perse completamente le tracce. Dalla redazione una chiamata.
5: Roberto Cale, sarcofago.
4: Quante lettere?
5: Sarcofago, 3.
4: No, guardate che sarcofago.
5: Sarcofago, 3, Roberto Cale.
4: Sì, no, ne ha 8 di lettere, ma dico le caselle, quante caselle vede?
5: Sarcofago. Tre verticali, sarcofago.
4: Ok, ma l'ha già scritto?
5: Sì.
6: Carmelo, digli che sarcofago si scrive con la C.
5: C, sarcofago, 3C.
4: Si scrive con la G.
6: Non gli credere, ti vuole far sbagliare per non darti il premio, con la C.
5: Ho vinto?
4: No, ma non è un quiz televisivo del Cruciverba.
5: Ho visto, c'era la foto, c'era.
6: Ah, scusa, te l'ho cambiato canale. Non era questa è quella che la gente sparisce.
4: Bravo.
5: Niente, no, non abbiamo vinto, Gennà.
6: No, ci speravo.
4: Vi saluto.
5: Saluto, 8 lettere.
4: Sono 6.
5: No, saluto.
4: Ah, perché da lontano. Nato nella base NATO di Noto, in provincia di Peppino, Piergiorgio è figlio di Eunuco Trecoglioni, un militare italo-americano capace di infilarsi entrambe le mani nel culo senza sorridere, e di Genovaffa Spermalosco, autrice del famoso Kama Sutra per sonnambuli e 3 volte campionessa europea di Scopa il Vescovo a squadre. Sì, un'altra telefonata.
7: Appartengo se ci tengo, appartengo se ci tengo. Eterno. Inverno. Salve, sono il sosia nazionale di Ambra Angiolini.
4: Con questa voce?
7: Sì, sono il sosia uomo di Ambra Angiolini. Tengo se ci tengo, Ambra però, primi anni 90.
5: Ambro, è pronto?
7: Sono a casa, adesso pronto a mangiare.
4: Lei si chiama Ambro?
7: Ambro perché è il diminutivo di Ambrogio, che è il mio nome.
4: Sì.
7: E tenga conto che adesso io sono Ambro perché faccio il sosia uomo di Ambra primi 90.
5: Ambrogiolini, quante volte ti devo chiamare? Pronto?
7: Adesso mio marito è pronto a tavola.
4: Lei si chiama Ambrogio Lini di cognome?
7: Sì.
4: E quindi è per questo che ha scelto di essere sosia di Ambra Angiolini.
7: Pensi che non ero neanche riccione?
4: Ah.
7: Io non lo amo neanche quello.
5: Come non mi ami? Gli ho fatto anche la pagliata.
7: Adesso ho avuto il coraggio di dirtelo in TV.
4: Scusate, io vi lascerei i vostri problemi sentimentali se non è un problema.
5: Adesso spacco tutti i piatti!
7: Dai, piatti no, me la regalati mia madre.
5: Quella troia!
7: Ehi!
4: Ed è proprio dalla madre che Piergiorgio prenderà la passione per la scrittura. Ma prima di iniziare la saga che lo renderà famoso, lo scrittore passa attraverso diverse fasi esplorando i generi letterari più disparati. Durante questo periodo di formazione pubblica diversi romanzi, molto interessanti ma di scarso successo, tra i quali ricordiamo L'armadio bruciapeti di Geoffrey John, Le avventure del giovane Matusalemme, Un amore chiamato Levati dal cazzo che puzzi, I racconti della sciatica e La frattura dell'imene di ghiaccio, che gli valse il premio Alberto Tomba per la letteratura infantile. Sì, redazione?
5: Né Spoleto, no, cioè una cosa che non è né Todi né Perugia e neanche Spoleto, né Spoleto. 7 lettere.
6: 8, fai 8.
5: Abbondiamo, 9, giusto?
4: Non mi viene in mente niente.
5: Allora la scrivo a matita. Va bene, a dopo.
4: E cosa scrive però?
5: Né Spoleto. 11 lettere.
4: Sì. È solo nell'agosto del 1989 che Piergiorgio inizia a scrivere Il filetto della verità, il primo romanzo del Cavaliere dalla spada di carne, che lo renderà immediatamente famoso in tutto il mondo. 34 anni, 40.000 pagine e 300 milioni di copie vendute più tardi. Però la storia non è ancora arrivata a conclusione. I più maligni tra i fan cominciano a credere che questo ritardo sia dovuto al fatto che Trecoglioni non ha la minima idea di come far finire la storia. con il principe Valsecchi ancora imprigionato nelle segrete del castello dai mille bidè e le armate del duca Marrone in viaggio verso le terre di Bilfagar per affrontare lo sciame di scimmie dello stregone sifilitico, sembra impossibile che Crocco, il cavaliere dalla spada di carne, riesca nell'impresa. Grazie per la telefonata, così mi fermo un attimo.
7: Sì, pronto, io sono un esperto dei libri della persona scomparsa.
4: Ah, del signor Trecoglioni.
7: Lei ha sbagliato, perché Bilfeder in realtà era l'arcano signore della terra di Ordebav, dove il nano fatto di merda regnava. Probabilmente nella storia c'è anche un errore, quello che ha raccontato lei, perché le vagine del drago sono state nascoste dentro la montagna di Urukuz.
4: Sì, sì, sì, ma noi qua abbiamo un riassunto veloce, insomma.
7: Ehi!
4: Sì.
7: Di permettere, o le cose le fate bene, perché io rappresento anche l'associazione Nani di Merda Cosplayer.
4: Ah, quindi lei è una persona di, diciamo, di...
7: No, io sono 2,15 m.
4: Ah, ho capito. E come si traveste lei?
7: Metto le scarpe sulle ginocchia.
4: Ah.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono il Nano Bidelli. Sono il capitano della squadra italiana Nani di Merda. Cosa ride?
4: No, no, no, non stavo, era un singhiozzo.
2: Ah, fa body shaming.
4: No, no, singhiozzavo per... ho mangiato la cotoletta.
2: Guardi che le taglio i tendini, eh.
8: Dove stiamo andando?
4: No, volevo, ero curiosa di capire come vi travestite da nani fatti di merda.
2: Ah, beh, per il travestimento da nano è molto economico, rimango così come sono.
4: E il fatto di merda?
2: Vengo a casa sua e mi indosso suo padre, arrivederci.
4: Quella dannata sera dello scorso 8 giugno, per Di Giorgio Trecoglioni stava appunto passeggiando in cerca di ispirazione, quando si è fermato in una tabaccheria per acquistare carta e penna e sigarette necessarie al suo lavoro. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a vedere lo scrittore.
9: Sì, me lo ricordo, era atteso come una corda di violine e mormorava: e mo cosa cazzo scrivo? E mo cosa cazzo scrivo? Mi chiede carta, penna, sigaretta e un grattevinci. Si mette in un angolo a grattare il grattevinci e all'improvviso fa: ma vieni, sì, cazzo, sì, me ne scappo in Sud America e fa il culo tutti! E poi se ne corre via come... come se avesse vinto alla lotteria, una cosa del genere.
4: Questa è l'ultima testimonianza che abbiamo di Per Di Giorgio. Da allora in poi di lui non si è saputo più nulla. Per il momento gli inquirenti brancolano nel brancamenta e l'ipotesi accreditata è che sia rimasto vittima di un sortilegio da parte di una strega o una Hollus asiatica. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti e continuiamo a lavorare per il suo ritrovamento. Per questo chiediamo a voi, cari telespettatori, di comunicarci qualsiasi informazione utile alle indagini, scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è... se Dio non avesse voluto che lo prendessi nel bus del gnao da un eschimese, non avrebbe inventato il grasso di foca, @chilasvisto.it. Sì, ultima telefonata.
7: Marcella Appella! Sei orizzontale, Marcella Appella nella foto.
6: Bella P, Marcella Appella!
7: Marcella Appella!
4: Quante P?
7: Non so, facciamo 4?
4: E non ci sta.
6: 2!
7: Meno, 2!
4: Neanche così.
7: 1?
4: No, di più.
6: Leva le P!
7: Marcella Ella!
4: Sì, così sì.
7: Allora, ma... Marcella Ella nella foto! Anche se sembra uomo. Marcello Ello.
6: Allora è Marcello Ollo.
7: Marcello Uccello. Sta?
4: Sta.
7: Ho finito, grazie.
8: Madonna
10: mia. Mamma mia.
8: Ma dove andiamo?
10: Ma non lo
8: so. Partiamo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ah, la Munifica Svizzera, terra di grandi eccellenze culinarie, come l'Emmental confezionato e il foraggio. È in questo paradiso, protetto da segreto bancario, dove avidità e cinismo sono garantiti dalla Costituzione federale, che l'architetto Notengo di Nero OOO giunge pieno di speranza nell'eccellenza medicale dell'eminente dottor Schiffer.
3: Volevo dire che io sono laureato e quindi essere mostro è ancora più pesante. Infatti, se non deambulo in linea retta, i miei piedi perdono aderenza con il terreno e emettono il tipico stridore delle gomme lisce. Anche dentro le scarpe, anche dentro gli stivali UGG, dentro tutto, su qualsiasi superficie, sabbia, erba, per non parlare del brecciolino che piglio certe teste cote che neanche Bocelli che pattina su ghiaccio. Guardate, adesso vado in bagno che è in fondo al corridoio a destra come tutti i cessi.
4: E basta con sto gran premio! E cambiale sti gomme, no! Hai rotto i coglioni! Maestro!
2: Nei laboratori della clinica De Puta Madre del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero OOO viene sottoposto immediatamente ad alcuni test all'avanguardia, come capelli grassi o secchi, udito nello spazio, che principessa Disney 6, resistenza alle fiamme e quiz a crocette della patente C1, quella per gru e scavatori. Tutto questo, ovviamente, senza alcuna utilità se non ingrassare la già cospicua parcella del dottor Schiffer.
5: Lavorare con mostri deformi e scherzi dell'evoluzione fortifica una delle più profonde emozioni umane. Il ribrezzo! Ma il caso dell'architetto Notengo di Nero, è talmente patetico che per lui non riesco a provare nemmeno quello. In pratica non me ne strafrega un cazzo! Comunque, il paziente quando non cammina in linea retta sgomma come un'auto da rally e fa rumori di pneumatici vecchi! Io propendo per amputare e esporre il resto del corpo ai corvi! Ma in nome della democrazia facciamo un sondaggio su Twitter!
2: Come argutamente teorizzato dall'esimio dottor Schiffer nel suo ciclo di conferenze intitolato Lo schiaffo durante la pecorina in si bemolle. Il caso dell'architetto Notengo di Nero OOO richiede qualcosa in più di mangiare in bianco e stare a letto. E ganga.
3: I primi giorni in clinica sono stati durissimi. Prima il parcheggio in salita, poi i birilli in retromarcia e la coda da Mecca Drive per mangiare. Tutti i giorni. In più, quando torno in Italia, la voce del Via Card mi manda a fanculo lei! È terribile!
6: 15,40 euro.
3: Ecco.
6: Ritirare la tessera e va a fanculo. Mostro.
2: Quando ogni approccio sembra destinato al fallimento, il dottor Schiffer ha un'intuizione degna di quello che ha inventato le mutandine edibili fatte di caramelle.
5: Allora, per i piedi lisci del paziente non c'è niente da fare. Soprattutto visto che il sondaggio su Twitter ha bocciato l'idea dell'amputazione con un 51% di votazioni contrarie. Tuttavia, è possibile limitare le sgommate di questo strozzone deforme affiancandogli una persona preparata che lo avvisa per tempo delle traiettorie da prendere, permettendogli di rallentare senza scuffiare come un cazzo di catamarano! E adesso, fuori dai coglioni che voglio cagare in uno fumando un sigaro!
2: Grazie alla profonda conoscenza della magia elementale del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero adesso può camminare facendo le curve con l'aiuto di un navigatore da rally nano che vive in una cesta sulla sua schiena con una mappa in mano. Il caso è risolto, anche se, per un trascurabile effetto collaterale, il paziente adesso, quando sente profumo di caffè, è vittima di un tic che gli fa fare la rullata di Wild Boys sui tavoli.
3: Navigatore, andiamo nel ripostiglio.
7: Roger, medium left 40. Medium right 30.
8: Amore, pronto il caffè?
3: Oh no, cazzo! White boys! White boys!
4: A best costo! White boys! Basta! Hai rotto il cazzo con la musica Lu Romandi! E fai un De Gregorio ogni tanto, no? Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
9: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: 105. Hey! Lo Zodi 105.
8: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchia Academy, la prima scuola che offre corsi per renderti una persona più meglio?
9: No.
8: No? Allora senti qua, questa settimana vi proponiamo il corso per guarire dalla fica.
9: Yeah!
8: Hai capito bene, malato di Bresaola. La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in ficologia, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
10: Allora ragazzi, ripetete dopo di me. La fica?
11: La fica?
10: Fa schifo.
11: Fa...
10: No. Allora, la fica?
11: La fica?
10: Fa schifo.
11: Fa strano.
10: No, la fica fa schifo.
11: La fica da strano.
10: Ripetete ancora. La fica?
11: La fica?
10: Fa schifo.
11: C'è Ronaldo. Schifo. Ronaldo.
8: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bucaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso, per cancellare dalla memoria la fica.
10: Forza Andrea, dai, guarda questa foto di Beyoncé nuda. Cosa provi?
12: Beh, sento caldo la faccia, il cuore mi pulsa più veloce e mi sta anche diventando...
10: No, Andrea, concentrati bene. Come ti ho insegnato, cosa vedi guardando Beyoncé nuda?
12: Vedo una cantante di talento che rischia di prendere il raffreddore... Che nudina!
10: Bravo Andrea! Visto? E voi ragazzi della classe?
11: Una bella fica!
8: Se ti affretti a iscriverti, potrai partecipare alle simulazioni dal vivo con veri attori!
13: Ciao, vorrei proprio fare l'amore con te.
14: No, guarda, non proprio. No, io non. No. Non sono attratto.
13: Ma dai, come no? Ma figurati, sono disposta a fare tutto quello che vuoi. Anzi, sono già nuda, guarda.
14: No, ma io, cioè, non è personale, che proprio non. No, non ci riesco.
13: Dai, non vorresti assaggiare questo ben di Dio?
14: No, mi fa schifo la fica.
8: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di guarigione dalla fica.
15: Oh, com'è grosso.
16: Basta, non dire più una parola.
14: Non guardare la feca. Allora, devo andare a fare la spesa. Allora, dunque, la spesa, il pane, il latte, pomodori palati, il riso, le uova, minchia i fichi.
15: Così,
14: i fichi no, niente, i fichi no. E che pasta prendo? Prendo i rigatoni con quel bel buco, no? I rigatoni, no, prendiamo gli spaghetti.
16: Oh.
14: E poi mi guardo Masterchef, mi faccio un pianto lungo e me lo vado a dormire.
16: Con la lingua tutta la punta così.
14: E poi mi sveglio e mi faccio una sega con due mani proprio. Poi mi massacro, mica mi prosciugo.
10: No, c'eri quasi. Bocciato.
8: Senti la testimonianza dei nostri allievi che ce l'hanno fatta.
17: Sì, io sono guarito dalla fica grazie al corso di Sculacchia Academy. Mi hanno insegnato un nuovo metodo per non pensare più alla fica. Adesso ho detto fica e rischio di pensarci. Scusate un attimo.
10: Ah! Ah! Ah!
9: mi piace la fica! Oddio! Ah no, ho detto di nuovo fica! Ah! La fica! Ah!
8: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi! Sculacchia Academy. Impara tutte cose. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only on 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria della Fregna Sporca, 19° conte di Rocca Spruzzata, era uno degli ultimi veri rappresentanti della nobiltà italiana. Purtroppo, dalla sera dello scorso 4 luglio, di lui si sono perse completamente le tracce. Figlio di Pier Cantuccio Marco Antonio Roberto Piero Pelù della Fregna Sporca, 18° conte di Rocca Spruzzata, e di Peppinella lo Strappo Inguinale, una pescivendola part-time, famosa in tutta la ciociaria, tanto per la sua mirabolante apertura anale, quanto per avere dei capezzoli così grossi che ci potevi giocare tranquillamente a freccette da 200 metri di distanza senza timore di mancare il bersaglio. Come da usanza nelle migliori famiglie, il giovane Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria nasce con parto anale nel palazzo di Rocca Spruzzata il 27 agosto 1980. Dalla redazione abbiamo una chiamata.
6: Dottoressa, senta, io devo venire a fare solo una ricetta per la pomata. Posso mandare Carlo che viene a prendere la ricetta senza che vengo io?
5: Senta, signora, non è il medico questo.
6: Dottoressa!
5: Sì, ma perché sono laureata, ma non sono medico.
6: La dottoressa lei?
5: Sì.
6: Ecco, allora io c'ho male all'intestino.
5: Ma lei che dottoressa cerca?
6: Dottoressa Caldoni.
5: Non sono io.
6: Ah, è sostituta?
5: No, proprio non sono medico.
6: Lei come non è medico? Lei professa senza aver laureata?
5: No, sono laureata ma in altro, in lettere.
6: È chirurga?
5: No.
6: Generica?
5: No.
6: Dentista?
5: Neanche.
6: Perché c'ho anche un dente, guardi.
5: Sì, secondo me signora ha sbagliato numero.
6: Chi è al telefono e denti?
5: No, non vediamo.
6: Ma come? Raya?
5: Si faccia vedere da Carlo.
6: Carlo! Carlo! Carlo!
7: Un attimo Marisa, sono nel polmone d'acciaio.

0: Fin dai primissimi anni di vita, nel rampollo della casata dei Fregna Sporca si possono distinguere i tratti caratteriali tipici della vera nobiltà. Dotato di una naturale inclinazione a non fare un cazzo, il giovane conte non dovette mai imparare a pulirsi il culo da solo, operazione alla quale provvedeva personalmente uno dei 49 maggiordomi impiegati a palazzo. Cresciuto nella Bambagia, fra lenzuola di seta, ricevimenti galanti e lussuose vacanze che potevano durare anche diversi anni, il piccolo conte è attorniato da un esercito di giovani cameriere in lingerie che, come da etichetta, è libero di molestare a piacimento senza timore di ripercussioni legali. Secondo voci attendibili, prima di compiere i 16 anni di età, ne ha già messi incinta 27, battendo il record del padre, che prima di innamorarsi della vastità anale della duchessa si era fermato a 25. Un'altra chiamata.
1: 7 7 e mezzo, 6,9, 8.
0: Sì. Chi è lei?
1: Il giudice della gara di tuffi. Troppi spruzzi. 4 e mezzo, vediamo il norvegese. 5 4. Troppi spruzzi.
0: Ho capito.
1: Ha visto gli spruzzi lei?
0: No, perché noi siamo una trasmissione di... cerchiamo persone scomparse.
1: Ora il vietnamita. Bella entrata in acqua. 8. 8. 8,3. 7,9 il norvegese.
0: Capito.
1: Un tirato il norvegese.
0: Certo.
1: Però bella entrata in acqua, pulita. Un attimo c'è il malese. Doppio avvitamento.
2: Oh!
1: 9.
2: No.
1: 9. 4 del norvegese.
2: No, posso collegare. Secondo me è un 14.
1: Non c'è.
2: Adesso nuovo.
0: Vabbè, vi lascio studiare il regolamento.
1: Sì, sì. Perché siamo in Australia, la voce arriva dopo.
0: Va bene, arrivedervi.
1: Oh, Davide Show, bella Lars, anima
0: sì. Sì, ma non devi dirlo 3 volte.
1: No, il boomerang.
0: Purtroppo anche i nobili piangono. In un incidente diventato ormai tristemente famoso, i suoi genitori perdono tragicamente la vita cercando di saltare a 300 all'ora lo stretto di Messina a bordo della loro Ferrari. Un'altra telefonata, pronto?
1: È il turno di Racalbuto, il campione italiano. Sale in pedana ai 7 metri e mezzo, Racalbuto. Tenterà un doppio avvitamento con carpiato e ingresso in acqua stile orata.
0: Ti chiamo per lui.
1: Racalbuto. È scivolato Racalbuto, a più tardi.
0: Unico erede di un patrimonio di oltre 500 milioni di euro, il giorno dopo il funerale dei genitori, Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria investe fino all'ultimo centesimo in un'azienda che produce creme per il viso per cinghiali. Ma attenzione, un'altra telefonata, pronto, quanti indizi?
3: Dottoressa, sono qua col marito che è dentro il polmone. Carlo?
4: Marisa, mi prude un piede.
0: Umiliazione delle umiliazioni, quello che un tempo era un ricchissimo nobile fancazzista, ora è costretto a rimboccarsi le maniche e cercarsi un lavoro. Così diventa ospite fisso di Pomeriggio 5, ma il misero gettone di 3.000 euro a comparsata e gli estenuanti turni di 2 o 3 ore seduto in poltrona lo convincono ad abbandonare l'estenuante impiego. Quella dannata sera dello scorso 4 luglio, il conte Rodolfo Maria Giuseppe Goffredo Francesco Maria Gianmario Maria della Fregna Sporca sta appunto tornando dalla registrazione dell'ultima puntata, quando decide di fermarsi in tabaccheria per comprare un sigaro e un gratta e vinci. Dopo questo episodio però di lui non si è saputo più nulla, la redazione ha un'altra telefonata.
1: È il momento del secondo tentativo di Racalbuto. Racalbuto, il campione italiano scivolato malamente al primo tentativo per colpa della margarina sparsa dal campione vietnamita. Racalbuto ha collezionato solo 15,6, ma può riscattarsi con questo secondo tuffo.
5: Non mi tuffo, è alto.
1: Non capiamo che cosa dica Racalbuto, ci sembra intenzionato però a tuffarsi.
5: Non mi spinge, dalla porca!
1: Ci ricolleghiamo per il terzo tentativo, a dopo.
0: A più tardi.
1: Sempre l'effetto boomerang.
0: Sì, immaginavo.
6: Sì, me lo ricordo, come se me lo ricordo. Entra, mi chiama plebeo, mi chiede un sigaro da 3 euro e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci col monocolo e all'improvviso fa: perbacco, sono di nuovo ricco! Ah, fuggirò all'estero e sono certo che questa volta la crema per il viso per cinghiali sarà un successo! E poi se ne corre via come se avesse vinto la lotteria, una cosa del genere, bah, vai a capirla te la gente.
0: Dopo questo episodio, del conte non si è saputo più nulla. Gli inquirenti brancolano nell'ano e per ora l'ipotesi più accreditata è che sia stato divorato da un drago o finito nel macinato di qualche ristorante cinese. Ma noi di Chi l'ha svisto non perdiamo le speranze ed è per questo motivo che ci rivolgiamo...
4: Ma Mario, che si sente quando scrivi?
0: C'è un signore qua accanto a me che scrive su una tastiera di un computer spento.
3: Salve, sono uno stegista.
0: Ah, ma il computer è spento.
3: E non so accenderlo.
0: Ma lei ha la barba bianca, che ha quanti anni ha?
3: Perché non so accendere il computer, sì. Allora mi hanno detto stai lì in redazione dietro le spalle della signorina, fai finta di lavorare.
0: Ma lei quanti anni ha?
3: 54.
0: Ah, se l'avrei detto un po' di più.
3: Non riesco a smettere.
0: Lo vedo, ma cosa vorrebbe scrivere, diciamo, ecco, cosa...
3: Per adesso sto facendo bla bla bla, bla... Sono inquadrato?
0: Sì, da dietro poi.
3: Ah, di spalle?
0: Quindi si vede proprio che hai spento il computer.
3: Allo schermo nero? Allora mi giro. Così?
0: Tutto. Così si
3: io
0: vede
3: sto anche... dietro, faccio così.
0: Sì, ma così deve essere un fulmine che scrive senza guardare mai.
3: Bla bla bla bla bla bla. Lei non faccia caso a me.
0: Possiamo inquadrare da un'altra parte, per favore?
3: Finco di parlare al telefono?
0: No, no, va bene così. Però se schiaccia un po' meno forte.
3: Non riesco.
0: Mi piace il lavoro?
3: Molto.
0: Quanti mesi lo stage?
3: 4 anni.
0: Urca!
3: Adesso sto facendo spazio. Mm.
0: C'è anche la capo, sì.
3: La capa?
0: La capo.
3: Come si fa? Quel alt gr?
0: No. E quel tasto grosso...
3: Canchml?
0: No, è il tasto grosso a destra.
3: Quello della casina?
0: No, a destra.
3: L'alt nat?
0: Quella è a sinistra. Qualcuno può mettere due simbolini destra e sinistra sulla tastiera di questa persona, per favore?
3: Lei non faccia caso che sono qua.
0: Va bene, cercherò di far finta che lei non sia qua. Chiunque avesse notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione che è 44
3: cazzo. È acceso!
0: Bene!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Dai! Ma capo, che stai facendo col cazzo nel computer?
3: Sto cambiando lo sfondo del desktop, sberla!
2: Aia!
3: Dai, forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
2: Ma perché, capo?
3: Ho il cellulare nel c***o, sberla!
2: Aia! E quindi?
3: È un Galaxy Note 7, sberla!
2: Aia!
3: Forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
2: Aia!

0: Oh, adoro la tecnologia, ma riuscita?
1: Anch'io voglio farmi esplodere uno smartphone nel culo!
0: Zitto, sberla! Eccolo qua, mi squilla il telefono a forma di cazzo, poi mi arrapo di nuovo e si riparte. È una catena viziosa. Pronto? Qui parla il Gay Team!
2: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceppi vogliono distruggere la mia fabbrica della Microhard! Dovete aiutarci!
0: Hai detto Macroard? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro con le fiancate accoltellate.
1: Ma scusa, capo, cos'è la Macroard?
0: Ma come? Sbarla!
1: Aia!
0: Non conosci la Macroard? È la fabbrica di hardware per ricchioni. È il contrario della Microsoft, che vuol dire piccolo e molle. Macroard è grosso e duro come piace a noi, capito? Sbarla!
1: Aia! Siete qui!
0: Tranquillo, chiappetta 64 bit. La salviamo noi, la fabbrica della Macro Hard.
3: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando Stevie Wonder non catturerà Pikachu! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Maledizione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
4: Costruiamo un cazzo armato!
5: Costruiamo un cazzo armato!
0: Ah, Mr. Tinculo, ci sei anche tu?
5: Da quando l'Electro Trap cerco di non farmi notare. Sai, il discorso delle minoranze, immigrazione.
0: No, scusa, Tinculo, ti vesti da moicano nero con 10 kg d'oro al collo e questo sarebbe camuffarsi.
5: Perché? Non sembra una bajur?
1: Infiliamoci Bruce Banner nel culo e facciamolo incazzare finché non si trasforma nell'incredibile Hulk.
0: Zitto, sberla!
1: Aia!
0: Forza, ragazzi, costruiamo un cazzo armato!
6: Va, ragnatela!
7: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
8: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
6: Dovete smetterla!
9: Max c'ha 6 case a Milano. A Milano, Max Scappatoni c'ha 6 case a Milano. 6 case da morte c'ha a Milano, Max Scappatoni. Mazzoni, oh, Mazzoni, svegliati. 6 case da morte c'ha Max Scappatoni da Milano. Che cazzo stai dicendo? 4 milioni di gas, produttore, distribuzione. Ma vaffanculo, mazzo, che cazzo. Ma ci capitano, l'ultimo film ci ha svelato 150 o 60 mila euro di tasca sua, mazzo, e non ha mangiato 3 mesi per il fatto che ci ha svelato. Ma cosa stai dicendo? Ivo, ma ci capitano, ballerino. Non so, ma non funziona. Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che pregate, non succede niente.
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ehi, team, il tempo è scaduto, buttatelo. Ora facciamo arrugginire le nostre armi e veniamo a prendervi.
0: Presto, tutte sul cazzo armato.
11: Oh no, hanno un cazzo armato.
12: Presto, tirate fuori le foto di Luca Alba nudo, così si ammoscia.
11: Troppo tardi, troppo tardi.
3: Ritirata, ritirata immediata.
0: Eh no, Mechecca, te ne vai senza aver ricevuto la tua punizione.
3: Eh no, di nuovo un'altra volta il cazzo armato nel culo. Per chi cazzo mi avete preso per un parcheggio multipiano?

0: sì. Aia!
1: Aia il culo! Aia il mio buco dal culo! Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
2: Ehi, ehi, non è perché sono di colore e l'ho rubato io, eh? Sento il telefono squillare!
1: Sti neri, e poi si lamentano.
3: Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo! Ah! Mo Ginevra, arrivo!
3: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
2: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Bellicio, mezzo secolo sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, eh? Esperienza, dai, su!
4: Papà, sei il nostro eroe!
5: Grande pappo!
6: Ehi, infatti!

0: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: Statemi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
2: No, no, tranquillo, va! Sono un raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, sai? Mica un virus!
1: Stammi lontana! Per sicurezza mi metto pure la mascherina, va!
2: Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno! Ma dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
0: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
3: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
4: Sì, cazzo.
3: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo, con i buoni propositi, eh?
4: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po', sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova, ora si riprende e si rimette in forma, vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
3: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
4: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
3: No, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
4: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro e via, vai!
5: Ehi, fatti!
6: Qui Augusta 2345, elisoccorso trasporto organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
7: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
0: Figa, come il maiale, si butta via niente.
2: Dai, amore, smettila, ci sentono i bambini.
4: Già ste quadruple in montagna, la prossima volta camere separate.
2: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
4: Ma dai, facciamo l'amore.
2: Ma sei matto, si svegliano.
4: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi, dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
2: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno, poi come glielo spieghiamo?
4: Tranquilla, tranquilla, dai, c'è un barzotto, dai.
8: Cosa le porto?
9: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucci, va bene bimbi?
8: Ok, arrivo subito.
10: Papà?
9: Sì, Pasqualino?
10: Ma la mamma la tosse?
9: No, perché?
10: Perché se no gli hai dato tante pacche sulla schiena e poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
0: Eh già, lo sciroppone.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Lavoro dove gli altri si divertono. Così si descriveva ironicamente Vagino Mani di Mene, il ginecologo di 52 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 8 maggio. Una vita trascorsa ad esplorare le profondità di quell'antro misterioso e pieno di segreti che è l'inguine femminile. Quella di Vagino Mani di Mene per la patata era infatti una vera e propria vocazione. Figlio di Menelao Mani di Mene, un allevatore di se stesso, con la passione di imbottirsi di psicofarmaci e correre nudo dentro le chiese sconsacrate urlando il nome di Satana in aramaico, e di Giovannona Pisciolavacca, un'insegnante di peti in portoghese, finita a suo tempo su tutti i giornali perché capace di cagare stronzi a forma di personaggi del presepe. È proprio dalla madre che Vagino trae il suo interesse scientifico per la fica. A causa di una vita sessualmente molto attiva, la signora Mani di Mene poteva vantare una... Attenzione, c'è una chiamata dalla redazione. Pronto?
6: Sono Tom Cruise!
5: Come, scusi?
6: Sono Tom Cruise!
5: Tom Cruise?
6: Sì!
5: E parla italiano?
6: Sì!
5: Chiama per Vagino Mani di Mene?
6: No, sono rimasto chiuso dentro la macchina!
5: Chiuso dentro la macchina durante una spericolata...
6: No, non l'attore! Sono Tom Cruise, ma non sono Tom Cruise l'attore!
5: E cioè lei si chiama Tom Cruise di cognome?
6: Mi chiamo Tom Cruise. Mio padre l'ha fatto.
5: Molto.
6: Sì, ha cambiato il cognome all'anagrafe, anche il mio nome, tutto.
5: E per...
6: Ci chiamiamo tutti Tom Cruise. Ho
5: capito.
6: Anche mia madre si chiama Tom Cruise, l'ha preteso mio padre, l'ha picchiata.
5: Non bello.
6: Aspetta un attimo, forse passa mia madre. Tom Cruise!
5: È proprio dalla madre che Vagino trae il suo interesse scientifico per la fica. A causa di una vita sessualmente molto attiva, la signora Mani di Mene poteva vantare una collezione di malattie venere da fare impallidire tutto il Centrafrica. Gonorrea, sifilide, herpes, carie clitoridea, grandi labbra screpolate, brufoli ovarici, smottamenti dell'utero, topi di fogna che le rosicchiavano il punto G. La madre di Vagino le aveva tutte e grazie all'esperienza accumulata facendo impacchi di varichine e acquasanta sulla martoriata fregna della mamma, all'età di 18 anni Vagino accumula un'esperienza sul campo che vale due lauree. Pronto dalla redazione.
7: Dolce scroto, nella seconda corsa, dolce scroto, piazzato, non vincete, piazzato, dolce scroto, seconda corsa. Magnano.
5: Scusi, ma che nome è per un cavallo?
7: Cane, corsa dei cani.
5: E che comunque che nome è per un cane?
7: Dolce scroto. Seconda corsa.
5: Sì.
7: Piazzato, non vincente, piazzato, seconda corsa.
5: Sì, ma è un nome brutto, un nome tremendo da sentire.
7: E quello deve correre, mica scopare.
5: Hai ragione. Vabbè, grazie per la dritta.
7: Ciao, cara.
5: Per questo motivo decide che è superfluo iscriversi alla facoltà di medicina e inizia un'altra telefonata.
7: Tom Cruise, piazzato, quinta corsa.
5: È il cane del signor Tom Cruise?
7: Sì. Vince sempre.
5: Straforte lui, non ha neanche bisogno della controfigura. Decide che è superfluo Vagino Mani di Mene iscriversi alla facoltà di medicina e inizia a praticare la professione di ginecologo senza alcun attestato o riconoscimento ufficiale. In oltre 30 anni di onorata carriera, Vagino ha in cura oltre 5.000 donne e pubblica alcune delle pietre miliari della letteratura ginecologica mondiale. Fra i tanti, ricordiamo solo i più famosi. Lo starnuto vaginale, come usarlo per pulire il parabrezza dell'auto. Cosa fare se vi casca il clitoride? E come fare le boccacce con le grandi labbra? Pubblicazione questa che gli valse lo squirt d'argento al Festival della Fregnaccia di Frosinone. Purtroppo, nonostante nel corso della sua lunghissima carriera solo l'80% delle sue pazienti sia morto prematuramente per patologie vaginali facilmente curabili, la scoperta che esercita la professione senza abilitazione medica scatena contro di lui una campagna giudiziaria senza precedenti. Portato a processo con l'accusa di omicidio colposo plurimo e falso in sgrillettamento con l'aggravante di non essersi mai lavato le mani fra una seduta e l'altra, viene condannato a 536 anni di galera, la metà dei quali da scontare con indosso delle espadrillas di due numeri più piccoli del suo. Quella dannata sera dell'8 maggio, Vagino Mani di Mene stava appunto tornando in prigione dopo un permesso premio accordatogli per andare a sputare nel naviglio maggiore. Sulla strada di ritorno decide di fermarsi a comprare un pacchetto di sigarette e da quel momento in poi di lui si sono perse le tracce. Per fare luce sulla vicenda, noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Vagino.
8: Sì, me lo ricordo, aveva le mani incrostate di sangue e puzzava di seppia andata male. Mi chiede un pacchetto di sigarette e un grattevici. Poi si mette in un angolo a grattare i grattevici e all'improvviso fa: sì, ho vinto, me ne scappo a Cuba, viva la figa, viva! viva la figa! E poi se ne corre via come... come se avesse vinto la lotteria.
5: Dopo questo episodio, di Vagino non si è saputo più nulla. Per il momento gli inquirenti brancolano nel branco e l'ipotesi più accreditata è che la grande dea madre l'abbia chiamato a sé per aiutarla a partorire un drago con i pattini. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci arrendiamo ed è per questo motivo che chiediamo a voi, cari spettatori, di fornirci qualsiasi informazione utile al suo ritrovamento, scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione che è se ti infili una Mentos nella patata e la squirtata assicurata, @chilasvisto.it.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Sul lato oscuro della luna, presso la base pugliena, da alcune settimane ci sono importanti novità. Pare che dal profondo dello spazio sia arrivata una delegazione di scienziati puglieni, con nuove apparecchiature atte all'intercettazione e alla decriptazione dei messaggi umani provenienti dalla base chiamata Bisceglie. Cosa succederà ancora? Si andrà verso un epilogo? Restiamo a sentire in una attesa snervante.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Pronto?
3: Da zoc di sorte.
2: È quella mamma delle patate, se faceva tu.
3: Tu pigli, c'è una domanda.
2: Tu pigli in gula?
3: Gula ci testa, muerto.
2: A te quando la tina?
3: Boc.
2: Se vieni qua, tengo tu, tu posso scaffare per ando cazzo qui tu.
3: Dice zio Nicola che si scopa a Cerignola.
2: Vieni qua, caffoggia, che te lo metto anche nel c***o.
3: Dice Felicino che si scopa anche a Cisternino.
2: Tu vieni qua, che mi chiamo Luigi, che te lo faccio vedere grosso grosso.
3: Afa.
2: Hai capito?
3: Affangula assorto.
2: Assorto.
3: Da bucchino, mamma.
2: Quella da mamma di quella bucchina da patata a te i murti e di strada murta e chi te strada coppa e murta e quando murta dina a te quella zocca la mamma.
3: Lo succhio di cazzo.
2: Dì.
3: Gula.
2: A mamma da te patata quando tina a te. Vedi che tengo il numero sotto controllo, pingone. Adesso ti mando i carabinieri, te lo faccio mettere nel culo.
3: Lo cazzo di cavetto?
2: A te quella zocca la mamma, da sfina qua, chi ti ha muto, spacco a te quella puttana mamma, da me ieri, da te tu metto in culo e tu fai sta scipangana.
3: Lo ciuccio lo cazzo.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Dica.
3: Dice zi Teresa, sta alla porta a fare la spesa.
2: Sì, dimmi, dimmi.
3: Bucchi di sordo.
2: Chi sei, pronto?
3: Un paccio di domanda?
2: Sì, sì,
3: sì. Si strunzo tu?
2: Qualche volta.
3: Si cugghiuno tu?
2: Strunzo, sì.
3: La lavola quello della scimmia.
2: Iavul.
3: Gula, ci te starà molto viva.
2: Iavul, iavul, iavul.
3: Boc.
2: Qualche volta.
3: Lala.
2: Beh, gula sorda, fammi ci a fare.
3: Gula, ci te starà morto, ci te viva.
2: A te sorda.
3: Tremona. Rocchione.
2: Idamu.
3: Rocchione.
2: Chi te starà morto.
3: Mona.
2: A te mamma te.
3: Cittona.
2: Pongon.
3: Guacchione.
2: Guacchione.
3: Frucione.
2: Senti, mo ti mando il controllo, pongono da me.
3: E te non pongono il cazzo te lo scaffo in tuo culo?
2: Vieni qua che tu scaffo in culo e tu puoi muovere tu a me, eh?
3: Balliamo?
2: Andiamo? Vieni qua, bastardo.
3: Ti sei accattato la peggiotta?
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Lo Zoo di 105.
4: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
5: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia, la radio che ti porta vicino al corpo di Cristo. E adesso sentiamo subito se abbiamo, come sempre, una fedelissima all'ascolto. Pronto?
6: Buonasera.
5: Buonasera, signor Domenica, come sta?
6: Hai fatto la pasta alla carbonara?
5: Sì, l'abbiamo fatta con Don Johnny e è venuta benissimo, benissimo. Era un po' crudina la pasta perché lui gli piace al dentissimo proprio.
6: Ah.
5: In America si mangia la pasta quasi cruda. Senti, ti ricordi che tempo fa e mi era venuto a trovare Don Fabio, te lo ricordi?
6: Ah sì, quel ragazzo.
5: Sì, sì, che era appena entrato nella curia, adesso è quasi prete. Te lo passo così lo puoi salutare.
6: Ah sì, sì, sì, sì, sì.
7: Salve signora Domenica, come sta?
6: Ciao Don Fabio, come stai? Tu come stai?
7: Ma bene, bene, sto bene. Insomma, sono qua con Padre Pollo. E volevo, tra l'altro, volevo sì, introdurre, non so sì, se vuole fare il padre, ma abbiamo qua con noi anche un'altra ospite.
5: Sì. Si chiama Suor Orietta, è molto brava, no, molto brava. Sì, sì, sì, sì, sì. Te la passo così la saluti, ok?
6: Sì, com'è? Sì, com'è?
8: Allora,
6: no?
8: Suor Domenica, no, scusi, signora Domenica.
6: Ciao, Suor Orietta, come stai?
8: Sto bene, allora lei è una provetta cuoca, visto che ha dato la ricetta.
6: Sì.
8: Qual è il suo piatto?
6: Una chef.
8: È una chef?
5: Senti, allora, ti faccio fare questa preghiera bellissima che ha scritto lei, Suor Orietta, ed è molto profonda, e questa noi la canteremo domenica mattina durante la messa qua a Torino.
8: Gliela insegniamo?
5: Sì,
8: gliela insegno. Allora parto, Domenica, parto.
6: Sì, parto.
8: Tipi,
6: dove vai?
8: Tipi,
6: cosa fai? Tipi,
8: come mai? Sei innamorata di lui. Ma bravissima.
5: Che brava. Allora tutti insieme nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: E poi c'è quest'altra bellissima che io ho letto stamattina. Infatti Fabio è venuto stamattina alle 5, mi ha svegliato, perché ha scritto anche lui una preghiera molto profonda.
6: È mattutino.
5: Sì, lui è mattutino, lui sta quasi sveglio tutta la notte, vero Fabio?
7: Esatto, no, beh, in realtà di solito dormo molto bene, però quasi meglio. Questa è una preghiera che ho scritto con Suor Orietta e diciamo che quello che mi interessava scrivere era la differenza d'età.
8: Sì.
7: La differenza d'età.
8: Che lui è un ragazzo, io sono una donna matura.
7: Esatto, esatto. Quindi possiamo partire?
5: Prego, prego.

0: 2000.
1: Brava.
0: Ah.
2: Sbam.
0: Bam.
2: Bravissima, bravissima. Sei stata veramente incredibile. Ti sono piaciute queste preghiere?
0: Sì, sì. Senti, sì. Suor Orietta c'ha la voce come a Orietta Berti.
2: Gli assomiglia molto. Infatti, ogni tanto sì, la confondono. Sì. Però lei è una suora, vero?
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, però.
1: Quando ero giovane le piaceva.
3: No, ma Orietta Berti è molto più antipatica. Quella vera.
1: Non verrebbe mai qua, ci sono troppe arie. Vuoi fare la diva americana?
3: Infatti.
2: Va bene, dai, senti, allora domenica.
0: Sì.
2: Io intanto, visto che sono qua anche questi amici, questi compagni di viaggio, ti facciamo già anche gli auguri di buon compleanno, che farai 67 anni.
1: Complimenti.
0: Grazie.
2: Sì, sì.
3: Tanti auguri
1: a te.
3: Tanti auguri
1: a te.
3: Tanti auguri,
1: Domenica.
3: Tanti auguri
1: a te.
0: Grazie, grazie, grazie.
2: Bene, bene.
3: Ciao, ciao Domenica.
0: Ciao, tante belle cose. Complimenti per la tua vocazione.
3: Grazie, spero presto di diventare vescovo.
0: Ah, io te lo auguro.
3: Grazie.
1: Ciao Domenica, sono Sor Orietta.
0: Ciao Sor Orietta, ciao, tante belle cose.
1: Un abbraccio.
2: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao. Padre Pollo, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao a tutte e tre, ciao.
2: Ciao, ciao,
0: ciao.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimissimissimissimissimo. Il caso di oggi ci porta in dono la fragrante presenza dell'uomo più temuto dalle docce. Stiamo parlando proprio di lui, l'Al Capone della scella pezzata, il Machiavelli dei Tarzanelli stagionati, il Pavarotti dei rutti radioattivi, la creatura che Dio creò modellando la propria formaggella dei piedi. L'unico, l'inimitabile, l'innocentissimo signor Odoardo! Un applauso, signori! La ola!
2: Grazie, buongiorno vostro onore. Sempre un piacere vederla smascellare in quest'aula di tribunale.
3: Scusate un attimo, allora, capiamoci un secondo. Se il giudice presenta l'imputato come una star di Hollywood e chiamandolo anche innocentissimo, io quali speranze potrei avere?
1: Appunto, la domanda che si pone anche il pubblico da casa è che lei che cazzo viene a fare? Cioè, io glielo dico già adesso, lei ha già perso. Se vuole metti alla sigla di chiusura.
3: Perché siamo degli attori, questo è un programma cazzo televisivo. Lei non è un vero giudice, lei è un cocainomane.
1: Si attenga,
3: che ti parla droga,
1: si attenga al copione, figlio di puttana.
3: Vabbè, continuiamo.
1: Qua c'è scritto: il piacere è tutto mio, signor Odoardo. Non sa cosa darei per avere gli anticorpi necessari per venire lì ad abbracciarla.
3: Ma cos'è malato di AIDS? Che problemi ha questa persona?
1: E ti pareva che questo romantico momento fra me e l'imputato non dovesse venire interrotto dal solito infame ammasso di lardo e peli pubblici
3: che ha messo in televisione,
1: che da anni si ostina a incrostare?
3: Perché lei indossa un bustino da principessa? Che cazzo fa oltre questo programma lei?
2: Posso dirle che le dona molto, signor giudice.
1: Grazie, grazie. Che da anni si ostina a incrostare gli ingranaggi della giustizia italiana con il suo disgustoso faccione da scrofa baffuta. Stiamo ovviamente parlando di quella cariola di sperma e cozze avariate conosciute con il nome di er figlio di puttanone. Ecco, buate tutti contemporaneamente.
3: Feci,
1: boh.
3: E poi mi chiamo Ercole, lo sanno tutti che mi chiamo Ercole, ho anche un fan club.
1: Mi dica piuttosto qual è il motivo per cui si è sentito in diritto di trascinare con lei nel fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
3: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vizio di masturbarsi. Che cazzo fa? Mi bobba mentre parlo.
1: Dai, vada avanti, merda, dai, scrofa.
3: Ehi, non mi faccio il verso alla scrofa, sto parlando. Ha preso il vizio di masturbarsi al balcone e spruzzare nella mia piscina le cose che produce.
1: Non ho capito niente, brutto ignorante.
3: In piscina! Questo verme si sega e mi in piscina.
1: Quanta volgarità. Ma ci sono le anziane che guardano, ci sono i bambini che si segano.
3: Quanti cazzi avranno succhiato quelle anziane bastarde?
1: È molto grave comunque questa cosa, eh. Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio della più bocchiara delle ciccione, eh? Davvero lei è solito masturbarsi al balcone per sprecare il suo seme nella piscina del suddetto coglione? È vero?
2: Assolutamente sì.
3: Colpevole.
2: E non sa che bello, dovrebbe provare lei, masturbarsi e gettare il proprio seme in una piscina.
1: Perché mai avrebbe mischiato il suo divino liquido seminale con la putrida acqua dove questo avanzo di stronzo fa il bagno? Io voglio delle spiegazioni, adesso, qui.
2: Nella prossima edizione delle Olimpiadi verrà introdotta una nuova disciplina, lo spruzzo da trampolino.
3: No.
2: Io mi stavo semplicemente allenando per rappresentare la nostra grande nazione in questo importantissimo evento.
3: Non credo che ci sia una disciplina sportiva che prevede.
1: Stia zitto, allora, sperma di foca, stia zitto.
3: Vabbè.
1: Ma allora si spiega tutto. Mi perdoni se per un attimo ho dubitato di lei, signor Odoardo.
3: Ma certo, lo perdoni. La principessa Sissi cocainomane.
1: Taccia, brutta merda, butterà. Che non è altro, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pipare e poi magari per farsi anche una sega nella piscina di colui che è venuto qui a infangare la bellezza del nostro imputato.
3: Cioè,
1: tra poco
3: facciamo uno sperm party, facciamo. Questa cocaina non va più nulla.
1: Ehi tu, le droghe pesanti ti fanno un baffo?
3: Purtroppo sì, sai com'è, Pippi oggi, Pippi domani, ci ho fatto un po' il callo.
1: Niente paura, perché da oggi arriva la bamba atomica. La prima cocaina arricchita con cristalli radioattivi per un effetto 10 milioni di volte più potente.
3: Davvero?
1: Ma certo, di pure addio alla sua fazione. Con bamba atomica ti basterà un solo granello per uscire scemo come i pazzi.
3: La voglio provare. Vale subito!
1: Ah! bomba atomica. E anche tu potrai dire: potentissima questa bomba atomica. Ebbene, benissimo. Il caso di oggi vedeva quel pezzo di pane del signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Erculone di lì nella piscina dal balcone in vista della sua partecipazione olimpica nella disciplina dello spruzzo dal trampolino. Ascoltate le testimonianze, esaminati anche i fatti, questa corte...
3: Cosa? Questa corte, questa pagliacciata dove va?
1: Questa corte...
3: Cosa fa questa corte?
1: Rullata di tamburi!
3: Certo, facciamo entrare i corazzieri, quindi...
1: Questa corte assolve il signor Edoardo, secondo anche Paperino, secondo Pippo e anche secondo qui
3: Pluto. Adesso ho capito perché mi si dà la principessa. Lei lavora a Euro Disney come attore. Ho capito. Non le hanno dato neanche la parte da ripieno di un pupazzo. Lei fa la principessa ed è un uomo.
1: E nel contempo questa corte è lietissima di condannare il signor Ertroione alle seguenti pene.
3: Ercole!
1: Una multa dell'ammontare di 14.000 calci nei coglioni da pagare entro le 5 di questo pomeriggio.
3: Muoio, cioè.
1: Obbligo di farsi lo shampoo con la merda appena cagata di Ambra Angiolini ogni qualvolta quest'ultima vada di corpo.
3: Per alcuni gusti sessuali potrebbe essere anche piacevole.
1: E infine lo condanna a lasciarsi strappare i peli del cazzo da uno stormo di pipistrelli ogni giovedì notte fino al 2063.
3: Sarò già morto.
1: E aggiungo anche obbligo di infilare il naso nel buco del culo di Pavarotti ogni volta che noi ne sentiamo l'esigenza.
3: Sì, siccome il personaggio in questione è deceduto qualche anno fa, credo che sia improbabile.
1: Pensi che bello che è? Così è deciso. L'udienza è tolta! Festeggiamo!
2: Ci ho fatto caso che ho vinto di nuovo.
3: Sì! Figlio di troia!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muria.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri. Io sono pulito.
8: Ci sono i porcini a te sotto, cioè
7: ma i pulcini ce li nasco a te sotto le ascelle, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini, che stiamo qui addirittura mezzo alle galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Ma la tagli sempre tu uno.
6: Io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leo.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
6: Bravo.
7: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangia, tio. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
7: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
7: Ne faccio
6: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Ma io faccio 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
6: poi. Ma già tipo Landro, tu non sai fare fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo.
7: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Attention please.
4: Maledizione, e ora che cazzo succede?
5: Iron Pen, è successo un disastro. Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto. Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue.
4: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, non c'è un momento da perdere. Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici.
6: Chi?
7: Un attimo, devo fare l'elenco.
4: Serena Grandi Labbra, la donna con l'ano invisibile. Topo Cicolò.
7: Cosa ha fatto Topo Cicolò?
6: Topo Cicolò è bello.
4: L'uomo con due coglioni sinistri, i fantastici Uno, l'ingoiabile Ulco, Segaiuola, la donna con il prato sulle mani, Michelle Prepunziker, Bianca Nera.
5: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa della sega con la Iola, amo? Perché mi fa ridere quella.
6: Beh, fa ridere un cazzo.
5: No, però secondo me chi le scrive? Le scrive Ron Ben questo.
8: Ma quando non ci pensa al minorato mentale, arriva la moglie a romper cazzo.
7: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
8: Lo so che c'era il pathos.
6: Certo, ma non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
8: Ma se faccia pure anche lei, cazzi suoi. Facciamo la scatoletta di tonno qua parlante, facciamo andare avanti.
7: Grazie, grazie.
6: Faccio un passo indietro.
4: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri, Capitan Fungo Anale, Scroto Wash, i personaggi di Sex Toy Story, il principe cerca troie, Eiaculazione Feroce Man, Paradenti nel culo Woman, Jerry Scroto e Singhiozzo Vaginale Woman. Forza, dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
6: Andiamo.
4: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
5: A te è scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
6: Sono anche notare io.
5: Appunto.
8: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
6: Ma io c'ho male della barca.
4: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
8: Sveglia, minchia come cazzato deve dire. Che sta guardando lei?
6: Ah, sono io?
8: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione. Che aspettava?
6: Scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
8: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
6: Le tengo sulla punta del naso.
8: Ma no, no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
6: Così, così.
8: No, ma
6: sono
8: sembra
6: i super occhiali di super.
8: Ma così è super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è? Super trifocale.
6: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
8: Ma perché? Perché se vai segui?
6: No, perché sto tanto al computer.
8: A fa cosa?
6: A scrivere.
8: Cosa?
6: Sto scrivendo un romanzo.
8: Su di che? Ma chi se ne frega? Se mette un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
6: Se mi imbasso così?
8: Ma no, se vede che c'è un foglio a mano, scusi, è inquadrato largo.
6: Mi scrive lei?
8: Cosa? Che gli scrive?
6: Allora sto col telefono in mano.
8: Ma no, vuole
6: l'auricolare.
8: Vuole il phonak.
6: Mi passi le auricolari delle iPods?
8: No, che è l'iPods? Il phonak ci vuole.
6: Chi?
8: Phonak, si chiama Phonak.
6: Harry Phonak, quello che ha scritto quel libro.
8: No, quello è Harry Fonda, c'entra il cazzo. Non mi faccia casino, tecnico! Mette il Phonak.
6: Che bello, è un auricolare che sparisce.
8: Sì, ma vede non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza.
5: Scusa,
8: allora.
5: Ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le
8: cose? Ma se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
5: Ma lui è tanto grosso, guarda.
8: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
5: Ma vado.
8: Signora, se faccia i capelli. Guardi, li suggerisca lei. Tenga, questo è il microfonino del Phonak.
6: Ok.
8: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché ti hai il dito sull'orecchio?
6: Paura che mi cade.
8: Ma non le cade, è anatomico.
6: Allora
8: no, ti ha piegato col collo.
6: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
8: Non cade, è anatomico, è fatto apposta.
6: È vero, cazzo, muore.
8: C'è ma pure saltella.
6: Vado con la battuta, amore, sì. Dimma.
8: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Arkness.
6: Ok.
8: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte le luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
4: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
9: Minchia come incazzato.
8: No, si è sentito, stop. Si è sentito.
7: prossimamente nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Sono ormai passati 2 anni da quando Wender e Johnny stanno cercando di estrapolare dalla testa malata di quel vecchio contadino il suo indirizzo. Sì, sto parlando proprio di lui, Ennio. Hanno provato di tutto, ma non ci sono mai riusciti. Perché? Perché sono 2 coglioni. In questo nuovo episodio dal titolo L'agenzia di viaggi, Wender e Johnny imbarcheranno il vecchio spalamerda spacciandosi per un'agenzia di viaggi che gli regalerà una vacanza di 15 giorni per un'isola greca dove lui potrà... Non sono mica Mazzoli che svelo tutta la scenetta prima di metterla. Forza, andiamo!
3: Signore Ennio, buongiorno! La sento male, come mai? Siamo l'agenzia di viaggi di Reggio Emilia, Summer Festival. Sì, sappiamo che lei abita in zona e ha vinto un viaggio bellissimo per quest'estate in vacanza.
4: Un viaggio dove?
3: È bellissimo, un viaggio bellissimo in Grecia,
4: Io non ho vinto niente, come si fa la Grecia?
3: Lei quando ha comprato il concime? C'era nello scontrino la vincita della vacanza con l'agenzia Summer Festival di Reggio Emilia. Quindi adesso sì, noi l'abbiamo contattata per dirle che ha vinto questo viaggio bellissimo in un'isola greca.
4: Che porca la isola,
3: eh sì, e l'isola si chiama Lesbos.
4: No,
3: Lesbo. L'isola
4: si chiama l'isola
3: Lesbo.
4: Lesbo.
3: No, l'isola si chiama Lesbo.
4: Lesbo.
3: Sì,
4: Lesbo.
3: Sa perché si chiama Lesbo?
4: Non lo so mica.
3: Perché è un'isola dove si può andare a burare.
4: Puttana. Dove si va a burare?
3: Praticamente è un'isola dove ci sono solo donne nude.
4: Subito.
3: Se lei non vuole andare può cambiare isola e poi.
4: Bene.
3: Se no c'è Maschios, che è un'isola solo di uomini nudi. Come preferisce lei? Allora, va bene, allora. Va bene. Allora, senta bene. Allora, segniamo che lei vuole andare a Lesbo, l'isola delle donne nude.
4: Lesbo.
3: Allora, dall'1 al 15 o dal 15 al 30 agosto?
4: Subito.
3: Allora, segniamo. Sì. Allora, segniamo dal 1 di agosto al 15 agosto, 2 settimane sull'isola di Lesbo, che poi ci sarà comunque. Partirà con altre persone che hanno vinto il... Allora, le spiego come funziona. Il 1 di agosto arriverà il furgoncino a prenderla direttamente a casa. È un furgone giallo, bellissimo, dove la porterà direttamente a Bologna all'aeroporto, e dall'aeroporto in 1 ora e mezza sarete su a Lesbo. Scendete giù con l'altro pulmino, vi portano nel vostro albergo, tutto all inclusive.
4: Si va a burare subito.
3: Allora, lei appena arriva nell'albergo ci sarà un menù con le foto delle ragazze, che può scegliere quella che vuole, che può fare può prendere anche 2 o 3 contemporaneamente.
4: Che ne faccio una?
3: Sì. Vabbè, poi fa quello che vuole lei. Comunque, senta, allora.
4: Dopo vediamo.
3: Allora, si segni bene. Allora, dall'1 al 15 agosto sull'isola di.
4: Segna lì.
3: Allora le do un trucco qua. quando non scrive la biro, la passi sotto la scarpa. Con la gomma si riparte.
4: Su sotto la scarpa?
3: Sì, sì, sì. Vado.
4: Fammi provare sotto la scarpa, perché ah, non scrive uguale, non scrive uguale, puttana.
3: Provi, provi bene, provi, provi.
4: Porco, porco, porco.
3: Perché siamo qua che aspettiamo, e noi?
4: Puttana,
3: non riesce?
4: No, funziona.
3: Prenda qualcosa per...
4: La matita non va più.
3: Non ha niente per scrivere, eh?
4: Dimmi.
3: Adesso
4: allora, dai.
3: Bene, allora segna. Dai. Dal 1 agosto al 15 agosto.
4: 1 agosto. Ehi.
3: Al 15 agosto sull'isola di Lesbo in Grecia.
4: Come si scrive Lesbo?
3: Allora,
4: Lesbo.
3: Si scrive così.
4: Lesbo,
3: si,
4: Lesbo.
3: Si scrive con la lettera L. L come Torino, poi
4: dai.
3: E come Empoli.
4: E
3: e poi la S come pollo.
4: L'espollo.
3: Sì, l'espollo l'isola.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
0: Only for you. This is zoo. Only

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: I Puglieni.
2: Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Un paccione di mamma?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh!
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzio Pilato col cazzo di Pileto.
0: Ma chi sei? Chi è? Chi è?
1: La zoccola di mamma!
0: È quella di mamma che non è buona!
1: Ma bucchi non sordi! Una città stramuerta!
0: Tu sei un bastardo!
1: Lala!
0: Tu sei nato bastardo!
1: Lala! La latrina di sordo!
2: Pronto?
1: Upa!
2: Pronto?
1: Un paccione di mamma? Uè, stronzo?
2: Senti, ma non ti vergogni a quest'età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuna?
2: Ma vedi, ci vai a fare in culo, vai.
1: Claro!
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Tu dopo il ciondo mamma?
2: Eh vabbè, dai, ok, ok, dai, ciao, ciao.
1: Ma fa... ma ha fatto il cazzo tu?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa ciondo mamma?
3: A me mamma?
1: Da zocco di sorte?
3: Assorde tutta resta to.
1: Gula ci testa, muert.
3: A chi te multa e chi te stramorta.
1: Ofra. Ofra da rocaz. Ucciu.
3: Ah, metto in tuo culo, va van culo.
1: Ucciu, non lo so. Lo mangio lo cazzo tu?
3: Oh. Sì?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo faccio un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare un culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite? Cite!
4: Pronto?
1: Afa?
4: Pronto?
1: Un paccione di mamma?
4: Non è per te.
1: Tu dai zoccolo?
4: Aspetta, non sa qualcuno di giù. Pronto?
1: Upa?
4: Sì?
1: Upa
4: sono
1: c'è...
4: io, la zia.
1: Upa c'è un domame, ta?
4: The sword, the fat, the attant.
1: Cite.
4: Ma chi sei tu?
1: Cite morte vive.
4: E che ti stramorto?
1: E ci ti stramorto, do. È tutta la razza.
4: Senti. Non fare scherzi, che non ho proprio la testa di scherzare. Io ti mando a quel paese e arrivederci, ciao.
1: Ma lo mangio lo cazzo?
4: Ma.
1: Cularo?
5: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nell'ultimo episodio abbiamo imbarcato Ennio nuovamente, c'è cascato, gli abbiamo detto che ha vinto un viaggio a Lesbo, un'isola greca dove lui potrà andare a burare. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a sentire come andrà a finire. Sull'isola di Lesbo, in Grecia.
3: Come si scrive?
2: Allora, si scrive così. Si scrive con la lettera L. L come Torino, poi. E come Empoli. E poi la S come pollo.
3: L'espollo
2: l'isola. Si scrive l'espollo. Si scrive l'espollo, ma si pronuncia Lesbo.
3: Lesbo.
2: Bravissimo, perfetto. Perfetto. Allora, signore.
3: Lesbo.
2: Senta, allora, si ricordi che è tutto l'inclusive. Lei non deve spendere neanche un euro. Poi, se lei vuole uscire al paese.
3: Ha vinto
2: il viaggio. Ci saranno altre persone che hanno vinto questo concorso. E. Sì, adesso le passo il ragazzo dell'agenzia. Verrà con le. Signor Ennio, per favore. Allora, questo ragazzo che le passo adesso le dirà l'orario in cui verrà a prenderla. Va bene? Rimanga in attesa un attimo. Rimanga in attesa.
4: Sei in attesa con l'agenzia Lesbo Sunway. Hai vinto un viaggio incredibile. Attendi qualche secondo per parlare col tuo operatore. Esattamente tra 5, 4.
3: Due
4: secondi ancora. Sta arrivando la.
5: Il tempo di attesa è.
4: Ci scusiamo per il disagio, ma tra qualche secondo arriverà l'operatore.
5: Due.
4: Premi il tasto 2 sul telefono. 2. L'operatore sta entrando adesso, si sta mettendo la cuffia per rispondere a lei, il telefono per chiamare per dopo quando vice sindaco. Tra 4 secondi. 3. Non viene il sindaco. 2, 1.
3: 2.
6: Pronto. Ciao Ennio.
3: Sei contento
6: che vengo con te.
3: Io ti accompagno.

0: 5! Possiamo darci il 5 mentre burliamo!
1: Ma non puoi
0: andare da solo, vi devo accompagnare io.
1: Vengo,
0: ascoltami bene. Vengo il primo di agosto alle 8 del mattino in stazione.
1: Del primo di agosto.
0: Ma se non vieni con me non puoi andare a burrare.
1: Dimmi
0: la verità, mi vuoi un po' bene?
2: Siamo in 5.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Pornbub.
5: Maria?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana!
8: E intendo proprio qualunque cosa.

0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliola sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: No, oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
0: sì. Sì, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: This is Mega Merd.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
4: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
5: Pronto, croceria?
6: Buongiorno, questo è il servizio di Penel Energia.
5: Prego.
6: Il servizio che le farà risparmiare i suoi consumi sulla prossima bolletta.
5: Aspetta un attimo che mi fermo sul piazzale, sulla strada.
6: Bravo, fermati che ti devo proporre l'affare della tua vita.
5: E che caso mi interessa a me?
6: Dica sì, se vuole continuare.
5: Sì.
6: Ma dica sì, bene.
5: Sì.
6: Bene, lei ha scelto di risparmiare sulla prossima bolletta.
5: Non mi interessa di quelle cose lì.
6: Quali cose?
5: Di quelle cose lì.
6: Lei è un cafone di merda.
5: Venire a rompere i coglioni.
6: Lei è pronto?
5: Pronto un cazzo.
6: Bastardo.
4: Bene l'energia.
5: Ha finito di rompere i coglioni, guarda che il mio telefono è sotto controllo.
6: No, il suo telefono è sotto contratto con una testa di cazzo.
5: Ma non rompere più i coglioni, dimentica quel numero qua, che non so chi è quel deficiente.
6: Merda.
5: Che te l'ha dato,
6: Amen.
4: Bene l'energia.
6: Meglio andare al sud, che la gente è più gentile.
7: Buonasera, polleria.
6: Buonasera, questa è la voce automatica del servizio di Penel Energia.
7: Cioè?
6: Se lei paga tanto di bolletta, dica sì.
7: Oh, che fanno se? Tanto!
6: Ma lei è rincoglionito?
7: Qual è tutta la tua settima generazione?
6: La mia settima generazione era il Commodore 64. Forse ho chiamato il Medioevo.
7: Ti tirate il motore vicino con le latte.
6: Sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta luce e gas.
7: Da tua madre.
6: Scusi, non ho capito, ha detto mia madre?
7: Da madre, sì, da cazzo.
6: Ora entrerò nel sistema e scollegherò la Sicilia per i prossimi 16 anni.
7: Tu è tutta la tua razza.
6: Ma prima le farò recapitare una bolletta da 4 milioni di euro. La sua volgarità gratuita non mi sfiora per niente. Bene, la scollego.
8: Pronto?
6: Bene, mi ha passato il figlio di 7 anni, sto capra ignorante bastardo. Bambino, ripassami tuo padre. Allora passami tua madre. Non ti sto insultando, sto dicendo, passami la tua mamma. Senti, bambino bastardo, ora entro nella cornetta e ti scarico addosso 6.000 volt.
8: E di cui non ti bastano?
6: Passami tuo papà, che gli devo proporre un nuovo contratto per risparmiare sulla luce e gas.
7: Tu hai voto, tu hai terrazza, tua famiglia, tua settima generazione, la tua casata. Che tua madre ci piace con me?
6: Bene, ora le modifico la sua prossima bolletta, entro nel sistema.
7: Ma non capisci che ci sta rompendo il coglione ora? Ho vagabondo per sti cazzo per sé. A me non me la faccio recare, io arrivo a 258, che per compico in te, a tua paga, a tua maga, a tua casata.
6: Parla, parla.
7: No, tu solo, chi deve ancora andare a nascere? Ma con quel modo sì, almeno si può sapere.
6: Bene, tra una settimana le arriverà una bolletta con il saldo di euro 37.450 euro.
7: Cazzo, dove la ciò per caso è arrivato 158 con la rea, due sangue, la trompico in mattina, la ragazza, tutta la settima generazione, a tutta la tua casata.
4: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
9: Lo Zoo di 105.
3: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni,
10: tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, in concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
11: Amici del mistero misterioso e dei luoghi umidi e bui che puzzano di urina vecchia, bentornati a
10: Freedom,
11: oltre il cortile. E prima di tutto, un immenso grazie a voi che ci seguite, che secondo gli ultimi dati Auditel siete oltre 3 milioni. 2 milioni e 800, quasi 2 milioni, tra 1,5 e 2. Vabbè, raga, famo 1.100.000 stringendo il bucer.
10: Freedom.
11: Però non siamo all'ancazzo, eh.
12: Con 1.100.000 ce lo danno l'aumento, beh.
11: Manco per il...
10: Freedom.
11: Eccoci, siamo in Papuasia, nella remota isola di Poca Poca Fica, per assistere ad uno dei fenomeni più inspiegabili della natura, la grande migrazione dei pipistrelli vampiri giganti. Tra pochi secondi, al calar del tramonto, migliaia di grossi toponi con le ali usciranno da questa fenditura nella roccia per iniziare il loro viaggio verso la terraferma. Diamo un'occhiata dentro, Omar!
12: Se scivola, Robè, c'è sta una specie di muschio.
11: Quello non è muschio, Omar! Le pareti di queste grotte sono interamente ricoperte dal guano di questi misteriosi chirotteri.
12: Non ho capito, Robè.
11: È merda, merda di pipistrello, e fa venire malattie brutte.
12: Ah, no, bene.
11: Ecco, il sole sta calando, li sento! Stanno per uscire! Punta la camera verso la spelonca, Omar!
12: Dove, Robè, è qua!
11: Guardate che spettacolo superbo, amici! Milioni di vampiri succhiasangue che volano verso il Pacifico! Li hai presi, Omar? Omar? Omar! Ammazza quanto sei dimagrito, Omar!
12: Mi sa che mi serve una trasfusione, Robè!
11: Porca troia che è spolpata! Drone su due camaleonti che si inculano, per sdrammatizzare!
10: Freedom!
11: Siamo in Tanzania, nel cuore dell'Africa nera, il paese dove vive la maggior parte dei grandi mammiferi terrestri. Ma cosa altro sappiamo di questo torrido luogo remoto? Scopriamolo mentre ci suda la riga del cuore.
10: Freedom!
13: La Tanzania è stata comprata per 4 spiccioli dai tedeschi, che vivono in posti con l'acqua corrente e l'aria condizionata, mentre il resto della gente beve roba che sembra diarrea e dorme in capanne di sterco e paglia.
11: Come capanne? E le porte? E non ci stanno le porte?
13: No, al massimo una tenda per non far entrare le mosche zezze. E le zoccole sono care come il fuoco perché si depilano. Addio.
11: Ma come si fa a mannarmi in un paese senza porte? Io vorrei sapere chi è lo
10: Freedom.
11: Vabbè. Amici, ormai che siamo qua, cerchiamo di dare un senso alla giornata. Raggiungiamo un campo base di studiosi che studia il Kilimangiaro. Addentriamoci nella savana, Omar!
12: Ma sarebbe meglio via la jeep, Robè.
11: Sciocchezze! Ci muoveremo agili fra gli sterpi come gli antichi australopitechi. Via!
12: Se lo decidi.
11: Attento alla giraffa, Omar!
12: Aia!
11: Occhio alla leonezza!
12: Aia, aia!
11: Zebra che scalcia!
12: Aia!
11: Altra zebra!
12: Aia!
11: Giraffa!
12: Aia, aia!
11: Elefante! Branco di gnu. Leone in calore. Bracconieri. Porca troia che mira il bracconiere. No, senta cacciatore di frodo. No, no, non può allevare i premolari al mio operatore. No, nine, no, non è un rinoceronte. È Omar, è un cameraman. D'accordo, faccia pure con comodo. Mi faccia un cenno quando ha finito, eh.
12: Aia. Aia.
10: Freedom.
11: Eccoci arrivati al campo base, amici. Conosciamo subito il responsabile della spedizione.
14: Scusate, sono il professor Scaloni. E voi non potete stare qui, questo è una...
10: Freedom.
11: Grazie del suo invito, professore. Lei di sicuro ci può aiutare a risolvere un grande mistero di questo luogo.
14: Ma quale invito? Io non vi conosco e ripeto che le riprese in questa zona sono vietate.
10: Freedom.
14: Ma cosa accade?
10: Freedom.
11: Allora, professore, qua siamo nel continente nero, giusto?
15: Sì, Africa subsahariana sarebbe più corretto, ma...
11: Alle valde del Kilimangiaro, giusto?
15: Sì, venga al sodo e poi se ne va.
11: Ci dica, avete già trovato il Paraponzi Ponzi Po?
16: Cosa?
11: Il parabonsimo si può, come recita l'antico libro dei Vaduzzi.
14: Ma si levi dal col...
3: Freedom.
11: Col fischio senza?
14: Cioè?
11: Così. Alla prossima puntata.
14: Saluta, Omar.
12: Fau.
3: Freedom. Oltre il cortile.
9: Radio 105.

0: Mission Santina. Mission Santina.
1: Buongiorno capre. Oggi in Mission Santina vi dimostriamo quanto teniamo alla nostra nonnina nazionale. Sì, cari merdoni, pensate sempre che la chiamiamo per deriderla e prenderla in giro, ma oggi sentirete quanto la amiamo. Il comandante di base terra e il suo sottoposto, tenente Poldino, si sono mobilitati per sistemare alcune rotture di palle condominiali, mettendo in contatto Santina con l'amministratore del condominio.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Dimmi.
3: Signora, la sento seria, che succede?
2: Sono intrigata, che porco. Cosa?
3: Cosa sta facendo?
2: Non si sente bene.
3: Neanche lei si sente bene, mi sa.
2: Non si sente bene perché ci stanno tagliando le piante qua.
3: Ho capito.
2: Perché sono stufo di stare qua.
3: L'abbiamo capito,
2: signora. Perché qua
3: signora.
2: Non capisce niente. Ho tutte le piante che mi viene dentro nella porta, occhia.
3: La madonna, cazzo, vive in una giungla.
2: Ma io la taglio, allora, che sia quello che vuole, chiamo il capo condominio, quello che comanda qua delle case, vero?
3: Sì, il capotribù.
2: E taglio con una sega, sacramento, mi metto lì a tagliare tutta la pianta. Mi sono stufo di vedermi in casa le piante. È impossibile che siano tutte le piante che le tengono bene e a me non me le tagliano.
3: Ma senta lì,
2: chiamo il capo condominio, vero? Come si mette a tagliare le piante, o sennò io ho pagato 400 euro.
4: Chiamo.
2: Sì, chiamo il ministratore. Perché loro non lo vogliono tagliare.
3: Le chiamiamo il capo tribù, l'amministratore di Condoman Bam Bam, e vediamo di risolvere il problema. Un secondo solo, per favore.
5: La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto! Nome e cognome! Nome e cognome! Mi son nome e cognome!
2: Mi gu Diego!
6: E che cazzo è questo brocio?
2: Del condominio.
6: E mica cazzo me ne frega il condominio,
2: allora.
6: Secondo te cosa me ne frega, bro? Come ti sa che stai can? Mi stai all'inferno, can! Mi stai all'inferno!
2: Ci Diego, vuoi il numero al telefono?
6: Ma vai sulla figlia che puttana! Nome e cognome, porco! Nome e cognome! Dai, forza, dai!
2: Mi Diego!
6: Ancora, porco, no! Ti, come te chiamo, tu boia, brutta vecchia, come te chiamo, tu cane, dai!
2: Fammi sentire, adesso chiamo io il ministratore del condominio qua. Io ho pagato.
6: Sì, fate inculare, porco, ti chiamo, tu capio? Hai capito, porco, hai capito che combino te scherzi, boia! Oh, porco!
2: Te l'ho detto.
6: Te l'ho detto cosa,
2: schifo,
6: invece rincoglionita, schiuccia cazzo,
2: da tagliare?
6: Ma da tagliare cosa? La bamba, come? La bamba,
2: devi parlare sempre
6: cane! Facci un destro, facci un sinistro,
2: meglio, la sega!
6: Stacchi a testa,
2: quella pianta!
6: Non capisci male! Non capisci
2: siamo
7: Beh, signora. Andata bene.
3: Signora.
2: Dimmi, che porco. Adesso siamo al mediatore, se no taglia con la secca mi vede.
3: Ma era lui al telefono. Era, signora, adesso glielo richiamiamo. Era lui al telefono. Che cazzo. Glielo chiamo un secondo solo. Adesso ci parli con calma, per favore.
2: Ma porco. Ma è impossibile.
3: Calma signora, calma, se non si arrabbia.
2: No, guarda, io non
5: parlo. La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Pronto, chi parla?
6: Di chi sei tu?
2: Eh?
6: Tu chi sei? Tu chi sei?
2: Io sono Santina, la moglie di Aldo Basso, cane!
6: Mi non lo fai un cazzo di cane! Chi che te sei? Boia, tu capi? Ti saluti chi sono me? Ti saluti chi sono me? Cane! impossibile che sta succedendo la pianta. Mi sono anticristo, porco cane! Non stai rompendo i coglioni, gamba che vieno con la mappa al telefono, porco! E se ti fuori qua, mi bevo il sangue tuo! Aia! Mi sono una bella c***o! Can! Porco!
3: Questa è andata bene.
4: Sei che messo giù. Ok, il problema della pianta è risolto. Adesso bisogna capire dove mettere gli animali che c'erano in coro.
0: Mission Santina. Mission Santina. Lo Zoo di 105.
7: Mio signore, non ho più paura.
8: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su questo e quindi siamo qua. Scusate ogni tanto. Scusate il nuovo incenso che stiamo utilizzando, che è arrivato dal Marocco, molto buono. In chiesa infatti siamo sempre tutti felici, le signore anche festeggiano, sono allegre, anzi facciamo fatica a mandarle via. Ma adesso rimettiamo i nostri debiti ai nostri debitori e liberiamoci dalla pace. E sentiamo adesso qualcuno al telefono.
9: Buonasera.
8: Buonasera, come stai?
9: Qua fa caldo che non ci si può stare.
8: Fa caldo anche qua. Tu almeno sei nella campagna, noi siamo in città, è tutto catrame su catrame.
10: Dopo 20 minuti di male alle gambe, ricette grassissime, parenti morti.
9: Dove sei? A Torino?
8: A Torino, sono a Torino, sono alla parrocchia qua, a San Cristoforo. E basta, adesso sono diciamo un attimo in pausa perché adesso ti apro la finestra, non so se puoi sentire, aspetta, apro la finestra che puoi sentire magari l'oratorio con i bambini. Aspetta, senti i bambini, li senti?
9: Sì.
8: Ok.
9: No, che bello.
8: Hai sentito? Aspetta che chiudo un po' la finestra qua. Va bene?
9: Sì.
8: Scendo dopo per... Sì, dopo il gioco dell'impiccato arrivo, Eccomi. E ti volevo raccontare un po' questa cosa che ho letto in un libro che mi ha dato un altro parroco di Gesù, che aveva un amico che si chiamava Ken. Che è il famoso Ken il guerriero, che si vede anche c'è scritto, c'è qualche cosa dentro la Bibbia che racconta un po' di questo Ken il guerriero, che era, che era l'amico di Gesù. Cioè Gesù praticamente quando veniva poi maltrattato veniva maltrattato lui.
9: Pronto?
8: Sì, del telefono che non funziona. Dicevo che veniva maltrattato e mandava lui, questo Ken, si chiama Ken il guerriero. E c'è una preghiera su di lui e adesso te la voglio leggere e voglio che tu la faccia insieme a me.
9: Mai scorderai l'attimo la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio e la voltoio sulle case sopra la città senza pietà.
8: Chi
9: mai
8: fermerà
9: la follia che per le strade va? Chi
8: mai spezzerà
9: le nostre catene di questi momenti, di questi incubi? Ti risveglierai.
8: Chi mai potrà
9: Ken sei tu, fantastico guerriero, scese come un fulmine dal cielo.
4: Ken,
9: sei tu, sei il nostro condottiero, e nessuno al mondo adesso è solo. Ken, sei tu, la mano del tuo Cristo Signore, e vivrai i giorni felici per sempre.
4: Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
9: Spirito Santo, Amen.
4: Senti, bene, domenica, okay. Un bacione, stammi bene.
9: Anche a te, e un bacione grande, un abbraccio. E buona giornata,
4: sì,
9: e buon pomeriggio. Saluti i miei bambini, anche se non li conosco.
4: Va bene, buon pomeriggio anche a te.
9: Grazie.
4: Stammi bene assai.
9: Anche a te.
4: Ciao domenica.
9: Ciao.
4: Ciao.
9: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
9: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Geova Beach Party.
1: Tornato dopo 300 anni di esilio sul monte Fuji ad alle-

affondi calci volanti con l'urlo di Cenca terrorizza l'Occidente. Intanto voi continuate a sparare ai vecchi e tenete il condizionatore a manetta. Allora partiamo, e come direbbe Lucio Dalla, pronti? E allora mangi gli asparagi, poi ti puzza la piscia.

E ora tocca a voi. Io lo fo, che lo fo, lo fo anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer. Ed ora, signori, una canzone con un grande ospite. Ormai avete capito che chiamo solo gli ospiti perché le mie canzoni mi fanno cagare. E allora un ospite, signori,

0: Figlio di puttana, solo io posso fare fifufa. Signore e signore, Max Gazzè è diventato Max Gazzera. Fifufa.
1: Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show.
2: Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere ciccione con l'alito schifoso.
3: Ale, ma la sigla di Grisù non ce l'ha un testo?
4: Ma che cazzo te ne frega, canta qualcosa che va bene lo stesso.
3: Ah, ok, ok. Allora riparti da capo, via.
5: Paolo, no!

0: tu minchia show!
1: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore,

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una stamperia che gli stampi biglietti falsi per i concerti. Oggi volano le mani a cofano.
1: Tamarri.
3: Buongiorno. Scudacca anche a te. Sei tedesca?
4: Sì, com'è? Con chi parlo?
3: Che voce squillantissimissimissima. Sono Massimino di Quarto. So se mi conosci, nel mondo bagarinaggio sono un imperatore, cioè ho 5-6 cavallini fuori.
4: No, ma quello è Torino, sta telefonando a Torino.
3: E che cazzo me ne frega, io sono di Milano, non posso venire a stampare a Torino, i concerti li fate anche lì.
4: No, certo.
3: Ah, praticamente so che tra breve ci sono 2-3 concerti importanti là a Torino e devo fare i biglietti.
4: Sì? Mm.
3: E voi riuscite a fare la riproduzione del biglietto, si chiamano tutti Cinzia Terrone. Dai che c'è un'urgenza, perché quello che mi faceva prima i biglietti a Torino è caduto in un tombino accidentalmente, impiccato. Con uno che teneva la corda. Sono quelle cose che capitano. Io non so.
4: Allora, aspetta un attimo, ti passo il mio collega.
3: Oh, grande, passo il mio collega.
4: Un attimo.
3: Vai, stai calma, vai, tranquillo. Faccio una crocca. Sandy, ma.
5: Pronto?
3: Oh, personaggio, sono Massimo di Quarto. Con quel piacere di interloquire. Sei tu? Stambaio.
5: È una presa in giro?
3: Scemo di merda.
5: Grazie. Ah, complimenti.
3: Te lo ripeto un'altra volta, se ve lo prendete
5: in giro.
3: Sto parlando. Sto prepotenziando proprio come i Kiss con la lingua di fuori. Sì. Capito, cretino. Bastardo! Ma guarda, la gente non la voglio fare un cazzo.
1: Tamarri.
6: Pronto, l'aeronautica, buongiorno.
7: Ciao, come stai? Sono Giovannino. Senti, sei la stamperia dei biglietti?
6: Sì.
7: Grande. Dimmi.
6: No, non lo so, un attimo, te la passa a Giovanni.
7: Passami Giovanni, va. Sì. Passami Giovanni. Ciao, grande.
6: Giovanni al telefono.
7: Va.
6: Sì, pronto?
7: No, stavo parlando con l'altro signore.
6: No, e adesso parlerai con me, dica.
7: No, ripassami l'altro signore, per favore. Sei Giovanni.
6: Un attimo solo.
7: Grazie,
6: attimo
7: Giovanni, solo. Grazie.
6: Sì, pronto?
7: Pronto?
6: Giovanni, sì.
7: Stavo parlando con Giovanni, però. Ah, me l'hai passato. Me lo ripassi, per favore, che vi siete sbagliati, forse.
6: Con Giovanni,
8: l'ho data anch'io questa cosa.
6: Sì, pronto?
7: Però stavo parlando col tuo collega. Scusami, mi state scambiando, io non capisco con chi sto parlando.
6: E allora, io sono Giovanni.
7: Giovanni, tu sei Giovanni. E l'altro come si chiama?
6: Ma chi è lei? Scusa.
7: Oh, ma che cazzo, come ti permetti, scemo, che sto parlando seriamente? Sono Giovannino, coglione. Pazzo vai. Sì, ciao, Giovanni c'è lì? Che ci stavo parlando.
6: Sì.
7: Ci stavo parlando,
6: sì.
7: Ma ha buttato giù il telefono.
4: No, sarà caduta la linea possibilmente,
7: so,
4: perché anche lui non ha sentito più nessuno.
7: Lo so, passami Giovanni.
4: Quindi.
7: Ma che cazzo ha detto scemo quello lì? Passa per un attimo. Ma pensa a te, sto coglione,
4: Ma dica, non c'è bisogno che parli così.
7: Passami Giovanni subito, che mi sto ingazzando.
4: Allora, io dico non penso che stiamo qui. Noi siamo qui a lavorare, non a scherzare. Non penso, dico, che il
7: allora,
4: signor accanto a lei mi abbia detto che viene qua col
7: allora,
4: tuo masturbato e noi possiamo stare qui a giocare stare al telefono con lei, giusto?
7: Sì. Quello che hai detto fino adesso a me non me ne frega una minchia. Passami Giovanni.
4: E neanche a me di quello che dice lei, allora.
7: Tu mi stai... Che cazzo fai? Ma come ti permetti, cogliona? Ma pensate, solo perché è lei.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Sei Marco Occhio di Merda?
6: Chi è?
3: Sono Massimino, ti chiamo, tu sei quello che fa anche i biglietti per le discoteche?
6: Sì, dimmi.
3: Perché mi ha dato il suo numero un proprietario di un locale, mi ha detto di chiamare te, che sei, mi ha detto che ti chiami Marco Occhio di Merda.
6: Bisogna registrare il numero.
3: Vabbè, comunque sei tu Marco Occhio di Merda.
6: Sì, sono io.
3: Senti, le ho una curiosità, ma perché Occhio di Merda? C'è l'occhio di vetro?
6: Certo, tutte e due ce l'ho di vetro.
3: E come cazzo vedi per stampare? Stampi i biglietti con i nomi scritti a caso. Che cazzo vuol dire?
6: Certo.
3: Mica, sta cosa è curiosa. Quando vengo, prima di darti uno schiaffo, devo vedere come sei conciato. Senti, siccome sono PR nuovo di un locale, quella vicino, devo fare, cazzo ne so, un migliaio di biglietti stampati per una festa che devo fare delle scuole, no?
6: Ma se non lo sai mai cosa c'è,
3: Sta parlando, scemo di merda. Cosa c'è? Due cazzi in bocca, non si capisce. Già ubriaca la mattina, la grappa ti sei fatta. Ti stai mangiando. Perché tu
6: c'è. A me già mi stai per i coglioni,
3: Vuoi vedere che ti sfilo la lingua dal naso? Proprio infilo le dita.
6: Vieni qua.
3: Come gli antichi egizi, infilo due dita nel naso e ti sfilo il cervello, scemo.
6: Già mi hai rotto il cazzo. Se vieni qua, te le do io, tu faccio.
3: Aspetta che raccolgo i cocci del cazzo e te lo infilo in culo. Sto scemo di merda. Devo fare sto migliaio di biglietti, però te li pago l'anno prossimo. Pronto? Ma guarda sto cretino.
1: Tamarri.
6: Centro copie?
7: Che cazzo stai? Che cazzo? Pronto?
5: Pronto?
7: Scusa, ero con mio cugino. Sei alla stamperia?
5: Sei al centro con...
7: Fantastico, senti un attimo, io ti devo chiedere un'informazione. Io devo stampare, diciamo, mille biglietti del concerto. Devo venire lì e mi devo fare tutti i biglietti che poi li vendo fuori dallo stadio. C'hai la stamperia, me li stampi bene, a colori?
5: Prova a mandare un'email, la facciamo vedere.
7: Che cazzo? No, non hai capito. Non sto parlando!
5: Ti do il costo.
7: No, aspetta, che costo? Questa dobbiamo farcela losca la cosa. Devo venire lì, ti do il biglietto e tu me ne fai mille stampati.
5: No, allora, dei biglietti non si possono fare le fotocopie. Possiamo stampare se porti il file. La macchina non copia.
7: No, ti porto il file con la chiavetta, però vengo lì, non è che facciamo le cose in internet che poi ci sgamano. Ma sei fuori.
5: No, è quello, bisogna mandarlo fuori. Noi abbiamo il laboratorio esterno.
7: Come, a chi cazzo lo mandi? A chi lo stai mandando? Cosa fa?
5: Lo mandiamo al laboratorio.
7: Come si chiama quello?
5: Sto
7: parlando io! Allora, ascoltami bene, da chi lo mandi?
5: Stanno a Venezia al laboratorio.
7: Ma vai a fanculo te, Venezia, la gondola, va. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Oh! Coglione! Pensate che ha chiuso, va. Stavo ancora finendo di parlare.
3: Guarda che la gente non c'ha pazienza.
7: Mamma mia, proprio niente. Fanno il nervosismo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man.
0: Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man. Radio 105.

0: Questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanzio Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
1: Silderio Aristodemo.
2: Abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del Signoregno. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del Signoregno. Sì!
0: Andiamo ad ascoltarlo, dai!
3: Dove abita Ennio?
4: Pronto, Signoregno? Buongiorno! Buongiorno! Sono l'architetto Abbondanzio Agamennone, come sta? Abbondanzio Agamennone! Buongiorno, salve, senta! Abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
5: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
4: C'è un giacimento di petrolio.
5: Petrolio, c'è fare nel mio campo?
4: Sì, lei è fortunatissimo perché ha il petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
5: Non ho trovato mica niente, perché ci passano i segnali.
4: Bene, allora, Signoregno, adesso io le passo immediatamente. Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi. Sì, un attimo, attenda. Attenda un attimo che glielo passo,
6: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
2: Sì, pronto, salve, Signoregno. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries.
5: Purasi.
2: No, Fabozzi Fazzi.
5: Fabozzi Fazzi. Non lo so dire, Purasi, ma che cosa vuoi? Che cosa stai cercando?
2: Fabozzi Fazzi.
5: Fabozzi Fazzi. Barcarossi. Non lo so dire.
2: Non è Barcarozzi, è Fabozzi Fazzi.
5: Porcarozzi?
2: Non è Porcarozzi, è Fabozzi Fazzi. Comunque.
5: Cosa vuoi dalla mia vita, Porcarozzi?
2: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
5: Ma se te lo vedo a te, dopo cosa faccio io? Cosa faccio?
2: Può comprare. Può comprare un sacco di altri campi.
5: Che un sacco metti dentro il sacco, bastardo!
2: Guardi, le passo Kilderio Demo, che è il capocantiere.
5: Aristodemo. Passami Aristodemo.
2: Aristodemo.
5: Aristodemo.
2: Kilderio Aristodemo.
5: Aristodemo. Passami Aristodemo.
2: Aristodemo. Ok.
6: Stai aspettando col capocantiere.
5: Passami Aristodemo. Voglio parlare con Aristodemo. Pronto.
4: Pronto.
5: Sono puttano. Stai parlando
4: al mio
5: giorno.
4: Sei contento? Abbiamo trovato il petrolio nel tuo campo.
5: Tua madre, portaci tua madre dove c'è il petrolio. Vai a fugare nel petrolio, basta.
4: Diventerai ricchi.
5: Ma te non parli bene, te non stai bene.
4: Parlato con Fabozzi Fazzi.
5: Purasi, stroporasi. Che cosa vuoi, Gargano?
4: Sei contento?

0: come no? Fabozzi fa... ti ha detto di sì!
1: Ancora se non ha capito niente! Non ha capito niente! Mi vuole dare dei soldi per il capo!
0: Ti vuole dare 10 milioni!
1: Ma devi parlare meglio, basta.
0: Ma no, devi parlare bene con Fabozzi. Fazzi,
1: mi stai sulle male, mi stai sulle male. Vai a cagare, vai a cagare.
0: Egno.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno comprato un camper online, ma ora devono trovare un posto dove farlo recapitare, e volano manate.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Sì, buongiorno, sei quello dei pacchi?
3: Sì, sono quello dei pacchi.
4: Ciao, senti, io ho comprato un camper su online e dovrebbe, sì. Non so dove farlo arrivare, lo posso far arrivare da te?
3: Come lo faccio a far arrivare un camper qua? Ma abbia il...
4: Ma scusa, mi stai imbarcando, non ho capito. Ti ho detto che arriva il camper, ho scelto il tuo posto per arrivare. Quando devo pagare? Pago la consegna da te, arriverà il camper, tu mi chiami.
3: Allora, senti, ascolta,
4: è arrivato il camper. Oh, senti, a me non lo dici. Che cazzo, come ti permetti? Che cazzo, che perché i pacchi puoi permetterti di dire certe cose, scemo? Cazzo fai? Ma pensa a te, la maleducazione proprio. Ma sto coglione. Oh, cazzone, va, chiudi, va. Chiudi! Che non lo faccio più arrivare il camp.
1: Tamarri.
5: Cappuccini?
6: No, non lo voglio cappuccino. Volevo chiedere un'informazione. Sono Massimin di Quarto. Senti, voi ritirate anche i pacchi, giusto?
5: Sì, in che senso?
6: Allora, praticamente ho ordinato su AliExpress. Sai quel sito cinese?
5: Quale corriere è però?
4: Quello rosso.
6: Vabbè, ho ordinato un camper. Voi avete parcheggio davanti?
5: Ma chi sei?
6: Se avevo voglia di ridere chiamavo un pagliaccio, mica uno che ritira i pacchi.
5: Dai, ma ti conosco almeno, no? Perché se mi
6: prendi non ci conosciamo, però conosco. Siccome mi è venuto comodo là.
5: Sì, sì, comunque qua c'è un parcheggio grande, puoi farlo venire qua.
6: Ok, quindi se metto, cosa mettiamo? 4-5 cartoni per fermare il parcheggio? Perché dovrebbe arrivare intorno al 15, devo partire in ferie. Poi arriverà, non penso che arrivi in
5: scatola. Ti prenoto tutto il parcheggio se vuoi, sì.
6: Mica se sei operativo, quanto ti devo dare d'argento?
5: Secondo te? Dai che devo lavorare, ciao.
6: A parte che c'è una voce da fica, mica da ridere.
5: Sì, va bene, ciao.
6: Persona. Ma guarda questa.
4: Cazzo di tortellaia.
1: Tamarri.
5: Il boxis.
6: Oh, personaggia. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, voi siete messi.
5: Sì, prego.
6: Perché devo far arrivare una consegna grande, no?
5: Ok.
6: Però siccome il pacco che ho ordinato è praticamente ho comprato un camper su AliExpress. Sai quel sito cinese che compri tutto, no? Allora ho detto nella mia intelligenza, che cazzo lo faccio arrivare a fare a Milano? Che devo andare.
5: Le dimensioni quali sono del pacco?
6: È un camper.
5: No, mi dispiace, grazie.
6: Vabbè, non essere così scondroso, mi dai un favore. Oh, bastarda.
4: Ma che cazzo deve chiudere poi?
6: Amica, ma è un servizio, pezza di merda.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Cos'è che? Campeggio?
6: Kanye West, quello del cantante.
4: Mi ha dato un numero Cinzia la pazza, non so se la conosce, che viene lì ogni anno in vacanza. E ho comprato un. Vengo lì col camper quest'estate.
7: Sì. Sì, quindi? Se,
4: faccio difficoltà a parlare con lei, signora, perché non risponde, non so cosa dire.
7: Mi dica.
4: Mi ascolta allora. Allora le spiego, ho comprato su
6: AliExpress.
4: Su AliExpress il camper. E io ho visto che devo venire lì quest'estate in vacanza. Faccio arrivare direttamente il camper dal sito dove l'ho comprato online. E io poi arrivo dopo con calma.
7: Ah, ok, con molta calma.
4: Sì, no, il 15. Oh, sto parlando. Il 15 luglio.
7: Ma con AliExpress come arriva? Con l'aereo, il camper?
4: No, lo trasporteranno, non lo so. Arriva direttamente lì e lo consegnano. E io arrivo poi il 15 arriva il camper. Però mi devi fare parlare, capito?
7: Il 15 cazzarini. Di che anno?
4: Che cazzo ridi, ciucciaia? Da spaccata, bro. Dai, campeggista nella tenda. Tutta succhiante col parafulmine, attenta all'estate.
7: Ma scusi.
4: Senti, ma tu non sei di Asti, sei meridionale, sei.
7: No.
4: Di dove sei, Terrona?
7: Piemontese.
4: Ma non sei piemontese, dai, che sei tutta saccagnata. Dove cazzo arrivi? Dai, dimmi che anch'io so Terrona, di dove sei?
7: Ma sì, tu, papà partieri.
4: Sei siciliana, sei? Allora, il camper arriva, tu apri lo scatolone. Oh, sto parlando, che cazzo fai? Oh, campeggiaia. Ma pensa a te, va.
1: Tamarri.
8: Wir informieren Sie, dass Ihre Daten gemäß der Rechtevorschriften verarbeitet werden.
6: Due, ne voglio due. Con le patatine.
4: Eins, zwei, holy.
6: Eins, zwei, vier.
9: Villaggio. Buongiorno, sono Lorianna.
6: Ja. Allora, non sono tedesco, sono italiano. Forse ho sbagliato il numero.
9: Nessun problema.
6: Ah, parli italiano, no? Perché.
9: Sì.
6: Senti, senti, spettacolare. Qualche anno fa è venuta la mia compagnia lì in campeggio, no? Si sono trovati bene. parte, vabbè, so se ti ricordi quella rissa da 50 persone.
9: Mi spiace, no, sono nuova.
6: Ah, vabbè, comunque ne avrai sentito parlare. Sarebbe una carovana d'ambulanze che sembra una parata dei carabinieri. Comunque,
9: ma stiamo parlando qui a Villaggio.
6: Sì. Quella compagnia quelle che sono arrivate in motorino da Milano. Ma follia totale.
9: Una compagnia in motorino.
6: Sì, vabbè,
9: persone.
6: Comunque è gentaglia che non frequento più, perché poi sono stati in carcere, sono usciti.
9: Certo.
6: Volevo sapere se faccio arrivare un camper senza di me dentro. Cioè, proprio arriva il camper e sta lì una settimana ad aspettarmi. Voi lo ricevete?
9: No, dipende dal. No, mi spiace, questo no, ma comunque siamo anche al completo, quindi. Mi spiace.
6: Sarà completo per sempre o arriverà un giorno?
9: Sì.
6: Ah, proprio così, all'infinito. Sì. Voi avete addirittura pagate i figuranti per riempire il campeggio, cioè proprio voi.
9: No, assolutamente.
6: Proprio mi stai schifando perché sono meridionale e tu sei veneto,
9: no,
6: capito?
9: No, questione. Ma se mi fa finire sempre, di parlare,
6: sempre
9: magari.
6: Sempre questione, sto parlando io, sei tu che mi stai interrompendo, personaggio. Adesso ho capito perché avranno scasciato il campeggio. Bastarda di merda, hanno fatto bene a spaccarvelo tutto sto campeggio del cazzo. Minchia, adesso li faccio ritornare giù in motorino e li rispondono un'altra volta, coglioni di merda.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Che io be fulmini! Questa polverina degli dei è stata tagliata con la forfora, porco me!
2: Nonno Zeus! Perché sei così arrabbiato?
1: Perché tua madre non t'ha ingoiato, bastarda!
2: Uffa, però, sei sempre cattivo con me, non è giusto!
1: Hai ragione, scusami, è che quando uno si droga diventa così, un po' aggressivo, un po' dolce. Ah, stronza! Scusa, vedi? Cioè, la doppia personalità è tipica del cocainomane, puttana! Hai capito, no? Non mi guardare così, mi fa incazzare! È proprio una doppia personalità. Scusami tanto, troia di guerra. Puttana, stronza! Ragazzina, contenta? Ora levati da cazzo prima che ti trasformi nella vagina di un cola con la diarrea, va! Levati da cazzo!
2: Ma nonno, si può sapere cosa succede? Non ti ho mai visto così!
1: Oggi processano Socrate! E molto probabilmente verrà condannato, porco io! Ho detto io, Sono Zeus, religione pagana, un'altra cosa.
2: Socrate? Chi? Il filosofo?
1: Quella della filosofia è solo una copertura. In realtà, Socrate, ma perché ti sto spiegando queste cose che sei una bambina eppure stronza? Scusa, sembra il doppio... In realtà Socrate è il miglior spaccino di tutto il Mediterraneo. Se lo condannano possono dire addio alla bamba di qualità. Ho detto bamba? L'ho detto? L'ho detto?
2: L'hai detto?
1: Ho detto bamba. E io quando dico bamba... mi viene la voglia, no? Scusa, no. Ce l'ho ancora gli occhi?
2: Un po'.
1: Un po' vuol dire che metà è andata. Allora ride. Aspetta. Adesso non sento più i denti. Mi sono tormentato la faccia. Ecco, ti finisco di spiegare però con questa espressione, perdonami. Se lo condanno non possono dire addio alla bamba di qualità e dovrò pippare questa merda per il resto dei miei giorni. E visto che sono immortale vuol dire che ho un sacco di tempo. Scusa, sono sotto infarto.
2: Ma non c'è problema, nonno Zeus. Lo faccio assolvere io, Socrate. Così tu mi farai diventare una dea e potrò finalmente pippare anch'io.
1: Ok, vai a temperare le corna dei minotauri col culo, stronza! Scusa, è sempre doppia personalità dovuta alla cocaina, niente di...
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei.
2: Ciao, Eros!
3: Ciao, Pollon! Dove vai così di fretta?
2: Vado al processo di Socrate, devo farlo assolvere, così nonno Zeus mi farà diventare una dea.
3: Cazzo, veramente? Ah, interessante. Vengo con te.
2: Ok, ma attento a non far casini, qui c'è in gioco il futuro del mio naso.
3: Tranquilla, ti sarò d'aiuto, sono amico personale del giudice.
4: Bene, silenzio in aula, per favore. Allora, il caso di oggi vede la città di Atene contro quella merda infame del signor Scrotate.
1: No, scusi un attimo, io quando anche Maniscalco non vorrei assolutamente che la mia persona venga indicata in questo modo. E sono innocente e mi chiamo Socrate.
4: Ma come si permette di correggermi, faccia di feci di cornacchia? Lei non ha rispetto per questa corte e per la città di Atene, porca...
2: Oh cavolo, si mette male. Fai qualcosa, Eros. Hai detto che conosci il giudice.
3: Vostro onore, vostro onore.
5: Oh, ma signor Eros, che sorpresa. Ma com'è bello. Si vede proprio che è il dio dell'amore.
3: Ma mai quanto lei, signor giudice. Anche nell'antichità lei sembra sempre moderno.
5: Non mi faccia arrossire, signor Eros. Vuole un pippotto?
1: Perdoni, ma quelli sono i miei pippotti, il naso della mia merce. Scusate, io navigo per tutte le mie...
4: Ma come si permette di interrompere il mio idilio col signor Eros?
3: L'ho scossi, signor giudice, l'ho scossi!
1: L'elettricità non è stata ancora inventata.
3: E allora lo avveleni!
4: Ottima idea! Avvelenatelo!
1: No, io non bevo, non lo bevo! Muoio, ma rinascerò fra 2000 anni, mi piglierete per il culo.
2: Ma Eros, che cazzo? Dovevi salvarlo e l'hai fatto ammazzare. Ma vaffanculo.
3: A te e a Socrate.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una macchina sportiva da comprare al nipote di 12 anni.
3: Paura.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Concessionaria?
4: Sì.
3: Oh,
4: sì.
3: Ma che cazzo fai? Chi chiedi chi è? Che cazzo sei? Non ho ancora finito di dire ciao, mi stai... Che cazzo fai? Ma pensa a te, oh, scemo. Senti un attimo, sei la concessionaria di macchine? Multimarca? Sto parlando, oh! Cazzo fai? Ma pensate, oh, sei che cazzo di caffone di merda, va?
5: La gente è proprio maleducata di merda.
1: Tamarri.
4: Esatto, buongiorno.
3: Oh, oh. Pronto? Pronto, buongiorno. È la concessionaria multimarca?
4: Sì.
3: Fantastico, fantastico. Senti, io volevo comprare una macchina per l'estate, no? Per mio nipote. E ho chiamato voi. Mi chiedo
4: gentilmente di chiamare dopo le 15, credo che gli uffici sono chiusi.
3: Ah, come mai?
4: È pausa pranzo.
3: Ma chi cazzo vuoi imbarcare, cogliona?
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
5: Sei Beppe Occhio Liscio?
6: No.
5: Ah, ok, no, perché mi ha dato il numero mio amico Franky Smilzo. Mi ha detto chiama qua che c'è Occhio Liscio per le macchine timbrate. Tu c'hai le macchine usate, giusto?
6: Sì.
5: Ah, sono Massimino di Quarto. Pensavo che avesse fatto sta chiamata preambolare per dire che stavo per chiamare, perché devo... mi serve una...
6: No,
5: che cazzo ridi?
6: Non mi hanno
5: avvisato. Che so, pagliaccio, un pagliaccio sono, che ridi. Praticamente mio nipote, che se adesso praticamente è come se avesse fatto l'università, la seconda media ha fatto, e gli devo regalare una vettura. Stavo cercando un veicolo già non grandissimo di dimensioni, perché è bassino, è ancora 12 anni, però che fosse anche un po' sportiva, tipo una Mini Cooper S, una Golf GT, una...
6: Ma quindi roba pesante?
5: Cioè, roba astuta, roba che quando si presenta in mezzo ai ragazzini a calcio all'oratorio, proprio pettinatissimo. Tieni conto che mio nipote c'ha 12 anni, ma c'ha già la patente falsa che sembra quasi 18enne, capito? C'è già mezza...
6: E come fa a guidare?
5: Con la patente è falsa, te l'ho appena detto. Che cazzo ridi? Cioè, noi siamo amici dei sinti qua della zona, ci hanno fatto patenti, tutto.
6: Ma quali sinti? Di che famiglia?
5: Jamakai.
6: Jamakai.
5: Conosci?
6: No, li conosco. No.
5: Ah, ma poi sei nomade pure tu?
6: No, beh, poi c'erano dei miei amici che si chiamano... sono quelli lì, qua, i sinti.
5: Ah, p***a, li conosci?
6: Esatto.
5: Ah, quella gente lì.
6: Noi qua però abbiamo macchine solo di un certo livello in su. Quanto vuole spendere?
5: Cosa c'hai di... Che possa guidare un alto piccolo?
6: Una, scusa?
5: Una che possa guidare un alto piccolo.
6: Uno alto piccolo?
5: Che cazzo ridi? Ma hai finito di ridere, scemo? Non si è fatta una canna stamattina? Ti chiama un balordo, ti chiede una macchina timbrata e gli ridi in faccia. Tu proprio vuoi andare in giro con i buchi di proiettili nelle spalle, sei un pazzo. Tu sei veramente cuor di leone, sei un pazzo. Tu sei uno di quelli che si presenta alle risate.
6: Ma io faccio la faccia così, no? Quindi è proprio...
5: Ah, cuor di leone, sì. Già, sei un pazzo. Mi sei simpatico, magari vengo lì e ci facciamo 4 grammi assieme due puttane. Senti, allora facciamo così. Io vengo là, ti entro con la macchina con adesso dentro la vetrata e ti scaccio almeno le prime 4 macchine parcheggiate. Proprio tipo, te lo ricordi, Hazard? Proprio entro dentro, anzi, faccio così, faccio montare dai miei amici proprio il cassoni per fare il salto e ti entro con sta Citroen, ti entro, ti sfondo la vetrata e mi fermo a 4 centimetri dalla tua scrivania. Poi scendo, chiudo la macchina e ti fisso negli occhi finché non mi dà un'altra vettura. Hai capito?
6: Avvisami solo, perché se sfondi la vetrina così io sono subito dietro, cioè diventa poi un problema.
5: Allora ti entro nella schiena. Allora quando vedi con la coda dell'occhio un cofano rosso che ti sta sfondando la schiena, sono io, capito? Scemo di merda! Vaffanculo, va, mi hai fatto perdere la mattinata, non c'è un cazzo. Comunque ai zingari gli dico di venire a sparare. Pezzo
6: bene,
5: di merda.
6: D'accordo.
5: Vaffanculo, pezzo di merda. Basta, cane!
1: Tamarri.
3: Buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi avete multimarche, no? Di macchine usate e anche nuove?
6: Sì.
3: Fantastico.
6: No, nuove no.
3: Ah, usate, va usate. Meglio, perché devo regalarla a mio nipote che è stato promosso a scuola. Allora cercavo una macchina un po' piccolina da città, però che sia abbastanza sportiva.
4: Questa chiamata viene ora registrata.
3: Oh, che cazzo fai? Metti a registrare la telefonata? Oh,
6: sì.
3: E che cazzo ti registri, scemo? Te l'ho sentito il messaggio. Che cazzo fai,
6: ma
3: coglione?
6: Sei?
3: Ma che cazzo te? Sono Giovannino, scemo. Che cazzo?
6: Sei Giovannino?
3: Sì, Giovannino
6: di dove?
3: sono giovanino. Ma che cazzo te ne frega? Che vuoi sapere anche i dati della tessera sanitaria, scemo? Ma pensate, cazzo, vabbè, se dimmi, mi incazzo mi scende la voce, coglione, cazzo fai? Senti, ce l'hai la macchina o no? Ce l'hai una mini, una roba sportiva? Che mio nipote è...
6: Audio 1,
3: fantastico. Vabbè, c'ho
6: la mini.
3: La mini, bravo, la mini, la mini, che bella, bella tosta, quella tiene bene la
6: bella
3: strada.
6: Marra.
3: Bella, bella. Che colore ce l'hai, scemo?
6: Verde.
3: Fantastico, verde speranza proprio.
6: Verde speranza.
3: Sì, con la speranza che vengo in officina lì, in concessionaria, ti scasso tutto. Senti, quanto costa? Sto parlando! Quanto costa sta mini, scemo?
6: 20 e 9.
3: Niente, te ne do 10. Troppo. Te ne do 10, siamo a posto così.
5: E stai anche muto.
3: E stai anche muto che vengo io con mio cugino.
6: 10 mi dà d'anticipo.
3: Ma non fare lo scemo, che vengo ti
5: stai con tutta la carta che c'è sul tavolo.
3: Senti,
6: quello ho detto che non ho sentito.
3: Te lo faccio ridire.
5: Vedi, ti strappo tutta la carta che è sul tavolo.
3: Hai capito? Senti, beh, allora
6: ti aspetto, ma di dove sei?
3: In origine di Torino.
6: In che zona?
3: Sei piazza Bengasi, quindi hai già capito che...
6: Di piazza Bengasi?
3: Sì, ti scasso, caso, ti scasso la vita, proprio, ti apro il cranio proprio.
6: Io sono di Barriera.
3: Ma non me ne frega un cazzo della Barriera, te la metti nel culo. Senti, allora io passo a prendermi la mini con mio nipote che c'ha 12 anni.
5: Vedi, adesso ha parlato troppo, non la paghiamo più.
3: Non te la paghiamo più la macchina.
6: Giusto, vieni a trovarmi, dai, va bene.
3: Ok, allora fai così, falla trovare già pronta, pulita, mi raccomando, essere pulita,
6: carica,
3: che se no mi incazzo.
6: Carica,
3: me la fai carica, hai capito? Senti, fammi una cortesia, mettici dei mattoni sui pedali, perché mio nipote c'ha 12 anni, deve schiacciare.
6: Ce la fai!
3: Ciao grande, passo a prendere la mini oggi.
6: Mitico, ci vediamo dopo.
3: Ciao, pezzo di coglione, ciao, chiudi! A posto, ma sì.
5: Abbiamo trovato la macchina?
3: Sì, e non ce l'ha neanche...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto?
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì, sì.
2: Bravo. Tutti i giorni?
3: Sì.
2: Bene.
3: Devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6. Poi questa sera avremo l'aperitivo. Faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille, grazie.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Va bene, grazie
2: buona
3: mille,
2: giornata,
3: grazie,
2: buona giornata.
3: Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodato. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera,
2: come sta?
4: Bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi il baccalà fritto,
2: sì.
4: Due gamberoni in umido con un po' olio, prezzemolo, un po' di vino bianco, spumato.
2: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone, poi facciamo le frittelle di baccalà e
2: le frittelle di
4: tavola a fiore, facciamo broccolo nero e insalata.
2: Sì.
4: E poi basta più
2: o meno, ma poi ci sarà il dolce, il caffè.
4: E poi la frutta secca.
2: Sì.
4: E la frutta.
2: Senti, stavo pensando una cosa adesso. Ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mando. Sarà una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
4: Ah, ok, grazie.
2: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston.
4: Ah.
2: Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
4: Ah sì, no, non ci sono su internet.
2: No. Allora fa:
4: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po', ora un saluto di Dork.

0: parlo con le piante,
1: con le mille piedi
0: e l'elefante, e che vengo da lontano.
2: Nel nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
2: Gli americani sono un po' strani. Sono un po' strani.
0: No, no, è bellissima questa.
2: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere questa cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, sì, è bello, sì, sì, è bello, sì, sì, è bello.
2: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
2: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke, Sasuke.
2: Mentre l'altra persona che deve rispondere quando viene salutata così, deve dire Tetsuya.
0: Lecciuga.
2: No, Tetsuya.
0: Sezuka.
2: Benissimo, benissimo. Buona serata.
0: Ok,
2: eh?
0: Buona serata, tante belle cose.
2: Sasuke.
0: Geluk.
2: Bravissima, bravissima.
0: Ok.
2: Bravissima. Ciao,
0: okay.
2: Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao,
2: ciao.
0: Tante belle cose.
2: Anche
0: ciao,
2: a te.
0: Ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
0: ciao.
2: Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
9: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
9: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
9: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
10: A te te l'ho fatto.
9: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
9: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
9: Sì, ti ho
10: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
9: Stai zitto, mangia stai zitto, cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
10: Ciao, sette bur. Ma
9: tu. Ciao.
10: A sorte.
11: Shitto sanglangan. Reader. Save the rain.
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong.
11: It's my bro.
12: Sì?
11: Come and rain. Should I rain.
12: Lei non è di colore però.
11: Fatelo cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu.
12: Cosa? Che c'è?
13: Ah, per chi te è morto, gatto muffi.
12: Gatto muffi. Dove vai, Leone?
14: Vai tu lì dentro, vai.
12: Dai, no, dai, vai dentro.
15: Dai, dai, vieni dentro,
12: dai,
15: Leo.
12: Dai, Leone.
14: No, no, è troppo.
12: Dai, dai.
14: È una merda.
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
13: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
12: sì?
13: Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
12: io,
13: c'è Gaccia d'Avè.
12: Gaccia d'Avè.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora
12: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo.
13: No, muoio io sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
12: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
12: Mm.
13: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
12: sì.
13: Mi vestono,
12: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto,
12: sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
12: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avai. Oh, moro.
12: E fino al
13: cimitero, e fino al cimitero,
12: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio davvero.
12: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
12: voce, tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
12: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
12: Cosa?
13: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
12: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi,
12: sì.
13: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
12: sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo,
12: sì.
13: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
12: sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quanto è. 42 leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
1: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
1: Interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
1: No, è arrivato adesso. Sotto.
13: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
1: È un batter con le ruote nero.
13: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
1: Tu
13: vai
1: tu dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
1: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No. Se, ad avdai.

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No,
1: allora senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5 in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada. È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione. E quindi ho fatto anche dei CD, insomma, io sono un CD. Vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché? Quanti anni hai, Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compagna Sana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto pure ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se
2: il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano o a Roma?
1: No, a Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei...
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio...
2: Il cantante nelle sale.
1: Sì, Gino, no, tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese. Che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
2: Ditemi un pochettino, questa registrazione quando sarà fatta?
1: Allora senti, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capo progetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
2: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo. Quindi Aquile con la K.
2: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
2: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
2: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì.
2: Perché io con Gerry Scotti gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito, va bene? Tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
2: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
2: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
2: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto, alla fine.
2: Va benissimo.
1: Scusa, che è passato Gerry, che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capoprogetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
2: Sì. Nico.
1: Nico, non Nicchio.
2: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
2: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
3: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
2: sì,
3: piacere
2: sì,
3: conoscerti.
2: Sì.
3: Allora, ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
2: Mi è stata, diciamo, la mia voce è stata pereggiata dagli esperti più di me. Mi hanno detto che c'ho i medi molto forti. I medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
2: Ho capito.
3: No, perché allora Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
4: Aspetta. Ciao, sono Gerry. Salutatemi, Nico grazie. Delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa tipo Io rinascerò, cervo a primavera, e viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica,
2: sì,
3: comprende?
2: Sì, sì,
3: come si vede un po' sui social.
2: Noi diciamo in dialetto, in cerco, diciamo viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì, vedi anche.
2: È uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è Gerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
2: Ho capito.
3: Aspetta un secondo, vuoi salutare a Gerry?
2: Ma mi fa piacere.
4: Mico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
2: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
2: Come va? Tutto a posto?
3: Eh no, se n'è andata, ha fatto le cuccelle e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, allora praticamente se l'hai vestita a gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cosa. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani. Nel senso che l'eliminato viene preso a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che...
2: Ma non ho capito che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
2: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
1: No, che è così, adesso si è fissato.
2: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
2: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
2: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente ci vuole vedere. Solo due note, vai.
2: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due note.
3: A chi?
1: Per Gerry.
2: A chi?
1: Sei bravissimo.
2: Sorriderò se non a te.
3: Bravo Nico.
1: C'è Gerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
2: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
2: Non Canale 5, allora, Radio
1: no,
2: 105.
1: Sei nello Zoo di...
2: Radio.
1: Sì, sei nello Zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe, a chi? A te, Nico.
2: Sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
2: Va bene.
1: Nico,
2: allora, questo è su scherzi a parte, allora.
1: Sì, è scherzi a parte. Va aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
5: Ciao, sono Pape.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Vi saluto.
1: Ciao,
2: buona cosa. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta. Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi!
2: I vichinghi e la giustizia!
3: Quali sono oggi i problemi di prendere una decisione?
4: Mio problema è Fikin Koknur e mia callina. Tonefer, tua callina è venuta a disturbare me e il mio capanno. Ma tu ha fatto sesso piacere con buco di cacco di ovo di gallino. Perché era mio capanno e io ho scambiato per mio moglio.
3: È vero, Knur, che tu fatto zezzo di buco caco caco ovo gondi gallina di vichingo Arkan?
4: Ja, ma io ho scampiato per mio moglio, era noto, io molto pieno di citro il mio testo, e tonepio, no, capito?
3: Ma gallino non è donno, tu non ha capito che non era tuo moglio?
4: Nein, Kranter Re, io giuro che...
3: Ma tu ha mangiato gallino?
4: Nein, mio re, io non ho mangiato, io ho restituito Vicky Quarkan, io non ladro, io forte guerriero!
3: Knur, tu no forte guerriero, tu mezzo di mano che fa piacere sul tuo schnitzel, non dare di aria che tu non permette. Forte guerriero, tu non sei.
4: Crantere, Knur ha restituito simia di gallina, ma ora lei buco di ovo caco caco molto grande e ovo cate di buco e rompe. No più buona per cofare.
3: Knur, tu ha rotto buco di caco caco ovo a gallina di Arkan?
4: Nein, io solo messo punto, non spinto, giuro mio onore. Nein! Tu ha rotto buco di caco caco ovo di mio gallino! Tu ora deve fare giustizio!
3: Questo è giusto. Leggio di vichingo è chiaro. Tu rompo mio buco di caco caco, io rompo tuo buco di caco caco. Dove è gallino?
4: Ecvi! Ecco, guarda, mio re! Guarda di suo buco caco caco! Uno braccio passa! Guarda che buco!
5: So che non è colpa mia, mio salsiccio molto cranto. Grande tio Tino ha dato me grande potere di bastone, piscio piscio, potestamento.
3: Taci, Knur! Tu fatto buco grande di caco caco ovo in gallino di vichingo Arkan, ora vichingo Arkan ha diritto di fare buco grande grande di caco caco ovo in tuo gallino.
4: Ma io non ho gallino, io ho solo moglio. Vuole fare di violenza su moglio? Nein! A piccolo capretto vuole fare di violenza su capretto?
3: Nein!
4: Piccolo coniglietto di mio figlio Knir vuole fare di violenza su piccolo coniglietto. Lui tanto tenero, io ancora non ha strangolato.
3: Nein, non piace coniglietto.
4: Allora stretta di mano e scuse possono essere di piacere per te, Vicky Gorkan. Io molto dispiaciuto.
3: Nein, nein, nein!
4: Ah, tu incontentabile! Cosa pretende di fare? Mio buco di caco caco con tuo stizel!
3: Yavul, così deciso! Arkan tu ora può fare buco di caco caco di vichingo Knur grande come boccale di sidro. Così ha deciso il re.
4: Bravo! Questa è la decisione giusta! Tu è grande cuore, bravo! Re nostro re!
6: Dai, io non voglio, re. Non voglio adesso! Ah! Ah!
7: Dai, polizai!
4: Tu non carezza il mio capello!
7: Dai, il ragadir!
3: Ora altro cazzo! Chi tocco?
4: Ingezenz, altro cazzo?
3: Oh, cazzo! Però accento tedesca!
4: Ah, cazzo giudiziario!
3: Esattamente!
4: Io confuso con Snitzer.
3: Ah, beh, grantore! Nulla fatto buco buco cacco cacco di mio gallino! Ma Knur, ancora?
4: No, fatto di posta! Io confuso per mio moglio!
3: Ma com'è possibile? Qualcuno di altro di voi ha gallino con buco di fatto di violenza da Knur? Silenzio, silenzio! Knur, tu come fa a confondere tutto gallino di villaggio di vichingo per tuo moglio? Dov'è tuo moglio? Io vuole vedero!
4: Ecco, Kranter, lei è mio moglio.
3: Knur, quella è di gallina, non è tuo moglio.
4: Allora, se quella è di gallina, non è mio moglio, io che cosa ho mangiato in mio pranzo con cartofi?
3: Knur.
7: Antropofagin!
1: Radio 105.

0: 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
5: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
6: Tu no, invece.
5: Io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando l'anima dove va?
4: Va in cielo.
6: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Cioè?
4: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
4: La vedono bene.
6: Dice, analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
4: Ti mettono all'inverno.
6: Ah.
4: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
6: sì.
4: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
6: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono belle. Le macchine?
4: No.
6: No,
4: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
6: Bianche.
4: Che bianche.
6: Come ci sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
6: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
4: Sono fatte di cazzi.
6: No,
4: sono,
6: no,
4: fatte,
6: no,
4: di,
6: no,
4: cazzi. Strade, però a cui.
6: E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
4: Sono fatte di cazzi.
6: No,
4: sono fatte di cazzi.

0: Farina non è più quella come ce l'hai sulla testa.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
2: diciamo. Una libellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano,
0: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
2: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
1: Addirittura?
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
1: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
1: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
2: No.
0: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
2: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
0: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60...
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio.
1: Tra l'aria, sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
0: Sì, dice, Lishan Swantwai, Dumar Tomorrow, You Want Less. Poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, tu sai quanti capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: sei una soava donna.
2: Una soava donna?
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
1: È una visione
0: non una suora soava.
1: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: Non trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Amore, sono incinta.
4: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
3: E io spero abbia la tua intelligenza.
4: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
3: Io farò in modo che sia istruito a dovere. E magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo. Un dottore.
4: E perché non un vescovo? O un papa?
3: E perché non un astronauta?
5: Ehi, infatti...
6: Papà, posso mangiare la cacca?
7: No, Pasquale.
6: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
7: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
8: Almeno non è un influencer.
9: Ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
10: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
9: Eh già, l'anno scorso.
10: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
9: Già lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
10: Ecco, guardi, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
9: Figo, che risoluzione! Sembra la TV.
10: Da oggi, con Impenetral e le 30 telecamere che ho in casa, col cazzo che succede un'altra volta, ma col cazzo proprio!
5: Ehi, infatti!
9: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
10: No, no, come? Che cazzo è questo?
9: Guarda, ti sta salutando anche nelle telecamere, sta salutando un tuo amico.
10: Figlio di puttana, mi stanno rubando in casa!
9: Ma che fa?
10: No, no, l'urna con le ceneri di mia madre, no!
9: Oh, cazzo! Cosa fa? Scava come i gatti?

0: Beh dai, almeno non l'ha fatta per terra.
1: Figlio di puttana, la mia mamma!
2: Miau.
3: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo!
4: Sì, cazzo, è una vita che aspetto sta occasione!
3: Ma non essere nervoso, eh! È una buona occasione di renderti simpatico. Magari vuole proporti una promozione.
4: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento. Aspetta che suono.
5: Salve Pedretti, benvenuto.
4: Salve Righi, grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
3: Piacere, Sara.
5: Entrate, prego, molto piacere.
3: Wow, com'è serio?
4: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto d'oppocero, non ci voleva nessuno, eh?
5: Grazie, ma siamo astemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
4: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
5: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
4: Ah, no, non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto!
3: Ma io che ne sapevo, scusa.
5: Ma si figuri, come poteva saperlo?
4: Che bello qui.
6: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
4: No, grazie. Tu lo vuoi?
3: No, no, era buonissimo.
4: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica molto.
5: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
4: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
3: Sì, sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì, sì. Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
4: Zitto, amore, che ci sentono, cazzo!
6: Acqua?
4: Sì, ancora un bicchierino, con le verze bollite, la morte sua, gradischissimo proprio.
5: Bene.
4: E vabbè.
6: Bene, no? Bella serata.
4: Sì. Stiamo bene.
3: Bene, benissimo. Che si fa?
4: Caffettino?
5: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
4: Certo, immagino che schifo. Che io cagare dopo la cena.
5: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
4: Amore, tu hai fretta?
3: No, figuriamoci.
4: Come preferisci, non abbiamo fretta. Vero, amore?
3: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
7: Benissimo, allora ci penso io.
4: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, eh. Contentissimo.
3: Sì, davvero. Ehi, infatti...
7: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scappare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
4: Oh, la Madonna, che change!
3: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
2: La moglie è sempre la più pragmatica.
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto. Quizotto. Quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
3: Un saluto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizotto, il gioco a premi che fa rima con 8. Perché l'8 è il numero perfetto. Dai, ridete, ridete, pubblico. Quanto sono scemotto. Ma andiamo subito a conoscere i nostri concorrenti. Oggi giocano con noi il signor Mariotto.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
3: Buonasera, buonasera, Otto Mariotto. Questo gioco di parole. Ah, abbiamo anche la bellissima dottoressa Ottavia. Ottavia.
5: Ottone, mi è già seduto.
3: La simpatia, la simpatia. E l'ultimo concorrente è il signor Settimo. Settimo, ma che minchia di nome è Settimo? Non riesco neanche a pronunciarlo bene, cioè proprio si fa fatica. Settimo, vedi? Settimo.
6: Lo so, Ottone, ma non è colpa mia, è che sono nato di 7 mesi e i miei genitori non sapevano come chiamarmi.
3: Potevano chiamarti faccia di cazzo, già che c'erano, sarebbe stato molto meglio di Settimo. Allora, ripassiamo insieme le regole del quizotto. Vi sottoporrò una domanda a testa e voi avete 8 secondi per rispondere. Mariotto, inizi tu, attenzione.
4: Che bello.
3: Sai dirmi il nome di un cioccolatino tipico piemontese?
4: È il gianduiotto.
3: Esatto, bravissimo. Vinci un lingotto d'otto.
4: D'oro.
3: Dotto.
4: Ah, ma mi informo.
6: Cos'è il lingotto d'otto?
4: Anch'io non ero un po' disorientato.
3: Silenzio, grazie. Ottavia, è il tuo turno. Sai dirmi come viene chiamata comunemente la zona intorno alla città di Varese?
5: Sì, Ottone, il Varesotto.
3: Varesotto, ottimo. Anche tu vinci un lingotto d'otto.
4: Che fortuna.
3: Settimo, è il tuo turno. Sei pronto?
6: Sono più che pronto, sono pronto. Otto.
3: Fa ridere.
4: Mi ha fatto ridere.
3: Proprio mi fa ridere.
6: Non ho capito. Le parole che ha fatto tutti, ha riso tantissimo.
4: Non ho capito poi il contenuto.
6: Prontotto, c'è lingotto.
3: Fa ridere proprio.
4: Non esiste prontotto.
3: Ha avuto anche la smorfia, una mezza smorfia tipo.
6: Cercherò di essere più incisivo, insomma.
3: Allora. Ecco la tua domanda. Come si chiama la capitale dello Sri Lanka?
6: Allora, capitale dello Sri Lanka. Ma scusa, Ottone, la mia domanda mi pare un po' più difficile che quella degli altri. Scusiamo un attimo.
3: Me ne foto il cazzo. Restano 3 secondi.
6: Me ne foto
3: il cazzo. Sì, via.
6: Non c'è il gioco neanche di parole.
4: Me ne foto.
6: Rotto totto.
3: La risposta era ovviamente Sri Jagalangun Vunko Tauz. Non hai saputo rispondere, quindi per te niente lingotto d'otto. Invece ricevi un bel.
6: Simpatico pizzicotto?
3: No, un bel.
6: Arredamento da bagnotto?
3: Cazzotto!
6: Aia!
3: Mi dispiace, figlio di bottana, queste sono le regole del quizotto. Se sbagli la risposta, ti becchi un. Cazzotto! Mariotto, toccate di nuovo. Sai dirmi come si dice quando piove molto forte?
4: Sì, lo so, sono pratico, sono di Genova. Si dice che piove a dirotto.
3: Esotto, ma grande, esotto.
6: Scusate,
3: silenzio, merda. Allora, ricevi un altro lingotto d'otto, visto Settimo, non è difficile. Ottavia, tocca a te. Sai dirmi quante sono le nazioni che fanno parte del G8?
5: Ottone, ci penso un attimo. Otto, ottimo.
3: Ti meriti un altro lingotto d'otto.
6: Ho capito, non è
4: siamo
6: che,
4: a due,
6: non è che sbavo per questo lingotto d'otto che mi pare una truffa, però voglio dire, le domande due, sono palesemente sbilanciate.
4: Due anche segno di vittoria, guardi. Due.
3: Le domande, cara merda, sono tutte uguali. Sei tu che sei un fessacchiotto. E per dimostrartelo, ecco un quesito facile. Come si chiama l'ottavo sultano dell'impero ottomano? Dai, questo è facile.
6: Cazzo ne so io.
3: Dai, sforzati. Hai ancora 5 secondi di tempo. 4.
6: Lampredotto.
3: No, tempo scaduto. La risposta era ovviamente Bayezid II. Non hai saputo rispondere. Perciò ti becchi un altro cazzotto.
6: Ma lo conosco anche il primo Bayezid. Che cazzo ride?
3: Dai, su, non fare il cagasotto, Settimo. Tranquillo, le tue sofferenze stanno per finire, perché siamo all'ultimo turno. Ora tocca di nuovo a Mariotto. Mariotto per 100 lingotti d'otto. Dimmi, come si dice quando un cazzo è a metà strada verso l'erezione?
4: Insomma, è barzotto.
7: Esatto.
6: Ecco, c'è sempre intrinseca nella risposta.
3: Sì. 100, no. Sti zitto, merda. 100 lingotti d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno. Per 1000 lingotti d'otto, dimmi quanto fa 8 più 0. È difficile questa, eh?
5: 0.
6: È una cagata. Posso prenotarmi? Lo dico io.
5: 8?
3: 8, bravissima. 100, anzi 1000 lingotto d'otto per te.
6: Abbiamo anche i premi a volontà, così.
3: Non li spendere tutti subito, mi raccomando,
6: Poi scusate, che cazzo sono questi lingotti d'otto? Non mi sembra.
3: Settimo.
6: Settimo,
3: se continui così non lo scoprirai mai, fessacchiotto. Ecco, l'ultima domanda per te ed è davvero facile.
6: Ah, finalmente riuscirò ad avere la mia possibilità.
4: Lei è un sempliciotto, se lo faccia dire. No, anche
6: un sempliciotto. Questa è una battuta divertente.
4: Ciotto.
3: Per 1 milione di lingotti d'otto e altrettanti cazzotti, Settimo, dimmi quanti erano i nani di Biancaneve.
6: Scusi, però evidentemente c'è anche un errore proprio di fondo, perché dovrei dire il numero giusto, ma non è il numero che poi fa la rima con, quindi...
5: Dai, che barbotto!
3: Brava!
4: Comincia a contare i nani da dotto, vedi di apposta otto, capito?
3: Comunque rimangono 2 secondi.
6: 8.
3: Ma no, ma come 8, brutto coglione? Lo sanno tutti che i nani di Biancaneve erano 7.
6: Ma se lo sapevo, faccio provate, ma come ha guardato anche il signore qua di fianco, figli di puttana, anche tra parentesi, mi ha guardato, ha detto no. E lui che mi ha detto no, erano 8.
3: Mi dispiace, Settimo, ma che non si dica in giro che il quizzotto non paga i premi che promette. Hai vinto una scarica di cazzotti, 1 milione per esattezza, partendo da adesso.
4: Scusi, signor conduttore, io ho vinto?
3: Sì.
4: Allora proporrei di festeggiare con un pippotto. Ha fatto anche la rima, no?
3: Beh,
4: magari dopo ci facciamo anche un pucciotto.
5: Se volete, io offro un succhiotto.
3: Come sta andando? Come sta andando, Settimo?
7: A me non farete questa roba dell'otto.
4: A sete? Le prendo un chinotto.
5: No, gli serve un cerotto.
7: Sapete che la seconda puntata non avete più rime, vero?
4: Me ne fotto.
3: Alla prossima puntata su Tele 8.
4: Abbiamo fatto una partenza col botto.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
0: Nella puntata precedente.
3: Non sei un romaro schifoso.
4: Quando il giudice leggerà un giorno.
3: Tanto ci vengo lo stesso, saremo anche senza dei Franco Santoro, perché c'è mio nipote Alessandro.
4: Come dice la Costituzione italiana,
3: e lo vedo lo stesso se lo voglio.
4: Come dice la Costituzione italiana.
3: E sempre se ho voglia di venire.
5: C'hai i vermi, lo amara.
3: Affari miei.
4: Allora.
3: E non mi interessa.
5: Fai schifo, lo amara.
4: Come dice l'articolo 15 della Costituzione italiana, glielo succhi, punto.
3: No, mi interessa quel porco.
1: Alan in Love.
3: Hai capito? E io me ne frego.
4: La denuncio.
3: Anche di Sanremo delle volte, avete detto che Sanremo non si fa più. E adesso saltate fuori di Sanremo.
4: Perché
3: ve l'ho detto io, perché ho visto sulla televisione.
4: L'ha detto
3: Va a cagare,
5: Clemeo. Allora qui ti devi solo vergognare.
3: Io vengo, se no faccio un cadimento, sto bene a casa.
5: Luamara. Ti devi solo vergognare, Luamara.
3: Non mi interessa, tu sei Luamaro schifoso.
4: Luamarassa.
3: Tu Luamaro vigliacco.
4: Nera.
3: La vacca di quella che ti ha stracagato.
4: La tua, la vacca Tomadar.
3: A tomare che sta a caga male quella volta.
4: Lua marassa.
3: Putaniero.
4: Era spusolente.
3: Crepa ancora stasera, che è meglio. Ed è ora che la smetti perché chiamo i carabinieri.
4: Capito.
3: E ti denuncio e ti faccio mettere dentro.
4: Denuncio.
3: Hai capito? Spallaccione di un porco maiale schifoso. E anche butto giù adesso.
4: Adesso chiamo Alfio di Baseterra e dico che lei è una maleducata, Luamarassa.
3: E tu sei un maleducato senza creanza, no? Non capisci niente, hai fatto morire tua moglie, hai fatto morire i tuoi figli, Luamaro schifoso.
4: Ma che offesa è?
3: E ora che la smetti da fare stupido.
5: Schifo!
3: E tu sei un io sono bianca come il latte, hai capito Luamaro?
4: Latte pucciato nella
3: e tu sei nato un negro in Africa, sei negro come il porco che espulsi come i puttanieri, Luamaro, e smettila di prendermi in giro.
4: Chiamo la polizia adesso
3: e
4: la
3: ora
4: denuncio.
3: Sono stufo di sentirvi.
4: La denunzio.
3: Denuncia pure, che non mi interessa un cazzo. E te li denuncio io a te, che hai fatto morire tua moglie e i tuoi figli. Sei un disgraziato, manderai in galera per tutta la vita. E ti facciano morire ancora stasera. Più nero di te non c'è nessuno nel mondo.
4: Silenzio in aula, allora.
3: Nero.
4: Lei verrà denunciata per mancato pompino.
3: Non mi interessa, tu sei un nero.
5: Capra.
3: Ladro, bugiardo, Luamaro, schifoso.
4: Lei verrà denunciata per mancato pompino.
3: La tua famiglia. E si butto giù anche. Porco sì. Io lo dico, porco ti butto giù al telefono. Io mi interessa solo che Alfio e Aldo Basso e te va a cagare.
4: Alfio,
3: e ora Luamaro.
4: Alfio
3: crepa ancora stasera anche adesso.
4: Alfio un coglione.
3: No, Alfio mi vuol bene e io li voglio bene e tu sei un asino porco, adesso butto giù anche.
4: Chiamo la polizia, denuncio te Alfio quel
3: denuncia che il padre eterno.
5: Aia.
1: Alan in Love.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via.
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: letto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da... Oddio,
9: anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Infame in incognito. Infame in incognito.
13: Nelle puntate precedenti di Infame in incognito.
14: Sì, buongiorno, commendatore.
15: Lo sai che ora sono in politica, mi devi chiamare onorevole.
14: Sì, certo, onorevole.
15: Inculati col tuo stesso uccello. Cazzo ridi, ero serio.
14: Ma ora?
15: No, dopo che avremo messo giù questa conversazione superflua dove mi devi rassicurare che le modifiche alla mia spudorata imbarcazione siano state apportate per tempo.
14: Certo, onorevole, certo. Per lo scarico in mare...
15: Porca troia! Ci ho detto che voglio inquinare di più! Io devo inquinare di più! Adesso vatti a inquinare col tuo stesso uccello che devo chiamare il mio personal trainer!
14: È impossibile! Pensavo scherzasse!
15: Io non scherzo mai! A 8 anni ho avvelenato un clown perché faceva battuta al mio compleanno!
13: L'ingegner Schiappi è ormai salpato per le sue opulentissime vacanze, in lungo e in largo per i litorali più ricchi e stupendi delle coste italiane, che ovviamente non vedrà mai da sobrio, e dei quali conserverà solo pigne di denunce per svariate violazioni ambientali per via della sua inguaribile voglia di calpestare ogni legge che preserva le bellezze naturali.
16: Ingegnere! Ingegnere!
15: Sì, cazzo vuoi? Non vedi che mi sto facendo fare una sega da un venditore ambulante? Figa, mi è costato 5.000 euro!
16: Sì, scusi se la interrompo, ma la capitaneria di porto ci ha intimato di salpare e abbandonare immediatamente le acque della riserva naturale.
15: Che due coglioni, cazzo! Ma non sanno che sono in ferie? Che mi facciano la multa, tanto mi ci pulisco il culo! Ma lo sai quanto ci ho messo a convincere questo povero profugo che vende borse false a farmi una sega in cambio di vile denaro? Sai che amo sottomettere gli umili alle mie sudice follie sessuali!
16: Sì, comprendo, ingegnere. Ho già dovuto cambiare l'equipaggio 3 volte questa settimana.
15: Cazzi loro! Io la mattina ho voglia di cagare a prua e la sera a poppa! La barca è mia e faccio il cazzo che voglio, chiaro?
16: Sì, ingegnere, ma nessuno accetterà mai di pucciare un cilindro fecale in un cappuccino.
15: Uè, ma che all'ultimo di La Spezia ci ho offerto un 23.000 euro, E a tal proposito, sei con me da anni, brutto deficiente. Com'è possibile che non te ne sei ancora andato anche tu?
16: Sono naturalmente predisposto alla mancanza di autostima.
15: Ah, cazzo! Ma allora adesso non so se proverò lo stesso piacere quando ti obbligherò a leccare i piedi dei miei ospiti.
16: Che facciamo con la capitaneria di porto?
15: Che domanda del cazzo! Vai giù a prendere la sacca di emergenza corruzione!
16: Quella nera?
15: No, sei stronzo! Cazzo ci mollo, 100k per una cagata del genere! Prendi la blu, un 20 andrà benissimo!
16: Come vuole, ingegnere!
15: A proposito, prima lecca i piedi ad Ahmed!
16: Ma io?
15: Leccali!
16: Ma...
15: Ti do il sacco giallo!
16: Scusi, signor Ahmed, mentre lei ci dà di mano, le lecco i piedi?
17: Se fa quello che vuole, basta che facciamo in fretta. Quest'uomo è sudicio porco pezzo di merda.
15: Bravo, mi piacciono i complimenti. Ah, figa, che bello essere completamente pazzi e contemporaneamente spudoratamente ricchi.
13: Dopo aver umiliato come ogni giorno il proprio personale dipendente e aver corrotto qua e là per tutta la costa, il Panfilo Brutta Troia salpa per la Sardegna, dove una brutta notizia sta aspettando l'ingegner Schiappi.
16: Ingegnere, siamo in arrivo a Porto Cervo.
15: Ma figa! Proprio adesso che mi sto facendo mordere il cazzo da una sirena!
16: Ingegnere, è un sarago di 5 kg congelato. Credo che lei sia ancora visibilmente alterato dagli stupefacenti.
15: Figa, ecco perché era così fredda. E io che stavo godendo credendo che fosse anche morta.
16: Purtroppo non c'è il suo solito parcheggio in porto. Ci stanno deviando nella zona est.
15: Cosa? Mai, mai! Io devo ormeggiare di fianco a quello delle industrie Ponzi e rendere la sua permanenza un inferno fatto di musica techno trans che gli fanno l'elicottero con l'uccello quando ospiti a cena! Cazzo!
16: Purtroppo il suo antagonista ha comprato due barche da ormeggiare a fianco alla propria, proprio per questo motivo, credo.
15: Astuto il figlio di puttana! Ma io sono ancora più pezzo di merda di quanto possa pensare. Ho già un piano. Finisco di scoparmi la sirena cadavere e agisco.
16: È ancora un sarago congelato di 5 kg, ingegnere.
15: Fatti cazzi tuoi!
13: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
14: Avvocato, c'è un elicottero che sta sorvolando la nostra imbarcazione.
18: Ma chi è? Chi è che mi disturba? Ma non c'è un attimo di pace in queste ferie. Eppure lo Schiappi l'ho disabilitato con un colpo di astuzia.
15: Pazzi!
18: Ma chi è? Lo Schiappi? Ma è matto! Ma Dio santo, cosa sono, mio Dio? Sono brandelli di essere umano! Mi sta riempiendo il ponte di... Cioè, che cazzo... Ma questi sono...
15: Sono cazzi di trans! Dopo la transizione definitiva! Buona estate, merda!
18: Oddio, svengo!
14: Avvocato!
0: Infame in incognito! In incognito!
19: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
20: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Come sta? Merda!
19: Però.
15: Però.
19: Però.
15: Però.
19: Però.
15: Però.
19: Però.
15: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
3: Nella puntata precedente.
5: Iron Man, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
6: Eh?
7: Hulk! Inculca!
6: Mi sembra che il...
8: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi!
7: Hulk! Inculca!
8: Oh, è troppo!
7: Spacca tutto! Chi essere Frocetto senza costume?
6: Con chi ce l'ha?
8: Con lei, o chi altri?
6: Ah, non mettete un omino...
8: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
6: Comunque, ma è...
8: In che senso? No, capito. Cosa sta dicendo?
9: Scusi.
8: Cosa dice?
3: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
10: Bene, l'hai voluto tu. Forza, super comparsa, immobilizzalo.
6: Che modo? Alto 18 metri.
10: Sei il solito cagasotto. Allora, chi si offre volontario per affrontare l'inchiavabile Hulk?
8: Io purtroppo la comunione di mia figlia.
11: Sì, io sono sua figlia.
12: Ho mangiato pesante.
8: Devo andarmi a tagliare i capelli.
13: Io ci aggiungo le 5.
5: Mi scappa la cacca.
7: Hulk ride.
10: Insomma, non fatevi fare figure di merda. Ci sarà pure qualcuno con le palle per affrontare l'inchiavabile Hulk.

0: dei menti. Lo affronto io, l'inchiavabile Hulk.
1: Davvero? E come ti chiami, misterioso straniero mascherato con uno schizzo bianco sulla maglietta?
0: Mi nombre es... Sborro.
1: Piacere di fare la tua conoscenza.
0: Sì.
1: Non ti do la mano per ovvi motivi, caro Sborro. Forza, facci vedere di cosa sei capace. Sconfiggi tu, l'inchiavabile Hulk.
0: Detto fatto, Iron Man. Mi casa es tu casa e tacos es buono. Volevo dire le banalità in spagnolo, che così la gente capisce che sono messicano.
2: Io la trovo molto simpatica, piacere. Piacere,
3: amore,
2: buongiorno.
3: Cazzo fai la deficiente con un altro?
0: L'ha vista la spada, guardi che spada che c'ho.
3: La vedo.
2: Vedi che spada che c'ha.
0: La spada di Sborro.
3: Scusi. Anche una vistosa erezione. Sono anche imbarazzato.
0: Inchiavabile Hulk, preparati a incassare il mio marchio de fabbrica. È il colpo segreto che mi rendete muto in tutto il Messico.
4: Ah, ok. Urco essere pronto.
3: Figa se sta male questo qua però.
0: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
3: Ma però mi fa una...
0: Ma un menomato di 2,15 metri, se vede, cioè
3: mi fa una tenerezza.
0: Ma ho capito, se lo gli bozzi lo porta a casa quando abbiamo finito le riprese. Ma
3: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
0: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
3: Sì, ma l'hanno devastato.
0: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da Sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
3: Cioè, proprio.
0: Ma, non lo so, cioè, se fosse una persona dotata di comprendonio, cioè, vivrebbe di prepotenza.
3: Ma non possiamo raggirarlo e basta, è un coglione.
0: E che facciamo? Gli vendiamo un appartamento, scusi, non ho capito. Che fai la Fontana dei Trevi? Cioè, è un film da supereroi, non un'agenzia immobiliare.
4: Bella idea, io compro Fontana Trevi.
0: Ecco, dopo la compriamo, te porto io.
3: Scusi, regista, c'è anche da fare.
0: Ma è un coglione mastodontico, ma se vede!
3: C'è anche da fare del grano, volete.
0: Ma abbiamo fatto venire Sborro dal Messico! Però adesso mi si è ammosciato. Non riesco. Non posso combattere, non vedo.
2: Ho capito perché mi piace, sai, amo? Perché mi ricorda il Papa.
0: Porca troia, mi hanno scoperto! Adios!
3: Quanto ha speso per questa produzione?
4: Ma allora niente Fontana, almeno qualcuno fa sega Urco.
3: Sentite, a me il grosso m***o mi fa... Mi fa una tenerezza.
2: Sai che mi ricorda un poco?
3: Mio cugino.
2: Tuo cugino, quello che mangiava la cacca.
3: Bravo.
2: Ti ricordi?
1: Porca puttana, mi hanno sgamato.
2: Antonio.
3: Faceva l'attore.
2: Ha fatto carriera.
5: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
7: È perlizia.
8: Vai, dai.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
10: Che succede, Osceno?
9: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
10: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
9: Monitorando le mie telefonate.
10: Monitorando. No, monitorando, che sei nome e cognome. Ferdinando Monitor.
9: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Sceni Lerci 2.
9: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
10: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Maier.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Marien.
9: Rottermarien.
10: Rottermaier.
9: Oh, Rottermarien.
10: Maier.
9: Maier sei tu, è quella puttana de so.
10: Del signor Rottermaier.
9: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
9: Ma se sono così rasabondo...
10: Rasabondo?
9: se sono così rasabondo.
10: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
10: Nauseabondo e ripugnante.
9: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché voglio
6: non
9: tutti
6: nasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
10: Che è permessi sport. Allora.
9: Ma se sono così nauseabondio.
10: Nauseabondo.
6: Sì,
9: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
9: Dov'è scritto?
10: Nauseabondo.
9: E allora, se sono così nauseabondo, ripugnante, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
8: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
9: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
10: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
9: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
10: Di un reality show pornografico?
9: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
8: Figli di Troia. Figli di Troia.
11: Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
9: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
12: Psicoterapeutici.
9: Psicoterapeutici.
12: No, petici. Terapeutici.
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: No, terapeutici.
9: Terapeutici.
12: Terapeutici.
9: Terapeutici. Terapeutici.
12: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo! Oh.
9: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
9: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
13: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
9: No!
13: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
9: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
13: è? L'Aiazzone!
9: Ayace
13: è quello grosso, Aiazzone!
9: Ah, pagliaccio!
10: Provare per credere!
13: Esatto.
9: Sì!
13: Attento, attento, sta venendo!
9: Oh, no! No! No! No!
13: No! No!
9: No!
13: No!
9: No! No!
14: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
9: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
10: Di sfruttare la mia caparbietà?
9: Fammi leggere quel che...
12: Caparbietà.
10: Di sfruttare la mia caparbietà.
12: Caparbietà.
9: Che la puttana lo mette sempre queste metti dentro.
12: No, scusa, sono parole normali.
9: Allora.
8: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
15: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
16: Giusto?
15: Ce l'ha fatto?
16: Ho sbagliato?
15: No, giusto,
16: giusto.
15: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
16: No!
9: Sì!

0: Lo Zoo di 105. Nella puntata precedente.
1: Eccoci ad Asgard.
2: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
1: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
3: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
1: Lo sapevo, dannato Loki.
2: No, lei deve dire, e chi è Loki?
4: Ah, per quello mi guardavate?
2: Non lo so, veda lei.
4: Iron Pen, chi è Loki?
2: Però è Iron.
4: Chi?
2: Cosa? Dico, è Iron Pen.
4: È lui?
2: No,
4: è Loki, lui?
2: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
4: Chi è Loki, lui?
5: Loki è Rocky cinese.
2: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
0: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici. Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
6: L'avevo detto io, un po'.
7: Bene, sono arrivati i super erotici.
0: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
7: Ah, davvero? Altrimenti
8: ti inculiamo!
7: Provateci se avete coraggio!
0: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici! Ah! Yeah! Oh! Che cappella che c'hai,
2: Sarkular,
4: Sto a guardare molto volentieri.
2: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
4: Perché sto indossando i panni di super guardone.
2: Lei non è super guardone, lei è super comparsa e già super e già sopravvalutarla.
4: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
2: Ma è finto, si tratta di recitare,
4: ma
2: come fila.
4: Due cappellate serie gliel'ho viste dare da uno.
2: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga, come il bacio alla francese, ci scappa sempre una punta di lingua. Senta, no, si rimetta a farsi una sega su una poltrona, eh?
4: Meglio.
2: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
7: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
0: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
2: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
4: No, perché ho chiamato Floyd!
2: Vabbè, ma come si permette, scusi!
0: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105.
0: Infame in incognito.
10: Infame in incognito.
11: Nelle puntate precedenti di Infame in incognito.
7: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
12: Già, è la sesta plastica facciale che facciamo. E poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
7: Uè, dottore di merda! Va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli! Taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista scambio drogoso del gruppo degli arcigni!
11: Il commendator, imprenditor, deputat, parlamentar, gran ingegner, figlio di gran canaglia Sergio Schiappi si sta preparando alle tanto immeritate vacanze estive a bordo della sua amata imbarcazione dal nome esotico Brutta Troia.
7: Pronto! Sono il padrone della maggior parte delle ore della tua vita, infame, brutto comandante del cazzo!
13: Sì, buongiorno, commendatore!
7: Sto cazzo, commendatore! Lo sai che ora sono in politica, mi devi chiamare onorevole!
13: Sì, certo, onorevole!
7: Inculati col tuo stesso uccello! Che cazzo ridi? Ero serio!
13: Ma... ora?
7: No, dopo che avremo messo giù questa conversazione superflua dove mi devi rassicurare che le modifiche alla mia spudorata imbarcazione siano state apportate per tempo, perché si salpa fra due giorni per le mie meritatissime vacanze di 4 mesi a raccattare puttane in ogni porto di miliardari e far vergognare i miserabili in canotto davanti alle spiagge più belle d'Italia.
13: Sì, onorevole, manca soltanto quella piccola modifica alla sentina che ha richiesto, perché nessuno vuole farla.
7: Che cazzo dici? Come nessuno vuole farla? Io pago e loro eseguono!
13: Ma ci sono le leggi, lei vuole modificare gli scarichi del motore per inquinare volontariamente, è l'esatto opposto della regolamentazione. Inoltre non credo che si possa adottare la prua di Fiocina per i cetacei, servono dei permessi, non è neanche l'imbarcazione giusta.
7: Adesso dimmi chi mi dai i permessi, perché quanto è vero che ho soffocato il mio filippino per una scommessa, ricatterò ogni essere vivente di ogni ufficio preposto. Nessuno rovinerà le mie vacanze. Io amo affondare i gommoni e ammazzare i delfini di merda. E come cazzo faccio senza Fiocina?
13: Certo, onorevole, certo. Per lo scarico in mare...
7: Porca troia! Ci ho detto che voglio inquinare di più! Io devo inquinare di più! Altrimenti che cazzo mi servono 3.000 cavalli,
13: Sì, certo, onorevole, certo.
7: Adesso vatti a inculare col tuo stesso uccello che devo chiamare il mio personal trainer.
13: Beh, è impossibile. Pensavo scherzasse.
7: Io non scherzo mai. Ho 8 anni, ho avvelenato un clown perché faceva battuta al mio compleanno.
11: Dopo essersi sincerato con una webcam che il proprio comandante di vascello si infilasse almeno 0,5 centimetro del proprio pene nell'ano, dopo essersi incrinato le vertebre per saziare la propria sete di ignominia, lo Schiappi telefona personalmente al ministro dei trasporti per farsi approvare le modifiche tanto agoniate del suo yacht.
2: Pronto, ciao, come stai?
8: Sì, pronto, chi parla?
2: Come chi parla? Sono lo Schiappi.
8: Oh, Schiappi, salve, ma come ha avuto il mio numero? Sa che lei non dovrebbe colloquiare direttamente con me, visto il suo ruolo in Parlamento.
2: Si culi delle regole, caro mio.
8: Ma Schiappi, la prego di tenere un comportamento consono alla sua figura istituzionale, diamine.
2: Senti, ho giusto un foglietto con un po' di cosine da approvare per delle modifichine alla mia modesta barchetta lunga 80 metri.
8: Sì, sì, sì, quella che lei ha cercato di giustificare con la Guardia di Finanza come una ONG dotata di camere con vasca idromassaggio, spa e fiancata col tenente moto d'acqua e una tante tender da 10 metri. Conosco la vicenda surreale. Credo che la conosca tutta Italia la vicenda surreale, Schiappi.
2: Ecco, adesso mi servirebbe un favorino. Ti ho appena mandato una mail con le richieste. Siamo in debito, amico mio.
8: Ma lei è pazzo! Come si permette? Ma si rende conto che sta chiamando il ministro dei trasporti per pretendere uno scambio di favori? Questa è corruzione, lo sa? Io adesso metto giù e la denunzio!
2: Ah, ok, ok. Allora dico alla mia amica, nonché gran troia di nome Natasha, che è qui che me lo sta succhiando, di divulgare le foto dove ti sta inculando con uno strappone nei cessi del Parlamento Europeo.
8: Oh, ecco l'allegato, caro Schiappi. La sua brutta troia sarà la barca più bella dell'arcipelago della Maddalena, con la sua Fiocina da caccia di balena. Ho mandato subito la pratica.
2: Grazie, carissimo. Sapevo che avresti capito.
8: Ci mancherebbe, ci mancherebbe. E per le foto? Le foto...
2: Sono già in archivio, sereno. Ci risentiamo quando cade il governo per i voti di scambio.
8: Certo, certo, Schiappi. Certo, certo.
11: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
7: Eccolo, eccolo! Guarda, saranno 6 metri e ci sono su almeno 5 stronzi in ferie con la 13ª! Colpito! Come godo!
14: Andate a soccorsi, ce l'ho la pazza!
7: Presto, mozzi! Ricaricate! Che culo! Un branco di merda con la pinna!
15: Infame in incognito!
10: Infame in incognito!
9: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, è tuo simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non è...
2: Fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è.

0: Oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie.
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
0: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
0: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Alberto,
0: scusa, sono fatto. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
3: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi, Mr. President Biden. Salute.
2: Freedom.
3: Ci troviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale orbitante...
2: Freedom!
3: Guardate! Questa è la spada di Re Artù che è incredibile...
2: Freedom!
3: Siamo a San Pancrazio e non ci sta un cazzo.
2: Freedom!
3: Una grande attrice, una donna iconica, le sventure e la vita tormentata di una grandissima attrice del secolo scorso.

0: Marilyn Monroe. In questo hotel di New York fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Porta. Porta. Porta. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita, il mio paradiso! Porta! Porta! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta!
1: Aia!
0: Porta!
1: Aia! Aia!
0: Porta!
1: Aia!
0: Porta! E chi esce più?
1: Aia! Aia!
0: E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
1: Scusa!
0: Porta!
1: Aia!
0: Bravo, Omar!
1: Aia, grazie!
2: Freedom!
0: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Stranger Things, Millie Bobby Brown, lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
3: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
4: Fuck you, stupid drug dealer! Fuck you! Fuck you!
0: Drone sulla stronza famosa che si incazza!
2: Freedom!
0: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente di mumioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
5: Lei non sa il mio nome, vero?
0: Professore, cominciamo con le polemiche?
5: Pure.
0: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mumioni.
5: No! Non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
0: Che fa polemica?
5: No, è la verità.
0: Drone!
5: In che senso?
0: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mumione antichissimo centroamericano.
5: Non so di cosa sta parlando.
2: Freedom!
5: Ah, che palle!
2: Freedom!
5: Vabbè.
0: Cosa?
5: Non parlo, tanto mi
2: trovo! Freedom!
0: Professore?
5: Sì?
2: Freedom!
5: Che fa, mi prende in giro?
0: No!
5: Stronzo!
2: Freedom!
0: Eh no, professore, le parolacce no, eh!
5: Ma se ne vado a fare...
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: ragazzi, sono Vincenzo e vi supplico di fare un'infameria bastardissima a mia moglie Angela. Io e lei viviamo in Germania e da quando ci siamo sposati le chiedo di regalarmi il casco originale di Iron Man, perché sono un malato di mente che vive per i personaggi Marvel. Ovviamente il casco costa un botto e lei non ci pensa nemmeno, visto che di soldi in casa ce ne sono pochi. Sarebbe veramente da carogne se lei venisse a scoprire che l'ho comprato di nascosto. Che dite? Rischio il divorzio? Vi amo!
1: Round 1.
2: Allo?
3: Buongiorno, signor Vincenzo?
2: No, mio marito.
3: Ah, buongiorno, mi scusi signora, mi chiamo Cappato, chiamo da Mangalun, Milano.
2: Sì, mi dica.
3: Buongiorno, posso parlare con lei per...
2: No, le passo mio marito un attimo.
3: Ah, grazie, grazie.
4: Round 2. Sì, pronto?
3: Sì, buongiorno, signor Vincenzo, faccia finta di niente, siamo allo Zodi 105, non si faccia sentire da sua moglie.
4: Ok.
3: Stiamo facendo l'infameria che tu ci hai commissionato.
4: Ottimo.
3: Ok, quindi dovresti trovare una scusa del cazzo per ripassarcela.
4: Ok.
3: Ok, adesso io ti chiederò di prendere un appuntamento per la consegna del costume. Ok, e tu non sarai in casa, quindi dovrà essere lei a prendere la consegna. E quindi mi dovrò mettere d'accordo con lei.
4: Ok.
3: Allora, signor Vincenzo, possiamo metterci d'accordo per la consegna del costume di Iron Man? Possiamo concordare il giorno?
4: Sì, va bene, però io purtroppo lavoro, quindi vi dovete mettere d'accordo con lei. D'accordo, va bene?
3: Va bene, d'accordo, ci può passare la signora allora, per favore?
4: Ok, ve la passo subito.
3: Grazie, grazie, grazie signor Vincenzo.
1: Round 3.
2: Pronto?
3: Allora signora, buongiorno, mi scusi, come dicevo a suo marito, noi dovremmo prendere accordi per la consegna perché diciamo l'articolo deve partire dall'Italia e quindi...
2: Ok, ma lo dovete... cioè noi il problema è che noi stiamo partendo, domani stiamo partendo per l'Italia.
3: Ho capito.
2: Lo potete mandare quando torniamo eventualmente, ma se è possibile?
3: Mi scusi se glielo chiedo, ma dove vi recate in Italia?
2: A Palermo,
3: perché eventualmente se voi riusciste a fare una tappa su Milano...
2: Ma non credo, sinceramente ancora non ho capito di cosa si tratta, però...
3: No, allora l'articolo è l'armatura scala 1 a 1 di Iron Man che ci è stata ordinata da suo marito e peraltro ha già versato l'anticipo. Noi stavamo perfezionando tutti i dettagli per la consegna a Solingen, giusto?
2: Sì.
3: Esatto, però sì. Se noi riuscissimo a evitare di fare tutta questa strada, per voi sarebbe un risparmio per quanto riguarda la consegna, perché il prezzo della consegna è comunque importante, stiamo parlando di 540 euro.
2: Ok, me lo può mandare a Palermo? Facciamo così?
3: A Palermo, ma poi lei però lo deve riportare in Germania.
2: Ma noi abbiamo chi me lo può portare in Germania con una macchina.
3: No, ma nella macchina però non ci sta, signora.
2: No, è un camion più che altro.
3: Oh, il camion va benissimo, va benissimo. Volevo chiederle il pagamento.
5: Fagli chiedi se va bene.
2: Per il pagamento parla con mio marito, perché non so di cosa, come
5: euro.
2: Siete rimasti.
3: Ok, allora lui ha versato l'anticipo di 5.500. Resta là, diciamo, la parte mancante, che è quella di 6.500, più ovviamente la spesa di spedizione su Palermo, che andrà ricalcolata.
2: E quindi... Mi state prendendo per il culo?
3: No, signora, noi chiamiamo...
2: E dove li presti questi soldi? No, per così, per curiosità. Se lei, per il versamento dobbiamo parlarne per forza oggi?
3: Insomma, io devo spedire una merce che ha un valore cospicuo, signora, quindi...
2: Ok.
3: Non so se vuole parlare...
2: Quindi il resto è 6.000?
3: 6.500.
2: 6.500 il resto.
3: Sì, perché suo marito ha ordinato l'armatura durante, diciamo, il Black Friday, quindi il costo originale era 15.100, scontata a 13.000.
2: No, parlaci tu.
4: No.
2: Ah, ma tu mi stai prendendo per il culo a me.
4: Sto prendendo per il culo.
2: E c'è un problema, perché mio marito dice che è gratis, che l'ha vinto, quindi io c'è qualcosa che non mi prendermi in giro, sinceramente, non c'è motivo.
3: Non ho capito, allora, mi scusi.
2: Lui dice che ha fatto un gioco e l'ha vinto. Cioè è assurda questa cosa. Un quiz. E quanto ha versato mio marito?
3: 5.500.
4: Ma che dove ridavano? C'era un
2: impegno. Ci ridavano.
4: Ma non li ho versati ancora, però. C'è una cosa.
2: Sì. Guardi, io capisco la sua situazione, però mi potrebbe chiamare tra due giorni quando io sono in Sicilia.
3: mi scusi, io le chiedo scusa, sono un po' in imbarazzo perché mi sembra di aver capito che tra lei e suo marito non siete concordi sull'acquisto di questo oggetto, che comunque ha un valore, nel senso che...
2: Direi, sì, direi.
3: No, ma al di là del valore economico attuale, è un investimento per il futuro. Scusi, mi scusi, no, adesso non vorrei sembrarle arrogante, ma comunque noi siamo un negozio di articoli originali, un negozio per collezionisti.
2: Io non do colpa a lei, io do colpa a mio marito, non a lei.
3: No, volevo... Mi scusi, vorrei solo farle capire che il nostro negozio è un negozio per collezionisti. Quello che mandiamo non è una maschera di carnevale, signora.
2: No, no, ma io...
3: Si tratta... No, mi scusi, mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo. Mi scusi se la interrompo. L'armatura è in scala 1 a 1 con, sì, con parti anatomiche, il rivestimento è in plexiglass, il peso sono 27 kg, tutta la parte, diciamo, di illuminazione, tutta la parte energetica è perfettamente funzionante, il casco ha la chiusura automatica e tutti i suoni prodotti dall'armatura sono i suoni originali autorizzati dalla Marvel. Qua parliamo di un oggetto per collezionisti, non per improvvisati, un oggetto per collezionisti.
2: Guardi,
3: che viene venduto negli Stati Uniti a partire da 20-25 mila dollari.
2: No, no, ma io non sto dicendo che lei mi sta prendendo in giro. Io sto pensando che mio marito mi sta prendendo in giro, che è diverso. Capisce che le voglio dire?
3: Guardi, signora,
2: purtroppo noi non abbiamo questi soldi per poter improntare questa armatura. Se la potessi, se lo potessi fare, lo farei a banca. Cioè, guardi, lo farei subito per fargli un regalo a mio marito. Ma purtroppo questi soldi non esistono né sul conto corrente né da nessun'altra parte.
3: Allora,
2: come sia possibile una cosa del genere? Questo è il mio problema. Ma non ce l'ho con lei, ce l'ho con mio marito.
3: Va bene, io da questo punto di vista non la posso aiutare. Se il problema è il pagamento, le passo il mio responsabile che si occupa dei pagamenti.
2: No, guardi,
3: io ho delle cose da fare, signora. Qua a Milano lavoriamo. Qua a Milano lavoriamo, io ho delle cose da fare, le passo al mio responsabile.
2: Guardi, mi creda che pure in Germania lavoriamo, non le vorrei dire. Se per favore mi chiama fra 2 giorni, altrimenti andiamo tutte
3: no,
2: cose.
3: No, come al solito non vogliono pagare.
5: Come non vogliono pagare?
3: Non vogliono pagare.
5: Pronto? Pronto?
1: Come andrà a finire questa telefonata? Tra poco, nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
1: This is a zoo only for you.
7: Pensavate di esservene liberati?
8: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
7: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
1: Nella puntata precedente.
9: Tanti auguri di buon Natale. E tanti auguri buon anno. E porco...
1: Alan in Love.
9: Pronti?
10: Signora?
9: Dimmi.
10: Base terra.
9: Oh, pensavo che non ci fossi più al mondo.
10: No, sto cazzo.
9: È un pezzo che non ti fai sentire.
10: No, signora, io la chiamo tutti i giorni, lei non mi risponde al telefono, cioè io l'ho chiamata mille, anche ieri l'ho chiamata, non ha visto il numero, non le è apparso base terra, porco.
9: Fammi sentire, come hai passato le feste?
10: Signora, un bel casino. A parte tutte le varie vicissitudini del cheeseburger, poi sa come funzionano qua. Arriva il trick and track,
9: sì.
10: E poi dopo c'è il Trump Power che si rompe. E allora chiama il tecnico Zuzzurro che arriva con Gaspare e ti cambia la brioche. Ma una roba. Guarda, abbiamo fatto un capodanno a gingillare l'ipofisi. E poi dopo. Guarda, un casino.
9: Senta... No, io sono andata dal prete.
10: A far che cosa?
9: Ho fatto l'ultimo dell'anno, sì, là. Invitato lui, insomma, ci sono stata fino a mezzanotte, la una.
10: Col prete? Ha fatto uccelli di rovo?
9: Come?
10: Ha fatto uccelli di rovo?
9: No, ho fatto qualcosa da mangiare e basta. Dopo io sono venuto a casa quando ho finito da mangiare.
10: Ma sei pompata al prete?
9: No, addirittura, ma cosa mi interessa, mi del prete, mi interessa poco.
10: Ecco.
9: Non vado mai neanche a messa, dunque, alle feste.
10: E poi con tutte le bestemmie che tira, signora, ogni tanto.
9: Esatto, appunto. E allora è inutile andare a messa.
10: E allora che cazzo è andata a fare dal prete?
9: No, è stato lui invitarmi, sennò io non ci andavo perché c'è freddo anche.
10: Pure.
9: E c'è il ghiaccio. Mm-mm. E io ho freddo. E andare su a piedi è bella lunga la strada, vero?
10: Vabbè, comunque signora, senta,
9: a piedi.
10: Non me ne frega un cazzo.
9: Ma mi ha portato Alessandro, mio nipote. Beh, per fortuna c'ha la macchina e mi ha portato fino là lui. Ecco. Se no, porco cane, è roba da morire.
10: Due cazzi me ne frega proprio. Senta, signora, la chiamavo per una cosa molto più grave. Prima che diventi un problema, io direi che è arrivato il momento di affrontarlo. Mi ha chiamato suo marito un'oretta fa, più o meno, e mi ha detto che è arrabbiatissimo con lei.
9: E non mi ha fatto neanche gli auguri di buon anno.
10: Ma se mi ascolta, allora, se mi ascolta bene, se non mi ascolta, fa un monologo.
9: Sì, va bene, dai, parla pure.
10: Ecco, e diventa Gino Bramieri 2. Allora, il problema è questo, che suo marito mi ha mandato praticamente la richiesta di chiederle il divorzio perché è arrabbiatissimo con lei.
9: Divorzio? Che cosa le ho fatto io?
10: Dice che
9: penso che non aver fatto del male. Se lui non mi ha fatto gli auguri di buon Natale
10: e lei gliele ha fatti?
9: Cosa?
10: Lei gliele ha fatti?
9: Io ce le ho fatte. Come ho fatto a farli? Se ho provato a telefonare e non mi risponde.
10: È incazzato nero, dice. Sono stato tutto il Natale, tutto il Capodanno sulla luna da solo a prendere freddo, aspettando che arrivi mia moglie. Lei non mi chiama.
9: Come faccio io a andare sulla luna?
10: Gliel'avevo detto, signora, chiami l'Alitalia e prenoti un volo. Li fanno uno ogni giorno, mi sembra ci sia adesso.
9: Stai a sentire, e posso volare io?
10: Con l'aereo?
9: Devo prendere l'aereo?
10: No, con cosa? Cazzo sei, Icaro?
9: Ma stai a sentire, Alfio, siccome io l'aereo ci vuole, come si dice? Marco cane. Passa poco, penso, non so cosa sia. Comunque andare su, penso che ci vuole qualcosa, vero?
10: Ci vuole il passaporto.
9: Accaparare, giusto per accaparare l'aereo.
10: Per andare sulla luna ci vuole il passaporto, sì.
9: Ecco, e io non ce l'ho.
10: Signora, sicura. Cazzo, siamo nel 2026 e lei ancora non c'ha il passaporto. Dai, cazzo.
9: Anche quando mi aveva chiesto di andare
10: Poi dopo ha chiamato la questura vegana.
9: Non ho potuto andare perché Alessandro, mio nipote, ha detto no, facciamo il passaporto. Andiamo a Verona, bisogna andare a Verona per fare il passaporto alla prefettura, vero?
10: L'ha fatto? No?
9: No, non l'ho fatto perché come faccio?
10: Signora,
9: mia nipote.
10: Mi ascolti attentamente, perché suo marito è molto arrabbiato, lei può immaginare, dice: cazzo, questa prima si fa.
9: Credo, poverino.
10: Questa si
9: mi
10: fa.
9: Mi dispiace.
10: Ma questa si fa pompare prima da Pietro, è lì, bocchini, cuffi, robe varie. Sta roba qua non è stata molto carina da parte sua. Pietro non c'è più, spero.
9: No, non c'è più, giuro che morisse qua secca, ha detto vado via, non ci vengo più. Intanto non c'è più. E se non ci vuoi credere, domanda a mio nipote. Mio nipote non è adesso a lavorare.
10: Domani no, dopodomani va dalla questura, entra dentro, allora si deve mettere una cintura. Oggi magari chiede al supermercato se hanno della C4.
9: Ce l'hanno?
10: Se hanno della C4, esplosivo TNT.
9: Sì.
10: Chieda alla
9: SC.
10: No, C4, C4. Deve chiedere del
9: C4.
10: O della dinamite anche, va benissimo.
9: Dinamite,
10: sì. La trova al supermercato, l'S lunga la trova sugli scaffali di robe pericolose.
9: Ho capito.
10: Ecco. Prende della C4, si fa un bel cinturone di C4, una cintura piena di C4, va dentro la questura con un bel cinturone, alza le mani gridando alla alla alla, me faghi saltà.
9: Ho capito. Faccio così allora, alla alla alla.
10: Me faghi saltà.
9: Va bene.
10: Me faghi saltà e vede che le danno subito il passaporto.
9: Sì, della mente C4.
10: C4.
9: Alla alla.
10: Me faghi saltà. Perfetto.
9: Salta, sì.
10: Arrivederci signora, buona giornata.
9: Arrivederci.
10: Le voglio bene, auguri anche a lei, buona Pasqua.
9: Ciao, Alfio, ti voglio bene anch'io, ciao.
10: Buona Pasqua.
9: Ciao, buona Pasqua. E porco...
11: Alan in Love.

0: prima parte abbiamo fatto credere ad Angela che suo marito, Vincenzo, ha acquistato di nascosto un'armatura scala 1:1 di Iron Man per 11.000 euro. Al momento di mettersi d'accordo per completare il pagamento, Angela si è incazzata e ci ha riattaccato il telefono in faccia. È il momento di chiamare Vincenzo e darle il colpo di grazia.
1: Round 4.
2: Pronto?
3: Com'è la situazione?
2: Sì, un attimo.
4: No, ma ci devi parlare.
2: Ma no, perché fai la così, scusa?
4: Perché è un danno che hai fatto tu, lo ricordi tu.
2: Ma siamo sposati, no? Quindi metà l'uno.
3: Pronto?
2: Allora, che dobbiamo fare per questo annullamento? Deve arrivare lo stesso l'armatura.
3: Allora, signor Vincenzo, io sono il responsabile del negozio Mangalun. Il mio collega, nonché dipendente, mi ha avvisato.
2: Mi perdoni,
3: noi non vogliamo creare dei problemi, dei disguidi nelle vostre dinamiche matrimoniali. Da quello che credo di aver arguito dalla discussione che è avvenuta con il mio dipendente, voi non siete in possesso del denaro per la chiusura, diciamo, dell'ordine.
2: Sì, perché io non avevo letto tutti i termini, quindi mi sono un po' fatto prendere dalla premura e quindi ho fatto il danno praticamente.
3: Infatti, perché da quello che sto controllando, effettivamente, perché poi io mi sono sincerato tramite computer, effettivamente lei ha mandato un read di avvenuto versamento che poi è stato subito ritirato. Infatti ho guardato e sul conto corrente non ci sono. Quindi lei ha fatto l'ordine, ha mandato il read dell'avvenuto bonifico che poi lei ha ritirato direttamente dal conto corrente. Quindi
2: sì.
3: Ma lo sa che questa è truffa, vero?
2: Come dobbiamo fare?
4: Perché tu mi stai prendendo per...
2: Aspetta, parliamone, vediamo. È una persona ragionevole, vieni qua. Mia moglie si è arrabbiata leggermente. Mi ha chiuso pure la porta in faccia. Allora, mi ho già aggiunto un accordo, ascoltami.
3: Signora! Ascoltami. Signora!
4: Ecco, io lo sapevo!
3: Signora!
4: Vero.
3: È lo zoo di 105, Angela!
4: Credetemi che non ci sono cascata!
3: Oh!
2: Mi guardavi con gli occhi della morte!
4: Ma non è così deficiente, è impossibile!
2: Ragazzi, comunque io vi amo!
3: Buone vacanze in Sicilia, ragazzi! Buon viaggio. Angela!
2: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: C'hai problemi con i morti? Vedi volare Michael Jackson nel salotto di casa tua?
2: È pieno di scarabei sulla testa di tua moglie?
1: Sei ridotto male con l'alcol, ma comunque di notte senti urlare la gente e vomiti verde, non è l'alcol?
2: Gocciola sangue dal soffitto?
1: Allora sai chi puoi chiamare?
2: Ghostbuster!
1: Verremo a casa tua e risolviamo tutti i problemi e ci ficchiamo pure tua moglie, ma vaffanculo!
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Sì?
2: Buonasera, salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Sono Pietro Vincenzi di Ghostbuster. Ma ascolti bene, abbiamo avuto una segnalazione qua dal market sotto casa sua.
3: Segnalazione, di che?
2: Ecco, segnalazione che risultano sparite delle bottiglie di vodka.
3: Ma c'è sempre vodka?
2: Risultano sparite bottiglie di vodka da degli esseri trasparenti che poi si intruffano dalla sua finestra in casa sua. Adesso vogliamo capire se lei c'ha dei parenti che, non so, che lei li ha ammaestrati, dei parenti morti che li manda in giro a rubare e si porta la refurtiva a casa. Ehi, infama!
4: I ladri che... No, se lei cosmazza, lei ha addestrato i suoi parenti morti a rubare.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, signora.
3: Non capisco io.
2: C'è suo marito?
3: Sì.
2: Passamelo, va.
3: E perché?
2: Devo parlare di una cosa importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
3: In caserma?
2: Sì, me lo passi, signora.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì.
2: Buongiorno, salve, signora, salve, salve. Sono Pietro Vincenzi.
5: Sì.
2: Dei Ghostbusters, sì, signore.
5: E che cosa vuole? Mi dica.
2: È importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
5: Ferma, questo numero.
2: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo? Una sorta di fantasma che vola.
5: Che cosa?
2: Lei quanti anni ha?
5: Io? 50.
2: E allora lei, vede? Perché ci risulta che, poi ho parlato pure con sua moglie. Diciamo, è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava.
5: Dei, senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada, il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene, cretino, stupido.
2: Dai, non fare il coglione.
5: Ma che indesaggio, che indesaggio che era, il carabinieri, la caserma.
3: Sì?
1: Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo, sono Gianni Cena del Ghostbuster. Signora, dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto la segnalazione. Sta bene lei, signora?
3: Ma scusi, lei chi è?
1: Sono Gianni Cena di Ghostbusters con le ciccione dei fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
3: È stata attaccata a chi?
1: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercato di baciarle il collo?
3: Il collo?
1: Che è pericoloso col c***o di fuori John Lennon.
3: E che mi fanno male?
1: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
3: No, non capisco niente.
1: È già intondita dall'ectoplasma oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
3: No, è inutile parlare perché non capisco neanche quello che dice lei.
1: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
3: Ho scopato il cervello.
1: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
3: Il cervello se sono una bomba.
1: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
3: No. Ho una bomba, cioè, ho come una bomba.
1: A bombolo?
3: Buono il cervello mio.
1: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di cazzo? Che i fantasmi puzzano di cazzo, non so se le hanno...
3: Io non capisco niente, quindi...
1: Grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
3: No, niente, non venite.
1: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
3: Niente, può telefonare quando c'è il mio marito.
1: Suo marito? È vivo?
3: Certo che è vivo.
1: Quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una serie? Così da scheda che ci è rimasta noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una sega in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
3: Non intervenite per niente perché noi stiamo bene così.
1: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
3: Sì, sono sicura.
1: Allora lo lasciamo lì che si fa una sega in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
3: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
1: A John Lennon che si fa una sega in salotto? Le risulta?
3: I fantasmi?
1: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon, che si fa...
3: Ma io non credo a questa stupidaggine.
1: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon! Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satana.
3: Non ti masturbare.
1: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una sega in salotto? Lo sente?
3: No, niente.
1: Non lo sente più? È andato via da solo?
3: Niente. Non ho mai sentito niente.
1: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, è verdastra.
3: Cosa c'ho?
1: La sporca dei fantasmi è verdastra. Può controllare se ce l'ha su di...
3: Io ai fantasmi non ci credo.
1: Non ci crede?
3: No.
1: Quindi lei non lo sente più, John Lennon?
3: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
1: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sborcato il salotto? Che in tal caso non interveniamo, capito?
3: Devo vedere se il salotto...
1: Sì, può controllare se il salotto è sborcato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
3: Il salotto è sborcato.
1: È a posto?
3: Tutto.
1: Allora si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi, ha sborcato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Roe e Pnol.
3: Va bene,
1: vado dei Tavor. Salve.
3: State tranquilli.
1: Ok, grazie.
3: Ciao.
1: Già da fatta.
6: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone. Ah, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: È milanese, è un imprenditore molto ricco.
2: È milanese.
1: È spesso in giro per il mondo per importanti convention di lavoro ed è costantemente alla ricerca di una sporca balorda baldracca sui siti come alodivaricato.it, vulvassassina.com e spaccamilano.gov. Lui è il Gianni Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
3: Pronto?
4: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
3: Pronto?
4: Eccoci qua, you speak my language?
3: Ma che ne beccasi?
4: Come? Pronto, sono Gianni Meneghetti.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
4: Sì, salve, sono Gianni Meneghetti, cercavo la Paola.
5: Chi la vuole?
4: Gianni Meneghetti.
5: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
4: Lei è il pappone? È lei che gestisce il business?
5: Sì, sì, sì.
4: Complimentoni comunque.
5: Certo, grazie.
4: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
5: Sì.
4: Ma lei ci ha mai gingillato?
5: Dica.
4: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
5: Ma quali siti?
4: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo stare qua tanto a cincischiare. Sono mica dell'FBI io. Allora ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene: insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma i soliti, mm-hmm. No? Grillettofacile.sb, eccetera, eccetera.
5: Certo.
4: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei insomma otturare il traforo col mio pullman senza ruote. Ecco, se mi capisce, eh? C'ho l'orso bruno che ha freddo e vuole entrare nella grotta. Capito? Pronto? Sta facendo già il conteggio?
6: Domus Nova?
4: Maria Grazia?
6: Sì, sono io.
4: Mamma mia, anche la voce è fantastica.
6: Con chi parlo?
4: Mamma mia, complimentoni, veramente, guarda, vivissimi. Pronto?
6: Sì, mi dica.
4: Ti ho già imbarazzata?
6: No, no, assolutamente. Ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
4: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
6: Certo.
4: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
6: Una Porsche preferisco.
4: Ma la Porsche è da povero. Capisci che la Porsche ce l'hanno
6: no,
4: un po' tutti.
6: No, mi piace.
4: Vabbè, allora ti vengo a prendere.
6: Povero.
4: Ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, che ce l'hanno praticamente in due.
6: Va bene.
4: Io e io, perché ne ho prese due.
6: Benissimo.
4: Ti vengo a prendere Pam lì con sto. Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
6: Certo, lo metto io.
4: Ma te lo regalo io, amore
6: ce
4: mio.
6: Già.
4: Ce l'hai?
6: Certo.
4: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
6: No.
4: Che modello
6: no,
4: c'hai?
6: No.
4: Che modello?
6: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
4: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì, ben bello sereno con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio.
6: Va bene.
4: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una Magnum, capito?
6: Sì, sì, sono qui, ascolto.
4: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
6: Sì.
4: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
6: Sì.
4: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Qatarì.
6: Sì.
4: Ma c'è anche sull'origano.
6: Sì.
4: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, simpatica. C'hai Rolex, che cazzo voglio di più dalla vita? Allora, senti, cisterna di cappelle, quanto vuoi? 20.000, va bene?
6: Cisterna di cappelle, questa mi piace, non l'avevo mai sentita.
4: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
6: Sì, sei lo dice anche a me che l'ho stata a guardare.
4: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su...
6: Pioggiadorata.com.
4: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei terona, vero?
6: Sì!
4: Porca di...
6: Teronissima!
4: Sei giargiana? Sei giargiana?
6: Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
4: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce vien via la puzza, dai. Figheterona. Senti, Luigi, fammi una cortesia. Preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
1: Se volete segnalare una vittima al Giangi, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Riepilogo delle puntate precedenti. Sulla Terra, il terzo pianeta più vicino al Sole, ovvero quel cerchio giallo che si vede in cielo quando c'è luce, la cameriera Nappa arriva alla tenuta La Promessa per scoprire chi ha ucciso la madre Madres e rapito il suo fratellino neonato Junior 15 anni prima. Thomas, il rampollo di casa Caracas coi baffi, che sta per sposarsi, confessa a Nappa di conoscere un segreto a tal proposito e le promette di rivelarglielo dopo il suo matrimonio. Purtroppo Cruzza, la seconda moglie di Don Alonso, induce al suicidio il figliastro prima che questi riveli a Nappa il misterioso arcano, cioè il segreto. La mattina dopo, per chi si muove avanti nel tempo o quella prima, per chi viene dal futuro, Manuel, l'altro figlio di Don Alonso, e lo stesso Don Alonso trovano il cadavere di Thomas, morto e senza baffi. Proprio mentre alla tenuta La Promessa arriva il subdolo barone Von Baron.
1: Eccomi qui, io, il sinistro barone Von Baron, che faccio il mio arrivo alla Promessa proprio nel momento più inopportuno.
2: Ma questo parla come giovanotti, padre!
3: Attento a dove mette gli stivali, barone Von Baron! Non lo vede che qui c'è il cadavere di mio figlio, Thomas, coi baffi.
0: Intanto Nappa, all'oscuro della morte di Thomas, se ne va bellamente in giro indossando i di lui baffi, inconsapevole del rischio che sta correndo. Intendiamo metaforicamente, cioè non è che la cameriera Nappa si sta fisicamente muovendo di corsa sul rischio, perché il rischio è un concetto astratto. Non ci si può correre sopra come sull'asfalto o su una cinquantina di vecchiette svenute. Ma non tergiversiamo.
4: La promessa avrà particolas di amore e movimento.
5: Eccomi qui. Io, Nappa, la neo arrivata cameriera in cerca di vendetta, esco in giardino indossando i baffi datemi impegno da Thomas, il figlio di Don Alonso coi baffi. Ignara che Thomas è morto in circostanze violente e ciò fa automaticamente di me la principale sospettata.
6: Cosa?
5: Oh. Ah! Oddio! Un cadavere senza baffi!
3: Ebbene sì, cameriera Nappa. Mio figlio Thomas coi baffi è stato trasformato in un cadavere senza baffi. Vedo invece che tu indossi dei baffi. Confessa, sei stata tu a incadaverirlo.
5: No, non sono stata io. Ve lo giuro sui miei baffi, Don Alonso.
2: Calmo, papà. Stai calmo che poi ti scoppia il cuore. Se fai così spaventerai la prova alla cameriera Nappa. E già c'è problemi. Si vede proprio una persona. Lascia che faccio io che so pratico. Ma che sacco, troia, puttana! Maledetta bastarda! Di quello che... Sputo il rospo! Merda! Colpevole di merda! Bruciamola! Confessa! Visto?
3: Figlio con la barba, guarda che stai schiaffeggiando me, non la cameriera!
5: Signor Manuel, Don Alonso! Oh. Le posso spiegare tutto. Mi trovo in possesso dei baffi di Thomas perché è stato proprio lui a darmele impegno ieri sera, con la promessa di rivelarmi un segreto a proposito dell'omicidio di mia madre e il rapimento del mio fratellino neonato Junior.
1: Secondo me dice la verità. Non credo sia stata lei ad uccidere Thomas. E lei sa benissimo che io raramente mi sbaglio, Don Alonso.
5: E questo individuo col monocolo e l'aria meschina, che diavolo sarebbe, Don Alonso?
3: Cameriera Nap, le presento il barone Von Baron, il padre della baronessa, figlia del barone Von Baron, che oggi avrebbe dovuto sposare mio figlio Thomas.
1: Incantato, signorina Nappa. Mua. Lei mi ricorda tanto sua madre, una cameriera che lavorava qui una quindicina di anni fa ed è morta ammazzata in circostanze a dir poco schifose. Dico bene, Don Alonso?
3: Non rimanghiamo il passato, barone Von Baron. Rimanghiamo piuttosto il presente. Mio figlio Thomas è stato ucciso e noi dobbiamo scoprire il colpevole. Qualcuno ha qualche idea in proposito?
5: Beh, io ho un'idea, ce l'avrei.
6: Cosa?
2: E allora cosa aspetti, dir brutto bastardo cornuta nana? Non va a stare in pensiero il nobilissimo Don Alonso?
6: Oh.
5: Presto detto! Non vi sembra strano che Thomas sia stato ucciso proprio dopo aver promesso di rivelarmi un terribile segreto?
7: Oh, una cazzata!
8: Assolutamente, non ci trovo niente di strano.
7: Non c'è un segreto, lo ammazzano perché così non lo rivedo.
8: Sembra una cosa normalissima.
7: Cioè, banalissima proprio. Ma che cazzo è? Un film di Tarantino.
5: Ma ragionate! Thomas promette di rivelarmi un segreto e il giorno dopo lo troviamo senza baffi e per di più morto. Non può essere una coincidenza. Don Alonso... Oh! Oh!
9: Si può sapere cos'è tutto questo baccano, Don Alonso? Oh! Lo sai benissimo che a quest'ora ho bisogno di assoluto silenzio per tramare nell'ombra.
7: Cruza! Ma treni mia subito la meschina! Non è troppo duro!

0: mio fratello Thomas è stato sbaffato e di più è morto. Temo che il matrimonio con la figlia del barone Von Mar non ci va più, a meno che quella non è necrofila e approfitta il rigor mortis finché c'è.
1: Questo lo so già, sono stata io a indurlo al suicidio. E per di più è un'ora che vi sto spiando dall'orifizio segreto.
0: Cosa?
2: È sicuro di quel che dice?
0: Credo che la vecchia stronza qua che trama nell'ombra, che è la mia matrigna, poi che la odio con tutte le mie forze, volesse dire che è capace di vedere dal buco del culo, cameriera Nappa.
1: Esatto, e non è l'unica cosa che so fare con quello. Non è vero, Don Alonso?
0: Oh, mal di testa mi sta venendo con tutto questo.
3: Infatti, scusate se mi intrometto, ma non avete notato quanto si allunga l'ultima ogni volta che pronunciamo il nome di Don Alonso?
0: Accidenti! Adesso che Giovanotti qua travestito da barone, che però si vede che è lui, che Rubini, me l'ha fatto notare, me ne accorgo anch'io. Tra l'altro si nota anche dal fatto che dietro c'è Saturnino che suona il basso, cioè proprio un travestimento di merda. Comunque, signore e signori, temo che mio padre, il nobilissimo Don Alonso, soffra di... Soffri di otite.

0: Allora togliete quella roba che devi andare c***o. No, meno male, no.
1: Come andrà a finire? Scopritelo nella prossima puntata della Promessa, se vi muovete in avanti nel tempo, oppure nella precedente, se venite dal futuro.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca.
2: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, proprio al volo. Io dovrei fare un piccolo presente a mia moglie perché, diciamo, prossimamente ricorrerà il nostro 35esimo anniversario di matrimonio. Lo so che è una stagione, diciamo, indicativamente un po' curiosa, però noi pensi che ci siamo sposati alla fine di gennaio contro il parere di tutti, volevamo farlo la primavera, ma poi sa, lei era già, diciamo, incinta, gravida, non voleva sposarsi con pancione, allora ci siamo sposati in comune verso la fine di gennaio. Allora io ci vorrei fare un regalo di compleanno, so che tanto tempo che desiderano levapelucchi, volevo sapere se erano disponibili dei levapelucchi ed eventualmente se ci sono dei modelli o delle categorie di prezzo. Capisce?
3: Non ho capito, cos'è che desidera? Che regalo voleva fare? Non ho capito.
4: Allora, si chiama leva pelucchi. Leva pelucchi è praticamente un macchinario, diciamo, atto a rimuovere tutte quelle piccole palline di lanugine che si formano sopra i maglioni e tendenzialmente sopra i campi di lana, soprattutto quelli, diciamo, di qualità non eccessa, capisce? Perché tante volte magari il maglione di cashmere, io ne ho un paio, mi sono stati regalati personalmente.
3: Noi vendiamo sistemi di cottura per cucinare e mangiare sano tutta la famiglia, dai bambini alle persone adulte.
4: Ah, ma veramente? E come funziona questo sistema? Sono molto curiosa perché io, diciamo, sono un'appassionata di cucina, non mi diletto dietro i fornelli perché, diciamo, sono un po' un disastro, non sono abituata a far da mangiare. Però sai che cosa faccio? Colleziono le ricette di cucina che trovo sui vari magazine, sui vari settimanali, sui vari mensili e a volte saltuariamente anche sui quotidiani. Strappo la paginetta e poi l'archivio. Ma cosa vuole? Poi quasi mai c'ho il tempo per andarmela a rileggere, però così.
3: No, noi facciamo proprio prove dimostrative, sì, le famiglie, facciamo assaggiare e degustare quello che è il metodo.
4: Ma sa che è veramente una cosa estremamente interessante. Quindi mi faccio capire, diciamo, per fare delle verdure lezze ne scelgo una a caso, diciamo. Siamo gli spinaci.
3: Facciamo la prova dimostrativa.
4: Diva? Capisco, ma mi spieghi una
3: cosa? Dov'è lei?
4: Allora, io sono di Genova, ma in questo momento non mi trovo a Genova, sono in vacanza, sono venuta a passare qualche giorno in questa casa, diciamo che si trova al confine tra la Romagna e le Marche. Sì, perché abbiamo degli amici che ci stanno gentilmente ospitando nella loro abitazione, che tendenzialmente sarebbe una residenza estiva, perché ci vanno d'estate, cosa vuole? Sa, sulla riviera, diciamo, sul lungomare, sono posti dove si va principalmente d'estate, però c'è sempre molto affollamento e molto caldo. Allora, con mia moglie, già che la casa era libera, perché questi nostri due amici sono andati in là, lo sa? Erano tanti anni che volevano andare. Lei sa dov'è il Ladakh? C'è mai stato?
3: Dov'è?
4: Il Ladakh, c'è mai stato? È un posto estremamente remoto che si trova, diciamo, sull'Himalaya, così approssimativamente, è nel Tibet, non so se ha presente quell'altissima catena montuosa che separa l'India dalla Cina con gli Sherpa. Dove era andato Messner? Non so se c'ha presente.
3: Mi lascio il regalo telefonico, la faccio contattare al consulente più vicino.
4: Certo, ma mi spieghi, ma è una specie di elettrodomestico? Di che cosa si tratta nel dettaglio?
3: Sono delle unità di cottura, delle pentole speciali che permette di cucinare in automatico con un procedimento tipo wifi bluetooth che il cliente mette su o mette dentro ingredienti, se ne può andare a passeggiare, torna a casa e c'è la calda e cotta.
4: È tipo una pentola magica, diciamo, io ci butto dentro gli ingredienti, torno fatta da mangiare.
3: Perfetto, vuole farsi un risotto, con 5 minuti ce l'ha pronto a mangiare senza scolare mai.
4: E beh, lì 5 minuti per un risotto, ce ne mette 20 il risotto, bisogna tirarlo col brodo piano piano, fare il soffritto con la cipolla, poi allungarlo un pelino col vino, fa sfumare.
3: Usa pentole che usava la nostra nonna.
4: E 5 minuti per un risotto mi pare un po' una cazzata, scusi se glielo dico, però.
3: Allora, io le cazzate non le racconto.
4: No, scusi, Bellini,
3: allora,
4: dice 5
3: minuti. Allora, se vuole, o mi lascia, ascolti. Allora, io le lascio il mio cellulare, 338.
4: Aspetti che segno un attimo, che mi sono dotato di una matita perché sono sempre previdente in questi casi qua. Un attimo, però aspetti che senza punta, aspetti che ne prenda un'altra. Perché c'è, mia moglie c'ha sto vizio di fare i disegnini sui fogli, quando è nervosa che parla al telefono mi consuma tutte le punte delle matite. Quando tocca a me, mi tocca venire con le unghie a cercare di fare la punta della matita.
3: 135,
4: perfetto.
3: Giuseppe mi chiamo.
4: Più 7? No, allora 135 più 7 142.
3: Giuseppe mi chiamo.
4: Ah, Giuseppe si chiama lei. Scusi, ho capito più 7 perché lei mi ha detto 135, poi mi ha detto più 7, ho detto lì 142, mi stai facendo l'indovinare. Io sono
3: mi mandi un messaggio col suo indirizzo, poi la faccio richiamare.
4: Mare, va bene. Ma senti, ma questa pentola magica, oltre che con i cibi, funziona anche con altre cose?
3: Ascolti, io adesso purtroppo la devo lasciare perché ho delle persone che mi stanno aspettando.
4: No, perché io ho una certa età, ma da quando prendo queste pastiglie che mi ha dato il farmacista, diciamo, sto vivendo una seconda fase dell'andropausa, allora ho pensato, magari che ne so, ci metto dentro due bistecche e mi esce fuori una mussa.
3: Grazie, arrivederci.
4: Mi esce fuori una bella figa, mai. Manco per il cazzo. Inventano le pentole per cucinare, ma una caffettiera che fa i pompini ancora non l'hanno inventata. Siamo veramente all'età della pietra.
5: Lo Zoo di 105
0: Radio 105
6: Hey!
0: Lo Zoo di 105.
6: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
7: Bastardata di oggi.
8: Bastardata di oggi.
7: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
9: Pronto?
10: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
9: Perché?
10: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
9: Ma chi è lei, scusi?
10: Come, l'inquilino di sotto di lei.
9: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
10: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
9: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
10: E allora dico, vogliamo...
9: Ma vada a fanculo, va.
10: Tu è sord, hai capito?
9: Lei non sta bene.
10: Allora vengo su, sopra casa tua.
9: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
10: Ah!
9: Non sta più.
10: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
11: Pronto?
10: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
11: Me.
10: Sono stanco mort.
11: Me.
10: E strana mort.
11: Me.
10: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
11: E sto condendo per te, complimenti.
10: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
11: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
10: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
11: Vieni.
10: Preparati, perché non ce la faccio più.
11: Vieni.
10: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
11: Vieni.
10: E che...
11: Vieni.
10: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
11: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
10: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
11: Vieni.
10: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
11: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
10: Ma vengo da te. Ti dà
11: che la... Ma denuncia io a lei.
10: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
11: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
12: Pronto?
10: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
12: Che cosa?
10: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
12: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
10: Come ha sbagliato numero? Oh!
12: Dove abita lei?
10: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
12: E a che piano abita?
10: Sono giù, pian terreno io.
12: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
10: Ma la cito?
12: Ma vada col paese!
10: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
12: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
10: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
12: Guarda,
10: un cacchio.
12: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
10: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
12: Lei chi? Io sono Tondolo.
10: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
12: Come lei?
10: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
12: Pronto?
10: La signora Boccuzzi, signora?
13: Sì.
10: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
13: E dove?
10: Lei che
13: dove?
10: C'è una piscina in casa, c'ha?
13: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
10: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
13: Sta lavando in un attimo.
10: Un cacchio, fai subito.
13: Pronto?
10: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
13: Dove?
10: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
13: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
10: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
13: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
10: Sono Peppino Ucic. Via Carulli. Madonna, ma 46 secondi.
13: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
10: Sono Peppino Ucic.

0: Sì, sì, tu sei a Canario, sei un grino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppinucci,
1: Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
3: Motonautica.
4: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
3: Sì, anche, perché cosa gli occorreva?
4: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
3: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
4: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che
3: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
4: Usata?
3: Nemmeno.
4: A rapina?
3: Nemmeno.
4: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trez.
3: Nulla, nulla.
4: Neanche proprio a minacce, non si nulla. Trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
3: No.
4: Ah, non mi puoi
3: venire. Arrivederci, grazie.
4: In che senso?
3: Buona giornata.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto ad acqua?
5: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
4: Allora, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, la... E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio... Yeah.
5: No, non ce l'ho.
4: Usato?
5: Niente.
4: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
6: Dici che vuoi la sua adesso.
4: Voglio la tua moto. Che cazzo di moto d'acqua c'hai tu?
5: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
4: Coglione! Che cazzo fai, scema? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
5: Non lo so.
4: Ci andiamo a mangiare una pizza?
5: No. Sono sposato io.
4: E che cazzo, mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
5: Vabbè, dai.
4: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
5: Ciao.
4: Ciao, limitrofe.
5: Grazie.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
1: Tamarri.
7: Pronto? Buonasera.
4: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, tutto a posto.
7: Per me si è fatta notte.
4: Hai fatto serata ieri sera, si è scasciata la nasca, anche seratissima. Mi piace il tuo modo...
7: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
4: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamarri di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
7: Sì.
4: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente?
7: Allora partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
4: Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
7: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectra, che è un prodotto della Sea-Doo.
4: Sì, quel cesso piccolo. Ho
7: sì,
4: capito,
7: e arriva a 26.000 euro con la
4: camaia. Minchia!
7: Che invece è quella grossa.
4: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha anche il frigorifero?
7: Bellissima moto.
4: C'è il frigorifero, la camera da letto, 26.000 euro.
7: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
4: Quanto fa la moto?
7: Quanto fa come velocità?
4: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
7: Intorno ai 110 km orari.
4: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
7: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
4: Ah, ho capito.
7: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
4: Vabbè, adesso basta che mi sta proprio spassiando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
7: anche
4: forte,
7: voi, ragazzi,
4: proprio dal collo, da dietro,
7: anno.
4: Ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, ciao! Ciao, sono pazzo!
7: Ciao!
1: Tamarri.
8: Sì, pronto?
4: Pronto? Ciao.
8: Sì, buongiorno.
4: Ciao, ciao. Ciao.

0: Senti, tu hai le moto ad acqua?
1: Chi parla?
0: Sono Giovannino.
1: Ciao Giovannino, dimmi.
0: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
1: Ma da noleggiare o da vendere, intendi?
0: No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
1: Guarda, abbiamo...
0: Sto parlando! Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, moto d'acqua da comprare.
1: Ho capito, La vuoi nuova o la vuoi usata?
0: E che cazzo è di 3BO questo? Pronto? Sì, nuova!
1: No, non ce n'è moto nuova.
0: Usata allora, perché mi serve.
1: Usata, sì, vieni così, la vedi se ti piace.
0: Che marca c'hai? Cos'hai di...
1: C'ho Casava, che sei tu?
0: Allora, mi serve la più potente che hai.
1: Sì, Casava che 310.
0: Cavalli?
1: 310.
0: Velocità?
1: Ce l'hai la patente nautica?
0: Ma che cazzo mi fai le domande?
1: Ascolta, mi hai rotto il cazzo.
0: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Aquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
2: Ma che gente è cafona,
0: ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
2: Che cazzo fai le domande?
0: Io compro il telefono.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Barone von Baron, la vedo in compagnia di un giovane a me sconosciuto. Potrebbe farci l'onore di presentarcelo?
2: No, e sono qui per questo, signor Manuel, con la barba del tutto diversa dalla mia. Questo che vedete è mio figlio carnale, assolutamente non rapito 15 anni fa. E il suo nome è... Adulto Junior.
3: Oh mio Dio!
1: Cosa succede, cameriera Mappa? Per caso si è anche lei resa conto dell'incredibile somiglianza che corre fra lei e il qui presente adulto Junior? Tanto da far sospettare che possa essere proprio il vostro fratellino rapito 15 anni fa. Uguali siete, praticamente identici.
3: No, no, no. Mi è venuta in mente una nuova cosa porno che si può fare con un paio di coglioni d'assino.
1: Ah, bene.
4: Eccomi. Mentre mi avvicino agli attori che sono inquadrati, sono vestito in malo modo da paziente di ospedale per dare l'idea che sia fuggito dalla struttura che mi ospitava. Per rendere ancora più credibile il fatto che sia fuggito, ho accanto a me una flebo, un portaflebo, il bavaglino sporco di purea di mela, una siringa che spruzza liquido salmastro, una confezione di pastiglie con scritto malatissimo e sono scalzo. Ora irrompo nella scena e creo stupore. Pensavate che non me ne sarei accorto?
5: Don Alonso!
2: Don Alonso!
3: Sono fuggito dall'ospedale? Lo sottolineo anche se palese, i telespettatori potrebbero non averlo capito.
4: Allora, chi è che sta facendo il furbo?
1: Ti riferisci al fatto che il figlio del barone ha la fotocopia di Nappa e che probabilmente l'ha capito anche la vecchia stronza che ci sta guardando, che lui è quasi sicuramente il fratellino di Nappa rapito 15 anni fa, che adesso è diventato grande, c'ha la barba, il vocione e i peli sul cazzo?
4: Se dovessi sottolineare la faccenda, svelerei subito il mistero e questo porterebbe la telenovela verso la fine. Siccome dobbiamo tirare per le lunghe per spennare quelli che hanno investito soldi nella produzione e garantirci uno stipendio per almeno altri 5 anni, no, mi riferisco al mio asino Guglielmo. Chi ha osato svuotargli le sacche scrotali?
3: Perché fissate tutti la mia vestaglia? Non è come pensate.
4: A questo punto tutti guardano Nappa, che ha delle macchie strane sulla vestaglia. Dici allora, cara Nappa, cosa sono quelle macchie sulla tua vestaglia?
3: Sono.
0: Ed ecco descritto come funziona il famoso colpo di scena. Adesso il telespettatore vorrà sapere come va a finire e quindi rimane col prurito alla bergeggia fino alla prossima. Questa è la televisione, questo è il commercio, questa è la vita. Al prossimo episodio di La Promessa.
3: Sono.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Dieci anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: Caro sbarro Natale, mi chiamo Hannibal Smith e sono un mercenario buono. Mi piacciono le cose marroni e lunghe che si fumano, le cose marroni e lunghe che si ciucciano, e l'anno scorso per Natale mi hai portato un pacco regalo, ma dentro c'era una vagina. Ora, con tutto il rispetto, che cazzo me ne faccio di una vagina? Io ci ho provato a infilarmela nel...
1: Capo, che stai facendo, capo?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Non vedi che sto scrivendo una letterina a sbarro Natale? Sbarla!
1: Aia, capo, e perché scrivi una lettera? Non puoi mandargli una mail?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Sei inutile come un cetriolo senza spine. A sbarro Natale si scrive una letterina, è la tradizione. Sbarla!
1: Aia! Allora anch'io voglio scrivere una letterina a sbarro Natale.
0: Purtroppo, sberla, ho una penna sola e devi agitarla tantissimo prima che scriva, e poi scrive bianco. E che cazzo, adesso che mi stavo segando, sto telefono a forma di minchia. Pronto? Qui parla il Gay Team.
2: Aiuto, Gay Team! I brutti ceffi vogliono rapire gli elfi di sbarro Natale! Dovete aiutarci, porco!
0: Hai detto gli elfi di sbarro Natale? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone del Grinch marrone!
3: Io non ci voglio andare da sbarro Natale. Poi Grinch marrone non mi piace. Sono di colore, tu sei razzista, froccio.
0: No, guarda che chiamo Trump,
3: Froccio.
0: No, senti, nero.
3: No, tu sei razzista.
0: Scusa, ma facciamo un attimino due passi indietro. Allora, io non è che sono razzista. Cioè, voglio dire, ti fai la cresta, ti metti tutte le catene d'oro al collo, hai una macchina da tamarro. È normale che date nell'occhio.
3: Però ballo da paura, gioco bene a basket, un cazzo così.
4: Team, grazie al cazzo siete qui.
0: Tranquillo, chiappette addobbate, li salviamo noi gli elfi di sbarro Natale.
5: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci gli elfi, uscite fuori con le chiappe ben in vista. Avete tempo fino a Pasqua, dopodiché verremo a prendervi.
0: Dannazione, dannazione, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po', è Natale. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io.
6: Costruiamo un cazzo cometa!
3: Costruiamo un cazzo cometa!
1: Dipingiamoci un cammino sulle chiappe e caghiamo Babbo Natale!
0: Ma zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo cometa!
7: Va, ragnatela!
8: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
10: Mazzoli, ascolta, veramente, ascolta, lasciamo stare tutte le chiacchiere che diciamo noi, le cazzate che diciamo noi. Ma facciamo il film, ma so che faremo minimo 20 milioni di gas, guarda. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette nostre, madonna, guarda, mi devi credere. Un film che dura un'ora, facciamo 20 milioni di gas. E credimi, porca puttana, credimi. Se ci mettiamo tutti quanti, non riusciamo a farlo. Oh. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette, i casini. Almeno un minuto sai possiamo parlare. Capito? E poi cerchi di venire in Italia. Vieni una volta, che cazzo stai a fare? Sembra lì stai.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Ok, Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci infiliamo un pallone di Maradona nelle mutande e veniamo a prendervi.
0: Avete sentito, ragazze? Presto, tutte sul cazzo cometa!
12: Oh no! Hanno un cazzo cometa!
13: Sparate, re magi! Sparate, re magi!
5: Ritirata! Ritirata immediata!
0: Name checca, te ne vai prima di ricevere il tuo regalo di Natale?
5: No, dai, no! No, no, è Natale, siamo tutti più buoni, il cazzo cometa nel culo, no, non me lo sento proprio!
14: E invece sì, gran cazzo nel culo!
0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Colonnello, colonnello, lo sai perché l'albero di Natale ha la punta dritta?
0: No, perché sberla?
1: Perché gli ho toccato le palle.
5: Era meglio il cazzo cometa nel culo! Era meglio il cazzo cometa nel culo!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo.
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
0: La promessa è una soap opera, cioè quel genere di serie televisiva ideato negli anni 50 per vendere detersivi alle casalinghe. Da qui il nome soap, che in inglese significa sapone, e opera, che in inglese significa casalinga annoiata che guarda il televisore lavando i piatti, ignara che i test nucleari in corso nel vicino deserto hanno già orrendamente scombinato il DNA dei gemelli che porta in grembo. Per essere più precisi, La Promessa fa parte di quel particolare tipo di soap opera chiamato telenovelas, un sottogenere nato in Sud America negli anni 50 per impedire alle serve di correre in continuazione nelle stalle a infilarsi in gola il coglione dell'asino di Don Alonso. E Don Alonso... è proprio il nome del proprietario della tenuta La Promessa, dove la cameriera nappa è tornata dopo 15 anni per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino.
2: Devi sapere che il nostro pubblico è composto principalmente da vecchie, che sono entrate in menopausa prima dello sbarco sulla Luna e purtroppo la loro memoria non è più buona come quando si poteva leccare loro la fica senza vomitare dal naso.
3: Ah! Capisco, e le capita spesso devo mettere dal naso Don Alonso?
2: Solo quando mi costringono a leccare la fica a una delle mie fan.
0: Dal suo arrivo già due orrendi episodi hanno avuto luogo, cioè sono accaduti. Prima la morte di Thomas, il figlio di Don Alonso coi baffi, indotto ad assassinarsi di propria mano dalla malefica matrigna Cruzza per impedirgli di rivelare un terribile segreto. E poi l'ancora più tremenda scoperta che Don Alonso è affetto da otite.
4: Eccomi qua, io, la diabolica Cruzza Maracas, seconda moglie di Don Alonso. Che esco e chiudo a chiave la porta della stanza di mio marito. Costretto a letto con una brutta forma di otite. L'otite è un'infiammazione acuta o cronica dell'orecchio.
3: Donna Cruz, medica presto. Come sta Don Alonso? Si riprenderà? Le sue condizioni sono migliorate. Il referto medico è positivo. Ci sono buone speranze. Possiamo stare tranquilli. È il caso di preoccuparsi. Quando potremo rivederlo guarito? Insomma, mi risponda, ho finito i sinonimi. Il sinonimo in linguistica è una parola che ha un significato sostanzialmente uguale ad un'altra.
4: Le condizioni di salute di Don Alonso non sono affari che ti riguardi. Lurida cameriera nappa in cerca di vendetta. Potrai aver ingannato gli altri, ma a me non me la dai a bere, che è un modo figurato per dire che non mi freghi. Io ho capito subito qual è il tuo vero obiettivo.
3: Se riferisce al fatto che mi sono fatta assumere come cameriera con l'unico scopo di scoprire chi 15 anni fa ha ucciso mia madre Madres e rapito il mio fratellino neonato Junior?
4: No, mi riferisco al fatto che ti sei fatta assumere come cameriera con l'unico scopo di correre nelle stalle per infilarti in gola i coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso.
3: Che Dio sia, e perché mai dovrei volermi infilare in gola i coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso?
4: Perché io vi conosco a voi cameriere, siete tutte uguali, sempre a correre nelle stalle per infilarvi in gola i coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso. Di scena, così avrai modo di riflettere sulle mie parole.
5: Eccomi qua, io mano il figlio con la barba di Don Alonso. Invece di indagare o anche solo di pensare alla fresca morte di mio fratello, che tra parentesi mi stava anche sul cazzo, mi interessa di più dell'espressione corrucciata sul volto di una delle tante cameriere della tenuta La Promessa. Buongiorno cameriera Nap, vi vedo corrucciate, che cosa c'è? Per caso qualcosa vi corruccia?
3: Signor Manuel con la barba, vedo che a voi non si può nascondere nulla. E in effetti sì, sono corrucciata a proposito di qualcosa che la vostra matrigna mi ha appena detto.
5: Lasciatemi indovinare che io sono anche mezzo sensitivo. Ha parlato anche voi del suo strano vizio di lasciarsi crescere i peli pubblici per poi fare un valore all'atto prima di Capodanno? Una puzza di pollo che invade le campagne, una cosa non si respira.
3: No, quella è una cosa normalissima che fanno tutte le donne, ma intendo proprio tutte, da che mondo è mondo? No, ciò che mi corruccia è ben altro. Ma non ne voglio parlare per il momento, ho bisogno di rimanere ancora un po' corrucciata da sola.
5: Rispetto alle vostre necessità, cameriera Napp, che tra parentesi mi frega un cazzo, manca di lei, sono una persona egoista, lo sanno tutti. Ora infatti esco di scena, ma prima appoggio con nonchalance la chiave delle stalle su questo mobile, questo qua, di Mogano, chiave, questa luminosa, a più tardi.
3: Se non sbaglio la chiave delle stalle dovrebbe aprire la porta delle stalle. Forse potrei dare un'occhiata. Solo un'occhiatina. Ed eccomi qua. Io, Napa, che non avendo saputo resistere alla curiosità, entro nelle stalle per vedere con i miei occhi questo fantomatico Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso. I cui coglioni sembrano essere sulla bocca di tutti.
6: Con l'asino parlante. Di solito gli asini non parlano, ma io parlo così posso spiegare tutto ai vecchi.
3: Oh mio Dio, che il cielo mi fulmini. Credo d'essermi appena innamorata di un paio di coglioni di asino.
6: Sono l'asino intelligente che conosce i pronomi personali. Ad esempio, so far pur tutto egli, ma quello che mi riesce meglio è io.
1: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di La Promessa. La Promessa. L'episodio è la parte di un'opera letteraria di maggiore o minore importanza nell'economia della narrazione. Ma che cazzo me lo dica a fare? Tanto starete preparando il pranzo a quel vecchio schifoso di vostro marito, che sicuramente vi tradisce e vi sfrutta per fare i mestieri di casa. Come diceva mio nonno, i vecchi andrebbero soppressi da giovani.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Favola, come stai?
3: Bene.
4: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
3: Ma chi sei?
4: Sono arrappato come un felino, va.
3: Ma vaffanculo, va.
4: Pronto?
5: Ah, sta bene, dai.
1: L'incubo italiano.
4: Ma è inutile che ti incazzi con me, metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
3: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
4: Merda. Hai messo...
5: merda.
1: L'incubo italiano.
6: Pronto.
4: Ciao Santina, come stai?
6: Chi è?
4: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
6: Che annuncio?
4: Sei su un po' di siti belli pesantini, Sporcaccio. Sporcaccione che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
6: Ma c'è un annuncio, è impossibile.
4: Sei su trapanimilano.it. Su fuori per...
6: No, faccio l'annuncio.
4: No, sei su bocchinibirichini.com.
6: Come?
4: Ti chiami Santina, no?
6: Mi chiamo Santina, sì.
4: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
6: No, ma io non c'è Santa, non sono io.
4: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
6: Non sono io 34 anni, non sei Santina.
4: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
6: Sì, voglia. Ciao.
4: C'è un problema di deambulazione?
5: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. Non c'era, una apriscatole.
1: L'incubo italiano.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai! Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione
5: Guida Unita.
4: Mazzoli,
6: Paolo Noise,
7: Fabio Alisei
8: e Wender
4: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
7: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
9: I discassaca, i tacci proprio, brutto cazzo.
8: Va bene ragazzi.
6: Parte un po' alto secondo me.
4: Allora ragazzi, siete pronti?
5: Sì!
4: Ed ora tutti pronti per
5: la manovra culacchia.
7: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
4: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
9: Ma di che si tratta?
4: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
9: 4 giorni fa?
4: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè, cosa cercavano di venderle o...
9: No, venderle. Dicevano, ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
4: Il militare.
9: Ah, bravo.
4: sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
9: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
4: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
10: La stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
11: E da oggi i tuoi cambi per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
10: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
12: Pronto?
9: Pronto.
12: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
9: Sì, buongiorno.
12: Con chi parlo?
9: Sergio.
12: Sì, scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, senta, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo.
9: Sì.
12: Ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle.
9: Sì.
12: Ok?
9: Ok.
12: Allora, lei deve solo rispondere ad una lista di semplici domande. Carabetto. Benissimo. Allora, signor Sergio, può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Landò?
9: No, mercoledì no.
12: Mercoledì no. Era per...
9: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
12: O venerdì o giovedì, tipico.
9: Sì.
12: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
9: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato di te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
12: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
2: Domanda da 100.000 euro.
9: No, è perché poi questo io me la vedo proprio insisteva, era un accento strano.
12: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
9: No, minacciato no.
12: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
9: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
2: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
8: Ciao, sono Enzo.
9: Capito, no? Ma dici merda.
8: No, Renzo, Enzo.
9: Un telefono a giù, perché io ti rintraccio. Beh, tutto cazzo. Okay. E basta, alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
12: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
9: No.
2: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
8: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
9: Sì, drago, sì.
12: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi. Scusi.
13: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
12: Sergio.
13: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
12: Nel culacchia.
13: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
12: sì,
13: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
12: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
13: Sì.
12: Benissimo. Allora, senta, scusi, mi hanno comunicato adesso? Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
3: Come andrà a finire la bastardata del giorno?

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo.
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
0: Fra le cose che esistono c'è anche l'universo, quell'immensa vastità di corpi celesti scaturita dal Big Bang, ovvero l'esplosione di un fragolone di energia infinitamente piccolo che se ne stava lì a non fare un cazzo finché all'improvviso sbam, sbam, sbum, ed ecco belle fatto l'universo. In questo universo vi è un particolare quadratone di Terra, facilmente riconoscibile qualora qualcuno ve lo indichi sulla cartina geografica. Questo particolare quadratone di Terra viene chiamato Spagna ed è abitato dagli spagnoli, cioè gli abitanti della Spagna, che sono tipo una specie di italiani ma con molta saliva in più. In questa terra arida, eppure piena di sputi, all'inizio del secolo scorso, cioè 1900, la cameriera Nappa arriva alla tenuta La Promessa per scoprire che 15 anni prima ha ucciso sua madre Madres e rapito il fratellino neonato Junior. La giovane non fa neppure in tempo a cagare due volte che alla Promessa ne succedono di tutti i colori. Dapprima Thomas, il figlio di Don Alonso coi baffi, viene ritrovato morto con un segreto ancora da svelare. Poi è lo stesso Don Alonso ad ammalarsi di una brutta e misteriosa forma di otite. E infine, proprio Nappa, la protagonista in cerca di vendetta, si innamora giustamente alla follia dei mirabolanti coglioni di Guglielmo. L'asino preferito di Don Alonso. Quali colpi di scena, ovvero sorprese inattese, ci riserverà la storia. Non ci resta che andare a scoprirlo.
2: La promessa avrà particolas di amore in movimento.
3: Ah, eccomi qui. Io, la cameriera Nappa, che spolvero distrattamente guardando fuori dalla finestra e pensando con nostalgia ai coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso. Dei quali mi sono perdutamente innamorata. Oh, sento arrivare qualcuno! Anche perché è scritto sul copione che sto leggendo a voce alta. Deve essere Manuel, è il figlio di Don Alonso. Con la barba en facia.
4: Cameriera Nappa! Stamattina è venuta un'arma lingonica, come quello di chi è sospeso fra struggimento e stupore per essersi innamorato senza preavviso delle sacre scrotali di un equino da Soma. Proprio un'espressione tipica, ne... Ditemi, ci ho visto giusto o sbaglio che vi piacciono i coglioni di mulo?
3: Voi ve sbagliate de grosso, ovvero molto, signor Manuel con la barba. Non è a un succulento paio di rigogliosi coglioni d'asino che andava il mio pensiero.
4: E a cosa mai puoi pensare una giovane cameriera nel fiore degli anni, se non una coppia di turgide, massicce, lucidissime palle di ciuccio?
3: Se proprio lo volete sapere, stavo pensando che le nostre mani hanno una forma alquanto strana per essere dei piedi.
4: No, ho capito un cazzo, cameriera Nappa. Mi state forse dicendo che avete dei sospetti su chi può aver ucciso Thomas, mio fratello coi baffi senza baffi che poi alla punta ce l'ha avuto di pennarello e in più ha fatto malare di... Oh, tit, mio padre Don Alonso!

0: può nascondere davvero nulla. Non è vero, signor Manuel? D'accordo, lo confesso. Mi sono innamorata dei coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso. Oh, che vergogna! Cosa si dirà di me? Capisco innamorarsi di un coglione d'asino solo, ma di due me daranno sicuramente tutti della poco de buono, ovvero di una donna de facili costumi, cioè della lurida mignota affamata di bocchini.
1: Cameriere Nappa, siete troppo dure nei vostri confronti, ovvero state applicando alle vostre azioni e ai vostri pensieri un metro di giudizio ingiustamente severo. Alla vostra età è normalissimo perdere la testa per un paio di coglioni d'asino, capita a tutti, anche io ci sono andato proprio tanto così da... proprio stavo vedendo proprio i peli. Non so se l'avete notato, ma a metà del personale che lavora nelle cucine ha gli zoccoli oppure la coda. Avete capito bene, sto insinuando non solo che un asino può mettere in ginocchio una donna, ma anche che questo è più volte accaduto all'interno della promessa. E noi ci siamo tenuti i frutti di questo abominio per fare la nostra servitù, che capite che è economicamente vantaggioso l'asino. Poi quando muore ci fai pure il tamburo.
0: Che Dio la benedica, lei sì che sa come riportare la ragione a una povera ragazza. È vero, all'amor non si comanda. E se il destino ha deciso che mi dovessi innamorare di non uno, ma di ben due coglioni d'asino, e per giunta dello stesso asino, allora così sia. Ah, mi sento finalmente liberata da un peso enorme. Credo che smetterò anche di indagare sulla morte di mia madre Madres e sul rapimento del mio fratellino neonato Junior. Concentriamoci sul presente e lasciamo il passato alle verdure. È una cameriera Nappa nuova e non più in cerca di vendetta, quella che veda di fronte a lei. E non c'è nulla al mondo che potrà farmi cambiare propositi.
1: Silenzio! Sento dei passi in avvicinamento. Che sia per caso il malefico barone von Baron in compagnia di un secondo ospite in attesa, perché sento due diversi tipi di passi.
2: Eccomi qui. Io e il malefico barone von Baron con la barba bianca e a punta e sempre vestito di nero, che mi avvicino baldanzofo in compagnia di un nuovo personaggio che porterà nuova linfa alla trama della telenovela.
1: La vedo in compagnia di un giovane a me sconosciuto. Potrebbe farci l'onore di presentarcelo?
2: Ah, e sono qui per questo, signor Manuel, con la barba del tutto diversa dalla mia. Questo che vedete è mio figlio carnale, assolutamente non rapito 15 anni fa. E il suo nome è... Adulto Junior.
0: Oh mio Dio!
1: Cosa succede, cameriera Nappa? Per caso si è anche lei resa conto dell'incredibile somiglianza che corre fra lei e il qui presente adulto Junior? Tanto da far sospettare che possa essere proprio il vostro fratellino rapito 15 anni fa. Uguali siete, praticamente identici.
0: No, no, no. Mi è venuta in mente una nuova cosa porno che si può fare con un paio di coglioni d'asino.
1: Ah, ben...
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: I Puglieni.
4: Sul lato scuro della luna, presso l'avamposto puglieno, grida di gioia accompagnano i nostri eroi spaziali. Sembra infatti che dopo alcuni giorni di appostamenti presso una macelleria di Cisternino sia stato catturato un esponente terrestre, tale Ciccillo. Probabilmente le informazioni preziosissime in suo possesso potranno aiutare la causa pugliena. Ora più che mai, la soluzione all'estenuante ricerca di un contatto sembra essere molto più vicina.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto?
6: Upa cmvmata? Cite? Cite morte vive?
5: E si sta molto a te da dolce.
6: Da zoccolo di mamata?
5: Meglio la zoccolo di mamata.
6: Claro?
5: O la treina di mamata.
6: Tua sorte pur. Buc. Bucchine? Bucchine?
5: Chi ta muce, dove c'on? Ti faccio un culo quando la ricotta che ti ringhio.
6: Dice sia Rosetta che ha rotto la camicetta.
5: Ti ha rotto la camicetta, a te si è rotto proprio, il cervello si è rotto a te.
6: Dice zio Randazzo, non ci scassare il cazzo.
5: Quello che ti voglio dire, non rompere i coglioni, il cazzo te lo metti in bocca, senti a me.
6: Si è mangiata la salsiccetta.
5: Si è mangiata la picchina mamata.
6: E sto ghiolo.
5: La picchina mamata, vedi che sta sempre la strada, sta facendo le chinotte.
6: Lo potresti...
5: Chi

0: Pronto?
1: Upa?
0: Sì?
1: Upa, c'è una domanda, vecchia troia.
0: Ah, davvero?
1: C'è che?
0: E mamma da ci sa fare la puttana?
1: C'è che?
0: Ah, ne cornuto, magnaccione!
1: C'è cazzo fai tu, Anna?
2: Sei pronto?
1: Lo cazzo, lo ciuccio?
2: Non l'hai capito?
1: Gula, ci dai stra aperto?
2: Pronto?
1: Tu piace, tu sto man? Gula, ci dai stra aperto e viva? Ava? Upa? Mimmo?
2: Pronto?
1: Mimmo? Nicola sta? Upa?
3: Pronto?
1: Upa?
3: Upa?
1: Un paccione di mamma?
3: Che da chiave che con la scassata a troi di mamma e tutta la razza tu carnute e figli di potere che sei
1: Gula?
3: Vabbè mocca che da scassata di mamma te vai bucchinare carnute che sei, non sa ci sia e ci si fai.
1: Scusa? Tu sei stronzo?
3: La pupa di mamma ti è cornuta, resta chi è? Va per mocca che da culo scassata di maghiera.
1: Un paccione di mamma, da?
4: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.
6: E

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Riepilogo delle puntate precedenti. Queste che state ascoltando sono parole, cioè gruppi di suoni arrangiati convenzionalmente per esprimere significati, ovvero concetti del pensiero, permettendo così a tali concetti di trasmettersi da una mente all'altra, passando dalla bocca connessa alla prima, fino alle orecchie collegate alla seconda. Ma chi è rimasta senza parole è la cameriera Nappa. Arrivata alla tenuta alla promessa per indagare sulla morte di sua madre Madres e il rapimento del fratellino neonato Junior, gliene capitano subito di tutti i colori, che è un modo per dire tante brutte e tutte in fila. Infine, il malefico barone Von Baron introduce a tutti suo figlio adulto Junior, somigliante a tal punto a Nappa da far sorgere nello spettatore più attento il sospetto che egli altri non sia se non neonato Junior, di lei fratellino, rapito 15 anni prima. Ma questo è ancora nulla a confronto dell'improvviso ritorno di Don Alonso, che ha abbandonato il suo ricovero, affronta Nappa riguardo a certe macchie sul suo grembiule che siamo indotti a credere possano provenire proprio dagli amati coglioni dell'asino Guglielmo.
1: Dici allora, cara Nappa, cosa sono quelle macchie sulla tua vestaglia?
0: Come farà la cameriera Nappa a tirarsi fuori da questo pasticcio? Non ci resta che scoprirlo.
2: La promessa avrà particola di amore e movimento.
1: Allora parla, cameriera Nappa. Cosa sono queste macchie odorose di sperma equino che hai sul grembiule?
3: Don Alonso, glielo giuro, non è come sembra.
1: Parla, maledetta, parla! O giuro che mi tolgo tutte e due le scarpe e ti assicuro che tu non vuoi vedermi senza tutte e due le scarpe.
4: Mio padre mi ha fatto una domanda, cioè una di quelle frasi che terminano con una specie di punto esclamativo, però fatta ad un gin, un gange, tipo quello che appendi i vestiti, no? E allora, cosa aspetti a rispondere, cameriera Nappa?
3: Non urli, signor Manuel, con la barba in faccia. Se esito a rispondere, è perché me vergogno.
5: La prego di calmarsi, Don Alonso. Non faccia cose di cui poi si potrebbe pentire. C'è un modo più semplice di risolvere la faccenda.
1: Davvero? E quale sarebbe questo modo, barone Von Baron?
6: Ora tocca a me parlare. Sì, proprio io, adulto Junior. Che vengo presentato come il figlio del barone Von Baron, ma in realtà potrei essere benissimo il fratello che la cameriera Nappa va tanto cercando. Ancora non si sa per certo, magari fra qualche migliaio di puntate si scoprirà se è così oppure no. Ciò che il mio presunto padre voleva dire, Don Alonso, è che non c'è bisogno che la cameriera Nappa dica nulla. Dovete sapere che il barone Von Baron ha provveduto a fornirmi di un'educazione di primissimo livello, fra cui spicca un corso quinquennale come degustatore di liquido seminale.
7: Stupore!
6: Ora leccherò queste macchie su grembiule della cameriera Nappa, così sapremo finalmente la verità.
1: Allora, signor adulto Junior, qual è il responso? Forza, non ci tenga sulle spine o dovrò togliermi le scarpe. Sputi lo sborrospo. Quello che la cameriera Nappa ha sul grembiule è o non è il liquido seminale del mio amatissimo asino Guglielmo?
6: Posso affermare con certezza che questo non è sperma d'asino, bensì quello di un comunissimo cavallo da corsa.
7: Stupore!
1: Ne è sicuro?
6: Sicurissimo. Assaggi lei stesso se non mi crede.
1: D'accordo, assaggio. Che mi venga un coma! Ha ragione! Questo è comunissimo sperma di cavallo! Cameriera Nappa, ma perché non ce l'ha detto subito?
3: Me perdoni, Don Alonso, ma me vergognavo. Vede, per placare il desiderio dei coglioni de Guglielmo, ho approfittato de quelle di un comunissimo cavallo da corsa, fingendo che fossero quelli del suo amatissimo asino. Me potrà mai perdonare?
1: Ma certo, non ha fatto nulla di male, cameriera Nappa. Anzi, si è dimostrata molto leale.
5: e non esiterei a premiarla se non fosse sopraggiunto un altro e ben più grave problema.
4: Di quale problema stai parlando, papà?
5: Ecco, vedete, mi sono appena ricordato perché mi piacciono tanto gli asini. Io soffro di una tremenda allergia allo sperma di cavallo. Anche solo uno spermatozoo sulla lingua è in grado di farmi finire rapidamente in un coma profondissimo. E dato che ne ho appena leccato circa 1 miliardo, credo che a breve finirò in coma.
4: Che cazzo dici che non ti capisco? Fai le frasi lungo 1 chilometro.
5: Stanchezza improvvisa. Se permettete, ora mi sdraio un attimo e mi faccio qualche anno di coma.
7: Sconcerto!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spacca.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche...

0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì,
1: dai, dai.
2: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No,
2: scusa,
1: no.
2: Vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Zizzagna meme.
8: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
7: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
8: Zizzagna Man.
7: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
9: Zizzagna Man.
10: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
10: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
11: Cos'è che hai detto, Kitamur?
12: Nuova avventura.
10: Via, via, verso una nuova avventura, via!
12: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
11: È quello, italianissimo.
12: Allora, verso qualche nuova avventura.
10: Verso qualche nuova avventura!
12: Bravo.
11: No, l'avventura, quella lì, no?
12: No.
11: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da scendere in zammetto.
9: Zizzagna meme.
7: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
13: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
14: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
12: Ma che puzza.
14: Mi spiace, 7 per favore.
12: La gente che non si lava le ascelle.
15: Mi spiace, 4.

0: mi schiaccia qua. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
1: Non si ha pazienza, un attimo.
2: Questa non respira più.
3: È venerdì nella metropoli di Gratasoglio.
4: Nella metropoli di Gratasoglio.
3: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
2: La finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
0: Senta un attimo, io devo andare a casa.
2: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
0: Se lei non si lava le
1: scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
2: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
1: Ma chi se ne frega?
2: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
4: È stracolmo di gente.
3: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
6: Permesso!
2: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no! Ma fatemi passare!
7: Ma lei è Zizzania?
6: Sono Zizzania! Piacere!
5: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
5: Ah, ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzania!
6: Lei si sente la puzza di lei?
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
2: Aia! Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
5: Sì, grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio,
9: Non guardi meglio, non ce l'ho.
5: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Sale e sottosale, 2,50 euro al chilo. Tagliere per albini, 9,70 euro. Lavastoviglie confessionale con ben 5 diversi programmi di lavaggio dei peccati, 569 euro. Culi e culi per divani e divani, 850 euro. Obiettivo fitness, palle da pilates più cazzo da yoga, 49 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sacco di amici gay per conversazioni politicamente corrette, 99 euro. Tisana rilassante alla cocaina, 89 euro al grammo. Porco dito, guanto in lattice per ispezioni rettali molto lussuriose, 13 euro la confezione da 10. Coppe di calici in prezioso cristallo di Boemia più 10 metri di cavo d'oro bianco per telefono senza fili, davvero opulento, 5.900 euro. Gesugo, Gesugo, condimento in barattolo per ultima cena, 5,30 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Grattugia elettrica con sensore di parcheggio, 63 euro. Mattarello a batterie ricaricabili non alcaline, 39 euro. Vaghissimo, coso sposta cose, 239 euro. Bastone per selfie più... Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 14 euro. Gioco in scatola ultra facilitato, Cluedo Perugia, il colpevole è sempre nero, col coltello in camera da letto, 24 euro.
1: Arredamento interni.
2: Idea regalo più idea a pagamento, 42 euro. Tenero copri piumone bambina. Tenero copri piumone. Tenero copri piumone bambina con fantasia composta da allegre foto di esecuzioni capitali, 98 euro. Masochist, giubbotto catarifrangente nero, 38 euro. Tu canta, karaoke portatile versione maestro Yoda con capolavori indimenticabili quali Chiara Alba, Sale di sapore e In culo vaffa di Masini, 119 euro. Enorme, cetriolo meccanico per rodeo vegano, 985 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Only for you. This is Zoo.

0: Son, welcome.
1: Lo Zoo del 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, di cosa si parla oggi in Italia? Del caldo record che rischia di accopparci tutti? No. Del salario minimo, lavoratori pagati come schiavi? No, non si parla di questo, si parla invece del prossimo film di Biancaneve, che vedrà la mancanza nella trama dei sette nani e del principe azzurro che viene a salvare Biancaneve, che è lì addormentata. Biancaneve si salverà da sola? Che uno dice, vabbè, ma chi cazzo se la incula questa roba? Ma chi se ne frega? E invece sì, la gente si incazza perché gli hanno toccato Biancaneve. La gente ha perso le proprie sicurezze perché Biancaneve sarà diversa. Allora io dico, quando Zeffirelli ha fatto Gesù Cristo che sembrava Thor, biondo con gli occhi azzurri, nessuno ha detto un cazzo. Abbiamo fatto i vampiri buoni, ma Biancaneve non si può toccare. Io capisco se uno facesse Gandhi, Robo, Mazinga, Sparamissi, lui dice di cazzo. Ma no, invece Biancaneve non la puoi toccare. Voglio sentirvi sulla polemica su Biancaneve, prima di tutto. Apriamo con il Sabipode, vai Sabipode, su Biancaneve, via.
5: Non ti sento che sto lavorando con il sottolio.
4: Sta lavorando col sottolio?
5: Sì.
4: Che cosa fa sottolio?
5: Sta tagliando l'erba.
4: Sta facendo l'erba lei?
5: Sì.
4: Quella che si fuma?
5: No, quella dei documenti, i cespugli, quella che si fuma sono contro quella che si fuma io.
4: I cespugli, non ho capito, scusi, mi esponga la sua posizione perché non mi è chiaro.
5: Chiamati che sto lavorando.
4: Sì, no, le stavo dicendo, qual è la sua posizione sul nuovo film di Biancaneve, senza i nani e senza principi, che ne pensa?
5: Che penso, non penso niente, penso bene, altro che mutare le cose che ti vanno da te.
4: Non è chiaro, scusi, lo può ripetere in una lingua che conosciamo tutti? Qualcosa che non provenga dallo Swahili?
5: Sciopero, sento qua una schifaro, penso che scatola anche una che stai lavorando, ciao.
4: Scusi, abbia pazienza, lei fa rumore di sabbie mobili, non sta parlando. Stai mettendo bolle di azoto, cosa ha detto? Pronto! Pronto, Sabipode! Sentiamo Enzo da Catania. Enzo, Catania, vai. Biancaneve, via.
6: E che ne pensare? Ma è bello, è bellissimo, è bellissimo, bello.
4: Cosa è bello?
6: Questo cavolo che si è, poi cosa vuoi sapere?
4: Cosa è bello? Si fermi un attimo, fermi. Faccia pace con la cocaina, la lasci stare.
6: No,
4: ha pippato troppo,
6: ascolta,
4: lei.
6: Ascolta, ecco. A Catania ci sono 48 gradi oggi, giusto? Mi sono telefono, mi sembra mia moglie, te c'è Roberto. E invece è un coglione che mi dice che cosa ne penso dei film di Biancaneve, tu ti rendi conto? Tu ti rendi conto?
4: Infatti,
6: dovrei essere a mare ora, che mi fighe, invece. No,
4: lei dovrebbe essere in carcere. Dovrebbe essere in carcere.
6: O di noi a film, o di noi a rubare. Che si ingarra.
4: Cosa sta dicendo?
6: Dice ecco su Google, no? Dice ecco, come ti chiami? Giuseppe Bruciani.
4: Guardi, già che c'è aperto Google, cerchi Stronzo Catania e c'è la sua foto. Arrivederci. Sentiamo Assunta, la vecchia rotante. Vai, Assunta.
7: Ma io manco capisco il tuo curriccio. Non mi interessa, forse, no?
4: Sì, ma lei che cosa ne pensa del fatto che non ci saranno i nanetti e il principe in Biancaneve? La cosa la turba?
7: Non capisco che dici, perciò...
4: Chiarissimo. Arrivederci. Sentiamo Samuele. Samuele, dal Piemonte. Vai, Samuele, su Biancaneve, vai.
8: Sinceramente?
4: Sì.
8: Che siamo alla sagra dell'assurdo, credo.
4: Siamo alla sagra dell'assurdo, per quale motivo?
8: Per quale motivo? Perché siamo cresciuti con le favole Disney e questo stravolgimento lo trovo un po' eccessivo, credo. Si crea ancora più differenza invece
4: tra
8: che
4: chi?
8: Inclusione.
4: Sì, ma tra chi si crea differenza?
8: Nel politicamente corretto. Perché tanti non lo capiscono e non lo vogliono capire.
4: Infatti io non lo sto capendo. Che cazzo sta dicendo? Non ho capito, rispieghi meglio, no, mi è sfuggito il suo punto di vista.
8: Lo so, faccio l'esempio, è stato tolto il principe perché il bacio non è consensuale, giusto?
4: No, il principe è stato tolto perché lei si salva da sola. Non c'è bisogno di un uomo per...
8: Ah, ok, sì, per cui c'è questa cosa dell'emancipazione femminile.
4: Esatto.
8: E per cui, perché stravolgere quello che già c'era?
4: Per darne un'altra visione, ne abbiamo fatte di tutti i colori. Abbiamo rivisto tutte le... Lei lo sa che la sirenetta è quella originale di Andersen, la sirenetta muore malissimo, mentre nella favola Disney no. Quando la Disney ha cambiato il finale della sirenetta, nessuno ha rotto il cazzo.
8: Ma questa è una cosa che non sapevo.
4: Perché lei è un ignorante di merda, come tutte.
8: Grazie.
4: Come tutte le persone che affrontano questo argomento.
8: Per cui la mia collezione di 1000 passa film originali, esatto, sono un ignorante di merda.
4: Non ne ha capito neanche uno.
8: Per cui mi scusi, lei ha capito tutto.
4: Certo.
8: Lei ha la verità.
4: Ovvio.
8: Lei ha la verità.
4: Ovvio.
8: Fantastico. Lei ha ragione.
4: Ovvio.
8: Fantastico.
4: Sempre.
8: Lei è veramente, lei è veramente lei è un essere eletto.
4: La smetta di, la smetta di leccarmi il culo.
8: Per la sua erudita visione.
4: La smetta di leccarmi il culo. Lecca culo. Lecca culo. Lecca culo. Lecca culo. Lecca culo. Lecca culo. Ruffiano. Lecca culo. Lacche. Arrivederci. Andiamo da Vincenzo. Vincenzo da Napoli. Vai Vincenzo. Biancaneve.
0: No, mi interessa però.
4: Non le interessa?
0: No, no, no. Neanche i nani.
4: Nemmeno i nani. Lei se li ricorda i nomi dei nani?
0: No, purtroppo no. Sono Pisolo, quello che sto facendo adesso io.
4: Cosa sta facendo?
0: Il Pisolo.
4: Lei sta facendo il Pisolo?
0: Brava, sto dormendo.
4: A quest'ora dorme lei? Parassita sì, maledetto sì, della società. Perché dorme a quest'ora?
0: Perché dormo a quest'ora? Perché forse faccio la notte?
4: Che notte? Ah, ho capito, lei è femminiello, è travestito. Lei se lo fa buttare culo nei parcheggi.
0: Femminiello, bravo.
4: Ho capito. Come
0: bravo,
4: va?
0: Batto.
4: Ho capito. Come va al mercato dei bocchini? In quel di Napoli?
0: Oh, quello, quello ha gonfie vele, anche quello delle pecorine.
4: Anche quello delle pecorine? Quindi, insomma, lei sta mettendo da parte i soldi per la pensione a forza di viarla a culo?
0: È normale, come mi siedo dopo?
4: Certo, certo. Quindi, insomma,
0: dopo non mi siedo più,
4: è giusto, è giusto, è giusto. E quindi Biancaneve non rientra nelle sue priorità?
0: No, no, no, grazie.
4: Quindi se, se fanno Biancaneve trans, lei è quasi quasi anche contento?
0: Bravo, sì, sì, sì, me lo da vedere subito, prendendo il biglietto anche prima di che usci.
4: Prenota in anteprima, prenota. Proprio compra la prevendita.
0: Sì, sì, pago la prevendita già.
4: Va bene, allora la lascio lì, si faccia un altro pisolo, poi mi raccomando si lava i denti, che sennò gli puzza la bocca di cazzo. Arrivederci.
0: Grazie, grazie.
4: Salve, salve, salve, signor femminiello. Ciao. A questo punto dovremmo concludere questa meravigliosa puntata andando a Grey School dall'amico mio che è latitante da ben 2 settimane e come sapete sta rischiando di perdere il posto di lavoro perché ha trasformato la, la sua casa in, in un canile e quindi abbiamo scavato un po' tra le sue conoscenze cercando di raggiungerlo, cercando di recuperare il suo numero, ma la cosa ci ha portato via molto tempo e si è trasformata in una vera e propria missione, quasi un'indagine, quindi la sentiremo domani. Sempre qui alla Zecca, sempre su Radio 23, alla ricerca di Grey School. A domani, state con noi, ciao.
2: Radio 105.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Sapete qual è la nuova frontiera di Facebook? Ve lo dico io! I gruppi di seghe e stupro virtuale. Partita qualche anno fa dall'Australia, la moda delle pagine a tema seghe e stupro è sbarcata in Italia e si è diffusa rapidamente a macchia d'olio, anzi, di sperma. Volete sapere come funziona? Vi dico anche questo. È davvero facile e diciamo così...
2: a portata di mano.
1: Gli utenti scaricano foto di ragazze normalissime dai loro profili, chiaramente senza alcuna autorizzazione. Le foto non sono necessariamente provocanti, il più delle volte si tratta di banalissimi selfie. Successivamente le caricano sulle pagine dei gruppi dedicati, tra cui citiamo Circolo delle seghe, seghe di foto su amiche, dopo i ditalini Barilla, ora i soffoconi, seghe per Marica Fruscio e il più popolare, seghe sborra e commenti per tutte le donne porche e troie, aperta parentesi, umiliandole, chiusa parentesi, che conta ben 3.000 iscritti, o meglio, 3.000 membri. La foto caricata è accompagnata da inviti non troppo velati ad interagire nei commenti, tipo è una mia scopamica, chi vuole sega con foto sua mi contatti, oppure chi me la sborra, oppure e a questa porcona che gli facciamo, o anche qualcuno vuole sborrare sugli occhialoni delle mie amiche, commentate, e via discorrendo. Inutile dire che i commenti degli iscritti non si fanno attendere. Di conseguenza, sotto le foto rubate a donne ignare, per intenderci nostra sorella, nostra madre, la nostra fidanzata, nostra figlia, eccetera, possiamo leggere perle della letteratura italiana come bellissima tettona da innaffiare, me lo sto segando in suo onore, gli allagherei le tette, ma anche inviti non troppo velati alla violenza fisica come e qualche sberla su quella faccia da troia, schiaffi e sputi e pisciata addosso finale. Logico, se no che stupro è, cappellate ovunque. Ma la parte più rilevante di questa notizia è che né Facebook né la polizia postale possono o vogliono intervenire per bloccare o eliminare queste pagine che degradano le donne e diffondono inviti alla violenza sessuale ai danni di persone innocenti e inconsapevoli. Nonostante le ripetute segnalazioni di donne la cui foto è finita in questi gruppi, le pagine sono tuttora aperte e guadagnano iscritti a migliaia ogni giorno. In conclusione, il web e la politica stanno investendo oggi enormi risorse contro la diffusione delle bufale e la violazione del diritto d'autore. Le vittime dello stupro su Facebook, invece, sono fottute. E non solo virtualmente.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: E prima la moda, poi la cucina, poi l'arredamento, adesso i frocci. Non si può dire frocci, non lo diciamo. Allora, diciamo gli omosessuali, ok? Contagiano anche il mondo del calcio, perché torna a giocare in Italia, nel Cagliari, il giocatore Giankto, che poco più di un anno fa si è dichiarato omosessuale. I giornali sportivi ovviamente sono divisi sull'arrivo di questo giocatore. Alcuni dicono che è finalmente una conquista, che si parli di omosessualità anche nel calcio. Altri dicono che, insomma, non se ne può più di contagiare con la sessualità, con il gender, anche un tempio come quello del pallone. Ma io voglio sentire voi, ce ne frega qualche cazzo del giocatore a cui piace l'uccello oppure no? Apriamo le linee, dai. Andiamo subito da Luca, dall'Emilia Romagna. Vai Luca, apriamo.
4: Che non è un problema, dai, qual è? Perché deve essere un problema.
3: Io non ho detto che è un problema, lei ha detto che è un problema.
4: Ma da dove viene, scusi?
3: Arriva dallo Sparta Praga.
4: Che cazzo è lo Sparta Praga?
3: Che cazzo ne so, è una squadra che verosimilmente...
4: Secondo me Russia sono proprio, non li mettevano nei gulag. Allora,
3: prima di tutto Praga è nella Repubblica Ceca, è la capitale della Repubblica Ceca, non c'entra un cazzo con la Russia, non c'entra un cazzo.
4: Lei scusa, come fanno?
3: Ignorante, come fanno? Bestia di merda, uno.
4: Se lui è proprio, giusto?
3: Sì, lui è omosessuale, che... omosessuale, sì, diciamo omosessuale.
4: Non posso dire quella parola.
3: Diciamo omosessuale, diciamo gay, lui è gay, è Gaetano, chiamiamolo Gaetano.
4: È Gaetano.
3: Lui è Gaetano.
4: Ci sono più fighe per gli eterosessuali.
3: Sì, ma questo che cazzo di ragionamento è? E questo è sulla...
4: Sì, che è un ragionamento ottimo.
3: Ci sono più mogli fiche per gli altri calciatori.
4: Ma anche per me, cioè, non è che proprio deve scegliere un altro.
3: No, qua stiamo parlando di rapporti gratis. Lei può andare solo a pagamento e solo con vecchie puttane sdentate su qualche statale sgarruppata. Arrivederci, vado a far culo. Andiamo da Andrea da Roma, Giankto.
5: Mi dispiace per quelli che fanno la doccia con lui.
3: Perché?
5: Perché Monetta è un problema.
3: Perché secondo lei i gay si inculano tutti quelli che stanno nella doccia,
5: sì,
3: che si piegano.
5: Sì.
3: Tutti se li inculano.
5: Tempo di guerra, ogni buco è trincea.
3: Quindi secondo lei se una squadra che ha dei giocatori gay...
5: Ma gli appetarvento è pericoloso.
3: Certo, perché i gay naturalmente non si sanno controllare.
5: No, è lì, sono come l'istinto che parte.
3: Ma le faccio una domanda. Diga, quando lei va su qualche spiaggia di merda, Spinaceto, Torvaianica, dove andrà lei, poveraccio, pezzente, morto di fame, e vede passare due bei culi, che cosa fa? Che cosa fa? Aggredisce le donne che passano?
5: No, perché generalmente sto come noie.
3: Ma se non ci fosse sua moglie, si inculerebbe qualsiasi culo che vede passare?
5: Se uno ci casca, come dice?
3: Lei lo farebbe? Cioè, lei è un porco perverso?
5: Sì, molto.
3: Quindi, secondo lei, se uno dichiara apertamente di essere gay nel mondo del calcio, gli altri sotto la doccia si devono preoccupare? Questa è la sua visione?
5: Sì, tranquillamente.
3: Lei non giocherebbe in squadra con un Gaetano, no?
5: Spalle al muro sicuro.
3: Guardi che anche i gay hanno gli occhi, e a giudicare da come ragiona, lei oltre che stronzo deve essere pure brutto, quindi non sarà ancora neanche ricconi. Arrivederci. Andiamo a Caltanissetta, dove c'è Adelina, caso Giankto, via!
6: Mamma mia, che mi interessano queste cose!
3: Sì, no, ma lei che cosa pensa del fatto che un giocatore omosessuale venga a giocare in Italia? Come la vede?
6: Mamma mia, che mi interessa!
3: Ma ha capito di cosa stiamo parlando, sì?
6: Dico.
3: Sì, dica.
6: Yabba ya?
3: Non so, lei parla come Fred Flintstone. Yabba da badu, le rispondo io allora a questo punto.
6: Ma.
3: Ma da dove cazzo chiamava questa qua? Dal paleolitico? Questa è la moglie dell'uomo del Semilaun! Elon Musk sta mettendo i microchip per renderci cibernetici. Questa persona si esprime dicendo ba, bebè, bubù. Un altro. Un flash dal camion con Franco da Bari. Forza Franco, parliamo di omosessuali nel calcio, vai.
7: Speriamo che non...
3: Cosa?
7: Non tira giù il Cagliari.
3: In che senso? Scusa, perché un omosessuale dovrebbe tirare giù il Cagliari?
7: Vabbè, se non si mette a fare... combina tu squadre.
3: Tu dici prima di entrare in campo fa una riga di pompini e scarica l'aggressività.
7: Brava, li scarica tutti.
3: Non credo che sia una...
7: Non giocano più bene.
3: Ma secondo te il tifo, Franco, sugli spalti faranno cori ingiuriosi all'indirizzo di questo giocatore gay?
7: Guarda, ripeto, io non li posso vedere i gay, le segnali che stanno lontano dal culo mio, però sì. Fare cori contro i gay no, non va bene, sacco, contro i ragazzi di colore non va bene sta cosa, dai, ormai siamo nel 2023, queste cose non dovranno esistere.
3: Benissimo Franco, ti do un abbraccione, grazie mille per le tue pillole di saggezza.
7: Ciao,
3: ciao bello, ciao. Ma chiudiamo con la consueta telefonata a Grey School. Amico mio, buongiorno.
8: Ciao Giuseppe, non sono l'amico tuo.
3: Dai, dov'è?
8: Non c'è, è una settimana che è a casa da lavoro.
3: Ma di nuovo, ma tutte le settimane, la settimana ogni due questa persona.
8: Vabbè, ma va che ormai è gli sgoccioli, penso, cioè ormai sta mangiando le ferie per lasciarlo a casa, cioè no. Non è che abbia più tante speranze qua, è proprio sull'orlo del precipizio.
3: Ma no, questa cosa non deve succedere, salviamolo. Ma io vorrei aiutarlo, cioè vorrei innanzitutto fare in modo che lui mantenga il posto di lavoro, che per me è una cosa importantissima, direi fondamentale.
8: Adesso ha iniziato con una specie di paranoia.
3: Che paranoia?
8: Cerebrale che c'ha lui.
3: Che paranoia?
8: Con i cani, ok?
3: Con i cani.
8: Ha cercato di perché lui aveva iniziato questa iniziativa, ok?
3: Sì.
8: In cui magari le cucciolate,
3: sì,
8: queste cose qui le raccoglieva, le teneva lui a casa, che non so neanche, perché in teoria abita in appartamento, quindi non so neanche
3: come
8: cazzo li tenesse. In teoria la settimana scorsa ha detto che tipo doveva andare a una manifestazione di animali.
3: Yulin.
8: Di animali che cucinano.
3: Yulin, forse. Sì, Yulin, il festival di Yulin. Molto gentilmente l'altra volta, mentre abbiamo chiacchierato, mi ha fatto notare che diciamo era molto sensibile al tema di Yulin. Se vuoi te lo faccio sentire.
8: Fammelo sentire, dai.
3: Sempre coccodrillo,
9: infame,
3: buonissimo.
9: Infame, maledetto.
3: Spiedili.
9: Tu sei il sostenitore di Yulin.
3: Certo.
9: Il festival in Cina, maledetta merda.
3: Certo, ognuno festeggia
9: maledette
3: il cazzo che vuole.
9: Siete infami, maledetti.
3: Ognuno
9: bastardi.
3: Festeggia quello che vuole. Ognuno festeggia quello che vuole. Ognuno festeggia quello che vuole.
9: Stai a affrontare. Stai zitto, che sto parlando io.
8: Ma mi spieghi cosa gli hai fatto tu di male? Perché ti urli dietro in questa maniera?
3: Niente,
8: qua.
3: Io lo chiamo per chiacchierare delle, insomma, di attualità politica, e lui mi risponde così: senti.
9: Quando ti incrocio ti scambio vivo, ma mi verrà il tuo sangue, e questo è stato usare la tua pelle in fiaggia come storia. Maledetta merda, devi morire, maledetta merda, devi morire.
8: Ma non, cioè, perché si incazzi così tanto? Perché o gli tocchi i tasti dolenti suoi?
3: Io? Ma secondo te io mi senti come parlo? Potrei mai essere una persona che va a toccare i tasti per farla andare? Sono una persona mite.
8: Ormai sta buttando tutto in vacca. Penso gli stiano facendo mangiare le ferie che aveva,
3: certo,
8: i permessi,
3: certo,
8: quelle cose lì, per poi.
3: Ma vedrai che un modo lo trovo. Io posso smuovere ruote, oliare i meccanismi. Non ti preoccupare. Ci risentiamo allora.
8: Mi fido. Ciao Giuseppe.
3: Un abbraccio grande. Buona giornata. Ciao, ciao.
8: Ciao, un abbraccio. Ciao, buona giornata. Ciao.
3: Allora, ferma tutto, ferma le rotative. Noi non possiamo perdere Grey School, non lo possiamo perdere. Quindi la nostra prossima missione per tutta la prossima settimana sarà salvare Grey School per torturarlo all'infinito finché non esplode. Alla prossima, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Taxi 666666.
2: Yeah. Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
3: Hai sbagliato numero.
2: No, Radio Taxi, lei è Mina?
3: Sì.
2: Via 00182 Roma.
3: Non
2: pronto?
4: Pronto?
5: Romina.
4: Chi sei?
5: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
4: Guarda, io
5: no.
4: Ma chi sei?
5: Minotauro 31, il taxi. Ha chiamato prima il collega mio dalla centrale. Io sono 20 minuti che sto aspettando. Ho 35
4: minuti. Ma guarda, che ti stai sbagliando.
5: Io mi sto sbagliando.
4: Non è che chiami per volte, ti risponde mio figlio.
5: Ma si soffia il coglione, la mia colpa mia.
4: Sì, ma io non sono Romina di via di Montepulciano. Ma di Monte, sto a parlare in un'altra zona.
5: Ma abbia pazienza, scusi.
4: Ti risponde la prima, ti risponde la seconda.
5: Ho capito, ma io sto a mezza strada. Me devi rispondere alla terza, sennò mi girano i coglioni.
4: Ma sbagliato persona.
5: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
4: Ma non ho chiamato nessun taxi.
5: Ma questi sono cazzi tuoi, però. Io sto a via Montepulciano, scusa.
4: Ma non è via Montepulciano questa.
5: Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono, io qua c'ho.
4: È una settimana che mi state a chiamare, ma avete rotto!
5: E mi hai rotto il cazzo tu, ho fatto 20 minuti di casinina, c'è stato un traffico della miseria, c'è stava, porca puttana!
4: Ma chiamare la radio tu, hai fatto di quello che ti
5: chiamo. Allora, ascolta, vero mi. È la radio mia che ti ha chiamato, perché qua è arrivata la prenotazione, mina, via Montepulciano, dacci tua. Stavo dall'altra parte della città, porca troia.
4: Mi dispiace, amore mio, io stavo sbagliando persona, è un'omonima, sicuramente è una mina come me, però stiamo parlando di un'altra via,
5: ho
4: di
5: capito.
4: Un'altra persona,
5: ma io
4: capisci?
5: Te capisco, sì, mi dispiace pure per il tono, però sono 35 R70 l'ho piati al culo.
4: Io tante volte vi incazzate per situazioni.
5: Ma porca puttana, ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
4: Che te posso dire?
5: Sto a passare mezza giornata a sto posto di merda.
4: Ma
5: sì, hai chiamato te alla centrale, mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo, scusa Romì.
6: Tanti saluti al cazzo. Scusa,
4: non mi. Oh, ma tu stai sbroccando?
5: Io sono sbroccato.
4: Cazzo mia, di via Montepulciano.
5: E da dove cazzo stai?
4: Io sto a Mondi.
5: Porca la puttana, ti sta tutta da un'altra parte sta.
4: Ma scusami, ma
5: porca
4: troia. Che stai a chiamare a me? Ma io non è possibile.
5: Ma che cazzo, ma pure te chiami il taxi?
4: Ma la radio, fatti capire, perché c'è, si vede un problema di via con il telefono.
5: Ma ho capito, Romì, ma cambia lo suo indirizzo sopra il profilo coso, perché se no te viamo a più a tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. E cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
4: Oh, ma li mortacci tua.
5: E tua, di chi non te sa in culo.
4: Donna.
5: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
4: Ma come ti sta rivolgendo una donna?
5: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia, scusa. Io sono messo fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire sto quartiere di merda, te ci stai? Sto fuori dei 45 euro.
7: Ma che cazzo sei?
5: Ma che cazzo sei te? Mondo, dove sei spuntato? Chi sei quello che stai a...
7: Ha perso da merda, ma che tassi ne
5: ho? Vieni giù, a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va, sono 43,20 euro.
7: Ma tacci tua, ma di
5: ma
7: cazzo
5: tu
7: sei?
5: Ma tu chi non te lo dice in quando sei tuo padre, tacci tua, vecchio!
7: Stronzo pezzo da merda!
5: Pezzo da merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e non si fa a trovare! Sta carogna! Ma vedi sto stronzo, la giornata a buttare!
8: Porca troia, che bomba!
1: Radio Taxi 666666.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh, cazzo! L'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui. Capito?
3: Hermione, sta arrivando Harry Potter. Facciamogli uno scherzo.
4: Ci sto! Gli taglio la gola con questo coltello, col manico a forma di pagliaccio.
3: No, anche meno. Io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
4: Ci sono, Ron. Facciamogli il rarrocchio.
3: Che cazzo è il rarrocchio?
4: È come il malocchio, solo che, oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre, la R.
3: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
5: Ciao, miei migliorissimi amici.
3: Ciao, spam di brufoli. Dai, Hermione, vai.
4: Occhio rarrocchio, rabarbaro rimorchio.
3: Aiuto! Benvenuto! Aiuto!
4: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
5: Il rarrocchio?
4: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
6: Rarry Rotter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
5: Oh no! Re, Rira! Aiuto! Minchia. Lori, Erori! Casino. Lori, Eri, Eri, Lori, Eri, Ira, Rario! Eriore! Rai, Realura! Rirai, Rori, Rari, Rarira!
4: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
5: Riri, tirero, rirerò!
4: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
5: Rirerà! Riri, ra, ra, rora!
4: No, no, non te la dico!
5: Aspetta,
7: dai, si capisce dal suono, è fantastico.
5: Riri la rarora.
4: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà.
2: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorreror.
5: Rorreror!
2: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
8: Harry Potter!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la spada nella gnocca! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, una settimana da incubo per quanto riguarda il clima in Italia, eventi estremi che si moltiplicano, a volte anche ripetutamente nel corso di una giornata come ieri. Milano, Veneto, provincia di Cuneo distrutti da grandine, tifoni, uragani, scenari apocalittici, mentre a Bari ci stanno 47 gradi e la Grecia brucia. Qualcosa dal punto di vista climatico sta succedendo, è vero, gli eventi estremi ci sono sempre stati, ma adesso stanno arrivando molto più frequentemente e questo è sotto gli occhi di tutti. La comunità scientifica ci ha avvisato più e più volte, ormai il 99% degli scienziati mondiali è d'accordo che l'essere umano ha modificato il clima, ma esiste, come per tutto, una quantità di ebeti di merda chiamati negazionisti del clima. Negazionisti climatici riescono a negare anche questo. Allora voglio sentire voi, proprio voi negazionisti, chiamatemi, apriamo le linee, chiamatemi, voglio sentire parlare con voi, dai. Sentiamo Mario da Comacchio, vai Mario, dici la tua, cambiamento climatico, via.
4: Cosa devo pensare? Che sotto gli occhi di tutti la verità.
3: Qual è la verità?
4: La verità è che ci sono sempre stati, non ci so se siano peggiorati, ma comunque...
3: Lei che ne sa che ci sono sempre stati? Quanti anni c'ha? 2000?
4: Basta leggere nei libri, no?
3: Basta leggere... Quali libri ha letto lei che parlano di questi eventi climatici? Dica.
4: Tipo la Bibbia, non lo so, mi viene
3: nella Bibbia. Quindi lei basa le sue conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico sulla Bibbia.
4: Esatto.
3: Ho capito. Scusi, e quando deve andare da Milano a Roma che cosa prende? Il Signore degli Anelli? Brutta testa di cazzo.
4: Esatto.
3: Esatto. Guarda, io della Bibbia non sono molto pratico, molto pratico, però ricordo, ricordo perfettamente una meravigliosa poesia di Giuseppe Gioacchino Belli, rimatore risorgimentale italiano, che recitava più o meno: vattene a fanculo, coglione. Arrivederci. Un altro, andiamo da Enrico da Lodi. Vai Enrico, vai.
5: Penso che io abito vicino a Monza e mi ha spaccato tutto il tetto stanotte.
3: Vabbè, però adesso diciamo l'esperienza personale non fa statistica.
5: No, però i negazionisti sono dei figli di puttana che non si rendono conto di cosa cazzo sta succedendo. Io spero che i chicchi di grandine che sono caduti grossi come le arance gli cadono in testa. Come fai a dire che non c'è cambiamento climatico? Come fai, Cruciani? Non puoi negare una cosa del genere.
3: Perché non puoi? Perché non puoi?
5: Fumare una sigaretta.
3: Bravo. Sa che la sigaretta inquina? La sigaretta inquina sì. Come il tubo di scappamento di una macchina.
5: Sì, ho capito, ma perché mi... E tu, allora, devi capire che io ieri ho preso una tempesta, che sembrava una tempesta tropicale. Poi sono arrivato a casa, me ne sono presa un'altra e stanotte mi ha spaccato la grandine nella macchina.
3: E nonostante questo continuo a fumare. Fumare che compromette il clima.
5: È colpa della sigaretta.
3: È anche colpa della sigaretta dai, dei suoi fottuti mozziconi.
5: Vieni qua, tu chiami le balle, dai.
3: Dai, parolacce.
5: Smettere di dire cazzate.
3: Eccole qua, parolacce.
5: Smettere di dire cazzate.
3: Parolacce.
5: Smettere di dire cazzate.
3: Io dico cazzate.
5: Sei un pollo,
3: Non vedo l'ora di vederla sul prossimo pacchetto. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia sul prossimo pacchetto delle camere. Con il tubo in gola. Tubo in gola. Uno in gola. E uno in culo.
5: Come come dalla macchina. Scemo bastardo, pagliaccio di merda. Ti voglio spaccare come dalla macchina. Macchina, cane bastardo, hai capito? Ti vengo a prendere!
3: Però con una macchina elettrica, che sennò inquina, arrivederci. Andiamo da Flash il logoroico, vai Flash!
6: Sì, mi sono dichiarato il tuo signor giornalista preferito, Madonna. Ti voglio bene come un fratello. Piacere a morire come giornalista.
3: Non ho capito neanche una parola.
6: Ho detto che sei bravissimo, mi piace come giornalista, da morire.
3: Sì.
6: Ti vorrei come presidente d'Italia, sei troppo bravo, mi fai...
3: Grazie,
6: sei bravo.
3: Grazie, senti, visto... va bene, basta leccarmi il sottopalla, basta acciucciarmi le palle.
6: Non ti dico, fa più caldo la Grecia dell'Italia, un inferno, non venire qua che muori di caldo, è un inferno.
3: Dove ti trovi?
6: 100%, sulla palla di Maiorca, c'è il 100% d'umidità, muori, non c'è aria condizionata in tutta l'Europa.
3: Certo, in tutta l'Europa non c'è l'aria condizionata.
6: Non ce n'è proprio.
3: Non ce n'è proprio.
6: Invece in America c'è il freezer.
3: In America c'è ovunque, anche all'aperto.
6: No, ce l'hanno. Hanno tutti i difetti che vuoi, ma anche nelle case da morto ce l'hanno.
3: Anche nelle case.
6: Se vuoi stare bene in Europa, in Islanda, in Scandinavia, ma in alto, non è stare contadini in Europa.
3: Diciamo, una città tipo Berlino l'aria condizionata no.
6: Ma va, sono andato nascosto lì in Germania, Hamburgo, anche Olanda, lì te lo devi dimenticare. Ma nemmeno c'è Dio sulla terra.
3: Nemmeno Dio sulla terra.
6: In America, da Dio. No, invece in America, ovunque.
3: Ovunque.
6: Ma dappertutto.
3: Però l'aria condizionata consuma elettricità e compromette il clima.
6: Se uno sta schiattando,
3: chi se ne fotte del clima? Basta che sto fresco io, giusto?
6: Il caldo è insopportabile,
3: Ma non sarà che il caldo è diventato insopportabile perché abbiamo usato troppo l'aria condizionata e abbiamo alterato il clima.
6: Guarda, che dicono in tutto il mondo, solo in America e Giappone ce l'ha, poi dappertutto non esiste.
3: Non esiste l'aria condizionata, no. In Africa no, figuriamoci.
6: Vai in America a scherzare, sono a scherzare a dire fa freddo, ti mette le mani a te di dirette, lì non scherzano. Ce ne puoi dire scherzando a freddo. Invece qua.
3: Non puoi dire, che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Se in America lei sale sul bus e dice che ha freddo, che succede?
6: No, io l'ho fatto per scherzare, ho scherzato come fanno in Italia, sì. In Italia. Ma il ghiacciato, il pullman, quella cosa, io sto morendo di caldo. Discusso. In America te lo mettono a 0 gradi. Appena tu dici, dice, ma così sta corrente. Quello prende, blocca il chiude le portiere, chiude la polizia, ti portano via.
3: Va bene, io la ringrazio. Sì, ha preso tanto sole, ha preso tanto sole, ha preso tanto sole, troppo isolazione.
6: Guarda Petri, quello scretino di Petri che dice che non mette la ricontinata.
3: Ma che cazzo me ne frega? Cosa cazzo me ne frega di Petri, degli americani, dei pullman e del Marocco? Vada a fanculo, no, a Marrakesh, sì, vada a Marraculo! E dopo 3 settimane quasi di assenza chiudiamo con l'amico mio, protagonista di vicende misteriose. Speriamo che sia tornato sul posto di lavoro. Eccolo, buongiorno amico mio del mio cuore.
0: Ma io, tu che cazzo vuoi da me?
3: Amore dei miei occhi.
0: Sei andato anche a rompermi i coglioni in azienda, sei andato a chiamare.
3: Sì.
0: E per colpa tua adesso mi tocca dare la giustificazione.
3: Mi mancavi.
0: Brutta merda. Ma che cazzo vuoi?
3: Mi mancavi.
0: Brutto infame.
3: Mi mancavi
0: sei
3: tanto.
0: Sei un coniglio mannaro maledetto bastardo.
3: Mi mancavi
0: facci
3: tanto.
0: Vedere quando. Ma brutta merda. Brutta merda. Ascoltami un attimo.
3: Sì.
0: Io adesso cerco anche di stare buono.
3: Bravo,
0: ascoltami.
3: Infatti così non c'è bisogno
0: tu
3: di arrabbiarsi.
0: No, ma stai zitto però porca. Lasciami parlare.
3: Sono stato carino.
0: Che cazzo sei andato a chiamare in azienda, brutta merda infame.
3: Ero preoccupato.
0: Tutte le volte che vengo. Stai zitto un attimo e lasciami parlare.
3: Per te i tuoi cagnoli.
0: Devi darmi delle risposte.
3: Ma senti, come
0: stai zitto che sto parlando io.
3: Come stanno?
0: Se parlo io tu mi devi ascoltare.
3: Assolutamente no.
0: Madonna, alla prossima presentazione del libro te do un pugno. Chi te resta.
3: Minacce.
0: Minaccette
3: di un uomo piccolo.
0: Quando minaccette, no?
3: Minaccette di un uomo piccolo piccolo.
0: Presenti che Cruciani, sto partecipando a tutti i casi del Grande Fratello, visto che vai dentro.
3: Sì.
0: Tra da solo che mi accettano e mi mettono dentro con te. Primo dentro, tanto vado cartoni nel muso e vado fuori.
3: Sì. Come va con i tuoi cagnolini? Come va con i cagnolini? Come va con i cagnolini? Come va con i cagnolini?
0: Tu devi stare zitto!
3: Dormi sul balcone?

0: Bau bau bau bau bau bau bau. Sono un cocker. Adottami, adottami padroncino. Bau bau bau bau bau. Guarda, do anche la zampina. Buona estate a tutti, questa era l'ultima. Ciao ciao, ci sentiamo a settembre, se ci arriviamo. Ciao.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
3: Pronto?
4: Tutti i mali vengono per nuocere.
3: Come?
4: Come stai, Santina?
3: Pollino!
4: Brava!
3: Era un pezzetto, non ti sentivo, ho detto Clola, o che è malato.
4: No, sto bene. Però il 14 mi opera il ginocchio.
3: Ti operano il ginocchio?
4: Sì, il 14 di marzo.
3: Stai attento, sai, perché...
4: Mi sa che muoio stavolta. Allora, io in America conosco un secondino. Sai cos'è il secondino, no? Quello che arriva dopo il primino e prima del terzino.
3: Sì.
4: Ha conosciuto Aldo? Perché Aldo è in galera da loro, quel pirla.
3: Ma va, impossibile.
4: È un coglione, sì.
3: Come mai?
4: Stava guidando una Ferrari con le ginocchia, usava il volante, no? Andava in giro a 190 all'ora. Ha cercato di farsi, di schiacciare un pezzo sul CD della macchina, no? Solo che andava a 190, guidava con le ginocchia.
3: Oh santo Dio.
4: Quindi gli è volata via un po' la nasca.
3: E ha fatto male anche il bambino,
4: no,
3: allora.
4: Ma che bambino? Non c'era i bambini. L'unico bambino era quello che si stava per pippare, figa. Poi dopo cosa ha fatto? Si è incazzato, si è fermato, ha finito l'ultimo grammo che aveva, no? E ha detto, minchia, adesso mi devo ripigliare un attimo. Ha preso una bottiglia di Jack da dentro il frigo bar che aveva nella Ferrari e l'ha buttata giù completamente. Quindi era anche ubriaco, oltre che drogato.
3: Ma no, non me l'ha detto che è in galera.
4: Quel pirla poi cosa ha fatto, Aldo? Si è fermato da una pattuglia di polizia americana che era lì a fare i posti di blocco.
3: Sì, sì.
4: E si è fermato da questo ufficiale e gli ha detto, c'hai mica dei nasi? E questo gli fa, what? E ha detto, what, lo dice a tua madre? E allora insomma alla fine è andata a mano in faccia e l'hanno arrestato. Però ho una bella notizia. Siccome io sai che conosco il presidente americano, prova a parlarci tu, magari riesci a parlare poi con Aldo. Io ti passo il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto.
5: Pronto?
4: Le passo Santina.
3: Sì.
5: Pronto?
3: Senta, io sono la moglie di Aldo Basso.
5: Ah, buonasera.
3: Vorrei un piacere da lui, si può farmelo?
5: Ma mi dica.
3: Allora, senta, è stato messo in carcere. Lo può liberare, per favore, che ne ho tanto di bisogno di vederlo.
5: Allora, ascolti, signora, senta. Io non posso,
3: sì,
5: non posso fare proprio un bel niente, eh?
3: E perché?
5: Perché qua ho da fare tante cose. Io sto cacciando tutti i neri all'America, no?
3: Sì, lo so, lo so.
5: E anche i cinesi.
6: Aiuto, io voglio.
3: Non è che può.
5: Aspetta, bambino!
6: Io non voglio andare
5: no!
6: a casa mia, per favore!
5: Io ti. Da!
6: Io voglio stare qua!
3: A liberare!
5: Stai zitto, bambino cinese! To!
6: Aia! Aia! Oh, sì. Aia! Aia!
5: Senti, io voglio mandare via bambino, dice che però ti conosce, eh?
3: Sì, mi conosce, sì, dai, passamelo per favore.
6: Signore Trump, non mi Aspetta. Mandi via, per favore, non mi mandi via, signore Trump.
5: Come ti chiami tu?
6: Io Alessandro. Alessandro.
3: Ecco, Alessandro, sì.
5: Santina, tu conosci un bambino che si chiama Alessandro?
3: Sì, lo conosco da tanti anni, dal 2012, non e adesso siamo il 17.
5: Non mi prendere in giro, eh?
3: È già 5-6 anni che lo conosco.
6: Mamma!
5: Stai zitto!
6: Aia!
3: E lasciatelo stare.
7: Stronzo.
5: Allora ascolta, io faccio parlare con lui. Io devo mandarli via, li mando.
3: No, mandarlo via, cane.
5: Io lo mando in Africa questo bambino cinese, eh?
3: Non è cinese.
5: Allora Santina, ti do poco tempo per parlare con lui, eh? Se mi convincete e
3: passamelo, per favore.
5: Se veramente lo conosci, te lo mando
3: a
5: casa,
3: da 5-6 anni.
5: Io o te lo mando a casa tua, se veramente lo conosci, o lo mando in Africa, eh?
3: No, è in Africa. È venuto a casa mia qua a prendermi per andare a Sanremo.
5: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
3: E sono andato ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
1: Alan in Love.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile.

0: davanti, bitch!
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: Le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Pronto?
3: Baldracca.
4: Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
4: In questo ci sto facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Pronto?
3: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E pronto? Invece qui non si alza un cazzo. È questo il vero dilemma.
5: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco. È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. Baldracca.
4: Azzorata. Pronto?
3: Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Eh?
3: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
4: Ma chi è?
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: Eh?
3: Fottere o non fottere?
4: Oh.
3: Mannaggia.
4: Pronto?
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
4: Oh.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
4: Ma chi sei?
3: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
4: Ma vaffanculo.
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Sai che cosa fa?
3: Scopare e sodomizzare.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Senta, hai finito a rompere il cazzo? Vorrei sapere che cazzo ti serve a te, a stronzo?
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Senti, in questo preso è carabinieri, adesso lo chiamo e me la metto in contatto, eh? Hai rotto i coglioni.
3: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
7: Che occhioni siete?
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
7: Io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
3: Mannaggia.
4: Pronto?
3: Baldracca.
4: Oh, non fa figlio della mignotta, Sempre pronto, te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
3: Mannaggia.
4: Hai capito?
3: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
4: Ma che non le faccio a pezzi?
3: Che fanno porcherie?
4: Ma dai, non è stronzo.
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro

0: Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No, no, no, no, no, no.
0: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
0: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto e
2: sì, pronto signora, buongiorno. Volevo avere un'informazione. Voi per caso tenete i tasselli?
3: Sì signora, ne abbiamo di tutti i tipi.
2: E senta, da voi non sono mai venuti gli assistenti sociali?
3: Ma che, non ho capito la domanda, mi scusi
2: Cioè la domanda è se voi non vi vergognate di vendere questi tasselli che verranno abbandonati dopo essere strapazzati, verranno martellati e abbandonati all'interno delle murature di case probabilmente fatiscenti. Voglio capire
3: ma se... cosa sta dicendo? Cosa c'entra con i tasselli? Perché mi devo vergognare a vendere i tasselli?
2: Perché lei è presente cosa soffre un tasselli nella sua vita?
3: Un tasselli soffre secondo lei?
2: Certo, ma lei è scusi ma lei...
3: Va bene, ciao.
2: No, ascolti. Stupida.
4: Pronto Faramenta?
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Volevo avere un'informazione. Voi tenete i tasselli per caso?
4: Sì, ma i tasselli dei Fisher dice lei?
2: Sì, esatto, dico perché li tenete?
4: Perché? In che senso? Perché li tenete, scusi
2: No, voglio dire, cioè voi vendete questi tasselli a chi poi li ucciderà, diciamo. Stupida.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Lei è buttato giù, giù perché c'ha la coda di paglia, si vergogna.
4: No, non parlava con me. Siamo in un po' di colleghe qua.
2: Ah, ho capito. Allora, la sua collega mi ha buttato giù il telefono.
4: Ma di cosa ha bisogno, signora? Mi può dire che di cosa ha bisogno?
2: Io ho bisogno che liberiate i tasselli.
4: Li ho già liberati, li ho liberati tutti.
2: E dove li ha messi?
4: Sono usciti.
2: Ah, perfetto. Ma tutti insieme?
4: Tutti insieme, se altrimenti soffrivano.
2: Ah, ecco, splendido. Ah, d'accordo, ok.
4: Senta, va bene,
2: una cosa. Le spiace aprire la finestra e urlargli? Aspettate! Un attimo.
4: Aspettate!
2: Grazie, signora. Grazie.
4: Buona giornata.
2: Grazie. Fritasselli, signora, fritasselli.
4: Bravissima.
2: Grazie, anche lei. Fritasselli.
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione.
5: Sì.
2: Voi ci avete i tasselli per caso?
5: Sì, signora.
2: Ok, ce li avete di diverse dimensioni?
5: Sì.
2: Ok. E senta una cosa, ma voi non vi vergognate di venderli?
5: No.
2: Quindi cioè, la vostra crudeltà, diciamo, è manifesta?
5: Sì, ce li mettiamo anche nel culo.
2: Ah, nel vostro...
5: Ci mettono meglio sul muro, sì.
2: Ah, ho capito, quindi li mettete nel culo, li martellate,
5: esatto,
2: nel muro e poi ce li,
5: esatto,
2: abbandonate.
5: No, non è che li martelliamo nel muro, li caghiamo a spruzzo sul muro così si attaccano bene.
2: Ah, ho capito. A pezzo de merda.
5: Pronto?
2: Lei non può maltrattare così persone e tasselli, si rende conto?
5: Chi è lei?
2: No, chi è lei che è così una persona orribile e ancora gira a piede libero? Ma com'è possibile sta cosa?
5: Giro a piede libero.
2: Certo, a piede libero, sennò non mi rispondeva dal negozio, no?
5: Certo.
2: Mo io vengo a manifestare perché questa cosa deve finire, cioè non è possibile.
5: Deve manifestare.
2: Certo che vengo a manifestare, veniamo fuori dal vostro negozio con gli striscioni, con la vernice lavabile a imbrattare i muri.
5: Intelligenti, bravi.
2: Grazie,
5: bravi. Vi aiuto anch'io.
2: Grazie. Allora la cosa che dobbiamo fare è liberare i tasselli. Quindi noi entriamo senza avere, diciamo, maniere forti. E
5: certo,
2: libereremo i tasselli. Quindi se lei ce li fa trovare pure pronti da una parte, noi li prendiamo e li liberiamo,
5: certo,
2: al grido dei fritasselli. Ecco,
5: fritasselli.
2: Sì, ovviamente.
5: Spettacolo, certamente.
2: Noi siamo un'associazione pacifica, ecco, non usiamo le maniere forti, al contrario vostro.
5: Certo, perché i tasselli devono girare liberi, giusto.
2: Voi vi rendete conto che fracassate i tasselli dentro i muri?
5: Sì, soprattutto quelli ecologici, si attacca meglio.
2: Però lei, mi sembra che lei stia scherzando, cioè...
5: Non lo so, ma che cazzo di domanda è, se mi vergogno a vendere i tasselli, ma ce la fa?
2: No, allora, innanzitutto stia calmo perché io non sto essendo aggressiva.
5: No, stia calmo un bel cazzo di niente. Allora, non mi chiami con lo sconosciuto per farmi delle domande di merda, che la gente sta lavorando.
2: Lei è veramente crudele. Fritasselli!
0: L'attivista.
2: Che so io.
6: L'attivista. Radio 105.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Pensavate di esservene liberati?
9: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
8: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
10: Nella puntata precedente.
11: Io mi interessa solo che Alfio e Aldo Basso. E te va a cagare.
12: Alfio,
11: e ora
12: Alfio, Alfio
11: crepa ancora stasera e anche adesso.
12: Alfio è un coglione.
11: No, Alfio mi vuol bene. E io gli voglio bene. E tu sei un asino. Porco, adesso butto giù anche.
12: Chiamo la polizia, denuncio te, Alfio, quel.
11: Denuncia che il padre Sarno.
13: Aia. Aia.
8: Alan in Love.
11: Pronto?
13: Coloide?
11: Dimmi, chi sei?
13: Signora.
11: Chi sei?
13: Ma dai, signora, sono Alfio, col mal di gola.
11: Hai mal d'odore? Mi dispiace.
13: No, non il mal d'odore, ho il mal di gola.
11: Sì, ho capito, hai mal di gola. Sai che cos'è l'influenza? Devi prendere un siruppetto.
13: Ho preso, guarda, ho bevuto 6 litri di di canguro.
11: Ti piace il vino bere caldo, caldo, caldo?
13: No, ho bevuto 6 litri di di alieno. Ma non mi è passato.
11: E io ho bevuto un litro di acqua. No, di latte, anzi.
13: No, ma non serve.
11: Per farmi andare via mal di gola.
13: No, no.
11: Anch'io mal di gola, come te.
13: Allora, l'unico modo per far passare il mal di gola in fretta è bere 6 litri di di alieno.
11: No, a me mi hanno detto il dottore. Devi mangiare il miele. Il miele e bere anche tanta acqua. Acqua e latte.
13: No, pompi.
11: Il latte e il miele.
13: Signora.
11: No, quelli non mi piacciono.
13: Lo so, però.
11: Ho troppo mal di schiena.
13: Per fare i pompi. Sa chi hanno preso a Sanremo?
11: Sì, chi?
13: Se glielo dico si incazza come una iena, signora.
11: Chi ha preso?
13: Sanremo. Il festival.
11: Sanremo, sì.
13: Ha preso Franco.
11: Sì, il festival,
13: hanno
11: sì.
13: preso Franco Santoro, signora.
11: Oh Madonna santissima.
13: Quel coglione.
11: Ma
13: che sei. Se lo becco.
11: Perché
13: in giro.
11: Aveva la droga?
13: Sì, no, ma l'hanno preso a cantare.
11: Ah, l'hanno preso a cantare. Ma è capace di cantare lui.
13: Ma va, quello lì porta.
11: Non ho mai sentito cantare. Stona come una campana, come una gallina.
13: Quel figlio di puttana, signora.
11: È il figlio di puttana, l'hai detta giusta adesso.
13: Mamma
11: sì.
13: mia.
11: Quello è proprio un figlio di puttana. Ma altro non è così.
13: Perché
11: ha una bella voce che canta bene, vero?
13: Lo so.
11: Ecco, e me non lo vedo mai. Non posso mai vederlo.
13: Lo so.
11: E io mi piacerebbe anche vederlo.
13: Chissà che bello.
11: E anche baciarlo, anche fare sesso, se fosse.
13: E come fa adesso senza Aldo?
11: Io lo faccio con le mie manine.
13: Vabbè, dopo un po'.
11: Ma non è che ho tanta voglia. Delle volte ho voglia, delle volte non è tutti i giorni che si può fare, vero?
13: No, infatti.
11: Perché non ho più 20 anni.
13: Ma quando lei era giovane scopava tutti i giorni?
11: Quando?
13: Quando era giovane, dico.
11: Quando ero giovane, sai, anch'io avevo il mio marito. E allora, quando si è sposati e hai il marito, ha avuto 2 bambini, un bambino e una bambina, certo. Non è detto tutte le sere, ma qualche volta si faceva, era sempre un ubriaco, gli piaceva bere il vino. A me mi faceva schifo e dopo fumava anche.
13: L'ha ucciso lei?
11: No, non l'ho ucciso io, me l'hanno ucciso col fucile, me l'hanno ucciso uno di vicino lì alla casa.
13: Ma veramente?
11: Sì, e dopo l'ho fatto corella e è andato in galera.
13: Cos'è che è successo?
11: No. Quando mi hanno ucciso mio marito, il primo, non il secondo. Vero? Me l'hanno ucciso loro.
13: Loro chi?
11: Col fucile.
13: Ma chi?
11: Col fucile.
13: Ma
11: e allora voleva tirare una gallina, invece di tirare la gallina ha tirato mio marito. E così te io ho fatto querella, sono andata dall'avvocato.
13: Ma chi l'ha ammazzato?
11: Dall'avvocato. Le hanno mandato in galera, lui, e ha fatto 10 anni.
13: Ma chi ha sparato suo marito? Chi era?
11: Quello vicino di casa, ma no, qua a Marcellise. Io abitavo al mio paese, allora.
13: Che era?
11: Al mio paese. Io non abitavo qua, a Cellore io abitavo, Cellore di là, che parte della montagna. Ma no, qui a Marcellise.
13: No, si fermi un attimo, signora. Mi racconti dall'inizio.
11: Il secondo invece abitavo qua.
13: No, io voglio sapere il primo.
11: E sono stufa di stare qua anche. Col fucile, ti ho detto.
13: Ma chi?
11: Un uomo che abitava vicino a me, a casa mia. Ma abitavo a Verona, San Michele, non mi ricordo.
13: Ma perché l'ha ucciso? Ma perché l'ha ucciso? Perché l'ha ucciso?
11: Stava andando a dar da mangiare alle galline. Le galline, quello che dici tu, non lo so, io, cucini, galline, quel cazzo che è. Comunque stava andando a mangiare quelli e dopo ho detto, siccome il gabinetto l'abbiamo fuori noi, non lo abbiamo in casa. Ma no, qua ce l'ho in bagno, ce l'ho in casa, ma là era di campagna, a casa di campagna, e allora aveva il gabinetto fuori, è venuto fuori col fucile, pulito. Adesso mi è colpa, ma marito stava venendo fuori, ha dato una fucilata e l'ha ucciso, porco c***o. Adesso vado a chiamare mia zia che stava facendo la polenta.
13: Quindi suo marito stava cagando mentre dava da mangiare alle galline ed è stato ucciso dal vicino di casa pazzo.
11: Bravo.
8: Alan Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno signora. Senta, volevo avere delle informazioni, se non è un problema, un minuto.
4: No, assolutamente, sono qui apposta.
3: Allora, io dunque volevo sapere intanto se voi avete anche la possibilità di gonfiare i palloncini in loco, diciamo.
4: Nel caso possiamo consegnarglieli anche già gonfiati senza nessun problema.
3: Ho capito, se no c'avete le bombolette d'elio, insomma.
4: Se no, volendo abbiamo le bombole d'elio, esatto.
3: Ho capito. Senta una cosa, ma diciamo, cioè voi non vi fate nessuno scrupolo in questo, diciamo, in questa attività?
4: No, assolutamente.
3: Cioè, non è un problema per voi l'idea che questi palloncini così belli, così lucenti, colorati, poi vengano, diciamo, generalmente, ecco, scoppiati male dalla gente che li compra? Cioè, non è una cosa che vi fa stare male?
4: Purtroppo capita.
3: Cioè, lei lo sa che non sono tutti così. Cioè, mi viene in mente un sacco di bambini che si divertono a fare esplodere, ci saltano sopra, ci si siedono con le forchette, gli spilli, tutto.
4: Sì, però provi a vedere anche il lato positivo. Un bambino si è divertito in quell'attimo con quel palloncino.
3: Vabbè, ho capito, ma pure il serial killer si diverte a ammazzare. Ma intanto quello è morto, cioè, nel senso, no, capisce cosa.
4: Beh, per fortuna un palloncino e non un serial killer, per grazia divina.
3: Era il bambino il serial killer in questo paragone, però vabbè, insomma, comunque, cioè, nel senso, noi ci occupiamo di tutelare i diritti dei palloncini, perché voi direte sono oggetti inanimati, sì, vabbè, ma intanto servono un sacco a far star bene le persone e invece ce l'hanno un'anima, quindi è sbagliato trattarli male così.
4: La ringrazio per la chiacchierata e arrivederci.
3: No, signora, free palloncini, lei deve fare parte della nostra,
4: sì,
3: deve passare dalla parte buona. Stupida.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno signora. È il negozio dei palloncini?
4: Sì.
3: Senta una cosa, ma voi, diciamo, cioè a gonfiare questi palloncini, venderli, eccetera, non vi vergognate minimamente?
4: In che senso, scusa?
3: Cioè, nel senso, dico, questa tortura che infliggete ai palloncini non è una cosa che vi fa stare male? Che ride.
4: Cosa sei?
3: Perché ride?
4: Chi sei, scusa?
3: Io mi chiamo Sabrina, quindi mo che lo sai? Cioè, qual è il problema, nel senso?
4: No, cosa interessa a te?
3: Io mi occupo della tutela dei diritti dei palloncini, quindi ovviamente vado contro le persone come lei.
4: Ah, capito, ma vieni in negozio che ne parliamo. Sono
3: infatti
4: interessata alla tua lotta.
3: Esatto, la mia idea è proprio quella di venire con il mio gruppo e manifestare di fronte al suo negozio con cartelloni, con i cori al grido di free palloncini. Verremo a liberare i palloncini. Free palloncini!
4: Free palloncini, dai, ci sei su Instagram?
3: Sì.
4: Dai, da quant'è che stai facendo sta cosa?
3: Ma, cioè, io sento veramente dell'ironia, insomma, però
4: No,
3: cioè,
4: no,
3: è molto
4: no,
3: importante per noi, perché, cioè, è importante che anche l'oggetto che viene considerato.
4: Quindi chiami da un numero privato, non vuoi farti riconoscere, quindi.
3: L'oggetto che viene normalmente considerato inanimato, senza un cuore, cioè, invece non è così. Cioè, i palloncini sì servono a far felici le persone, ma loro chi li fa felici? A loro chi ci pensa?
4: Vabbè. A posto così?
3: Sì, verremo a manifestare, no. E ci troverà appunto un giorno lì fuori, vernice lavabile, siamo pacifici, non è che.
4: Vabbè, pacifici, con la vernice lavabile, quindi
3: sì.
4: Posso pulire, va bene.
3: Sì, esatto, imbratteremo le vetrine.
4: Se dai una data, ti faccio trovare anche qualcosa da mangiare.
3: Ah, perfetto, tipo rinfreschino.
4: Facciamo un buffet per la libertà dei palloncini.
3: Allora,
4: dai.
3: Oggi è venerdì, famo domani?
4: Va bene, dai, a posto così.
3: Ascolta, veniamo a mezzogiorno, così pranziamo. Se ci dai i panini dolci, quelli col prosciutto e la maionese, top.
4: Va bene.
3: Grazie, allora.
4: Di chi devo aspettare? Com'è che ti
3: Free
4: chiami?
3: I palloncini. L'importante è sapere che io voglio liberare i palloncini.
4: Sì, sì.
3: Diventerò il tuo peggior incubo.
4: Come ti
3: Mi
4: chiami?
3: Mi chiamo Sabrina.
4: Di cognome?
3: Sabrina. Cioè, mo vuoi anche il codice fiscale, non ho capito.
4: Certo, Sabrina di cognome.
3: Non posso svelare tutti i miei contatti, i miei dati sensibili.
4: Bella, sì, certo.
3: Non posso proprio. Vabbè, dai.
4: Vabbè.
3: Ci vediamo domani
4: ciao.
3: A mezzogiorno. Free palloncini.
4: Sì, sì, ciao.
3: E comunque sei stupida. Stupida.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Pronto, assicurazione?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere.
1: Non è in ufficio oggi.
2: E sarà per un'altra volta.
1: Va bene.
2: Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
3: L'uomo Godzilla.
2: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che
4: me
2: l'ho organizzato.
4: Ma voi, ma che cazzo siete?
2: Pronto?
4: Ma siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
2: Ciao, sono Enzo.
4: Enzo chi?
2: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo la faccia.
2: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Ma
2: è reperibile da qualche parte?
4: Se dentro la faccia di un collaboratore come un pubblico.
2: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli vanno bene?
4: Se tu non ti spieghi.
2: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
4: Come?
2: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma se tu non ti spieghi che parli, che sei balbuziente quando parli.
2: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo, Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cataglio quando parli.
2: Ah.
4: E perché non dovrei capire, no?
2: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: A te che cazzo te ne frega?
2: Ah. Vabbè, ci sentiamo allora.
4: Perché non mi presento tua sorella?
2: Va bene, ciao.
4: Me la presento a tua sorella. Che vuoi che me la metto subito nel c***o, veloce, veloce.
2: Pronto?
4: Va bene, come?
2: Pronto?
4: Pronto? Se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un c***o con l'ingoglio.
2: D'accordo.
4: L'ho conosciuto sul cazzo, sul cazzo, sul cazzo.
2: Beh, ancora a casa stai?
4: Sai come adesso questo piove non era calmo e placido.
2: Vabbè, vabbè, eh? Vabbè. E sarà per altre
4: il
2: volte.
4: Il fiume piove siccome facevi i capricci. Allora?
2: E sarà per altre volte.
4: C'era stata la piena.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figli puttani!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotir per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
17: La formica con la cellulite.
9: Gli audiolibri.
17: Questa è la favola della formica con la cellulite. C'era una volta, tanto tempo fa, una formica con la cellulite. Purtroppo per la formica con la cellulite della formica con la cellulite, non era quel tipo di cellulite che dici, vabbè me la chiavo lo stesso anche se ha un po' di cellulite, ma piuttosto quel tipo di cellulite che se non sei preparato, va a finire che ti sbocchi sulle scarpe. E come se non bastasse, la formica con la cellulite, viveva in una colonia di formiche, tutte senza un filo di cellulite, il che faceva di lei l'unica formica con la cellulite. Ridevano così le formiche senza cellulite, ogni volta che passava la formica con la cellulite. Cos'avete tanto da ridere? Cercava di difendersi la formica con la cellulite, si tratta semplicemente di un po' di ritenzione idrica. Ma le formiche senza cellulite non volevano sentire ragioni, e continuarono a prendere in giro la formica con la cellulite, facendole scherzi di cattivo gusto, tipo scaricarle in faccia un idrante pieno di merda durante il sonnellino pomeridiano. Un giorno, stanca di essere presa in giro per la sua cellulite, la formica con la cellulite decise di abbandonare la colonia di formiche senza cellulite, per cercarne un'altra abitata da formiche con la cellulite. Così, cammina, dopo tre mesi di cammina, finalmente, cammina, la formica con la cellulite si imbatté in una colonia di formiche con la cellulite. Che bello, esultò la formica con la cellulite. Dopo tanto cammina, finalmente, cammina, ho trovato una colonia di formiche con la cellulite. Ma, appena la videro, le formiche con la cellulite iniziarono a ridere di lei. Risero così, le formiche della colonia di formiche con la cellulite, al cospetto della nuova arrivata. E fu solo in quel momento, che la formica con la cellulite, si accorse di aver camminato così tanto, ma così tanto, che alla fine le era sparita tutta la cellulite. Che storia triste. Fine.
9: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno signore. Io chiamo per un'informazione. Sto cercando dei mobili per un allestimento. Insomma, volevo sapere se voi avete sia sedi, diciamo, poltrone, divani.
3: Sì, ma lei cosa intende per allestimento?
2: No, in realtà io li vorrei liberare, diciamo, sostanzialmente.
3: Li vorrei liberare? Cosa vuol dire?
2: Sì. Cioè, vorrei, insomma, diciamo, terminare la tortura alla quale loro sono sottoposti ogni volta che entrano in una casa o in uno showroom, insomma, come il
3: suo. Se lei vorrebbe liberare, mi faccia capire, mi incuriosisce.
2: Vorrei liberare poltrone e divani, ecco, perché io temo che voi non abbiate nessuno scrupolo nel far sedere la gente sopra, no?
3: Non la seguo.
2: Cioè, allora, voi siete, insomma, quando uno arriva lo fate, gli fate provare il divano, la poltrona.
3: Beh, è il minimo.
2: Certo.
3: Lei quando va a comprare un vestito non lo prova?
2: Certo, ovviamente, infatti. Eppure glielo vendete, se lo vuole.
3: Se il prezzo va bene, il modello è della tipologia che cerca il cliente, sì, cerchiamo di venderlo, chiaramente.
2: Ecco, dico, in questo iter voi non vi domandate mai come stanno i divani e le poltrone? Cioè, se sono d'accordo?
3: Mi perdoni, ma no, non me lo domando.
2: Questo invece è una cosa importante, perché, cioè, forse voi non, semplicemente non è che non lo sapete, diciamo, non ve lo chiedete, ma i divani soffrono.
3: Io lo sapevo.
2: Cioè, loro sono quotidianamente sottoposti innanzitutto all'appoggio delle terga di persone che non hanno manco chiesto il consenso. Cioè, il consenso è importante, lei penso lo sappia bene. E soprattutto,
3: okay.
2: E soprattutto ci sono persone che ci mettono pure i piedi, ci stanno i bambini che ci mangiano sopra, insomma.
3: Guardi,
2: i vecchi.
3: Qui da me no, quando sono a casa loro i divani diventano di proprietà di chi li ha comprati e ci può fare
2: certo, chiaro.
3: Diciamo, quello che vogliono.
2: Chiaro.
3: Cioè, sono qui da me, no, non ci salgono i piedi, no, non ci mangiano sopra.
2: Però ci si siedono.
3: Certamente.
2: Voi non potete, immagino, fare un controllo dell'igiene di queste persone.
3: No, delle persone no, ma dei salotti vengono sanificati, certo.
2: Lo so, però pure questo, cioè, nel senso, cioè, come se io le buttassi, non lo so, io della cacca addosso e poi la lavassi, dicendo, vabbè, però poi l'ho lavata, sì, vabbè, ma intanto la cacca addosso te l'ho buttata comunque. Cioè, il problema, diciamo, sta alla base. Cioè, il problema è concedere questa opportunità alle persone che sono delle persone ovviamente orribili. Però ecco, se voi non concedeste questo, insomma, sarebbe tutto meglio, no?
3: Non continuo a seguirla. Comunque, lei di cosa ha bisogno?
2: A questo punto, visto che sono anche pochi, grazie al cielo, verremo a manifestare al vostro showroom e libereremo divani e poltrone, insomma, quello che c'è, senza problemi, cioè non quello che avete. E quindi lì ridaremo al loro habitat naturale e lì, insomma, li libereremo dentro un parco, un bosco, insomma.
3: Okay. Dove più. Ma lei per liberarli deve comprarli, per comprarli deve pagarli.
2: No, io non li compro, perché io non faccio parte di questa catena, capito? Cioè, la catena della tortura contro divani e poltrone, cioè io non è che posso entrarci, io semplicemente posso spezzarla, capito? E quindi li libero, e noi al grido di free divani verremo e libereremo i divani. Lei può essere parte con noi di questa cosa, ci può prestare i muletti, per dire, perché poi non è che siamo tanti, quindi trasportare i divani è pure una roba.
3: Ok, va bene. No, ho capito, ma non è una cosa che mi interessa. Se lei viene da me, mi fa il bonifico e io il divano glielo do e lei fa quello che vuole.
2: No, io non,
3: che vuole.
2: Io non posso fare. Io sono una spezzatrice di catene, non sono un anello, capisci?
3: No, okay.
2: Quindi
3: bene.
2: Io non posso fare il bonifico.
3: I miei tre divani resteranno prigionieri nel mio negozio.
2: No, questo non va bene. Senta, noi verremo a manifestare con vernice lavabile e cartelloni pacificamente e verremo a liberare i divani.
3: Assolutamente no.
2: invece, no, ma verremo, cioè lei non ce lo può impedire. Il diritto a manifestare è un diritto dell'uomo.
3: Va bene. Lei faccia adesso ho capito il posso dire lo stato della telefonata.
2: Senta, la
3: vernice credo di aver capito. Per cui guardi, no, non mi interessa questa cosa.
2: No, ma non deve essere interessato, cioè nel senso a noi non interessa se lei interessa.
3: Mi è arrivata in questo momento una signora che si sta proprio sedendo sul divano che ho in esposizione.
2: Ecco, allora le può chiedere per favore intanto di non fare flatulenze, secondo se si è lavata di recente, glielo chieda per favore.
3: Sì, adesso glielo chiedo, devo uscire dall'ufficio. La saluto, glielo chiederò.
2: Free divani, free poltrone, free divani. Mi raccomando, glielo chieda, se no ci metta un giornale sotto.
3: Sì, metterò un cielo qua.
2: Perfetto, ma il cielo fa no che non lo fa respirare al divano, meglio il giornale.
3: Va bene. Un giornale di carta ecologica.
2: Grazie, free divani.
3: Free divani.
2: Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
3: Nella puntata precedente.
4: Comunque stavo andando a mangiare quelli e dopo ho detto, siccome il gabinetto l'abbiamo fuori noi, non lo abbiamo in casa. Ma no, qua ce l'ho in bagno, c'ho in casa, ma là era di campagna, a casa di campagna, e allora aveva il gabinetto fuori, è venuto fuori col fucile, porco, tremendo. Adesso mi è colpa, ma lì stava venendo fuori, gli ha dato una fucilata e l'ha ucciso, porco. Adesso vado a chiamare mia zia che stava facendo la polenta.
5: Quindi suo marito stava cagando mentre dava da mangiare le galline ed è stato ucciso dal vicino di casa pazzo.
4: Bravo.
1: Alan in Love.
5: Parliamo invece di robe divertenti. Lei l'ha mai preso nel culo, signora?
4: No.
5: Mai?
4: Mai.
5: Porca miseria, come mai?
4: Mai, caro. No, mai, Alcio.
5: Come mai?
4: Quelle cose lì, mai. Neanche il primo marito, nemmeno il secondo, perché quello era malato, dunque. Il secondo aveva esaurimento.
5: E quindi non scopava?
4: È stato all'ospedale anche tante volte, dentro, fuori, il primo marito.
5: Non
4: il
5: scopava? Secondo, anzi, non scopava, primo. Non scopava mai?
4: No, no, mai.
5: Mai scopato?
4: Sì, beh, il primo sì, ma il secondo no, mai.
5: Niente.
4: Perché era malato.
5: E che cazzo
4: e non ho avuto figli da da lui mai.
5: Immagino.
4: Neanche uno, niente, non scopava, non aveva. Stava male e non poteva fare le cose.
5: E quindi adesso. Sì, adesso
4: ha detto anche il dottore e anche la dottoressa. Era entro fuori dall'ospedale.
5: Adesso si è sposata con Aldo e anche con Aldo non scopa mai. Ma è una roba, è una congiura.
4: Ma cosa ti pare giusto secondo te, Aldo?
5: Ma è una roba vergognosa.
4: Io mi piacerebbe scopare qualche volta con Aldo, invece non posso. Perché non viene qua a trovarmi invece.
5: Ma lo chiama ogni tanto?
4: No, è un paese che non lo sento.
5: E lo chiami?
4: Mi piacerebbe sentirlo.
5: Lo chiami?
4: E come faccio se non ho il numero?
5: E glielo do il numero?
4: Non ho il numero del telefono.
5: Ce l'ha carta e penna, signora, che le do il numero?
4: Sì, ho provato anche l'altra volta a chiamarlo. Ma non mi ha risposto. Ho chiamato anche a Milano, sai dove canta?
5: Sì.
4: Lì a Milano, sai dove c'è 105, no? A Milano.
5: Sì.
4: Ci va spesso mio nipote Alessandro a Milano,
5: sì,
4: a lavorare.
5: Sì.
4: Ma non mi risponde, c'è
5: allora,
4: solo Poldino.
5: Allora, le do.
4: Sai chi c'è? C'è Poldino,
5: sì.
4: Palmieri,
5: sì.
4: Niente, Palmieri, e poi c'è anche un altro, anche quello dell'America.
5: Chi è?
4: Quello americano, quello là, che stava qua Aldo una volta, in America.
5: Il Coglio Coglio?
4: Sì, sì, è uno di quelli, insomma, che è venuto anche.
5: Quello pelato.
4: Alla festa, siamo andati a fare la festa qua verso Treviso.
5: Sì, sì. Quello pelato con le gambe corte.
4: La macchina lunga, sì.
5: Quello pelato con le gambe corte, sì.
4: Sì, anche quello è venuto, sì.
5: Quello col cazzo piccolo.
4: Sì, esatto.
5: Marco si chiama, mi sembra.
4: Sì, esatto. Appunto, sì.
5: Quello è un figlio di puttana. Quello lì è un figlio di puttana, signora.
4: Oh,
5: Madonna santa. Una roba. Sì. Ma una roba.
4: Ogni tanto mi telefono anche Franco Santoro. È un porco maiale anche quello.
5: Quello
4: che io qua.
5: Quello
4: lo sento, lo scappo, butto giù il telefono.
5: Quello signora, Franco Santoro è un porco. Lo diciamo proprio, eh.
4: Ecco, adesso l'hai detta giusto, porco. Sì, è un porco.
5: Bravo. Signora, le posso dare il numero? Però mi raccomando, non lo dia nessuno. Le do l'interno dell'ufficio di Aldo. Le do il numero.
4: L'ufficio?
5: Sì.
4: Ma dove lavora? Dov'è?
5: Qua...
4: è più sulla luna?
5: No, adesso è sceso, è qui a base terra negli uffici zizzighili.
4: Base terra adesso?
5: Sì, è qua a base
4: terra. Allora è lì che lavora da te.
5: Allora, le do l'interno da fare, signora. Prenda carta e penna.
4: Allora?
5: Ce l'ha?
4: Allora dimmi, aspetta che mi prenda la penna. Ecco, dimmi.
5: Allora, il prefisso è 0.
4: Il prefisso è
5: 0.
4: 0. 0.
5: 2 volte 0.
4: Sì, 2 volte 0.
5: 1.
4: 1.
5: Nini.
4: Cosa?
5: Nini.
0: Cosa sarebbe Nini?
5: È il tasto, quello a forma di stella.
0: Non lo so.
5: Nini.
0: Allora, zero, uno.
5: Nini.
0: Nini, cosa sarebbe? È me.
5: Esatto, poi 888 001 Nini 888
0: Madonna, santissima, tanti 8.
5: Sono numeri segreti, signora, sono numeri segreti. Codici.
0: Ho capito.
5: Quindi.
0: Ecco, ho già falso.
5: 888 Lef Lef.
0: Cosa?
5: Sandokan.
0: Sandokan.
5: 32 48
0: 32 48 è lungo questo.
5: È lunghissimo, è lunghissimo, signora. 001 Nini. 888 888 888 888.
0: Già fatto.
5: Pantani.
0: Ai cani.
5: 32 32 32 32 32.
0: Poi
5: Fenen.
0: M.
5: Fenen. Tasto Fenen. E quello a forma di fungo.
0: Sì.
5: Fenen. 8 9 7 6 4 2 3 3 3.
0: Ma sì, tantissimo. 8 9 7 6 4 2 3 3 3.
5: Madonna,
0: è lungo questo, eh?
5: E non è finita, eh? Non è finita.
0: M.
5: Bazzani. Oxeni. Quart. Odici.
0: Odici. Poi.
5: Goldrake. Me lo può ripetere per favore, così almeno verifichiamo che stavolta ce l'ha giusto?
0: Tutti, madonna, ma lì ne termino come ne so. 00 0 0 1 8 8 8 8 8 8. Dopo c'è 2 4 8 3 2 3 2. Migi 8 7 6 4 2 3 3. Migi 1 1 1 1 1 1. Lello.
5: Lello con la L. Lello.
0: Ah.
5: Lello.
0: Lello.
5: Lello. Quando fa questo numero, sentirà alla fine, se l'ha composto in maniera corretta,
0: sì.
5: Sentirà un rumore, ok? Sentirà questo rumore qua. Quando sente questo rumore, deve gridare forte, ed è la parola chiave, poi tutti in colonna, ok?
0: Tutti
5: in colonna.
1: Alan in Love.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao cose verissime. Oggi inizio una nuova rubrica nel mio canale. Sono qui in compagnia della mia assistente Priscilla, che mi coadiuverà come da un anno a questa... Cosa?
3: Ah, assistente.
2: Cosa?
3: Hai detto assistente, ma si dice assistente.
2: Ma perché? Perché devi sempre interrompere mentre faccio il lancio? Perché? Perché? Perché non taci?
3: Va bene, ok.
2: Ah, adesso facciamo anche quella che si incazza. Cioè, dico, mi rompi i coglioni e ti incazzi tu. Dai, ripartiamo allora. Amici cose verissime, oggi vi parlerò di scienza, ma... la scienza con un pizzico di mistero, come da DNA del mio canale. Vi parlerò di Nikolai Tesla e della sua incredibile idea di trasmettere la corrente via Wi-Fi, ovvero abbandonare le cazzo di prese di corrente e di ricevere l'elettricità direttamente dall'aria attorno a noi. Ho la pelle d'oca.
3: Wow, sai che questa volta mi sei piaciuto?
2: E quindi? Cosa? Ma ti ho chiesto di farmi il complimento mentre parlo, perché quello che faccio di solito è una merda.
3: No, non dico questo, però devi ammettere che ultimamente eri un po' più pazzerello del solito. C'era poca ciccia.
2: Sai che adesso ti metto le mani addosso? Va che io mica mi faccio problemi. Io non ho pietà nemmeno per i cuccioli, stronza.
3: Mamma mia, ma come sei nervoso.
2: Certo che sono nervoso. Sono 3 giorni che non dormo per via del mio esperimento che oggi farò in diretta a tubo.
3: Oh oh, quale esperimento?
2: Guarda, per dimostrare che Nikolai Tesla non era il merda pazzo morto povero tutto stronzo e che le sue idee erano geniali, ho costruito personalmente, modificando il bimbi di mia madre, ovviamente a sua insaputa, un trasmettitore di corrente Wi-Fi.
3: No, non lo fare, ti prego. Secondo me questa cosa non va fatta.
2: Questa cosa non va fatta. Taci.
3: Questa cosa la trovo molto infantile da parte tua. Io mi sto solo preoccupando. Puoi anche tu comprendere che con la corrente non si scherza.
2: Perché ti sembro un pagliaccio io?
3: Sì.
2: Oh cazzo, non era la risposta che mi aspettavo, che innescava la risposta. Allora non sto scherzando.
3: Quindi?
2: Siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: E quindi?
2: Me ne foto della tua opinione e procedo con il mio esperimento. Adesso poso il mio telefono sul tavolo. Ecco. Poi mi avvicino alla presa di corrente dove sto per collegare il mio apparecchio modificato, ovvero il bimbi di mia madre da 1300 euro, e quando inserirò questa spina, il generatore di corrente Wi-Fi caricherà il mio telefono tramite la corrente nell'aria. Sei pronta?
3: No, io me ne vado.
2: Troppo tardi! Hai visto? Che ha funzionato! Si è riacceso! Il mio telefono!
4: No, è il mio!
2: Ok! Chi è?
4: Che cazzo ne so!
2: E figa, che carattere!
1: Le cose verissime!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
0: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, giorno... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: Il terzo nome,
4: cioè,
3: come
4: è un principe lei?
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo!
7: Certo.
4: Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo!

0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, lascia tua sorella fare le B. Le B.
0: Bravo, bravo. Infatti si
2: io
0: sa
2: esistono. Io non ho mai visto un piacere respirare con le
0: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
2: Cosa no? Cosa no?
4: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
0: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però.
6: Però.
1: Però. Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the Zeus.
2: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
3: Centrale a Delfino Dorado, centrale a Delfino Dorado, risse in corso fra via delle Gotiche Slabbrate e piazza della Vagina Arcobaleno, mi ricevi Delfino Dorado?
4: Brrri, brrri, Delfino Dorado centrale, brrri, ricevuto, mi dirigo sul posto, brrri.
3: Ammazza che faccio. Centrale al lince con la pelliccia dei Gucci. Centrale al lince con la pelliccia dei Gucci. Rapina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra. Intervenire.
5: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale. Sarò lì in meno di 2 minuti.
3: Centrale a foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Centrale a foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Mi ricevi foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme? Passo.
6: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme a centrale. Affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice. L'avete ricevuta? Passo.
5: Cuttone!
6: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
3: Ma ci sono pulito il cazzo stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerolina di mi senti? Sei stato scelto per fare l'infiltrato, passo.
6: Simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto la pioreggerolina. Sotto la pioggerellina di sperma centrale. E dove mi dovrei infiltrare? Ripeto, dove mi dovrei infiltrare? Passo.
3: C'è una banda che sta organizzando una rapina.

0: al casino, ma gli manca l'audista. Siamo riusciti a fissarti un colloquio. Devi essere al molo 69 fra 20 minuti, passo.
1: Tirannosauro che si masturba con due stecche di biliardo perché ha le braccia troppo corte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo.
0: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione, ripeto, riferisci la tua posizione, passo.
1: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome, che è particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione, passo.
0: Molto bene, battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, basso.
1: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico.
0: Sì, bruttocratico.
1: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
0: Centrale, stronzo, che ha bisogno di un logopedista. Ma tu non sai dire burocratico? Passo.
1: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando. Passo.
0: Prova di burocratico, passo.
1: Burocratico.
0: Niente, ne la fai.
1: Burocratico.
0: No, non ce la fai.
1: Burocratico.
0: Passo.
1: Passo.
0: Rifai.
1: Burocratico.
0: Ne la fai.
1: Burocratico.
0: Fallimento.
1: Cratico burro.
0: Epic fail.
1: È permesso?
2: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
1: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
0: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
2: È una trasmittente! È uno sbirro! È uno sbirro!
1: No, stavo scusando la partita.
2: Era
1: una partita! Aia! Aia! Aia!
0: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Ci sei, mi senti?
1: Burocratico.
0: Niente.
1: Burocratico.
0: Oh, manco per il cazzo.
1: Burocratico.
0: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
1: Uomo a terra.
0: No, burocratico?
1: Burocratico.
0: Manco per il cazzo, Moni.
3: Burocratico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottor del preciso portale bello bello medicone.it. Mi chiamo Carmine e ho un problema molto particolare che mi sta attanagliando. Potrebbe aiutarmi?
3: Gentilissimo Carmine, la ringrazio degli apprezzamenti, anche se bizzarri, riguardanti il nostro portale, che da anni fa cose e vede gente. H, punto esclamativo. Scusi, ma sono di buon umore. Mi è entrato un cavallo giusto e sabato vado di stronze a Portofino.
2: Sono felice per lei, gentilissimo medico, virgola. Potrebbe aiutarmi gentilmente a capire che problema ho nel prostato. Aspetta che scrivo prostato, punto interrogativo.
3: Aia, prostata. Comunque si dice prostata, non si dice prostato.
2: Ma è maschile.
3: La prostata l'hanno solo i maschi.
2: E si chiama come una donna? Punto interrogativo.
3: Senta, virgola, possiamo vederci su questo link per un consultino invece di disquisire sulla sua immane impreparazione culturale? Punto interrogativo.
2: Certo, certo.
4: Salve, dottore!
3: Oh, salve, Carmine! Quanti anni ha?
4: Quasi 50.
3: A parte che parla che sembra... c'è qualche handicappazione, qualche problema...
4: Sì, sono un po'...
3: Vabbè, scusi, pensavo di fare la battuta, invece sono arrivato dritto al problema. Vabbè, comunque, c'è problema, Carmine? Allora, sono imbarazzatissimo di questa cosa... Comunque, sa, a quest'età bisogna sempre controllare la prostata. Lei ha fatto la visitina con il citofono?
4: In che senso?
3: Col dito di ET.
4: Non capisco, dottore.
3: Dai, su, non mi faccia essere esplicito. La visita con la prostata si fa col dito che bussa nella grotta del troll.
4: Ma cosa sta dicendo, dottore? È ubriaco?
3: Pelino. Giusto poco prima della voglia di rinfrescarmi le nase.
4: In che senso, dottore?
3: Niente, niente, roba per il dottore, appunto, non capirebbe. Comunque la prostata si esamina con la palpazione attraverso l'inserimento nell'ano di un dito. Ma siccome siamo in video call, dovrà essere lei a farlo per me, mentre la guido. Poi mi dice le sensazioni e cose.
4: Ma scusi, dottore, vuole che mi metta un dito in culo mentre mi guarda?
3: Sì, diciamo che avrei preferito essere un pelo più tecnico nella spiegazione, ma la sua capacità di sintesi rende meglio l'idea.
4: Ma dottore, io mi vergogno.
3: Dai, su, non faccia il bambino, si caccia un dito nel culo da uomo. Sono un medico, per Dio.
4: Ma non è roba da uomini sessuali?
3: Uè, zalone coi capelli, ma che cazzo stai dicendo? Le sembra un depravato che vuole vedere un uomo che si caccia un dito nel culo?
4: No, ha ragione. C'ha pure un poster di una con le tette di fuori alle spalle.
3: Ah sì, il calendario della Ferilli. Roba vintage, sono un appassionato. Roba. Cioè, è arte alla fine, capito?
4: Ah, infatti c'ha uno studio molto particolare. C'ha pure una bici appesa e degli sci. Sembra un garage.
3: Uè, ma devo stare qui a parlare della mia collezione di modernariato o visitarla mentre si caccia un dito nel culo?
4: Ha ragione, dottore, mi scusi. Eccomi, inchino in avanti e mi metto un dito dietro.
3: Ecco, bravo, infili, mi dica che cosa sente.
4: Sento morbido e granuloso.
3: Ecco, quello è uno stronzo, ha fatto le feci stamane?
4: No, dottore, non ho ancora fatto la cacca.
3: E dai però, ma mi avvisi prima, no?
4: E adesso che faccio, dottore? Mi sa che ho toccato la vena cacatoria. C'ho lo stimolo.
3: Vado in bagno, per Dio, no?
4: Ma non riesco. Se levo il dito, stappo.
3: Ma perché lei cammina con le mani come i primati? Non riesce a camminare fino al bagno e poi a stappare, scusi.
4: No, c'ho le porte chiuse e guardi?
3: Beh, non mi ero reso conto, lei è primo della mano sinistra.
4: Eh sì, sono un ex falegname, sa com'è?
3: No, non lo so, c'ho la laurea.
4: Diciamo che avevo la testa fra le nuvole.
3: Sì, ma ora ho un dito nel culo. Lei ha problemi di dislocazione anatomica, amico mio.
4: Vabbè, dottore, che faccia?
3: Caghi per terra, cazzo me ne frega, dai.
4: No, dottore, non mi abbandoni.
3: Dai. Ma pensa a te. Pensa a te. Anche il meno matto che si caga in mano mi è capitato. Ma come si fa? Come si fa? A proposito, come si fa? Mi sa che ho il grado alcolico che sta salendo a livello Potter. Mi tocca farmi la pietra filosofale. Espectu patronum.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: No, oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca putta, che puzza, porca troia.
7: Ma che schifo!
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi, scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì,
7: dai, dai.
9: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
7: No,
9: scusa,
7: no.
9: Vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Pensavate di esservene liberati?
15: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
14: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
16: Nella puntata precedente
17: parliamo invece di robe divertenti. Lei l'ha mai preso nel c***o, signora?
18: No.
17: Mai?
18: Mai.
17: Porca miseria, come mai?
18: Mai, taro. No, mai, Alcio.
17: Signora, le posso dare il numero? Però mi raccomando, non lo dia a nessuno. Le do l'interno dell'ufficio di Aldo. Tasto Fenan. Quello a forma di fungo.
18: Sì.
17: Fenen 8976 42333.
18: Madonna, è lungo questo,
17: E non è finita, Non è finita.
18: M
17: Bazzani Otseni Quartic Odici
18: Odici poi
17: Goldrake.
13: Alan in Love.
18: Pronto? Chi sei?
17: Ma come, signora, chi sono?
18: Alfio.
17: Sì, il suo miglior amico, signora. Come andiamo?
18: Insomma, non c'è male, dai.
17: Senta, signora, prima di darle questa bellissima notizia... Prima di darle questa bellissima notizia...
18: Sì?
17: Le volevo fare una domanda personale, insomma.
18: Devo fare?
17: Le volevo fare una domanda personale.
18: Ah, personale.
17: Posso?
18: Pronto?
17: Posso, signora?
18: Come?
17: Posso farle una domanda...
18: Sì, puoi farla.
17: Lei signora, ha mai ciucciato il c***o a un negro?
18: No, e neanche non lo vorrei neanche.
17: È una curiosità sta.
18: Che vederlo.
17: Peccato.
18: No, a me non mi interessa.
17: Tra l'altro c'è Alba in regia che la qualità. Sento la mia voce che torna, ritorna. Cioè proprio una roba. Neanche quello sa fare, quella testa di c***o.
18: Fai sentire dopo un mese che non ti fai sentire.
17: Ma se l'ho chiamata una settimana fa, cazzo sta dicendo?
18: No, perché mi scrivo sempre sul calendario quando telefoni. E dopo un'altra cosa. Qui si fanno sentire poco la gente. E ora. E ora niente. Non dico la seconda parola.
17: No, la dica, che è importante.
18: No. Basta, non parlo più.
17: Dai signora, su, cosa fa l'offesa oggi?
18: No, guardi, non mi telefonate quando vi pare e piace.
17: Signora, abbiamo anche un lavoro da portare avanti.
18: Non ci sono andata.
17: Ma neanche noi siamo andati.
18: Frego, saremo.
17: Ma neanche noi siamo andati, signora.
18: C'era Franco Santoro e l'ho visto sulla televisione sempre quello. Non dire capito. Queste cose perché non sono bugiarda. L'ho signora, visto proprio io con i miei occhi.
17: Signora, guarda, io ho un. Luca, ti do un pugno sui denti, cane.
18: Cosa?
17: No, sto parlando col tenente Goloide.
18: No, perché c'è un altro tenente monocoloide anche adesso.
17: Sono tutti monocoloidi, signora.
18: Sì, anche tu allora.
17: Certo, ovvio. Io sono il capo dei monocoloidi.
18: Esatto, appunto.
17: Signora,
18: allora
17: signora, ho una sorpresa per lei.
18: Dimmi.
17: Signora, le presento il suo carissimo amico reduce da Sanremo, Franco Santoro!
19: Ciao Santina! Hai visto? Io sono andato a Sanremo, in c***o a te!
20: Alan in love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Adelfo e ho un piccolo problema con la mia compagna.
3: Salve, signor Hitler. Mi dichi pure il suo problema che vediamo di darle un consultino veloce.
2: Scusi, egregio dottore, ma credo che lei stia confondendo un pelo le idee sul mio nome. Non mi chiamo Adolfo, ma Adelfo.
3: Mi perdoni, allora proceda pure, signor Hitler.
2: Mi scusi l'insistenza, ma credo che lei stia facendo un simpatico calambur sul mio nome di battesimo che suona quasi uguale a quello del tremendo carnefice della Seconda Guerra Mondiale. Non sono né Adolfo, né Hitler, né Hitler. Mi chiamo semplicemente Adelfo.
3: Sì, sì. Era solo della simpatica ironia sul suo nome che, mi consenta di dire, è alquanto inusuale. Faccina che ride, metto bandiera americana, così.
2: Sì, comprendo. Origini da nobili decaduti.
3: Az, mi spiace, virgola. Fratturati? Gli anziani tendono a scivolare.
2: Mi scusi, ma lei sta facendo ancora della simpatica ironia o non sa cosa significhi decaduti?
3: Dai, su, coso. Clicca su questo link che la vediamo al volo con la video call, che non c'ho mica tutta la mattina. Faccia arrabbiata.
2: Sì, certo, mi scusi. Salve, dottore!
3: Salve, signor Adenoide!
2: Adelfo.
3: Sì, scusi, che stamane fatico un po' con i nomi.
2: Immagino, tanto lavoro.
3: No, serata pesante.
2: Sala operatoria?
3: Bisca clandestina.
2: Cosa?
3: Niente, mi dica il problema che ha, dai, su, che non c'ho mica tutto il giorno.
2: Praticamente con la mia compagna ultimamente ho delle difficoltà dopo i rapporti. Mi brucia.
3: Accidenti. E la stronza è giovane, la ragazza? È giovane?
2: Sì, l'ho presa l'anno scorso.
3: Sì, non l'ho chiesto quando vi siete conosciuti. Mi premeva sapere l'età.
2: Non lo so, sai, vengono dalla Cina.
3: Ho capito. Lei è un porcellino. Matrimonio per interessi, immigrazione, si chiama...
2: Ma no, ma che dice? Non siamo sposati e poi...
3: Su, poche chiacchiere. Le brucia dopo il rapporto ogni volta?
2: Sì, diciamo di sì.
3: Vede dei puntini bianchi sul capocchion?
2: Il capocchion?
3: Sì, è francesismo, è punteruolo.
2: In che senso? Non la capisco.
3: Sulla mazzetta, sul casco di carne.
2: Cosa?
3: Sulla cappella, le macchie sulla cappella.
2: No, solo dei graffi da sfregamento.
3: Che forse la signorina non è lubrificata abbastanza. Vede che lei, insomma, già vederla dalla faccia. Fate dei preliminari?
2: La gonfio e poi sa come si fa in questi casi. Sono carico e faccio subito.
3: La gonfia? Ho capito. Siete dei masochisti, vi menate, vi spaccate i volti. Tremendo.
2: No, la prendo dall'armadio e la gonfio.
3: Ma lei è un uomo orribile, pezzo di merda. Com'è possibile che sia ancora a piede libero? Ma le tiene la povera cinese chiusa in un armadio, come una schiava sessuale. Ma lei è una merda umana, un figlio di troia. Io la denuncio, pezzo di merda.
2: Ma che sta dicendo, dottore? Quale cinese? Quale violenza? Aspetta. Ecco, le presento la mia compagna. Saluta, Cinzia.
3: Ma figa, ma è una bambola gonfiabile.
4: Io preferisco chiamarla partner non umana.
3: Ma vada via il culo, segaiolo. M'hai fatto prendere uno spaghetto, figa. Ci credo che c'è l'uccello in fiamme, ti scoppi un materassino.
4: Ma, dottore, come si permette?
3: Dai, su, prima di incularti il salvagente, sputaci su. Usa un po' di dus dus. Dai, dai, ciao, pirla.
4: Grazie, dottore, grazie.
3: Ma vai a cagare, va. Ma che cazzo, ma tutti io. Tutti io i folli. E si possa squilibrato, si incula la bamba gonfiabile. Ma mi ha fatto scattare un pelo di libidine. Dov'è che ho messo la fica vibrante succatrice a batteria? Ce l'ho nel cassetto. Apri un pippotto. Ah. Oh, ecco qua. Ecco, sono ancora a carica. Oh. Oh, che meraviglia la tecnologia, anche wireless. Altro che orologio che misura i passi.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signore.
2: A mio marito.
1: Esatto, però è lei poi che guida l'autovettura.
2: Sì.
1: Questa cosa non è regolare, signora. Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
2: Oddio.
1: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
2: Madonna. E adesso cosa devo fare?
1: Io, in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI, che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
2: Ma è assurda sta cosa.
1: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molte scappatoie. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo,
2: cioè, scusi, non ho capito quanto dovrei pagare io?
1: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
2: Poi, gli do il numero di telefono, chiami mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
1: Allora,
2: è una cosa assurda.
1: In questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
2: Ma questa è assurda cosa.
1: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
2: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente, non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina che non è intestata a me, però.
1: Però aspetta, la patente è una cosa e l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente perché, a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
2: Sì. Esatto.
1: Questo è un aggravante perché dal punto
2: di vista. Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei,
1: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le assicurazioni. È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
2: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa, non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
1: Guardi,
2: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore che era ferma la macchina, non la stavo neanche guidando.
1: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa due sinistre in due giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
2: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuto addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
1: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
2: Esatto.
1: Ma come, quindi ha abbandonato il veicolo?
2: Ma dove? Ero ferma, sono andata fuori a mangiare e ho parcheggiato e questo mi è venuto addosso. Ma era ferma la macchina, era in parcheggio.
1: Ma scusi, allora ha parcheggiato in zona vietata perché sennò è impossibile.
2: Ma quella zona vietata? Era dentro una. Dentro le rischi di pesce, cioè un parcheggio così, a mangiare fuori. Ma stiamo scherzando?
1: Guarda, io comunque non sono della polizia stradale. In questo momento purtroppo per lei c'è un grosso illecito nei confronti di assicurazione. Dovrebbe cercare di risolvere la questione prima possibile, anche perché l'assicurazione potrebbe decidere di fare causa sopra una certa cifra. Potrebbe.
2: Ma
1: anche.
2: Ma cosa ho fatto io di male che mi sono venute addosso loro? Non riesco a capire io
1: no,
2: sta
1: no,
2: cosa.
1: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile.
2: Io?
1: Non lo so.
2: Se loro mi sono venuti addosso, io ho l'incidente facile? Io?
1: Non lo so.
2: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
1: A quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti due in una settimana.
2: Ma non sono stata io, sono venuti loro addosso a me. Guardi, io non ho fatto niente.
1: Questo poi dovrà deciderlo il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
2: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
1: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
2: Addirittura? Ma stiamo dando i numeri qua. Veramente.
1: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
2: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
1: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma perché in questo momento è come posso dirle?
2: Non posso credere. credere.
1: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
2: Chiami mio marito, perché io ci mancherebbe, faccio quello che devo andare all'acito quanto, ma per piacere lo spiega mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
1: Se vuole lo chiamo subito, vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
2: Sì.
3: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'ha la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se mi spugno. La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Son, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, tra Covid e guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa, ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cazza, e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
5: Me coglioni,
4: ecco, lei ha preso l'aumento quest'anno?
5: No.
4: No? Quant'è che non pia l'aumento?
5: Mai preso.
4: E come mai i ministeriali sì?
5: Perché loro sono la cassa.
4: Lavorano più sodo, forse, sono più produttivi di lei, che non fa un cazzo tutto il giorno.
5: Produttivi è un parolone.
4: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
5: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
4: Quindi aumenti per tutti, manco per il
5: cazzo.
4: Ve lo pierete tutti quanti, Ar?
5: Culo.
4: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Erpolemico. Vai, Erpolemico, vai!
6: Tu ci ha messo il cazzo a prescindere.
4: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
6: Ma io dico, ma la giornata va di merda, peggio, mi chiama l'uomo di merda. Cioè, che cazzo vuoi? Che cazzo c'è?
4: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
6: che
4: respira.
6: Che cazzo vuoi? Che cazzo di domanda devi fare oggi, sì, di merda? Ma... che già trasmette le tue fatti.
4: Vedilo un terapeuta.
6: Le domande di merda, mica gli scaccia a me.
4: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque fai qualcosa, prendi della valeriana.
6: Non posso sentire, la voce tua è fastidiosa.
4: Prova con lo yoga.
6: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, tu scureggi la merda.
4: Tu le fave te le metti a culo.
6: Che cazzo vuoi?
4: Se mi fai parlare, bifolco, se mi fai parlare, cafone, che non sei altro.
6: Parla coglione.
4: Parole, ti nascondi dietro le parolacce, coglione, perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali, lo sai?
6: Quelli che piano più soldi di me te metti insieme, che cazzo.
4: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
6: Allora, se li guadagni, porco il demonio, basta a fare qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
4: un dente
6: ogni quarto d'ora.
4: Lo scopo lo
6: c'è pure come la merda.
4: Scopo lo stesso.
6: Ma tu scopi a terra, tu cazzo scopi a terra.
4: 99 su 100 mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia. Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
6: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma, a coglione tu porta cari, costa, mannaggia la puttana.
4: Siete tutti incredibili, Hulk al telefono, leone da tastiera.
6: Crucia, ferma attenzione, dammi l'indirizzo, Viale Sarca. Crucia,
4: non scappare però, non scappare, coniglio.
6: Io scappo, Crucia, mannaggia, guarda, te giuro, ti faccio un favore, te torco tutti i denti, così almeno puoi dire che non sei un uomo di merda. Perché quando sorridi sono stronzato. Minchia, non mi stai a manco parlare.
4: Senti, quando ti metterai a piangere.
6: Ma Crucià, io se più la rincorsa mo adesso, io le entro un culo. Come un vestito di carnevale me te metto. Me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
4: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionero da Bari, Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai!
7: L'ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
4: Ecco, molto equilibrato come giudizio. Perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dica.
7: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi, tutti quanti. Chi non fa un cazzo come loro, non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo, prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale, abbiamo avuto le capocchie,
4: Non le piacciono le capocchie a lei?
7: No, a me non mi piacciono le capocchie, a me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo piangere?
4: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri, perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
7: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
4: Benissimo, quando lo fa, li arrotoli bene, mi mandi un video,
7: Non ti preoccupate, lo manderò, vai tranquillo.
4: Lascio drum, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
7: Ciao, bello.
4: Ciao, un abbraccio. Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene prima di tutto.
0: Ma se uno che ha una giornata buona, grazie a venire anche a te in cuore a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto di mai? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te ne mandi mai in onda? Devo ascoltare la trasmissione ieri, non te ne hai mai messo niente in onda.
4: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
0: Mandami in onda, maledetto, chiamami tu, quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
4: Dici delle cose talmente tutto stupide tonto, che la redazione non me le passa. Non posso
0: sei
4: mettere...
0: tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
4: No, perché tu.
0: Tutto tonto, maledetto!
4: Perché tu sei ripetitivo!
0: Tu, maledetto!
4: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
0: Ma quello sai, cosa vanti da dirti, maledetta merda, cosa vanti da dirti?
4: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetta le donne, gli animali, sempre le stesse
0: cose. Allora, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
4: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non come te che sei un
0: papparacqua.
4: Ma
0: cosa vuoi essere, maledetta merda, cosa vuoi essere?
4: Ti aspetto, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
0: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, bastardo.
4: Io sono coniglio,
0: fatti vedere,
4: io sono coniglio,
0: una giornata,
4: io
0: rovini la vita. Come rompi i coglioni, maledetta merda, ti sei un monto, maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda!
4: Hai le allucinazioni!
0: Con i tuoi occhi, come viglia in spiaggia! Nell'estate gioco con i tuoi occhi, mi faccio gli sci e gioco con le biglie! Bastardo, maledetto, Cruciani! Devi morire, bastardo! Devi morire!
4: Non ci vuol proprio andare in onda, non c'è modo! Porca puttana, ho detto stasera lo mando! Niente! Bestemmia e mi minaccia! Niente, non ci vuole andare! Niente.

Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard, e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrive una cosa con la trade, so.
2: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tardo Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
8: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua dentro di me. Vieni qua.
2: No!
1: Vieni con me! Vieni con me nell'anno scuro! Nell'anno scuro, sì! Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo! Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute! Tutte le cose!
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo. Nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.

0: che incomincia a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la stampante 3D, dai. Allora ragazzi, io di stampante 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John.
2: Hi, ciao.
1: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D?
2: Accenderla.
1: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
2: C'è il pulsantino.
1: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
2: No.
1: È tutto qua, sta.
2: Cosa pretendevi?
1: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè, vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia, diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
2: Esatto.
1: Dai, allora, con cosa cominciamo, John?
2: Una tazza.
1: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
2: Beviamo.
1: Ah, un po' di delusione, pensavo, vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
2: Ok.
1: Ok, stampiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzone proprio! Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però! Come mai, John?
2: Bel cazzo.
1: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
2: No, questo cazzo.
1: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora, che cosa stampiamo come secondo elemento?
2: Un piatto.
1: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto, voi?
2: Le righe.
1: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
2: Narice destra, narice sinistra.
1: Ho capito, quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! È decorato questo piatto!
2: Yes!
1: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
2: Un bel cazzo!
1: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo! È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John!
2: Non piace cazzo?
1: No, a me piace figa! Puzzi! Non possiamo fare la puzzi, no! Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo costo di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
2: No.
1: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatte e bicchieri? Che cazzo siamo diventati? Casanova?
2: Stop.

0: stampa a cannuccia.
1: A cannuccia mi devo stampare? Quanto, devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri?
0: Per pippare.
1: Ho capito, per pippare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Andiamo, vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che più o meno il pianeta è quello della casa, John, giusto?
0: Esatto, yes.
1: Esatto, yes. Cioè, non è che proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
0: Ecco il file.
1: Ecco il file. Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non sta nei buchi, John?
0: Devi fare tu.
1: Devo farli io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusi. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi manici?
0: Bel cazzo.
1: E bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo giorno è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
0: Io sono un mezzo figlio di italiani.
1: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
0: Tu e tua sorella.
1: E tua madre. Boh, chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
0: Non te lo puoi permettere.
1: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
0: Yes!
1: Che cosa stai stampando adesso, John?
0: Una bella chitarra.
1: E mo la stampi la chitarra, che abbiamo finito la puntata.
0: A forma di cazzo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, lei che ha chiamato per il Decepticon?
0: No, non sono stata io.
1: Ah, ho capito. E lei ha sentito per caso, accendendo, spegnendo l'impianto elettrico, un rumore tipo così, una cosa
0: no,
1: così?
0: No.
1: Allora le spiego, noi adesso stacchiamo tutto, luce, gas, acqua, tutto quanto per 2 ore, perché qua dobbiamo installare il Bumblebee.
0: Uh-huh.
1: Esattamente, quindi la contatteremo quando deve spegnere tutto. Mi raccomando, devi spegnere il contatore, luce, contatore, gas e il rubinetto dell'acqua.
0: L'aspetto allora.
1: Allora se si può segnare il codice alfanumerico che corrisponde alla comunicazione, glielo faccio sentire un attimo, così concludiamo la telefonata. Glielo faccio sentire, Felix, faccio il codice, vai.
2: I colplay sono tutti gay. I colplay sono tutti gay. I colplay sono tutti gay.
1: Visualizzato. Vabbè, magari a uno ci piace la fega. Non sia così omofoba.
0: Pronto?
2: Pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamo da una buca qua vicino. Stiamo intervenendo per un'emergenza di Decepticon, non so se ha sentito, è lei che ha fatto la segnalazione?
0: No.
2: Ah, vabbè, comunque...
0: Perché cosa? Non l'ho capito, perché cosa?
2: Siamo qua sotto nella buca e stiamo intervenendo per debellare il problema di Decepticon. In questo momento, in teoria, ci dovrebbe arrivare l'Optimus Prime, perché è l'unico che può debellare il Megatron, capito?
0: No, non le questa cosa io non le capisco.
2: Vabbè,
0: sai, io ho più di 80 anni, io non le faccio segnalazione. Ma... Mi deve scusare, non
2: no, ma
0: capisco,
2: non si preoccupi. Ma per caso le è arrivata una chiamata da Cybertron?
0: No,
2: ha sentito,
0: no,
2: ha sentito dei suoni tipo delle robe così?
0: Non capisco queste cose che mi dicono.
2: Vabbè, comunque, in ogni caso, noi dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Staccare tutti i rifornimenti di luce e gas.
0: Ma adesso, quando la staccate?
2: Sì, no, tra un po' le faremo una segnalazione telefonica con un codice alfanumerico.
0: Io, niente, che ci ho capito?
2: E quando sentirà questo codice deve staccare tutto, ok? Corrente, gas, luce.
0: Un telefono puro?
1: Signora, sono Dominic, sono il capocantiere, buongiorno, mi scusi il disturbo, no, non si preoccupi, non è niente di grave, è solo un Bumblebee. Quando ci arriva la telefonata?
0: Staccare, cioè... Un contatore significa?
1: Un contatore significa, esatto signora. Contatore dove gas, contatore della luce e contatore...
0: No, io cazzo mai, io cazzo, sulla luce io cazzo. Io che sono sotto perché nemmeno posso scendere la scala io.
1: Ah, ho capito.
0: No, con bombola ancora io aio.
1: Aio aio, sì, l'acqua la c'è là signora, l'acqua.
0: Ah, l'acqua sì che è caluta. Ma è sullo stacco contatore che può succedere per dire, eh?
1: Ah, se non stacco contatore, signora, si verifica un Cybertron. È proprio, va tutto un cortocircuito, non si usa più. Lei c'ha frigo, lavatrice, queste cose?
0: Sì. No, io...
1: Cazzo, vive in una caverna, signora, dica.
0: Ma...
1: No, non vive in una caverna, signora, non c'ha la lavatrice, non c'ha il frigo, non c'ha il gas.
0: No, ho il frigo, c'è l'aglio, che fate, staccare allora?
1: No, non stacco il frigo, ho contatore.
0: Ho contato le risorse, un cavolo c'è l'uomo.
1: E per caso dura d'orecchie lei, signora?
0: Come?
1: Ecco, appunto, si è già risposta da sola. Va bene, allora ce lo faccio sentire piano, signora, cerca di ricordarselo, eh? Ascolta bene o messaggio, in codice.
2: I colplay sono tutti gay. I colplay sono tutti gay. I colplay sono tutti gay.
0: Sì, ma non capisco sto culo tuo messaggio, me la va bene.
1: Sì, e ce lo dico più lentamente, signora. Noi qua stiamo a fare un servizio, non si deve preoccupare. Siamo a sua disposizione, signora.
0: Questo viene staccato con datore. Io che non lo so se posso staccare.
1: Sì, quando però sente questo messaggio me lo deve ripetere. Ce lo faccio riascoltare, signora. Non si preoccupi.
0: Sì, vediamo, vabbè, va.
1: Ascolti.
2: I colplay sono tutti gay.
0: Lo sentivo?
1: Che dice il messaggio?
0: Dai, staccato con datore, legge.
1: No, è proprio quello che ha sentito lei al telefono.
0: Che poi adesso? Staccare cosa? Di staccare contature?
1: No. Quello è quello che deve fare quando sente queste parole, ma mi deve dire.
0: Adesso, vabbè. Perché io non so se mi stacco, io stesso lo posso contature?
1: Sì, però prima mi deve ripetere il messaggio, signora. Ce lo faccio risentire.
2: I colplay sono tutti gay.
0: Sì, un dice. Che dice? Lo sento, ma non so interpretare queste parole.
1: Naccia la miseria. Signora, ce lo faccio risentire.
2: I colplay sono tutti gay.
0: I colplay?
2: I colplay sono tutti gay.
0: E tutti gay? E che significa? Ristaccare la luce?
1: Che sono ricchioni, signora. Che queste che suonano la musica inglese sono un branco di ricchioni. Crastazzi e rose. Questo no. Significa?
0: No, molto sì.
1: Quando arrivano i ricchioni, tira giù la corrente, va bene?
0: Ma signore.
1: Aspetti signora, guardi, purtroppo niente, è arrivato il Bumblebee. Niente, purtroppo... Niente signora, non potrà usare il frigo per tutta la settimana. Niente.
0: Io posso provare a staccare la luce, venga vincia.
1: Signora, faccia che minchia vuole, dai, tanto non c'è verso a capo. Quando senta la telefonata stacca tutto, va bene?
0: Va bene. Arrivederci, professore, va.
1: Attenzione signora, se sente questo suono così vuol dire che è arrivato Megatron.
0: Mamma.
1: Va bene.
0: Chiudo il telefono, professore.
1: Sì, lo chiuda, signora. Stia attento, Megatron. Hai visto? Non ho capito una beata minchia. Una beata minchia di niente. Ma tu pensa se era la protezione civile che ci doveva salvare la vita. Minchia, era spacciato.
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone Palanca.
8: Tutti mi prevedono, la sento, sai com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
0: Sì, mi dica.
1: Eh sì, buongiorno innanzitutto, signora, le spiego, io dovrei commissionare una scultura che ritrae mio zio Gualtiero che è venuto a mancare in circostanze perlomeno paradossali.
0: Scusi, ma noi non vendiamo più l'apparecchio per scolpire.
1: No, no, ma l'apparecchio non mi serve, ormai c'ho la dentiera, cosa vuole che me ne faccia dell'apparecchio?
0: Va bene, lei richiami oggi dopo le tre? Va bene.
1: Sì, potrebbe prendersi mica un appunto perché sa com'è, non vorrei buttare via del tempo, anche perché in questo momento, diciamo, al di là di quella che può essere la mia libertà individuale, mi faccio portavoce delle esigenze di un'associazione che io rappresento, che è poi quella che ha raccolto il denaro sufficiente, o almeno così speriamo, a confezionare questa scultura in memoria del compianto zio Gualtiero, raccoglitore di funghi.
0: Ma che noi non facciamo sculture.
1: E come mai? C'è scritto sull'elenco che fate sculture.
0: No, avete... Noi vendevamo una macchina per scolpire.
1: E cosa facciamo?
0: Il legno, ma adesso non l'abbiamo più quella macchina.
1: Per scolpire lei, ma io la volevo fare di pietra questa scultura a memoria in
0: pietra, sì, di marmo. Comunque mi lasci i suoi dati, io poi eventualmente la faccio chiamare.
1: Chiamare, grazie, sì, lei è molto gentile, abbia pazienza. Diciamo, non è che ci sia un'estrema sollecitudine in questo momento, nel senso che una scultura, essendo poi una memoria in peritura, rimarrà nel tempo, non c'è fretta. Però siccome il budget che abbiamo raccolto con questa associazione, della quale fanno parte anche alcune associazioni di raccoglitori di funghi, deve essere speso, diciamo, nei primi mesi del 2017, perché altrimenti viene dirottato da queste associazioni di raccoglitori di funghi.
0: Capito, va bene, lei mi lascia
1: Le lascio i miei dati. Allora, io sono il signor Palanca.
0: Signor Palanca?
1: Nipote del compianto Gualtiero
0: Palanca. Aspetti, che devo scrivere.
1: Ecco, nipote.
0: Signor Palanca?
1: Signor Palanca, nipote del compianto Gualtiero Palanca, raccoglitore di funghi.
0: Va bene, questo no. Non me lo dici poi dopo con mio marito. Mi dia il numero di telefono.
1: No, questa è una cosa importante perché, diciamo, dalle mie parti lo zio Gualtiero era espresso che è una celebrità. Pensi che compare anche su alcune pubblicazioni, di cui una al Touring Club italiano. Non so se lei conosce il Touring Club, non è proprio una roba da sciacquarsi le palle nel Tamigi.
0: Ma io lo
1: scrivo
0: qua.
1: Sì, sì, allora, è per una statua?
0: Sì.
1: Segni, per una statua dello zio Gualtiero.
0: Sì. Ho già scritto.
1: Raccoglitore di funghi, le do anche qualche informazione che eventualmente potrebbe risultare utile al confezionamento di questa statua in peritura.
0: Ma poi a mio marito quando
1: ah, ma il titolare è suo marito?
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Bella vedere una coppia unita di gente, di persone che lavorano insieme. Pensi un po' che invece mia moglie.
0: Familiare.
1: Invece mia moglie niente, non ha mai voluto collaborare con me. Io adesso che cosa vuole? Sono in pensione e anch'io mi sono dedicato così all'acre, diciamo, alla raccolta di funghi. Ma prima quando lavoravo ho proposto più volte a mia moglie di venire a lavorare con me, perché mia moglie invece ha sempre fatto la casalinga. Invece non ha mai voluto lavorare. Quindi le faccio i miei complimenti, è bello vedere che c'è tanta coesione.
0: E lei di dov'è?
1: Allora, io in questo momento sono a Grondona. La cosa è importante, diciamo, che suo marito mi richiami più che altro per avere un preventivo da sottoporre a questa associazione, capisce?
0: Capisce?
1: Anche perché lo zio Gualtiero, al di là di essere una personalità molto importante dalle nostre parti, è mancato purtroppo in circostanze quantomeno rocambolesche, capisce? Perché mentre cercava dei funghi, che era la sua attività principale, diciamo, è stato morso da una vipera.
0: Oh, povero!
1: Sì, ma non è morto subito, è riuscito a trascinarsi nel bosco per alcune centinaia di metri, ma purtroppo è incappato in un cinghiale.
0: Ma poverino!
9: mangiasse prima la vipera e poi il cinghiale lo ha quasi finito. Però lo zio Gualtiero, che era una persona tendenzialmente tenace, è riuscito a trascinarsi verso un campo coltivato ed è stato messo sotto da una miete trebbia, pensi un po'.
10: Oh, ma poverino, proprio sfortunato.
9: Proprio sfortunato. E infatti abbiamo capito che era morto perché abbiamo trovato, diciamo, un pendaglio al quale lui teneva attaccate le chiavi del trattore che aveva in campagna, perché per il resto, diciamo, la miete trebbia ha trasformato lo zio Gualtiero in una tartare di carne, capisci? Non sono rimasti neanche i denti.
10: Oddio, se non sento lei dopo le tre la faccio chiamare.
9: Va bene, d'accordo, molto gentile. Grazie. Eventualmente, eventualmente se vuole, a lato poi della consegna di questa statua, le faccio avere dei funghi se le piacciono.
10: No, ma la ringrazio, sì, ma poi la ringrazio molto, lei è molto gentile, si mette poi d'accordo col marito.
9: Sono funghi buoni.
10: Tanto è importante che lei trovi le cose che le servono per la scultura.
9: Ma certamente, certamente, anche perché l'associazione ha già predisposto un piccolo basamento, diciamo, in pietra, adesso che è coperto da, diciamo, una piccola struttura in legno per proteggerlo dalle intemperie e dai piccioni, e quindi, diciamo, non c'è sollecitudine. Io poi non sono avvezzo, diciamo, a questo tipo di richieste, quindi non saprei i tempi.
10: Ma quindi parlate così.
9: Col titolare.
10: Certamente.
9: Va bene, va bene.
10: Buongiorno.
9: D'accordo, lei è stata molto gentile, allora io...
10: Mi scusi, ma mi suonano il campanello.
9: Le suonano il campanello, sì. Ma anche a me succede sempre quando suono al telefono. Cosa vuoi? Sarà la morte che ti viene a prendere. Lì stavo parlando. Aprigli, che con un colpo di faccia ti levi dai coglioni, stronzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola. Léccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
5: Devo smettere di mangiare l'acqua. L'acqua mi fa male allo stomaco, proprio non la digerisco. Meno male che c'è questa birretta fresca. Così digerisco l'acqua, che proprio mi devasta. Mannaggia, adesso vedi. Adesso devo fare un po' di attività fisica, perché devo proprio buttare giù l'acqua. Dopo che sono in casa, un tapitural non ce l'ho. La ciclez non ce l'ho. E vabbè, mi faccio una sega, va. Meno male che c'è questo coso, che io non so perché insisto a guardare, forse perché è gratis, ma è l'unico che c'ho nel pezzotto. Pornobab. Cerchiamo un bel film, va.
6: Gentile utente segaiolo, grazie per aver scelto la nostra piattaforma per avventurarti in una nuova magica sega. I nostri film zozzi, sporcellosi, maialanti sono gratis, ma non lo sono. La visione è gratis, ma a fine sega ci dovrai fare un bonifico, ma la cifra te la diciamo dopo. Sì, proprio quando avrai tirato il collo del pollo spennato. Buona visione.
5: Che cazzo, la perplessità sta sopraggiungendo.
7: L'addio al nubilato.
6: Hai selezionato l'addio al nubilato. Buon spruzzo.
8: Benvenuta alla centrale di polizia, signorina. In cosa possiamo esserle utili?
9: Maresciallo, ci sono molti, molti modi in cui mi potresti essere utile.
8: In realtà io sarei un agente semplice. E poi i marescialli stanno nei carabinieri, non nella polizia, signorina.
9: Ah, ma qui abbiamo un sapientone. Molto, molto bene. Non c'è niente che mi ecciti di più di un uomo di eccezionale cultura.
8: Signorina, io non ci vedo nulla di eccezionale. Che i marescialli stiano nei carabinieri lo sanno pure i carabinieri.
5: Ah, ingulala, spostati la cravatta, se no si sporca col culo, vai.
9: Ma che sagoma, che simpatico, che sesso dell'umorismo. Ho sempre voluto un uomo che mi scopasse dopo avermi fatto ridere. E visto che mi hai già fatto ridere, che ne diresti di passare alla parte in cui mi scopi?
8: Signorina, lei mi sta mettendo in imbarazzo nell'esercizio delle mie funzioni. Come vede, qua siamo molto impegnati, quindi se non c'è nulla che il corpo di polizia possa fare per lei, le chiederei gentilmente di andarsene.
5: Ma che cazzo dici? Fagli il culo, dai! Dai che devo smaltire l'acqua, dai! Scopala!
9: Oh, ma c'è qualcosa che potete fare per me? Anzi, dovete. Si tratta di una vera e propria emergenza.
8: Ah, davvero? Sia più precisa. Di cosa stiamo parlando? Furto, minacce, violenze domestiche?
9: No, è una cosa molto, molto più importante. Sto organizzando il mio addio al nubilato. Ho deciso di organizzarlo qui.
8: Ma cosa dice?
9: Molto eccitante, un vero debole per gli uomini sordi. Ho detto che sto organizzando il mio addio al nubilato e ho deciso di organizzarlo qui.
8: Sì, ho sentito. Dico, cosa dice, che cosa le passa per la testa? Lei è fuori di melone. Questa cosa che sta dicendo è letteralmente impossibile.
9: Beh, anche quelli del Guinness dei primati dicevano che era impossibile. Ma indovina un po' chi detiene il record mondiale di pompini in assenza di ossigeno?
5: Mamma, quando è zoccola questa, questa veramente. Ah, dai, dai, succhiali l'uccello al barbuto.
8: No, no, no, no, non ci siamo capiti, signorina. Questo non è un locale notturno, è una centrale di polizia. Non potrà mai e poi mai organizzare la sua festa di addio al nubilato proprio qui. È contro la legge.
9: Anche quelli del Guinness dei primati dicevano che era contro la legge, ma indovina un po' chi detiene il record mondiale di pompini alla guida di un camion.
5: Mio zio è una camionista, puttana!
8: Insomma, basta, signorina. Le faccio le congratulazioni per il suo matrimonio, ma ora le devo chiedere di andarsene.
9: Matrimonio? E chi ha mai parlato di matrimonio?
8: Ma come? Non volevo organizzare qui la sua festa di addio al nubilato.
9: Beh, una che dà una festa di addio nubilato non è che poi debba per forza sposarsi, no?
8: E invece sì, e che diamine! Si chiama festa di addio al nubilato proprio perché poi una smette di essere nubile, quindi deve sposarsi. Se no, che addio al nubilato è? E che cazzo?
5: Già, questo cazzo mi ha toccato, mi stava sul coglione. Sciappagli quella puttana, stronzo!
9: Ma che sorpresa! Non ti facevo un tipo così focoso. Forza, prendimi qui sulla scrivania, davanti a tutti questi malviventi e buoni a nulla. Voglio che ci guardino mentre esplori ogni mio buco.
8: Ma siamo matti, io non esplorerò nessun buco! Che so, speleologo io! Via, se ne vada immediatamente, si allontani!
9: Ho capito. Se non ti piacciono i miei buchi, posso farmene degli altri apposta per te.
8: No, ferma, che cosa fa? Mi ridia la pistola! Attenti, ha preso la mia pistola!
5: Sparagli il culo!
9: Allora, bel poliziotto tenebroso, dove vuoi che me lo faccia questo buco?
5: Culo!
8: Ma da nessuna parte, mi ridia l'arma, la scongiuro!
9: Allora tirerò a indovinare. Secondo me lo vuoi sul ginocchio. Ah, che dolore! Allora, questo nuovo buco di tuo gradimento!
5: Questo fosse sparato, sta coglione! Ma che schifo, il sangue!
8: Signorina, la scongiuro! Metta giù la pistola! Non faccia colpi di testa!
5: Abbassa la testa e succhiaglielo! Dai, adesso, dai, che sto per sburrare!
9: Cos'è? Un messaggio in codice? Ho capito! Il buco lo preferisci in testa e io ti accontento! Dai! Adesso scopalo!
5: Cosa è appena successo in questo? Mi sta mosciato anche proprio. È diventato quasi liquido.
8: Per selezionare. Per rivedere. Per rivedere il filmato, premi 1.
5: Allora, pure la guida balbuziente.
8: Per passare. Per.
5: Quanta povertà.
8: Per esplorare la visione del secondo episodio, l'addio al nubilato 2, premi 2.
5: E se premo 1?
8: Rivedi l'addio al nubilato 1.
5: Va bene, dai. 3?
8: Vedi mentre chiava il cadavere. È l'addio al nubilato 3, l'obitorio. L'addio al nubilato 4, chiava le ceneri.
5: Minchia, 5?
8: Fantasma.
5: Ah, come Ghost!
8: Sì, il costo è sempre lo stesso. Perché è sempre così?
5: Oh, Ghost è film, non quanto costa.
8: Lei ha detto come Ghost.
5: Ma che stiamo combinando qua? Ma che cazzo di interattività è?
8: Ha premuto 3.
5: No!
8: Sembrava.
1: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: È sicuro?
5: Ah, sta!

0: only on 105.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Beh, Libez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
3: No, so baffuto con la pizza. Mi fece crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
2: Ah, minchia, e c'ha una fregna in faccia, par una figa.
3: So maschio bello potente con la barbotta.
2: Non è, fece schifo, è tutto ricetta. Non è una barbarella fatta da uomo, sembra una figa.
3: E basta, perché è freschina, poi si liscia.
2: Nine, non si liscia, rimane fruciacchiata. Se vede che si mangia anche di barbarella.
3: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce, è tutta nispida.
2: Allora taglia, che fai cacarella.
3: Ma perché non ti feci di cazzo tu una volta, compà?
2: Perché si mammachetta, io penso lo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, te sfottiamo peggio.
3: Se solo sapessi che in realtà sotto torre che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
2: Che dici? Donno capitello! Che stai pure parlando mangalone adesso? Vabbè che io non capisco lo giapponese, ma...
3: Non sto parlando giapponese! Stavo parlando sottovocella!
2: None! Tu parli anche giapponese, perché si mangano!
3: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia!
2: Fatta tagliare sta barbarella, che fece schifo!
3: Vabbè, ma mi vado dal barbione che mi fece fare i peli della barbarella. Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella!
1: Ragnan... Rock...
3: Permesso, si barbarella tu?
4: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
3: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, vai che mi feci schifo sta barbarella che sta di merda.
4: Vabbè, comodati. Minga, sta durella sta barbarella. Minga, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile.
3: Mamma mia, è vero?
4: E che c'hai? La barbarella di Pietro!
3: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga.
1: Frastamacr.
5: Scusi signorina, per caso lei sa dove è il barbiere?
6: Da quella parte là!
5: Dove?
6: Là!
5: Grazie!
6: Mamma mia, una lamella ci fece lo colletto! Povero vecchio, se non avessi Giudo ce lo soccorrerei. Scusi, ma c'ho fretta, si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
7: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manca un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno, eh.
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: blen blen blen, parapendio cazzarola cugino friggitrice Catania, che sono persone poi capisco. Bentornati a una nuova puntata di Squarto Grado, il programma delle morte ammazzamento squalidi che poi si crespia. Salutiamo la mia co-conduttrice, la bella fica faccia fantasma, Lucia Alieno, la nostra Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, è vero. Adesso ci fichiamo la clavate, che poi Bergeggi con il sedile rosso bello comodo comodo, l'optalizzato, quello che dice le cose che poi ci rompe i cazzi. Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
2: No, no, non sono d'accordo, mai, niente, non me ne frega un cazzo.
0: E lo so anche io, vaffanculo. Ma adesso esprimiamo la pimpa che tengo la sete, diciamo che è meglio che lo faccio che lo dico, che adesso salutiamo l'addetta ai social, la bambina gigante, tutto fiato e occhioni della pazza, Sebastiana, Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao a tutti i telespettatori. Oggi c'è una calma totale nel web, infatti nessuno scrive.
0: Logati Sebastiana, sei sconnessa, lo vediamo dalla regia.
3: Metto la password, mi ero dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4.
0: Sebastiana, l'hai data in onda? Sebastiana, ci hanno hackerato tutti i social. Stanno postando i cazzi. Ok? Ok, non avevo più social.
3: Ops.
0: Eh sì, ops. Bene, proseguiamo con la pruntatazione della cosa che ci sono i morti a rotelle, che sono io, che sono Necchio, che sono Brembato. Unifichiamo la cannazza con la fischiona, che ci prestiamo i pezzi. Servizio!
4: Don Billy Bamba è un sacerdote della tranquilla diocesi di San Palmiro. E nella tranquillità della sua chiesetta sta come ogni pomeriggio leccando tutte le candele per pulirle dalla polvere.
2: Questa candelina è pulita e adesso lecco anche questa uccia, lecco anche questa uccia in nome del Signore. Quando sono sporca di polvere queste candele.
4: Ad un tratto il sacerdote Don Billy Bamba ode un rumore come di pericolo provenire dal lato oscuro della sacrestia.
2: Sento come un rumore di pericolo!
4: È in questo momento che il Don Billy Bamba lascia cadere le candele leccate di fresco per precipitarsi a vedere da cosa possa dipendere questo rumore come di pericolo, pur sapendo in cuor suo che sta andando verso un probabile come di pericolo.
2: Oh, mannaggia, me ne sono caduta tutte le candele, me ne devo rileccare da capo! Però nonostante sia cosciente che mi sto dirigendo verso un come di pericolo, non posso non andare a vedere cosa dipende questo rumore come di pericolo. Ti proteggerà il Signore dalle cose di come di pericolo.
4: E invece il Signore non lo proteggerà, perché nemmeno il tempo di chiedere chi sia a produrre tale rumore come di pericolo, che il povero Don Billy Bamba viene investito ripetutamente da una moto da cross pilotata da una scimmia col casco, che lo finisce a impennate mortali sulla testa propria del Don.
2: Che sei? Sei Satano! Sei Satano scimmio! Come fai a guidare la moto da cross? A me non me l'hanno data la patente! Che gigante aggressato in sta faccia! Se fai il petare però! Che cilindrata è!
4: È troppo tardi per Don Billy Bamba. Le tremende crossate scimmia pennate lo ammazzano in poco poco. Il cadavere verrà ritrovato dalla puerpera, tremendamente sfigurato e con la motoretta da cross parcheggiata verticalmente nella riga del culo. Gli inquirenti protendono sulla pista dei cantanti neomelodici sosia di Gesù.
0: Bene, bene, avete sentito la polpettina, che sono Gargano, sì, sì, sì, cinciampo. Diciamo che sono Garelli, che ci piace che adesso sentiamo la nostra Sebastiana. Cosa dice che sbandibolo? Sebastiana?
3: Sì, sì, Gianluigi, ho aperto un nuovo account perché l'altro è andato perso per motivi ancora da chiarire.
0: Hai dato la password in diretta, ignorante.
3: Ecco, un telespettatore di Avellino ci manda la foto di un sospettato che si aggirava dalle parti della diocesi. Ecco, la vediamo in diretta. Come vedete, è una persona sovrappeso con il pizzetto che sta urlando a qualcuno. Porta degli occhiali.
0: No, Sebastiana, è la foto di una persona pecorina con la fica pelosa o culo svasato dall'anal. Deve aver preso un cazzo enorme. Gli occhiali sono attaccati con lo scotch, si vede. Bene, allora che si pensa? Che se basterà... Dai, che sono Bisolvon, uguale Pizzo Calabro. Salutiamo che siamo precisi a essere vintage, che la selva si opprime. Allora diciamolo che sono un carnivoro che ci piace la fava. Saluto Pini che arriva a Cagliari sunnita.

0: Lo Zodi 105.
1: Un integerrimo cardiochirurgo, onesto, stabile e serio, conduce una vita composta e morigerata con granitica scrupolosità, finché un giorno, in vacanza a Viareggio, durante un'immersione nella barriera corallina, viene aggredito da un pesce pagliaccio, mutato geneticamente a causa delle radiazioni provenienti dal relitto di un sommergibile nucleare sovietico. Morso del piccolo Nemo figlio di puttana rende l'organismo dello stimato luminare ipersensibile all'ilarità e alle risate a denti stretti. Ogni minuscolo accenno di buon umore innesca nelle sue sinapsi il desiderio incontrollabile di far ridere la gente, trasformando il mite professore in Pagliaccio Man, il mutante che si sforza di far ridere. Pagliaccio Man. Pagliaccio Man.
2: Pronto?
3: Pronto, salve, sono l'avvocato Rossi, parrucchiere?
2: Sì.
3: Allora, io avrei l'esigenza di un appuntamento per un taglio di capelli, però la mia problematica, perché forse l'ultima volta che sono stato lì c'era uno un po', faceva delle battute, che rideva, allora io non ho, sono un po' avverso alla risata, nel senso che quando sento la risata per un problema che ho avuto di esposizione a radiazione per un pesce pagliaccio, praticamente mi trasformo in pagliaccio, man. Quindi avrei l'esigenza di poter fare un taglio di capelli, un appuntamento, insomma, con qualcuno di molto serio.
2: Sì, va bene, l'ora di pranzo è migliore.
3: No, nessuno che faccia accenni a risate, cose strane, eh?
2: No, tranquillo.
3: Sicuro?
2: Ci penso io.
3: Lei è una persona che non ride?
2: Ma rido, dipende.
3: Vede,
2: ti fanno piangere, ti fanno ridere.
3: Perché quando sento ridere io...
4: Trasforma nel pagliaccio! Pagliaccio me! Oh, la sala battuta del dottore! Purtroppo tutte le volte che bevo il latte sento un dolore fortissimo all'occhio destro. Il dottore gli dice: ha provato a togliere il cucchiaio dalla tazza! Lo sai qual è il colpo per una giraffa? Essere nei guai fino al collo! Sono il pagliaccio! Sono il pagliaccio!
5: Non rida più! Mi perdoni, ma quando sento ridere io mi trasformo in pagliaccio, man. Mi perdoni. Per quello che ho l'esigenza di un appuntamento con una persona che non rida.
2: Va bene, ok.
5: Cerchi di mantenere sempre la serietà quando vengo, eh.
6: Cerchi di mantenere sempre la serietà quando vengo.
2: Va bene.
5: No, ho riso ancora.
4: Che cosa ci fa un asino sui binari di un treno? Deraglia! Deraglia! Perché due carabinieri stanno attenti quando passano sopra il cemento? Perché è armato!
2: Va bene, gara, ok, chiudiamo domani.
5: Che cazzo, non rida più però quando vengo!
2: Ok, grazie.
5: Ma se la valigia
4: si porta, perché la portano su valigia?
1: Pagliaccio Man.
5: Perché la gente ha sempre voglia di ridere?
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: I Puglieni. Giorni complessi presso la base pugliena sul lato oscuro della luna. Pare che alcuni ribelli napoliani abbiano tentato un'incursione per carpire i segreti finora faticosamente conquistati dai nostri beniamini puglieni. file segretissimi su abitudini umane e fonemi codificati con immani fatiche dai consenteristi puglieni, che da mesi ormai lottano silenziosamente per poche stentate parole da qualche terrestre, in cerca di un contatto che potrebbe dare una svolta definitiva a questa missione.
2: Pronto?
8: Upa?
2: Pronto, chi sei?
8: Da Zoc Dmamta?
2: Chi sei, scusa?
8: Chi da Bucchi di Sordo?
2: Di Mamata.
8: Upa?
2: Pronto?
8: Upa Sordo Mamata?
2: E cudo di Mamata.
8: E cudo di Sordo?
2: E quello di mamma da ci siete?
8: Ma lo meglio bocchino lo fece tua mamma?
2: Beh, a fa quel che ti è morto. Pronto?
8: Lo mangio lo cazzo, tu?
2: Chi sei?
8: Upa!
2: Ehi!
8: Upa, sono di mamma da!
2: Di mamma da, di sorda, delle muerte delle mamma di mamma da, dello nonno, dello giro di nonno da, di fanculacchi dei stramali mi da muerto, fino a qua non spicci di contare, all'infinito, quale muerto del nonno di mamma da, arredo, tanto è buono.
8: Lo mangio lo culo della scimmia,
2: La occa la tiene bella chiena, non è che la puoi atteggiare a mocca, no? Uno cazzo di ignoro, tipo voto da di 30-40 centimetri, no?
8: L'ho morto gattino!
2: Parla con la bocca senza lo cazzo a mocca, almeno riesco pure a ti capisco.
8: Lo mangio lo sassetto di cavedo?
2: Vieni, te ne dà una picca, vieni, a me piace che parlo con le cristiane quando le guardano tra le uecchie, a fare quale muerte non hanno di sirde. Pronto?
8: Dici zio Nicola, che se lasci i trani c'è nodo in gola.
2: Chi è?
8: Qui da puttana namita.
2: Perché vuoi dire di mamma da c'è stava in ferie te?
8: Lo mangi lo cazzo tu?
2: Perché tu te lo sei mangiato, eh?
8: Upa!
2: Eh?
8: Upa, ci sono di mamma te!
2: E c'è, quello di mamma te, come stai, sciancato? O stai come quello culo di sirda fatto racanato?
8: Lo mangi lo cazzo tu?
2: Tu te l'hai fottuto, sì o no?
8: Con cazzo di scimmie ci fa a nozze tu!
2: Yeah?
8: Yeah, but...
2: Eh?
8: Gula!
2: Utte futte!
8: Acido morto!
2: Pinocchio!
8: A mamet!
2: Che
8: da zocco di mamet,
2: ma viene molto sordida per la capo con me stamattina!
8: E tu sei stronzo! Dice zia Sumera che a Bari è primavera!
2: Pronto!
8: Sei figlio di zia Nicola, tu!
2: Ehi!
8: Gula, mamet!
9: Super Valzer. Valzer.
2: Pronto?
8: Gula ci testa a muerto.
2: Chi sei, ricciolo di merda?
8: Upa! Upaccio di mamma!
9: Valzer.
2: La puttana di mamma, la riccione, chi sei?
8: Lo mangi lo cazzo, tu?
2: La puttana di mamma da tu mangia, quella troia di mamma da tesorda.
8: Lo meglio bocchino lo faccio mamma, te?
9: Valzer.
2: A mamma tua, quella puttana tesorda, quella zoccola di mamma da tutti i morti della famiglia tua. Riccione, vieni qua, vieni.
8: Lo mangi lo cazzo, tu?
2: Vieni qua, vieni, che ce lo mangiamo insieme, riccione, vieni.
8: Gulaci testa a muerto.
2: Mi figlio da puttana, vieni.
9: Valzer.
2: Vieni che te schiaffano palunculo, vieni, figlio da puttana, faccio testa di ucca.
8: Lo mangi lo cazzo.
2: Ricciore di merda, vieni qua, vieni.
8: Upa.
2: Vieni, su camince, vieni.
8: Upa, ci sono dramata.
2: La zoccola da mamma tua, quella troiona. Figlio da zoccola, vieni.
8: Sai ricamare coi diti a scimmia?
7: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Grazie, nonna Faustina, di avermi portato a fare questo bel giretto con la biciclettina.
3: Ma anche io sono felice, piccola nipotina mia, di farti vedere le bellezze della natura.
2: Nonnino, ma perché hai tutte quelle cicatricelle sulla facciarella? Sembri un mostro.
3: Nipotina, devi sapere che il tuo nonnino è un po' sfortunatino. E poi c'è un figlio di
2: pu... Per cosa, nonnino?
3: Purissima! Quest'acqua è purissima, eh? Guarda che bel ruscello!
2: Sì, nonnina, è proprio un bel ruscelletto!
1: Ragragnocr!
4: Oh, Ipet! Che fece con la biciclettella?
5: Che domande del cazzo! È da fare un girella,
4: Ah, vai sulla montagnetterella!
5: Sì, ne mi fico una passeggiatella. Bello sereno, tranquillo, rilassato, una bella giornata.
4: E che vuoi fare una scommessina che arrivo prima io alla punta della collinella del ruscelletto?
5: No, non giocazzi. C'ho voglia di fare una cosa bella, rilassatella, non giocazzi di correre.
4: Perché ti cachi?
5: No, non mi caco. Seppure una mezza segarella. Io sotto torre con un colpo di pedale ti monto, scemo.
4: Sì, tutte cazzerelle. Tu sì solo, non mostro un golotto e pure con la capa pesante. Perché tieni una fronte tanta, non sei aerodinamico, ti batto come mi paro.
5: Mamma, non fa lo scemo, che parli che fendi. Che mo te ne tiro uno, eh. Ma che sono nervoso. Ho detto che ninja voglio fa la garetta.
4: Se mi batti ti prometto che da oggi non ti piglio più per lo culo. Perché si mostrerello e mangalone. E ti faccio biciare mia sorella mentre dorme.
5: Ma che merda, come mentre dorme? Questo è brutto, ma non ti vergogni.
4: No, lei non dorme veramente. Ci do 50 euro e lei fa finta così. Non si vergogna di aver biciato un mostro merdo.
5: Oh, ma che mi ha rotto la cazzarella, stronzo stronzo. Vabbè, allora ti batte così non mi rompe più le palle con ste fese.
4: Ai miei tre, sei pronto?
5: Sì, tanto sotto toro, un colpo di pedale a Timilio.
4: Sì, dai, uno, due, tre. Ma dai, Ipez, che bici di merdatini! Si è partita la ruota come una lama!
5: E che cazzo ci ho spinto troppo con lo pedalo! Ma si è rotto pure la bici, ma fanculo!
2: Nannina, mi fai una foto per TikTok che sto ferma davanti all'orugello?
3: Sì, stai ferma così, sorridi e...
2: Nannina, ti è caduta la capa! Nannina, posso farmi un selfie con la capa in mano? Nannina! Vabbè, mazza, quanto pesa la capa!
1: Gnagna Franz. La serie che costa

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo qui per te.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, morire ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai,
6: dai.
8: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile conduce Roberto Giacomo. E tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile conduce Roberto.

0: Sono arrapato come una scimmia in una piantagione di banane. Seguimi, Omar!
1: Aia!
0: Attento, Omar, che è basso!
1: Aia!
0: Bene, eccoci alla prima porta che ci porterà all'interno delle segrete, ma prima di aprirla, con la consueta enfasi e lentezza che occuperà 3 minuti su 10 del servizio totale, facciamo volare un drone senza motivo su Torino.
2: Freedom.
3: Piero, ma c'è un uccello strano, ne? Sembra un colibrino grande.
4: No, Gianna, è un drone.
3: Ma pensa, e che uccello è? Dici che se ci lancio il pane lo mangia al volo? C'ho paura, ne? Vola vicino ai panni stesi! Show, show, uccellaccio!
4: No! Non vedi? È una mini videocamera volante della TV radio! Quella comandata a distanza, eh!
3: Adesso ci penso io con la scopa! A questo colibrino gigante che poi mi fa la cacca sulle lenzuola pulite stese.
4: Oh, Gianna!
3: Eccoti!
2: Freedom.
0: Eccoci, amici. Dopo aver chiesto i dovuti danni alla vecchia bastarda piemontese che ci ha battuto un drone a scopate, apriremo finalmente questa porta. Scusa, ma sono eccitatissimo. Saranno almeno 10, anzi che dico, 20 o 30, ma forse 150 anni che non viene aperta una porta. Abbiamo avuto dei permessi super specialissimi per aprirla. Ecco, queste enormi chiavi bagnate della mia saliva sono le chiavi che ci permetteranno di entrare in un corridoio infinito di porte, il mio paradiso! E se ci vediamo anche un paio di mummioni, siamo al bingo totale della puntata. Ecco, ci infilo la chiave. Ah, come entra? Ho fatto bene a modificarla succiandola, eh? Sento ancora il sapore del ferro antico battuto da possenti mani di fabbro. Si apre! Ma prima andiamo a Spoleto, dove...
2: Freedom!
5: Così, dove siamo?
4: A Spoleto!
5: Grazie!
2: Freedom!
0: Ecco, siamo tornati da Spoleto ed entriamo nell'antica porta dove nessuno entra da 400, forse 600 anni. Entriamo! Seguimi, Omar, ma attento che è bassissimo e si scivola sulla mia saliva! Aia!
1: Attento, Omar!
0: Aia!
1: Occio!
0: Aia!
1: Attento che qui è bassissimo! Aia!
0: Qui è molto buio, ma per fortuna ho luci sul casco. Delle luci che avranno almeno 10 o forse 15 pile. O anche 30 pile. 30 secondo me, anche, ma anche 35 pile. Ecco, Omar, accendo la luce che ha almeno 50 pile.
5: Salve!
0: Professore! Ma lei che ci fa dentro le segrete chiuse da almeno 800 anni? Forse 900.
5: Mi avete fatto entrare voi ieri sera per fare il giro. E mi avete deliberatamente abbandonato qui dopo che sono andato un secondo...
2: Freedom!
5: Ho cominciato a tagliarmi mentre...
2: Freedom!
0: Professore, è un equicocco.
5: Cosa?
2: Freedom!
0: Dico che...
2: Freedom!
5: Cosa? Se lasciate gli stacchi...
2: Freedom!
5: Ad ogni parola non si capisce un
2: cazzo... Freedom!
5: Basta!
1: Aia!
5: Ma lei la smetta di picchiare il capo contro gli stipiti!
0: Eh no, professore, eh? Non diate lo stipito a Omar che poi si litiga, eh!
5: Ho detto stipiti, non che lui è uno stupido!
1: Aia!
5: Ma basta!
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio, sono qua in strada, sono il 5 Gigi, stiamo intervenendo per l'allarme siccità.
0: Sì, ma non ho capito perché mi ha chiamato.
1: Perché la volevo avvisare, siccome il consumo di energia elettrica ha superato i limiti, dobbiamo staccare l'elettricità per qualche ora, signora, dobbiamo proprio...
0: Ah, sì, va

0: bene, va bene. Purtroppo. Anche stanotte era staccata. Va bene.
1: Sì, eravamo noi, signora, che attacchiamo, perché con i condizionatori i consumi vanno su proprio e si rischia il blackout, signora. No, niente, ci volevo semplicemente avvisare che quando procederemo a staccare tutto, arriverà una telefonata e ci sarà un piccolo messaggio in codice che l'avvisa che deve tirare giù i contatori. La consiglio io per evitare la scossa, l'elettricità da botta, e mi tira giù il contatore direttamente lei.
0: Sì, ho capito, lo devo reinserire io praticamente.
1: Sì, in pratica
0: devo pigiare il bottone.
1: Sì, è un attimo.
0: Il contatore.
1: Esatto, sì, lei praticamente spegne il rubinetto dell'acqua e mi spegne il, come si dice, il contatore, la luce. E così, guardi, aspetti, scusi, che sta arrivando un attimo solo, signora, che abbiamo il segnale, aspetti.
2: Giuseppe, io attacco il segnale, dimmi se la signora lo sente.
1: Signora, mi può dire se sente il segnale così chiudiamo la telefonata?
0: Ok, aspetti, grazie, grazie.
1: Adesso eroghiamo il segnale, eroghiamo.
3: Fredo, frocio pazzo.
1: Ha identificato il segnale, signora?
0: Sì.
1: Che cosa dice?
0: Fatto, un affare così.
1: No, purtroppo, signora, no. Aspetti, lo faccio risentire un po' più chiaro, perché, guardi...
2: Cosa faccio, Carmine?
1: Alza un po' il volume, che la signora non ha capito bene.
2: Vado.
0: Senti, Rossella, aspetta, ti passo la mia signora.
3: Pronto?
1: Signora?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5G, stiamo intervenendo per il blackout dovuto all'aria condizionata. Niente, stavamo facendo sentire alla signora il segnale d'allarme identificativo che dice che dovete staccare il contatore.
0: Dobbiamo staccare il contatore?
1: Sì, allora praticamente arriverà un segnale. Quando sentite questo segnale dovete abbassare il contatore, perché noi togliamo la corrente. Però a volte il blackout della corrente provoca una scarica elettrica che ci fonde
2: il computer, frigoriferi,
1: i telefoni. C'è questa botta di elettricità e si rischia che vanno in cortocircuito, capito?
0: E quindi che cosa devo staccare? La televisione? La lavatrice?
1: Allora, guardi, lei stacchi il contatore, tira giù proprio la levetta dove salvavita.
2: Ma non subito, quando lancio il segnale?
1: Quando ci arriva il segnale dal telefono, che sente il segnale, stacchi il contatore. Poi se per precauzione vuole staccarmi anche le spine, stacchi pure le spine.
0: E quando sento il segnale ora al telefono stacco tutto il generale a quel punto.
1: Esattamente, però adesso prima le faccio sentire il segnale, così lei lo identifica, se vuole sapere anche un appunto, così non si confonde, perché manderemo diversi segnali nel corso della giornata, anche per il gas, eccetera. Però questo è quello dell'elettricità, ce lo faccio sentire.
2: Salvini, Rattuso.
1: Questa stiamo erogando, lo sente il segnale?
0: Sì.
1: Cosa ha sentito? Lo identifica?
0: Salvene, Rattuso, qualcosa così.
1: Salvene, aspetti che aumenta un po' la potenza.
2: Salvini, Rattuso.
0: Solvini e Rattuso.
1: Quasi, signora.
2: Salvini, Rattuso.
0: Salvini Rattuso.
1: Sì, esattamente, questo è perché è il generatore casuale, cioè un generatore che genera parole casuali, mette insieme delle parole che trova così in rete. È intelligenza artificiale, signora.
0: Sì.
1: Ha sentito?
0: Sì.
1: Ecco, allora quando sente questo segnale lei metterà giù i contatori e per precauzione, se vuole stacchi le spine.
0: Va bene.
1: Buona giornata, signora.
0: Buona giornata.
1: Partite il segnale, stacca, signora, stacca.
0: Mamma, stacca tutto. Stacca tutto, il generale tutto.
1: Riattacco! Aspetti, signora, che è partito il riattacco! Deve riattaccare adesso!
0: Non abbiamo fatto in tempo nemmeno a attaccarlo!
1: Esatto, è per quello, signora! È partito il Pippo Baudo Bendo, signora! Dobbiamo chiudere!
0: Adesso... È uno scherzo?
1: No, è andato in delta, signora!
4: Quelli del 5G. Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.
3: appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
9: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
7: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fome.
9: Mi viene da...
8: Oh, Oddio, anche a me, anche a me.
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
11: Vaffanculo, puttana.
7: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda!
5: Porn Bob. The Spiration is in the fic.
12: Lui conosce tutti.
13: Ma chi?
12: Lui è pieno di pila.
13: Ma quando?
12: Lui c'ha le Ferrari.
13: Ma che cosa?
12: Lui c'ha le barche e le ville.
13: Ma va!
12: Lui è amico dei più potenti.
13: Ma figurati!
12: Lui sa sempre tutto di tutti. Lui è il cazzaro.
14: Pronto amore? Cosa? Vuoi andare a Gardaland? Cosa? Vuoi passare una giornata diversa? Ah, ma tranquilla, ho il posto giusto per te. È di un mio amico, non so se te lo ricordi, Francesco Salvi. Ma sì, dai, quello che cantava c'è una macchina qua, devi metterla là. Ma c'è che lo chiamo, va.
15: Pronto?
14: Franci?
15: Chi è?
14: Ciao, sono Luca, come stai?
15: Luca chi?
14: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
15: Come no?
14: Come stai?
15: Bene, tu?
14: Bene, dai, ti disturbo? Cioè, due minuti. Senti un attimo, io ho bisogno di te per un evento che sto facendo.
15: Sì.
14: Niente, sai che io ho tratto tartufi, so se ti ricordi.
13: Ma cosa?
14: Niente, praticamente ho fatto questa azienda nuova, insomma, nella provincia. E l'ho chiamata Tartufoland, capito? Proprio per fare la città del tartufo.
15: Sì.
14: Ecco, niente.
15: Tanto è bello.
14: Sì, dai. Mi piacerebbe tanto che magari tu venissi lì a fare un po' delle tue cose, no?
15: Senti, io sono incasinato, però ti devo far parlare con il mio uomo perché sono molto preso, soprattutto per la data, per mettersi d'accordo su.
14: Quello non c'è problema. Con chi è che devo parlare? Che non. Perché io ho l'altro numero.
15: Con Mino Bianchi, lo conosci?
14: Ah, Mino, sì, l'ho sentito due secondi fa.
15: No.
14: Sì.
15: E tanto devo sentirlo perché lo vedo mercoledì.
14: Ok, no, io più che altro volevo capire se tu ancora eri sul pezzo, insomma.
15: Come no? Sì.
14: Ecco, sì, perché poi non ci siamo più visti e sì. Quindi io ho fatto questa adesso... nuova azienda che adesso in Russia sta andando moltissimo e praticamente noi facciamo tutto a base di tartufo, dai mobili agli abiti. E tutto quanto. L'unica cosa è che adesso
15: come gli abiti?
14: Sì, adesso si può fare tutto.
15: Sì.
14: E quindi tipo, cioè, puoi andare in giro liberamente. In Russia tutti, cioè la cravatta in tartufo. Un disastro.
15: Incredibile. Senti, il giovedì sera vai in onda Un passo dal cielo, che è la fiction dove ci sono anch'io.
14: Ma dai, cos'è che c'hai adesso da fare che mi organizzo?
15: C'ho una mostra il 23 marzo e poi sono in Inghilterra a girare un film.
14: Ma dai.
15: E quindi, sì.
14: Ma senti, per il film in Inghilterra, per gli abiti così ovviamente.
15: Guarda qui col bianchino. Faccio scorso perché sennò qui con le date ci soprattutto per le date.
14: Senti, ma tu cosa fai? Ti posso mandare? Tu abiti ancora a Bucinasco, no?
15: Sì, io sono un po' in giro adesso.
14: Sì, no, ti stavo dicendo perché magari ti mandavo, adesso che questa Tartufoland è attiva, ti volevo mandare magari, non so, tipo un comò di tartufo, così almeno capisci di cosa stiamo parlando. Poi magari ti mando anche un po' di abiti. Poi se ti interessa, facciamo gli interni della macchina, noi facciamo tutto adesso, è bellissimo.
15: È fenomenale.
14: Poi tu lo mangi il tartufo?
15: Soprattutto lo mangio.
14: Quello bianco o quello nero però?
15: Lo mangio. Come?
14: Bianco o nero?
15: È bianco.
14: Perché bianco è serio, sai che il nero è miseria, no? Senti, allora faccio così, io inizio, ti inizio a mandare magari un po' di roba, ti mando il comò che è appena uscito.
15: Cosa faccio del comodo? Lo metto.
14: È a casa.
15: Non ho lo spazio da nessuna parte. Ma vediamoci prima.
14: Beh, scusa, cioè, magari. Tanto comunque non è che dura una vita, eh. Poi lo gratti e te lo mangi. Pronto, amore! Tutto a posto! Ci ha invitato nel suo nuovo parco giochi. Il nome è un po' strano, si chiama Tartufoland. A proposito, mi ha detto che ci vuole regalare un comò fatto di tartufo da grattare nel risotto. Ma, secondo me è impazzito. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
12: Il cazzaro.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
18: Come sta? Merda!
16: Però...
18: Però,
16: però,
18: però,
16: però,
18: però, però, però, però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
4: Cucchiaio cattura polvere, 2,30 €. Pianta carnivora vegana che si automangia. Pianta carnivora vegana che si automangia, 3,99 €. Prolunga elettrica e sensibile fino a 3 cm, 2 € il metro. Chiave e portachiavi, 4,10 €. Spazzolino Spazzolino elettrico Anal B, versione più spinta del noto Oral B, 47 €.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
4: Binocolo a forma di X. Binocolo a forma di X per strabici. Binocolo a forma di X per strabici gravi, 99 €. Gratta e vinci. Gioco a premi per affetti da orticaria, 5, 10 o 20 euro. Congo Bio. Congo Bio. Confezione regalo con banana gigante, più due grossi cocchi pelosi, più olio di palma lubrificante, 6,30 €. Discutibile. Semaforo LGBTQI a 7 colori, 237 €. Memory Alzheimer. Memory Alzheimer. Gioco in scatola con solo 2 carte, 19 €.
3: 47. Orto che parla.
4: Carta igienica 4 veli, di cui uno da sposa, 3,50 € il rotolo. Frigorifero a serramanico, 188 €. Tampax wireless, assorbente interno senza filo che si leva con che si leva con l'aspirapolvere, 4,99 € al pacco. Appena arrivato fucile a pompa con ingoio, 199 €.
3: Cose a caso per la casa.
4: Mozzarella gonfiabile 1,30 € anche light. Ventilatore roulette che si ferma ogni 30 giri per annunciare un numero, 19 18,99 €. Gesugo. Gesugo. Condimento in barattolo per ultima cena, 4,50 €. Giubbotto catarifrangente d'auto color notte. Color notte, 6 €. Passa la bamba, gioco in scatola in forma di CD, prezzo variabile.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Lo Zoo di 105.
6: Long Broad TV, verso l'infinito e avanti. Avanti, avanti.
7: Spero che spacca il nostro nuovo claim. Sì, sì, lo sappiamo, vantiamo del più grande gruppo creativo di tutti i tempi, ma sti cazzi, andiamo avanti ed entriamo nel vivo della nuova promozione qui su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una produzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Serie TV Fantasy
2: Key and Lock.
0: Tratto da uno degli ultimi successi di Netflix, abbiamo realizzato Key and Lock, una formidabile stagione che rispecchia pari pari il titolo della serie, un imperdibile susseguirsi di eventi che portano a chiavi e chiusure di porte, portoni, cancelli, portiere e molto altro. Eccone un assaggio.

0: Produzioni originali. I'm coming to America.
1: Dopo il successo incontrastato degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, e l'inaspettato sequel, Il principe cerca figlio, noi, della Long Broad TV, abbiamo realizzato un sequel che è destinato a entrare nella storia.
2: Il principe cerca bara.
1: Beh, che volete? Il ciclo della vita porta inevitabilmente a questo, ma vediamo il trailer.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Onoranze funebri?
4: Sì, buongiorno.
3: Sono Principe Hakim, cerco bara. Che bara avete?
4: Ma guarda, noi abbiamo cazzi che costano 600 euro, sono cazzi che costano 10.000 euro. Ce l'abbiamo in cristallo.
3: Bello cristallo, mi piace. C'è qualcosa anche di più costoso? Io sono Principe Hakim di Zamunda, ho soldi miei, proprio con la mia faccia sopra.
4: Zamunda, dove si trova Zamunda?
3: Zamunda si trova in Africa.
4: Ah, allora, dobbiamo farlo da tutti. Basta chiedere, noi siamo qua.
3: Va bene, grazie, grazie.
4: Prego, di nulla.
1: E adesso tenetevi forte, perché sta arrivando una nuova funzione che al confronto TikTok vi sembrerà preistoria. Arrivano
0: i Tecnofilm.
1: Tutti i film più belli e famosi della storia del cinema, remixati da DJ Arnaldo a 140 bpm, come
2: Rocky Balboa. Arrivati!
1: Andiamo! E ancora!
2: Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
5: Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo!
1: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
6: Radio 105.
7: Only for you. This is the zoo. It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. And only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò.
9: Uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
10: Marco Mazzoli ti ucciderà.
9: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
10: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
9: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre.
10: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre.
10: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
9: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
9: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
10: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
10: Hai paura?
9: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se senti Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
6: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
10: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
10: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me, devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
10: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
12: La radio, alla puttana d'esordo,
10: ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
10: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
10: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
10: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
10: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
10: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
10: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
10: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: This is a zoo only for you.
2: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
14: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
15: birre a nastro!
2: Il grinta.
15: Tequila a manetta!
2: Il grinta.
15: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
2: Il grinta.
15: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi.
16: Pronto?
15: Ciao raga, buona giornata. Siamo pronti per un weekend con la grinta giusta.
16: Dove?
15: Stasera.
16: Dove andiamo?
15: Stasera sarà
16: stasera
15: tequila a manetta,
16: oh, alla grande.
2: Il grinta.
17: Pronto?
15: Buongiorno.
17: Buongiorno
15: Mirko, il grinta.
17: Sì,
15: vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile.
17: Oi.
15: Venerdì mattina ore 7:30. Siamo pronti per un weekend?
17: Prontissimi!
15: Con la grinta giusta!
17: Super grinta!
15: Stasera ragazzi, preparatevi perché le birre da mezzo! Boom! Boom! Boom! Dai raga, che siamo pronti per una serata
17: fantastica!
15: Con la grinta incredibile! Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando,
17: porta a porta!
15: Tequila a manetta!
17: Vai!
15: Da paura!
17: Fantastico.
15: Ciao raga.
17: Arrivederci.
15: Ciao raga.
17: Ciao.
6: Il Grinta.
18: Pronto?
15: Buongiorno.
18: Buongiorno.
15: Mirko e Grinta.
18: Eh?
15: Mirko e Grinta.
18: Pronto?
15: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da
18: non
15: paura.
18: Sento. Non sei. Chi sei?
15: Con la Grinta incredibile.
18: Non ho mica.
15: Mirko
18: non
15: e Grinta.
18: Capito. Come?
15: Buongiorno. Venerdì
18: buongiorno.
15: Mattina ora 7:30. Siamo pronti per un weekend da paura!
18: Ascolta, ma non ho mica ancora capito chi sei.
15: Mirko e Grinta, dacci dentro, ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a nastro!
18: Va bene.
15: Con la Grinta incredibile! Ciao, raga!
18: Allora, scusa un attimo, tu cerchi la liana?
15: Da paura!
18: Ascolta, se tu cerchi la liana, chiama fra mezz'ora che lei è presente.
15: Prosecco a fiumi!
6: Il Grinta.
19: Pronto?
15: Ciao raga!
19: Aspetta un minuto perché ho la televisione alta e al massi. Chi parla?
15: Ciao raga! Buona giornata!
19: Ma chi parla?
15: Ragazzi! Prepariamoci perché stasera...
19: Vieni qua!
15: Tequila a manetta! E che sia una giornata con la Grinta giusta!
19: Ma chi sei tutti?
15: Pumma!
19: Guarda con chi ti parli!
15: E mi raccomando!
19: Ma con chi parli tu, ciobo, chi tu?
15: E mi raccomando! Tequila a manetta!
19: Ma sei tomato?
6: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sì. Sì. Salve, sto chiamando il cos'è? Il catering? Perché ho una serie di persone da chiamare e non so chi ho chiamato per prima. Il catering?
3: Sono il catering, sì.
2: Sì, salve, sono Remo Giramelle, fan della cappella, sono un regista di film hard. Senta, gentilmente, la chiamavo, mi scusi il rumore, sono sul set. La chiamavo perché mi servivano dei servizi di cuochi che fingessero di fare del fast food. Quindi hamburger, quelle cose lì. Siccome devo girare oggi nel pomeriggio, mi chiedevo se magari aveva qualcuno disponibile a venire a fare da figurante sul set.
3: No, purtroppo no, mi dispiace.
2: E se spostassi le registrazioni a domani? Perché mi trovo in zona.
3: Ma dove si trova lei?
2: Io sono qua in provincia di Cuneo. Perché le spiego? Allora, il film, la pellicola che sto girando si chiama I ragazzi del fast food. Praticamente, mi perdono un attimo che sono sul set, un secondo solo. Ragazzi, stop! Cinzia, mi fai un favore, glielo tieni duro con un bel bocchino. Giorgio, dopo gli spacchi il culo e gli vieni in faccia, va bene? Azione. Pronto, mi perdoni. E allora le stavo dicendo, praticamente io potrei spostare anche le registrazioni a domani perché mi trovo in difficoltà, non avendo...
3: Solo che io ho tutti fuori a lavorare, questo è il problema, che non ho
2: nessuno disponibile. Ma anche qualcuno che fondamentalmente non è che debba cucinare effettivamente, mi serve più che altro che abbia tutta la dotazione da fuoco, cioè il cappello, le attrezzature, perché io adesso seduta stante ho provato a chiamare un paio di persone che fornivano quel tipo di materiale da scena, ma non avevano a disposizione. Ho detto quasi quasi chiamo direttamente dei cuochi veri. Io non so la performance, posso pagare anche 300 euro cada a uno per due o tre persone per un pomeriggio. Devono far finta di fare degli hamburger perché i ragazzi del fast food c'è questo gioco di parole. Scusa un secondo. Che cazzo, Giorgio, però dai, Giorgio, dai, smollagli un attimo quella figa, gliela stai sfondando. Fammi il buco del culo, fagli uno stretto sui coglioni mentre sfrittellano, va bene? Vai, azione. Allora, pronto, mi perdoni. Pronto. Sì, no, perché sono sul set, mi deve scusare. Cioè, per noi è normale amministrazione. Sto facendo una doppia anale, quindi... I ragazzi del fast food, questo gioco di parole credo l'abbia capito. Praticamente sono ragazzi che si infilano braccia nel culo. Quindi, però, tutto avviene dentro una paninoteca, dentro un fast food. Devo ricreare quell'atmosfera del fast food mentre questi ragazzi e ragazze, guardi, giovani, si infilano braccia nel culo.
3: Guardi, io non la posso aiutare.
2: Non ha personale a disposizione. Questo. Guardi che pago bene, eh. Vuole che le mandi una mail, magari ci riflette, mi fa... Pronto? Pronto? Guarda che la scortesia della gente quando uno... ragazzi, dai su! Dai, porra! Dai! Dai! Così! Così! Così! Così!
3: Pronto?
2: Sì, sono Remo Giramella. Probabilmente è caduta la linea. Forse parlavo col suo collega poc'anzi. Sono il regista per i ragazzi di catering sul set di i ragazzi del fast food. Allora, siccome è caduta la linea, volevo sapere allora se è confermata per tre ragazzi per domani con, diciamo, tre pippe, 300 euro a cranio per venire a fare i figuranti sul set di i ragazzi del fast food.
3: Guardi, non so di cosa stia parlando perché non ha parlato con me, non ho più pallida idea di cosa mi stia dicendo.
2: Ah, allora cercherò di essere abbastanza sbrigativo in modo che così la lascio andare al suo mestiere. Allora, praticamente ho parlato non so con quale dei suoi colleghi riguardo a questa performance che mi serve soltanto di presenza su un set. Io sono un regista di film hard, mi chiamo Remo Giramella, che andrà alla cappella. Devo girare questo mediometraggio che si chiama I ragazzi del fast food e mi servivano tre ragazzi con diciamo tutta la livrea da cuoco, con il cappello, insomma, tutte le attrezzature, che fingono di fare degli hamburger in questo fast food dove ci sono questi
3: guardi,
2: ragazzi che si infilano braccia.
3: Abbiamo già degli altri impegni, purtroppo con una disponibilità così breve non riusciamo a darle il servizio.
2: Accidenti.
3: La ringrazio, buona giornata.
2: Mi dispiace. Pronto? Ma guarda te, ma ragazzi, ma trovare un cuoco è più difficile che trovare una che prende due cazzi nel culo. Come te, Cinzia? Fate entrare anche Mohamed. Adesso Cinzia ti si svasa.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mission Santina, Mission Santina.
2: Ciao, testolina e Matt. Oggi in Mission Santina è venuto a trovare il tenente Poldino un suo amico d'infanzia, Pasciulli, un venditore porta a porta che cerca di propinare elettrodomestici alla nonnina.
3: No, va chi è arrivato! Santina, oggi è proprio la giornata delle sorprese,
4: eh?
3: Il Pasciu,
4: che?
3: Si chiama Pasciulli, no? Però io lo chiamo Pasciu.
4: E chi sarebbe?
3: È un mio amico che vende le cose. Magari ti può interessare qualcosa anche a te. Aspetta che te lo passo un secondo. Ciao Pasciu.
5: Ciao.
4: Quello che vende le roba. Ah,
3: sì, senti un po' che ha da dirti.
5: Sì, ciao Santina, come stai?
4: Bene, grazie. E tu?
5: Io bene. Allora, io avrei da proporti una lavatrice, 16 programmi, tra cui lana, ecco, lavaggio a mano e breve, connettività smart touch e partenza ritardata.
4: Che lava e anche asciuga.
5: Yeah, sì, a 279 euro, con lo sconto siamo a 349 euro, quindi risparmi
4: io
5: 70
4: l'ho
5: euro.
4: Io l'ho appena comprata,
5: sì.
4: Sarà una settimana,
5: allora,
4: e ho speso 200 euro, molto bella.
5: Allora segno che la prendi questa lavatrice?
4: Segna pure, sì, che mi serve.
5: Ah, segno? Allora sono 279 euro. Poi ho un frigorifero combinato con una capacità netta totale di 343
3: litri.
4: È troppo grande, è lungo, grande, tanto.
5: È lungo e grande. Ma questo lo prendi allora? Allora sono 279 di prima più 799. Siamo già a 1000 euro, io segno.
4: No, guarda, non posso prendere tutta quella roba lì.
5: Mi
4: tocca buttare via la lavatrice nuova.
5: Campanaro, mi ha già detto di sì, io ho segnato.
4: Sì, beh, dai, la metterò giù in cantina.
5: Poi abbiamo un drone.
4: No, il furgone no, guarda. Se è una macchina se mi serve, ma altra roba basta niente.
5: No, è un drone, Santina, non un furgone, un drone.
4: Cosa sarebbe un drone?
5: È una specie di cammello.
4: No, dove lo metto, Dio buono? In cantina? Non c'ho posto qua, sai.
5: Sì, è un animale di compagnia, solo che ha 8 gobbe.
4: No, non è come una scimmia, io non posso tenere bestie qua, ho solo gli uccelli, i canarini, ho solo che canarini.
5: Allora io gli ripasso Poldino, allora lei mi deve 1000 euro,
2: Dopo aver dato i sali a Santina per farla riprendere dallo shock della spesa appena fatta, il tenente Poldino le svela di aver ricevuto in regalo dall'amico Pasciulli un cammello di nome Ughino.
3: Sai cosa mi ha regalato Pasciulli?
4: No, perché siccome ho preso il suo compleanno e gli devo fare il regalo. E siamo verso San Valentino anche questo mese.
3: Ma che te frega, mica tuo fidanzato, tuo nipote.
4: E al tuo fidanzato che cosa le fai?
3: Un regalo bellissimo. Metto un bel papillon sul pistolino. E mi presento lì, bello nudo. Me lo aggeggio un po' così almeno non faccio brutte figure. Non posso arrivare lì moscio, capito?
4: Ah, ben certo.
3: Me lo spippolo un po', quando diventa bello duro metto sul fiocchetto e mi presento lì ai suoi occhi dicendo: oh, eccolo qua il regalo per San Valentino, stronza.
4: Così gli dici anche.
3: Sì. Poi la giro, la metto a cane e badabam. Però Santina, senti sto rumore? Pasciulli mi ha regalato il dromedario, no? Il cammello.
4: Ma io non posso prendere il cammello, non lo metto.
3: No, ma a me l'ha regalato, io ce l'ho qua nel sommergibile, adesso sta pilotando lui. Lo senti il cammello?
4: Sì, lo sento, lo sento il cammello.
3: Che poi è qua che vuole aprire.
4: Ti piace il cammello?
3: Sì, è divertente, Santina. Guarda,
4: e
3: senti
4: poi
3: che
4: il regalo al tuo fidanzato, quello lì.
3: No, te l'ho detto cosa regala la mia fidanzata.
4: Sì, è bella, come si chiama? È giovane.
3: Alessandra si chiama.
4: Alessandro, bel nome.
3: Sì, ha 92 anni.
4: Quanti?
3: 92.
4: Madonna, allora è vecchia, ostia.
3: Ma ha fatto un trapianto di pelle, di capelli, di unghie e di denti.
4: Sai che io divento bisnonna?
3: Da chi?
4: Da mia nipote.
3: Ma roba da mamma.
4: Perché è incinta mia... No, Alessandro. Mia nipote, Marcella.
3: Tu dovresti regalarle un cammello adesso che...
4: No, ma sono contenta e mi vuole bene, poverina.
3: Perché se tu le regali un cammello, il cammello è per sempre.
4: Non ha posto da metterlo, perché ha già tre cani. E 5-6 gatti. E poi c'è anche l'anatra.
3: Che cazzo è, lo zoo di Mazzoli Ancò?
4: Sì.
3: Senti, Santina.
4: Dimmi.
3: Oh, no, che c'è il cammello che mi sta chiamando. Aspetta, eh. Un attimo. Sì. Cosa c'è?
4: Oh. Oh. È bello.
3: Ah, eccomi qua, Santina. Mi stava leccando la schiena, sto scemo.
4: Chi fa quello?
3: Sì, l'ho chiamato Ughino.
4: Rubino?
3: No, Ughino.
4: Ah, un pullino.
3: No, Ughino.
4: Anculino.
3: No, Ughino.
4: Ah. Ughino.
3: Ughino.
4: Ah, Udino.
3: No, Ughino.
4: Udino.
3: No. Udino. No, Ughino.
4: Anculino.
3: No, Ughino.
4: Come?
3: No.
4: Uldino.
3: Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino,
3: no. Uldino,
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino.
3: No, Ughino.
4: Uldino, beh, insomma, quello che è.
3: Brava.
1: Mission Santina. Mission Santina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per la mia psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business association.
7: Una business association.
5: Una business relationship.
7: Una
5: business relationship. Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lisen.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: Ma
6: sei...
4: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
7: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
7: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
5: Vove.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
9: Lo sapevi, adesso va bene, rompi coglioni a me, rompi coglioni.
10: Scusa, la macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan? Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
5: Rover
7: Vogue.
5: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: Borger,
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si riposano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo un'intera nottata a cavalcare gli squali e prendere a calci in pancia l'ISIS.
4: Ah, sì, maledetti terroristi. Squali e terroristi.
5: Abbiamo fatto il corno.
6: Attenzione, unità antibulli.
7: Sua maestà, Lord Faccia.
8: Andrei accostato con l'osso, un bimbo vegetariano, figlio di vegetariani, ha un problema di bulli. Presto, dovete intervenire.
4: Bulli, eh? Forza, boys! Andiamo, ovunque ci siano bulli.
9: C'è l'unità antibulli, giusto, Shaq?
10: L'inizio delle puntate è sempre uguale o sbaglio?
4: Vacca puttanissima che eloquenza! Ma chi sei? Obama Gandhi? John Fitzgerald Lennon? Martin Burger King?
9: È vero! Le tue parole vorrei tatuarmele nei pettorali a caratteri genitali!
10: Si dice cubitali, comunque io mi accontenterei di riuscire a finire una frase.
9: Giusto, Shaq! Non abbiamo tempo per provare a limonare congiungendo i nostri sfinteri! Apriamo un portale interdimensionale! Gridate con me! Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
7: Ho dimenticato il lucchetto per lo spogliatoio e le ciabattine per la doccia!
3: Con un florileggio di raggi colorati da fare invidia al Tagadà degli anni 90, l'unità antibulli piega lo spazio-tempo e si ritrova nella radiosa cittadina di Brown First, meglio conosciuta come Castano Primo. Piega lo spazio-tempo e si ritrova nella radiosa cittadina di Brown First, meglio conosciuta come Castano Primo.

0: Infatti, ma io mi domando, ma perché non va in palestra a pompare invece di studiare, che non tanto serve a un cazzo?
1: Ma non è vero, le statistiche dicono che la laurea aumenta del 76%.
2: Cazzo, sciacca, hai ragione! Dobbiamo aiutarlo anche se non vedrà la vagina prima dei 30 anni e una carta di credito prima dei 36.
0: Ok, ci penso io. Ehi, brutti bulli! Perché ve la prendete con quel ragazzino sminchiato?
3: Andrea non ha mai mangiato la carne.
4: Già, almeno sua madre non la mastica, ma la ciuccia.
0: Sentir dare del figlio di Bucchina ad un bimbo che non mangia la carne è davvero una cosa che mi fa venire voglia di smidollare crani.
2: Non aggiungere altro alla montagna. Smidolliamoli!
5: E con un impeto improvviso, The Rock infila le sue mani venose e potentissime nella bocca di un bulletto, aprendogliela a 180 gradi e smascellandolo proprio come fa King Kong con il Tyrannosaurus Rex nel celebre film King Kong smascella il Tyrannosaurus Rex di Peter Michael Jackson. Nel frattempo, la montagna e Shaq liberano il Rangor di Jabba the Hutt che si pasce delle carni di tutto il resto dei bambini che giocano al parco.
6: Grazie Unità Antibulli, ora finalmente potrò continuare a mangiare le mie carote al vapore.
7: Abbiamo fatto solo il nostro dovere, piccolo Billy.
0: Però ora dimmi, perché cazzo non mangi la carne? È fonte di proteine! Cosa sei, un coglione con la mamma Buchina?
6: Ma no, è una scelta di famiglia.
2: Allora è la tua famiglia il vero problema, giusto Shaq?
1: Beh, ragazzi, ognuno cresce i figli come crede.
0: Ma certo, Shaq! Sono i suoi genitori i veri bulli, figli di puttana! Obbligare un piccolo Billy a seguire una dieta equilibrata a base di verdure è tipico degli adoratori del demone giapponese Sharzanakatsu, lo spirito maligno con le melanzane nel culo!
2: E allora andiamo a prenderli, sbudelliamoli e uriniamo sulle loro interiora sparse sul pavimento.
1: Ma ragazzi, sono i suoi genitori!
2: Giusto, Shaq! Forza!
5: Dopo 1500 squat sullo scroto per pompare un po' di testosterone ai muscoli, i tre eroi dell'unità antibulli arrivano a casa di Andrea.
2: Sbam! Sei tu il padre vegetariano!
1: Ma cosa stracazzo fate in casa mia?
0: Ecco, questo è il classico atteggiamento dei nazisti comunisti, i padri fondatori del bullismo!
1: Raga, ma voi vi ascoltate ogni tanto?
2: Idea eccellente come sempre, Shaq! Dobbiamo sfoderare i nostri colpi finali per abortirli dalla faccia della madre terra!
0: E sia! Schiaffazzi di fettine di vitello giganti!
2: Arcieri! Pronti con la pioggia di arrosticini di capra? Incoccate! Scagliate!
1: Dito in un occhio.
5: E con i colpi finali, l'unità antibulli cancella dalla memoria del mondo i genitori del piccolo Billy, la sua casa ed il reparto ortofrutta di tutti gli Eurospin della galassia.
2: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
6: Grazie, unità antibulli. Da ora in poi non toccherò mai più una verdura e mi ciberò di tutti i cani del mio condominio.
0: E allora la nostra missione è compiuta, giusto, Shaq?
1: Secondo me stiamo creando dei mostri.
2: Ben detto, Shaq! E tu, piccolo Billy, se vuoi dimostrare di avere le palle, oltre alle verdure, togli dalla tua dieta anche l'acqua.
6: Scusa, che cosa posso bere?
0: Il mercurio, cazzo! È un metallo! Ed il metallo è roba da duri!
6: Ah, grazie, unità antibulli!
7: No, grazie a te.
5: E dopo una potente stretta di mano che genera piccole esplosioni nucleari nelle località adiacenti, l'unità antibulli va a smussare le punte dell'Himalaya a colpi di glande, mentre il piccolo Billy si tracanna tutti i barometri che aveva in casa. Che bello il bene, ragazzi!
8: Unità antibulli.
9: Yeah.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
1: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 euro al chilo. Fonte Anonima, l'acqua del pentito, 3,40 euro la cassa. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto. 4 salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco!
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Sottilissime, petti di gabbiano del Tevere, 4,30 euro al chilo, becco e zampe in omaggio. Pesciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro.
0: Primo prezzo, poi vediamo.
1: Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 7,50 euro. Prociacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria Wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi la bottiglia. 2x2, orto bio e torta alla noce. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 euro.
0: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
1: Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 euro. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Mandarino più mandarancio più mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Crocifisce and chips, merluzzo fritto nell'olio del... Crocifisce and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie eleison.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.

0: Mission Santina. Mission Santina.
1: Bella ragadi. Oggi, in occasione del Festival di Sanremo in corso questa settimana, è venuto a trovarci a Base Terra il cantante dei Metallica, che parteciperà come Big alla Kermesse musicale.
2: Pronti?
3: Santina?
2: Dimmi chi sei.
3: Ciao, sono Poldino, come stai?
2: Bene, grazie, e tu come va?
3: Bene, grazie, e tu come stai?
2: Bene, grazie.
3: Bene, hai passato bene il Natale?
2: Sì, l'ho passato bene. Tu come l'hai passato? Bene?
3: Sì, ero a New York.
2: Hai fatto bene.
3: Senti, comunque ho una sorpresa per te. Oggi te l'ho chiamato. Senti che ce l'ho qua di fianco a me. È venuto a trovarmi, che è tanto che non lo vedo, e andrà a partecipare come Big al Festival di Sanremo, il cantante dei Metallica. Te lo passo.
4: Ehi, ehi, ehi, Santina.
2: Dimmi chi sei.
4: Il cantante di Metallica. Sono americano io.
2: Ah, americano.
4: Yeah.
2: Sì, mi ricordo.
4: Piacere di fare tua conoscenza.
2: Come va? Tutto bene?
4: Bene, bene.
2: Sì.
4: Vaffanculo. Good morning.
2: Cosa vuol dire?
4: Buongiorno.
2: Ah, buongiorno. Sarebbe americano quello.
3: Prova a ripetere, ma... Santina, good morning.
2: Buongiorno.
3: Good morning.
4: Good morning, cazzo.
2: Buongiorno.
4: Qual è il tuo album mio preferito?
2: Non ho studiato francese, né tedesco, né americano, né...
4: No, ma a me non mi frega. Io voglio sapere qual è il cantante dei Metallica preferito tuo.
2: Ah, mio?
4: Sì.
2: Aldo Basso.
4: Yeah, qual è your favorite song dei Metallica?
2: Santina, e dopo non mi ricordo, ma Alfio ce l'ha questa canzone bella.
4: La Santina, non mi interessa.
2: 2012.
4: Allora, Santina, tu conosci...
2: Da 5-6 anni oramai, che lo conosco.
4: Ah, fuck you, fottiti. Allora, Santina, tu...
2: Ma non lo vedo mai, Dio buono.
4: Santina, allora, tu conosci, you know, Master of Puppets?
2: Cosa?
4: Conosci Master of Puppets? Mio pezzo, conosci?
2: Non me lo ricordo perché so che ce n'erano tanti quando sono... Ma ho quanta gente quando mi sono sposato poco.
4: Io non capire te. Dai, allora prova a cantare, Santina, di Master Puppets. Vai!
2: Cosa? Masse?
4: Master Puppets!
2: Masse! Masse!
4: No, Master! No.
2: Sì, ma quella non è una canzone.
4: Come non è una canzone? Il mio pezzo più conosciuto al mondo è...
2: Il mondo è...
4: No, Santina, devi cantare Master of Puppets. Vai.
2: Masse. Poi?
4: Puppets.
2: Masse. Cosa vuol dire questa canzone?
4: Sì, vuol dire il maestro dei pupazzi.
2: Ah, il maestro di pupazzi.
4: Sì. Allora vai, Master Puppets.
2: Masse.
4: No, devi dire Master fottuta troia.
1: Beh, il cantante di Metallica conosce poche parole in italiano, ma quelle che bastano per fare incazzare il soldato Santina.
2: Porca puttana troia.
0: Mission Santina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, scherzo della natura! Non ti sei ancora deciso a fare qualcosa per essere meno abominevole?
2: No!
1: Dai un occhio alla nuova proposta di Sculacchia Academy.
2: No!
1: Solo per questa settimana, in super offerta a 12.612 euro, IVA inclusa, il corso per smettere di emettere suoni disgustosi mentre si mangia.
3: Buongiorno ragazzi, benvenuti alla prima lezione del corso per smettere di emettere suoni disgustosi mentre si mangia e si beve. Vi ho portato la colazione per darvi il benvenuto e testare un pochino il vostro grado di rumorosità quando masticate.
4: Mi spiace se mi passo.
3: Ecco, quello magari
4: no. Negli incisivi.
3: Ah, pensavo peggio.
4: Perché questi taralli
3: no,
4: un po'.
3: No.
4: Io faccio l'iperselivazione e sputo.
3: Cos'è che fai?
4: Sto sputando mentre salivo.
3: Prendi, volete qualcosa da...
4: No, grazie perché...
3: Ma... Ok, va bene.
4: Prof, cos'è il corso di oggi, prof?
3: Oggi il corso è per appunto ridurre questi rumori che talvolta creano disagio in chi li ascolta.
4: Ah, ha ragione, prof.
3: È così, quindi, allora...
4: Avete capito?
3: Va bene.
1: Dimmi un po', sei forse tu quel collega che tutti vorrebbero uccidere perché rumoreggia mentre mangia i crecherini? E allora sarai l'allievo perfetto per il laboratorio del dottor Sprinze Sigaboniek, che ha sviluppato tecniche strabilianti per evitare l'orrido rumoreggiare mentre mangi.
5: Guten Morgen, Volkswagen delle funghe Philips a tutti quanti!
6: Hey! Hey!
5: Io sono il dottor Sprinkles Sigaboniek.
4: Prof, questi taralli sono incredibili, dovrebbe provare.
5: È vero, questi taralli sono di molto buoni.
4: Guardi come mastico bene.
5: Però il problema di questo tarallo, oltre la castrite del signore qui dietro, è che fanno molto rumore quando essi vengono masticati.
4: Ho capito, però se no non respiro.
5: Ecco, proprio per evitare questo suono di castoro che fuoriesce di vostre bocche quando voi mangiate di questi taralli, io ho inventato un metodo geniale.
6: Hey, hey!
5: Con questa gomma da masticare che vi invito a mettere nelle vostre bocche.
4: Wow!
5: Prego, prendetene una, servitevi.
4: Aspetti, prof, che la prendo,
5: Non capisco.
7: Ma
4: è un po' duro, prof.
5: No, non è dura, è molto ticomosa, bisogna ammorbidire bene con salivo.
7: Non c'è più la bocca.
4: Sì, ho masticato niente, non riesco a aprire la bocca.
5: Visto? Adesso grazie a questo ticomo, voi quanto mangia non fa più rumore di mastico. Più mastice, meno mastico. Questo è il mio slogan.
4: Ma così non posso neanche fare più un pompino al mio fidanzato.
5: Questo è effetto collaterale che è scritto sul pacchetto di gomo.
4: Ah, grazie, prof.
5: Pite.
1: Sculacchia Academy cambia la vita a tanti di voi. Sentite qua la testimonianza dell'ex allievo Roberto.
8: Ciao, io sono Michele. Dopo il laboratorio di dottor Sprinkles Sigaboniek mi sono dovuto spaccare i denti con un martello per poter mangiare di nuovo, uso le zanzie. Ma avendovi sbriciolati, posso solo nutrirmi tramite una cannuccia. Però il vaso di cibo è sempre dato a fare i fischi con la cannuccia. E posso anche fare le bolle d'acqua.
1: Ti abbiamo convinto, sacco di letame? Ti aspettiamo in sede per l'iscrizione. Sculacchia Academy. Impara!

0: Umbriake, sono Adam e ti scrivo perché volevo dedicare alla mia ragazza Irene una sderenata. Ormai non la vedo più, né lei e né l'altra che sta di sotto. Con tutto il suo studiare per l'università e il sabato sera, invece che uscire a mangiare fuori con me e in seguito fare attività fisica per smaltire la cena, preferisce guardare su Canale 5 C'è posta per te. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Irene?
1: Con chi parlo?
2: Ciao Irene, sono Umbriake dallo Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Adam mi ha mandato un'email e ti voleva dedicare una canzone, una serenata. La vuoi sentire?
1: Oddio, ok.
2: Oh, che mix ho l'agenzia delle entrate, Umbriake. Vabbè dai, mo te la suono. Yo!

0: Eccoci qua, Irene.
1: Che dire?
0: Allora, tiriamoci su. Vai su, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Poi gliene dico due, fidanzato.
0: Poi gliene dici due, le puoi dire pure mo alla radio, di.
1: Ma io non so, ma è uno scherzo, cosa vera.
0: No, non è uno scherzo, è una cosa vera, come tu che gliela dai ad Adam.
1: Oddio.
0: E mo, sentiti libero di dirgli quel che vuoi a quel c***o mosh di Adam. Mo, in diretta, vai.
1: Oddio, io sono colta di sorpresa. L'unica cosa che mi viene da dire è che... che ti devo dire?
0: Che ti devi aprire un po', Irene, dai.
1: Vabbè.
0: E scopare una bella cosa, o no?
1: Certo.
0: E dai, su con la vita, forse, che l'amore è una cosa bella.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
1: Per la canzone.
0: Ti mando un bacione.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Stati bene, Irene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Ormai i film classici sono troppo corti, le serie TV troppo prevedibili, i documentari parlano sempre dello stesso argomento riproposto in modi differenti. Non ti preoccupare, perché adesso ci siamo noi della Long Broad Television, specialisti nell'allungare il brodo. Ogni settimana aggiungiamo oltre 100.000 titoli di film, serie TV e documentari dai più svariati titoli e contenuti, allungati, rieditati, riprodotti, rifatti, aggregati, ridoppiati, dove spesso non ci capisci mai un cazzo. Noi della Long Broad TV, la nuovissima piattaforma on demand, vantiamo del più grande catalogo mai realizzato, funzioni esclusive e categorie che neanche i registi sanno cosa siano. Long Broad TV On Demand, la TV che hai sempre desiderato.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Cartoni animati.
0: Il meccanico di Mazinga. Con un'audace operazione nostalgia, abbiamo prodotto il primo cartone animato che volge a guardare da vicino cosa accadeva quando il colossale robot degli anni 70 Mazinga stava fermo nell'hangar ad aspettare la prossima minaccia per l'umanità.
2: Cazzo bestie! Passiamo un po' una chiave del vento, va, che vediamo di riparare Mazinga qua.
3: Guarda, che casino hanno fatto la carrozzeria, guarda, tutto rugato, tutto. E questa marcatura non si leva. È possibile tutte le volte che escono fuori e ritornano tutte piene di bozze? Guarda la guarnizione tutte bruciate. No, così ragazzi non ve lo faccio uscire oggi. Oggi se arrivano gli alieni si esce col Mazinga di cortesia.
1: Teen Movie.
0: Beverly Imps 2022. Il fenomenale sequel della celebre serie Beverly Hills 90210, che ritrova tutti gli attori della serie originale, ovviamente tranne Luke Perry, pace all'anima sua, proiettati nel mondo d'oggi, in fila a ritirare la pensione.
4: A 42!
5: Io?
4: Brandon!
5: Uè, chi sei?
4: David, ti ricordi di me?
5: No!
4: Come no? Facevamo la serie insieme!
5: Eri quello...
4: Quello che faceva il DJ!
5: Ah, David!
4: Anche tu qui!
5: Sì!
6: Che mi prenda un colpo! Sei mica Brandon!
5: Sì! Tu chi sei?
6: Brenda, tua sorella! No! C'è che donna!
7: Ciao, ragazzi!
5: Chi sei tu?
7: Sono donna!
5: E si vede! Non è che ce lo devi dire che siamo rincoglioniti.
6: Ma
5: si vede che sei donna!
6: Il mio nome!
5: Ah, il
6: possibile
5: tuo
6: nome. Che non ti ricordi?
5: Il suo nome!
4: Ma dov'è Dylan?
6: Non avete saputo?
4: Cosa?
5: Che?
6: Ah!
5: Si è sposato?
6: No, no, proprio.
1: E non perderti la nuovissima funzione Mix!
0: Vieni avanti, Forrest! Grazie alla funzione Mix, ti basterà scegliere due film dal nostro immenso portale e il sistema li mixerà tra di loro, creando di fatto un film completamente nuovo, come appunto Vieni avanti Forrest, un mix perfetto tra Forrest Gump e Vieni avanti Cretino.
8: Buongiorno.
9: Ciao, ne?
8: Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
9: Baudaffi Pasquale.
8: Vuole un cioccolatino?
9: No.
8: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
9: Che significa? Ognuno sa i fatti suoi.
8: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
10: Non sai mai quello che ti capita.
9: Pure.
10: Quelle scarpe devono essere comode. Magari ce l'avessi così anch'io.
9: Adesso ho capito tutto.
8: Dove va? Dove è stata?
9: Pure.
8: Quante scarpe che ho messo io.
9: Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Lo Zobi 105 presenta Shark Tank. Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie, gli imprenditori e i falliti.
1: Biagio è un giovane col cervello coi coglioni. Dopo essersi laureato con lode alla facoltà di matematica sui carboni ardenti di Oxford, ha conseguito un dottorato in cibernetica aerospaziale applicata alla filosofia e ad altre questioni molto molto difficili e penose. Queste esperienze formative lo hanno portato ad avere una visione del tutto innovativa sulla vita e conseguentemente sul mercato, ed è convinto di aver trovato un'idea imprenditoriale seconda solo a quella dell'invenzione della ruota. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di bifolchi col pelo che spunta dal colletto e il Rolex sulla caviglia?
2: Salve a tutti, io sono Biagio e questo macchinario che vedete qui è il cappello scacciapensieri.
3: Calma, calma Biagio, capisco l'entusiasmo, ma ti sei dimenticato di elencare i tuoi precedenti penali.
2: Non ce li ho precedenti penali, cioè, mi vanto anche di essere incensurato, sono una persona... pure spiritoso il nostro Biagio Biagio.
4: Dai su, quanti anni ti sei fatto al gabbio te? La verità.
2: No, sono serissimo, non ho mai neppure preso una multa per divieto di sosta. Sono una persona integerrima, io...
1: Ma inammissibile, inammissibile. Ma come siamo ridotti? Adesso facciamo entrare cani e porci. Ma non c'è una selezione all'ingresso?
3: Già, caro Biagio, mi dispiace, ma non avere precedenti nel mondo dell'imprenditoria equivale a una vergine che un bel mattino decide di iniziare a battere. Non so se hai capito.
4: Vai fuori dal cazzo, Biagio. Biagio, vai fuori dal cazzo, Biagio. No, non hai fatto niente, un daccheggio, una rapina, un rapimento, una garrotata, un dito nell'occhio, no? Non lo so, una multa non pagata, un'evasione fiscale, un rifiuto tossico radioattivo buttato nel giardino, niente.
2: No, io, cioè, scusate, ma la mia idea è rivoluzionaria, non l'avete neanche prima, cioè, non volete sentirla, andatevi a
3: parlare. Va bene, dai, dai, però sbrigati che ci hai già rotto il cazzo, minchia che noioso questo, dai, sentiamo, vai, allora.
2: Ecco, come dicevo all'inizio, questo copricapo pieno di circuiti e fili che vedete qui è il cappello scacciapensiero.
4: Ah, se la schiacci era bellissimo, peccato. Non vuoi cambiare il nome del cappello?
2: Cioè, quel suono.
4: Bellissimo. Brevetti subito, brevetti, cappello scacciapensiero.
3: Bellissimo. Ti do 3 milioni di euro subito proprio, guarda.
4: Me ne do 4 da solo per l'idea.
2: Adesso, se volete, vi spiego un po' a cosa serve. Allora, praticamente, grazie ai miei studi delle... Ho sentito che fischiava.
3: Prego, prego, prego. Sto ascoltando, ho le cuffie, ma sto ascoltando.
2: Allora, grazie ai miei studi sulle onde elettromagnetiche cerebrali, sono riuscito a progettare un sistema in grado di assorbire tutti i pensieri. È stanco?
3: Minchia, sia la puttana, droga, una roba.
2: Sono contento per lei, finisco la spiegazione.
3: Dicevi,
2: tutti i pensieri. In grado di assorbire tutti i pensieri negativi prodotti dal cervello.
4: Cervello.
2: In soldoni, indossando il cappello.
4: Scusi, prego. Dispiace se suono il mandolino io andando.
2: Sì, che mi dispiace, sto spiegando.
4: Ma il mandolino.
2: La Madonna, quindi anche la mano ha messo, scusi, signorina.
1: Mano?
2: Un secondo solo, finito.
4: Elettromagnetiche.
2: Il cappello scaccia pensieri. Sì, è impossibile avere anche solo il più piccolo pensiero negativo.
3: Geniale, vero? Sì, tira il dito, tira il dito. Era bella questa, era bella.
2: Scusi, lei ha appena scorreggiato.
4: Non mi ha fatto suonare il mandolino.
2: Ho capito.
3: Elettromagnetico, elettromagnetico cerebrale.
2: Scusi, signorina, può mettere la mano davanti?
1: Non so se ho fame, figa o sonno.
2: Capisco le vostre problematiche.
3: Prato ieri sera, collega.
2: Va bene, io allora vi piace la mia idea.
3: Onde elettromagnetiche cerebrali, poi non ho sentito il resto.
1: Bla bla bla.
2: Cioè il cappello.
4: Ma il cappello è di paglia, è di lana.
2: Ma la tecnologia che insita nel cappello che è importante.
1: Ma si mangia?
2: No, che nessuno mangia cappello.
3: Biagio, Biagio, Biagio, Biagio. Ma tu c'hai la merda di vacca al posto del cervello. Cioè, secondo te, cos'è che spinge la gente a sperperare i due soldi che gli avanzano a fine mese, figa? Te lo dico io: la tristezza, l'insoddisfazione, il rancore, la solitudine. Se mi togli queste qualità, il cliente non mi spende. Se non mi spende, io dove cazzo guadagno? E cioè, capisci? capisci? Io come mi compro la bamba, le Bentley, i Rolex, le puttane la sera? Come faccio a divertire i miei colleghi qua? Lo vedi che lei è stanca perché ieri sera si è fatta sfondare il figone da due mandingo che ho pagato io. Ma roba super sciccosa, capisci?
2: Cioè, complimenti, veramente, complimenti.
5: Grazie.
2: Per la vita.
4: Insomma, adesso tu non hai mai ricettato nemmeno una lavatrice, un videoregistratore.
2: No, io.
4: Non crei l'esigenza. Ad esempio, io adesso entro in casa tua, ti inguro la lavatrice. Tu domani che fai?
2: A parte che lei ha una forza incredibile, perché c'è un oggetto più scomodo da rubare in assoluto.
4: Ah, io rubo, mi piace questo passatempo. Rubo la lavatrice, lei che cosa fa domani?
2: La denunzio.
4: E dopodiché? Acquista
2: un'altra lavatrice.
4: Esattamente. No. E io ho creato. Che cosa ho creato? Come fa il mercato della lavatrice? Bam, bam, bam, bam.
2: Dipende dalla mia casa sua.
4: Ad esempio, questo orologio è vero?
2: Sì.
4: Sì, adesso io lo prendo.
2: Sì.
4: Che cosa fa? Che ore sono?
2: Non lo so, lei ha il mio orologio.
4: Ha visto di lei di che cosa ha bisogno?
2: Del mio orologio.
4: Tenga, 10 euro glielo ridò.
2: Ma scusi, è ricettazione.
4: E ho creato 10 euro di reddito.
3: Roba.
4: E lei che cosa ha creato stando qui mezz'ora? 10 coglioni che mi sono cascati.
3: 11, anche il mio cane. Il mio cane.
2: Allora,
3: qua.
2: Scusate, vorrei indossare il cappello, dovrei allontanare alcuni pensieri negativi.
4: Prego, vada.
3: Sì, se ne vada però, fuori dai coglioni. Vabbè, facciamo entrare un altro, questa volta per favore, in redazione, uno che abbia un'idea, insomma, interessante, ecco.
4: Anche perché sono le 12:21, lo vedo dall'orologio del signore.
1: Capone è un ex galeotto che ha passato gli ultimi 3 anni a truffare turisti tedeschi sulla riviera romagnola, grazie a un giro di false prostitute che drogavano i clienti per prelevare i loro fegati e rivenderli ai ristoranti coreani di tutto il mondo. Anche lui si presenta ai nostri baldi imprenditori con un'idea che crede essere vincente.
3: Già bella la presentazione, comunque, già si parla di un personaggio interessante. Prego, prego, venga avanti.
6: Ciao, piacere, io sono Capone, ma in galera mi chiamavano la Iena Meschina.
3: Ah, molto molto bene, Capone. Ma che belle scarpe, dove le comprate?
6: Io non compro mai niente, se c'è qualcosa che mi piace me lo prendo.
4: Ma che bello genio, ragazzi. Questo è un doppio da Vinci, doppio da Vinci. Ah, guarda, io adesso vado a fare una figlia. Ancora quando sarà 16-17 anni già te la do in moglie.
6: Onoratissimo.
3: Calma, non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Capisco che il nostro Capone abbia tutte le carte in regola per entrare a far parte della nostra combricola, ma non abbiamo sentito ancora la sua idea imprenditoriale. Dai, Capone, racconta, spara, vai.
6: Se me lo chiedete così.
3: No, aspetta, era in senso metaforico, metti via il ferro, è la tua idea, volevamo sapere.
6: Ah, ok, scusate, è stato un attimo colto in fallo.
3: Simpaticissimo comunque. Mi ricorda mio figlio di 3 anni, sempre lì che spara in casa.
6: Sempre bello sparare.
3: Sì.
6: Comunque, la mia idea è molto semplice. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito la notizia di un rapimento a scopo di estorsione?
4: Non mi ricordo. Quanto tempo fa?
3: Ultimamente è un
4: che
3: po'.
4: Che bei tempi, ti ricordi che bei tempi quando rapivano, portavano?
3: Sì. Ma è un po' che non se ne sente parlare, esatto.
4: Ma dove andremo a finire?
3: Male.
4: Una volta c'era almeno un rapimento alla settimana e seguivi delle giornate. Sai il rapimento quando è indotto che fa?
3: Capone, quindi dove vuoi arrivare?
6: Voglio arrivare al punto e non ci sono più rapimenti perché semplicemente non rendono.
3: Giusto.
6: Nessuno la fa franca. E il motivo per cui nessuno la fa franca è che manca la professionalità. La mia idea è semplice: aprire una scuola per formare i rapitori del futuro. L'ho chiamata SPQR, la scuola per qualificare rapitori.
3: Bello.
6: Con una quota di iscrizione di 20.000 euro si avrà accesso a un'offerta formativa di altissimo livello, con docenti provenienti dalle più grandi organizzazioni criminali del mondo.
3: Bravo! Ma bravo!
4: Ma questo è un genio della finale. Wall Street dovrebbe stare. Dovrebbe stare sotto i coglioni del toro a Wall Street questo genio.
3: Biagio, figa, non c'è che dire. La tua SPQR è un'idea davvero geniale. Mi spiace solo di non averci pensato io. Ecco, allora ti stacchiamo subito un bel assegno in bianco e in più ti regaliamo anche un orologio che abbiamo trovato qua in studio, un Rolex tra l'altro d'epoca. Sì.
6: Molto bello, apprezzatissimo.
4: E quando ci porti i primi 100.000 euro ti restituiamo anche tua madre. Ok, adesso in quella cantina sta bene. Va bene.
6: Io so che sono fra signori.
4: Allora prendi questo giornale che facciamo una foto di oggi. Ecco qua, un bel selfone.
2: Scusate, allora siete sicuri che la mia idea non vi serve?
4: Lei è?
2: E sono quello che è arrivato prima col cappello.
4: Ah, quello dell'orologio?
2: Sì, perché
4: che ore sono?
2: Non ce l'ho, ce l'ha lei il mio orologio.
4: 50 euro.
2: Erano 10
4: prima. Sì, certo, il tempo è passato.
2: È
4: aumentato di valore, è invecchiato.
2: Allora,
4: ha visto come si fa il business?
2: Allora se le do un altro orologio, lei poi è in grado di darmi una percentuale su...
4: Dai tanta melodia.
2: Non ce l'ho qua, ce l'ho a casa, vuol venire a casa mia.
3: Ah, Biagio, non stiamo a pensare ai 50 euro, l'orologio smarrito. Senti un po' il tuo futuro. La voce del programma ti racconta il tuo futuro. Prego, prego, bella ragazza, prego.
1: sei mesi di distanza, Biagio stenta ancora a pagare l'affitto ed è perseguitato dagli agenti del nuovo ordine mondiale, scontenti della possibilità che le persone possano essere felici. Capone, invece, ha aperto la sua SPQR e sono già oltre 2000 i rapitori qualificati che operano sul nostro territorio. Lo so benissimo anche io, perché sono stata rapita proprio giovedì scorso e sto registrando da un nascondiglio segreto dove attendo che mio marito paghi il riscatto. Mario, se mi ascolti, paga sti cazzo di soldi, dai, non fare scherzi, eh? Lo so che ti scopi la portinaia, dai.
3: Avete visto? Questo è il futuro, Biagio! Dai, fuori dai coglioni, dai, ciao bello, ciao, ciao bello, ciao.
4: C'è solo un problema con questa scuola SPQR. Ha avuto tantissimo successo. E adesso i rapitori rapiscono i rapitori. Ma io ho l'idea geniale. Facciamo una scuola per vittime di rapimento.
3: Bella!
1: Figa geniale!
3: 7 milioni, toh, ti firmo l'assegno adesso qua davanti a tutti, via, vai, toh, tuoi.
4: Non ti preoccupare, segniamo e poi facciamo tutto un mondo.
2: Scusate se non sono ancora andato via.
4: Lei non è stato rapito?
2: Eh?
4: Lei non è stato rapito?
2: Non lo so, sono stato rapito.
4: Non lo so, chiede, è stato rapito lei?
2: Non mi sembra.
4: E come mai?
2: In che senso?
4: Vabbè, adesso è di moda.
2: Mi fa vedere quell'orologio che le ho dato
4: 100 prima. 100 euro.
2: Non posso solo tenere in mano per vedere...
4: 200 euro. Esperienza tattile.
2: Ma l'ho pagato 45.
4: Invecchiato nel frattempo.
2: Non mi conviene.
4: È un orologio barricato.
2: Va bene, allora io vado... Prego. Vado via.
4: Prego. Attento che di là rapiscono, eh?
2: Ah, sì.
3: Signor Biagio, che ore sono?
2: Non ho l'orologio, mi perdonate.
3: 600 euro gliene do uno io bellissimo.
2: No, non lo voglio, l'ho pagato 45 l'altro che avevo. Però...
3: Inflazione, le cose.
2: Vabbè, guardo l'orario sul telefono.
4: Quale telefono?
2: Il mio.
4: No, è stato rapito.
2: Il mio telefono?
4: Sì. Provi, guardi, cerchi in tasca.
2: Scusi, devo rimettere il cappello perché...
4: Quale cappello?
2: Quello che ho inventato con dentro.
4: Non c'è più.
2: Mi ha rubato il cappello.
4: No, è stato rapito. Hai visto quando funziona l'idea del signor Ciccione qua?
5: 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Ma porco, è possibile che nessuno è capace di fermare quella puttana?
1: Ciao nonno Zeus, come mai sei arrabbiato con la nonna?
2: No, piccola gioia dell'età del bronzo, non ce l'ho con la nonna, ma con Medusa!
1: Ah, ti hanno distribuito il film in poche sale anche a te?
2: Ma che cazzo stai leggendo? Medusa, quella troia con i serpenti al posto dei capelli che trasforma chiunque lo guardi in sasso! Ho detto sasso? Ho detto sasso?
1: Hai detto sasso.
2: Un secondo solo.
3: Scendo qua, grazie. No, non ho detto questo piano, quest'altro. Ecco, questo piano è il mio, grazie, salve, arrivederci.
4: Arrivederci.
2: Scusate, parlo col mio naso quando sono fatto.
1: Cavolo, deve essere imbattibile la morra cinese.
2: Senti, invece di fare battuta del cazzo, perché non vai a cercarla e la fai fuori? Se riesci ti farò diventare una dea, potrai pippare tutto il pelo parneso, tutte le cazzate che ti racconto ogni volta, tanto non ce la fai.
1: Oh, nonno Zeus, vado subito.
2: Vai, vai, vai a portare l'ortica col culo, zoccola, puttana e faccia di merda anche. Tanto non mi hai sentito, hai rigirato di spalle, mi hai sentito?
1: No.
2: Hai visto, pure stupida.
5: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, che fai di bello?
1: Ciao Eros, sto andando a uccidere Medusa, così nonno Zeus mi lascerà pippare come una vera dea.
5: Medusa, stavo cercando proprio lei, vengo con te.
1: Mi raccomando però, dobbiamo essere silenziosi e qualsiasi cosa tu faccia non guardarla negli occhi.
5: Tranquilla Pollo, sarò muto come una talpa.
0: A me gli occhi. Cazzo, sono una scultrice di vero talento.
1: Ferma lì, Medusa! I tuoi giorni sono finiti!
0: Ah sì? A me gli occhi!
1: Mi sono bendata, non potrai farmi niente!
0: Ah no? Davvero?
1: Aia!
0: Aia!
1: Aia, aia, aia! Aiuto, Eros! Aiutami!
5: Non ti vedo, sono bendato! Cioè, sono Bocelli! Cioè, sono bendato!
0: Sono abbastanza cattiva.
5: Aia, aia, aia, aiuto, il buio mi picchia. Aia, che male, ah, ah.
1: Bendarsi è stata un'idea del cazzo.
0: Sì, proprio del cazzo.
1: Oi, oi, oi.
2: Minchia Pollon, cos'hai avuto una reazione allergica ai cazzi?
3: Ho fatto una battuta un po' volgare davanti a una bambina, ma non me ne pento perché sono molto giocato, quindi anche una persona orribile, se vogliamo parlarne. Scusa Pippo, anche ho peppato davanti a un infante. Quando sono stronzo.
1: Medusa mi ha gonfiato di botte perché non potevo guardarla.
2: Quindi è ancora in giro? Lo sapevo, sei una mignotta, buona a nulla. Non dovete che... No, la droga, non riesco a parlare. Non diventerai mai una dea, stronza e puttana.
1: Ma uffa nonno, Eros è un dio e le ha prese anche lui da Medusa.
2: E a proposito, dov'è quel coglione?
1: Boh, diceva che voleva trovare un'alternativa al Viagra. Alternativa al Viagra.
5: Medusa, Medusa, medusina mia.
6: Che c'è? Perché sei tutto nudo, Eros?
5: Guardami il cazzo, guardami il cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma Achille, chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Achille Iritano.
9: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo bene.
8: Per distruggere Achille Iritano.
9: No.
8: Per distruggere Akira Iritano.
9: Iritani.
8: Per distruggere Akira Iritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows.
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
8: Il super agente segreto.